0: La convention straordinaria dei repubblicani in viaggio, il presidente è intervenuto sui principali dossier internazionali, sulla Russia ha detto, ha avuto un'ottima conversazione con il presidente Putin e lui vuole fare un accordo, se anche Zelensky lo vorrà fare sarebbe molto positivo. Quanto al conflitto in Iran, Trump afferma ci vorrà appena un po' più di tempo delle elezioni di metà mandato. Riferimento dunque al voto di inizio novembre, quello per il rinnovo di tutta la Camera dei rappresentanti e per un terzo del Senato, voto che è al cuore proprio di questa convention qui nella città del Texas di oggi e domani. Eventi simili in genere negli Stati Uniti si registrano prima delle elezioni presidenziali, ma Trump ne ha voluto fortemente uno adesso, anche perché il suo partito è indietro nei sondaggi rispetto all'opposizione democratica. Fisiologica voglia di cambiamento, certo, ma anche insofferenza per i prezzi al rialzo e in particolare per il conflitto in Iran che si prolunga. Linea a voi.
1: In Ucraina intanto non si ferma l'ondata di attacchi russi su tutto il territorio. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia per partecipare ai funerali di re Harald. A rivelarlo è il premier norvegese Stor. Sentiamo Raffaella Cosentino.
2: Credo però che anche Zelensky debba guardare non tanto alle singole nazioni europee, ma debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea. Io non credo che valgano iniziative individuali o di gruppetti, serve che tutti i paesi dell'Unione Europea siano impegnati, perché si dà più forza a tutta l'Unione Europea se si lavora insieme. Questo è anche un messaggio che voglio inviare a Zelensky da amico dell'Ucraina, da sostenitore dell'Ucraina, è bene coinvolgere tutti i paesi, a cominciare da quelli più grandi, mi riferisco non soltanto alla Francia e alla Germania, ma anche all'Italia e alla Polonia, per esempio. Soltanto così si può avere un'Europa forte che sia protagonista della costruzione di una nuova stagione, della costruzione della pace.
1: Dunque, avete sentito queste le parole del ministro degli esteri Tajani che invita appunto il presidente ucraino a coinvolgere anche l'Italia e la Polonia per un cessate il fuoco e per arrivare alla pace. Ma adesso sentiamo la situazione sul campo da Raffaele Cosentino.
3: L'aereo del presidente Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo. La dichiarazione che ha svelato il rischio corso dal leader ucraino è del premier norvegese Jonas Gahr Støre all'emittente di servizio pubblico norvegese. Zelensky è andato a Oslo per partecipare ai funerali di Stato di re Harald V di Norvegia. Fonti interne alla presidenza ucraina hanno minimizzato l'episodio con la France Press, definendo esagerato parlare di un rischio corso da Zelensky a proposito di un allarme in Moldavia per un drone russo che ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Ma secondo il Kiev Independent, l'orario dell'incursione del drone è sospetto e aumenta il timore di un possibile tentativo di assassinare il presidente ucraino subito dopo la mediazione americana per mettere fine al conflitto, che al momento non ha portato risultati concreti se non vaghe promesse di colloqui trilaterali. Secondo quanto riferisce l'Istituto per lo Studio della Guerra, l'8 settembre un drone russo ha trascorso quasi un'ora nello spazio aereo moldavo e rumeno. Era uno Shahed di ultima generazione, un drone jet. È entrato in Moldavia dall'Ucraina, ha attraversato il confine con la Romania, è tornato in Moldavia e alla fine si è schiantato.
1: E dopo il colloquio fra Trump e Putin di ieri, un colloquio telefonico durato oltre un'ora, il Cremlino ha lasciato trapelare la possibilità di nuovi negoziati ad Abu Dhabi e di un trilaterale con Xi Jinping, Putin, Trump a Shenzhen in Cina. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge: hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
1: E l'AIEA, l'agenzia nucleare, ha definito l'Iran al Consiglio di sicurezza dell'ONU per la prima volta in 20 anni per la mancata collaborazione in un'indagine sulle tracce di uranio rilevate dagli ispettori in diversi siti non dichiarati nel paese. La risoluzione è stata presentata da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, mentre Russia, Cina e Niger hanno votato contro. I paesi occidentali ritengono che quei ritrovamenti possano essere collegati ad un programma nucleare non dichiarato, attivo almeno fino ai primi anni 2000. L'Iran sostiene invece di non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e che il proprio programma sia di natura esclusivamente pacifica, un deferimento che però non dovrebbe portare l'ONU all'adozione di misure specifiche, perché la Russia e la Cina, come sappiamo, sono vicine all'Iran e detengono il diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza. Parliamo di politica italiana, della riforma della legge elettorale che è al centro dello scontro politico tra i partiti, con i temi economici ancora in primo piano in vista della legge di bilancio, ed è scontro anche sul DDL antisemitismo. Sentiamo Pablo Rocas.
5: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
6: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
5: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il carovita.
7: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
5: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale, decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà il 28 alla Camera, tempi troppo stretti, attacca il campo largo. L'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo. Per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano. Fassino nega che sia così, il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare l'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo, ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
1: Incontro di Salvini con i governatori e Zaia dopo la richiesta di maggiore collegialità avanzate dal fronte del nord, condivisa poi la definizione di un manifesto programmatico e di una roadmap verso le politiche. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
4: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della 2 giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni. Clima di assoluta collaborazione, così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firme avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
1: Il cancelliere tedesco Merz al Bundestag ha risposto ai duri attacchi della leader di AfD, Alice Weidel. Salta invece la telefonata con Trump dopo i post del presidente americano che ha motivato la vittoria dell'ultradestra in Sassonia con le politiche migratorie tedesche. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
8: Una seduta convocata per discutere le leggi di bilancio per il 2027 si trasforma subito in un duello tra il cancelliere e l'estrema destra.
9: Schwarz-Rot.
8: Il governo è finito, attacca la leader di AfD, Alice Weidel. Ci sono soldi per tutto il mondo, per i migranti, ma non per i tedeschi. Non abbiamo bisogno di 1 milione di rifugiati, ciò di cui la Germania ha bisogno è il gas russo a basso prezzo. Friedrich Merz sostiene di aver inteso il messaggio degli elettori, ma aggiunge l'AfD è una forza distruttiva. Tra interruzioni, fischi e ammonimenti da parte della Presidente, contrattacca. La vostra remigrazione altro non è che pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Nessun ospedale, nessuna casa di cura funzionerà con la vostra politica di rimpatrio. E poi l'affondo sulla Russia. Voi ridete quando parlo degli attentati pianificati da Mosca contro la Germania e dimostrate da che parte state. Noi stiamo con l'Ucraina che difende la nostra libertà. Ma non è solo Mosca ad esultare per la vittoria della destra radicale, anche il presidente Trump inneggia ad AfD. Stanno crescendo, scrive tutto maiuscolo, fanno la Germania di nuovo grande. L'intervento a gamba tesa non piace a Berlino, che annulla la prevista telefonata tra Merz e la Casa Bianca. E intanto è la Chiesa ad annunciare resistenza nel cristianesimo, dice il presidente della conferenza episcopale tedesca Heiner Wilm, non c'è posto per la sua ideologia basata sul nazionalismo etnico.
1: Continua la corsa dei prezzi dell'energia, il gas supera gli 80 euro al megawattora, mentre il petrolio si attesta oltre i 100 dollari al barile. Sentiamo Annalisa Salzano.
10: Il gas che corre sui massimi da 3 anni e il Brent che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole.
11: Lo ha capito bene il governo che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte del 10 settembre per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del MIMIT sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai è stabilito è in 3 tappe, la nuova proroga forse di di una quindicina di giorni deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
1: C'è ancora attenzione sul futuro dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano si è infatti riservata di decidere se sospendere il decreto che impone di chiudere l'area a caldo a Taranto. Sentiamo Fabio Bottiglione.
9: Al termine di un'udienza durata

0: data utile secondo i commissari straordinari per avviare le operazioni di spegnimento, così da concluderle entro fine ottobre, al termine dei 90 giorni prescritti dal provvedimento emanato dalla stessa Corte lo scorso 27 luglio. Restano ottimisti i legali dell'Associazione Genitori Tarantini. La sospensione di una sospensione cautelare sarebbe una contraddizione in termini, sottolineano. Resta dunque in bilico il destino dell'acciaieria. Dal verdetto dipendono le prossime mosse del governo, che tra pochi giorni tornerà a incontrarsi con i sindacati. Se lo stop fosse confermato, occorrerebbe mettere in campo un piano di emergenza a garanzia di migliaia di lavoratori, a partire dal ricorso massiccio alla cassa integrazione. Sul tema degli ammortizzatori interviene il ministro del Lavoro Marina Calderone, che nel question time alla Camera annuncia che il governo si impegnerà a riformare e potenziare alcune misure, come l'assegno di ricollocazione per la cassa integrazione straordinaria. Intanto restano congelate le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 addetti dell'indotto. Non una marcia indietro, ma un blocco temporaneo, hanno sottolineato le associazioni delle imprese, in attesa della decisione dei giudici milanesi.
1: Parliamo adesso di cronaca. L'ultimo saluto a Lorena Sherry, gettata giù da un cavalcavia dall'ex compagno. La bara bianca ha lasciato la chiesa a Squinzano in Puglia tra palloncini rossi ed applausi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco durante l'omelia. Sentiamo Alberto Francavilla.
2: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
3: È un dolore molto grande e molto forte, e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
4: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
5: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
2: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
6: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
3: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
2: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
7: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
2: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
8: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
1: 7 arresti a Roma per l'omicidio nel 2019 dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Per gli inquirenti, il mandante è il boss Michele Senese, un'azione criminale decisa per il controllo del narcotraffico romano. Sentiamo Emanuela Bonchino.
9: Sono i vertici del potente clan camorrista romano dei Senese, secondo la Procura di Roma, i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, freddato con un colpo alla testa al Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. La loro legge era chiara e il capo ultras laziale l'aveva infranta. Se cerchi di farti largo nel business della droga senza il nostro consenso, finisci morto su una panchina. Nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 persone, sono 3 le figure chiave. Michele Senese, storico capoclan, già in carcere da 10 anni, avrebbe dato l'assenso per l'eliminazione. Leandro Bennato, ritenuto l'organizzatore del delitto, avrebbe accompagnato lui, il presunto sicario Raul Esteban Calderon, a bordo di uno scooter rubato fino alla zona dell'esecuzione. Calderon è stato assolto dalle accuse nel processo di appello. Importante il ruolo organizzativo nell'omicidio anche di Alessandro Capriotti. Giuseppe Molisso è invece indagato, ma il GIP ha ritenuto che gli elementi raccolti non raggiungano la soglia della gravità indiziaria. L'ordinanza richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta anche l'omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il movente sarebbe una guerra per il controllo del traffico di droga, riaffermare l'autorità del clan nei confronti di un affiliato divenuto ormai autonomo e ingombrante. Nelle carte il GIP cita anche Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio.

0: nell'ambito del procedimento relativo al ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, non indagato, ha detenuto quote azionarie.
1: L'ex boss e collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo. Volevamo dare la colpa delle stragi alla sinistra per aiutare Berlusconi, ha detto. Sentiamo Andrea Marotta.
2: Prima dell'arresto nel 1996 era lo Scanna Cristiani. Ora Giovanni Brusca, pentito fino a un anno fa in libertà vigilata, parla da testimone da una località protetta. Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi, dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
3: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
2: Se non ci avesse dato una mano lui, ricorda, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Al centro del processo a Baiardo l'esistenza di una foto che l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano avrebbe mostrato al conduttore TV Massimo Giletti, Giuseppe Graviano, latitante, e Silvio Berlusconi insieme. Proprio Graviano sarà in aula il prossimo 21 settembre.
1: L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca a proposito di Dell'Utri e Berlusconi è già stata accertata in altre precedenti sentenze. Queste le parole dell'avvocato della famiglia Berlusconi, Giorgio Perroni, commentando la testimonianza di Giovanni Brusca in tribunale a Firenze. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, affermazioni ridicole e inverosimili. Questo è il commento invece di Barbara Berlusconi. Nessun attacco informatico, ma un guasto al sistema dei dati di volo. Spunta così l'ipotesi di un piano di volo militare inserito con le credenziali sbagliate che ha mandato in tilt il traffico aereo in vari scali del Regno Unito. Sentiamo Alessandro Carboni.
4: Nessun cyberattacco, ma un malfunzionamento del software. È bastato questo per fermare i decolli da Heathrow, Gatwick e altri 8 scali britannici e per lasciare i cieli del Regno Unito senza traffico aereo in uscita per molte ore. Sono oltre 1500 i voli cancellati, decine di migliaia i passeggeri a terra, mentre il NERS, il gestore del traffico aereo, si scusa per la terza volta in 3 anni. E mentre i decolli riprendono a fatica, la vicenda approda a Westminster.
5: Martin Rolfe's leadership.
4: Ryanair punta il dito sulla cattiva gestione dell'amministratore delegato del NETS, Martin Rolfe, e ne chiede le dimissioni. Michael O'Leary sostiene che NETS abbia riferito alla compagnia aerea che si tratterebbe dello stesso guasto del 2023, un piano di volo anomalo con un aeroporto duplicato e che ha mandato in tilt l'intero sistema. Ma Rolfe smentisce la versione di Ryanair, la BBC si scusa e annuncia un'indagine. Intanto si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del NETS. Il precedente del 2023, 700.000 passeggeri coinvolti e, secondo le compagnie aeree, oltre 100 milioni di sterline tra rimborsi e indennizi. Mentre nel 2025 una avaria radar portò a oltre 150 cancellazioni. Poche le tutele per i passeggeri. Un guasto del controllo aereo rientra tra le circostanze eccezionali. Niente indennizzo forfettario, solo assistenza con pasti, pernottamento, rimborso o riprotezione.
1: E a Venezia, per la mostra del cinema, presentati 3 film in concorso: Un Bon Petit Soda di Stéphane Brisé, poi il film italiano Il fuoco che ti porta dentro di Eduardo De Angelis e il film russo Dao. Sentiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
6: Arrivato alla mostra del cinema, il 4° film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Eduardo De Angelis, è tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo.
7: E allora fai presto, io chiudo gli occhi.
6: Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
5: Tu mi sei passata per quello come un rullo compressore a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
6: Alba Rohrwacher e Vincent Lindon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Alba Rohrwacher interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complice. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasinovskij. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dau, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.
1: Bruce Springsteen mette gratuitamente in streaming parte del suo tour, considerato non solo un evento musicale ma anche un atto di resistenza civile. Sentiamo Laura Lungo, poi rassegna stampa con Eugenio Francesconi. Prossima edizione alle 3.
7: Registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa del Land of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social.
8: These days of corrupt presidente!
7: Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Death to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio.

Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Sono tanti i temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi, a partire dall'attentato a Zelensky, dal drone che ha sorvolato l'aeroporto dove c'era l'aereo presidenziale Zelensky diretto a Oslo per i funerali di Re Harald. Ma c'è anche spazio per sempre di esteri. La questione è legata a Netanyahu, legata alle rivelazioni intorno al 7 ottobre, cosa sapeva o non sapeva il premier israeliano. C'è però spazio anche per la riforma elettorale, con le novità, le tensioni all'interno della maggioranza e gli equilibri all'interno del Parlamento sul voto per gli emendamenti. E allora andiamo con ordine, partiamo dal Corriere della Sera. Stati Uniti, Iran, guerra in mare. Hormuz, attaccate 2 navi americane e 5 petroliere di Teheran. E così il prezzo del gas sale ai massimi, complici anche gli attacchi ucraini in territorio russo contro gli impianti di estrazione e raffinazione del gas. Netanyahu, qui sul Medio Oriente e su Israele, su di me, falsità. E poi ancora vedete l'allarme con il jet di Zelensky sfiorato da un drone. In un titolo e in una notizia condensate tutte le notizie di esteri. Per quanto riguarda la questione Netanyahu, c'è una ricostruzione minuto per minuto fatta da Francesco Battistini. Il risveglio quel giorno, i ritardi, non chiamò gli 007, il 7 ottobre di Netanyahu messo sotto accusa dopo la rivelazione della telefonata che lo avrebbe avvertito che ci sarebbe stato un attacco di Hamas. Lui ha smentito categoricamente. Vediamo poi anche l'altra notizia che ha paralizzato il Regno Unito: i voli, il caos degli aerei nato da un errore in un documento. Però non è la prima volta, è la terza volta che capita in 3 anni. Il CEO di Ryanair ha chiesto le dimissioni dell'amministratore delegato dell'ente che si occupa del traffico aereo inglese, che parrebbe essere gestito da un software di fatto obsoleto. Vediamo poi le notizie di casa nostra. Vedete qui a centropagina intanto la legge elettorale sulle preferenze, ovvero sulla possibilità di inserire sulla scheda elettorale finalmente il nome del proprio candidato. Fratelli d'Italia che è sempre stato abbastanza aperto a questa ipotesi, meno i suoi alleati che vorrebbero i listini bloccati. Alla proposta del PD, anche loro vorrebbero eliminare i capilista bloccati o comunque i listini bloccati. Forza Italia non ci sta, salta tutto così sulla scelta libera senza capilista bloccati. Intorno a questo ruotano le tensioni dell'ultimo passaggio per la legge elettorale. A centropagina invece la foto notizia, vedete un cuore rosso per Lorena Isheri, uccisa il 3 settembre a 45 anni, buttata giù da un viadotto dal suo ex. E, c'è il momento del cordoglio, la mamma, fate attenzione alle vostre figlie, questo è il suo appello, rimarrai sempre nei nostri cuori. Ciao Lorena, questo è l'ultimo addio durante il funerale. Queste le scelte principali del Corriere della Sera. Vediamo insieme anche Repubblica. Attentato a Zelensky, a tutta pagina vedete l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia è diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo che ha sorvolato 2 paesi per poi precipitare. È passato anche sopra l'aeroporto dove c'era il jet di Zelensky diretto a Oslo, lo dicevamo. E poi se Mosca vince terrorizzerà tutti, così. E poi la Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi Jinping. Casa Bianca che è riuscita a riaccendere, forse, vediamo, la fiammella dei negoziati con Kiev, con i 2 inviati Witkoff e Kushner, e nei giorni scorsi prima a Mosca poi a Kiev. Per quanto riguarda la questione AfD, Trump cavalca l'onda nera, ha scritto un post sul suo social in cui si complimentava con l'AfD per la vittoria, e così Merz ha annullato la consueta telefonata per l'11 settembre con i vescovi che hanno di fatto scomunicato l'AfD. A centropagina Repubblica anticipa l'anniversario dell'11 settembre, il giorno che cambiò il mondo, l'attentato e l'attacco alle Torri Gemelle, al Pentagono anche. Non abbiamo bisogno di un anniversario per ciò che non possiamo dimenticare. Ognuno di noi si ricorda esattamente che cosa stava facendo quella mattina dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda la spalla di Repubblica, vediamo invece la legge elettorale. Meloni tentata dalla proposta PD sulle preferenze, potrebbe essere quasi un unicum, ovvero Fratelli d'Italia che vota con il PD sulla riforma della legge elettorale, o meno su questo dettaglio che non mette d'accordo i partiti di maggioranza. Certo è che la legge elettorale, essendo di fatto
La regola del gioco per le elezioni dovrebbe essere votata o comunque strutturata e approvata nella maniera più ampia possibile. Questo potrebbe essere una direzione. Nella maggioranza si riaccende una partita infernale, questo è chiaramente retroscena raccontato da Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale, legato sempre alla legge elettorale. Queste le principali scelte, vi segnalo in taglio basso ma all'interno l'intervista a Iacona, conduttore di Presa Diretta, di giornalismo e di inchiesta sui politici c'è ancora bisogno, all'interno insomma qualche piccola anticipazione sulla stagione che verrà, che sarà anche quella che porterà tra l'altro alle elezioni dell'anno prossimo. Ancora non sappiamo esattamente quando voteremo, però insomma ne vedremo delle belle. Il Messaggero, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre i $100, questo è un altro tema importante che troveremo sui quotidiani, soprattutto quelli economici, ma non solo, perché chiaramente il prezzo del petrolio che sale, con il prezzo del gas che sale, e il prezzo dell'energia in generale rischia di far aumentare l'inflazione, e anche qui appunto c'è un'analisi del Messaggero, inflazione e tassi, i timori dei mercati con la corsa dell'economia maggiore e più veloce del solito, le banche centrali potrebbero essere tentate di alzare i tassi in modo tale da guadagnare spazio di politica monetaria quando ce ne sarà bisogno. Chiaramente questo per esempio negli Stati Uniti va totalmente in contrapposizione con quello che invece vorrebbe Donald Trump, ovvero un taglio dei tassi. Per quanto riguarda il Messaggero, anche qui vediamo l'11 settembre 2001, ricordo, l'Occidente è colpito al cuore, l'attacco a New York che uccise 2.977 persone, gli aerei dirottati, due centrarono le Torri Gemelle, uno si schiantò contro il Pentagono, e c'è appunto la prima del Messaggero dell'epoca, atto di guerra, apocalisse a New York, migliaia di morti. Questa fu la prima del Messaggero di quel giorno. Vediamo insieme anche altre prime pagine. La Stampa, drone sfiora il volo di Zelensky dopo l'apertura di Kiev su possibili compromessi, riportata dalla Stampa. Il Cremlino chiede di riprendere i trilaterali, il velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, questo è il fatto. Fonti ucraine, nessun rischio per lui, infatti in serata le affermazioni del premier svedese sono state abbastanza ridimensionate sia dall'entourage di Zelensky che dallo stesso portavoce del governo moldavo. In ogni caso il fatto resta, il drone ha sorvolungeran a reazione, quindi che può percorrere 450 km in un'ora, quindi molto veloce, ha sorvolato ben due paesi prima di precipitare al suolo con tutta la carica esplosiva che portava. Trump, Putin vuole un accordo, Merz cancella la telefonata col leader americano che è esultato per il trionfo dell'AfD. Qui invece a centropagina vedete la fotonotizia, l'ultimo saluto a Lorena Isheri, la ragazza che il fidanzato ha gettato da un viadotto, lacrime e rabbia ai funerali, gettata viva, lo dicevamo, l'amore non è possesso. Queste sono le parole tra le più riportate, più importanti, legate a questo tremendo, drammatico fatto di cronaca. Intervista al ministro Piantedosi sulla Stampa, ve la segnalo qui di spalla, c'è uno stralcio, presto sgomberata anche la sede di Casa Pound a Roma, una richiesta che veniva da sinistra dopo gli sgomberi effettuati su alcuni centri sociali, questo insomma da leggere, vedremo nelle prossime rassegne stampa qualche dettaglio in più. Avvenire, l'Unione Europea non trova casa. Qui il riferimento è alla proposta della Commissione e dell'Unione Europea sulla stretta per gli affitti brevi. Commissione che darebbe ai comuni la possibilità di limitare gli affitti brevi per compensare lo stress abitativo, perché si trova in situazioni in cui le grandi città hanno centinaia e centinaia di case in affitti brevi, che per i proprietari sono chiaramente più redditizi, ma dall'altro canto ci sono persone che non riescono a trovare casa a prezzi contenuti. Il centrodestra difende la libertà di mercato, per metà sinistra è poco ok dei sindaci, il criterio appunto dello stress abitativo per poter decidere restrizioni, ovvero il governo deve individuare con degli elementi ben definiti, stabiliti dalla Commissione Europea, se c'è questo stress abitativo nei tre anni precedenti, per poter dunque decidere delle restrizioni proprio sugli affitti brevi. Vedremo come andrà la discussione intorno a questa proposta, chiaramente ci saranno ulteriori sviluppi prima dell'approvazione. E poi a centropagina su Avvenire vedete scontro a fuoco Stati Uniti-Iran, colpite petroliere e navi, intercettato poi un drone vicino all'aereo di Zelensky, questo è successo a Chisinau. Vediamo il Fatto Quotidiano, salta il bavaglio su Israele, qui invece la questione
questione è il DDL antisemitismo, la legge bipartisan che punisce le critiche. 5 Stelle, PD e AVS chiedono di punire i coloni, ovvero imbargare i prodotti che provengono dagli insediamenti in Cisgiordania. Per quanto riguarda il DDL antisemitismo, invece, vedete, litier rinvio a destra, la Lega fra i cortei di protesta e il solito Vannacci fa slittare il voto. Le opposizioni compatte invece chiedono di boicottare i violenti in West Bank, come dicevamo. Vediamo insieme anche il Riformista, che qui resta sulla questione Israele, nello specifico Netanyahu nel centro del mirino. Dopo lo scoop fuffa di Arez, già smentito, l'obiettivo è infangare Netanyahu a ridosso delle elezioni. Questo era dunque uno scoop che circolava da 3 anni, nulla di nuovo secondo il Riformista. Il Manifesto si concentra sulla riforma della legge elettorale, lì sta bloccata, è un gioco di parole legato alla Presidente del Consiglio, che è tentata dal votare insieme al PD per sbloccare i listini, e appunto qui sta il gioco di parole. La critica nel racconto del Manifesto, e a centropagina invece il corpo a corpo vero e proprio avvenuto al Bundestag tra i leader dell'AfD e il cancelliere tedesco, leader dell'AfD che ha attaccato su energia migranti, Merz che ha risposto anche altrettanto duramente. Questo è l'effetto dopo le elezioni Sassonia-Anhalt, in cui il partito di Merz ha visto dimezzati i consensi e quello di Weidel raddoppiati. Vediamo insieme anche il Domani, che resta su questo tema. Merz, AfD vuole pulizia etnica, e anche Trump celebra i neonazisti, Merz che ha cancellato la telefonata, perché il presidente americano ha scritto sui social: finalmente la Germania torna grande. Vediamo poi nella seconda apertura del Domani, anzi a Melonellum, la riforma elettorale sempre qui, preferenze, il PD tenta Fratelli d'Italia con l'ira chiaramente di Forza Italia. A destra nessuno si fida di nessuno per quanto riguarda questi dettagli non indifferenti, non irrilevanti nella composizione della nuova legge elettorale. Il Giornale apre sulla questione Lega con il laboratorio del Carroccio, le tensioni all'interno della Lega, qualcuno che vorrebbe un passo indietro o di lato di Salvini, che incontra i governatori in vista di Pontida.

Banco a centropagina, conduttore contro Libero, non c'è nessuna chat tra donne. Libero, il taglio alto invece è dedicato alle pensioni, aumenti fino a 100 euro al mese, una rivalutazione in base all'inflazione che è relativamente alta in questo periodo, potrebbe far crescere gli assegni di quasi il 3%. Vediamo il Secolo d'Italia, Pedro il censore, Sanchez ancora nei guai, spunta la lista dei giornalisti sgraditi, il ministero si scusa, il premier balbetta su questo impasse che sta percorrendo il premier Pedro Sanchez in Spagna. Il Tempo invece segnala il ritorno di Beppe Grillo, il castigaconte. Ce lo spiega così. L'incubo di Giuseppe si materializza, il ritorno, il grande ritorno di Grillo che sta studiando un nuovo progetto politico. Vediamo insieme poi velocemente i temi economici con il Sole 24 Ore che si concentrano sull'aumento del prezzo del petrolio, oltre i 100 dollari. Corre anche il gas e non è una buona notizia in vista dell'autunno-inverno. In Europa allarme rosso sugli stoccaggi. Fortunatamente l'Italia si muove sempre in anticipo anche grazie ai rifornimenti dall'Algeria e il movimento d'anticipo, giocato d'anticipo da parte del governo. Italy Post, petrolio sfonda quota 100. Qui le parole di Calenda, le centrali potrebbero produrre di più e accusa ancora Arera, indagini lente. E infatti il caro energia dipende anche da imprese e bollette gonfiate, imprese spremute, ecco chi spinge i prezzi alle stelle. Chiudo con Milano Finanza, sull'euro digitale potrebbe essere una vera e propria novità, giù i costi. Via Nazionale propone di ridurre le tariffe per i piccoli commercianti rispetto ai livelli di oggi applicato ai pagamenti con carta, e Roma propone all'Unione Europea azzeriamole fino a 10 euro, questo euro digitale che potrebbe permettere di azzerare o abbassare tantissimo le famose commissioni sui pagamenti con la moneta digitale e i bancomat. Per la rassegna stampa è tutto, ora vi lascio a una puntata di Basta la Salute, la nostra rubrica di medicina a cura di Gerardo D'Amico, le notizie con il telegiornale sempre in diretta, attorno alle 3, restate con noi.

0: È vero che la popolazione italiana tende ad invecchiare, aumentano le malattie croniche, bisogna tenerle sotto controllo, e però c'è anche un problema, ed è enorme, della cosiddetta appropriatezza prescrittiva. Dice il ministro Schillaci che attorno al 20% delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale sono inappropriate e ci costano 20 miliardi di euro all'anno, Presidente, una cifra enorme. Voi come Istituto Superiore di Sanità avete rilasciato delle linee guida.
1: Siamo oltre 200 linee guida, per cui è impossibile elencarle. Va dall'ischemia cardiaca ai traumi cranici, ai parti fisiologici e ai parti in donne che hanno delle patologie, alle patologie arteriose, venose, c'è praticamente tutto. Noi stiamo seguendo un criterio, che è quello di partire dagli esami, dalle malattie più importanti e più frequenti, non dimenticando che questo lavoro è preziosissimo anche per tutto il contenzioso medico legale, che è enorme, che è quello che stimola la medicina difensiva.
0: Perché secondo la legge Gelli, se si seguono le linee guida, anche se ci sia un errore chiaramente non voluto, quindi non il dolo, però, come dire, il medico, l'operatore sanitario è tutelato. Dicono le statistiche che circa il 40% di risonanze magnetiche TAC non sono appropriate, se ne potrebbe fare a meno. Con le vostre linee guida, voi che cosa indicate?
1: E noi diamo appunto lo schema che permette intanto una migliore educazione sanitaria, perché sui nostri medici c'è troppa pressione, e poi soprattutto ai medici di sapere esattamente in ciascuna circostanza cosa chiedere e cosa non chiedere.
0: Per esempio?
1: Ma per esempio, di fronte a un trauma cranico, l'Italia è uno dei paesi al mondo dove si fanno più risonanze o TAC del cervello per dei banali traumi che non lo meriterebbero.
0: A proposito di prescrizioni e di medici di base, Presidente, loro dicono: ma sono gli specialisti che a noi ci richiedono la TAC o la batteria d'esami e quant'altro, quindi la colpa è loro.
1: Beh, di fronte a una linea guida, una buona pratica, non c'è più questa diatriba. Lo schema è ben preciso, rigido, fatto da società scientifiche e validato dalla letteratura internazionale, e questo permette sia allo specialista che al medico di base di sapere esattamente cosa

0: Però, per esempio, la Regione Lazio, che utilizza già un software per verificare il tipo di prescrizioni che fanno i medici di medicina generale, i sindacati si sono molto contrariati perché dicono: voi così controllate quella che è la nostra libertà prescrittiva, scienza e coscienza, sono io che decido.
1: Ma direi che è fondamentale l'interpretazione da parte del medico, della linea guida e della buona pratica, ma con un po' di saggezza si trova l'accordo. Le linee guida e le buone pratiche sono fondamentali anche per bloccare un altro fenomeno veramente increscioso, che è quello della eterogeneità delle prestazioni in Italia. Ci sono zone in cui siamo ai migliori livelli del mondo e altre zone veramente
0: dove
1: drammatiche.
0: Dove si fanno 1500 prescrizioni ogni 1000 abitanti.
1: Ma direi che il problema dell'eterogeneità non è solo la eccessiva prescrizione, è il fatto che drammaticamente notiamo che, per esempio, la mortalità per cancro della mammella in alcune regioni del sud è più alta di regioni del nord, e questo è veramente drammaticamente inaccettabile.
0: Secondo le ultime stime siamo fuori di almeno 3 miliardi per quel che riguarda la spesa farmaceutica. Corre moltissimo quella ospedaliera, i cosiddetti farmaci innovativi contro il tumore, contro altre patologie importanti, costano moltissimo, ma vale sempre la pena, hanno sempre un'efficacia certificata. C'è uno studio che ha fatto Cochrane, che è un'organizzazione di scienziati che va a verificare fatti scientifici. I nuovi anticorpi monoclonali, quelli utilizzati, costano tantissimo, contro l'Alzheimer, 17 studi analizzati, 21.000 persone coinvolte, l'efficacia, professor Garattini, dice Cochrane, è risultata veramente minima, quasi nulla, costano l'ira di Dio, e l'EMA li ha approvati.
2: Sì, e lo dice anche i ricercatori americani che hanno contestato, sì, la decisione della Food and Drug Administration di rendere disponibili questi prodotti, i quali hanno degli effetti biochimici a cui però non corrisponde quello che ci si attende da un farmaco, cioè di modificare la malattia e di migliorare la qualità di vita o la durata di vita, perché questo deve essere l'effetto di un farmaco.
0: Soprattutto se costa
2: tantissimo. E noi qui in Europa abbiamo fatto lo stesso errore di approvare farmaci che non servono assolutamente a nulla, cioè servono a chi li vendono. Siamo pieni di questi farmaci, la nostra AIFA non fa il suo lavoro, che è quello di selezionare i farmaci importanti. Mette dentro tutto, e questa è una delle ragioni per cui si aumenta, ma mette dentro tutto senza che ci siano studi comparativi. Abbiamo 120 prodotti che agiscono sulla ipertensione, ma nessuno sa se uno è meglio o peggio dell'altro.
0: Per quello che lei lamenta sempre è che ci sono tre qualità per l'approvazione, ma manca la quarta, che è la più importante,
2: che è
0: ovvero
2: il valore terapeutico aggiunto.
0: L'innovazione.
2: Certo, certo. E l'innovazione vuol dire qualcosa di meglio di quello che già abbiamo a disposizione.
0: Perché altrimenti perché approvare un doppione?
2: Ma questo è quello che aiuta l'industria, perché se non si fanno confronti, ognuno può dire il mio è il farmaco migliore. Sono 30 anni che non si fa una revisione del prontuario terapeutico. Ma com'è possibile andare avanti così? E stiamo aiutando il profitto.
0: Professore, non è soltanto un problema di profitto, è un problema poi anche di sostenibilità.
2: Dal 2006 abbiamo approvato qualcosa come 392 farmaci antitumorali.
0: Sì.
2: Però i farmaci che dopo si sono dimostrati
0: realmente
2: essere in grado
0: efficace
2: di fare la cosa unica e importante, che è quella di aumentare la durata di vita, erano meno di 100. L'AIFA non è obbligato a provare e
0: tutto
2: a rendere disponibile
0: che
2: tutto quello che arriva dall'EMA. Ha due funzioni. Una è quella di metterle in commercio e vanno in fascia C, che si pagano i pazienti se vogliono averlo. L'altra è quella di selezionare ciò che serve ai pazienti. Ma serve ancora la prossima statina? Non è possibile che tutta l'informazione sia di parte. Chi porta i medici ai congressi? Chi vende? Chi organizza i congressi? Chi vende? Chi sostiene le società scientifiche che danno poi le linee guida per le prescrizioni? Chi vende? Dove è l'informazione indipendente? Gli ordini dei medici dovrebbero urlare per averla. Non c'è. Gli italiani si lamentano di dover pagare, però spesso cosa fanno? Spendono 5 miliardi per comprare integratori alimentari che non hanno nessuna base
0: scientifica. E dei soldi buttati nell'omeopatia vogliamo parlare?
2: Esatto, sono 300 milioni buttati nell'omeopatia. C'è 1 miliardo che spendono per comprare quelli col nome di fantasia invece che i farmaci che hanno il brevetto scaduto. È tutto qui, e questo dipende anche dal fatto che ormai le farmacie sono diventate dei bazar in cui c'è di tutto e vogliono essere degli educatori.
0: Il lunghissimo viaggio della medicina nel corso dei millenni è descritto non soltanto con le sue protagoniste che quasi nessuno conosce, conosciamo i nomi dei maschi che hanno fatto la medicina. Questo libro, Medicina femminile plurale di Daniela Minerva, è lo scenario, Daniela, di che cosa è stato nel corso dei millenni l'opera femminile sotto traccia che poi ha portato alla nostra medicina.
3: Eh beh sì, perché le donne hanno sempre curato sin dalla preistoria e curano anche oggi, sono loro poi che scelgono alla fine da dove si va dal medico eccetera. E quindi io mi sono chiesta, ma possibile mai che nella storia della medicina tutti questi apporti non siano stati mai rappresentati? Effettivamente è così, non sono mai stati rappresentati perché l'hanno scritta gli uomini che erano nelle istituzioni e comunque hanno fatto la loro, ma c'erano le donne nelle strade, nelle case, nei conventi che producevano innovazioni, producevano farmaci, producevano terapie, producevano metodi diagnostici e
0: erano le artigiane della salute, così tu le descrivi nel tuo libro.
3: Sì, perché non sono state le singole donne di cui abbiamo memoria, a volte anche vaga, che chissà se sono esistite davvero, come la Trotula o altre. È stato un lavoro corale, un lavoro plurale, e quindi sono state tante innovazioni portate al letto dei malati quotidianamente da una enorme quantità di attrici di salute, appunto. E sono quelle che hanno poi innovato e che hanno creato le cure.
0: Ormai le donne sono la maggior parte nella professione medica. Ha ancora senso parlare di una distinzione di genere? Tu dici sì, perché?
3: Beh, perché servono tutti e due gli sguardi per creare una medicina equa, perché sono due intelligenze diverse, sono l'intelligenza maschile e l'intelligenza femminile, che devono insieme entrare nel fare la medicina per renderla più equa. Lo dice la stessa Catalina Caricò, che ha vinto il Nobel per aver salvato l'umanità dal Covid, e lei stessa dice che nella medicina, nella scienza, servono tutti e due, perché tutti e due sono gli attori di questo mondo, sono maschi e sono femmine, e quindi noi dobbiamo avere entrambi gli sguardi per arrivare a una verità.
4: È una bufala la notizia che gli amari fanno digerire dopo il pasto, perché benché siano costituite spesso da erbe digestive, sono anche molto ricchi di alcol e l'alcol irrita la mucosa intestinale, riduce lo svuotamento gastrico e sovraccarica anche il fegato per quanto riguarda la digestione. Se vogliamo digerire bene, cerchiamo di mangiare pasti leggeri ed eventualmente dopo il pasto prendiamo una tisana, possibilmente una tisana tiepida o calda a base di erbe digestive che possono essere il carciofo, può essere l'anice, può essere la liquirizia, e sicuramente avremo benefici per quanto riguarda la nostra digestione.
5: Buongiorno dal canile di Nocera Inferiore. Oggi vi presentiamo Puzzle. Questo nome non è casuale, è dovuto al fatto che questo cagnolino stupendo di 6 mesi è un miscuglio di più razze. Noi lo sfottiamo in questa maniera, ha i colori di un pincher, ha il portamento di un bullo, un bulldog francese, e le orecchie a punta di un pastore. Pasolo è bellissimo, è un cane che, questa è la sua dimensione, a 6-7 mesi non dovrebbe crescere di molto, è un coccolone, è un dispensatore di bacetti e cerca una famiglia stupenda, di quelle che io dico divano letto, nel senso che non gli deve essere preclusa la famiglia, la casa e tutto quello che appartiene. Vi aspetta al canile di Nocera Inferiore, oppure ve lo mandiamo.
0: Quest'anno sono i 60 anni di un'associazione che è essenziale non solo per la difesa degli animali in via d'estinzione, ma per il benessere di tutti noi, perché noi siamo collegati alla natura. E il WWF, Isabella Pratesi, e voi, per festeggiare questi 60 anni di lavoro, di attività, che cosa farete?
6: Lanciamo una grande festa nelle nostre oasi. Fino al 2 giugno invitiamo i giovani, i bambini, gli anziani, tutti a venire a visitare i luoghi di natura più belli, protetti dal WWF, dalle Alpi alla Sicilia. Le nostre oasi sono più di 100 e troverete tutti i fine settimana, ma anche altri giorni, attività fantastiche, da laboratori didattici per le famiglie, attività di disegno e di arte, studio degli animali attraverso il bird watching, l'osservazione mirata, insomma, si possono fare in natura e soprattutto nelle oasi del WWF cose bellissime.
0: Nello stile WWF,
6: certo.
0: Ovvero rispettando i padroni di quell'oasi, che sono gli animali.
6: Che sono gli animali, che sono le piante, che sono i fiori, che in questo periodo sono incredibilmente al loro meglio, e soprattutto bisogna andarci in punta di piedi, bisogna imparare, conoscere, amare la nostra natura. E il luogo più bello per farlo sono le oasi. Si studiano le attività online sul nostro sito www.wwf.it.

0: Trump con Putin, una buona conversazione, vuole un accordo. L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Il presidente ucraino pronti al compromesso. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane ed iraniane. L'Agenzia per il nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato. La soglia per il premio di maggioranza resta al 42%. Salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena. Presenti rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso nel 2019 a Roma, tra cui il boss Michele Senese, presunto mandante. Donne in carriera in un mondo ostile è il tema del film On Bon Petit Soldat di Stéphane Brisé con Alba Rochwacher. A Venezia anche il quarto film italiano in concorso per la regia di De Angelis. Ben ritrovati su Rai News 24, edizione delle 3, è in corso a Dallas la convention repubblicana fortemente voluta dal presidente Trump. A breve dovrebbe parlare il vicepresidente J.D. Vance, che è in serata insieme al segretario di Stato Marco Rubio. Secondo quanto riporta Wall Street Journal, avrebbe detto al presidente Trump che la guerra con l'Iran potrebbe protrarsi per tutta la durata del mandato presidenziale. Ecco, vedete, migliaia di persone sono riunite appunto in attesa per i vari interventi, che sono tantissimi. Stiamo aspettando appunto il discorso del vicepresidente J.D. Vance, poi a seguire ci sarà appunto il discorso show, come è stato definito, del presidente appunto Donald Trump. E in Ucraina intanto non si ferma l'ondata di attacchi russi su tutto il territorio. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia per partecipare ai funerali di Re Harald. A rivelarlo è il premier norvegese Stor. Sentiamo la nostra inviata Raffaella Cosentino.
1: L'aereo del presidente Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo. La dichiarazione che ha svelato il rischio corso dal leader ucraino è del premier norvegese Jonas Gahr Støre all'emittente di servizio pubblico norvegese. Zelensky è andato a Oslo per partecipare ai funerali di Stato di Re Harald V di Norvegia. Fonti interne alla presidenza ucraina hanno minimizzato l'episodio con la France Press, definendo esagerato parlare di un rischio corso da Zelensky a proposito di un allarme in Moldavia per un drone russo che ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Ma secondo il Kiev Independent, l'orario dell'incursione del drone è sospetto e aumenta il timore di un possibile tentativo di assassinare il presidente ucraino subito dopo la mediazione americana per mettere fine al conflitto, che al momento non ha portato risultati concreti se non vaghe promesse di colloqui trilaterali. Secondo quanto riferisce l'Istituto per lo Studio della Guerra, l'8 settembre un drone russo ha trascorso quasi un'ora nello spazio aereo moldavo e rumeno. Era uno Shahed di ultima generazione, un drone jet. È entrato in Moldavia dall'Ucraina, ha attraversato il confine con la Romania, è tornato in Moldavia e alla fine si è schiantato.
0: Dopo il colloquio telefonico fra Trump e Putin, il colloquio telefonico di ieri, durato oltre un'ora, il Cremlino ha lasciato trapelare la possibilità di nuovi negoziati ad Abu Dhabi e di un trilaterale con Xi Jinping, Putin, Trump a Shenzhen in Cina. Sentiamo Liana Mistretta.
2: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
0: Torniamo in Italia, parliamo della riforma della legge elettorale che è al centro del dibattito politico, con i temi economici ancora in primo piano in vista della legge di bilancio ed è scontro anche sul DDL antisemitismo. Sentiamo Pablo Rocas.
3: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
4: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
3: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il carovita.
5: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
3: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale, decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere, è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà il 28 alla Camera. Tempi troppo stretti, attacca il campo largo. L'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo. Per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano. Fassino nega che sia così. Il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare

0: L'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo, ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
1: Si è tenuto l'incontro tra Salvini e i governatori e Zaia dopo la richiesta di maggiore collegialità avanzata dal fronte del Nord, condivisa la definizione dunque di un manifesto programmatico e di una roadmap verso le politiche. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
2: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori, da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni, clima di assoluta collaborazione. Così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firme avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di Futuro Nazionale di Vannacci.
1: Adesso parliamo di cronaca, dell'ultimo saluto a Lorena Isceri, gettata giù da una cavalcavia dall'ex compagno. La bara bianca ha lasciato la chiesa a Squinzano in Puglia tra palloncini rossi e applausi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco durante l'omelia. Sentiamo Alberto Francavilla.
3: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
4: È un dolore molto grande e molto forte. E non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
5: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
6: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
3: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
7: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
5: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
3: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
8: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
3: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
9: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
1: Ecco, come vi abbiamo anticipato poco fa, andiamo subito in diretta a Dallas, dove c'è proprio Donald Trump che sta per parlare. Sentiamo.
10: Avrei voluto presentarmi come tante altre persone. Io ho detto no, nessuno mi può presentare se non chi mi ha presentato questa sera. È un grande onore trovarmi qui davanti a voi, amici, vicepresidente Vance, illustri ospiti e fieri cittadini americani. Benvenuti alla prima convention per le elezioni di metà mandato che un partito abbia mai organizzato. Ci è voluta un po' di immaginazione per creare questo evento e speriamo che possa diventare

0: un appuntamento fisso. 2 mesi fa abbiamo celebrato una giornata di gloria nella storia, il 250esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. E nel 1776 i nostri fondatori accesero la fiamma eterna a Filadelfia. Adesso ci troviamo qui nel bellissimo stato del Texas. E voglio vantarmene. Ho vinto 3 volte qui a Valanga. Ho ottenuto una quantità di voti massiccia, la più grande quantità di voti mai registrata nella storia del Texas. Noi portiamo avanti questa fiamma con orgoglio, amiamo questo paese, questo stato, ed è per me un grande onore trovarmi qui in Texas. Ma che bel posto, lo adoro. Con il vostro sostegno renderemo gli Stati Uniti più liberi, più ricchi. Sapete cosa sta succedendo? Anche dovete fare attenzione alle menzogne dei media. Attenzione, ce ne sono tante che girano. Dovete ricordarvi che abbiamo annunciato 6 settimane fa questo evento e tutti si chiedevano chi mai ci sarebbe andato. E guardate qui quanta gente c'è. Non solo questo palazzetto è pieno, ma c'è di più. Ci sono tantissime persone in coda fuori. Se volete cedere il posto, ci sono tante persone fuori. Se qualcuno vuole cedere il posto, alzi pure la mano, ma nessuno alzerà la mano. Abbiamo davvero una risposta eccezionale. Tra 55 giorni ci saranno le elezioni, le più importanti nella storia del paese. Il voto deciderà se il paese inciamperà alla soglia dei prossimi 250 anni oppure si riprenderà senza più voltarsi indietro. Noi dobbiamo decidere se vogliamo lasciare il paese ai democratici radicali. I prossimi decenni potrebbero essere una tragedia. Votate repubblicano, saremo leader nel mondo per le prossime generazioni. Non ci sarà nulla di simile. Vi ringrazio. La scelta è molto semplice alle elezioni. I democratici vi chiedono di votare per un'agenda che non ha mai funzionato, che distrugge le famiglie, che vi ha portato 4 anni di morte e disastro con pisolo. Joe Biden, e vi chiedo di lasciarci completare l'opera che abbiamo iniziato 2 anni fa. Questa è stata la presidenza con il maggior successo dal punto di vista finanziario che si sia mai vista nel paese. Questa rimonta di 2 anni si trasformerà in una leadership che durerà per altri 250 anni. Nessuno ha mai iniziato come noi. Abbiamo visto soldi affluire, 30.000 miliardi di investimenti nel nostro paese, una somma 5 volte superiore al record precedente, e questo solo in meno di 2 anni. Ricordatevi questo numero, 2 anni. Ricordatevi che ci sarà un investimento di 30.000 miliardi nel nostro paese entro la fine di questi 2 anni, un record. Pensateci, il record. Precedente appartiene al paese che verrà a trovarci alla Casa Bianca tra 2 settimane. Il record era 3.000 miliardi. Questa cifra, 30.000 miliardi, non l'ha mai vista nessuno. Vorrei che ricordiate questo dato tra 4-5 anni, quando vedremo questo paese decollare. Sono stato io a farlo decollare. Sapete chi sono queste persone? Joe Lithram in prima fila. Abbiamo delle donne provenienti dal North Carolina. Mi seguono da tempo, sono splendide, hanno dei mariti bellissimi, però non li ho mai visti, forse staranno impazzendo. Non solo queste donne amano me, ma anche le nostre politiche. E poi Joe che mi segue dappertutto, cosa fa nella vita? Siete veramente fantastici, cari amici. Abbiamo un nostro caro amico, Mr. Wall. Abbiamo costruito più di 140 miglia, più di 200 chilometri di muro qui al confine in Texas. E grazie a questo investimento abbiamo raggiunto dati mai visti sull'immigrazione. In passato era un disastro, stava distruggendo il paese. I repubblicani sono molto bravi su questo versante. Abbiamo vinto le elezioni 3 volte qui. Ora avrete visto che anche i democratici lo ammettono, ma noi abbiamo vinto alla grande qui, abbiamo vinto alla grande, abbiamo vinto anche negli altri stati e siamo andati molto bene anche alle elezioni parlamentari, al Senato e al Congresso. E anche i grandi presidenti non hanno vinto le elezioni di metà mandato, non si sa perché. Noi invece cambieremo questa dinamica e non c'è ragione perché questa dinamica si ripeta. Secondo me è una questione psicologica, profonda. Perché? Perché spesso i grandi presidenti non vincono le elezioni di metà mandato? Tutto il mondo riconosce i nostri successi, ma io mi chiedo, ma perché a prescindere dai risultati, a prescindere dall'appartenenza democratica o repubblicani, i presidenti alla Casa Bianca non vincono mai le elezioni di metà mandato? Ma noi non possiamo spezzare questo ritmo che abbiamo avviato. Quindi vi chiedo, cari amici, di far finta che ci sia il mio nome sulla scheda alle elezioni. Ancora una volta, perché se perderemo, perderete il confine, perderete gli sgravi fiscali, perderete la sicurezza, la vostra incolumità, il vostro benessere, il paese andrà all'inferno. Non vogliamo che succeda quello che è successo 2 anni fa. Eravamo la pecora nera del mondo e non lo saremo mai più. E questo quello che succederà, lo dicono i media. Invece i radicali di sinistra cercheranno di abbatterci. Invece quello che conta è la nostra unità e quello che diciamo noi conta. Il 3 novembre ci sarà una grande maggioranza di americani che continueranno a rendere questo paese un grande paese. La nostra voce sarà ascoltata come mai prima. Sarà una grande sfida. Di solito il presidente in carica non vince mai le elezioni di metà mandato. Cambieremo questa dinamica. Sarà una svolta nella storia del nostro paese, una cosa mai vista. Abbiamo poco tempo. Abbiamo 35 competizioni in atto, contano tutte. E molto spesso si chiamano competizioni in bilico. Noi abbiamo vinto in tutti i 7 stati in bilico alle elezioni presidenziali. E quindi vi dico, l'altro giorno, sapete, lavoro tantissimo. Cosa posso fare per rendere questa campagna ancora più incredibile, per rendere questo paese ancora più grande? Ho deciso di sostenere i miei senatori, anche quelli che vincono da tempo, però voglio sostenere quelli che sono un po' più in bilico. Noi invece vogliamo vincere dappertutto e andrò in tutti gli stati nei quali si vota per queste elezioni di metà mandato, terremo dei comizi. Comizi come questo, raduni enormi come questi, i senatori sono bravissimi a organizzarli, i nostri senatori sono eccezionali anche dal punto di vista politico, il loro operato di buon senso molto spesso è quello che conta di più, il buon senso. Le politiche del passato erano assurde e ci hanno portato in fondo a un buco nero, e se fossimo andati avanti lungo quella strada il paese probabilmente non esisterebbe oggi. Quindi andrò a trovare tutti e 35 i senatori, in alcuni casi ci andrò anche a trovarli due volte, e tornerò in Texas perché dobbiamo eleggere il senatore locale, Ken Paxton. È un nostro dovere. Oh, se proprio devo, tornerò anche una terza volta. Ditemelo. E mi vorranno fuori di qui. Però insieme dobbiamo votare Ken Paxton. Insieme rafforzeremo il confine. Adesso il confine è fortissimo, mai come oggi dobbiamo continuare con le tasse basse. Vi ho dato la riduzione più netta delle tasse, non vogliamo criminalità, vogliamo energia, indipendenza energetica. Voi siete esperti in energia, vogliamo avere il dominio nell'energia. Saremo dalla parte dei nostri veterani, i nostri eroi, saremo dalla parte dei nostri soldati, amiamo i nostri soldati che hanno un gradimento del 94% e noi amiamo le nostre forze di polizia e le forze dell'ordine. Penso che sia importante sottolineare un punto: c'è una nuvoletta nera di follia che aleggia nel paese. Sconfiggeremo il comunismo in America e voteremo per la libertà. E il sogno americano continuerà. Devo dirlo, spero che il senatore locale non si offenderà. Oramai sto uscendo fuori dal seminato, non uso, non serve il gobbo con me. Allora, l'ho già detto in passato e lo ripeto, è un grande senatore, però va aiutato. Probabilmente ad alcuni non piace come si veste, a me non piace come si veste, anche se stasera, insomma, sembrava veramente elegante. Probabilmente non piacerà come parla, capisco, non si può piacere a tutti, non, sapete, in tanti non amano come parlo io, poi spesso mi dicono no, non può dirlo, non può offendere così tanti, anche i miei analisti me lo dicono. Io ho parlato quindi di vestiti, modo di parlare, ma in tanti non piace neanche come mi vesto io. Però vi dico una cosa, nella storia del Texas lui è stato il più grande attorney general, l'equivalente del ministro della giustizia, e potrebbe essere il migliore nella storia del nostro paese. E mi dispiace sentire gli insulti che gli vengono rivolti. So che mi diranno che non dovrei dire queste cose. Probabilmente non si veste bene, non parla in maniera elegante, non è proprio la persona più bella al mondo, ma è il più grande ministro della giustizia del paese. E merita di essere eletto al Senato. Dov'è? Accidenti, dov'è? Ok, non fa niente, probabilmente non mi parlerà più, ma è veramente bravissimo. Ha combattuto con noi. E grazie a lui c'è il muro, grazie a Ken abbiamo ottenuto grandi vittorie. Sapete che negli ultimi 16 abbiamo avuto soltanto 16 persone che sono entrate nel paese, 25.000 con Biden. E veramente sono bravo con i miei collaboratori. Ted Cruz anche ha lavorato tanto, e anche John Cornyn. E entrambi hanno lavorato molto bene e sono entrambi in competizione per il Senato. Abbiamo costruito questo splendido massiccio muro che funziona. Senza di esso non avremmo questi dati. Le statistiche sono redatte dai democratici. Zero clandestini nel paese, dal confine sud. Zero, zero negli ultimi 16 mesi, zero. Allora i democratici come li chiamo io. Attenzione, questo discorso è molto importante. È quasi importante come quello sullo Stato dell'Unione. Mi piace questa arena. Mi piace davvero tanto. Allo Stato dell'Unione bisogna essere molto eleganti. Signore e signori, è un piacere esprimermi. Questo discorso è molto più difficile di quello. Ci si addormenta dopo mezz'ora. Invece qua siamo insieme per divertirci anche un po'. Allora, non ci credo. Molti dei miei collaboratori lavorano con me da molto tempo. Sono miei cari amici. Oramai li conoscete anche voi. E uno dei miei collaboratori mi ha detto:
1: nobody knows that dumb has a B at the end of it. Most people think it's D-U-M, and that's fine.
0: E
1: so we take
0: cambi il nome dei democratici, faccia un anagramma e crei la parola dumb, che vuol dire scemo. Ok, poi torniamo a un discorso che ci piace. Non vogliamo che gli uomini competano negli sport femminili. Ne parlo da tempo. E i democratici vogliono questo, e io vi dico che gli uomini non devono competere negli sport femminili. E abbiamo vinto a valanga le elezioni e ho visto due senatori e un democratico lottare affinché discutere in un dibattito affinché gli uomini competano negli sport femminili. Alcuni dicono che ci sarebbe un sostegno dell'80% a favore di questa soluzione. Avete visto via prima? Tra noi c'erano due lottatori, due wrestler. Bo Nichols non ha subito una sconfitta e si è impegnato per noi. Avete visto quel combattimento alla Casa Bianca, molto violento. Bo, gli ho chiesto: hai paura di combattere contro una donna? E mi ha guardato male, come se la domanda fosse assurda. Noi amiamo le donne. E se volete sapere la verità, quello che vogliono fare i democratici è avvilente nei confronti delle donne. I democratici hanno portato in sicurezza 25.000 clandestini che entravano nel paese. 25.000 clandestini, tra i quali trafficanti di esseri umani, predatori, pedofili. 12.188 assassini, molti dei quali, più del 50%, hanno ucciso più di una persona, e a loro è stato consentito di entrare nel paese e pensavano che poi improvvisamente sarebbero diventate delle brave persone. Adesso invece abbiamo il confine più sicuro nella storia del paese. E avete visto i numeri che sono usciti, i numeri della settimana scorsa. Abbiamo il livello più basso di immigrazione clandestina mai registrato nel paese. E come ho detto in passato, queste sono statistiche governative, non è Trump a dirlo, anche se io ho più credibilità del governo. Ma negli ultimi 16 mesi abbiamo battuto ogni record. Zero. Un paio forse di repubblicani ha partecipato alla redazione di queste statistiche. Zero clandestini nel paese. Grazie al muro qui in Texas. Zero in Texas, dove andavano in giro ad ammazzare la gente, distruggere le fattorie, vandalizzare gli edifici nel paese. Molto spesso seguo le interviste alla gente lungo il confine. I loro territori venivano invasi. Ho visto un'intervista a un programma tremendo su un canale pessimo, probabilmente il produttore sarà licenziato. E questa persona diceva: Com'era il passato? Pessimo. Adesso, con Trump, non è entrato nessuno, nessuno ha preso di mira casa nostra, nessuno ci minaccia più. E diceva, viviamo in un paese diverso rispetto a 2 anni fa. E ha ragione. Noi abbiamo preso di mira i cartelli definendoli organizzazioni terroristiche, un atto di coraggio mai visto. Abbiamo utilizzato l'esercito per decimare i cartelli. Oramai il fentanyl non entra più nel paese, abbiamo registrato una riduzione del 67%. Il fentanyl e le altre droghe che arrivavano per mare anche attraverso il Golfo d'America grazie. Dicevo, adesso il lago Ontario d'ora in poi si chiamerà Lake America. Lo so che i canadesi vogliono trovare un accordo. Potremmo anche chiamare, rinominare il l'Oceano Pacifico, ma c'è il New Mexico, noi dovremmo chiamarlo New America, dovremmo cambiare il nome anche a quello stato. New America, non New Mexico. A tanti piace questa idea, sono sicuro che i radicali di sinistra non ameranno questa idea, ma secondo me il New Mexico dovremmo chiamarlo New America. I democratici vogliono le manette ai nostri poliziotti, noi vogliamo mettere le manette ai criminali. L'anno scorso, l'avete visto, abbiamo fatto registrare la diminuzione più drastica al tasso di criminalità. Siamo al livello più basso da 150 anni. Nonostante il fatto che abbiamo dovuto a che fare con delle persone veramente malvagie, molte di esse venivano da fuori del paese, ma le manderemo fuori dal paese, stiamo lavorando come dei matti per mandarle via. Vi dicevo, abbiamo il tasso più basso di omicidi dall'inizio del 1900, prima che nascesse mio padre. Non amava che si parlasse della sua età e quindi adesso mi guarderà dall'alto e mi dirà: ma perché parli di me e della mia età? Ricordate i democratici e l'energia verde? La più grande truffa nella storia, e ogni paese che ha seguito la strada verde sta andando incontro a grandi aumenti di prezzo. Noi invece vogliamo che i prezzi siano accessibili. La parola accessibilità è stata utilizzata per la prima volta dai democratici. Io voglio la riduzione dei prezzi, stiamo risolvendo il problema. Ricordatevi il mio primo mandato. Ho vinto le elezioni. Ci si insedia il 20 gennaio, prima conferenza stampa, il 21 gennaio. Riconosco molti giornalisti, molti giornalisti bugiardi, li riconosco, li vedo. Hanno iniziato a gridare contro di me, mi chiedevano i prezzi? E io dicevo, e allora l'accessibilità dei prezzi? Uova! Sono a un livello 4 volte superiore rispetto al passato. Insomma, che ne so io, oggi è solo il mio secondo giorno di presidenza. E grazie a noi i prezzi sono scesi a un, delle uova sono scesi a un livello più basso rispetto al passato, e anche le altre derrate alimentari stanno scendendo. Appena finirà la guerra contro l'Iran, scenderà anche il prezzo del petrolio e vinceremo quella guerra. La stiamo vincendo. Controlliamo lo stretto di Hormuz, che secondo me dovremmo chiamarlo lo stretto di Trump. Trump Strait. It's going to be called

0: bullizzato il resto del Medio Oriente da 50 anni fa. Adesso siamo il paese più attrattivo al mondo. Il nostro paese era morto prima. Le borse hanno fatto segnare 80 record in un anno e mezzo. Abbiamo raggiunto dei record impensabili. Abbiamo visto indici borsistici andare benissimo. Abbiamo il numero più basso di sussidi di disoccupazione nella storia. I bugiardi non diranno mai quello che sta succedendo. Investimenti nel nostro paese, record. In questo momento, negli Stati Uniti, abbiamo più persone al lavoro, molte di più rispetto al passato. E di gran lunga. L'ultimo congresso democratico vi ha sottratto un sacco di dollari. Noi abbiamo Mike Johnson, che entrerà nella storia come il più grande speaker del congresso. Bravissimo. Ascoltatemi, ha una maggioranza di 3. E vi dico che abbiamo ottenuto l'approvazione per misure molto importanti come The Big Beautiful Bill. Ottimo lavoro. Bravissima persona, Mike Johnson.
1: John Thunes is here from the Senate.
0: John Thunes? Dov'è John? Del Senato? Lavora tanto. Ha un'opposizione forte da parte dei democratici. Schumer e i suoi amici. Lavora tanto. John avrà successo. Avremo tanto successo con i nostri senatori repubblicani. E noi abbiamo dei senatori repubblicani bravissimi. David, Eric, grazie per essere qui con noi. Sto guardando i nostri qui. Il congresso repubblicano sta mettendo un sacco di dollari nelle tasche degli americani con gli sgravi fiscali più importanti nella storia del paese. Zero tasse sugli straordinari, zero tasse sulle mance, zero tasse sulla sicurezza sociale. Fatto. E abbiamo anche introdotto delle deduzioni sul pagamento degli interessi. E fa bene questa misura all'economia e fa bene anche al settore automobilistico. Adesso costruiamo centinaia di nuovi modelli. La Toyota sta costruendo un grande impianto. La Ford, la General Motors. È iniziata l'età dell'oro dell'automobile americana e l'acquisto dell'auto è deducibile, ma solo se la macchina è made in America. Con l'aiuto dei nostri lavoratori nel settore energetico in Texas, il paese produce più petrolio e gas naturale rispetto al passato, più della Russia e dell'Arabia Saudita insieme.

Ricordatevi. Ricordatevi la campagna elettorale del 2016 e per questo vogliamo che venga approvata dal Save America Act, che ci ha fatto perdere, così da evitare di perdere elezioni. Vinceremo, non perderemo ingiustamente come in passato. Vinceremo, vinceremo. Sapete? Abbiamo un'opposizione strenua. L'opposizione parla dell'identificazione degli elettori. Idealmente noi vorremmo una foto, così, così quando vedo Kim Scott, che ha tenuto un discorso bellissimo stasera, il senatore Kim Scott, quando parla lui, non voglio che si confonda con Scott Bessent, per esempio. Voglio una foto in modo che Tim e Scott non possano essere confusi. L'unica ragione per cui si oppongono i democratici all'identificazione dei voti è la seguente. È la seguente, la prova della cittadinanza. L'unica ragione è che vogliono barare. Sono molto bravi a barare. Trovano ogni volta delle scuse, dicono. Importante evitare l'identificazione delle persone perché è difficile da ottenere per molte persone. Dicono tante menzogne, tante fandonie. E quindi si oppongono a noi. Pensate, il 100% dei democratici ha votato contro l'identificazione degli elettori. 100% dei democratici. Sapete che gli elettori democratici sarebbero favorevoli all'identificazione. 100% dei democratici hanno votato contro gli sgravi fiscali, contro l'identificazione degli elettori, hanno votato contro la prova di cittadinanza. Come, signore, scusi, è lei cittadino degli Stati Uniti d'America? Non sono fatti suoi, ma ci credete? 100%. E gran parte dei repubblicani, non tutti, dobbiamo fare un controllino lì, molti repubblicani, quasi tutti, hanno votato a favore. Abbiamo un enorme blocco, quello dei democratici, non vogliono l'identificazione degli elettori, è uno scandalo. Voi siete uno stato energetico e voi siete lo stato numero uno degli Stati Uniti e non aggiungiamo il Venezuela. L'accordo con il Venezuela è il più importante nella storia del paese. 65.000 barili di petrolio, l'equivalente di una produzione di 500 anni. La Exxon, per esempio, spende milioni di dollari per l'equipaggiamento. In Venezuela basta guardarsi attorno, per terra, e si vedono pozze di petrolio e basta fare così, puntare un dito e si scava un pozzo e si trova il petrolio. Quindi abbiamo un ottimo rapporto con Caracas. Vorrei ringraziare Pete Hegseth e il generale Kane. Dov'è il generale Kane? Ecco, questo palazzetto è pieno. Sapete cosa diranno i media bugiardi?

0: Guardate, faranno una foto di quando qualcuno si alzerà, faranno una foto e diranno c'erano dei posti vuoti. Allora non andate in bagno adesso, perché sennò scattano delle foto e dicono che il palazzetto non è pieno. È successo in passato. Lindsay ci guarda dall'alto, ha una sorella bravissima, ma non è mai stata in politica. Abbiamo tenuto un comizio in Carolina del Sud, è stato eccezionale, grazie. C'era un palazzetto enorme, bellissimo, e questo palazzetto ospita i Mavericks. Non mi piace il mercato della squadra di basket di
1: Babe Ruth. 19-year-old pitcher,
0: basket
1: 36-year-old third baseman and 100,
0: e la squadra di basket
1: like 10 million, I guess, because Boston needed money.
0: So Babe
1: will always be the worst, right?
0: Ha preso un giocatore molto anziano per un giocatore molto più giovane.
1: Maybe we could redo that trade.
0: Probabilmente possiamo intervenire anche sul mercato del Dallas e io posso rinegoziare gli accordi. Non mi piace, certi accordi li capisco, altri no. Quello non l'ho capito proprio.
1: E
0: qualcuno di Dallas forse me lo potrà spiegare. Ma con il Venezuela, dicevo, Texas, Oklahoma, Pennsylvania, altri stati che producono energia, poi ce ne sono altri. Siamo più potenti dell'OPEC. E dopo le elezioni importantissime di novembre il prezzo scenderà e tutto il mondo spera che noi perderemo in modo che alcuni stati possano negoziare con quegli scemi dei democratici in modo da ottenere la bomba atomica. E quindi dopo le elezioni, gli iraniani sicuramente vorranno avere a che fare con gente come Barack Hussein Obama, che ha firmato praticamente un accordo che era un'autostrada per la bomba atomica, come Pisolo Biden, che ha favorito gli investimenti degli iraniani per la bomba atomica. Se io non avessi cancellato l'accordo e se non avessi colpito l'Iran con i nostri bombardieri B2, adesso mi dovrei rivolgere all'Iran dicendo: signor leader supremo, come sta? Adesso non devo farlo. E con la bomba atomica avrei dovuto rivolgermi così: signor leader supremo, che cosa posso fare, anziché bombardarli fino al midollo? Non possiamo consentire all'Iran di accedere all'atomica. Non possono avere una bomba atomica. E io ho deciso di intervenire. I nostri resoconti commerciali erano molto positivi. Anche Bessent me lo diceva. Abbiamo visto dei record borsistici che continuano a crescere, comunque, sappiatelo. Il petrolio era basso, il petrolio era a $1.80 al gallone, stavamo andando fortissimo. Ho detto ai miei collaboratori: mi dispiace, abbiamo dei record eccezionali, però abbiamo un paese che sta per mettere le mani sulla bomba atomica. Mancano poche settimane. L'Iran è quello Stato che sponsorizza il terrorista nel mondo. È il paese più malvagio che possa esistere. Non può avere la bomba atomica. Anche Scott, che è un esperto di finanze, era contro questa decisione e voleva che la rimandassero. Rimandi, signor Presidente. E adesso le armi atomiche si sono trasformate in polvere atomica. Le abbiamo colpiti duramente. I B-2 sono decollati dal Missouri? Eric Schmidt. Eric Schmidt, 37 ore di volo andata e ritorno, 4 rifornimenti in volo e hanno abbattuto una marea di edifici. Forse dovremmo intervenire anche in Pickaxe Mountain. Perché abbiamo visto dei movimenti sospetti lì, grazie alle guerre spaziali possiamo vedere tutto, possiamo vedere addirittura le medaglie e il nome Mohammed Al-Fayed, per esempio. Mohammed non si vede mai Mohammed Missouri. Noi riusciamo a leggere le targhette con i nomi dallo spazio. Sappiamo che c'è qualcosa che sta succedendo a Pickaxe Mountain e consiglio loro di fermarsi, perché sennò li colpiremo duramente. Qualcuno qui pensa che l'Iran dovrebbe avere l'arma nucleare? Chi pensa che l'Iran non debba avere la bomba? Spesso mi parlano i miei collaboratori dell'Iran e io, tutte persone sveglie, non molte, e io chiedo loro: secondo voi l'Iran deve avere la nucleare? E allora è chiaro che ho fatto la cosa giusta. Per 51 anni, molti dicono 47, per 51 anni altri presidenti hanno cercato le vie negoziali, ma questa gente non ascolta le parole. Con gli accordi col Venezuela e con altri paesi, adesso abbiamo investimenti di 1.000 miliardi. Adesso abbiamo degli investimenti anche grazie a una parola che mi piace tanto nel dizionario: dazi. La mia parola preferita, che ci rende ricchissimi di migliaia di miliardi in più. Dazi è una delle mie parole preferite, delle parole preferite. E allora Dio, amore, religione, moglie. E allora ho spostato Dazi in quinta posizione nella mia classifica e adesso sono più rispettabile. Adesso i media mi lasciano in pace, ma mi hanno fatto male, quindi ho spostato Dazi dopo religione nella mia classifica delle parole preferite. E quindi abbiamo investimenti record grazie ai dazi, e abbiamo un aumento degli indici borsistici, soprattutto quelli azionari. Per esempio, prendiamo la Intel, grande azienda. Alcuni presidenti idioti hanno lasciato andare via la produzione dei chip in altri paesi, per esempio Taiwan. Bastavano dei dazi. Poi sono arrivato io, poi sono introdotto dei dazi e l'Intel si è stancata ed è finita nei guai. E il capo dell'Intel, un bravo uomo, è venuto a bussare alla mia porta e mi ha detto: signor Presidente, ho bisogno del suo aiuto. Sì, sono l'unico che possa aiutare. Ero lì con i miei collaboratori al commercio, come Bessent, e gli ho detto: guardi, sono l'unico che possa aiutarla. Allora, troviamo un accordo. Allora, si prenda il 10% della società. Gli Stati Uniti prendono il controllo del 10% dell'Intel e risolvo il problema. E abbiamo subito stretto le mani, e forse avrei dovuto chiedere di più. E 12 miliardi di dollari, quindi mi è bastato un incontro per racimolare 12 miliardi. Ma non ho finito, perché poi avete visto cosa è successo all'Intel. È diventata la società che ha fatto registrare dei record negli indici azionari. Scott, quante volte abbiamo mai visto un record del genere? Scott, adesso quanto vale Intel? 5 volte più di prima? Forse profitti di 60 miliardi di dollari. Abbassiamo un po' i numeri, perché se sbaglio poi mi dicono che esagero. 4-5 volte. 40 o 50 miliardi di profitti. E adesso è una delle azioni più ricercate nelle borse, perché bisogna chiamarle borse, e qualcuno mi ha mai dato credito per aver costruito la sala da ballo con i miei soldi? Io non voglio i soldi dei contribuenti. I contribuenti devono versare soldi per altro. Sarà splendida quella sala da ballo. Zero tasse per la sala da ballo. E cosa mi succede? Critiche. Gli altri, se lo facessero gli altri, direbbero: ah, che bello. Vi posso dire che ci sarà una nuova sala da ballo gratis per voi. E sarà la sala da ballo più bella al mondo. E a prova di drone, a prova di proiettili con dei vetri di 30 centimetri, e sarà molto più sicura di quella sala della cena per i corrispondenti della Casa Bianca, che non era il posto più sicuro al mondo. E questa sala da ballo sarà costruita in tempo, siamo in avanti con il calendario, stiamo spendendo meno del previsto. No, io ci sarò soltanto per pochi mesi. Mi piacerebbe che la possa usare per più tempo. Invece resisterà lì per almeno 150 anni. Tra poche settimane arriverà il presidente della Cina. Abbiamo un ottimo rapporto. No, questa è una cosa bella, positiva. Alcuni mi criticano. Probabilmente vorrebbe partecipare a quell'incontro un migliaio di persone, mentre invece ci possono partecipare 100 persone. E noi riusciremo a battere i record di ampiezza degli atri. Sono stato in un posto enorme in Cina e sarà un onore ospitare il presidente cinese. La sinistra radicale dei democratici non vorrà mai una cosa del genere. E adesso sto entrando nel vivo nel discorso, la parte più bella del discorso. Sapete, si parla di un argomento, poi si esce dal seminato. Sì, sì, è vero, Melania sta andando, sta facendo un ottimo lavoro. Un giorno parlerò di qualcosa e non tornerò mai al punto che volevo affrontare. A quel punto potrete dire che forse avrò perso la testa. Allora, noi siamo andati benissimo. Il paese sta diventando ricchissimo. Adesso vi faccio una promessa: se i repubblicani vincono alle elezioni di metà mandato, se avremo la maggioranza in tutti e due i rami del Parlamento, grazie al nostro grande successo, un successo storico mai visto, e grazie alla nostra forza, grazie al nostro successo economico, io prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5,000. Come una società di successo che distribuisce dividendi agli azionari, o l'anno scorso il bonus di 1776 dollari, ha aggiunto volontariamente un dollaro per raggiungere quella cifra simbolica. Abbiamo dato 1776 dollari ai nostri soldati, un gesto molto apprezzato, come il Trump Accounts per i bambini, una misura molto apprezzata. Molti bambini poveri con famiglie disagiate, e quei bambini potrebbero diventare ricchi a 15 anni. $1,000 per i neonati, che spesso nascono in povertà, in indigenza, e ottengono $1,000 alla nascita. Michael e Susan Dell hanno voluto aggiungere altri soldi. Hanno investito 250 milioni di dollari. Adesso Dell sta pensando ai computer. No. 250 milioni. E non lo fa per senso del dovere, ma perché gli faceva piacere. Quando raggiungeranno 20 anni avranno un conto e saranno già ricchi da giovani, anziché avere zero soldi. Ed è una cosa veramente bellissima, ne sono molto orgoglioso. E poi abbiamo altri ricchi. Altre persone ricche hanno investito nel paese, anche in Indiana. Quindi, vi dicevo, $5,000 per ogni cittadino americano adulto. L'unico problema che c'è è che i dividendi devono essere spesi negli Stati Uniti d'America. Non vogliamo che voi spendiate questi soldi in Canada, non in Cina, non in Germania. Spendete questi soldi negli Stati Uniti d'America. Se i repubblicani vincono, forse non vinceremo, ma i democratici non possono prendere queste misure perché loro conoscono solo la povertà e la rovina. Se vincono i repubblicani, voi ci guadagnerete $5,000. Si chiamerà il dividendo Trump. Congratulazioni. Cosa dobbiamo fare adesso? Vincere sotto la mia leadership. Abbiamo raggiunto un accordo storico sui farmaci da prescrizione, grazie al lavoro che ho svolto con il dottor Oz, Robert Kennedy. Alzatevi in piedi. Grazie, grazie. Bobby, dottor Oz. Quindi, adesso paghiamo i prezzi più bassi al mondo per i farmaci da prescrizione e nessuno scrive un articolo su questo punto. E nessuno scrive un articolo. Io chiedo, ma potete scrivere quanto bravo sono? E io vi sto regalando il taglio più significativo nella storia degli Stati Uniti per quanto riguarda i farmaci, addirittura del 500-600%. Basterebbe questa misura per vincere le elezioni di metà mandato. Se non facessimo nient'altro, già vinceremmo. Altri presidenti ci hanno provato e non ci sono riusciti. Nel caso della Francia, per esempio, ho parlato con Macron, bel accento. Bravissimo ragazzo, gli ho detto: Emmanuel, per favore, facci un favore, raddoppia il prezzo dei farmaci in Francia, perché voi pagate $10 per una pillola e noi paghiamo molto di più, e quindi i prezzi sono aumentati in Francia e meno noi. No, Macron diceva, non hai scelta. Ci penso io. No, non hai capito bene, signor Presidente, non ha capito bene. Perché se lei non lo farà, io imporrò un dazio del 150% sul vino francese che entra negli Stati Uniti. Donald, non puoi farlo. E gli ho detto, sì, si può fare. E a quel punto ha fatto marcia indietro. E ho ottenuto l'approvazione di altri 25 paesi. Ricordate che tutti hanno un punto debole, ma adesso sull'arena internazionale gli Stati Uniti sono rispettati come mai in passato. E qui abbiamo posto fine all'assurdità delle misure relative all'inclusività nel governo federale, una misura assurda. L'inglese è tornata a essere la lingua ufficiale del paese. Abbiamo vietato l'ideologia transgender dalle scuole pubbliche e abbiamo posto fine alle mutilazioni transgender. Non ci saranno più mutilazioni transgender dei nostri figli. E ancora, punto più importante, gli uomini non competiranno più negli sport femminili. E ogni voto contro di noi, tutti i democratici nel congresso, nel Senato hanno votato contro di noi, contro gli sgravi fiscali, contro le tasse, contro l'abolizione delle tasse sulle mance, volevano più tasse sulla sicurezza sociale, volevano aumentare le tasse sulle mance, non volevano più l'abolizione delle tasse sulla sicurezza sociale per gli anziani. Ora gli straordinari non sono più tassati, un grande incentivo per le aziende e i lavoratori, e i democratici non lo volevano. I democratici hanno votato contro i fondi alla sicurezza, hanno votato contro i fondi per il muro, votano contro la prova dell'identità, votano contro i fondi per i veterani e i soldati, votano in favore qualsiasi cosa sia transgender, mutilazioni, e votano in favore degli uomini di sport femminili. I repubblicani votano per gli americani e adesso i democratici vogliono farci tornare indietro al passato, vogliono fare marcia indietro su tutto, e le tasse arriveranno alle stelle se vinceranno i democratici. I democratici radicali non vinceranno, non torneremo a due anni fa. Il paese due anni fa era imbarazzante. Il paese era imbarazzante. Il paese era una pecora nera, c'era un presidente che non riusciva a uscire da un palco e non riusciva a scendere dagli scalini, non trovava le scale, i suoi discorsi duravano un minuto. Vi ricordate quando è andato a sbattere contro un muro? Non riusciva a firmare i documenti. C'era bisogno di una penna automatica. I democratici hanno nominato un gruppo di candidati pericoloso per il Congresso. Molti sono dei pericolosi comunisti radicali. I democratici, il partito è stato preso d'assalto dai matti comunisti radicali. Il nostro paese non sarà mai un paese socialista. Avevo ragione, addirittura comunista. E cosa hanno fatto? Loro addirittura vogliono arrivare al comunismo. Sono fuori di testa. Sono dei forsennati. E abbiamo dato la medaglia d'onore a una persona che è riuscito a pilotare un elicottero ferito a una gamba, e lui ci è riuscito. Senza quell'intervento non saremmo mai riusciti a prendere Maduro e saremmo nei guai adesso. E gli abbiamo dato la medaglia d'onore del Congresso. Ricordatevi l'espressione democratica, era questa. Non applaudivano. Alla fine di quel discorso applaudivano per tutto, perché sono stati criticati dappertutto. Ricordate quel premio specialissimo per quel veterano di 104 anni. E qualcuno più saggio dei democratici ha iniziato a far applaudire gli altri. E poi alla fine hanno applaudito per tutto. Potevo dire qualsiasi cosa e anche i democratici mi applaudivano. Quindi sono passati da un estremo all'altro. Perché sono democratici. sono così. Ma gli Stati Uniti hanno già sconfitto il comunismo e lo faremo di nuovo. I nuovi democratici comunisti hanno pubblicato un manifesto. Ma ci credete? Promettono di abolire la polizia, beh, misura di buon senso, abolire le carceri, abolire la Corte Suprema, abolire i senatori, vedo dei senatori che storcono il naso, abolire l'ICE, abolire la polizia di frontiera. Dove sono i nostri agenti? Bravissimi. E vogliono l'amnestia al diritto di voto per i clandestini, a prescindere dalla loro fedina penale. Anche i criminali, anche gli assassini potranno votare. Vogliono abolire petrolio e gas naturale. Quindi pensate al danno al Texas. Siamo qui in Texas, pensate che danno. Chi è quel pazzo che propone una cosa del genere qui in Texas? Vogliono togliere i fondi all'esercito, vogliono abbassare il mio livello record di copertura sanitaria per i veterani, vogliono sottrarre i fondi per le riparazioni infrastrutturali, vogliono punirvi per dei crimini avvenuti da 150 anni fa, non abbiamo soldi per queste cose, e vogliono dare soldi a persone che ci odiano, odiano il nostro paese. Finché ci saranno i repubblicani non se ne parlerà nemmeno. Il nostro partito è conservatore, eccetera, però il nostro paese, anzi il nostro partito, poggia sul buon senso, semplicemente buon senso. Però ai democratici non importa, non importa a loro se veniamo invasi dai clandestini. A loro non importa se vi entrano i ladri in casa. A loro non importa se le scuole diventano dei nidi della criminalità. A loro non importa se i vostri amici vengono accoltellati. I democratici odiano il paese. Sono democratici? Sono veramente tremendi. Noi dimostreremo che il paese non appartiene a chi odia gli Stati Uniti, appartiene a chi ama gli Stati Uniti. Allora, stasera con noi ci sono delle persone bravissime, mi piacerebbe nominarle una per una, purtroppo non posso per questioni di tempo. Un candidato democratico si definisce marxista, vuole distruggere lo stile di vita americano. Queste sono le sue parole. Cita Marx e dice: voglio sequestrare i mezzi di produzione e vorrebbe delle statue di Lenin e Stalin. Lenin, come dice lui, Lenin, Stalin, vuole che le loro opere finiscano nelle nostre biblioteche. Questi sono i candidati democratici. Vogliono dare le redini del paese a questa gente. E, per la prima volta il legislativo sarà controllato da un manipolo, 20 persone di comunisti. Mike Johnson vi direbbe che basterebbero 22 comunisti al congresso. No, Mike dice no, grazie. bastano così. Già noi ci prendiamo cura dei nostri rappresentanti, non faremo in modo che ci sia il comunismo

qui non vogliamo il comunismo, soprattutto quest'anno, 250esimo anniversario dell'indipendenza. Esempio, il candidato democratico in Florida ha presentato Nixon, nessun rapporto con Nixon, con Richard Nixon. La prima cosa che ho fatto è controllare se ci fosse un rapporto di parentela. È un socialista democratico. In Michigan il rappresentante democratico si chiama Abdullah, che si vanta del fatto che vuole mettere 43 forsennati di sinistra alla Corte Suprema. Sua sorella ha festeggiato la strage dell'11 settembre. Sua sorella pensa che quella sia stata una bella giornata. La madre lavora per un'organizzazione legata a Bin Laden e è un sobillatore. Dice che gli Stati Uniti si sono meritati l'11 settembre. 3.000 morti, due grattacieli abbattuti, e dice che ce lo siamo meritato, e i democratici lo vogliono al Senato. Per fortuna noi abbiamo Mike Rogers, che è bravissimo contro di lui. Quindi 3 novembre votate per lui. Allora, North Carolina, la situazione è un po' più complicata, ma la gente non capisce una cosa. I democratici hanno nominato Cooper, che ha lavorato con i radicali e io sono molto legato a quello stato perché mia nuora viene da lì. E lì un mostro con precedenti penali ha inseguito una donna di 23 anni e l'ha sgozzata da dietro, morte immediata. Non ha avuto neanche il tempo di rendersi conto cosa stesse succedendo. Un animale, un assassino violento, tutti sapevano che era pronto a colpire. La seguiva da tempo, insomma, avete seguito il caso, non volete più vedere delle cose del genere. Se volete vedere una cosa tremenda, agghiacciante, guardate il video di quello che è successo. Purtroppo io ho dovuto guardare quel video e non avrei mai voluto vedere quel video. Morta da sola, sulla metropolitana. Ho incontrato la madre dopo molti mesi e mi ha detto sua mamma che la sua vita non sarà mai la stessa. Cooper era il governatore che ha rilasciato quest'animale nella società, e altri che hanno lo stesso livello di pericolosità anche in Massachusetts hanno rilasciato un criminale violento che potrebbe uccidere e stuprare molte donne perché è stato rilasciato. Il governatore del Massachusetts si era presentato alle presidenziali e non appena è successo questo fatto ha perso dei punti in popolarità. La stessa cosa dovrebbe succedere a Cooper, perché quello che ha fatto Cooper è peggio di quello che è successo in Massachusetts. Cooper ha rilasciato dei criminali malvagi. Avete mai visto il North Carolina? Il livello di criminalità è altissimo lì e vuole essere

0: senatore. Cooper, Roy Cooper, è stato governatore quando il North Carolina è stato colpito da un uragano che ha lasciato lo Stato a pezzi e non ha fatto niente. È stato disastroso durante quella calamità e la situazione è migliorata soltanto dopo il mio ingresso alla Casa Bianca. Cooper è stato un disastro. Michael Whitley, il repubblicano, capo dei repubblicani in Carolina del Nord, mi ha aiutato e vorrei che aiutasse il partito repubblicano a livello nazionale. Si chiama Mike Whitley. È stato eccezionale. Sarà bravissimo. E non ci sarà nessuno come lui. Sarà un vincitore. Cooper renderà il North Carolina un campo di battaglia e probabilmente lo capirete a breve. E vorrei fare le condoglianze alla mamma di Irina, che sta attraversando un inferno. Sua moglie sarebbe viva oggi se quell'animale fosse in prigione e gli fosse stato impedito di salire su quel vagone della metropolitana. E quindi votate per Whitley.
1: E
0: Whitley raddrizzerà le cose come ha fatto con noi nel 24, quando abbiamo vinto a valanga le presidenziali in Carolina del Nord. Qui in Texas Talafrico è il candidato democratico. Non mi piace parlare di apparenza, ma c'è qualcosa che non va in lui. Ricordate?
1: Alfred E. Newman.
0: Texas is not heavy into the world of Alfred E. He's Alfred E. Newman. And he's a bad one. He's bad. Talafrico authored a plan to annihilate Texas oil and gas. That's good. Vuole annullare le esplorazioni di gas naturale e petrolio. Ma non se ne parla nemmeno.
1: Watch Texas file for the equivalent of Chapter 11. You know what it's called? Chapter 17. If a state goes bankrupt, because that's what would happen.
0: Questo, se viene votato, sarà un disastro. Vuole smantellare totalmente il capitalismo. Smantellare il capitalismo? Si descrive una persona che odia il cristianesimo, dice che Dio è transgender, dice che la nostra bandiera è complicata, è un simbolo dell'odio, dice che i 10 comandamenti sono una forma di fascismo. E dice che lui ama i bambini transgender più di qualsiasi cosa al mondo. E non ama mangiare la carne.
1: E
0: ha condotto una campagna con lo slogan Beat Meat. Non so cosa vuol dire. Molti si chiedono, cosa vuol dire Beat Meat? Batti la carne? Cosa significa?
1: But it was bad for his image, so he started eating meat. And he recently,
0: e poi ha iniziato a mangiare la carne. Perché la situazione stava andando veramente male per lui.
1: But he was recently seen having a barbecue and eating a lot.
0: Lo abbiamo visto anche a una grigliata e mangiava carne. Questo è quello che succede ai democratici. Prima odiano delle cose e poi fanno il contrario. Si è visto che indossava una maschera e da allora tutti indossano una maschera.
1: So getting back, freedom-loving patriots of Texas are going to defeat Talafrico and elect Ken Paxton to protect the Lone Star State. Right? You know what's amazing?
0: I'm looking at this massive crowd. È sorprendente. Qui ci sono molte persone fuori e non se n'è andato nessuno. Questo è un bel tributo a Trump. Pensateci bene. Non se n'è andato nessuno. E poi si leggerà domani sul New York Times che Trump perde ascoltatori.
1: No, I'll read. Okay, I got it. I'll read.
0: So già i titoli domani. So già i titoli domani. Per esempio il New York Times, che sta andando malissimo perché sta perdendo credibilità. E qualche giornalista scriverà: Trump perde pubblico. E tutti mi amano e io amo tutti.
1: So they'll say that they started leaving. I've been speaking for an hour and 20 minutes. Nobody's left. There's no. But they'll say the arena started emptying out, or they'll say the arena, which was only 25%.
0: Allora, alcuni diranno che qua questo posto sarà pieno al 25%. Darlene, la sorella di Lindsey Graham, era indietro. Ralph Norman, bravo politico. E io spingevo per la vittoria. Sono andato in Carolina del Sud, ho tenuto un discorso in una sala molto grande ed era piena. Piena, e proprio grazie a quel discorso ha vinto le elezioni abbastanza agevolmente. E c'erano delle persone in piedi, e un giornalista pessimo del New York Times ha scritto: c'era poco entusiasmo in quella sala, si vedeva che Trump era lì controvoglia. La stanza.
2: Come vedete, abbiamo seguito in diretta il maxi discorso del presidente Trump, iniziato intorno alle 3:10 ora italiana a Dallas. Come abbiamo visto, abbiamo seguito in diretta per la prima convention di metà mandato. Ricordiamo che le elezioni si terranno il 3 novembre. Insomma, è stata una sorta di maxi comizio che punta a ricompattare l'elettorato in vista delle urne del 3 novembre. Trump ha rivendicato i risultati del suo governo, è stata la migliore presidenza dal punto di vista economico-finanziario, ha detto in caso di vittoria, ecco come leggete dalla nostra ultima ora, ha promesso i dividendi da distribuire per ogni americano, cioè $5,000 a testa, con la clausola di doverli spendere negli Stati Uniti. E ha parlato anche di sicurezza e immigrazione illegale, parlando del massiccio muro costruito al confine con il Messico, la lotta contro i narcotrafficanti, quindi diminuito il fentanyl, ha detto, diminuito la droga che entra negli Stati Uniti ai minimi storici, e poi ancora duri attacchi ai democratici, al presidente Biden, ha detto era, l'ha chiamato Pisolo, insomma la sua amministrazione ha detto ha causato caos e morte, poi ha attaccato anche fortissimamente all'ex presidente Barack Obama per quanto riguarda l'arma nucleare in Iran, ha detto l'accordo che aveva fatto è stato il peggior accordo, ha creato, proprio così ha detto, una sorta di autostrada, ha spianato la strada agli iraniani appunto nella costruzione dell'arma nucleare, ha detto sono stati i migliori 2 anni, gli ultimi dalla sua presidenza.

In assoluto, insomma, America First è, diciamo, il mantra del maxi discorso tenuto e che sta ancora facendo il presidente Trump, ricordiamo, a Dallas. Ricordiamo anche che la sua popolarità è scesa del 30-33%, dunque Trump sta cercando di ricompattare l'elettorato anche per il controllo futuro del Congresso. Ecco, come stiamo vedendo, Donald Trump sta continuando a portare avanti, diciamo, il suo grande discorso e noi a questo punto, dopo oltre un'ora e mezza, insomma, di discorso di Trump, vi mandiamo un approfondimento e così alle 5 ci sarà una nuova edizione.

0: the world of Momics. It's a kind of fantasy.
1: Entrare nel mondo dei Momics è una sorta di fantasia. Un viaggio nel nostro personale giardino immaginario di teatro visivo e fisico.
2: I Momics tornano nel giardino originale di Botanica, un grande successo del 2009 in una seconda stagione, lasciando che nuove innovative idee mettano le loro radici e dimostrando che la fotosintesi può avvenire anche nell'oscurità di un teatro.
1: Sì, e succede con Botanica, che è uno spettacolo profondamente fotosintetico.
3: Perché e in che modo?
1: Il giardino, il mondo delle piante e della natura ha un effetto importante su di noi. E lo spettacolo cerca di riflettere questo legame tra l'umano e il non umano. È questa l'essenza dello show nella nostra estetica. Creare un contatto con il mondo naturale che ti rigenera.
3: La natura è da sempre musa ispiratrice di Moses Pendleton, visionario, fondatore e coreografo dei Momics. La parola chiave è metamorfosi.
1: La vita è un suono di metamorfosi. È un gusto di metamorfosi. È la visione di alberi che cambiano continuamente, dove ci sono quattro stagioni.
3: Un'altra parola chiave è mix, come Momics.
1: Non aver paura di essere mescolato. In realtà, io il mix lo incoraggio, perché tutto, proprio tutto, si mescola continuamente. Si tratta di un approccio alchemico alla creatività. Stiamo usando l'intelligenza artificiale, l'abbiamo messa nel recipiente e sta contribuendo a far girare un po' la nuova Botanica. Cambiamo l'aspetto della scena, apriamo la proiezione sulle pareti del teatro, così da non avere più quella piccola scatola nera che era la prima Botanica.
3: Cosa accade all'interno?
1: Beh, vediamo immagini che prima non vedevamo, perché non c'è soltanto la danza, ma anche lo sfondo, il primo piano e lo sfondo. Lavoriamo con l'aiuto delle nuove tecnologie per aumentare anche il valore visivo di Botanica.
3: Ai suoi danzatori, cosa chiede dopo 40 anni di attività con i Momics?
1: Nello spettacolo c'è tanta danza, ma non ci sono tanti danzatori, o meglio, non sembrano danzatori, sembrano centauri, oppure girasoli o calendule. Ma il livello richiesto nella danza è molto alto. Si può andare a vedere Momics e apprezzarlo anche solo sul piano visivo, sul piano fisico. È molto appagante perché sono bravissimi.
3: Il tempo che stiamo vivendo è un periodo molto drammatico per il mondo.
1: Per usare un eufemismo.
3: Quanto è importante pensare alle origini, alle radici più autentiche?
1: È una piccola fuga, è tutto quello che possiamo fare.
3: Lei è ottimista?
1: A lei sembra ottimista? In realtà sono

Piuttosto affascinato dalla positività del pianeta. Io non sono un politico, in qualche modo è anche politica, perché c'è un pubblico ed è questa l'immagine che diamo del mondo che conosciamo, o almeno di quello che speriamo di conoscere o che speriamo il mondo arrivi a conoscere.

0: Omero del suo titolo è il simbolo, se ho capito bene, della parola fondativa, no? Ecco, se Omero non deve morire, chi potrebbero essere i suoi assassini?
1: Intanto giuro che quando abbiamo deciso il titolo, 2 anni fa, non sapevamo ancora del film di Nolan, quindi siamo innocenti sotto questo profilo, è una grande fortuna.
0: L'assassino... Ma la fortuna aiuta gli audaci, lo sappiamo. Certo.
1: L'assassino di Omero, cioè l'assassino della parola, non può che essere il cinismo. Il cinismo è la mancanza di sentimenti. E noi troviamo, soprattutto l'analisi di Piercarlo Grimaldi, che è un grande antropologo e studia proprio il linguaggio, trova che il cinismo abbia preso piede negli ultimi anni in maniera formidabile, cioè analizzare le cose, giudicarle e intervenire senza usare i sentimenti. Il cinismo richiede poche parole, perché la parola è la parte centrale della vita, la filiera della vita è sentimenti, pensieri, parole, azione, prodotto. E quello che mette in relazione i sentimenti, i pensieri, la metafisica, con i gesti e il prodotto, la fisica. Noi ci siamo distanziati dal mondo animale, sopraelevati dal mondo animale, proprio perché abbiamo inventato la parola, la capacità di raccontare storie. E in questo momento Grimaldi sente che questa capacità umana è in diminuzione. Se perdiamo la capacità della parola, il senso delle parole, il fatto di comprenderci, il fatto di parlare meno di noi stessi e più dei problemi comuni, altra caratteristica tipica di questo tempo, tutti parlano di sé, anche sui social. E lui analizza anche il rapporto tra il mondo dei social, il mondo che chiamiamo online, e il mondo on land, cioè il mondo fisico, all'interno del quale c'è stato uno svuotamento della capacità di raccontare storie e del significato e del valore di certe parole.
0: Parto dalle parole per introdurre un tema di strettissima attualità. C'è un partito, Alternative für Deutschland, in Germania, che, come abbiamo ormai ampiamente visto, ha stravinto le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, ma questo partito non è nato ieri e sono anni che ha, come dire, scongelato delle parole che in Germania erano tabù, parole come Vaterland, Volk, parole che dagli anni 30 nessuno osava nel dibattito pubblico pronunciare, no? E invece le hanno, come dire, tolte dal congelatore, le hanno buttate nelle piazze e poi abbiamo visto anche l'esito elettorale. Parto da lì per chiederle intanto come vede, come analizza, a partire se si vuole dalla lingua, questa torsione autoritaria che anche sta infiltrando molte delle democrazie occidentali.
1: Il cinismo ha bisogno di meno parole, per spiegare i sentimenti bisogna usare molto più parole. Se tu sei nazionalista, quindi significa che pensi che il tuo popolo sia superiore agli altri. Se sei razzista, quindi se pensi che tutti gli elementi di diversità possano rallentare il benessere dei cosiddetti normali. Se sei disposto a fare la guerra, prima parlata e poi fisica, e quindi hai bisogno di meno parole, bastano alcune parolacce. Basta presentarsi come nuovi, abbiamo avuto alcuni esempi in Italia, il Vaffa, che è successo fino al 33%. Quando un popolo entra in crisi, e il popolo tedesco è rimasto scioccato dalla crisi, perché è un popolo che è sempre cresciuto negli ultimi 60 anni in maniera incredibile, raggiungendo dei primati mondiali. Cioè la Germania, che ha 1,5 volte la nostra popolazione, ha 2 volte il PIL, ci sono il doppio degli stipendi. In Germania tutto funzionava, in Germania ci sono sempre stati dei governi molto democratici, CDU e socialdemocratici sostanzialmente insieme, che hanno dimostrato che la politica moderata porta buoni risultati e di colpo è entrata in crisi. La Germania da 2 o 3 anni è in crisi, pensi che cresce meno dell'Italia, che è tutto dire.
0: C'è chi dice, Farinetti, che non è tutta colpa o responsabilità, ma c'entri anche naturalmente ormai l'abitudine pervasiva di informarsi attraverso questi algoritmi, questi social network che di fatto ci fanno le scalette un po' delle priorità, no? E anche usano un linguaggio ipersemplificato e necessariamente polarizzante. Lei ha proposto il patentino per gli smartphone come fossero delle automobiline, no? Ci spiega meglio questa
1: idea? Non automobiline, automobili.
0: Automobili, sì, normali, perché i sedicenni in Italia possono usare solo le piccole.
1: È un nuovo mezzo di comunicazione, un nuovo metodo per spostarsi, per vivere l'altra vita. E giustamente quando abbiamo inventato l'automobile all'inizio la usavamo senza patente, c'era un sacco di incidenti. Poi pian pianino abbiamo inventato dalle cinture di sicurezza la patente di guida. Beh, notizia di questi giorni, 17 miliardi di multa al gruppo Meta, perché è stato dimostrato che certi giovani restano ammaliati da un certo mondo e vanno a combinare gesti strani. È il cellulare, inteso come device di tutto un mondo di comunicazione che ti arriva, è uno strumento fortissimo che bisogna imparare a usare, perché tu puoi imparare ad adoperarlo per migliorare la tua sapienza, puoi imparare ad adoperarlo per guardare dal buco della serratura questi influencer che ti raccontano la vita come un insieme di nulla e alla fine esci che sei nulla e poi hai dei problemi. Quindi uno dei rimedi che io propongo è che ci sia una patente di guida per l'uso del cellulare con degli insegnanti che ti insegnano ad adoperarlo.
0: Sarebbe interessante capire poi come appunto metterla in pratica, però certamente è un'idea, almeno è un'idea sul tema che voglio dire, tutti noi abbiamo, noi per primi adulti, non solo i ragazzi, abbiamo un problema di addiction ormai agli schermi. Tra chi usa, e certamente quasi in maniera dichiarata, un problema di addiction agli schermi è il presidente degli Stati Uniti d'America, che fa post in maniera abbastanza compulsiva, secondo assolutamente anche delle ore in cui, soprattutto nelle ore notturne, e lei però a Donald Trump si è rivolto una volta con mezzi, diciamo, antichi, con una lettera che, a quanto abbiamo letto, le risulta Trump abbia letto davvero. Ci racconta perché?
1: Sì, ma non mi ha mai risposto.
0: Non le ha mai risposto.
1: Stiamo parlando del suo primo...
0: Forse se le avesse fatto un tweet o un ex tweet esatto. Avrebbe risposto.
1: Probabilmente. Avrei detto, chi è questo antiquato? Che esatto. Poi sono più giovane di lui, che però scrive su
0: parecchio.
1: Ebbene, la prima volta che lui fu eletto, il primo gesto che fece è strappare il Trattato di Parigi per l'emergenza ambientale. Ora, io credo che sia il più grande tema di crisi che abbiamo di fronte. E cioè il fatto che stiamo mandando troppa CO2 e che questa sta cambiando completamente il clima. Siamo reduci da un'estate infernale e che comunque gli scienziati ci dicono che sarà, la considereremo un'estate mite rispetto alle prossime.
0: Già.
1: Quindi sarà un grande casino. Quindi piuttosto che stare lì ad aspettare l'onda da 15 metri che ci sommerga, perché finirà così, perché il 90% degli scienziati ci dice che è così e chi non ci crede fa lo struzzo, oppure crede ad un 5% di scienziati che per distinguersi dicono cose contrarie. Ebbene, per queste persone secondo me è arrivato il momento di fermarsi tutti, smetterla di fargli struzzi. Io quel giorno scrissi a Trump col suo linguaggio, cioè gli scrissi, guarda che ripulire il mondo così, che abbiamo così insozzato, sarà un grande business, guadagneremo un sacco di soldi. Ce gliel'ho messa sotto il business.
0: Perché... certo, da imprenditore a imprenditore.
1: Ma perché è la verità? Perché i nuovi mestieri saranno quelli dedicati a salvare la vita umana sul pianeta. Noi creeremo milioni e sarà così.
0: Senta, abbiamo 45 secondi, mi deve aiutare con due risposte proprio da social network. La prima è, lei ha dichiarato di essere un estimatore di Silvia Salis, la sindaca di Genova. Che cos'ha che non ha Elie Schlein, secondo lei? È una questione di contenuti o di comunicazione? 30 secondi, eh?
1: Sono anche un estimatore di Elie Schlein. Però credo che ci vada un terzo stavolta. Abbiamo creato un campo molto largo e secondo me i due è difficile che possano
0: Schlein
1: mettersi d'accordo. Secondo me un terzo, con loro due che fanno i presidenti, bypassando le primarie che ci metteranno nei casini.
0: E invece se dovesse andare a cena con Elie Schlein o Giorgia Meloni, chi sceglierebbe?
1: La Schlein tutta la vita la Schlein.
0: E che cosa
1: senza
0: le direbbe?
1: Escludere che andrei volentieri anche con la Meloni.
0: Non c'è dubbio, ma che cosa direbbe Elie Schlein? Quale consiglio darebbe?
1: Le inviterei entrambe. Proprio le suggerirei stavolta di restare capo del PD, ma fare un piccolo passo indietro e nominare un terzo come candidato alla presidenza del Consiglio.
0: Grazie.
1: Così vince di sicuro.

0: Aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Trump con Putin, una buona conversazione, vuole un accordo. Il presidente ucraino pronti al compromesso. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane ed iraniane. L'Agenzia per il nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato. La soglia per il premio di maggioranza resta al 42%. Salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena. Presenti i rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese. Calcio, Champions League. Il Napoli è stato sconfitto per 1-0 dall'Arsenal allo stadio Maradona. Decisivo è il gol di Odegaard al 75esimo. Ben ritrovati con la nostra informazione, edizione delle 5. Apriamo subito con gli Stati Uniti. Il presidente Trump è intervenuto in questa notte, ha terminato proprio poco fa a Dallas per la prima convention di metà mandato. È stato un maxi comizio iniziato alle 3:10 ora italiana, è terminato appunto, come vi dicevo, poco prima delle 5 e punta così a ricompattare l'elettorato in vista delle urne del 3 novembre. Il presidente Trump ha rivendicato i risultati del suo governo, ha detto è stata la migliore presidenza dal punto di vista economico-finanziario, ha parlato di sicurezza e immigrazione illegale, parlando del massiccio muro anche costruito al confine con il Messico, la lotta ai trafficanti di droga, poi attacchi ai democratici, all'ex presidente Biden, lo ha chiamato pisolo, ha detto ha creato solo caos e morte, poi ancora contro Barack Obama ha spianato la strada all'Iran per la creazione dell'arma nucleare. E poi la promessa, se vinciamo i dividendi, ecco, lo leggete anche dalla nostra ultima ora, i dividendi di $5,000 per ogni americano, però da spendere negli Stati Uniti. Allora, sentiamo le sue parole.
1: Metto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5,000.
0: E in Ucraina intanto non si ferma l'ondata di attacchi russi su tutto il territorio. L'aereo del presidente ucraino Zelensky sfiorato da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia per partecipare ai funerali di Re Harald. A rivelarlo è stato il premier norvegese Stor. Sentiamo l'inviata di Dnipro, Raffaella Cosentino.
2: L'aereo del presidente Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo. La dichiarazione che ha svelato il rischio corso dal leader ucraino è del premier norvegese Jonas Gahr Støre all'emittente di servizio pubblico norvegese. Zelensky è andato a Oslo per partecipare ai funerali di Stato di Re Harald V di Norvegia. Fonti interne alla presidenza ucraina hanno minimizzato l'episodio con la France Press, definendo esagerato parlare di un rischio corso da Zelensky a proposito di un allarme in Moldavia per un drone russo che ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Ma secondo il Kiev Independent, l'orario dell'incursione del drone è sospetto e aumenta il timore di un possibile tentativo di assassinare il presidente ucraino subito dopo la mediazione americana per mettere fine al conflitto, che al momento non ha portato risultati concreti se non vaghe promesse di colloqui trilaterali. Secondo quanto riferisce l'Istituto per lo Studio della Guerra, l'8 settembre un drone russo ha trascorso quasi un'ora nello spazio aereo moldavo e rumeno. Era uno Shahed di ultima generazione, un drone jet. È entrato in Moldavia dall'Ucraina, ha attraversato il confine con la Romania, è tornato in Moldavia e alla fine si è schiantato.
0: Dopo il colloquio telefonico di oltre un'ora di ieri tra Trump e Putin, il Cremlino lascia trapelare la possibilità di nuovi negoziati ad Abu Dhabi e di un trilaterale con Xi Jinping, Putin e Trump a Shenzhen in Cina. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: continuano a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge: hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina, a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
0: L'AIEA, l'Agenzia per il Nucleare, ha deferito l'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per la prima volta in 20 anni per la mancata collaborazione in un'indagine sulle tracce di uranio rilevate dagli ispettori in diversi siti non dichiarati nel paese. La risoluzione è stata presentata da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. Russia, Cina e Niger invece hanno votato contro. I paesi occidentali hanno ritenuto che quei ritrovamenti possano essere collegati ad un programma nucleare non dichiarato, attivo almeno fino ai primi anni 2000. L'Iran sostiene di non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e che il proprio programma sia di natura esclusivamente pacifica. Un deferimento che però non dovrebbe portare l'ONU all'adozione di misure specifiche, perché la Russia e la Cina, lo ricordiamo, sono vicine all'Iran e detengono il diritto di veto all'interno del Consiglio di Sicurezza. Parliamo adesso della politica italiana, della riforma della legge elettorale nello specifico, che è al centro del dibattito politico, con i temi economici ancora in primo piano in vista della legge di bilancio, ed è scontro sul DDL antisemitismo. Ce ne parla Pablo Rocas.
4: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
5: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
4: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il caro vita.
6: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
4: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà il 28 alla Camera. Tempi troppo stretti, attacca il campo largo. L'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo. Per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano. Fassino nega che sia così. Il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare l'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo. Ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
0: Ieri l'incontro tra Salvini e i governatori e Zaia, dopo la richiesta di maggiore collegialità avanzata dal fronte del Nord, condivisa la definizione dunque di un manifesto programmatico e di una roadmap verso le politiche. Sentiamo Martina Cecchi De Rossi.
3: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori, da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni. Clima di assoluta collaborazione, così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firme avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
0: Continua la corsa dei prezzi dell'energia, il gas supera gli 80 euro al megawattora, mentre il petrolio si attesta oltre i 100 dollari al barile. Sentiamo Annalisa Salzano.
7: Corre sui massimi da 3 anni e il Brent, che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole.
8: Lo ha capito bene il governo, che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte del 10 settembre per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del MIMIT sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai stabilito è in 3 tappe. La nuova proroga, forse di una quindicina di giorni, deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La 3ª tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
0: Come sapete, abbiamo seguito in diretta il discorso del presidente Trump a Dallas, dove si trova il corrispondente Marco Valerio Loprete. A te.
9: Sì, la convention è appena terminata, il discorso di Trump è appena terminato pochissimi minuti fa e lo stadio, il palazzetto dello sport di Dallas, della squadra di basket, sta praticamente svuotando del tutto, sono rimasti decine di cronisti americani e internazionali. La promessa elettorale più eclatante è arrivata dopo un'ora di discorso del presidente americano. Ha detto: se i repubblicani vinceranno la maggioranza alla Camera e al Senato alle prossime elezioni di metà mandato, distribuirò un dividendo di $5,000 per ogni adulto americano, come fanno, ha detto, le aziende di successo con i loro azionisti. Comunque l'inquilino della Casa Bianca ha messo anche le mani avanti, ha detto che i presidenti in genere in carica perdono le elezioni di metà mandato, ma le prossime sono quanto mai decisive, ha spiegato. In palio, lo ricordo, c'è il rinnovo di tutta la Camera e di un terzo dei seggi del Senato. A penalizzare i repubblicani sicuramente i prezzi al rialzo, per esempio, e soprattutto della benzina, e poi anche una guerra all'Iran mai così impopolare. Da qui l'idea trumpiana di questa convention. Questi appuntamenti sono in genere dedicati alle elezioni presidenziali. Trump ha voluto una convention per le elezioni di metà mandato. Sul palco si sono alternati membri dell'amministrazione, candidati ovviamente, ma anche semplici cittadini. C'era anche tra il pubblico la moglie dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso un anno fa. Per il resto i democratici sono sempre definiti da Trump come estremisti, radicali di sinistra, non più socialisti ha detto, ma ormai comunisti. I risultati rivendicati sono stati innanzitutto quelli sull'economia e poi sul contrasto all'immigrazione irregolare. Solo dopo è arrivato un riferimento alla guerra all'Iran, ha detto la stiamo vincendo, ha detto Trump, i prezzi crolleranno subito dopo il voto e gli iraniani sperano che siano i democratici a vincere le elezioni per poter negoziare con loro. Infine l'appello finale ai suoi sostenitori per convincere il suo popolo ad andare a votare, ha detto per favore, ha detto Trump, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale. Linea a voi.
0: Grazie a Marco Valerio Loprete, adesso è Eugenio Francesconi con la sua rassegna stampa.
10: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Stati Uniti-Iran, guerra in mare, Hormuz, attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran. Il prezzo del gas schizza ai massimi, Netanyahu, su di me falsità. Questo per quanto riguarda le notizie legate al 7 ottobre. E poi l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. Per quanto riguarda quello che dicevamo di Netanyahu, Francesco Battistini sul Corriere di oggi fa una ricostruzione minuto per minuto di quel giorno, il risveglio, i ritardi e non chiamò gli 007, il 7 ottobre di Bibi. Vediamo poi a centropagina al tema della legge elettorale, sulle preferenze Fratelli d'Italia apre la proposta del PD, sui capilista a Forza Italia però non ci sta, così salta tutto. Vediamo insieme anche Repubblica, il titolo è su Zelensky e l'attentato con il drone, o almeno il tentativo. L'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia è diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo che ha sorvolato l'aeroporto in quel momento. Se vince Mosca terrorizzerà tutti. E poi la Casa Bianca e il suo tentativo per un trilaterale con Putin e Xi Jinping, e sullo sfondo sempre le trattative riaccese, si spera, per una tregua almeno in Ucraina. Trump cavalca l'onda nera, in questo caso si complimenta con la AfD e questo fa irritare Merz, che rinuncia alla consueta telefonata dell'11 settembre, che troviamo a centropagina con una foto esemplificativa. Si anticipa l'anniversario, sono 25 anni dal giorno che cambiò il mondo. Tutti ricordiamo che cosa stavamo facendo quella mattina dell'11 settembre 2001. Vediamo insieme anche il Messaggero, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre i $100 al barile, anche il gas ha subito un'impennata. In Europa supera gli 80 euro a megawattora e anche il Messaggero mette in prima l'anniversario, i 25 anni dall'11 settembre 2001, l'Occidente colpito al cuore. In taglio alto il Messaggero ricorda che la Roma torna in Champions, bentornata in paradiso, la partita del Gasp in debutto in Turchia con il Fenerbahce alle 18:45. Per quanto riguarda invece la questione dell'inflazione, torno su questa che è la notizia di apertura, c'è un'analisi del Messaggero da vedere, inflazione e tassi, i timori dei mercati per questa che potrebbe essere una tempesta perfetta, bisognerà vedere le mosse delle banche centrali. La stampa, drone sfiora il volo di Zelensky, velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia, fonti ucraine, nessun rischio per lui. E poi vediamo anche qui in taglio alto la questione energia, però legata alle accise, verso un'altra proroga dello sconto sul gasolio, slittano gli aiuti mirati, il governo voleva legarli al reddito dei beneficiari e non si è ancora riusciti a trovare un sistema. Avvenire, l'Unione Europea non trova casa. Qui il centro della notizia è la proposta della Commissione Europea per limitare gli affitti brevi, dare la possibilità ai territori di dare fiato a soprattutto quelli che sono colpiti dallo stress abitativo, ovvero dove ci sono tanti affitti brevi però la gente non riesce a trovare una casa per viverci a prezzi decenti. Vediamo anche qui poi lo scontro a fuoco tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, che invece parla del DDL antisemitismo, salta il bavaglio su Israele, PD 5 Stelle AVS dice punire i coloni boicottando i prodotti che arrivano dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Il Riformista torna sulla notizia del 7 ottobre legata a Netanyahu nel centro del mirino, lo scoop fuffa così definito di Arez circolava da 3 anni, l'obiettivo è solo infangare Netanyahu a ridosso delle elezioni. Il Manifesto, lista bloccata, gioco di parole con il titolo sulle liste bloccate per quanto riguarda questa questa sfida all'interno della maggioranza, non solo, ma anche più in generale su tutto l'arco costituzionale per trovare alleanze e soprattutto le maggioranze che servono per votare gli emendamenti. Ecco, sui capilista ci potrebbe essere questa convergenza Fratelli d'Italia, Partito Democratico. E poi a centro pagina torna lo scontro tra Merz e Weidel, tra il cancelliere tedesco e la leader della AfD nazionale. Se ne sono dette di tutti i colori al Bundestag dopo la vittoria della AfD in Sassonia. Domani Merz, anche qui vedete, questa è la notizia d'apertura, vuole l'AfD, vuole la pulizia etnica, anche Trump celega e celebra i neonazisti. E poi sul Domani, nella seconda apertura, troviamo l'ansia Melonellum, ovvero a destra nessuno si fida di nessuno, perché c'è questa convergenza tra Fratelli d'Italia e PD sulle preferenze. Vediamo il giornale Lega Pace del Nord, con Salvini che incontra i governatori in vista di Pontida per cercare di ricucire all'interno di un partito tormentato e lacerato dalla frattura Vannacci. Libero, adesso volano gli stracci, invece il tema qui è Sigfrido Ranucci. In taglio alto però invece le pensioni, perché l'adeguamento all'inflazione potrebbe farle crescere di circa il 3%. Vediamo il Secolo d'Italia, Pedro il censore invece il Secolo si concentra su Sanchez, ancora nei guai secondo il quotidiano, per la lista dei giornalisti sgraditi, col ministero che si è scusato. Il Tempo invece parla di Beppe Grillo che potrebbe tornare a dar fastidio a Giuseppe Conte. Ora i temi economici, rapidamente il petrolio oltre $100 al barile, corre anche il gas in Europa e allarme rosso sugli stoccaggi, anche se l'Italia sta messa abbastanza bene. Dello stesso tenore Italy Post, petrolio sfonda quota 100, però è interessante l'intervento di Calenda che dice potrebbero produrre di più le centrali per abbassare il prezzo. Chiudo con Milano Finanza sull'euro digitale, una buona novità che potrebbe essere, se approvata dalla Unione Europea, un rifiato. Via Nazionale propone di ridurre le tariffe per i piccoli commercianti rispetto ai livelli di oggi, applicato ai pagamenti con carte. Roma propone all'Unione Europea di azzerarle fino ai 10 euro e così potrebbero saltare quei famosi balzellini piccolini che ai commercianti danno evidentemente molto fastidio. A te.
0: Adesso invece la cronaca, con l'ultimo saluto a Lorena Isceri, gettata giù da un cavalcavia dall'ex compagno. La bara bianca ha lasciato la chiesa a Squinzano in Puglia tra palloncini rossi e applausi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco durante l'omelia. Sentiamo Alberto Francavilla.
11: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
12: È un dolore molto grande e molto forte e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
13: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
14: Nella speranza che gli uomini ci mettano un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
11: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
15: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
13: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
11: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
16: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
11: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
17: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: Arresti a Roma per l'omicidio nel 2019 dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Per gli inquirenti il mandante è il boss Michele Senese, un'azione criminale decisa per il controllo del narcotraffico romano. Sentiamo Emanuela Bonchino.
18: Sono i vertici del potente clan camorrista romano dei Senese, secondo la Procura di Roma, i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, freddato con un colpo alla testa al Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. La loro legge era chiara e il capo ultras laziale l'aveva infranta. Se cerchi di farti largo nel business della droga senza il nostro consenso, finisci morto su una panchina. Nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 persone sono 3 le figure chiave. Michele Senese, storico capoclan, già in carcere da 10 anni, avrebbe dato l'assenso per l'eliminazione. Leandro Bennato, ritenuto l'organizzatore del delitto, avrebbe accompagnato lui, il presunto sicario Raul Esteban Calderon, a bordo di uno scooter rubato fino alla zona dell'esecuzione. Calderon è stato assolto dalle accuse nel processo di appello. Importante il ruolo organizzativo nell'omicidio anche di Alessandro Capriotti. Giuseppe Molisso è invece indagato, ma il GIP ha ritenuto che gli elementi raccolti non raggiungano la soglia della gravità indiziaria. L'ordinanza richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta anche l'omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il movente sarebbe una guerra per il controllo del traffico di droga, riaffermare l'autorità del clan nei confronti di un affiliato divenuto ormai autonomo e ingombrante. Nelle carte il GIP cita anche Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'ambito del procedimento relativo al ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, non indagato, ha detenuto quote azionarie.
0: E ora alla mostra del cinema di Venezia con la nostra inviata Laura Squillaci e scopriamo quali sono i film in concorso quest'oggi.
19: E sì, buongiorno, penultima giornata di concorso. In competizione arriva l'attesissimo Nazza di 2 degli autori del documentario premio Oscar No Otherland, che qui raccontano il massacro a Gaza. E poi Un peu avant minuit, che vede nel cast Chiara Mastroianni. Fuori concorso, scherzetto di Mario Martone. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
20: Arrivato alla mostra del cinema, il 4° film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, è tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo. Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
21: Tu mi sei passata per quello come un rullo compressore a quando sono nata.
20: Alvaro Orvacher e Vincent Lendon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Alvaro Orvacher interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complice. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasnovsky. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dau, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.
0: Adesso terminiamo con la Champions League. Il Napoli ha perso in casa 1-0 contro l'Arsenal nella prima sfida del girone unico. Sentiamo Giacomo Capuano.
22: Tutto secondo pronostico. L'Arsenal, anche se con qualche affanno, riesce a superare un buon Napoli che parte comunque male anche in Champions. L'avvio è molto equilibrato. I padroni di casa, come da copione, aspettano, ma appena possibile provano a fare male in ripartenza. Il tentativo di De Bruyne viene respinto in qualche modo da Raya. Il possesso palla degli inglesi è sempre molto alto. Sulla sponda di Eze sembra fatta per Merino, ma Meret reagisce con un super riflesso. La pressione offensiva prima dell'intervallo sembra poter dare una risposta concreta. Saka però incredibilmente sciupa tutto. Il tema è sempre lo stesso anche nella ripresa. Può fare male anche in capie, ma ad essere graziato questa volta è Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. I Gunners cominciano a far fatica a dare un senso al loro dominio. Per la buona resistenza azzurra ci vuole un'azione di grande qualità nello stretto per dare la possibilità ad Odegaard, il migliore in campo, di colpire con una grande giocata e di chiudere la storia. Yeah. Hey.
1: Thousands of lives were suddenly ended by evil. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they have failed.
2: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.

0: L'aereo di Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. Trump con Putin, una buona conversazione, vuole un accordo. Il presidente ucraino pronti al compromesso. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane ed iraniane. L'agenzia per il nucleare deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta invece l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena Isceri, presenti rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolico, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss Michele Senese. Calcio, Champions League, il Napoli è stato sconfitto per 1-0 dall'Arsenal allo stadio Maradona, decisivo il gol di Odegaard al 75esimo. Buongiorno a tutti voi, bentrovati su Rai News 24. Apriamo subito con gli Stati Uniti perché questa notte abbiamo seguito in diretta per quasi 2 ore il discorso, il maxi discorso del presidente Donald Trump, intervenuto a Dallas per la prima volta per la convention di metà mandato. Un maxi comizio che ha punta a compattare l'elettorato in vista delle urne del 3 novembre. Il presidente Trump ha rivendicato i risultati del suo governo, è stata la migliore presidenza, ha detto, dal punto di vista economico-finanziario. Adoro la parola dazi, ha detto, perché porta agli Stati Uniti miliardi di dollari. Poi ha parlato di sicurezza, immigrazione illegale, ancora rivendicando il massiccio muro costruito al confine con il Messico, poi la lotta alla criminalità e ai trafficanti di droga, e attacca infine i democratici e il presidente Biden, definendolo, chiamandolo pisolo, e ha detto ha portato soltanto morte e caos. Poi la grande promessa: se vinciamo, i dividendi di $5,000 per ogni americano andranno proprio a loro, l'importante è che li spendano negli Stati Uniti. Ma allora sentiamo le sue parole.
1: Prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5,000.
0: In Ucraina intanto non si ferma l'ondata di attacchi russi su tutto il territorio. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato da un drone mentre stava decollando dalla Moldavia per partecipare ai funerali di Re Harald. Sentiamo Raffaella Cosentino.
2: L'aereo del presidente Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo. La dichiarazione che ha svelato il rischio corso dal leader ucraino è del premier norvegese Jonas Gahr Støre all'emittente di servizio pubblico norvegese. Zelensky è andato a Oslo per partecipare ai funerali di Stato di Re Harald V di Norvegia. Fonti interne alla presidenza ucraina hanno minimizzato l'episodio con la France Presse, definendo esagerato parlare di un rischio corso da Zelensky a proposito di un allarme in Moldavia per un drone russo che ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Ma secondo il Kiev Independent, l'orario dell'incursione del drone è sospetto e aumenta il timore di un possibile tentativo di assassinare il presidente ucraino subito dopo la mediazione americana per mettere fine al conflitto, che al momento non ha portato risultati concreti se non vaghe promesse di colloqui trilaterali. Secondo quanto riferisce l'Istituto per lo Studio della Guerra, l'8 settembre un drone russo ha trascorso quasi un'ora nello spazio aereo moldavo e rumeno. Era uno Shahed di ultima generazione, un drone jet. È entrato in Moldavia dall'Ucraina, ha attraversato il confine con la Romania, è tornato in Moldavia e alla fine si è schiantato.
0: E dopo il colloquio telefonico tra Trump e Putin, il Cremlino ha lasciato trapelare la possibilità di nuovi negoziati ad Abu Dhabi e di un trilaterale con Xi Jinping, Putin e Trump a Shenzhen in Cina. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
3: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge: hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali, oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
0: Adesso parliamo della legge elettorale in aula al Senato. Ieri, senza voto in commissione, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta invece l'idea del ballottaggio. Ancora nessuna intesa poi sulla norma anticespugli, che propone di escludere dal computo dei voti i partiti sotto il 3%. Nella maggioranza si preme per abbassare ancora la soglia e martedì 15 si terrà il voto finale. Il testo in aula alla Camera poi il 28 settembre è l'ennesima forzatura per mortificare il confronto, ha detto il Partito Democratico. Adesso l'ultimo saluto a Lorena Isceri, gettata giù da un cavalcavia dall'ex compagno. La bara bianca ha lasciato la chiesa a Squinzano in Puglia tra palloncini rossi e applausi. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha detto il parroco durante l'omelia. Sentiamo Alberto Francavilla.
4: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
5: È un dolore molto grande e molto forte. E non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
6: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
7: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
4: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
8: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
6: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
4: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
9: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
4: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
10: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: Ancora cronaca, dare il via libera all'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio, ucciso a Roma nel 2019. Sarebbe stato Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan camorristico tra i più influenti a Roma. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Adesso la Champions League, il Napoli ha perso in casa 1-0 contro l'Arsenal nella prima sfida del girone unico. Allora sentiamo Giacomo Capuano, poi vi lasciamo all'intervista di Fausto Pellegrini a Saldavinci. Con questo vi saluto e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.
11: Tutto secondo pronostico. L'Arsenal, anche se con qualche affanno, riesce a superare un buon Napoli che parte comunque male anche in Champions. L'avvio è molto equilibrato. I padroni di casa, come da copione, aspettano, ma appena possibile provano a fare male in ripartenza. Il tentativo di De Bruyne viene respinto in qualche modo da Raya. Il possesso palla degli inglesi è sempre molto alto. Sulla sponda di Eze sembra fatta per Merino, ma Meret reagisce con un super riflesso. La pressione offensiva prima dell'intervallo sembra poter dare una risposta concreta. Saka però incredibilmente sciupa tutto. Il tema è sempre lo stesso anche nella ripresa. Può fare male anche in capie, ma ad essere graziato questa volta è Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. I Gunners cominciano a far fatica a dare un senso al loro dominio per la buona resistenza azzurra. Ci vuole un'azione di grande qualità nello stretto per dare la possibilità ad Odegaard, il migliore in campo, di colpire con una grande giocata e di chiudere la storia.

0: vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo, edizione 2026. Laura, dillo tu.
1: No, non c'è.
0: Dillo tu.
1: Devo dire il vincitore.
0: Sì.

0: Sal, un anno straordinario e adesso un disco che si chiama Per Sempre Sì. Partiamo da qui e raccontiamolo, che disco è?
1: È un disco onesto, è un disco vero, è un disco familiare, è un disco amorevole, è un album che racconta le varie sfaccettature dell'amore attraverso il suo linguaggio musicale, attraverso le storie che mi fotografo ogni giorno che apro gli occhi. È un disco che parla di famiglia, insomma è un disco, è il mio disco, sono un po' come i figli che tu consegni alla vita, in questo caso le canzoni, e le canzoni vanno un po' come i figli in giro nella vita, nel villaggio vita.
2: Tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo innamorato, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina, ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato figli in una grande casa.

0: sono tu in questo disco, no? Perché appunto lo dicevi, c'è la famiglia, c'è l'amore, c'è l'idea di fedeltà che è un po' la, come dire, la spina dorsale della tua idea di musica e anche di vita. Che cosa è per te? Cosa significa per te fedeltà, essere fedeli a qualcosa?
1: Ma credo che sia un obiettivo importante primario, la costruzione del tuo cammino, essere fedele al tuo cammino, al tuo sogno, al tuo pensiero, al tuo stile di vita, al tuo modo di essere. La fedeltà non è solo una parola, è un impegno importante. Ed è fascinoso, ma essere fedeli è perseverare l'infedeltà. La devi perseverare, la devi tagliare in due, la devi trapassare per arrivare dall'altra parte. Non è una cosa, tu dici una parola e via, e tutto si materializza. Non si materializza in un batter d'occhio,

0: poi quando il sogno arriva, perché adesso il sogno è vivo, è vero, no? lo stai toccando anche con mano, anche nella musica, in tutto quello che fai, anche quel sogno ti mette alla prova in qualche modo, o no? Con la fedeltà, con un'idea di vita, nel senso che devi confrontarti con...
1: Quel sogno non ti fa dormire, quel sogno ti, perché ti tiene sempre con gli occhi aperti, è così bello e dolce che certe volte preferisci più rimanere con gli occhi aperti che chiudere gli occhi per paura di non farcela a resistere alla luce così potente del sogno realizzato.
2: Quanto ho bevuto senza te, mi lascio dietro la musica che c'è.

0: Senti, questo è un disco che possiamo definirlo come un mosaico di emozioni, l'hai anche un po' detto, no? Un mosaico in cui diversi tasselli, che sono le canzoni, possono andare a formare anche, devono andare a formare un disegno complessivo. Qual è il disegno che ti piace pensare di tirar fuori da questo disco?
1: Ma un disegno dai mille colori, perché sai, le canzoni ognuno se le spupazza a modo suo, ognuno se le porta a modo suo nel cuore, passano prima per la mente e poi inevitabilmente si fanno un bagno nel cuore, ma se restano nel cuore durano per sempre. Ma allo stesso tempo potrei dirti che sono come i figli che tu consegni alla vita, non puoi dire sì, quello è più speciale dell'altro, i figli sono tutti belli come le canzoni. Tu ti fai portare, poi ci sono delle canzoni che corrono più del dovuto, altre invece che si fermano per strada e che sono pur sempre belle.

0: C'è una spina dorsale che può essere considerato quasi un viaggio, questo disco, da Rossetto e Caffè, Per sempre sì, adesso Poesia, che in qualche modo apre anche le porte all'estate, alla gioia del sole, del mare, di tutta una serie di cose. Ecco, sono un po' queste tre canzoni la spina dorsale di un viaggio che continua e che va avanti e che è meraviglioso da percorrere.
1: Ma credo che sono proprio l'ossatura fondamentale di questo viaggio, nuovo viaggio di questo album, dove io ho messo a nudo, se vuoi, anche le mie tenerezze, ho messo a nudo anche le mie paure, le mie incertezze, le mie realizzazioni. Insomma, è un mix di cose, è un racconto, è una specie di romanzo che inizia da una storia e dentro questo contenitore ogni canzone rappresenta il suo spettacolo.

0: in questo spettacolo, in questo modo di intendere le canzoni, poesia che cos'è, oltre ad essere appunto una porta sull'estate che si apre?
1: È la descrizione della mia mente che ha generato l'essere donna. Io sono papà di una meravigliosa creatura, una figlia straordinaria che si chiama Anna Chiara. Sono marito di una donna, una compagna fantastica. Sono fratello di tre sorelle meravigliose, come una madre super. E allora ho analizzato tutte le varie sfumature dell'essere donna attraverso la mia famiglia, avendo un'osservazione molto analitica sul mondo della donna, perché la donna è l'unico essere speciale che fa continuare l'umanità. Si chiama speciale proprio per questo, perché è qualcosa di alto, troppo alto, è una luce che invade le nostre vite.

0: e questo viaggio continua, e continua anche un viaggio fisico oltre che ideale, artistico e mentale, perché continua e riparte, parte un tour che attraverserà città, paesi, insomma, un tour veramente che si prospetta.
1: Difatti mi sono molto raffreddato in questi giorni perché vengo da un viaggio abbastanza, come dire, serrato, veloce, d'impatto. Dopo Eurovision sono tornato a Napoli, ho fatto un cambio di bagagli e sono partito per il Canada, dove ho tenuto due concerti bellissimi a Montreal e a Toronto, e purtroppo tra fuso orario, cambio il clima e rientro in Italia con un'aria condizionata in aereo veramente altissima, purtroppo mi sono raffreddato, ma oggi c'era un impegno importante. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima festa per la presentazione del disco, oggi qui con voi, e quindi il viaggio mio continua, perché non mi fermo qui, riparto subito. Perché

0: ci sono delle dediche particolari che piace fare, ti è piaciuto fare con questo disco?
1: Ce n'è una che ho dedicato a mio padre, una canzone che è nata nel 2015 quando lui è andato via, ma il dolore era così forte che non ho avuto il coraggio di cantarla, o meglio non riuscivo ad affrontare il dolore. Poi grazie al cielo a ognuno di noi viene data una ricompensa, quel dolore si trasforma in altro, ma lo devi anche volere tu. E adesso mio padre è una dolce compagnia spiritualmente nelle mie giornate, non quando hai difficoltà, no, perché lui c'è, esiste, non lo vedo materialmente, ma lui c'è, lo sento, un fatto di energia che lo sento. E allora ho preso coraggio e ho voluto fortemente portare questa testimonianza mia in questo album e che possa essere veramente un calmante per tutti quelli che come me hanno vissuto questo dolore forte.

0: L'altra invece è un duetto che io ho voluto cantare con mio figlio e ho chiesto a lui di dire quello che pensava nei riguardi miei, essendo pure lui un genitore, come che cosa sono io per te, che cosa posso rappresentare nella tua vita. Sii te stesso, sii vero, ma soprattutto onesto. C'è un duetto, un altro duetto che mi piace un casino, che ho condiviso con Serena Brancale, bellissimo. Tre settimane fa è nato, è stato l'ultimo brano nel rush finale che abbiamo inserito. Io l'ho fatto ascoltare a Serena e lei è una donna meravigliosa, è una ragazza, una musicista bravissima, una cantante, una performer pazzesca, e quindi ci eravamo già incontrati, avevamo già duettato insieme in varie occasioni e questa volta ho chiesto a lei, perché noi siamo molto amici, perché non credo nei duetti convenzionali, non credo nei duetti quelli che si costruiscono al tavolino, ma nasce sempre da un'esigenza proprio di comunicazione e da un obiettivo importante che i due soggetti devono avere. In questo caso Serena, essendo una mia amica, è veramente rimasta molto affascinata dalla melodia, dal linguaggio del testo, ha detto no, dobbiamo assolutamente fare questa canzone insieme, ed è nata questa canzone.
1: E il sogno continua?
0: Il sogno deve continuare per forza. Il sogno continua perché siamo noi che vogliamo farlo continuare, siamo noi che lo sosteniamo, lo dobbiamo perseverare, lo dobbiamo nutrire tutti i giorni. Saremo

0: La guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni, così Trump alla convention repubblicana. Fatemi finire il lavoro, poi promette $5,000 a ogni americano se vincerà il voto di metà mandato. Un drone ha sfiorato l'aereo di Zelensky mentre si recava ai funerali di re Harald di Norvegia. Ancora raid e vittime tra Russia e Ucraina, ma si lavora ad un incontro trilaterale. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane, colpite navi da guerra e petroliere. L'AIEA deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza ONU, veto di Cina e Russia. La legge elettorale in Senato resta il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%. Bocciato il ballottaggio, se il testo sarà modificato, tornerà all'esame della Camera. L'estate del caldo record lascia il posto al maltempo e si temono fenomeni meteo violenti. Allerta arancione in 4 regioni, al nord frane, danni e disagi. Champions, il Napoli sconfitto in casa 1-0 dall'Arsenal, decisivo il gol di Odegaard al 75esimo. Stasera Como Lipsia e Fenerbahce Roma. Buongiorno da Rai News 24. Con il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 a barile per la guerra nel Golfo, Donald Trump accende la convention repubblicana di Dallas con una promessa senza precedenti nella storia della politica americana. Un premio in denaro se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso alle prossime elezioni di metà mandato. Sentiamo l'inviato a Dallas, Marco Valerio Loprete.
1: Il discorso di Trump è appena terminato pochissimi minuti fa e lo stadio, il palazzetto dello sport di Dallas, della squadra di basket, sta praticamente svuotando del tutto. Sono rimasti decine di cronisti americani e internazionali. La promessa elettorale più eclatante è arrivata dopo un'ora di discorso del presidente americano. Ha detto: se i repubblicani vinceranno la maggioranza alla Camera e al Senato alle prossime elezioni di metà mandato, distribuirò un dividendo di $5,000 per ogni adulto americano, come fanno, ha detto, le aziende di successo con i loro azionisti. Comunque l'inquilino della Casa Bianca ha messo anche le mani avanti, ha detto che i presidenti in genere in carica perdono le elezioni di metà mandato, ma le prossime sono quanto mai decisive, ha spiegato. In palio, lo ricordo, c'è il rinnovo di tutta la Camera e di un terzo dei seggi del Senato. A penalizzare i repubblicani sicuramente i prezzi al rialzo, per esempio, e soprattutto della benzina, e poi anche una guerra all'Iran mai così impopolare. Da qui l'idea trumpiana di questa convention. Questi appuntamenti sono in genere dedicati alle elezioni presidenziali. Trump ha voluto una convention per le elezioni di metà mandato. Sul palco si sono alternati membri dell'amministrazione, candidati ovviamente, ma anche semplici cittadini. C'era anche tra il pubblico la moglie dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso un anno fa. Per il resto i democratici sono sempre definiti da Trump come estremisti, radicali di sinistra, non più socialisti, ha detto, ma ormai comunisti. I risultati rivendicati sono stati innanzitutto quelli sull'economia e poi sul contrasto all'immigrazione irregolare. Solo dopo è arrivato un riferimento alla guerra all'Iran, ha detto: la stiamo vincendo, ha detto Trump, i prezzi crolleranno subito dopo il voto e gli iraniani sperano che siano i democratici a vincere le elezioni per poter negoziare con loro. Infine l'appello finale ai suoi sostenitori per convincere il suo popolo ad andare a votare, ha detto: per favore, ha detto Trump, fate finta che il mio nome sia sulla scheda elettorale. Linea a voi.
0: Di nuovo in Europa con la vicenda del drone russo che avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky. Questo il racconto del primo ministro norvegese Støre, o soltanto invaso lo spazio aereo moldavo in una ricostruzione dell'intelligence ucraina. Sentiamo l'inviata a Dnipro, Raffaella Cosentino.
2: L'aereo del presidente Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo. La dichiarazione che ha svelato il rischio corso dal leader ucraino è del premier norvegese Jonas Gahr Støre all'emittente di servizio pubblico norvegese. Zelensky è andato a Oslo per partecipare ai funerali di Stato di re Harald V di Norvegia. Fonti interne alla presidenza ucraina hanno minimizzato l'episodio con la France Press, definendo esagerato parlare di un rischio corso da Zelensky a proposito di un allarme in Moldavia per un drone russo che ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Ma secondo il Kiev Independent, l'orario dell'incursione del drone è sospetto e aumenta il timore di un possibile tentativo di assassinare il presidente ucraino subito dopo la mediazione americana per mettere fine al conflitto, che al momento non ha portato risultati concreti se non vaghe promesse di colloqui trilaterali. Secondo quanto riferisce l'Istituto per lo Studio della Guerra, l'8 settembre un drone russo ha trascorso quasi un'ora nello spazio aereo moldavo e rumeno. Era uno Shahed di ultima generazione, un drone jet. È entrato in Moldavia dall'Ucraina, ha attraversato il confine con la Romania, è tornato in Moldavia e alla fine si è schiantato.
0: Dopo colloquio telefonico Trump e Putin, il Cremlino lascia traperare la possibilità di nuovi negoziati ad Abu Dhabi sulla guerra in Ucraina e di un vertice a tre con Xi Jinping, Putin e Trump a Shenzhen, Cina. Da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
3: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace.
0: L'escalation nel Golfo, distrutte 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra statunitense, danneggiando aerei americani in una base in Giordania. Trump intanto continua a dichiarare di essere vicino alla vittoria e presto Hormuz, assicurato, sarà rinominato Stretto di Trump. Dallo stretto attualmente passano però meno di 10 navi al giorno e il prezzo del petrolio ha infranto la soglia psicologica dei $100 a barile. L'AIEA intanto ha deferito l'Iran al Consiglio di sicurezza ONU per la prima volta in 20 anni per la mancata collaborazione in un'indagine sulle tracce di uranio rilevate dagli ispettori in siti non dichiarati in Iran. Risoluzione presentata da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, la Russia e la Cina con il Niger hanno votato contro. I paesi occidentali ritengono che quegli elementi possano essere collegati al programma nucleare non dichiarato ufficialmente dall'Iran, attivo fino ai primi anni 2000. L'Iran sostiene di non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e che il suo programma ha natura esclusivamente pacifica. Il deferimento non dovrebbe portare l'ONU ad adottare misure specifiche contro Teheran. In Medio Oriente ancora con la questione coloni israeliani in Cisgiordania, violenze, anche il presidente israeliano Herzog smentisce intanto quanto pubblicato da Arez, l'inchiesta sugli avvertimenti che sarebbero arrivati a Netanyahu prima del 7 ottobre dagli Emirati Arabi Uniti. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
4: Una terra che ribolle, flagellata dalla violenza, con un'espansione di colonie israeliane ormai fuori controllo. Così il documento approvato da 12 paesi vede oggi la Cisgiordania. Ormai lungo la strada numero 60 che la attraversa, i villaggi palestinesi si alternano agli insediamenti ebraici.
5: Siamo in Cisgiordania, una quarantina di chilometri da Gerusalemme, e quelle case lassù sono l'insediamento di Shiloh, un insediamento storico. Tutto intorno in questa valle ci sono villaggi abitati dai palestinesi.
4: Shiloh è una colonia legale per il governo israeliano, ma illegale per le Nazioni Unite, che considerano una violazione del diritto internazionale tutti gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi occupati. Amikai ci guida nella sua cantina. Le sanzioni avranno un effetto sui suoi affari.
6: È una decisione assurda, ipocrita. Siamo gente pacifica. Cresciamo qui le viti e facciamo il vino come lo facevano i nostri antenati. Per dirla in breve, è una forma di antisemitismo che c'è di nuovo.
5: È una decisione lontana, la nostra vita è qui, ci dice Ronit. Israel Medad di Shiloh è stato uno dei pionieri a inizio degli anni Ottanta, per lui il documento è sleale.
7: Non si può parlare di violenza dei coloni, ma semmai di persone violente tra i coloni. Non rappresentano la nostra comunità.
5: Per Londra, l'esistenza degli insediamenti in Cisgiordania è una minaccia esistenziale per un futuro Stato palestinese. All'inizio degli anni 90 i coloni israeliani erano 270.000, ora superano i 700.000. Le violenze nei confronti dei palestinesi quotidiane. Da inizio anno sono 79 i palestinesi uccisi per mano dei settlers.
0: Una dozzina, lo ricordiamo, i paesi che hanno adottato sanzioni contro prodotti esportati dalle colonie israeliane. Veniamo alla riforma della legge elettorale, al centro del dibattito politico, temi economici anche in vista della manovra, scontro sul DDL antisemitismo. Sentiamo Pablo Rojas.
8: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
9: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
8: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il caro vita.
10: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
8: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale, decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà il 28 alla Camera, tempi troppo stretti, attacca il campo largo, l'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo, per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano, Fassino nega che sia così, il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare l'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo, ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
0: Matteo Salvini incontra i presidenti di regione del Nord e con Zaia, dopo la richiesta di una maggior collegialità, esamina i dossier di attualità, condivisa la definizione di un manifesto programmatico e di un percorso in vista delle prossime elezioni politiche. Martina Cecchiede Rossi.
11: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori, da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni, clima di assoluta collaborazione. Così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firma avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
0: Lo dicevamo in apertura, continua la corsa dei prezzi dell'energia, il petrolio, il gas che supera gli 80 euro al megawattora, il petrolio oltre la soglia dei 100 dollari al barile, il governo si prepara a varare nuove misure, tra queste la proroga del taglio delle accise nel Consiglio dei Ministri. Annalisa Salsano.
12: Il gas che corre sui massimi da 3 anni e il Brent che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole.
13: Lo ha capito bene il governo, che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte del 10 settembre per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del MIMIT sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai stabilito è in 3 tappe. La nuova proroga, forse di una quindicina di giorni, deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La 3ª tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
0: Resta la preoccupazione, la mobilitazione dei lavoratori sul futuro dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere se sospendere o meno il decreto che impone la chiusura dell'area a caldo del polo siderurgico di Taranto. Fabio Bottiglione.
14: Al termine di un'udienza durata 2 ore, la Corte di Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensiva d'urgenza del decreto per la fermata dell'area a caldo del siderurgico, richiesta avanzata dalle società Acciaierie d'Italia e Ilva Inaesse. Il pronunciamento è atteso nel giro di pochi giorni. Non più tardi del 16 settembre, l'ultima data utile secondo i commissari straordinari per avviare le operazioni di spegnimento, così da concluderle entro fine ottobre, al termine dei 90 giorni prescritti dal provvedimento emanato dalla stessa Corte lo scorso 27 luglio. Restano ottimisti i legali dell'Associazione Genitori Tarantini. La sospensione di una sospensione cautelare sarebbe una contraddizione in termini, sottolineano. Resta dunque in bilico il destino dell'acciaieria. Dal verdetto dipendono le prossime mosse del governo, che tra pochi giorni tornerà a incontrarsi con i sindacati. Se lo stop fosse confermato, occorrerebbe mettere in campo un piano di emergenza a garanzia di migliaia di lavoratori, a partire dal ricorso massiccio alla cassa integrazione. Sul tema degli ammortizzatori interviene il ministro del Lavoro Marina Calderone, che nel question time alla Camera annuncia che il governo si impegnerà a riformare e potenziare alcune misure, come l'assegno di ricollocazione per la cassa integrazione straordinaria. Intanto restano congelate le procedure di licenziamento collettivo per 2.500 addetti dell'indotto. Non una marcia indietro, ma un blocco temporaneo, hanno sottolineato le associazioni delle imprese, in attesa della decisione dei giudici milanesi.
0: Commozione e ultimo saluto a Squinzano in Puglia, a Lorena Isceri. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole pronunciate dal parroco nell'omelia. Alberto Francavilla.
15: Palloncini in cielo, all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori, Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
16: È un dolore molto grande e molto forte, e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
17: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
18: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
15: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
19: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
17: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
15: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare apparentemente forte.
20: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
15: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
21: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: A Roma 7 arresti per l'omicidio avvenuto nel 2019 di Fabrizio Piscitelli, Diabolik per gli inquirenti. Tra queste persone c'è il mandante del delitto, il boss Michele Senese, un'azione determinata dal controllo del narcotraffico nella capitale. Emanuela Bonchino.
22: Sono i vertici del potente clan camorrista romano dei Senese, secondo la Procura di Roma, i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, freddato con un colpo alla testa al Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. La loro legge era chiara e il capo ultras laziale l'aveva infranta. Se cerchi di farti largo nel business della droga senza il nostro consenso, finisci morto su una panchina. Nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 persone, sono 3 le figure chiave. Michele Senese, storico capoclan, già in carcere da 10 anni, avrebbe dato l'assenso per l'eliminazione. Leandro Bennato, ritenuto l'organizzatore del delitto, avrebbe accompagnato lui, il presunto sicario Raul Esteban Calderon, a bordo di uno scooter rubato fino alla zona dell'esecuzione. Calderon è stato assolto dalle accuse nel processo di appello. Importante il ruolo organizzativo nell'omicidio anche di Alessandro Capriotti. Giuseppe Molisso è invece indagato, ma il GIP ha ritenuto che gli elementi raccolti non raggiungano la soglia della gravità indiziaria. L'ordinanza richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta anche l'omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il movente sarebbe una guerra per il controllo del traffico di droga, riaffermare l'autorità del clan nei confronti di un affiliato divenuto ormai autonomo e ingombrante. Nelle carte il GIP cita anche Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'ambito del procedimento relativo al ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, non indagato, ha detenuto quote azionarie.
0: L'inattendibilità delle dichiarazioni di Giovanni Brusca a proposito di Dell'Utri e Berlusconi è già stata accertata in occasione di precedenti sentenze. Così l'avvocato della famiglia Berlusconi, Giorgio Perroni, dopo la testimonianza resa dallo stesso Brusca in tribunale a Firenze, da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, affermazioni ridicole e inverosimili, il commento di Barbara Berlusconi. La scomparsa della piccola Cata a Firenze ormai 3 anni fa, la procura, dopo aver seguito varie piste senza risultati concreti, ha chiesto l'archiviazione. Nel fascicolo erano stati indagati tra gli altri anche 2 zii della bambina per sequestro di persona e anche per i conflitti nell'ex Hotel Astor occupato a Firenze e sulle possibili attività criminali svolte all'interno della struttura. L'ondata di caldo che ha caratterizzato quest'estate è giunta alla fine, si volta pagina con la perturbazione che ha già investito il centro nord, maltempo, disagi, danni, frane, allerta arancione che riguarda il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche. La perturbazione atlantica interessa la penisola spostandosi gradualmente verso est e determinerà un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni del centro, con temporali, raffiche di vento di forte intensità. Il maltempo ha già mandato in tilt la circolazione ferroviaria tra Cremona e Brescia per alcuni rami caduti sui binari, determinando cancellazioni e ritardi. In Liguria il torrente Lavagna è esondato a causa delle forti piogge, decine gli interventi dei vigili del fuoco per nubifragi anche nel Pesarese e nel Perugino. Venezia, mostra internazionale d'arte cinematografica. Sentiamo le proposte di giornata dall'inviata Laura Squillaci.
1: E sì, buongiorno, penultima giornata di concorso. In competizione arriva l'attesissimo Nazza di due degli autori del documentario premio Oscar No Otherland, che qui raccontano il massacro a Gaza. E poi Un peu avant minuit, che vede nel cast Chiara Mastroianni. Fuori concorso, scherzetto di Mario Martone. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
2: Arrivato alla Mostra del Cinema, il quarto film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, è tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo. Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
3: Tu mi sei passata per quello come un rullo compressore a quando sono nata.
2: Alvar Horvaker e Vincent Lindon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Alvar Horvaker interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complici. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasnovsky. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dau, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.
0: Champions, stasera la volta del Como in casa contro l'Ipsia, al debutto la Roma invece impegnata in Turchia contro il Fenerbahce. Ieri sera al Maradona in Napoli, in ampia informazione ampiamente rimaneggiata, ha lottato ma non ce l'ha fatta contro l'Arsenal. Giacomo Capuano.
23: Secondo pronostico, l'Arsenal, anche se con qualche affanno, riesce a superare un buon Napoli che parte comunque male anche in Champions. L'avvio è molto equilibrato, i padroni di casa come da copione aspettano, ma appena possibile provano a fare male in ripartenza. Il tentativo di De Bruyne viene respinto in qualche modo da Raya. Il possesso palla degli inglesi è sempre molto alto, sulla sponda di Eze sembra fatta per Merino, ma Meret reagisce con un super riflesso. La pressione offensiva prima dell'intervallo sembra poter dare una risposta concreta. Saka però incredibilmente sciupa tutto. Il tema è sempre lo stesso anche nella ripresa. Può fare male anche in capie, ma ad essere graziato questa volta è Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. I Gunners cominciano a far fatica a dare un senso al loro dominio per la buona resistenza azzurra. Ci vuole un'azione di grande qualità nello stretto per dare la possibilità ad Odegaard, il migliore in campo, di colpire con una grande giocata e di chiudere la storia.

Buongiorno, ancora una giornata piuttosto piovosa per le regioni settentrionali. Si affaccia però qualche apertura a nord-ovest in un contesto di temporali a tratti anche intensi. La perturbazione arriva in questo giovedì anche sulle regioni centrali, soprattutto in area tirrenica, ma con un interessamento da parte dei temporali anche del settore adriatico. Meglio al sud, dove le nubi arriveranno nella seconda parte del giorno, il rischio di pioggia aumenterà verso sera sulle coste della Campania. Arriva qualche isolato rovescio temporale anche per la Sardegna, ancora sereno, poco nuvoloso per gran parte del giorno invece per la Sicilia. In aumento la ventilazione, in diminuzione le temperature praticamente su tutto il paese, anche se il fresco sul meridione arriverà solo da venerdì.

tempo, ti sposto.

0: 6:30, buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie. A Dallas, Stati Uniti, nella prima convention di metà mandato del Partito Repubblicano, Donald Trump ha promesso un dividendo di $5,000 ad ogni cittadino americano adulto se i repubblicani manterranno il controllo della Camera e del Senato alle prossime elezioni di novembre. Unica condizione, ha aggiunto Trump, che questo denaro venga speso negli Stati Uniti. In Ucraina fa discutere un drone che avrebbe sfiorato l'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. Per l'intelligence ucraina avrebbe soltanto invaso lo spazio aereo moldavo. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici. La Russia apre a colloqui A3 con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. 5 petroliere iraniane affondate nello stretto a Hormuz, la risposta degli Stati Uniti ai missili balistici iraniani che avevano colpito una nave da guerra americana, colpita anche una base americana in Giordania, altre 2 navi della Marina. Il prezzo del petrolio infrange la soglia psicologica dei $100 a barile. Trump dice: controlliamo noi Hormuz e lo chiameremo lo stretto Trump. L'estate del caldo record lascia il posto al maltempo, si temono fenomeni meteo anche violenti nelle prossime ore. C'è un'allerta arancione in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana e nelle Marche, frane, danni e disagi nelle ultime ore, soprattutto al nord. In Germania, dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt, con il trionfo di Alternative für Deutschland, il cancelliere federale Friedrich Merz, chiamato in causa dalla destra al Bundestag, replica agli attacchi e salta però intanto la telefonata in agenda con Donald Trump, dopo il post del presidente americano entusiasta per la vittoria di AfD. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
1: Una seduta convocata per discutere le leggi di bilancio per il 2027 si trasforma subito in un duello tra il cancelliere e l'estrema destra.
2: Schwarz-Rot.
1: Il governo è finito, attacca la leader di AfD, Alice Weidel. Ci sono soldi per tutto il mondo, per i migranti, ma non per i tedeschi. Non abbiamo bisogno di 1 milione di rifugiati. Ciò di cui la Germania ha bisogno è il gas russo a basso prezzo. Friedrich Merz sostiene di aver inteso il messaggio degli elettori, ma aggiunge: l'AfD è una forza distruttiva. Tra interruzioni, fischi e ammonimenti da parte della Presidente, contrattacca. La vostra remigrazione altro non è che pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Nessun ospedale, nessuna casa di cura funzionerà con la vostra politica di rimpatrio. E poi l'affondo sulla Russia. Voi ridete quando parlo degli attentati pianificati da Mosca contro la Germania e dimostrate da che parte state. Noi stiamo con l'Ucraina che difende la nostra libertà. Ma non è solo Mosca ad esultare per la vittoria della destra radicale, anche il presidente Trump inneggia ad AfD. Stanno crescendo, scrive tutto maiuscolo, fanno la Germania di nuovo grande. L'intervento a gamba tesa non piace a Berlino, che annulla la prevista telefonata tra Merz e la Casa Bianca. E intanto è la Chiesa ad annunciare resistenza nel cristianesimo. Dice il presidente della conferenza episcopale tedesca Heiner Wilm: non c'è posto per la sua ideologia basata sul nazionalismo etnico.
0: Dopo l'Argentina e il Brasile, parliamo della missione nell'America Latina del ministro degli esteri Antonio Tajani con i vertici di Confindustria, iniziativa importante perché è la prima di un paese europeo in Sud America dopo l'accordo siglato dall'Unione Europea con i paesi dell'area Mercosur. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
3: Negli ultimi anni lo scambio commerciale tra Italia e Brasile è aumentato di percentuali incredibili, quasi il 56%. E possiamo fare molto di più, annuncia il vice premier Tajani da San Paolo davanti agli industriali italiani e brasiliani che lo stanno ascoltando. Il primo paese europeo ad arrivare in America Latina dopo l'accordo Mercosur-Unione Europea, con una delegazione numerosa, oltre 100 imprese, in una sola mattina 1.300 incontri diretti tra le aziende dei due paesi.
4: Di questo territorio ci sono 1.400 imprese italiane.
3: La grande industria, ma anche la piccola e media impresa, ci tiene a sottolineare il presidente di Confindustria Orsolini.

0: vaccini, perché solo così si può immaginare di costruire vere e proprie filiere e conquistare spazio alla Cina, dominante sul litio e sulle terre rare. Una visione a lungo termine che punta a stringere alleanze industriali in settori chiave come l'energia, in luoghi lontani dai conflitti di oggi. Questa è una missione di sistema. La cultura è terra d'incontro dopo l'accordo con il Teatro Colón firmato a Buenos Aires. Oggi il San Carlo di Napoli porta la musica italiana a San Paolo.
1: Stretta della Commissione europea sugli affitti brevi, obiettivo limitare il caro casa nelle città turistiche. Approvata anche la proposta di regolamento per semplificare gli appalti e preferire le aziende europee. Marco Mirabile.
2: La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento che per la prima volta introduce un quadro normativo comune sulle locazioni turistiche e lascia a comuni e regioni la possibilità di imporre restrizioni nelle aree sotto stress abitativo. Il criterio chiave è il rapporto tra prezzi delle case e redditi. Il parametro confronta infatti il prezzo medio delle case con il reddito medio annuo dei residenti. Se il prezzo raggiunge 8 volte il reddito, l'area può essere considerata sotto stress abitativo. Per esempio, con un reddito medio di 30.000 euro, quota 8 vuol dire 240.000 euro, mentre quota 10 significa 300.000 euro. Oltre quota 10, il solo superamento della soglia può giustificare restrizioni sugli affitti brevi. I comuni potranno dunque scegliere tra il divieto alle nuove locazioni, tetti al numero di immobili o di notti affittabili, fino a restrizioni sull'acquisto e sull'utilizzo degli immobili destinati agli affitti brevi. L'obiettivo di Bruxelles è dare maggiore certezza giuridica alle amministrazioni, dopo anni di ricorsi e contenziosi. Ma il settore turistico e le principali piattaforme contestano l'intervento e chiedono di evitare nuove regole europee. La proposta dovrà ora passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima dell'approvazione definitiva. La Commissione ha poi proposto di semplificare le norme sugli appalti, una riforma che, se approvata, nelle intenzioni di Bruxelles, dovrebbe snellire le gare e favorire l'innovazione.
1: Veniamo alle rivelazioni di Giovanni Brusca, ascoltato in qualità di testimone nel processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo. Volevamo dare la colpa delle stragi alla sinistra, ha detto, per aiutare Berlusconi. L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca è già stata accertata in altre precedenti sentenze. La replica che arriva dall'avvocato della famiglia Berlusconi. Sentiamo Andrea Marotta.
3: Prima dell'arresto nel 1996 era lo Scannacristiani. Ora Giovanni Brusca, pentito fino a un anno fa in libertà vigilata, parla da testimone da una località protetta. Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totò Riina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
4: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scende in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
3: Se non ci avesse dato una mano lui, ricorda, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Al centro del processo a Baiardo l'esistenza di una foto che l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano avrebbe mostrato al conduttore TV Massimo Giletti, Giuseppe Graviano, latitante, e Silvio Berlusconi insieme. Proprio Graviano sarà in aula il prossimo 21 settembre.
1: 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, Diabolic per gli inquirenti, il mandante è il boss Michele Senese. Ma chi era Piscitelli e quale ruolo ebbe nella malavita nella capitale? Angela Caponnetto.
5: Figlio di un ispettore di polizia e di un'impiegata, tra gli anni 80 e 90 è capo Ultras SS Lazio e dedito al narcotraffico nella capitale. Due ruoli che, secondo la direzione distrettuale antimafia, consentivano a Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, di spaziare nel mondo sommerso della Roma malavitosa. Per lui una sfilza di condanne, danneggiamento, traffico di droga, gioco d'azzardo, scommesse clandestine, ingiurie, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e persino estorsione ai danni dell'ex presidente della Lazio, Claudio Lotito. Come emerge da una delle indagini del GICO della Finanza nel 2013, mentre era latitante, sarebbe stato il principale referente di un'organizzazione autonoma che importava eroina da Germania e Turchia e hashish dalla Spagna, per tramite del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Nella frangia ultras laziale dei cosiddetti irriducibili si sarebbe costruito il suo giro di traffico di droga, dove ad un certo punto avrebbe agito in autonomia, infastidendo i clan di stampo mafioso che operano sul territorio. Secondo gli inquirenti, il clan senese, che ne avrebbe chiesto poi l'eliminazione. Fabrizio Piscitelli viene assassinato il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti, ucciso con un colpo di pistola alla nuca, una vera e propria esecuzione. Il 13 dicembre 2021 viene fermato il presunto esecutore materiale Raul Esteban Calderón. Condannato in primo grado nel maggio di quest'anno, la Corte di Assise d'Appello di Roma ribalta la sentenza e lo assolve per mancanza di prove certe.
1: L'omicidio di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall'ex reo confesso, sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo, dice la madre della vittima in aula. Enzo Perone.
6: Sapeva che Martina non c'era più, ma si mostrava tranquillo anche quando a casa Carbonaro andarono i carabinieri per acquisire gli effetti personali della vittima, al punto che fece il caffè per tutti, anche per i militari dell'arma. Sono alcune delle dichiarazioni rese da Fiorenza Cossentino, madre di Martina, in una delle udienze del processo in corte di assise del Tribunale di Napoli per omicidio pluriaggravato, che vede imputato, reo confesso, Alessio Tucci. Ascoltata anche l'amica del cuore che il pomeriggio della scomparsa si era intrattenuta con Martina, che poi l'aveva lasciata per parlare con Tucci, che non accettava la fine della loro relazione.
7: Ti sei venuta a dire il loro sciampo che mi lavi, e disse pure lo sciampo, mi disse, vabbè che in 2 anni ci sta, ho detto no, che ci sta, ma che stai dicendo?
8: In 2 anni ci sta, chi lo ha detto?
7: No.
9: Questa ragazza si confidava con ChatGPT, ma non con la madre, con l'amichetta, ma non con la madre. Quindi in questo caso anche con la scuola, ma purtroppo non è servito. E andrebbe istituita una figura che, quando c'è un rapporto sentimentale, uno dei due sa di poter contare su una figura esterna, e quindi anziché confrontarsi con un computer può confrontarsi con una persona qualificata e che deve mandare segnali poi di allarme, altrimenti all'interno della famiglia questi segnali e all'interno della coppia non usciranno mai e poi si arriva alle tragedie.
10: Si è trattata di un'azione purtroppo improvvisa e che anche non poteva essere prevedibile, è quello che sta emergendo all'interno dell'istruttoria dibattimentale, proprio perché anche la madre di Martina oggi ha chiaramente detto che non aveva nessun sospetto nei confronti di Alessio, perché Alessio lo considerava come un figlio, e questo fino a questo tragico giorno.
1: Sequestra una 18enne, viene arrestato per violenza sessuale. La vittima ha chiesto aiuto battendo su un bandone, facendo il gesto poi per chiedere assistenza, attirando l'attenzione di un passante che ha subito allertato il 112. Sentiamo Valerio Scarponi.
11: La mia amica era qua, ha sentito una ragazza urlare e basta, poi credo sia stata chiamata a testimoniare.
12: Questo ragazzo, che chiede di rimanere anonimo, è ancora scosso quando racconta ciò che vede nella notte. Poco dopo le due passa da Borgo Pinti, nel cuore di Firenze.
11: Ho visto 4 pattuglie dei carabinieri davanti al negozio. Ci avevamo tenuto il perimetro intorno alla zona, non hanno fatto avvicinare nessuno.
12: È l'epilogo di quanto accade pochi minuti prima. Una studentessa americana di 18 anni, dopo una serata con un'amica in zona Santa Croce, si ferma in una rosticceria per mangiare qualcosa e chiede di usare il bagno. Secondo una prima ricostruzione, il commerciante, un 31enne di origine pakistana, chiude a chiave la porta d'ingresso e comincia a molestarla. Sarebbe arrivato anche a strapparle gli slip.
11: Conoscevamo bene il proprietario, non lo sarei immaginato come penso nessuno.
12: La giovane riesce a divincolarsi, raggiunge l'uscita, ma la trova bloccata. Batte allora contro la vetrina e fa il signal for help, il gesto silenzioso per chiedere aiuto. Pollice sul palmo, le altre dita che si chiudono sopra. Un passante la nota e chiama il 112. I militari dell'arma intervengono e arrestano l'uomo. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e violenza sessuale.
13: È una cosa però vergognosa. E poi continua, cioè non è una volta né tanto.
1: Una bambina di 2 anni morta dopo essere stata trasferita in fin di vita all'ospedale Buzzi di Milano dal pronto soccorso dell'ospedale di Rho. La prima struttura ha segnalato quanto accaduto alla procura di Milano. Sentiamo Elena Scarrone.
14: Ieri pomeriggio i forti dolori addominali e il vomito, poi la corsa disperata dei genitori nell'ospedale più vicino, quello di Rho. Dopo l'arrivo al pronto soccorso, col passare delle ore le condizioni della bimba di 2 anni si sarebbero improvvisamente aggravate fino all'arresto cardiaco. I medici sono intervenuti per rianimarla. Una volta

0: Appena passato è stato il mese più caldo mai registrato. Per la seconda volta il riscaldamento ha superato quella soglia di 1,5 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali, indicata a suo tempo dagli accordi internazionali. Temperature record anche per gli oceani. Sabrina Bellomo.
1: Che questo agosto fosse stato un mese di caldo record lo avevamo già capito tutti. Ora a certificarlo è anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di monitoraggio del clima. Con una temperatura media globale di 1,65 gradi sopra i livelli preindustriali, l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023. E per la seconda volta il mondo ha superato la fatidica soglia di 1,5 gradi di riscaldamento. E non va meglio sul fronte del mare. Sempre in agosto gli oceani, escluse le regioni polari, hanno registrato la temperatura media superficiale più alta mai rilevata, alla pari con marzo 2024, con medie giornaliere superiori ai 21 gradi. Temperature record anche nel Mar Pacifico tropicale, dove continua a intensificarsi il fenomeno del Super Niño, le cui conseguenze sono attese nei prossimi mesi anche in Europa, pur se in modo indiretto, con un inverno più caldo e piovoso. Insomma, la crisi climatica è oramai una realtà e la corsa per frenare il riscaldamento causato dai combustibili fossili, petrolio e gas in testa, è sempre più in salita. Solo pochi giorni fa un rapporto dell'ONU ha certificato che l'obiettivo stabilito nel 2015 dall'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi è oramai impossibile e che nel migliore degli scenari si arriverà a 1,8 gradi.
0: La corsa allo spazio che vede la Cina protagonista negli ultimi anni, le aziende private statunitensi, prova a rilanciare le sue ambizioni anche l'Europa, vertice internazionale con la presenza di 137 paesi a Parigi, alla presenza anche del ministro delle imprese Urso. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
2: Il futuro della Terra si giocherà sempre di più nello spazio e questo è il tema che guida tutti gli incontri del vertice internazionale che per 2 giorni mette in contatto moltissimi scienziati, 60 tra capi di Stato, capi di governo e ministri, oltre a economisti e imprenditori di tutto il mondo, riuniti al Grand Palais a Parigi per il primo vertice internazionale sullo spazio. Un posto d'onore è stato riservato naturalmente agli astronauti, tra cui la nostra Samantha Cristoforetti, che hanno parlato della ricerca scientifica possibile ad alto livello nella Stazione Spaziale Internazionale. Ad aprire i lavori Emmanuel Macron, da tempo convinto che l'Europa debba conquistare una sua autonomia strategica nel settore dello spazio, dove Stati Uniti e Cina occupano un ruolo sempre più importante. Al vertice hanno deciso comunque di non partecipare alcune grandi aziende nordamericane, così come assente il cancelliere tedesco Merz, co-organizzatore dell'evento, trattenuto a Berlino da questioni interne. Per l'Italia è presente il ministro delle imprese Adolfo Urso, secondo cui bisogna ampliare la dimensione delle aziende europee e proprio nel corso del vertice Italia e Francia hanno firmato a Parigi 2 accordi per sviluppare la collaborazione industriale, in particolare per la creazione di infrastrutture spaziali a partire dal settore satellitare.
0: Mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia, arriva il giorno del fuoco che ti porti dentro, una delle pellicole italiane in concorso di Edoardo De Angelis. Sentiamo le interviste di Laura Squillaci.
3: Penso che ci siano biografie che assomigliano ad altre biografie e al tempo stesso non ci toccano, non ci riguardano. Come esistono biografie che non assomigliano a nessun'altra e in qualche modo però ci riguardano nel profondo.
4: E questo è campione.
3: Questo secondo me è il caso di Angela, questo personaggio che Antonio ci ha regalato, nel quale io ho rivisto non similitudini, ma qualcosa di più profondo. Nelle biografie di donne che ho incontrato nella mia vita, soprattutto di mia nonna.
4: È debole. Ha bisogno degli altri perché non ce la fa a fare le cose da sola.
3: Del resto, il rapporto figlio-madre è l'inizio di tutto.
5: Che esperienza è stata per voi portare in scena questo rapporto, sapendo che veniva poi da una storia così personale?
6: È fatto di diversi strati, no? Quando le cose si stratificano, no?

0: puoi solo affondarci dentro.
1: Tu mi sei passata per quello con un rullo compressore a quando sono nata. Sempre ad aggredirsi, sempre a torcermi l'orecchio per qualunque cosa.
2: È una storia personale, ma è una storia che diventa universale perché ognuno di noi ci ha trovato qualcosa dentro di suo. Voi?
3: Per quanto mi riguarda, anche il ricordo di alcune cenebre natalizie dove poi alla fine si tiravano le somme, no? Il non detto che piano piano sale e viene a galla e lì... E la famiglia è piena di non detti.
4: Mamma, però non gridare.
5: No, io grido, perché chi grida gran dolore sente.
6: Bruce Springsteen pubblica online in streaming gratuito il video con 7 brani del concerto di Philadelphia, tappa del suo tour segnato dall'impegno civile. Laura Longo.
7: It is great to be in Philadelphia.
8: È stato registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa del Land of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social.
7: These days of corrupt presidente!
8: Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Death to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio. Alex Pretti e Renee
6: Good. Aperto anche di sera al Museo Nazionale Etrusco a Roma, che ospita un ciclo di concerti dedicati a Schumann. Fabio Cappelli.
9: I dipinti indimenticabili della tomba François, recentemente acquisita dallo Stato, e il sarcofago degli sposi appena restaurato. Tutto questo assieme a concerti di grandi interpreti. È il formato degli incontri con la musica, organizzati da Promo, fino al 13 settembre nel cortile di Villa Giulia a Roma, sede del Museo Nazionale Etrusco. La rassegna quest'anno è dedicata a Schumann.
10: Robert Schumann è colui il quale, in pieno romanticismo, ha veramente messo insieme varie forme d'arte, ha fatto un tentativo rivoluzionario che ancora oggi fa fatica ad essere compreso perché è complesso.
9: Con un solo biglietto, ingresso al museo e concerto.
11: Ogni volta che suoniamo nei musei, io ho fatto anche dei concerti, tanti concerti a Galleria Borghese, al chiuso in quel caso, e quando le orecchie e gli occhi stanno bene, funziona tutto.
12: Suonare così con amici da tanti anni insieme è veramente un bellissimo momento, secondo me.

Tornano su un palco italiano l'anno prossimo i Momix con Botanica 2, il momento di In Scena.

0: the world of Momix. It's a kind of fantasy.
1: Entrare nel mondo dei Momix è una sorta di fantasia. Un viaggio nel nostro personale giardino immaginario di teatro visivo e fisico.
2: I Momix tornano nel giardino originale di Botanica, un grande successo del 2009 in una seconda stagione, lasciando che nuove innovative idee mettano le loro radici e dimostrando che la fotosintesi può avvenire anche nell'oscurità di un teatro.
1: Sì, e succede con Botanica, che è uno spettacolo profondamente fotosintetico.
3: Perché e in che modo?
1: Il giardino, il mondo delle piante e della natura ha un effetto importante su di noi. E lo spettacolo cerca di riflettere questo legame tra l'umano e il non umano. È questa l'essenza dello show nella nostra estetica. Creare un contatto con il mondo naturale che ti rigenera.
3: La natura è da sempre musa ispiratrice di Moses Pendleton, visionario, fondatore e coreografo dei Momix. La parola chiave è metamorfosi.
1: La vita è un suono di metamorfosi. È un gusto di metamorfosi. È la visione di alberi che cambiano continuamente, dove ci sono quattro stagioni.
3: Un'altra parola chiave è mix, come Momix.
1: Non aver paura di essere mescolato. In realtà, io il mix lo incoraggio, perché tutto, proprio tutto, si mescola continuamente. Si tratta di un approccio alchemico alla creatività. Stiamo usando l'intelligenza artificiale, l'abbiamo messa nel recipiente e sta contribuendo a far girare un po' la nuova Botanica. Cambiamo l'aspetto della scena, apriamo la proiezione sulle pareti del teatro, così da non avere più quella piccola scatola nera che era la prima Botanica.
3: Cosa accade all'interno?
1: Beh, vediamo immagini che prima non vedevamo, perché non c'è soltanto la danza, ma anche lo sfondo, il primo piano e lo sfondo. Lavoriamo con l'aiuto delle nuove tecnologie per aumentare anche il valore visivo di Botanica.
3: The dancer, no? Ai suoi danzatori, cosa chiede dopo 40 anni di attività con i Momix?
1: Nello spettacolo c'è tanta danza, ma non ci sono tanti danzatori, o meglio, non sembrano danzatori, sembrano centauri, oppure girasoli o calendule. Ma il livello richiesto nella danza è molto alto. Si può andare a vedere Momix e apprezzarlo anche solo sul piano visivo, sul piano fisico. È molto appagante perché sono bravissimi.
3: Il tempo che stiamo vivendo è un periodo molto drammatico per il mondo.
1: Per usare un eufemismo.
3: Quanto è importante pensare alle origini, alle radici più autentiche?
1: È una piccola fuga, è tutto quello che possiamo fare.
3: Lei è ottimista?
1: A lei sembra ottimista? In realtà sono piuttosto affascinato dalla positività del pianeta. Io non sono un politico, in qualche modo è anche politica, perché c'è un pubblico ed è questa l'immagine che diamo del mondo che conosciamo, o almeno di quello che speriamo di conoscere o che speriamo il mondo arrivi a conoscere.

La guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni, così Trump alla convention repubblicana, fatemi finire il lavoro. Poi promette $5,000 a ogni americano se vincerà il voto di metà mandato. Un drone ha sfiorato l'aereo di Zelensky mentre si recava ai funerali di re Harald di Norvegia. Ancora raid e vittime tra Russia e Ucraina, ma si lavora ad un incontro trilaterale. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane, colpite navi da guerra e petroliere. L'AIEA deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza ONU, veto di Cina e Russia. Legge elettorale in Senato, resta il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, bocciato il ballottaggio. Se il testo sarà modificato, tornerà all'esame della Camera. L'estate del caldo record lascia il posto al maltempo, si temono fenomeni meteo anche violenti, allerta arancione in 4 regioni, frane a nord con danni e disagi. Champions, il Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal al Maradona, decide il gol di Odegaard, oggi Como-Lipsia e Fenerbahce-Roma.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Tanti temi che aprono i quotidiani questa mattina. C'è la politica interna, il confronto sulla legge elettorale, c'è Repubblica che sceglie di aprire, ad esempio, sul rischio corso da Volodymyr Zelensky una manciata di giorni fa, quando un drone russo ha sfiorato il suo aereo, ha attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Come dicevamo, c'è la politica interna anche ad aprire i quotidiani, la discussione sulla legge elettorale, lì sta bloccata il gioco di parole che apre il manifesto. Il tema è ovviamente quello delle preferenze, con le opposizioni che presentano un emendamento per reintrodurle integralmente andando oltre i capilista bloccati. C'è chi ancora si concentra sul post voto in Germania, perché ieri c'è stato un confronto parlamentare tra la leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, e il primo ministro Friedrich Merz, ed è il domani che apre su questo. Merz, AfD vuole la pulizia etnica, anche Trump intanto celebra i neonazisti o quantomeno festeggia il risultato elettorale in Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland, e questo provoca una collisione con il cancelliere Merz. Doveva esserci una telefonata tra i due, tra Trump e Merz, non c'è stata, e non per problemi di agenda, ha fatto sapere il portavoce del cancelliere tedesco. Il tema è politico, non l'ho esplicitato, ma è chiaro che il passo della Germania su questo è cambiato dopo questa postura americana. E poi aggiungiamo, c'è anche una vicenda che abbiamo sentito nei nostri titoli tra le aperture dei quotidiani, il Messaggero tra quelli che apre su questo, e cioè il rinvigorirsi del conflitto nello stretto di Hormuz. Non ci sono ovviamente sui quotidiani le parole di Donald Trump, che sono arrivate nella notte italiana, e allora da questa notizia partiamo, da questi raid sulle petroliere, su questo greggio che vola oltre i 100 dollari, la fiammata del gas in Europa che supera gli 80 euro. Questo è il titolo del quotidiano Il Messaggero, al quale ne aggiungiamo un altro di titolo d'apertura, che è quello del Corriere della Sera. Stati Uniti, Iran, guerra in mare, Hormuz, attaccate due navi americane, 5 petroliere di Teheran, il prezzo del gas che va ai massimi. E poi Netanyahu che torna a intervenire sul libro inchiesta anticipato da Haaretz sulle sue responsabilità nella tragedia del 7 ottobre, dice: su di me falsità. E poi l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. Però stiamo a Stati Uniti-Iran, una guerra che ci ha detto nella notte italiana, nella giornata americana, Trump finirà dopo il voto di metà mandato. L'avevamo intuito, manca una cinquantina di giorni, giorno più giorno meno, a quell'appuntamento elettorale. La conferma di Trump è solo la certificazione di uno stallo, ma è uno stallo aggressivo fatto di, racconto del Corriere della Sera, una battaglia navale a Hormuz e di un Iran che chiude altre rotte. Gettano, scrive Francesco Battistini, gettina benzina sul fuoco e fuoco sulla benzina. Era dall'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, che non si sentivano tanti spari sulle navi in transito per gli stretti del greggio. 8 petroliere, una portaerei, un caccia torpediniere americano, rivendicano i Pasdaran, 5 navi cisterna della flotta ombra iraniana, fa sapere il Pentagono, e poi una ventina di missili balistici sulle basi statunitensi in Giordania, quasi tutti intercettati da Patriot, e Washington che promette altre rappresaglie ogni volta che l'Iran proverà a colpire la nostra marina. Perderà delle petroliere, dice il segretario di Stato Marco Rubio, gli Ayatollah che chiudono altre rotte di Hormuz e i capitani che spengono i transporter e pregano il cielo quando solcano quelle zone, e l'oro nero che torna a galleggiare sopra i 100 dollari al barile. Questo è il racconto che fa il Corriere della Sera, al quale affianchiamo anche quello, eccolo qua, di Avvenire. Teheran alza la posta, la guerra delle petroliere che infiamma Hormuz, il prezzo del petrolio oltrepassa la soglia dei 100 dollari, non accadeva da luglio, il regime punta a sfruttare l'avvicinarsi del voto di midterm per aumentare la pressione su Washington. Ha intuito questa cosa Donald Trump, infatti cosa ha detto agli americani, oltre che la guerra finirà dopo il voto, come dicevamo, l'avevamo intuito, che

0: e devono lasciarli finire il lavoro e che devono avere un po' di pazienza e sopportare anche un prezzo della benzina e del gasolio al gallone più alto di quello che immaginavano. Lucia Capuzzi per il pezzo di Avvenire. Spezzare il blocco, riavviare le esportazioni di petrolio, in sintesi alzare la posta per dimostrare agli Stati Uniti di avere ancora il controllo dell'arma Hormuz. A quasi 6 mesi e mezzo dall'inizio del conflitto, per l'Iran non si tratta di una strategia quanto di una pressante necessità. Le esportazioni di greggio sono di nuovo semiparalizzate in seguito all'offensiva lanciata da Donald Trump alla fine di agosto, dopo alcune settimane di relativa distensione in cui il flusso era passato da 2 milioni a quasi 9 milioni di barili. L'impatto pesa come un macigno sull'economia di Teheran, un'economia già in affanno, inflazione e disoccupazione galoppano, mentre la valuta crolla e per far fronte alla crisi il governo ha appena aumentato il prezzo del carburante, acuendo così il malcontento sociale, un tasto dolente su cui i Pasdaran ne sono ossessionati, potrebbe far leva a Israele per sostenere una rivolta. Questo è il racconto che fa Avvenire, che ovviamente può essere sviluppato anche guardando a quelle dinamiche internazionali, perché oltre alle parole di Donald Trump sono arrivate anche quelle di Bibi Netanyahu, che è andato al contrattacco sul 7 di ottobre prendendosela con arezza, annunciando causa nei confronti del quotidiano progressista, querele ai giornali e muscoli ai confini. Sale sul monte Hermon, promette il controllo totale delle frontiere con Libano e con la Siria e la sconfitta dell'Iran, perché dice sono vicini alla fine. Questo è un aspetto che prova a evidenziare Netanyahu, a spingere su questo settore, su questo argomento, con la preoccupazione dei Pasdaran che citavamo in precedenza. E però quell'aumento di tensione, quelle petroliere che vengono colpite nello stretto di Hormuz hanno conseguenze anche alle nostre latitudini. Questo allora è il racconto che fa il Messaggero, che avevamo già visto nella sua prima pagina: Hormuz, i raid statunitensi sulle petroliere, l'Iran che colpisce anche le basi in Cisgiordania e appena sopra, ecco qua, il petrolio a $101 e il gas europeo oltre 80. Il petrolio a $100 al barile non si vedeva dalla fine di maggio scorso, bisogna andare invece indietro fino a novembre del 23 per vedere i massimi raggiunti ieri dai treasury a 10 anni americani, arrivati a toccare in giornata 4,85%, delusi anche dal piano di buyback del tesoro. Questo mentre il gas europeo volava oltre quota 80 megawattora, un ricordo invece di quasi 4 anni fa, gennaio del 23, a un anno dall'avvio della guerra in Ucraina, per finire con l'effetto sulle azioni. Il risveglio del Brent ha penalizzato Standard & Poor's 500, sceso per il terzo giorno consecutivo, un po' tutte le borse europee, 0,58 è quanto ha perso Milano. E ovviamente aumenta il prezzo del petrolio, aumenta il prezzo del gas, tornano a livelli mai toccati da mesi, luglio per il petrolio, addirittura gennaio del 23 per il gas, come dicevamo, e questo interroga tutti i paesi coinvolti dal conflitto in modo indiretto, ovviamente Europa compresa, Italia compresa. Già l'Europa, quel piano per l'energia, che fine ha fatto? Sergio Giraldo, per la verità, al solito un'analisi puntuale e attenta, quella di Giraldo, in punta di numeri si potrebbe dire. Il flop dell'Unione sul piano energia, impiegati appena 54 miliardi sui 300. Insomma, la Corte dei Conti comunitaria boccia il programma lanciato nel 22 da Timmermans per liberarci dal gas e dal petrolio russo. I paesi membri hanno preferito finanziarsi da sé sui mercati e sulle rinnovabili, peggio ancora, dice per l'appunto Sergio Giraldo. A 4 anni dal varo, il piano che doveva liberare l'Europa dal gas e dal petrolio russo è fallito, lo certifica la Corte dei Conti europea nella relazione pubblicata ieri, con un linguaggio da revisori che parla di stallo, ma che nei fatti descrive un disastro. Repower EU non ha strumenti per governare la propria attuazione, i fondi europei hanno avuto un ruolo del tutto trascurabile nel taglio delle importazioni russe e gli investimenti sono lontanissimi dagli obiettivi. Poi rifà un po' la storia. In linea di massima si ricorda che il piano aveva l'obiettivo dichiarato di azzerare le importazioni di gas russo entro il 27, cioè 155 miliardi di metri cubi comprati nel 21, e uscire in fretta anche dal petrolio e dal carbone. importati da Mosca. All'epoca la Commissione stimò che per azzerare la dipendenza dalla Russia entro il 2030 servissero circa 300 miliardi. Non offrì alcuna risorsa nuova per sostenere quegli investimenti, prese invece 225 miliardi di prestiti del Recovery Fund rimasti in giacenza e li dichiarò disponibili per chi avesse aggiunto al proprio PNRR un capitolo Repower. Cosa è accaduto? Che gli stati hanno risposto con un diffuso disinteresse ignorando tale fonte di finanziamento. La Commissione sostiene che la differenza tra i 54 miliardi presi e i 300 stimati sia coperta da investimenti che stati e privati fanno per conto proprio, fuori dal piano, ma c'è una terza lettura, aggiungiamo noi, dice Giraldo, ovvero che i fondi della Commissione non sono convenienti e che i governi preferiscono andare sul mercato a indebitarsi, senza contare che in pochi credevano davvero che spendere 300 miliardi in pannelli solari, pompe di calore, avrebbe rimediato alla perdita del gas e del petrolio russo. Ci interessa questo, certo, ci interessa da vicino, ovviamente per il prezzo del carburante e delle bollette, ma ci interessa anche per gli effetti politici che tutto ciò sta provocando a livello europeo e politico e di politica europea. Ad esempio quello che accade in Germania, il voto di AfD è figlio delle politiche migratorie messe in campo dalla Germania, dalla paura per il diverso, no? La rimigrazione, la cacciata dei migranti allungata e meglio propugnata da Alternative for Deutschland, la pulizia etnica, per dirla come va detta, per come l'ha detta Friedrich Merz ieri proprio davanti alla leader di AfD. Ma ci sono anche temi economici portati avanti da Alternative for Deutschland, compresa la necessità di chiudere quel conflitto, quello in Ucraina, di smetterla con il sostegno in armi a Kiev e di riallacciare i rapporti con la Russia. Petrolio e gas, riaprire Nord Stream, questo hanno mandato a dire l'ultradestra tedesca ai leader che attualmente guidano il paese. Al Bundestag è subito battaglia, vi abbiamo stato prima Repubblica, questo è Avvenire, vai dalla sfida del governo, siete falliti. La politica tedesca solitamente è sempre stata caratterizzata da compostezza, ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, la deferenza massima tra i suoi protagonisti. Ecco, ieri abbiamo visto un altro film, c'era la politica migratoria, ma c'era anche l'accusa al governo di propaganda di guerra per aver inasprito lo scontro con la Russia. E Alice Weidel ha detto: la Germania ha bisogno di tornare a importare il gas a basso costo dalla Russia, di disporre di proprie centrali nucleari. Tra urla, applausi, fischi e quant'altro è arrivata la replica di Merz: siete una forza distruttiva. E poi ha detto: non avete la maggioranza assoluta né in Sassonia né in nessun'altra parte della Germania, otterrete questa maggioranza con questo modo di fare politica. Però è un tema, cioè il dialogo con la Russia, che ovviamente tocca un pezzo di politica italiana, la posizione di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci, un alleggerimento del modo di sostegno all'Ucraina che è parte anche del racconto politico che fa la Lega, al netto del fatto che poi vota con la maggioranza per aiuti militari ed economici a Kiev, per mantenere le sanzioni, anche se poi a livello europeo spesso si distingue. Però questo tema diventa anche centrale, come è noto, nei rapporti all'interno del campo largo, e oggi con Salvatore Cannavò il Fatto Quotidiano sottolinea questa convergenza tra un esponente storico del Partito Democratico e della sinistra italiana, e solitamente diciamo molto ascoltato a quelle latitudini politiche, come Goffredo Bettini, e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Asse Conte Bettini sulla pace, l'Europa non ha fatto nulla, non una novità, l'asse Conte Bettini per intenderci. Per essere uno che non è di sinistra, Giuseppe Conte è ben disposto a raccogliere consigli in luoghi delle antiche radici e di affermare con certezza di essere l'uomo giusto nel momento giusto. Ieri sera ospite di Visionari alla festa di Sinistra Civica Ecologista, la formazione dell'assessore alla cultura di Roma Massimiliano Smeriglio, il leader dei 5 Stelle ha ascoltato con attenzione gli interventi di Ida Dominigliani, ex giornalista del Manifesto, raffinata intellettuale, dello stesso Smeriglio, e di Goffredo Bentini, direzione PD, direttore della nuova rivista Rinascita. I più maliziosi nel Partito Democratico parlano di una reunion che passa anche, si potrebbe aggiungere un avverbio ovviamente per il ruolo di Alessandro Onorato, che è assessore a Roma, città che vede, diciamo, tra i suoi protagonisti politici lo stesso Bettini, con il suo movimento Progetto Civico, che molti dicono per l'appunto ispirato dallo stesso Bettini, ma sono cose che si dicono, poi vedremo. Energie civiche e astensionisti, dice oggi Onorato, così possiamo recuperare ciò che manca al centro-sinistra. Perché questa operazione? Ecco, alcuni analisti dicono serve per arginare Matteo Renzi nel campo largo, cioè mettere un'altra gamba moderata. E Onorato di Renzi dice guai a porre veti, serve un'altra classe dirigente. Ma se stiamo dentro questo campo d'analisi e di racconto, allora va aggiunta anche la posizione del Partito Democratico, il fatto che si guarda ormai alla giornata conclusiva della Festa Nazionale dell'Unità, all'intervento di Elly Schlein, nel corso del quale dovrebbe, scrive Giuseppe Alberto Facci per il giornale, annunciare la propria disponibilità a correre da Premier. La segretaria ha già la bozza del discorso per la festa di Reggio Emilia, restano i nodi, il rebus delle primarie, la contrarietà di un pezzo del Partito Democratico, Conte la sfida, il mio governo il più progressista. Questo è il racconto che viene fatto, insomma, per Falci è la settimana dell'annuncio definitivo, se si vuole, della discesa in campo della segretaria del Nazareno, così davanti alla platea della Festa Nazionale di Reggio Emilia domenica poco prima dell'ora di cena. Schlein guarderà il popolo Dem e dirà chiaramente che vorrà giocarsi fino alla fine la partita della Premiership, dicendo sono disponibile. Riavvolgiamo il film della nostra segna stampa. Siamo partiti da Hormuz, siamo arrivati fino a quel che sarà domenica la chiusura della Festa Nazionale dell'Unità, però quel attacco a Hormuz ha, come dicevamo, aumentato nuovamente il prezzo del greggio e dunque posto ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il tema prezzo dei carburanti. Si va verso la proroga, siamo tornati sul Messaggero. Fino al 24 settembre la Lega dice sì allo scostamento, si valuta un prolungamento per altre due settimane, ma Meloni vorrebbe sterzare subito su aiuti mirati, il carroccio invece in pressing sugli alleati per chiedere un contributo alle banche. Film già visto, eh? Alla vigilia di ogni legge elettorale la Lega pone questo tema, si accende lo scontro soprattutto con Forza Italia e poi sostanzialmente non se ne fa nulla, almeno non nella versione che vorrebbe la Lega. Sia lo scostamento di bilancio, no? Allora la posizione del carroccio, alcune delle cose che si sono dette nella due giorni organizzata da Claudio Durigon nella Lega, che doveva, come dire, fare tante cose, aveva tante missioni, compresa quella di riallacciare i rapporti. Salvini rilancia la Lega, coinvolgerò i governatori, il segretario vede gli amministratori del nord prima della chiusura dell'appuntamento romano, fissa con loro una roadmap per riportare in alto il carroccio, nei prossimi giorni scriveranno insieme un nuovo manifesto programmatico e insiste, tassa sulle banche, quota 64, sto giro, facciamo 64 per superare la Fornero. Questo è il racconto che fa Libero, questo è il racconto che fa il Tempo del vertice della Lega, la firma è di Pietro De Leo, Salvini firma con i governatori la Pax leghista e dice loro lavoriamo insieme, la convention dà il via alla preparazione di un manifesto programmatico, il vice premier, la grande sfida è aumentare il potere d'acquisto dei salari. E poi però ancora c'è chi la vede in un altro modo, il Fatto Quotidiano dice sì benissimo, ieri una tregua fino a Pontida, domenica 20 di settembre, ma Zaia guarda già al post voto, insomma l'assedio a Salvini, secondo il carroccio, il pezzo è firmato Giarelli Ricciardi, va avanti l'incontro con i ribelli prima appunto del momento di ieri. In mezzo a tutto questo c'è ovviamente la discussione sulla legge elettorale, ultimo pezzetto della nostra rassegna stampa, votate le preferenze libere, questa è la sfida delle opposizioni, come anticipavamo, alla centrodestra e in particolare a Fratelli d'Italia, che apre, alleati però rivolta, mandano a dire che così rischia di saltare tutto, l'emendamento del centrosinistra alla legge elettorale spacca la maggioranza al Senato, il partito della Premier valuta di votarla, ma Salvini frena e Forza Italia dice guardate che così si creerebbe un problema, insomma il melonellum proprio all'ultimo miglio rischia di incartarsi al Senato. Resto su Repubblica per tornare sulla prima pagina, il titolo d'apertura lo avevamo visto, è attentato a Zelensky e poi ci sono tanti altri temi, ovviamente, Trump che cavalca l'onda nera, siamo già nell'atmosfera del 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle che cadrà nella giornata di domani, e poi c'è questo tema che poco praticato nelle prime pagine dei quotidiani, ma a nostro avviso assolutamente importante, le dimissioni shock della DD Anthropic, che dice l'intelligenza artificiale minaccia l'umanità. Perché arrivo con questo pezzo di Federico Ferrazza da Francesco Gatti, che è uno dei nostri inviati alla Mostra del Cinema di Venezia? Perché le sfide, Francesco, dell'intelligenza artificiale e della scienza applicata alla vita umana sono un pezzo, no, del senso di quel grande film che è stato Oppenheimer. E stamattina Libero, a me ha colpito molto questo pezzo di Emiliano D'Altosio, dice guardate che abbiamo visto l'anti-Oppenheimer, quello russo, quello che sfida Stalin e che magari punta anche al leone a Venezia. Il film si chiama Dau e racconta la storia di questo scienziato costretto a lavorare al progetto sovietico della bomba atomica.
1: Sì, un uomo brillante, uno scienziato schiacciato dal peso di un regime totalitario. È un film unico nel suo genere, questo regista che Zirsanowski lo prepara da circa 20 anni addirittura. L'inizio delle riprese con 3 milioni e mezzo di budget nel 2006, nel corso degli anni lui ha costruito una specie di cantiere, città per narrare le vicende di questo fisico russo quantistico Lev Landau. Nel frattempo ha fatto uscire cortometraggi, lungometraggi, serie televisive, degli spin-off intorno a questa epopea. Il film arriva qui anche contestato dall'Ucraina, perché i primi finanziamenti li ha dati un oligarca russo, ma poi in realtà il film è europeo, ha trovato altri finanziamenti nel corso degli anni ed è dichiaratamente è un film anti-Putin, anti-Unione Sovietica, e lo ha detto anche il regista ieri in conferenza stampa. È un'opera molto ampia, 195 minuti, tutti girati in 35 mm, parallelo con Oppenheimer è molto giusto, ma anche con The Brutalist, lo stesso direttore della fotografia per entrambi i film, e naturalmente un punto di vista molto diverso.
0: E allora, Francesco, ci aggiungiamo, a proposito di questi temi e di questo argomento, ovviamente anche altre pagine dei quotidiani. Questo è il Corriere della Sera, il dissidente russo, il film sull'URSS, spero che Kiev vinca la guerra, no? L'ho detto anche per quelle polemiche, ha voluto, come dire, tornare sull'argomento. E visto che parliamo di guerra, c'è qualcosa che lo sfiora, no? Un bon petit soldat.
1: Ah, certo, da un certo punto di vista la protagonista di questo film, che è una bravissima Alba Rohrwacher, è un bravo soldatino, perché lei lavora in una grande società di assicurazioni, in questo film di Stéphane Brisé. Loro avevano già lavorato insieme in queste immagini, e con Landon, che è il coprotagonista del film, lui è il capo di questa azienda, è arrogante, lei è una manager che deve applicare le regole, che a un certo punto si trova da un dilemma morale legato al destino di una sua collega, di una sua sottoposta, e anche un problema personale. Lei è una stacanovista, sta trascurando suo figlio con i compiti, sono dei genitori separati. È come se il piccolo mondo di questo bravo soldatino rappresentato da Alba Rohrwacher a un certo punto esplodesse, e nelle recensioni internazionali ci sono ombre e luci, critiche rispetto a questo film, ma prevale sempre il commento positivo sulla performance di Alba Rohrwacher, sempre trattenuta in tutti i suoi film, che qui a un certo punto sbrocca, come si dice, recita in francese ed è molto brava.
0: Brisé, e le donne come sopravvivere al peso del potere, no? Racconto che fa Repubblica con Alanisa Acuzzocrea, che è una delle inviate in un bon petit soldat.
1: Brisé, all'autore, tra l'altro, è un regista specializzato.
0: Sì, specializzato.
1: Regista specializzato sul mondo del lavoro, lui fece sul mondo del lavoro, Brisé, ha fatto La legge del mercato, ha fatto In guerra, Un altro mondo.
0: Aggiungo sempre, appoggio a Repubblica anche per rapidità di tempi, De Angelis, la sua intervista, altro film italiano in concorso, Le madri hanno l'odore forte di ricordi e desideri, se mi dai un flash anche su questo, poi un'ultima domanda.
1: Certo, è il quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro. Qualche critico si chiedeva, hanno usato un aspiratore sul set perché friggono continuamente. C'è Vanessa Scalera che è molto brava, che frigge melanzane e insulta tutta la famiglia, per qualcuno anche troppo. Tentano di anche strangolare un cappone, questa mamma che tratta malissimo il figlio che era fuggito da Napoli e si era costruito una famiglia a Milano, quindi moglie, figli milanesi che hanno a che fare con questa suocera che viene da Napoli alla vigilia di Natale, un po' la De Filippo, è piaciuto molto agli italiani, un po' meno alla stampa internazionale.
0: Allora, vi dico che è piaciuto poco anche a Libero questo film, Delude De Angelis, trito e ritrito. Questo è il commento che vi consegniamo dai quotidiani. 30 secondi per dire che siamo tornati giovani ieri, Francesco, no? È arrivata Pamela Anderson, ma veramente un flash.
1: Pamela Anderson, apprezzata anche dalla critica negli ultimi anni per delle scelte autoriali che ha fatto, qui ha portato un film nel Cinema Giardino, che qui a due passi, dopo il Palazzo del Cinema e dopo il Casinò, era con Taika Waititi, che è regista anche di Thor, che vinse l'Oscar con Jojo Rabbit. È un film fuori concorso, ma comunque lei ha sfilato e l'ha promosso.
0: Francesco, grazie, ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto, ovviamente sempre a distanza chilometrica tra Venezia e Saxa Rubra. Breve pausa, torniamo col telegiornale.

0: 7:30, buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie a Dallas, nella prima convention di metà mandato del Partito Repubblicano. Donald Trump ha promesso un dividendo di $5,000 ad ogni cittadino americano adulto se i repubblicani manterranno il controllo della Camera e del Senato alle prossime elezioni di novembre. Unica condizione, ha aggiunto Trump, che questo denaro sia speso negli Stati Uniti. Mistero sul drone che avrebbe sfiorato l'aereo su quale viaggiava Zelensky mentre decollava dalla Moldavia per Oslo. Per l'intelligence ucraina avrebbe soltanto invaso lo spazio aereo moldavo. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici. La Russia apre a colloqui a tre con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. 5 petroliere iraniane affondate nello stretto, la risposta data dagli Stati Uniti ai missili balistici dei Pasdaran sulla nave da guerra americana a Hormuz, colpita anche una base statunitense in Giordania, altre due navi della Marina. Il prezzo del petrolio infrange la barriera dei $100 a barile. Trump assicura: controlliamo noi Hormuz, lo chiameremo lo stretto di Trump. L'estate del caldo record lascia il posto al maltempo con fenomeni meteo a tratti violenti, allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, al nord frane, danni e i primi disagi. E dunque veniamo a questo primo appuntamento significativo della campagna elettorale in vista delle elezioni di metà mandato per Donald Trump a Dallas, la prima convention repubblicana. Non soltanto la promessa di un premio in denaro in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato, ma anche il cambio del nome, lo dicevamo, dello stretto di Hormuz. Allora sentiamo queste due dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti a Dallas.
1: Appena finirà la guerra contro l'Iran, scenderà anche il prezzo del petrolio e vinceremo quella guerra. La stiamo vincendo. Controlliamo lo stretto di Hormuz, che secondo me dovremmo chiamarlo lo stretto di Trump. Trump Strait. Prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5,000.
0: Le affermazioni di Trump arrivano a poche ore dalla barriera, lo dicevamo, dei $100 a barile infranta dal prezzo del petrolio per l'escalation a Hormuz, dove sono state distrutte 5 petroliere iraniane dopo che Pasdaran avevano attaccato una nave da guerra statunitense e danneggiato aerei americani in una base in Giordania. Trump ritiene, lo abbiamo sentito, di essere vicino alla vittoria. Dallo stretto però attualmente passano meno di 10 navi al giorno a Hormuz. La vicenda del drone russo che avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky, in base a quanto raccontato dal primo ministro norvegese Støre, o al contrario, in base all'intelligence ucraina, invaso soltanto lo spazio aereo moldavo. Sentiamo da Dnipro l'inviata Raffaella Cosentino.
2: L'aereo del presidente Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo. La dichiarazione che ha svelato il rischio corso dal leader ucraino è del premier norvegese Jonas Gahr Støre all'emittente di servizio pubblico norvegese. Zelensky è andato a Oslo per partecipare ai funerali di Stato di re Harald V di Norvegia. Fonti interne alla presidenza ucraina hanno minimizzato l'episodio con la France Press, definendo esagerato parlare di un rischio corso da Zelensky a proposito di un allarme in Moldavia per un drone russo che ha violato lo spazio aereo di Moldavia e Romania. Ma secondo il Kiev Independent, l'orario dell'incursione del drone è sospetto e aumenta il timore di un possibile tentativo di assassinare il presidente ucraino subito dopo la mediazione americana per mettere fine al conflitto, che al momento non ha portato risultati concreti se non vaghe promesse di colloqui trilaterali. Secondo quanto riferisce l'Istituto per lo Studio della Guerra, l'8 settembre un drone russo ha trascorso quasi un'ora nello spazio aereo moldavo e rumeno. Era uno Shahed di ultima generazione, un drone jet. È entrato in Moldavia dall'Ucraina, ha attraversato il confine con la Romania, è tornato in Moldavia e alla fine si è schiantato.
0: La politica, con la riforma della legge elettorale che è al centro del confronto tra le forze politiche, insieme ai temi economici in vista della manovra. Scontro anche sul DDL antisemitismo. Sentiamo Pablo Rojas.
3: Certezza della pena è il mantra che Fratelli d'Italia continua a ripetere ancora in riferimento all'aggressione subita da alcuni agenti delle forze dell'ordine, ma l'avvicinarsi della legge finanziaria pone sempre più al centro i temi economici. Nel centrodestra l'idea di ridurre le tasse è condivisa da tutti i partiti, anche Lega e Forza Italia, che restano però divise sul contributo delle banche. Salvini chiede agli alleati le ragioni del loro no, no confermato dagli azzurri.
4: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese. Forza Italia invece chiede ancora minori tasse, via il bollo auto, flat tax per gli autonomi e per i giovani e meno IRPEF.
3: Le opposizioni chiedono al governo misure concrete per affrontare il caro vita.
5: Crescono i prezzi dei beni essenziali, aumenta la povertà anche di chi lavora. E il governo Meloni risponde tentando di riscrivere la legge elettorale a proprio vantaggio e di ridurre la democrazia alla scelta di un capo.
3: Sull'energia, dice Conte, ci vuole coraggio, invece vediamo solo teatrini. Movimento 5 Stelle, PD e AVS accusano poi la maggioranza di occuparsi solo di legge elettorale, decisiva per dare stabilità, rivendicano dal centrodestra, e governabilità, aggiunge Lupi, che chiede libertà per gli oppositori davanti all'ambasciata iraniana. Pera ritira l'emendamento sul ballottaggio. Un premierato mascherato per tenere il potere, è la convinzione del PD. Il testo è arrivato in aula al Senato, tornerà il 28 alla Camera, tempi troppo stretti, attacca il campo largo. L'esito è reso incerto dal voto segreto. Mentre fuori dal palazzo si riunisce il presidio contro il DDL sull'antisemitismo. Per gran parte delle opposizioni il testo impedirebbe di criticare il governo israeliano. Fassino nega che sia così, il PD si spacca. Alcuni emendamenti chiedono modifiche per scongiurare l'equazione critica a Netanyahu, antisemitismo, ma sono gli slogan pro Hamas che scatenano le polemiche più accese. Vergognoso, commentano dalla maggioranza, dai centristi e dai liberal democratici.
0: In Puglia, Squinzano, ultimo saluto a Lorena Isceri. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole del parroco nell'omelia. Alberto Francavilla.
6: Palloncini in cielo, all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori, Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
7: È un dolore molto grande e molto forte e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
8: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
9: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
6: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
10: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
8: E tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
6: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
11: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
6: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
12: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: Finisce l'estate del caldo torrido, arriva il maltempo almeno al centro-nord con i primi disagi, allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche. La perturbazione di origine atlantica si sposterà gradualmente verso est, determinando un peggioramento delle condizioni anche sulle regioni del centro, con temporali, raffiche di vento. Il maltempo ha già mandato in tilt la circolazione ferroviaria tra Cremona e Brescia, con alcuni rami caduti sui binari. In Liguria, il torrente Lavagna è esondato nel Genovese a causa delle forti piogge. Decine gli interventi dei vigili per nubi fragili nel Pesarese e nel Perugino. Champions al Maradona, al Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal. Sentiamo Giacomo Capuano.
13: Tutto secondo pronostico. L'Arsenal, anche se con qualche affanno, riesce a superare un buon Napoli che parte comunque male anche in Champions. L'avvio è molto equilibrato. I padroni di casa, come da copione, aspettano, ma appena possibile provano a fare male in ripartenza. Il tentativo di De Bruyne viene respinto in qualche modo da Raya. Il possesso palla degli inglesi è sempre molto alto. Sulla sponda di Eze sembra fatta per Merino, ma Meret reagisce con un super riflesso. La pressione offensiva prima dell'intervallo sembra poter dare una risposta concreta. Saka però incredibilmente sciupa tutto. Il tema è sempre lo stesso anche nella ripresa. Può fare male anche in Capier, ma ad essere graziato questa volta è Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. I Gunners cominciano a far fatica a dare un senso al loro dominio. Per la buona resistenza azzurra ci vuole un'azione di grande qualità nello stretto per dare la possibilità ad Odegaard, il migliore in campo, di colpire con una grande giocata e di chiudere la storia.
0: E ora arte e cucina, la creatività che si esprime nel cibo, nella convivialità. Ci accompagna Silvia Rita nella nuova puntata di Sapori e Colori.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti, nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia, sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E ma caro non mi ha rossana!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per mi mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma ha visto la mangiata voi?
4: Io non mi ricordo. E tu, e me, si salvi chi può.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia. Per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a un piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo. Ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto sto sugo

0: tutto il profumo, l'essenza del caffè.
1: Hai messo nel caffè, questo è cioccolato.
2: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
2: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
4: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano. Pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura e un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo ovviamente. Facciamo un fondo. Soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
2: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
5: Come e dove nasce la Tognazza?
6: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
7: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto, 3.000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
6: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono

0: Tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
1: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
0: Ho voluto fare come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato, libero territorio, il Toscazio, che è la 21esima regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
2: Girare continuamente, senza mai stancarsi, questa maionese, che va girata così, sul fondo di questa scodella, con un cucchiaio di legno.
3: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
0: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
4: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
0: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
5: Cosa diventerà la Tognazza?
0: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
6: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
7: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
8: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
7: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
9: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente. Fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
6: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata molto instabile al centro-nord. La Protezione Civile ha emesso un'allerta su 12 regioni, tra cui giallo e arancione, in particolare su quelle centrali dove i fenomeni saranno alquanto intensi. Ecco la nuvolosità che scorre sul nostro paese, ma ecco che cosa accadrà nelle prossime ore. Come dicevamo, ci sarà maltempo, sarà un po' generalizzato su tutte le regioni centrali e settentrionali, arriveranno dei temporali che saranno anche associati a rovesci, ma soprattutto a grandinate e colpi di vento. I fenomeni interesseranno anche la Sardegna, libero dal maltempo invece ancora il sud. Solo in serata arriverà qualche precipitazione sulla Campania, alla parte più settentrionale. Situazione che però nelle prossime ore tenderà a cambiare, già dalla giornata di domani. Infatti il maltempo pian piano si sposterà verso sud, raggiungerà le regioni meridionali e lascerà un po' di tregua al nord. Questo porterà anche a un cambio dei venti, infatti saranno sicuramente più tesi. Lungo le coste esposte della Sardegna ci saranno venti da moderati a forti, saranno settentrionali di maestrale con possibili mareggiate. Altrove invece i venti saranno più meridionali, tesi lungo le coste tirreniche, quelle più settentrionali ma anche quelle adriatiche, con temperature che, dato il maltempo, chiaramente subiranno una lieve diminuzione, in particolare al centro-nord, dove non raggiungeranno i 30 gradi, mentre invece al sud resteranno stazionari intorno ai 34-35 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento dei programmi di Rai News.

0: Fatemi finire il lavoro, se vinco alle elezioni di metà mandato darò 5.000 dollari a ogni americano, promette Trump alla convention repubblicana, poi sull'Iran chiuderò la guerra dopo le elezioni. Legge elettorale in Senato, soglia del 42% per il premio di maggioranza, no al ballottaggio, tensione sulle preferenze, Fratelli d'Italia valuta gli emendamenti PD, ira di Forza Italia e Lega. Un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre si recava ai funerali di re Harald di Norvegia. Altri raid e vittime tra Russia e Ucraina, ma si lavora ad un incontro trilaterale. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane, colpite navi da guerra e petroliere. L'AIEA deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza ONU, veto di Cina e Russia. L'estate del caldo record lascia il posto al maltempo con fenomeni meteo anche violenti, allerta arancione in 4 regioni al nord, frane, danni e primi disagi. Champions, il Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal al Maradona, decide il gol di Odegaard, oggi Como Lipsia e Fenerbahce Roma. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. Donald Trump accende la convention repubblicana di Dallas con la promessa di un premio in denaro se i repubblicani manterranno il controllo del congresso alle elezioni di metà mandato e il cambio del nome dello stretto di Hormuz. Allora partiamo da qua e ascoltiamo due passaggi dell'intervento di Trump a Dallas.
1: Appena finirà la guerra contro l'Iran, scenderà anche il prezzo del petrolio e vinceremo quella guerra. La stiamo vincendo. Controlliamo lo stretto di Hormuz, che secondo me dovremmo chiamarlo lo stretto di Trump. Trump Strait. Prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di 5.000 dollari.
0: Torneremo tra poco con l'aiuto dei nostri corrispondenti sul conflitto nel Golfo che influenza la campagna elettorale negli Stati Uniti. Veniamo alla politica interna ora con la riforma della legge elettorale che accende il dibattito politico insieme ai temi economici. Si avvicina la manovra. Sentiamo da Montecitorio Pablo Rojas.
2: Sì, allora cominciamo proprio dai temi economici con Fratelli d'Italia che intanto rivendica il lavoro fatto, ma ci sono delle divergenze all'interno del centrodestra perché la Lega insiste, lo ha fatto Salvini ancora una volta ieri, su un contributo che dovrebbe arrivare dalle banche, anzi lo vorrebbe strutturale, poi Salvini parla anche di flat tax per i giovani, questo lo fa anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma nello stesso tempo Forza Italia insiste sul no all'aiuto che dovrebbe arrivare dagli istituti di credito, mentre dall'altra parte dal campo largo le richieste sono quelle del salario minimo ma anche del congedo paritario e di un'attenzione maggiore verso i cittadini, mentre accusano il centrodestra e la maggioranza si stanno occupando solo di legge elettorale. Effettivamente la legge elettorale in queste ore, in questi giorni al centro dell'attenzione perché è arrivata al Senato dopo il lavoro in commissione che però non ha sciolto tutti i nodi. Il Partito Democratico ha presentato un emendamento che dovrà essere votato in aula proprio per reintrodurre quelle preferenze che erano state bocciate con i franchi tiratori in aula qui alla Camera. Fratelli d'Italia ha aperto, ma da parte degli alleati di centrodestra c'è assolutamente un no, quindi è molto delicato il passaggio, come sarà delicato il passaggio quando si arriverà alla terza lettura qui a Montecitorio perché c'è il voto segreto, allora si rischia che con altri franchi tiratori si possa arrivare a una spaccatura ulteriore, ma Giorgia Meloni ha avvertito se così fosse io non ho problemi ad andare a voto anticipato. I paletti fissati sono quelli del 15 di settembre per il voto finale al Senato, il passaggio il 28 qui alla Camera, ma dalle opposizioni c'è anche l'accusa non solo di un testo a meno che non verrà votato il proprio emendamento che non funziona, che è un premierato mascherato, ma anche sul metodo, perché il 28 settembre viene ritenuto troppo vicino e quindi verrebbe in questo modo accorciato il tempo e quindi in qualche modo mortificato il Parlamento, così viene detto dal centro-sinistra. Per ora è tutto.
0: Veniamo all'incontro di Matteo Salvini con i presidenti delle regioni del nord, con Zaia, dopo la richiesta di più collegialità nel partito, condivisa la definizione di un manifesto programmatico e di un percorso in vista delle elezioni. Martina Cecchi De Rossi.
3: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori, da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni, clima di assoluta collaborazione, così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firme avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
0: Intanto continua la corsa dei prezzi dell'energia, il gas sopra gli 80 euro al megawattora, il petrolio infrange la barriera psicologica dei 100 dollari al barile, il governo si appresta a varare nuove misure al Consiglio dei Ministri. Annalisa Salsano.
4: Il gas che corre sui massimi da 3 anni e il Brent che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole.
5: Lo ha capito bene il governo, che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte del 10 settembre per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del MIMIT sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai stabilito è in 3 tappe, la nuova proroga forse di una quindicina di giorni deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
0: Torniamo a Donald Trump. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti starebbe valutando se dare un ruolo più incisivo nel negoziato con la Russia sulla guerra in Ucraina al direttore della CIA Ratcliffe. E a proposito di intelligence, si discute parecchio di quanto accaduto all'aereo di Zelensky, per alcune fonti sfiorato da un drone, così ha raccontato il primo ministro norvegese Støre, per altre invece soltanto minacciato a distanza da questa incursione del drone nello spazio aereo moldavo. Intanto la guerra va avanti e Zelensky lascia nuovamente il paese in direzione Canada. Cosa accade sul teatro di guerra? L'inviata Raffaella Cosentino.
6: Sì, intanto qui a Dnipro proprio un attimo fa abbiamo sentito una forte esplosione, un impatto, però non sappiamo chiaramente in questo momento di che cosa si tratta. Su questo vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni. Possiamo dire che comunque tutta la zona sud dell'Ucraina la più colpita negli ultimi attacchi. Ci sono stati diversi morti tra Zaporizhia, che si trova qui nella regione di Dnipro, e Kherson, sempre a sud, e anche diversi feriti negli ultimi attacchi della notte. Poi un drone ha colpito una nave che si dirigeva nel Mar Nero verso Odessa. 128 i droni abbattuti dalla contraerea ucraina, molti di più quelli lanciati dai russi. E poi, lo dicevi, intanto il presidente ucraino Zelensky è in viaggio dopo aver partecipato ieri ai funerali del re in Norvegia. Si è diretto in Canada passando per l'Islanda, e qui in Ucraina ci si interroga sull'episodio del drone russo, un drone jet kamikaze che ha sfiorato l'aereo di Zelensky al momento del decollo da Chisinau per la Norvegia. È stato rivelato questo fatto dal premier norvegese Gahr Støre, che ne ha parlato all'emittente pubblica norvegese, e sostanzialmente la presidenza ucraina ha minimizzato, ha detto che è esagerato parlare di un rischio per l'allarme drone. Il tragitto di questo drone per circa un'ora ha scorazzato sui cieli di Moldavia e Romania, e anche l'orario dell'incursione fanno sospettare un tentativo di assassinare Zelensky, secondo il Kiev Independent. Per ora è tutto, a te.
0: Non solo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, più vicine il 20 settembre in Russia, le elezioni per rinnovare la Duma, altri droni ucraini sul lungomare di Sochi, località turistica, ci sono vittime, mentre sul versante diplomatico si apre la possibilità di nuovi incontri trilaterali ad Abu Dhabi e anche di un vertice in Cina. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
7: Un attacco con un drone marino ha colpito la città portuale di Sochi. Siamo a 600 chilometri dal confine con l'Ucraina, una località turistica molto popolare, molto rinomata, dove tra l'altro anche una residenza il presidente Putin. E l'esplosione è avvenuta sulla passeggiata sul lungomare, ha scatenato un incendio, ci sono almeno 8 feriti. Anche nei giorni scorsi Sochi era sotto tiro, ma colpita anche la città nel Mar Caspio di Makhachkala e anche Voronezh al confine con l'Ucraina. Intanto si muove il fronte diplomatico. Del Cremlino il portavoce fa sapere che Mosca spera ci possa essere presto un incontro trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti, ma non c'è ancora, dice Peskov, una tabella di marcia precisa, si tratta solo di una proposta. Intanto il consigliere di Putin Ushakov dice che questo incontro potrebbe tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, e rivela anche che nella telefonata tra Trump e Putin i presidenti avrebbero parlato della possibilità di un altro trilaterale, questa volta proprio tra Trump, Putin e Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre in Cina. Tutto dipenderà, dice Ushakov, dal padrone di casa, col quale Putin ha già parlato di questa ipotesi. Linea a voi.
0: La cronaca italiana ora in Puglia, Squinzano, nel Leccese. L'ultimo saluto a Lorena Isceri. Alberto Francavilla.
8: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
9: È un dolore molto grande e molto forte, e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
10: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
11: Nella speranza che gli uomini ci mettano un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
8: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
12: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
10: È tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
8: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
13: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
8: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
14: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, Diabolic, il mandante per gli inquirenti è il boss Michele Senese. Emanuela Bonchino.
15: Sono i vertici del potente clan camorrista romano dei Senese, secondo la Procura di Roma, i mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, freddato con un colpo alla testa al Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. La loro legge era chiara e il capo ultras laziale l'aveva infranta. Se cerchi di farti largo nel business della droga senza il nostro consenso, finisci morto su una panchina. Nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 persone, sono 3 le figure chiave. Michele Senese, storico capoclan, già in carcere da 10 anni, avrebbe dato l'assenso per l'eliminazione. Leandro Bennato, ritenuto l'organizzatore del delitto, avrebbe accompagnato lui, il presunto sicario Raul Esteban Calderon, a bordo di uno scooter rubato fino alla zona dell'esecuzione. Calderon è stato assolto dalle accuse nel processo di appello. Importante il ruolo organizzativo nell'omicidio anche di Alessandro Capriotti. Giuseppe Molisso è invece indagato, ma il GIP ha ritenuto che gli elementi raccolti non raggiungano la soglia della gravità indiziaria. L'ordinanza richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma contesta anche l'omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il movente sarebbe una guerra per il controllo del traffico di droga, riaffermare l'autorità del clan nei confronti di un affiliato divenuto ormai autonomo e ingombrante. Nelle carte il GIP cita anche Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'ambito del procedimento relativo al ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, non indagato, ha detenuto quote azionarie.
0: Le rivelazioni dell'ex boss Giovanni Brusca, ascoltato quale testimone nel processo a Firenze contro Salvatore Baiardo, volevamo dare la colpa delle stragi alla sinistra per aiutare Berlusconi, dice. L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca è già stata accertata in altri procedimenti e in sentenze, replica l'avvocato della famiglia Berlusconi. Sentiamo Andrea Marotta.
16: Prima dell'arresto nel 1996 era lo Scannacristiani. Ora Giovanni Brusca, pentito fino a un anno fa in libertà vigilata, parla da testimone da una località protetta. Al processo a Firenze per calunni a carico di Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
17: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
16: Se non ci avesse dato una mano lui, ricorda, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Al centro del processo a Baiardo l'esistenza di una foto che l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano avrebbe mostrato al conduttore TV Massimo Giletti, Giuseppe Graviano, latitante, e Silvio Berlusconi insieme. Proprio Graviano sarà in aula il prossimo 21 settembre.
0: Torniamo alla guerra nel Golfo. J.D. Vance e Rubio avrebbero avvertito Trump sui rischi di un conflitto lungo con l'Iran, lo scrive il Wall Street Journal. L'escalation a Hormuz si allarga intanto ancora una volta ai paesi della regione, danneggiati aerei americani in una base in Giordania. Sentiamo da Istanbul in diretta il corrispondente Sergio Paini.
18: Sì, gli attacchi degli Stati Uniti minacciano la sicurezza regionale e internazionale, lo denunciano ancora una volta le forze armate iraniane, dopo che nella notte sono state segnalate nuove esplosioni in mare vicino all'isola di Keshm e anche nelle città meridionali iraniane di Sirik e di Minab. E così, mentre il prezzo del petrolio supera ormai $100 al barile, continua però l'escalation innescata nei giorni scorsi, lo ricordiamo, da lanci di missili iraniani contro unità della Marina Militare Americana. Per punizione il Pentagono ha ordinato la distruzione di 5 petroliere iraniane, ma poi la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere, sono state attaccate 2 navi americane e almeno altre 8 petroliere nel Golfo Persico, colpiti anche i paesi vicini. l'Iraq, ma soprattutto la Giordania, dove secondo la CBS diversi jet americani sarebbero stati danneggiati negli attacchi contro la base aerea di Al-Azraq. Un altro fronte poi è quello dello Yemen. L'Arabia Saudita denuncia attacchi dei ribelli sciiti Houthi con missili e droni contro tre città, ma Teheran, almeno ufficialmente, prende le distanze, agiscono in modo indipendente, non sono i nostri proxy, non sono i proxy di nessuno, ha infatti dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghaei.
0: Intanto a Gaza una famiglia palestinese di 4 persone uccise da un raid israeliano. Netanyahu la replica all'inchiesta di Haaretz, che però non trova smentite dagli Emirati Arabi Uniti, con il primo ministro già impegnato di fatto nella campagna elettorale. E poi le sanzioni per i coloni in Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme gli aggiornamenti con la corrispondente Maria Gianniti.
19: Sì, come hai detto, i raid su Gaza non si fermano. L'ultimo raid, quello che hai segnalato, e cioè quello su un campo di sfollati che ha ucciso un'intera famiglia questa mattina, questi raid continuano ormai da settimane. Il governo israeliano l'ha detto chiaramente: non ci fermeremo nella nostra battaglia contro Hamas, ma in questa battaglia ci vanno di mezzo anche i civili. E in tutto questo Netanyahu si trova a dover affrontare appunto le polemiche scatenate da quell'articolo pubblicato da Haaretz, che ha parlato di una telefonata intercorsa fra lui e il presidente degli Emirati Bin Zayed. Quest'ultimo avrebbe allertato Netanyahu di un attacco su larga scala da parte di Hamas. Per Netanyahu queste sono tutte quante bugie. Ieri ha annunciato anche una possibile querela per diffamazione al quotidiano israeliano, ma appunto, come detto, non arrivano di fatto smentite dal fronte degli Emirati, e questo sta animando moltissimo e agitando anche molto la campagna elettorale, che è nel vivo. Ricordo che si vota il 27 di ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi il blocco di governo è a pari con il blocco dell'opposizione, quindi veramente saranno elezioni che si giocheranno fino all'ultimo voto. E poi c'è la polemica ovviamente scatenata anche dalle sanzioni che sono state approvate dalla Gran Bretagna, come da altri 11 paesi, nei confronti di prodotti e persone degli legamenti provenienti da insediamenti illegali in Cisgiordania, che anche qui ha provocato una reazione durissima da parte del governo israeliano. Non soltanto la chiusura del consolato britannico qui a Gerusalemme entro 30 giorni, ma ora uno dei ministri minaccia anche l'esclusione di alcune organizzazioni non governative britanniche come Oxfam o Save the Children, come ritorsione appunto per queste sanzioni approvate da Londra. A te.
0: Grazie Maria. Veniamo al gran caldo che ha caratterizzato quest'estate, agli sgoccioli però, perché al centro-nord arriva il maltempo, allerta in Veneto, allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, primi danni con circolazione ferroviaria interrotta tra Cremona e Brescia, con alcuni rami caduti sui binari. In Liguria esonda il Lavagna, nel Genovese molti gli interventi dei vigili del fuoco per nubifragi nel Pesarese e nel Perugino, tromba d'aria in Versilia con danni agli stabilimenti balneari a Viareggio. E poi la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia. Sentiamo le proposte di giornata con l'inviata Laura Squillaci.
20: E sì, buongiorno. Penultima giornata di concorso. In competizione arriva l'attesissimo Nazza di due degli autori del documentario premio Oscar No Otherland, che qui raccontano il massacro a Gaza. E poi Un peu avant minuit, che vede nel cast Chiara Mastroianni. Fuori concorso, scherzetto di Mario Martone. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
21: Arrivato alla Mostra del Cinema, il quarto film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, è tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo. Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
22: Tu mi sei passata per quello con un rullo compressore, quando sono nata.
21: Alba Rohrwacher e Vincent Lindon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management.
23: Che vuoi fare,
1: la merda, vous êtes de la merda.
21: Alvaro Orvacher interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complice. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasnovskij. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dow, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.
0: Veniamo alla Champions, non ce l'ha fatta ieri sera al Maradona il Napoli con l'Arsenal, questa sera in campo Como e Roma, Giacomo Capuano.
2: Tutto secondo pronostico, l'Arsenal anche se con qualche affanno riesce a superare un buon Napoli che parte comunque male anche in Champions. L'avvio è molto equilibrato, i padroni di casa come da copione aspettano ma appena possibile provano a fare male in ripartenza. Il tentativo di De Bruyne viene respinto in qualche modo da Raya, il possesso palla degli inglesi è sempre molto alto, sulla sponda di Eze sembra fatta per Merino ma Meret reagisce con un super riflesso. La pressione offensiva prima dell'intervallo sembra poter dare una risposta concreta. Saka però incredibilmente sciupa tutto. Il tema è sempre lo stesso anche nella ripresa. Può fare male anche in capie, ma ad essere graziato questa volta è Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. I Gunners cominciano a far fatica a dare un senso al loro dominio per la buona resistenza azzurra. Ci vuole un'azione di grande qualità nello stretto per dare la possibilità ad Odegaard, il migliore in campo, di colpire con una grande giocata e di chiudere la storia.
0: Rai Mobilità con le informazioni sul traffico, Alessandra Canale ora, poi quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Grazie e buona giornata.

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità di oggi giovedì 10 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico dovuti agli spostamenti pendolari, condizionati questa mattina dalla pioggia su molte strade del centro-nord. Peraltro anche oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo su queste regioni. Ad ogni modo, vediamo come si presenta la viabilità in area milanese. Vedete lunghe code, traffico congestionato qui alla barriera di Milano Est in A4. Andiamo in area fiorentina e queste sono le code a Sesto Fiorentino, proprio per la difficoltà in mettersi in autosole. Traffico intenso, come vedete. Ma in primo piano, da molte ore, c'è una grossa criticità sull'Ancona-Pescara. Al momento ci sono 6 km di code.

per un camion che si è ribaltato, che trasportava polli. E quindi questo tratto che va da Atri Pineto fino al Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. E queste code partono da Pescara Nord, città Sant'Angelo, fino ad Atri Pineto. E non è solo questa la criticità in A14, anche per un veicolo in fiamme, adesso ormai è spento, ci sono 3 km di code, sempre in A14, tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna. E anche sulla via Appia, un tratto chiuso in prossimità di Nusco, siamo in provincia di Avellino, in entrambe le direzioni, e poi sulla strada Grande Comunicazione Ionio Tirreno, chiusa per un incidente tra Fili e Laureana di Borrello. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.

0: 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Andiamo!
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Non fartela scappare!
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
5: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: E questa sarebbe la camera con vista.
7: Preve un colpo di fortuna.
8: Qui serve un colpo di genio.
9: Prenotato da soli?
10: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Tanti temi che aprono i quotidiani questa mattina: c'è la politica interna, il confronto sulla legge elettorale, c'è Repubblica che sceglie di aprire, ad esempio, sul rischio corso da Volodymyr Zelensky una manciata di giorni fa, quando un drone russo ha sfiorato il suo aereo, attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Come dicevamo, c'è la politica interna, anche ad aprire i quotidiani, la discussione sulla legge elettorale, lì sta bloccata, il gioco di parole che apre il manifesto. Il tema è ovviamente quello delle preferenze, con le opposizioni che presentano un emendamento per reintrodurle integralmente, andando oltre i capilista bloccati. C'è chi ancora si concentra sul post voto in Germania, perché ieri c'è stato un confronto parlamentare tra la leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, e il primo ministro Friedrich Merz, ed è il Domani che apre su questo. Merz: AfD vuole la pulizia etnica, anche Trump intanto celebra i neonazisti, o quantomeno festeggia il risultato elettorale in Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland, e questo provoca una collisione con il cancelliere Merz. Doveva esserci una telefonata tra i due, tra Trump e Merz, non c'è stata, e non per problemi di agenda, ha fatto sapere il portavoce del cancelliere tedesco. Il tema è politico, non l'ho esplicitato, ma è chiaro che il passo della Germania su questo è cambiato dopo questa postura americana. E poi aggiungiamo, c'è anche una vicenda che abbiamo sentito nei nostri titoli tra le aperture dei quotidiani, il Messaggero tra quelli che apre su questo, cioè il rinvigorirsi del conflitto nello stretto di Hormuz. Non ci sono ovviamente sui quotidiani le parole di Donald Trump, che sono arrivate nella notte italiana, e allora da questa notizia partiamo, da questi raid sulle petroliere, su questo greggio che vola oltre i 100 dollari, la fiammata del gas in Europa che supera gli 80 euro. Questo è il titolo del quotidiano il Messaggero, al quale ne aggiungiamo un altro di titolo d'apertura, che è quello del Corriere della Sera: Stati Uniti-Iran, guerra in mare, Hormuz, attaccate due navi americane, 5 petroliere di Teheran, il prezzo del gas che va ai massimi. E poi Netanyahu che torna a intervenire sul libro inchiesta anticipato da Haaretz sulle sue responsabilità nella tragedia del 7 ottobre, dice: su di me falsità. E poi l'allarme, jet di Zelensky sfiorato da un drone. Però stiamo a Stati Uniti-Iran, una guerra che ci ha detto nella notte italiana, nella giornata americana, Trump finirà dopo il voto di metà mandato. L'avevamo intuito, manca una cinquantina di giorni, giorno più giorno meno, a quell'appuntamento elettorale. La conferma di Trump è solo la certificazione di uno stallo, ma è uno stallo aggressivo fatto di, racconto del Corriere della Sera, una battaglia navale a Hormuz e di un Iran che chiude altre rotte. Gettano, scrive Francesco Battistini, gettina benzina sul fuoco e fuoco sulla benzina. Era dall'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, che non si sentivano tanti spari sulle navi in transito per gli stretti del greggio. 8 petroliere, una portaerei, un caccia torpediniere americano, rivendicano i Pasdaran, 5 navi cisterna della flotta ombra iraniana, fa sapere il Pentagono, e poi una ventina di missili balistici sulle basi statunitensi in Giordania, quasi tutti intercettati da Patriot, e Washington che promette altre rappresaglie ogni volta che l'Iran proverà a colpire la nostra Marina perderà delle petroliere, dice il segretario di Stato Marco Rubio, gli ayatollah che chiudono altre rotte di Hormuz e i capitani che spengono i trasporter e pregano il cielo quando solcano quelle zone, e l'oro nero che torna a galleggiare sopra i 100 dollari al barile. Questo è il racconto che fa il Corriere della Sera, al quale affianchiamo anche quello, eccolo qua, di Avvenire: Teheran alza la posta, la guerra delle petroliere che infiamma Hormuz, il prezzo del petrolio oltrepassa la soglia dei 100 dollari, non accadeva da luglio, il regime punta a sfruttare l'avvicinarsi del voto di midterm per aumentare la pressione su Washington. Ha intuito questa cosa Donald Trump, infatti cosa ha detto agli americani, oltre che la guerra finirà dopo il voto, come dicevamo l'avevamo intuito, che devono lasciargli finire il lavoro.
loro che devono avere un po' di pazienza e sopportare anche un prezzo della benzina e del gasolio al gallone più alto di quello che immaginavano. Lucia Capuzzi per il pezzo di Avvenire. Spezzare il blocco, riavviare le esportazioni di petrolio, in sintesi alzare la posta per dimostrare agli Stati Uniti di avere ancora il controllo dell'Arma Hormuz. A quasi 6 mesi e mezzo dall'inizio del conflitto, per l'Iran non si tratta di una strategia quanto di una pressante necessità. Le esportazioni di greggio sono di nuovo semiparalizzate in seguito all'offensiva lanciata da Donald Trump alla fine di agosto, dopo alcune settimane di relativa distensione in cui il flusso era passato da 2 milioni a quasi 9 milioni di barili. L'impatto pesa come un macigno sull'economia di Teheran, un'economia già in affanno, inflazione e disoccupazione galoppano, mentre la valuta crolla, e per far fronte alla crisi il governo ha appena aumentato il prezzo del carburante, acuendo così il malcontento sociale, un tasto dolente su cui i Pasdaran ne sono ossessionati, potrebbe far leva a Israele per sostenere una rivolta. Questo è il racconto che fa Avvenire, che ovviamente può essere sviluppato anche guardando a quelle dinamiche internazionali, perché oltre alle parole di Donald Trump sono arrivate anche quelle di Bibi Netanyahu, che è andato al contrattacco sul 7 di ottobre prendendosela con Arezzo, annunciando causa nei confronti del quotidiano progressista, querele ai giornali e muscoli ai confini. Sale sul monte Hermon, promette il controllo totale delle frontiere con Libano e con la Siria e la sconfitta dell'Iran, perché dice sono vicini alla fine. Questo è un aspetto che prova a evidenziare Netanyahu, a spingere su questo settore, su questo argomento, con la preoccupazione dei Pasdaran che citavamo in precedenza. E però quell'aumento di tensione, quelle petroliere che vengono colpite nello stretto di Hormuz hanno conseguenze anche alle nostre latitudini. Questo allora è il racconto che fa il Messaggero, che avevamo già visto nella sua prima pagina: Hormuz, i raid statunitensi sulle petroliere, l'Iran che colpisce anche le basi in Cisgiordania, e appena sopra, ecco qua, il petrolio a $101 e il gas europeo oltre 80. Il petrolio a $100 al barile non si vedeva dalla fine di maggio scorso, bisogna andare invece indietro fino a novembre del 23 per vedere i massimi raggiunti ieri dai treasury a 10 anni americani, arrivati a toccare in giornata 4,85%, delusi anche dal piano di buyback del tesoro. Questo mentre il gas europeo volava oltre quota 80 megawattora, un ricordo invece di quasi 4 anni fa, gennaio del 23, a un anno dall'avvio della guerra in Ucraina, per finire con l'effetto sulle azioni. Il risveglio del Brent ha penalizzato Standard & Poor's 500, sceso per il terzo giorno consecutivo, un po' tutte le borse europee, 0,58 è quanto ha perso Milano. E ovviamente aumenta il prezzo del petrolio, aumenta il prezzo del gas, tornano a livelli mai toccati da mesi, luglio per il petrolio, addirittura gennaio del 23 per il gas, come dicevamo, e questo interroga tutti i paesi coinvolti dal conflitto in modo indiretto, ovviamente Europa compresa, Italia compresa. Già l'Europa, quel piano per l'energia, che fine ha fatto? Sergio Giraldo per La Verità, al solito un'analisi puntuale e attenta, quella di Giraldo, in punta di numeri si potrebbe dire. Il flop dell'Unione sul piano energia, impiegati appena 54 miliardi sui 300. Insomma, la Corte dei Conti comunitaria boccia il programma lanciato nel 22 da Timmermans per liberarci dal gas e dal petrolio russo. I paesi membri hanno preferito finanziarsi da sé sui mercati e sulle rinnovabili, peggio ancora, dice per l'appunto Sergio Giraldo. A 4 anni dal varo, il piano che doveva liberare l'Europa dal gas e dal petrolio russo è fallito, lo certifica la Corte dei Conti europea nella relazione pubblicata ieri, con un linguaggio da revisori che parla di stallo, ma che nei fatti descrive un disastro. Repower EU non ha strumenti per governare la propria attuazione, i fondi europei hanno avuto un ruolo del tutto trascurabile nel taglio delle importazioni russe e gli investimenti sono lontanissimi dagli obiettivi. Poi rifà un po' la storia. In linea di massima si ricorda che il piano aveva l'obiettivo dichiarato di azzerare le importazioni di gas russo entro il 27, cioè 155 miliardi di metri cubi comprati nel 21, e uscire in fretta anche dal petrolio e dal carbone.
importati da Mosca. All'epoca la Commissione stimò che per azzerare la dipendenza dalla Russia entro il 2030 servissero circa 300 miliardi. Non offrì alcuna risorsa nuova per sostenere quegli investimenti, prese invece 225 miliardi di prestiti del Recovery Fund rimasti in giacenza e li dichiarò disponibili per chi avesse aggiunto al proprio PNRR un capitolo Repower. Cosa è accaduto? Che gli stati hanno risposto con un diffuso disinteresse ignorando tale fonte di finanziamento. La Commissione sostiene che la differenza tra i 54 miliardi presi e i 300 stimati sia coperta da investimenti che stati e privati fanno per conto proprio fuori dal piano, ma c'è una terza lettura, aggiungiamo noi, dice Giraldo, ovvero che i fondi della Commissione non sono convenienti e che i governi preferiscono andare sul mercato a indebitarsi, senza contare che in pochi credevano davvero che spendere 300 miliardi in pannelli solari, pompe di calore, avrebbe rimediato alla perdita del gas e del petrolio russo. Ci interessa questo, certo, ci interessa da vicino, ovviamente per il prezzo del carburante e delle bollette, ma ci interessa anche per gli effetti politici che tutto ciò sta provocando a livello europeo.

politico e di politica europea. Ad esempio quello che accade in Germania, il voto di AfD è figlio delle politiche migratorie messe in campo dalla Germania, dalla paura per il diverso, no? La rimigrazione, la cacciata dei migranti allungata e meglio propugnata da Alternative for Deutschland, la pulizia etnica, per dirla come va detta, per come l'ha detta Friedrich Merz ieri proprio davanti alla leader di AfD. Ma ci sono anche temi economici portati avanti da Alternative for Deutschland, compresa la necessità di chiudere quel conflitto, quello in Ucraina, di smetterla con il sostegno in armi a Kiev e di riallacciare i rapporti con la Russia. Petrolio e gas, riaprire Nord Stream, questo hanno mandato a dire l'ultradestra tedesca ai leader che attualmente guidano il paese. Al Bundestag è subito battaglia, vi abbiamo stato prima Repubblica, questo è Avvenire, vai dalla sfida del governo, siete falliti. La politica tedesca solitamente è sempre stata caratterizzata da compostezza, ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, la deferenza massima tra i suoi protagonisti. Ecco, ieri abbiamo visto un altro film, c'era la politica migratoria, ma c'era anche l'accusa al governo di propaganda di guerra per aver inasprito lo scontro con la Russia. E Alice Weidel ha detto: la Germania ha bisogno di tornare a importare il gas a basso costo dalla Russia, di disporre di proprie centrali nucleari. Tra urla, applausi, fischi e quant'altro è arrivata la replica di Merz: siete una forza distruttiva. E poi ha detto: non avete la maggioranza assoluta né in Sassonia né in nessun'altra parte della Germania, otterrete questa maggioranza con questo modo di fare politica. Però è un tema, cioè il dialogo con la Russia, che ovviamente tocca un pezzo di politica italiana, la posizione di Futuro Nazionale e di Roberto Vannacci, un alleggerimento del modo di sostegno all'Ucraina che è parte anche del racconto politico che fa la Lega, al netto del fatto che poi vota con la maggioranza per aiuti militari ed economici a Kiev, per mantenere le sanzioni, anche se poi a livello europeo spesso si distingue. Però questo tema diventa anche centrale, come è noto, nei rapporti all'interno del campo largo. Oggi con Salvatore Cannavò il Fatto Quotidiano sottolinea questa convergenza tra un esponente storico del Partito Democratico e della sinistra italiana, e solitamente diciamo molto ascoltato a quelle latitudini politiche, come Goffredo Bettini, e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Asse Conte-Bettini sulla pace: l'Europa non ha fatto nulla, non una novità, l'asse Conte-Bettini per intenderci. Per essere uno che non è di sinistra, Giuseppe Conte è ben disposto a raccogliere consigli in luoghi delle antiche radici e di affermare con certezza di essere l'uomo giusto nel momento giusto. Ieri sera ospite di Visionari alla festa di Sinistra Civica Ecologista, la formazione dell'assessore alla cultura di Roma Massimiliano Smeriglio, il leader dei 5 Stelle ha ascoltato con attenzione gli interventi di Ida Dominigliani, ex giornalista del Manifesto, raffinata intellettuale, dello stesso Smeriglio, e di Goffredo Bettini, direzione PD, direttore della nuova rivista Rinascita. I più maliziosi nel Partito Democratico parlano di una reunion che passa anche, potrebbe aggiungere un avverbio, ovviamente per il ruolo di Alessandro Onorato, che è assessore a Roma, città che vede diciamo tra i suoi protagonisti politici lo stesso Bettini, col suo movimento Progetto Civico, che molti dicono per l'appunto ispirato dallo stesso Bettini, ma sono cose che si dicono, poi vedremo. Energie civiche e astensionisti, dice oggi Onorato, così possiamo recuperare ciò che manca al centro-sinistra. Perché questa operazione? Ecco, alcuni analisti dicono serve per arginare Matteo Renzi nel campo largo, cioè mettere un'altra gamba moderata. E Onorato di Renzi dice: guai a porre veti, serve un'altra classe dirigente. Ma se stiamo dentro questo campo d'analisi e di racconto, allora va aggiunta anche la posizione del Partito Democratico, il fatto che si guarda ormai alla giornata conclusiva della Festa Nazionale dell'Unità, l'intervento di Elly Schlein, nel corso del quale dovrebbe, scrive Giuseppe Alberto Facci per il giornale, annunciare la propria disponibilità a correre
da Premier. La segretaria ha già la bozza del discorso per la festa di Reggio Emilia, restano i nodi, il rebus delle primarie, la contrarietà di un pezzo del Partito Democratico, Conte la sfida, il mio governo il più progressista. Questo è il racconto che viene fatto, insomma, per Falci è la settimana dell'annuncio definitivo, se si vuole, della discesa in campo della segretaria del Nazareno, così davanti alla platea della

0: volta, se ce ne fosse bisogno, il tema prezzo dei carburanti. Si va verso la proroga, siamo tornati sul messaggero. Fino al 24 settembre la Lega dice sì allo scostamento. Si valuta un prolungamento per altre 2 settimane, ma Meloni vorrebbe sterzare subito su aiuti mirati. Il carroccio invece è in pressing sugli alleati per chiedere un contributo alle banche. Film già visto, eh? Alla vigilia di ogni legge elettorale la Lega pone questo tema, si accende lo scontro soprattutto con Forza Italia e poi sostanzialmente non se ne fa nulla, almeno non nella versione che vorrebbe la Lega. Sia lo scostamento di bilancio, no? Allora la posizione del carroccio, alcune delle cose che si sono dette nella 2 giorni organizzata da Claudio Durigon nella Lega, che doveva come dire, fare tante cose, aveva tante missioni, compresa quella di riallacciare i rapporti. Salvini rilancia la Lega, coinvolgerò i governatori, il segretario vede gli amministratori del nord prima della chiusura dell'appuntamento romano, fissa con loro una roadmap per riportare in alto il carroccio, nei prossimi giorni scriveranno insieme un nuovo manifesto programmatico e insiste, tassa sulle banche, quota 64, sto giro, facciamo 64 per superare la Fornero. Questo è il racconto che fa Libero, questo è il racconto che fa il Tempo del vertice della Lega, la firma è di Pietro De Leo, Salvini firma con i governatori la Pax leghista e dice loro lavoriamo insieme, la convention dà il via alla preparazione di un manifesto programmatico, il vice premier, la grande sfida è aumentare il potere d'acquisto dei salari e poi però ancora c'è chi la vede in un altro modo, il Fatto Quotidiano dice sì, benissimo, ieri una tregua fino a Pontida, domenica 20 di settembre, Mazzaia guarda già al post voto, insomma l'assedio a Salvini, secondo il carroccio, il pezzo è firmato Giarelli Ricciardi, va avanti l'incontro con i ribelli prima appunto del momento di ieri. In mezzo a tutto questo c'è ovviamente la discussione sulla legge elettorale, ultimo pezzetto della nostra rassegna stampa, votate le preferenze libere, questa è la sfida delle opposizioni, come anticipavamo, alla centrodestra e in particolare a Fratelli d'Italia, che apre, alleati però rivolta, mandano a dire che così rischia di saltare tutto, l'emendamento del centrosinistra alla legge elettorale spacca la maggioranza al Senato, il partito della Premier valuta di votarla, ma Salvini frena e Forza Italia dice guardate che così si creerebbe un problema, insomma il melonellum proprio all'ultimo miglio rischia di incartarsi al Senato. Resto su Repubblica per tornare sulla prima pagina, il titolo d'apertura lo avevamo visto, è attentato a Zelensky e poi ci sono tanti altri temi, ovviamente Trump che cavalca l'onda nera, siamo già nell'atmosfera del 25° anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle che cadrà nella giornata di domani e poi c'è questo tema che poco praticato nelle prime pagine dei quotidiani, ma a nostro avviso assolutamente importante, le dimissioni shock della DD Anthropic, che dice l'intelligenza artificiale minaccia l'umanità. Perché arrivo con questo pezzo di Federico Ferrazza da Francesco Gatti, che è uno dei nostri inviati alla Mostra del Cinema di Venezia? Perché le sfide, Francesco, dell'intelligenza artificiale e della scienza applicata alla vita umana sono un pezzo, no, del senso di quel grande film che è stato Oppenheimer. E stamattina Libero, a me ha colpito molto questo pezzo di Emiliano D'Altosio, dice guardate che abbiamo visto l'anti-Oppenheimer, quello russo, quello che sfida Stalin e che magari punta anche al leone a Venezia. Il film si chiama Dau e racconta la storia di questo scienziato costretto a lavorare al progetto sovietico della bomba atomica.
1: Sì, un uomo brillante, uno scienziato schiacciato dal peso di un regime totalitario. È un film unico nel suo genere, questo regista che Zirsanowski lo prepara da circa 20 anni addirittura. L'inizio delle riprese con 3 milioni e mezzo di budget nel 2006, nel corso degli anni lui ha costruito una specie di cantiere, città per narrare le vicende di questo fisico russo quantistico Lev Landau. Nel frattempo ha fatto uscire cortometraggi, lungometraggi, serie televisive, degli spin-off intorno a questa epopea. Il film arriva qui anche contestato dall'Ucraina, perché i primi finanziamenti li ha dati un oligarca russo, ma poi in realtà il film è europeo, ha trovato altri finanziamenti nel corso degli anni ed è dichiaratamente è un film anti Putin, anti Unione Sovietica, e lo ha detto anche

0: regista ieri in conferenza stampa. È un'opera molto ampia, 195 minuti, tutti girati in 35 mm, parallelo con Oppenheimer è molto giusto, ma anche con The Brutalist, lo stesso direttore della fotografia per entrambi i film, è naturalmente un punto di vista molto diverso.
1: E allora Francesco, ci aggiungiamo a proposito di questi temi e di questo argomento ovviamente anche altre pagine dei quotidiani, questo è il Corriere della Sera, il dissidente russo, il film sull'URSS, spero che Kiev vinca la guerra, no? L'ho detto anche per quelle polemiche, ha voluto come dire, tornare sull'argomento e visto che parliamo di guerra c'è qualcosa che lo sfiora, no? Un bon petit soldat.
0: Ah, e certo, da un certo punto di vista la protagonista di questo film, che è una bravissima Alba Rohrwacher, è un bravo soldatino, perché lei lavora in una grande società di assicurazioni, in questo film di Stéphane Brisé, loro avevano già lavorato insieme in queste immagini e con Landon, che è il coprotagonista del film, lui è il capo di questa azienda, è arrogante, lei è una manager che deve applicare le regole, che a un certo punto si trova combattuta da un dilemma morale legato al destino di una sua collega, di una sua sottoposta e anche un problema personale. Lei è una stacanovista, sta trascurando suo figlio con i compiti, sono dei genitori separati. È come se il piccolo mondo di questo bravo soldatino rappresentato da Alba Rohrwacher a un certo punto esplodesse e nelle recensioni internazionali ci sono ombre e luci, critiche rispetto a questo film, ma prevale sempre il commento positivo sulla performance di Alba Rohrwacher, sempre trattenuta in tutti i suoi film, che qui a un certo punto sbrocca, come si dice, recita in francese ed è molto brava.
1: Brisé e le donne come sopravvivere al peso del potere, no? Racconto che fa Repubblica con Alanisa Akuzzocrea, che è una delle inviate in un bon petit soldat
0: all'autore. Tra l'altro è un regista specializzato.
1: Sì, specializzato.
0: Regista specializzato sul mondo del lavoro, lui fece sul mondo del lavoro, Brisé, ha fatto La legge del mercato, ha fatto In guerra, Un altro mondo.
1: Aggiungo sempre, appoggio a Repubblica anche per rapidità di tempi, De Angelis, la sua intervista, altro film italiano in concorso, Le madri hanno l'odore forte di ricordi e desideri, se mi dai un flash anche su questo, poi un'ultima domanda.
0: Certo, è il quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro. Qualche critico si chiedeva, hanno usato un aspiratore sul set perché friggono continuamente. C'è Vanessa Scalera che è molto brava, che sfrigge melanzane e insulta tutta la famiglia, per qualcuno anche troppo. Tentano di anche strangolare un cappone, questa mamma che tratta malissimo il figlio che era fuggito da Napoli e si era costruito una famiglia a Milano, quindi moglie, figli milanesi che hanno a che fare con questa suocera che viene da Napoli alla vigilia di Natale, un po' la De Filippo, è piaciuto molto agli italiani, un po' meno alla stampa internazionale.
1: Allora vi dico che è piaciuto poco anche a Libero questo film, delude De Angelis, trito e ritrito, questo è il commento che vi consegniamo dai quotidiani. 30 secondi per dire che siamo tornati giovani ieri, Francesco, no? È arrivata Pamela Anderson, ma veramente un flash.
0: Pamela Anderson, apprezzata anche dalla critica negli ultimi anni per delle scelte autoriali che ha fatto, qui ha portato un film nel Cinema Giardino, che qui a due passi, dopo il Palazzo del Cinema e dopo il Casinò, era con Taika Waititi, che è regista anche di Thor, che vinse l'Oscar con Jojo Rabbit. È un film fuori concorso, ma comunque lei ha sfilato e l'ha promosso.
1: Francesco, grazie, ci vediamo domani, stessa ora e stesso posto, ovviamente sempre a distanza chilometrica tra Venezia e Saxa Rubra. Breve pausa, torniamo col telegiornale.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Buongiorno, ancora una giornata piuttosto piovosa per le regioni settentrionali. Si affaccia però qualche apertura a nord-ovest in un contesto di temporali a tratti anche intensi. La perturbazione arriva in questo giovedì anche sulle regioni centrali, soprattutto in area tirrenica, ma con un interessamento da parte dei temporali anche del settore adriatico. Meglio al sud, dove le nubi arriveranno nella seconda parte del giorno, il rischio di pioggia aumenterà verso sera sulle coste della Campania. Arriva qualche isolato rovescio temporale anche per la Sardegna, ancora sereno, poco nuvoloso per gran parte del giorno invece per la Sicilia. In aumento la ventilazione, in diminuzione le temperature praticamente su tutto il paese, anche se il fresco sul meridione arriverà solo da venerdì.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
6: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere, ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
7: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Andiamo!
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Non fartela scappare!
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.

bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Fatemi finire il lavoro, se vinco le elezioni di metà mandato darò $5,000 ad ogni americano, promette Trump alla convention repubblicana, poi sull'Iran chiuderò la guerra dopo il voto di novembre. Legge elettorale in Senato, soglia del 42% per il premio di maggioranza, no ballottaggio, tensione sulle preferenze, Fratelli d'Italia valuta gli emendamenti PD, IRA di Forza Italia e Lega. Un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre si recava ai funerali di re Harald di Norvegia. Ancora raid e vittime tra Russia e Ucraina, ma si lavora ad un incontro trilaterale. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane, colpite navi da guerra e petroliere. L'AIEA deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza ONU, veto di Cina e Russia. Estate del caldo record lascia il posto al maltempo. Si temono fenomeni meteo anche violenti. Allerta arancione in 4 regioni al nord, frane, danni e primi disagi. Champions, il Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal al Maradona, decide il gol di Odegaard, oggi Como Lipsia e Fenerbahce Roma. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Donald Trump accende la convention repubblicana di Dallas con una promessa senza precedenti nella storia della politica americana. Un premio in denaro se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso alle elezioni di metà mandato. Dallas, l'inviato Marco Valerio Loprete.
1: Please pretend.
2: Per favore, fate finta che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome. È l'appello finale di Trump dopo 1 ora e 45 minuti di comizio per convincere i suoi sostenitori a recarsi alle urne alle prossime elezioni di metà mandato a novembre, quando in palio ci saranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Ma la proposta più eclatante alla convention di Dallas arriva ancora prima. Se i repubblicani vinceranno la maggioranza di Camera e Senato, annuncia il presidente americano, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni adulto a condizione che siano spesi negli Stati Uniti. Idea sorprendente in vista di un voto che ora Trump definisce come decisivo e che vede il suo partito repubblicano indietro nei sondaggi, penalizzato da carovita e guerra all'Iran. Da qui l'idea dell'inquilino della Casa Bianca di questa 2 giorni straordinaria in Texas, per rivendicare innanzitutto i risultati su economia e contrasto all'immigrazione irregolare. Solo dopo il presidente parla di guerra all'Iran. La stiamo vincendo, assicura. I prezzi crolleranno dopo il voto e aggiunge: gli iraniani sperano che i Dem vincano le elezioni perché vorrebbero negoziare con loro. Democratici bollati come di estrema sinistra, nemmeno più socialisti dichiara, ma ormai comunisti. Tra i Dem che Trump attacca più volte c'è il 37enne James Tallarico, che i sondaggi danno in testa nella corsa a senatore del Texas, stato tradizionalmente conservatore.
0: La guerra è in Europa tra Russia e Ucraina, si discute di quel drone che avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky. Così ha raccontato il primo ministro di Norvegia Støre ai confini moldavi. Oggi Zelensky è arrivato in Canada per incontrare il primo ministro Carney. Intanto sul teatro di guerra nuova pioggia di droni e di missili in territorio ucraino. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Sì, intanto qui a Dnipro proprio un attimo fa abbiamo sentito una forte esplosione, un impatto, però non sappiamo chiaramente in questo momento di che cosa si tratta. Su questo vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni. Possiamo dire che comunque tutta la zona sud dell'Ucraina la più colpita negli ultimi attacchi, ci sono stati diversi morti tra Zaporizhia, che si trova qui nella regione di Dnipro, e Kherson, sempre a sud, e anche diversi feriti negli ultimi attacchi della notte. Poi un drone ha colpito una nave che si dirigeva nel Mar Nero verso Odessa. 128 i droni abbattuti dalla contraerea ucraina, molti di più quelli lanciati dai russi. E poi lo dicevi, intanto il presidente ucraino Zelensky è in viaggio dopo aver partecipato ieri ai funerali del re in Norvegia, si è diretto in Canada passando per l'Islanda, e qui in Ucraina ci si interroga sull'episodio del drone russo, un drone jet kamikaze che ha sfiorato l'aereo di Zelensky al momento del collo da Chisinau per la Norvegia. È stato rivelato questo fatto dal premier norvegese Gahr Støre, che ne ha parlato all'emittente pubblica norvegese, e sostanzialmente la presidenza ucraina ha minimizzato, ha detto che è esagerato parlare di un rischio per l'allarme drone. Il tragitto di questo drone per circa un'ora ha scorazzato sui cieli di Moldavia e Romania, e anche l'orario dell'incursione fanno sospettare un tentativo di assassinare Zelensky. secondo il Kiev Independent. Per ora è tutto, a te.
0: Attacchi intanto di droni ucraini di nuovo in Russia, Dagestan, Mar Caspio, ma anche sul Mar Nero, droni che raggiungono perfino il lungomare di Sochi e provocano vittime. Sul versante diplomatico si apre la possibilità di nuovi negoziati ad Abu Dhabi e si parla di un vertice in Cina tra Putin, Trump e Xi Jinping. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
4: Un attacco con un drone marino ha colpito la città portuale di Sochi. Siamo a 600 chilometri dal confine con l'Ucraina, una località turistica molto popolare, molto rinomata, dove tra l'altro ha anche una residenza il presidente Putin. E l'esplosione è avvenuta sulla passeggiata, sul lungomare, ha scatenato un incendio. Ci sono almeno 8 feriti. Anche nei giorni scorsi Sochi era sotto tiro, ma colpita anche la città nel Mar Caspio di Makhachkala e anche Voronezh al confine con l'Ucraina. Intanto si muove il fronte diplomatico. Del Cremlino il portavoce fa sapere che Mosca spera ci possa essere presto un incontro trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti, ma non c'è ancora, dice Peskov, una tabella di marcia precisa, si tratta solo di una proposta. Intanto il consigliere di Putin Ushakov dice che questo incontro potrebbe tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi e rivela anche che nella telefonata tra Trump e Putin i presidenti avrebbero parlato della possibilità di un altro trilaterale, questa volta proprio tra Trump, Putin e Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre in Cina. Tutto dipenderà, dice Ushakov, dal padrone di casa col quale Putin ha già parlato di questa ipotesi. Linea a voi.
0: Vance e Rubio avrebbero avvertito Trump sui rischi di un conflitto lungo contro l'Iran, lo scrive il Wall Street Journal. L'escalation intanto nel Golfo, stretto di Hormuz, si allarga ancora una volta ai paesi della regione, danneggiati dai Pasdaran aerei statunitensi in una base in Giordania. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
5: Sì, gli attacchi degli Stati Uniti minacciano la sicurezza regionale internazionale, lo denunciano ancora una volta le forze armate iraniane, dopo che nella notte sono state segnalate nuove esplosioni in mare vicino all'isola di Keshm e anche nelle città meridionali iraniane di Sirik e di Minab. E così, mentre il prezzo del petrolio supera ormai $100 al barile, continua però l'escalation innescata nei giorni scorsi, lo ricordiamo, da lanci di missili iraniani contro unità della Marina Militare Americana. Per punizione il Pentagono ha ordinato la distruzione di 5 petroliere iraniane, ma poi la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere, sono state attaccate 2 navi americane e almeno altre 8 petroliere nel Golfo Persico, colpiti anche i paesi vicini, l'Iraq, ma soprattutto la Giordania, dove secondo la CBS diversi jet americani sarebbero stati danneggiati negli attacchi contro la base aerea di Al-Azraq. Un altro fronte poi è quello dello Yemen. L'Arabia Saudita denuncia attacchi dei ribelli sciiti Houthi con missili e droni contro 3 città, ma Teheran, almeno ufficialmente, prende le distanze, agiscono in modo indipendente, non sono i nostri proxy, non sono i proxy di nessuno, ha infatti dichiarato il portavoce del Ministero degli esteri di Teheran, Bagai.
0: Israele in piena campagna elettorale registra le polemiche dopo l'inchiesta di Haaretz, quell'avvertimento arrivato al primo ministro Netanyahu sul 7 ottobre, smentito dal Premier, ma non arriva la smentita dagli Emirati Arabi Uniti. Intanto una famiglia palestinese muore in un raid israeliano a Gaza e altre polemiche investono il governo per le sanzioni promosse dal Regno Unito ed estese ormai una dozzina di paesi contro i coloni. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
6: Sì, come hai detto, i raid su Gaza non si fermano. L'ultimo raid, quello che hai segnalato, e cioè quello su un campo di sfollati che ha ucciso un'intera famiglia questa mattina, questi raid continuano ormai da settimane. Il governo israeliano l'ha detto chiaramente: non ci fermeremo nella nostra battaglia contro Hamas, ma in questa battaglia ci vanno di mezzo anche i civili. E in tutto questo Netanyahu si trova a dover affrontare appunto le polemiche scatenate da quell'articolo pubblicato da Haaretz, che ha parlato di una telefonata intercorsa fra lui e il presidente degli Emirati Bin Zayed, e quest'ultimo avrebbe allertato Netanyahu di un attacco su larga scala da da parte di Hamas. Per Netanyahu queste sono tutte quante bugie. Ieri ha annunciato anche una possibile querela per diffamazione al quotidiano israeliano, ma appunto, come detto, non arrivano di fatto smentite dal fronte degli Emirati, e questo sta animando moltissimo e agitando anche molto la campagna elettorale che è nel vivo. Ricordo che si vota il 27 di ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi il blocco di governo è a pari con il blocco dell'opposizione, quindi veramente saranno elezioni che si giocheranno fino all'ultimo voto. E poi c'è la polemica ovviamente scatenata anche dalle sanzioni che sono state approvate dalla Gran Bretagna, come da altri 11 paesi, nei confronti di prodotti e persone degli provenienti da insediamenti illegali in Cisgiordania, che anche qui ha provocato una reazione durissima da parte del governo israeliano. Non soltanto la chiusura del consolato britannico qui a Gerusalemme entro 30 giorni, ma ora uno dei ministri minaccia anche l'esclusione di alcune organizzazioni non governative britanniche come Oxfam o Save the Children, come ritorsione appunto per queste sanzioni approvate da Londra. A te.
0: I mercati ora riflettori non solo sull'andamento del prezzo del petrolio dopo le rinnovate tensioni nel Golfo e sulle scelte di politica monetaria delle grandi banche centrali. Il risico bancario in queste ore registra le mosse sia di MPS sia di Intesa San Paolo. Andiamo a Milano in diretta, Luigina Venturelli.
7: Sì, iniziamo dall'energia perché le operazioni militari in Medio Oriente non lasciano scampo alle preoccupazioni sulle forniture energetiche. Ieri il petrolio ha sfondato la quota psicologica dei $100 al barile e continua a rimanerci in questi minuti. È in lieve calo, però è scambiato a $100,78. Più 5,5% rispetto ad una settimana fa, e ha registrato un aumento quasi doppio rispetto allo scorso giovedì il gas naturale ad Amsterdam, scambiato adesso a €78,3 al megawattora. E questo mentre le riserve di gas europeo si limitano al 67% proprio in avvio della stagione fredda dell'autunno. Uno scenario che rende i mercati nervosi. Le borse europee però hanno aperto in lieve rialzo, soprattutto Milano 0,3% e Parigi 0,2%. Questo in attesa della riunione della Banca Centrale Europea oggi sui tassi di interesse alle 14:15. Si dà per scontato un aumento dei tassi di 25 punti base per contenere l'inflazione alimentata proprio dall'energia, mentre a Piazza Affari, lo dicevi, l'attenzione tutta sul settore bancario nel giorno dell'assemblea di Intesa San Paolo, che dovrà dare il via libera all'aumento di capitale proprio necessario alla scalata su Monte Paschi di Siena. Nel frattempo oggi è stata debole anche la seduta sulle piazze asiatiche, si è mantenuto sopra la parità sopra Tokyo, invece le altre in rosso, soprattutto Hong Kong, appesantita dai titoli tecnologici. A voi.
0: Grazie Luigina. Le misure per contrastare il caro energia, quelle che si appresta a varare nuovamente il governo. Sentiamo Annalisa Salzano.
8: Il gas che corre sui massimi da 3 anni e il Brent che ha ormai toccato e superato la soglia psicologica dei $100 al barile danno la misura di un contesto di rischio mutevole, veloce e soprattutto sfuggevole.
9: Lo ha capito bene il governo, che è arrivato a 14 provvedimenti dal 18 marzo scorso per contrastare il caro energia per un valore di 2 miliardi e 75 milioni di euro, ma se includiamo anche le misure ad hoc per l'autotrasporto e l'agricoltura arriviamo a 2 miliardi e oltre 600 milioni. Decisa intanto una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per evitare che il prezzo alla pompa del diesel schizzi a 2,34 euro. Al litro, costo dell'operazione circa 180 milioni di euro. Intanto, come di consueto, l'aggiornamento quotidiano del MIMIT sui prezzi alla pompa è poco sopra di 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina in modalità self, mentre per il gasolio siamo arrivati a 2,17 euro al litro sulla rete stradale, mentre sulla rete autostradale si è arrivati a un prezzo medio al self di 2,15 euro al litro per la benzina e 2,24 euro per il diesel. Il percorso ormai stabilito è in 3 tappe, la nuova proroga forse di una quindicina di giorni deve traghettare gli sconti fino a fine mese, quando si stabiliranno le misure selettive per il contenimento dei costi del carburante per coprire ottobre, novembre e dicembre. Naturalmente bisogna stabilire le modalità e soprattutto la platea tra i lavoratori dipendenti e le partite IVA, questi ultimi più difficili da selezionare in base al reddito. La terza tappa guarda al 2027 e lì subentra la manovra di bilancio, sperando in un quadro più chiaro e definito.
0: C'è la riforma della legge elettorale al centro del confronto tra le forze politiche insieme ai temi economici con la manovra che si avvicina. Sentiamo da Montecitorio Pablo Rojas.
10: Sì, ieri è approdata al Senato la legge elettorale, continuerà oggi la discussione, le votazioni sugli emendamenti. Alle 10 Matteo Renzi ha annunciato che interverrà in aula, farà una proposta, ha detto alla Premier, vediamo che cosa risponderà, ma ancora non siamo a conoscenza di che cosa dirà il leader di Italia Viva. Alle 11 invece anche Calenda ha convocato i giornalisti per esprimere la sua opinione su una legge che sta creando scompiglio anche all'interno della maggioranza. Il Partito Democratico infatti ha presentato un emendamento sulle preferenze per renderle più pure di quelle che in questo momento sono contenute nel testo, per riportarle a quelle che sono state affossate alla Camera, e Fratelli d'Italia ha aperto a un possibile sì a quell'emendamento, come votò quello sulle preferenze di Vannacci alla Camera, ma gli alleati hanno detto noi non ci stiamo, soprattutto Lega e Forza Italia, quindi questo potrebbe creare spaccature o addirittura mettere da parte questa riforma.

0: ma che il 15 verrà votata, se andrà avanti in via definitiva, al Senato, per poi tornare però qui a Montecitorio, dove c'è il voto segreto, quindi un eventuale altra insidia. Ovviamente il dibattito è con la maggioranza che difende il testo per dare stabilità al Paese, dall'altra parte invece si dice che è un premierato nascosto e nello stesso tempo che sono troppo accelerati i tempi e questo mortificherebbe il Parlamento. Dicevi, c'è stato anche il presidio ieri sul DDL sull'antisemitismo, c'è stata una protesta da parte sia dei partiti sia di alcune associazioni, si sono gridati slogan anche pro Hamas e quindi la polemica è scoppiata forte con la maggioranza e il centrodestra che chiede chiarimenti soprattutto al Movimento 5 Stelle e AVS e chiedono di prendere le distanze soprattutto ai leader anche di PD e a Giuseppe Conte da questi slogan. Dall'altra parte però gran parte delle opposizioni chiedono che questo testo, che in qualche modo equipara la critica al governo di Israele, all'antisemitismo, venga modificata. E per questo sono stati presentati degli emendamenti, ma se ne parlerà la prossima settimana. Ed è tutto.
1: Veniamo all'incontro di Matteo Salvini con i presidenti di regione del Nord e con Zaia, dopo la richiesta pressante di più collegialità, condivisa la definizione di un manifesto programmatico e di una roadmap verso le politiche. Martina Cecchi De Rossi.
2: Sul lavoro comune al manifesto programmatico e la roadmap verso le politiche si sigla la tregua tra Salvini e il fronte dei governatori al termine di un lungo incontro nella pausa della due giorni centrata sulle proposte economiche del partito. Più spazio al fronte dei territori e ai governatori, da segretario senza alchimie, scandisce Salvini dal palco. Kermesse mirata a rilanciare posture e direzione della Lega sul pragmatismo, insistendo su tassazione degli extra profitti bancari, quota 64 per le pensioni, clima di assoluta collaborazione. Così una nota del partito nell'incontro di Salvini con Fontana, Fedriga, Fugatti e Zaia, occasione di confronto sulla valorizzazione del ruolo, delle proposte e dei risultati della Lega al governo e condividendo il lavoro ad un manifesto programmatico che possa, così ancora la nota della Lega, raccogliere proposte per le prossime sfide. Il partito ha le idee chiare, ma c'è ancora molto lavoro da fare, aveva ribadito il governatore Fontana dalla kermesse prima dell'incontro, mentre Romeo a margine tornava sulla necessaria collegialità nella gestione. Una mediazione dunque nel nome di Pontida, su cui il partito rilancia nel segno dell'unità, mentre resta sullo sfondo la raccolta di firma avviata da alcuni ex parlamentari per il congresso e la riattivazione della Lega Nord, bollato da Salvini come mera richiesta di posti e scansato ad ora dai governatori, e alle spalle la corsa di futuro nazionale di Vannacci.
1: La cronaca ora in Puglia, Squinzano, l'ultimo saluto a Lorena Isceri, sentiamo Alberto Francavilla.
3: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
4: È un dolore molto grande e molto forte e non devo dire altro perché mi scappano, mi viene da piangere.
5: Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
6: Nella speranza che gli uomini ci mettono un po' di testa e di essere un po' più ragionevoli per quello che fanno.
3: Squinzano si stringe attorno alla famiglia della 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella.
7: Io sono nata a Squinzano e quindi sono una concittadina e volevo onorare la memoria di Lorena.
8: E tutto il lutto, tutta la città è il lutto.
3: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
9: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro. Io mia cugina la conosco bene, è una persona che pretende rispetto e te lo dice, quello che ti deve dire te lo dice.
3: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
10: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
1: Arriva il maltempo, allerta meteo arancione oggi in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche. Ci sono già le prime frane, i danni provocati da alberi caduti, allagamenti, gli interventi dei vigili del

0: fuoco in Lombardia, in Liguria, nelle Marche e in Umbria. In Versilia, tromba d'aria, una grandinata con chicchi grandi come palline da tennis. Sentiamo Federica Sevi.
1: Un violento temporale sferzato da vento ad oltre 120 km orari e da una tromba d'aria sul litorale ha colpito la Versilia, lasciando dietro di sé danni a stabilimenti balneari, cantieri nautici, abitazioni private, in particolare a Viareggio. La passeggiata è stata chiusa per motivi di sicurezza. In centro un grosso pino sradicato è crollato su un pulmino parcheggiato e sulla veranda di un bar.
2: Ora vediamo i danni. Era prevista la cosa, l'albero non era in sicurezza.
3: Alla luce di quello che è successo, una grande disperazione, perché era un albero che noi erano anni che lo curavamo.
4: Fortunatamente non è successo nulla, ma cioè, proprio brutto, brutto, brutto.
1: Un altro è caduto su un edificio in Darsena, danneggiati anche il tetto di un hotel e la veranda di un ristorante. Colpiti anche gli europei di beach soccer al Bagno Flora. A Camaiore è crollato un tiglio sulla provinciale bloccando il traffico, mentre a Forte dei Marmi si è scatenata una grandinata con chicchi grandi come palline da tennis. Allagamenti e blackout a Carrara, Massa e Montignoso. Spostandosi verso l'interno, il fronte temporalesco sta creando criticità anche nel Fiorentino. I vigili del fuoco sono al lavoro per numerosi interventi nel Val d'Arno, in particolare tra Figline, Reggello, Rignano e Incisa. Nelle prossime ore attese piogge con accumuli fino a 200 mm. Per questo la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico.
0: Accompagnato dal maltempo, il rientro sui banchi di scuola degli studenti, dopo quelli di Bolzano, quelli del Veneto, della Val d'Aosta, della provincia di Trento. A Trento ritroviamo Eleonora Zocca.
5: Prima campanella di scuola oggi per oltre 60.000 studenti e studentesse trentine. Dopo l'inizio della scuola dell'infanzia, il 3 settembre, oggi prendono il via anche le scuole primarie e secondarie. La prima a riaprire in Italia è stata la provincia di Bolzano, mentre oggi, come dicevamo, si aggiungono il Trentino, ma anche Veneto e Val d'Aosta. Tutte le altre regioni seguiranno tra il 14 e il 15 settembre, mentre a chiudere la lista è la Puglia, che ha fissato il rientro per il 17 settembre. Un dato che vale la pena sottolineare è che quest'anno nella provincia di Trento ci sono 845 iscritti in meno rispetto all'anno scorso, un dato che segnala evidentemente la crisi demografica attuale. In questo momento si sta tenendo il discorso per l'inizio, l'augurio del nuovo anno scolastico da parte dell'assessora provinciale all'istruzione Francesca Gerosa, e dall'istituto comprensivo Alessandro Manzoni qui a Trento è tutto. Vi restituisco la linea.
0: Calcio in Champions, ieri al Maradona Napoli sconfitto 1-0 dall'Arsenal. Sentiamo Giacomo Capuano.
6: Tutto secondo pronostico. L'Arsenal, anche se con qualche affanno, riesce a superare un buon Napoli che parte comunque male anche in Champions. L'avvio è molto equilibrato. I padroni di casa, come da copione, aspettano, ma appena possibile provano a fare male in ripartenza. Il tentativo di De Bruyne viene respinto in qualche modo da Raya. Il possesso palla degli inglesi è sempre molto alto. Sulla sponda di Eze sembra fatta per Merino, ma Meret reagisce con un super riflesso. La pressione offensiva prima dell'intervallo sembra poter dare una risposta concreta. Saka però incredibilmente sciupa tutto. Il tema è sempre lo stesso anche nella ripresa. Può fare male anche in Capie, ma ad essere graziato questa volta è Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. I Gunners cominciano a far fatica a dare un senso al loro dominio. Per la buona resistenza azzurra ci vuole un'azione di grande qualità nello stretto per dare la possibilità ad Odegaard, il migliore in campo, di colpire con una grande giocata e di chiudere la storia.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.io.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici.

0: dentifrice Oral-B io.
1: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Andiamo!
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Non fartela scappare!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
9: Buongiorno da Rai News 24. Queste le notizie principali a Dallas, nella prima convention di metà mandato del Partito Repubblicano. Donald Trump ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino americano adulto se i repubblicani manterranno il controllo della Camera e del Senato alle elezioni di novembre. Unica condizione, ha aggiunto Trump, è che questo denaro sia speso negli Stati Uniti. Il mistero del drone che avrebbe sfiorato l'aereo su quale viaggiava Zelensky mentre decollava dalla Moldavia per Oslo, per l'intelligence ucraina si sarebbe trattato soltanto di invasione dello spazio aereo moldavo. Intanto proseguono gli sforzi diplomatici. La Russia apre a colloqui a 3 ad Abu Dhabi. 5 petroliere iraniane affondate nello stretto di Hormuz. Questa è la risposta degli Stati Uniti ai missili balistici iraniani su una nave da guerra americana, colpita anche una base statunitense in Giordania, 2 navi della Marina. Sale ancora il prezzo del petrolio, ormai stabilmente sopra i $100 al barile. Trump assicura: controlliamo noi lo stretto di Hormuz, lo chiameremo lo stretto Trump. L'estate del caldo record lascia spazio al maltempo con fenomeni meteo anche violenti, allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana e Marche, frane, inondazioni e i primi danni a nord con alberi caduti, allagamenti in Lombardia, in Liguria, nelle Marche e in Umbria, tromba d'aria in Versilia sulla costa toscana. Veniamo alla convention repubblicana, la prima di questa campagna per le elezioni di metà mandato a Dallas, accesa dalle parole di Donald Trump, la promessa di un premio in denaro per ogni cittadino americano se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso, e poi quel cambio di nome dello stretto di Hormuz, ormai sotto il pieno controllo statunitense. Sentiamo questi 2 passaggi dell'intervento di Trump.
0: Appena finirà la guerra contro l'Iran, scenderà anche il prezzo del petrolio e vinceremo quella guerra. La stiamo vincendo. Controlliamo lo stretto di Hormuz, che secondo me dovremmo chiamarlo lo stretto di Trump. Trump Strait. Prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5,000.
9: In Europa, a Berlino, il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz al Bundestag risponde agli attacchi della leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, ma salta il previsto colloquio telefonico con Trump. Dopo il post del presidente statunitense, la soddisfazione mostrata proprio per l'affermazione di AfD in Sassonia-Anhalt. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
7: Una seduta convocata per discutere le leggi di bilancio per il 2027 si trasforma subito in un duello tra il cancelliere e l'estrema destra.
10: Schwarz-Rot.
7: Il governo è finito, attacca la leader di AfD, Alice Weidel. Ci sono soldi per tutto il mondo, per i migranti, ma non per i tedeschi. Non abbiamo bisogno di 1 milione di rifugiati, ciò di cui la Germania ha bisogno è il gas russo a basso prezzo. Friedrich Merz sostiene di aver inteso il messaggio degli elettori, ma aggiunge l'AfD è una forza distruttiva. Tra interruzioni, fischi e ammonimenti da parte della Presidente, contrattacca. La vostra remigrazione altro non è che pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Nessun ospedale, nessuna casa di cura funzionerà con la vostra politica di rimpatrio. E poi l'affondo sulla Russia. Voi ridete quando parlo degli attentati pianificati da Mosca contro la Germania e dimostrate da che parte state. Noi stiamo con l'Ucraina che difende la nostra libertà. Ma non è solo Mosca ad esultare per la vittoria della destra radicale, anche il presidente Trump inneggia ad AfD. Stanno crescendo, scrive tutto maiuscolo, fanno la Germania di nuovo grande. L'intervento a gamba tesa non piace a Berlino, che annulla la prevista telefonata tra Merz e la Casa Bianca. E intanto è la Chiesa ad annunciare resistenza nel cristianesimo. Dice il presidente della conferenza episcopale tedesca Heiner Wilm, non c'è posto per la sua ideologia basata sul nazionalismo etnico.
9: Agosto appena terminato, è stato il mese più caldo mai registrato. Per la seconda volta il riscaldamento ha superato quella soglia di 1,5 gradi in più rispetto ai livelli pre-industriali. Temperature da record anche per gli oceani. Sabrina Bellomo.
11: Che questo agosto fosse stato un mese di caldo record lo avevamo già capito tutti. Ora a certificarlo è anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di monitoraggio del clima. Con una temperatura media globale di 1,65 gradi sopra i livelli preindustriali, l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023. E per la seconda volta il mondo ha superato la fatidica soglia di 1,5 gradi di riscaldamento. E non va meglio sul fronte del mare. Sempre in agosto gli oceani, escluse le regioni polari, hanno registrato la temperatura media superficiale più alta mai rilevata, alla pari con marzo 2024, con medie giornaliere superiori ai 21 gradi. Temperature record anche nel Mar Pacifico tropicale, dove continua a intensificarsi il fenomeno del Super Niño, le cui conseguenze sono attese nei prossimi mesi anche in Europa, pur se in modo indiretto, con un inverno più caldo e piovoso. Insomma, la crisi climatica è ormai una realtà e la corsa per frenare il riscaldamento causato dai combustibili fossili, petrolio e gas in testa, è sempre più in salita. Solo pochi giorni fa un rapporto dell'ONU ha certificato che l'obiettivo stabilito nel 2015 dall'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi è oramai impossibile e che nel migliore degli scenari si arriverà a 1,8 gradi.
9: Bruce Springsteen pubblica online gratis il video con parte dell'esibizione di Philadelphia, una delle tappe del suo tour, fatto anche di impegno civile e politico. Sentiamo Laura Longo.
12: It is great to be in Philadelphia!
10: È stato registrato a Filadelfia, nella città natale della libertà americana, il video dell'ultima tappa del Land of Hope and Dreams American Tour. Un regalo per chi non ha assistito ai live, un ricordo per conservare traccia del tour più politico di Bruce Springsteen. Dal palco si è schierato in difesa della democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social.
12: These days of corrupt presidente!
10: Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Death to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio. Alex Pretti e Renee
9: Good. Si avvia a conclusione la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Andiamo a Venezia per conoscere le proposte di questa giornata. L'inviata Laura Squillacci.
13: E sì, buongiorno, penultima giornata di concorso. In competizione arriva l'attesissimo Nazza di due degli autori del documentario premio Oscar No Otherland, che qui raccontano il massacro a Gaza. E poi Un peu avant minuit, che vede nel cast Chiara Mastroianni. Fuori concorso, scherzetto di Mario Martone. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
14: Arrivato alla Mostra del Cinema, il quarto film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, e tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo. Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
15: Tu mi sei passata per quello con un rullo compressore, a quanto sono nata?
14: Alba Rohrwacher e Vincent Lindon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Alba Rohrwacher interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complici. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasnovsky. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dau, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.
9: Arte e cucina, settori non così distanti, tanto che grandi artisti sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità, sapori e colori. Silvia Rita.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza, come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E ma caro non mi ha rossato,
3: Naka! Ehi, saccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per me mangiare stamattina? Ci sa mangiato? Papà, eh? Ha visto mangiata voi,
4: eh? Ma no, buoni, non mi ricordo. E tu, Emi, ci salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva, capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia, per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto, molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del triennolo, i capperi, le olive, a parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto e poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio e li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo, ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano, e cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai. Adesso non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori,

0: dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
1: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano. Pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
2: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
3: Come e dove nasce la Tognazza?
4: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
5: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto a 3000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
4: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
5: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
4: Ho voluto fare, come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. E ho formato, libero territorio, il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
5: Posso girare continuamente, senza mai stancarsi, questa maionese, che va girata così, sul fondo di questa scodella.
6: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
4: Ah, senza dubbio, cioè non era un'ossessione, era, lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco, cioè diciamo sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
7: E qui alla Tognazza si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
4: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
8: Cosa diventerà la Tognazza?
4: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
2: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, liriche e

0: Cina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
1: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
2: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
1: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
3: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente: fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga, che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
0: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: 3 Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
1: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
2: Qui è Verisure, si identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi filtri, dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: E questa sarebbe la camera con vista.
4: Breve un colpo di fortuna.
3: Qui serve un colpo di genio.
5: Prenotato da soli?
6: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
7: Quando ogni strada è possibile, dove sceglierai di andare? Nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Tua, da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Ready for what's next.
8: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata molto instabile al centro nord. La protezione civile ha emesso un'allerta su 12 regioni, tra cui giallo e arancione, in particolare su quelle centrali dove i fenomeni saranno alquanto intensi. Ecco la nuvolosità che scorre sul nostro paese, ma ecco che cosa accadrà nelle prossime ore. Come dicevamo, ci sarà maltempo, sarà un po' generalizzato su tutte le regioni centrali e settentrionali. Arriveranno dei temporali che saranno anche associati a rovesci, ma soprattutto a grandinate e colpi di vento. I fenomeni interesseranno anche la Sardegna. Libero dal maltempo invece ancora il sud. Solo in serata arriverà qualche precipitazione sulla Campania, alla parte più settentrionale. Situazione che però nelle prossime ore tenderà a cambiare già dalla giornata di domani. Infatti il maltempo pian piano si sposterà verso sud, raggiungerà le regioni meridionali e lascerà un po' di tregua al nord. Questo porterà anche a un cambio dei venti, infatti saranno sicuramente più tesi. Lungo le coste esposte della Sardegna ci saranno venti da moderati a forti, saranno settentrionali di maestrale con possibili mareggiate. Altrove invece i venti saranno più meridionali, tesi lungo le coste tirreniche, quelle più settentrionali ma anche quelle adriatiche, con temperature che, dato il maltempo, chiaramente subiranno una lieve diminuzione, in particolare al centro-nord, dove non raggiungeranno i 30 gradi, mentre invece al sud resteranno stazionari intorno ai 34-35 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento dei programmi di Rai News.

Fatemi finire il lavoro, se vinco a metà mandato darò 5.000 dollari a ogni americano, promette Donald Trump alla convention repubblicana. Poi sull'Iran chiuderò la guerra dopo le elezioni. Legge elettorale in Senato, soglia del 42% per il premio di maggioranza, no al ballottaggio, tensione sulle preferenze, Fratelli d'Italia valuta gli emendamenti PD, ira di Forza Italia e Lega. Un drone avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky mentre si recava ai funerali di re Harald di Norvegia. Ancora raide vittime tra Russia e Ucraina, ma si lavora ad un incontro trilaterale. Escalation nello stretto di Hormuz tra forze statunitensi e iraniane, colpite navi da guerra e petroliere. L'AIEA deferisce Teheran al Consiglio di sicurezza ONU, veto di Cina e Russia. L'estate del caldo record lascia spazio al maltempo con fenomeni meteo anche violenti, allerta arancione in 4 regioni al nord, danni, frane e disagi. Champions, il Napoli sconfitto in casa 1-0 dall'Arsenal, decide il gol di Odegaard, oggi Como Lipsia e Fenerbahce Roma.

0: Buongiorno, benvenuti al filo diretto di Renius 24, lo spazio del mattino nel quale analizziamo le principali notizie della giornata, le commentiamo con opinionisti e con i protagonisti, ad esempio dell'attualità politica, come facciamo ad inizio di questa puntata. Poi arriveremo anche alla notte italiana, le parole ovviamente di Donald Trump. In studio con me c'è Nicola Ottaviani della Lega, buongiorno, bentornata a Renius 24.
1: Buongiorno a voi tutti.
0: In collegamento Luigi Marattini, il segretario del Partito Liberal Democratico, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Io parto da Ottaviani perché ieri mi dicono, Ottaviani, è stata una giornata importante per la Lega con vista Pontida, è una tregua in attesa di Pontida o una pace tra i vertici del suo partito?
1: Ma in realtà non c'è nessuna guerra, non c'è nessuna pace, c'è un confronto che viene portato avanti su quelle che sono le tematiche che riguardano non il partito, ma gli interessi del paese e gli interessi degli italiani. Ci sono visioni che possono essere anche parzialmente diverse rispetto a tematiche di carattere generale, come ad esempio la riforma delle pensioni, su chi incidiamo, i soldi del governo, i soldi degli italiani che dovranno essere impiegati all'interno della finanziaria, verso quale direzione li andiamo a portare. Ecco, questo è dibattito interno, è dialettica. Se ci sono visioni diverse che poi però vanno verso la sintesi, questo è il sale della democrazia e soprattutto è il sale della libertà di espressione. Se poi ci si scandalizza perché in realtà al dibattito vogliono contribuire in tanti, soprattutto coloro che sono all'interno dei territori e che svolgono compiti importanti, adempiono funzioni importanti, dai governatori, ai presidenti di provincia, agli amministratori locali, insomma, questo non dovrebbe essere motivo di scandalo, ma dovrebbe essere motivo di arricchimento democratico. Ieri sono emersi una serie di temi che oggi probabilmente faranno parte del dibattito anche su giornali, stampa e anche a livello parlamentare.
0: Dopo ieri è più saldo Matteo Salvini alla guida della Lega o non è cambiato nulla perché è sempre stato saldo, mi dirà lei?
1: Ma in realtà c'è stato un congresso anche ieri, lo ha ribadito Matteo Salvini, se ci sono situazioni da valutare che riguardano i singoli territori ben vengano, da valorizzarle ulteriormente, ma non mi sembra che sia stata posta una questione specifica che riguardi il segretario. Certo, oggi noi dobbiamo rispondere ad esigenze che cambiano all'interno dei territori con soluzioni diverse parametrate su quello che è il concetto rispetto al quale noi non possiamo arretrare neppure di un metro, il federalismo. Ognuno ha bisogno di un vestito sartoriale, le regioni del nord hanno bisogno di alcuni vestiti, le regioni del sud hanno bisogno di altri vestiti. Abbiamo parlato ad esempio ieri della ZES e sulla ZES sono stati investiti da parte di questo governo e possiamo dire indirettamente anche da parte di tutti i contribuenti sulla ZES del sud qualche cosa come 6,2 miliardi di euro.
0: Se pensiamo, ZES che si è sempre più alzata, io penso alla mia Umbria, anche noi siamo entrati in quell'area che non è una cosa positiva.
1: Sono rientrati all'interno di questa ZES. Queste sono le tematiche forti sulle quali serve il confronto e deve continuare il confronto.
0: Dico che non è una cosa positiva perché presuppone una condizione economico-sociale non semplice da affrontare. Marattina, arrivo, volevo chiedere a Ottaviani se aleggia ancora il fantasma di Vannacci nelle riunioni della Lega oppure no.
1: Ma in realtà noi ci occupiamo dei vivi, non dei fantasmi, e soprattutto gli italiani sono abituati,
0: vivo e vegeto,
1: sono
0: però,
1: abituati, diciamo. Però gli italiani alla fine a portare avanti quelle che sono le fasi costruttive, a demolire un paese o a demolire quelle che sono degli altri ci vogliono 5 secondi, poi a costruire ci vuole tanto, soprattutto indicare dove si prendono le risorse e quali sono le soluzioni. Vediamo quella che è stata la correzione del tiro da parte dell'ex generale nel corso degli ultimi giorni relativamente a quello che era il profilo della reimmigrazione. Adesso sta dicendo, sta esplicitando il fatto, no, reimmigrazione non significa che riportiamo o deportiamo, sta dicendo, no, dobbiamo espellere coloro che sono irregolari. E perché questo non lo dice già la legge? Allora dobbiamo eseguire con maggiore puntualità quelle che sono le leggi, ma non ci sono questi stravolgimenti di cui si parla solo per motivi elettoralistici.
0: Marattina, arrivo da lei su questo tema, e cioè sull'incidenza di alcune forze politiche in queste ultime settimane, mesi, non lo so, anno di legislatura, lo scopriremo prossimamente, e cioè teme che in Europa e in Italia i fantasmi dell'ultradestra, qua Vannacci, in Germania FD, possano spingere chi governa verso posizioni più radicali?
2: Ma guarda, innanzitutto sarebbe da chiedersi come mai in pochi anni un terzo dei britannici, un terzo dei francesi, un terzo dei tedeschi, in alcune zone la metà dei tedeschi, abbiano dato consenso a partiti del genere. Allora, due sono le cose: o sono diventati tutti nazisti improvvisamente, oppure è successa un'altra cosa, è successo che alcune tematiche, l'immigrazione, la gestione delle politiche ambientali, le tasse anche secondo me, la difesa dell'identità occidentale. Su questi temi i partiti tradizionali hanno sbagliato tutti, di destra e di sinistra. L'hanno presa in un modo, diciamo, poco efficace, e allora la gente che sente sulle proprie tasche la questione, penso alla crisi dell'automotive in Germania, ma anche in Italia, guardate che è un evento epocale, quello che è successo sull'auto in questi anni. Penso alla problematica dell'immigrazione, siccome non trovano risposte nei partiti tradizionali, hanno considerato votabile anche partiti che in tutta evidenza sono invotabili, perché per me sia Farage che AfD che Vannacci sono invotabili, perché non è che dicono solo quello, dicono anche una serie di altre, dal mio punto di vista, bestialità. Quindi non si risolve demonizzando, non si risolve dicendo che l'8% degli italiani, se questa è la cifra di Vannacci, sono fascisti, si risolve ammettendo un po' di errori, secondo me, ad esempio, su quello che è avvenuto nell'industria dell'auto, sull'ambiente e anche sull'immigrazione. E anche sull'immigrazione, secondo me, la politica, diciamo, tradizionale ha sbagliato, lo deve ammettere e deve suggerire soluzioni che non sono certamente gli slogan populisti vi prendo e vi porto via, come diceva Vasco Rossi, no? Perché ogni anno poi in Italia, ogni elezione, c'è uno che arriva e dice porto via tutti i neri. E non è la prima volta che accade. Gli italiani penso abbiano capito che non si possono portare via tutti i neri e non è neanche giusto farlo. Andate a chiederlo alle imprese agricole, se vorrebbero portare via tutti i neri.
0: Ma Martin, lei coglie un punto del voto tedesco, che è quella che più o meno in Germania hanno ribattezzato con ansia automobilistica, cioè la crisi profonda di Volkswagen, gli stabilimenti che si chiudono, la necessità anche di reinventarsi, e che in quota parte riguarda anche il nostro paese, la svolta del Green Deal, l'addio alle auto a combustione tradizionale, diesel e benzina per intenderci, meglio gasolio e benzina per intenderci. Poi Ottaviani ci ricordava che ieri l'incontro della Lega anche sulle cose da fare, no? Con vista ultimi mesi di legislatura e con vista programma. Ha già parlato delle pensioni, io già l'ho vista vacillare, Marattin, perché le ha citate Ottaviani e so che c'è, non so quanta distanza è possibile tra di voi, però su un altro tema più immediato, perché Salvini ha detto scostamento di bilancio, sì, serve. Marattin, sì, serve?
2: Per fare che? Cioè, noi abbiamo votato, abbiamo autorizzato il governo a chiedere lo scostamento per la difesa e per l'energia. Quello abbiamo già autorizzato il governo a chiederlo, vedremo se lo otterrà e vedremo in ottobre, se il governo arriva in ottobre, se lo votiamo per difesa ed energia. E anche lì c'è da chiedere per cosa esattamente lo vogliono spendere. Se serve un altro scostamento ci dica intanto Salvini per cosa, però io faccio sempre sommessamente notare che in questo paese ci sono arrivati 200 miliardi di euro praticamente gratis, li abbiamo spesi, non se ne è accorto nessuno. Quindi o noi capiamo che i problemi di questo paese non si risolvono spendendo di più. Noi stamattina, fra 10 minuti, infatti sono un po' di fretta, votiamo l'istituzione di un nuovo ente, una nuova agenzia per il cinema, per fare il lavoro che fa già il Ministero della Cultura. Cioè, in questo paese, questo è un paese malato di spesa pubblica. Non serve più spesa pubblica, serve spendere meglio i soldi della spesa pubblica.
0: Perché ha detto si arrivano a ottobre? No, è il 10 settembre.
2: Ma scusate, ma non lo vede qua? La legge elettorale, le preferenze, voto le preferenze, allora no, allora qua. Mi sembrano un po' in confusione sti ragazzi. Quindi cioè, si mettono un po' d'accordo e vediamo se abbiamo un sacco di cose da fare. Noi abbiamo fatto le proposte per la legge di bilancio. Questo è un paese in cui se guadagni 2.500 euro al mese, che in alcune parti del paese fai quasi la fame, c'hai un'aliquota del 45-46%. Che in Francia, in Germania e in Inghilterra c'hai quando guadagni 10.000 euro al mese. Vi sembra una roba normale?
0: Poi ci torniamo sui contenuti, però volevo capire se i ragazzi sono tranquilli e se arrivano alla fine a ottobre, anzi, come ha detto Martini, cioè 20 giorni, li tenete, Ottaviani?
1: Ma se ci si riferisce ai ragazzi, insomma, in Parlamento ci sono ragazzi, adolescenti.
0: Tanto grazie, ragazzi, butta
1: ragazzi
0: via.
1: Ci sono anche adolescenti e ci sono quelli che probabilmente in Parlamento non dovrebbero più esserci perché ci stanno da 40 anni. E non è naturalmente Luigi Marattin, al quale mi lega spesso una comunanza di visioni su alcune questioni, ma su altre è chiaro che anche chi sta al centro come lui e dovrà decidere però da qui a breve se strizzare un po' l'occhiolino più da una parte o dall'altra, perché comunque una coalizione andrà fatta, comunque un governo dovrà prendere vita dopo quella che sarà la fine della attuale legislatura. Tornando a quella che è la questione relativa alle proposte, ma è chiaro che sono mesi che il nostro ministro Giorgetti ribadisce che dobbiamo comunque portare avanti una maggiore attenzione per quanto riguarda i salari. Allora, da dove cominciamo? Cominciamo con i salari dei giovani. Ecco perché c'è la proposta di due flat tax distinte. La prima è quella relativa agli aumenti salariali per i giovani, con una compliance con le imprese per far comprendere alle imprese che con un 5% di aumento salariale per i giovani fino a 30 anni, o si vedrà la fascia probabilmente fino a 35, probabilmente si tengono all'interno del nostro paese le risorse che altrimenti andrebbero fuori a lavorare. E poi c'è la questione relativa, quella però va negoziata anche con la Commissione europea, della flat tax per quanto riguarda gli autonomi. Attualmente 85.000 euro il tetto, vorremmo portarlo a 100.000 euro perché abbiamo visto che due quinti delle partite IVA hanno fatto questa scelta, quindi significa che funziona. È una scelta che ha portato quel gettito importante che oggi ci permette di guardare oltre. Per quanto riguarda la questione dello scostamento, sono d'accordo con Marattino quando dice per farci che cosa? Lo dobbiamo vedere adesso in finanziaria, però non è che si può dire tu cur, no, non facciamo qualsiasi tipo di scostamento in Italia perché ancora non siamo al 3% del rapporto deficit-PIL, ma nel 2022, quando questo governo è partito, il rapporto deficit-PIL, lo sa benissimo Luigi Maratin, era 8,3, oggi il rapporto deficit-PIL è 3,0 qualche cosa.
0: Quindi sapremo se saremo
1: non
0: appena
1: è uno
0: sopra,
1: 0,
0: appena sotto.
1: Che può condizionare i destini delle famiglie e delle imprese di questo paese.
0: Maratin, a chi strizza l'occhio? Quale le viene più comodo di strizzare, il sinistro o il destro?
2: Guardi, sicuramente non a sinistra, perché la sinistra di adesso è un'altra cosa totale rispetto a quella in cui
0: già
2: io sono cresciuto.
0: Tajani, già gli
2: in
0: basta
2: cui io
0: così,
2: sono cresciuto. No, ma lo posso motivare però, cioè su ogni tema concreto la sinistra di ora è l'opposto di quella in cui io sono cresciuto. Io penso sempre le stesse cose di 30 anni fa, di 20 anni fa e 10 anni fa. Sono loro che sono diventati Rifondazione Comunista. Ieri erano in piazza alcuni di loro con le bandiere di Hamas e di Hezbollah. Cioè, questo è un partito, Veltroni aveva come obiettivo i Kennedy, l'altro giorno i Giovani Democratici hanno festeggiato la nascita di, i 100 anni della nascita di Fidel Castro, Fassino, Renzi parlavano in Israele, adesso questi vanno in piazza con Hamas e Hezbollah, quindi sicuramente non a sinistra. Il mio partito, il Partito Liberale Democratico, nasce per fare una coalizione centrale forte, autorevole e contendibile. Nelle prossime settimane verificheremo se questo è possibile o no.
0: Ad oggi?
2: Ad oggi la mia speranza è di sì, però va verificato.
0: Ovviamente tutto questo passa per un argomento che già Maratin ha introdotto, che si chiama legge elettorale, che è quello proprio che fa incollare i telespettatori alla televisione, però è centrale perché come voti e come il tuo voto si traduce in seggi, come il consenso di un partito diventa capacità di incidere nel dibattito parlamentare. Pablo Rocas, eccoci qua, buongiorno, ben trovato. Diceva
3: ciao
0: Maratin,
3: c'è
0: un po' di maretta, lui ha usato un'espressione diversa, però diciamo c'è un po' di agitazione nella maggioranza tra preferenze, soglie.
3: Sì, guarda, tra un po' ci sarà anche il mare qui perché è cominciato il diluvio e ti dico finalmente, perché c'è stato un caldo quest'estate, i sanpietrini sprigionavano un calore incredibile. Comunque al di là di questo, vedi, piove, questa è la vera notizia del giorno a Roma. Comunque la legge elettorale discussione al Senato sta cominciando proprio in questi minuti la seduta e Matteo Renzi dovrebbe essere il primo a parlare, l'ho annunciato poco fa. Com'è?
0: No, che è facile al coperto dire che piove fuori. Ti vogliamo vedere sotto l'acquazzone, dacci un
3: sì,
0: senso.
3: Sì, vabbè, ci siamo. Guarda, non avrei problemi perché
0: lo so, drammaticamente
3: è un piacere,
0: lo so.
3: Però insomma abbiamo deciso di dare un po' di decoro alla diretta. Comunque Matteo Renzi, ecco, dovrebbe intervenire tra poco, io ho l'iPad qui per seguire Palazzo Madama, stando qui a Montecitorio. Comunque ha detto farò una proposta a Giorgia Meloni, vediamo che succede, sicuramente la situazione è delicata. Effettivamente c'è una parte della maggioranza che teme che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia voteranno il subemendamento del Partito Democratico sulle preferenze pure, diciamo così, perché in questo momento il testo prevede comunque il capolista bloccato, poi le preferenze, c'è anche un po', come dicevi tu, di maretta sulla parità di genere. Il Partito Democratico però ha fatto questa strategia, guidato in questo caso da Francesco Boccia al Senato, e potrebbe mettere in difficoltà la maggioranza, perché se Fratelli d'Italia votasse con il PD, come è successo qui alla Camera, che votò l'emendamento sulle preferenze di Vannacci. Allora gli alleati, soprattutto Forza Italia e Lega, direbbero no, così non ci stiamo. Insomma, le ipotesi possono essere due: quella che la legge elettorale venga affossata direttamente al Senato, oppure una volta approvata, tornata alla Camera, perché ci vuole la terza lettura evidentemente con le modifiche, allora anche qui con il voto segreto di certo le insidie ancora una volta non mancheranno. Le opposizioni non attaccano il centrodestra solo per il contenuto della legge, accusano Giorgia Meloni di volere un premierato nascosto, la accusano di voler cambiare le regole per vincere. Poco fa Maggi ha fatto una dichiarazione legata a come il centrodestra si sia fatto su misura un abito. Senti Tuoni,
0: sì.
3: Devo dire che si accolgono
0: con grande
3: gioia. E
0: non è il dibattito in aula
3: gioia.
0: Ancora, è il meteo.
3: No, però si mischiano probabilmente i suoni. E quindi Maggi dice: voi vi siete fatti un abito su misura, vi siete resi conto che però non va bene, allora state cambiando di qua e di là, ma questo è uno spettacolo indegno. Allargate il dibattito alle opposizioni e scegliamo regole nuove insieme. Dopodiché probabilmente i tempi non ci sono, è stata minacciata addirittura una crisi di governo, comunque le urne anticipate, nel senso che se in un primo momento Giorgia Meloni ha detto non andasse in porto la legge elettorale, allora sappiate che io sono disposta anche a elezioni anticipate. In questo momento sembrerebbe invece il contrario, cioè vuole andare a vedere le carte. Io voglio le preferenze, le dovete volere pure voi. Insomma, la situazione, come ha detto Renzi, che vediamo, dovrebbe
0: ancora cominciato a parlare. Comunque, la senatrice Valente del PD, possiamo anche far vedere le immagini che ci arrivano in diretta, eccolo qua, dal dibattito parlamentare. Pablo, vatti
3: esatto,
0: a coprire, arriva il diluvio.
3: Dei miei, esatto, sì.
0: Vatti a coprire, arriva il diluvio, vedo che inizia a complicarsi il meteo. Io torno in studio, giro questo tuo racconto ai nostri ospiti, parto per forza da Ottaviani. Quindi se Fratelli Italia vota il subemendamento sulle preferenze integrali delle opposizioni, salta la legge elettorale?
1: Guardi, se c'è una cosa che con certezza noi possiamo condividere a scatola chiusa, è che alla fine il centrodestra trova sempre una sintesi. È diversa l'impostazione e l'approccio rispetto alla sinistra. Ancora la sinistra continua a parlare in questi giorni di campo largo. Noi riteniamo che sia il solito campeggio allargato, dove ognuno si alza quando vuole, quando gli pare, fa quello che vuole e poi il conto lo pagano gli italiani. Ecco perché oggi possono esserci degli emendamenti diversi, formulati, è giusto, il dibattito parlamentare lo prevede, dalle minoranze che possono essere condivisi o bocciati anche dalla maggioranza, da una parte della maggioranza, poi alla fine ci sarà un tavolo di centrodestra dove si farà la sintesi per questa legge elettorale che poi interessa soltanto ai parlamentari, perché agli italiani interessano quelle altre questioni di cui abbiamo parlato prima, che riguardano la finanziaria, come spendere soldi e come aiutare famiglie e imprese.
0: Però voi il tavolo l'avete fatto di sintesi nel centrodestra, la sintesi l'avete trovata, se cambia la posizione dei Fratelli d'Italia o meglio se cambia il voto sul testo?
1: Guardi, remelius per pensa, solo gli stolti rimangono con i propri pregiudizi. Se ci sono degli elementi di novità, tutti devono essere valutati. Questo fa parte dell'arricchimento, non della detrazione del dibattito democratico. Certo, dobbiamo capire di che cosa si tratta e dobbiamo anche comprendere se poi la volontà effettiva dell'elettore si va a consacrare nella scheda oppure si ritorna come in passato a quella che è la volontà della segreteria politica.
0: Ecco, la preferenza sceglie l'elettore però.
1: E dobbiamo capire però questa preferenza com'è che viene portata avanti. Stiamo parlando di un collegio di 1 milione di persone? Stiamo parlando di un collegio di 100.000 persone, 100.000 elettori? E lei immaginerà che la capacità di incidere da parte del sindaco può essere anche annullata. Quindi andiamo a vedere quello che è il dettato finale e su quello con certezza il centrodestra, come sempre, troverà la sintesi.
0: Marattin, uno, preferenze sì o no? Due, ma da osservatore. L'osservatore che oggi non vota la maggioranza a questo governo, rischiano davvero?
2: La prima domanda, guardi, se lei ha un bicchiere di vino e un bicchiere di birra, lei sceglie fra vino e birra, non è che fa un mix dei due, perché fa schifo un bicchiere con vino. In questo paese noi facciamo sempre i mix, ma pensando di essere i nobili del compromesso, ma non è vero, vino e birra insieme fa schifo come bevanda. O le preferenze sono per tutti o per nessuno. Dire che il capolista è bloccato e gli altri spendono le preferenze è una cosa che non ha senso. Così come non possiamo cambiare legge elettorale ogni 6 anni facendo i mix fra maggioritario e proporzionale. O decidiamo di essere una repubblica proporzionale come la Germania, l'Austria, Danimarca, Svezia, e allora proporzionale con sbarramento al 5%, o decidiamo di essere una repubblica maggioritaria e ci vuole il doppio turno da noi perché non siamo un paese anglosassone, eppure nei paesi anglosassoni ormai il bipartitismo non esiste più. Seconda domanda, rischiano davvero? A me pare di sì, perché le preferenze non le vogliono, l'hanno affossate loro col voto segreto, che erano comunque preferenze parziali. E a me pare di capire, io ho molto rispetto per tutti i colleghi, ma dal referendum sulla giustizia in poi, secondo me, questa maggioranza ha un po' perso lucidità. E io mi auguro per il paese che la recuperi, perché right or wrong, it's my country, e comunque l'anno prossimo si vota, e avere un governo che sbanda così, diciamo, non è interesse dei cittadini italiani. Se però non sono le condizioni per andare avanti, andremo a elezioni anticipate. Sto paese è vissuto di elezioni anticipate, si figuri che problema c'è.
0: Ma le volevo chiedere un'altra cosa a proposito del paese che è vissuto di elezioni anticipate. Inizio di settembre l'esecutivo Meloni ha tagliato il traguardo del governo più stabile, la storia della Repubblica, eccetera, eccetera. Lo sappiamo. Secondo lei perché, Martin? Perché 5 anni dopo, a differenza di quello che è accaduto in tutti gli anni precedenti, questa leadership, il primo partito, questa maggioranza sono ancora lì?

0: perché sono durati così tanto, sì, intendo dire. Ma un po' perché hanno fatto alcune cose buone, la tenuta dei conti pubblici, il posizionamento internazionale, le scelte sull'energia, hanno disapplicato il programma della Lega sulle pensioni, grazie a Dio, quindi alcune cose buone le hanno fatte, tante altre purtroppo no. Un po' per abbandono campo da parte degli avversari, comincio da noi, noi al centro non siamo ancora riusciti a fare un'opzione forte e credibile, spero ci riusciremo, e il campo largo, come dicevo prima, si è trasformato in Rifondazione Comunista. Lei prende Rifondazione Comunista degli anni 90 e questa è adesso l'opposizione di centrosinistra, e questa cosa gli italiani, piace a una parte degli italiani, certo, c'è un pezzo di paese che vuole no nucleare, sì spesa pubblica, morte a Israele, morte alla... però non sarà mai la maggioranza di questo paese un'opzione così radicale. Il campo largo di oggi è quella roba lì.
1: Martini, io la saluto, la lascio con le ultime risposte alle domande che faccia Ottaviani. La prima è su Martini, se lo prenderebbe? Uno che pensa queste cose in maggioranza, ci starebbe bene?
2: Ma innanzitutto ha detto bene prima
1: a parte l'onorevole, lo so,
2: l'onorevole Martini, lui con questa sinistra attuale non c'ha niente a che fare, anzi la sua impostazione è liberista, tra l'altro è una persona che si occupa quotidianamente di economia, ben venga, noi vogliamo continuare ad allargare il campo, non restringerlo, e il nostro non è il campeggio allargato come dall'altra parte, però per quanto riguarda...
1: No, oh, prego. Marattin, un assist così, cioè nemmeno Ildiz.
0: No, Ildiz purtroppo si è rotto. Nico, ti voglio bene, ma mi ci vedi con Borghi?
2: Beh, diciamo no, che sarebbe una bella sintesi. Sarebbe alla fine una bella sintesi.
0: Ma che sintesi? Sarebbe io divertente. Non è che con uno che ti fa Inter faccio una sintesi.
1: Allora,
0: io
1: ci penso, Luigi
2: Marattin ha un'impostazione che è hegeliana. Quindi alla fine la dialettica supera con una sintesi superiore quelli che possono essere gli opposti.
0: Hegel in che squadra
2: questa
0: giocava?
2: È democrazia. Poi, se vuoi tifare per il Frosinone Calcio è meglio, perché è il futuro rispetto anche alle squadre del passato.
1: Ecco, perfetto. Cambia squadra Marattin, è facile.
0: Cominci lei, Vicaretti,
1: mai,
0: a cambiare squadra.
1: Ma proprio mai. L'ultima domanda, siccome apro ora la pagina americana, ha parlato Trump, ha detto se vince 5.000 euro a tutti. Noi l'avevamo già vista questa roba, non è che ora sotto campagna elettorale la tirate fuori voi, no?
2: Ma Trump si deve eventualmente interessare, non preoccupare, di quella che è la conferma dei 74 milioni comunque di statunitensi che l'hanno votato. E tutto questo però fa parlando con quello che ci dicevamo prima. Ci possono essere delle posizioni sicuramente da definire come estremistiche, va bene, ma sono frutto di che cosa? Si è esagerato in passato, quella sinistra che ancora oggi in Italia, anziché confrontarsi sui temi, sono 4 anni che parla di come scegliere il candidato tra Conte e Schlein, poi c'è Ranucci che voleva invece sorpassare a sinistra. Ecco, se parlano di 4 anni solo di leader, di leadership, e non parlano di contenuti, è chiaro, sì, la patrimoniale a che cosa serve? Solo a portare le persone alle primarie, ma non certo a portarle nell'urna per votare positivamente.
1: Oh, qualcosa di simile si era detto in Italia, 1.000 euro a tutti, helicopter money, una roba di questo tipo. Marattin, grazie per essere stato così con noi, e grazie anche a Nicola Ottaviani. Abbiamo detto Donald Trump, allora prima di andare dal prossimo ospite ne sentiamo pochi secondi di quello che ha detto stanotte alla convention a Dallas.
3: Prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5.000.
1: Mario Del Piero, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Professore Achille Lauro, buongiorno. Nel senso dell'armatore ovviamente, non del cantante, diventa pallido davanti a 5.000 euro proposti da Donald Trump.
4: Lì era solo una scarpa, no? La seconda per completare il paio in caso di risultato elettorale positivo, anche se poi andiamo a leggere i discorsi di Achille Lauro, una certa retorica demagogica, oggi la chiamiamo populista, la possiamo già trovare nella Napoli degli anni 50. È stata una boutade quella di Trump, una delle tante. In realtà dei dollari sono giunti nelle tasche degli statunitensi in conseguenza dei rimborsi fiscali, no? Dopo la legge di bilancio del 2025, i tagli alle tasse stanno giungendo, sono giunti in questi mesi, in queste settimane, credo anche con l'obiettivo ultimo di ottenere un ritorno elettorale che oggi sondaggi alla mano e altri indicatori, a partire dall'indice di fiducia dei consumatori, sondaggi indicatori, dicevo, questa vittoria elettorale dei repubblicani o questo ritorno elettorale per questi contributi non sembra essere probabile.
1: Ecco, li risparmia, insomma, è probabile li risparmi questi 5.000 euro americano. Abbiamo visto

0: il solito Trump, professore, questa notte, o c'era qualche sfumatura diversa?
1: No, io credo che sia stato il solito Trump anche nei tempi castristi, no? del suo discorso che ha durato 2 ore. Un uomo di straordinaria vitalità ed energia a dispetto dell'età, a dispetto di altre immagini che ci sono giunte in questi mesi di lui che si appisolava durante le riunioni di gabinetto. Un Trump molto pugnace, un Trump ossessionato come sempre dalle elezioni del 2020, che ribadisce che quelle elezioni lui in realtà l'ha vinta, e un Trump tutto proiettato, diciamo, a cercare di galvanizzare e mobilitare l'elettorato, perché poi alle sfide elettorali, soprattutto il midterm, la priorità è portare i propri elettori alle urne, convincerli a votare. E di nuovo abbiamo vari indicatori, abbiamo gli esempi di questo lunghissimo ciclo di primarie che hanno scelto candidate e candidati. Questi dati e queste primarie ci dicono che c'è un gap di entusiasmo a favore dei democratici, 10-15 punti in più nella percentuale dei registrati democratici che dichiarano la loro intenzione di andare a votare in novembre rispetto ai repubblicani.
0: Questo anche al netto del fatto che non c'è ad oggi lo sfidante, il candidato, una rosa vera di candidati democratici per la Casa Bianca, andando un po' oltre, anzi molto oltre il midterm?
1: Ma di quello c'è bisogno sarà bisogno tra un anno, ci sarà bisogno di un ciclo di primarie vere come non ci furono nel 2024. Fu un errore catastrofico dei democratici che le primarie presidenziali servono a presentare i candidati al pubblico, a legittimarne, a validarne la nomination. Pensiamo a cosa sarebbe stato Obama senza le primarie del 2008 e la sua sfida con Hillary Clinton. Non credo ci sia bisogno adesso di una figura nazionale. Oggi c'è bisogno di candidature forti sul territorio, c'è bisogno di candidature anche in grado, talora con messaggi radicali, però di mostrare all'elettorato, diciamo, per usare un termine abusato, una parola abusata, un'empatia, una capacità di connessione che spesso manca alla politica. Poi una cosa che non diciamo, che non si sa, è che a livello municipale e statale, e in questo ciclo elettorale si voterà anche per 36 governatorati, per 88 camere statali su 99, a livello statale e municipale i democratici sono messi molto meglio oggi di quanto non fossero 10 anni fa. Nell'era Trump, diciamo, il numero di governi statali controllati dai democratici è molto aumentato, è più che raddoppiato, così come sono cresciuti anche i controlli delle città, elezioni di sindaci. È stata eletta una sindaca democratica a Miami dopo molto tempo. Ora i democratici devono confermare in questo ciclo elettorale questi successi o questi buoni risultati di tutti i midterm che ci sono stati nell'era Trump, il 2018 e il 2022.
0: Professore, poi torniamo al discorso dai tempi castristi, come ha detto lei, non dai contenuti ovviamente castristi di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas in Texas, però stando ancora al campo democratico, davanti a un presidente così radicale, a prospettive alternative, una molto radicale, no? Come il vice presidente J.D. Vance, un'altra più tradizionale, Marco Rubio. I democratici devono tirar fuori l'arma del radicalismo di sinistra, cioè quell'anima socialista che inizia ad emergere, o il vecchio Partito Democratico, quello più affine alla tradizione clintoniana degli ultimi anni? Via.
1: Guardi, la risposta che le do è molto banale, devono trovare una sintesi tra i due. I democratici sono strutturalmente maggioritari nel paese, lo vediamo anche dal numero di registrati, no? Nelle liste elettorali, però sono anche un partito, una coalizione più composita, più omogenea da un punto di vista politico-ideologico, da un punto di vista anagrafico, etnico-razziale. E allora questa maggioranza a volte non si mobilita pieno perché la coperta è troppo corta, ti sposti a sinistra, perdi sostegno al centro e viceversa. Credo che i democratici devono trovare una qualche sintesi, e la sintesi si trova mettendo da parte alcune follie del passato, no? Riformare gli apparati di polizia municipali, a cui era data sostanzialmente carta bianca in nome di una politica di tolleranza zero contro il crimine, era necessario. Farlo con uno slogan come definanziare la polizia, no? defund the police vuol dire davvero cadere in una trappola e farlo in maniera sciocca e stupida. Allora bisogna evitare questi eccessi, anche linguistici, anche sloganistici, e dovranno poi concentrarsi su questioni concrete. Le faccio solo un esempio: la sanità pubblica è molto popolare negli Stati Uniti, anche tra molti elettori repubblicani, anche perché nelle aree rurali solo la sanità pubblica garantisce l'apertura di piccoli ospedali e cliniche. Ecco, è una parola, come dire, è un progetto.

0: politico più della sinistra democratica all'espansione dell'offerta di sanità pubblica, ma è una proposta politica oggi, sappiamo, vincente, che può essere accettata, abbracciata anche dal centro democratico, più di quanto questo centro non abbia fatto in passato.
1: Tornando a quel che ci ha detto, meglio che ha detto agli americani Donald Trump, perché ovviamente ha parlato agli americani, era la convention repubblicana, forse anche un messaggio di tranquillità ai suoi? Sì, lo so, il momento è quello che è, la guerra in Iran non finirà prima del voto, finirà dopo, ma dopo è lungo, dopo è l'eternità, chissà quando. Resistete, come dire, per avere questo grande successo?
0: C'è stato questo, dicevo prima, c'è stata la volontà di galvanizzare l'elettorato che doveva essere mobilitato per avere qualche speranza di successo o di contenere quella che appare una sconfitta quasi certa, almeno alla Camera dei rappresentanti. C'è anche il messaggio che il Partito Repubblicano sono io, dice Trump. Io parteciperò a questa campagna elettorale, io posso mobilitare gli elettori come voi non siete in grado di fare. I sondaggi lo smentiscono in teoria, l'esperienza ci dice il contrario. Trump, lui, persona, ha sempre sovraperformato rispetto ai repubblicani. Nei cicli presidenziali in cui lui ha fatto da traino, i repubblicani sono andati meglio. Quindi i sondaggi dicono che Trump dovrebbe stare lontano dalla campagna elettorale, che rischia di, visto quanto impopolare è, rischia di danneggiare i candidati repubblicani. La storia recente ci dà un'indicazione diversa, se non opposta.
1: Diciamo che la storia europea recente ci dice invece che più Trump si è avvicinato ad alcuni candidati europei e diciamo, non ha fatto effetto traino o trascinamento, anzi, e anche per questo diciamo, una forza come AfD non è che proprio ha associato il suo nome a quello di Donald Trump, e però Trump, dopo aver postato la grafica del risultato senza commento, io dico ieri, ma insomma per ragioni di fuso orario è un po' shiftata la cosa. Ha voluto proporre il proprio entusiasmo per il risultato di AfD. Che ci azzecca AfD con Donald Trump?
0: Ci azzecca perché su alcuni temi cruciali, l'immigrazione, il pluralismo, il nazionalismo, comunque un'affinità c'è e l'affinità si estende alla comune opposizione all'Unione Europea, che è un nemico che accomuna, diciamo, la destra statunitense e le destre europee. Nell'ultima dottrina di sicurezza nazionale, nella ultima National Security Strategica del novembre 2025, nella parte sull'Europa, gli Stati Uniti si esprimono in modo molto netto su questo. I nostri partiti, i gemelli, diciamo, i nostri alleati sono i partiti patriottici, si usa questa formula, europei, e sono partiti della destra sovranista. Poi Trump è straordinariamente impopolare in Europa. E per una forza politica, pensiamo al caso di Orban in Ungheria, legarsi troppo a Trump o venire visti come appendici del trumpismo in Europa è il bacio della morte. E questo vale anche per le nostre forze di governo, diciamo così, che penso lo abbiano capito. Vediamo anche l'atteggiamento diverso che Giorgia Meloni negli ultimi mesi ha assunto nei confronti di Trump.
1: E allora invece le chiedo cosa distingue e distanzia AfD dal mondo MAGA, dal mondo trampiano, se c'è qualcosa, ovviamente, professore.
0: Ma allora, se AfD dovesse andare a governare, i diversi interessi nazionali credo porterebbero i due paesi in rotta di collisione. AfD ha una piattaforma politica molto liberista che è lontana dal nazionalismo economico e dal protezionismo trampiano, ambisce a ricreare condizioni che facilitino l'export tedesco e l'export tedesco e gli attivi commerciali della Germania con gli Stati Uniti sono una delle cose su cui Trump è sempre intervenuto criticamente. Ricordate il primo incontro con Angela Merkel in cui si rifiutò di stringerle la mano. La Germania che ha ampi attivi commerciali con gli Stati Uniti è un nemico, è una Germania che l'AfD credo auspica di ricreare, quando dall'ideologia, dagli slogan, dalla retorica scendiamo sugli interessi concreti, beh, credo che tra AfD e MAGA ci sarà, se mai questa situazione si vedrà determinare, una certa lontananza.
1: Intanto quel posto un effetto l'ha avuto, cioè la cancellazione di una telefonata che era prevista proprio tra Donald Trump e Friedrich Merz, il cui portavoce ha voluto evidenziare, ecco, è questo il posto, il partito populista in Germania ha overperformato, com'è che si dice, perfetto, wow, ha detto Trump, e il portavoce di Merz, come sottolineavamo in precedenza, ha voluto evidenziare che non è un tema d'agenda se è saltata la telefonata.

0: Cioè, proprio Merz non l'ha voluto chiamare Donald Trump. È il momento molto particolare e delicato della politica tedesca che fa fare quel passo, o c'è anche qua, professore, l'ultima cosa le chiedo, una idiosincrasia profonda tra un leader tutto sommato tradizionale come Merz del mondo del popolarismo europeo e Donald Trump?
1: Ma credo che Merz esprima una tendenza che abbiamo visto dal gennaio scorso, dalla crisi, dalla prima crisi sulla Groenlandia, che abbiamo visto anche in altri leader europei, che per un anno hanno teso la mano a Trump, hanno cercato di essere accondiscendenti, credo abbiano sperato di guadagnare tempo e moderare le posizioni di Trump, e che negli ultimi mesi hanno assunto anche proprio posture, posizioni pubbliche più ferme, vuoi perché l'impatto radicale delle politiche di Trump sull'Europa è stato visibile, vuoi perché c'è un tornaconto politico elettorale oggi ad opporsi a Trump in Europa. In Germania credo che il tasso di impopolarità di Trump sia oltre l'80-85%, quindi essere trumpiani in Europa non aiuta le urne, e quindi tutti i leader europei si riposizionano su posizioni più critiche nei confronti di Trump, a cui viene anche data una dimensione pubblica, dicevo, una postura, le parole. Merz ha approfittato dell'occasione per fare questo, credo.
0: Professore, grazie. Grazie al professor Mario Del Pero per essere stato con noi a Rai News 24. Da un post a un altro, certo, la firma in questo caso non è nota come quella di Donald Trump, però una certa celebrità l'ha ottenuta. Jacob Coxon, 27 anni, ricercatore di Anthropic. Lì prima aveva lavorato anche con OpenAI. Ha scritto, ho trascorso gli ultimi 3 anni sia in OpenAI sia in Anthropic. Nessuna delle due sta agendo responsabilmente. Quando stanno giocando d'azzardo con le nostre vite, presto AI sarà in grado di hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare ogni campo dell'oggi e del domani. Le persone che costruiscono questa tecnologia pensano che potrebbe ucciderci entro la fine del decennio. Stefano Epifani, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Non agiscono, spacchetto il post di Coxon, non agiscono responsabilmente le aziende, i gruppi di AI?
2: Ma diciamo che senz'altro alcuni di questi gruppi non hanno nella responsabilità uno dei propri obiettivi primari, anche quelli che spesso utilizzano invece la leva dell'etica e della responsabilità come leva di marketing. Si tratta di leva di marketing. Oggi questi grandi gruppi stanno facendo una corsa molto rapida verso la crescita di modelli che effettivamente non controllano completamente. Questo non vuol dire, attenzione, che l'intelligenza artificiale stia per prendere il controllo, semplicemente che stiamo giocando con macchine più complesse di quelle che sappiamo guidare.
0: L'altra espressione molto forte è, oltre a quello ci uccideranno tutti da qui alla fine del decennio, è stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Qual è la portata dell'azzardo?
2: Allora, che stiano giocando d'azzardo con le nostre vite mi sembra più un modo che usa Coxon per diventare famoso quanto Trump in una notte, fatto peraltro all'alba della quotazione in borsa di OpenAI, di Anthropic, e non possiamo non ricordare che il meccanismo che ha portato Anthropic a nascere è stata proprio la fuoriuscita di Amodei da OpenAI, fatta nel momento in cui storicamente eravamo abbastanza simili a quello che sta succedendo oggi in Anthropic con Coxon. È una portata grande. Oggi lo spettro di rischio è uno spettro ampio, ma questo, ripeto, dipende dal fatto che queste tecnologie si basano su processi e su principi che oggi le stesse aziende che stanno implementando spesso falliscono nel governare. Non dobbiamo confondere questo fatto con una nascita dell'intelligenza artificiale generale, con tutto ciò che spesso la narrativa avvolge di fascino, che è molto notiziabile ma molto poco concreta. La realtà è che oggi moltissime aziende che usano l'intelligenza artificiale, oltre che quelle che la fanno, lo fanno senza comprendere bene quali sono i rischi, talvolta anche le potenzialità, ma quali sono i rischi sottesi all'utilizzo di questi strumenti, che spesso automatizzano dei processi che non governano, che spesso automatizzano dei processi che non conoscono pienamente, e noi tendiamo a pensare che questo processo di automazione sempre più veloce risolva problemi, ma non conoscendo la dinamica di questi problemi, spesso queste macchine non fanno altro che aggravarli, e quando ce ne accorgiamo spesso è troppo tardi.
0: a occhio Epifani, che io derubricherei anche potrebbero ucciderci tutti entro la fine del decennio, a espressione per diventare famoso come Donald Trump in una notte, no? Immagino. Cioè mi auguro.
2: Assolutamente, assolutamente. Questa è un'operazione evidentemente di posizionamento che fa bene a Coxton, perché evidentemente Coxton prima non lo conosceva nessuno, oggi

0: è conosciuto in tutto il mondo, fa bene anche ad Anthropic e agli attori degli AI, perché l'unico modo che hanno per diventare da fornitori di sistemi a in qualche modo governatori di un processo sociale è quello di rappresentare il pericolo di questo processo sociale. Ognuno di questi signori sta facendo una vera e propria corsa, rincorsa a chi dice che l'intelligenza artificiale è più pericolosa, perché chi dice che l'intelligenza artificiale è pericolosa automaticamente si candida a gestire questo pericolo, questo rischio, ed è qualcosa che non possiamo permetterci di concedere a questi attori che stanno principalmente giocandosi una immensa partita economica.
1: Vede, Pifani, è molto interessante quello che lei ci dice, perché la considerazione in premessa l'avevamo fatta anche noi, e cioè parla alla vigilia poche ore dalla quotazione in borsa, però eravamo arrivati a una conclusione differente: crea un danno al gruppo. Invece no, non crea un danno al gruppo, perché dice consegnatevi o date l'opportunità a chi oggi la gestisce di continuare a farlo senza troppi impedimenti?
0: Assolutamente, perché se andiamo a guardare la storia degli ultimi mesi di questi attori, vediamo che c'è davvero una rincorsa a chi la spara più grossa, con l'obiettivo di candidarsi a gestirla. C'è un altro elemento importante: in questo momento, se non hai un incident, quindi un incidente di sicurezza della tua intelligenza artificiale che puoi propagandare con il claim l'intelligenza artificiale è sfuggita al controllo, non sei nessuno. Oggi tutti quanti grandi attori che gestiscono modelli linguistici come OpenAI, Anthropic e quant'altro stanno facendo del terrore una vera e propria strategia, e questo non possiamo permettercelo, perché in questo momento serve soprattutto da una parte di chi ha la governance di questi strumenti, la governance tecnica, dall'altra dei governi serve grandissima lucidità, perché il fatto che non sta nascendo l'intelligenza artificiale generativa, e soprattutto che non è vero che entro il 2030 questa cosa distruggerà l'umanità, cosa che neanche in Matrix era così avanzata, diciamo così, come visione, non vuol dire che questi strumenti possano produrre dei grandi vantaggi o dei grandi problemi. In Europa si sta lavorando molto sulla leva regolamentare, si lavora troppo sulla leva regolamentare e troppo poco sulle politiche industriali. Negli Stati Uniti siamo al centro di una vera e propria battaglia per il dominio di una tecnologia che è tanto importante quanto l'energia atomica, è tanto importante quanto le armi, è tanto importante quanto la ricerca biomedica. Su questi ambiti ci sono delle regole, costruire regole sull'intelligenza artificiale è molto più complesso, perché in effetti le barriere all'ingresso sono alte ma non invalicabili, ma dobbiamo senz'altro da una parte costruire regole che supportino i sistemi paese nella gestione di questi strumenti, e in questo il tema della sovranità tecnologica, della sovranità digitale, della sovranità cognitiva è fondamentale, dall'altra mettere in condizioni le aziende europee di avere una vera e propria politica industriale su questi argomenti. Quindi ancora una volta la partita è una partita economica che ha dei fortissimi impatti sociali, e si gioca tutta sulla nostra capacità di investimento e di coordinamento di quella che purtroppo oggi a livello europeo è ancora un piccolo minestrone di aziende e aziendine, comprese i champion come la francese, che però rispetto alla dimensione e agli investimenti che fanno oltreoceano sono comunque delle pulci.
1: Sai, Epifani, sarà che siamo pieni, i nostri scaffali sono pieni di romanzi distopici, no? E però tutto questo alimenta una certa ansia, ansia sul futuro, le preoccupazioni, questi messaggi entrano in quella carne viva ovviamente e amplificano le preoccupazioni. Quindi le chiedo, noi cittadini, non l'imprenditore del settore, no? Ecco, siamo indifesi?
0: Noi cittadini siamo indifesi finanche non sviluppiamo un minimo di cultura d'uso di questi strumenti. Il problema è che questi strumenti sembrano paradossalmente i più analogici di tutti. Faccio una domanda, ottengo una risposta. Invece dobbiamo capire come funzionano questi strumenti. Il nostro osservatorio ci dice che meno dell'1% delle piccole imprese italiane ha sviluppato una strategia dedicata all'intelligenza artificiale. Tenete presente che le piccole imprese italiane sono più del 90% della realtà economica italiana. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che siamo effettivamente impreparati a gestire le complessità di uno strumento che potrebbe darci delle opportunità. Il problema qual è? Se non cogliamo l'opportunità rischiamo di cadere sotto le minacce. Quindi senz'altro quello che serve è una gigantesca opera di sensibilizzazione, di costruzione di consapevolezza e di competenze, e questa è una responsabilità collettiva delle università, del governo, delle aziende stesse, delle associazioni di categoria. Altrimenti il rischio davvero è di usare strumenti che non governiamo, ma non saranno gli strumenti a prendere il governo, sarà chi usa bene questi strumenti a prendere il governo.
1: Questo è rassicurante fino a un certo punto, viste le personalità che girano.

0: andare sul nostro sito, sul sito di informazione della Rai, rainews.it, e seguirlo in diretta. Certo, tante cose può fare l'intelligenza artificiale, dopodiché non può sostituire né la solidarietà, né il cuore, né le passioni degli esseri umani. Pietro Frisani, buongiorno, benvenuto a Renews 24, anzi grazie per averci aperto le porte di un luogo che è diventato un luogo di grande solidarietà, perché lei nella vita fa l'avvocato, ci ospita virtualmente nel suo veliero che ha ospitato lungo una bellissima e immagino emozionante crociera, quanto? 230-250 persone con autismo, sindrome di Down?
1: Sì, circa. Grazie innanzitutto Giancarlo dell'invito e buongiorno a tutti. Più di 230 tra ragazzi affetti da neurodivergenze e accompagnatori. Il giro è partito da La Spezia e siamo arrivati a Trieste. Ora siamo a Trieste sotto il Diluvio Universale e anche qui siamo stati baciati dalla fortuna, perché l'ultima uscita era stata prevista per l'8 settembre, non a caso, perché è il mio compleanno, ho voluto farmi il regalo di compleanno, quindi le ultime uscite le abbiamo fatte l'8 settembre sotto un sole meraviglioso e il giorno dopo, via, acqua a catinelle.
0: Sa, no, è toscano, è fiorentino, sa che scrive in Machiavelli del Principe, no? Che fa per fortune sue, non è che vengono per caso le cose, bisogna anche saperle costruirle e cercarla la fortuna, quindi se l'è meritata questo viaggio. Mi dice perché? Perché ha deciso di farlo questo viaggio, di regalare questo viaggio?
1: Una piccola precisazione, sono originario di Taranto, perché sennò i miei amici poi
0: entriamo sui campanili
1: vivo
0: e finita.
1: Firenze da tantissimi anni, da quando ho cominciato a fare l'avvocato, quindi da oltre 30 anni, solo piccola precisazione. e ora ho dimenticato la domanda.
0: No, dicevo, perché? Quando ha deciso di regalare questo viaggio a questi ragazzi, a questi uomini, a queste donne?
1: Ma non c'è stato un momento in realtà, il punto è che arrivi a una certa fase della vita, perlomeno io sono arrivato a una certa fase della vita in cui capisci che sei stato fortunato, che hai preso, hai goduto e ora è il momento di restituire quel qualcosa che hai avuto in più rispetto agli altri. Ecco, il mio contributo è stato questo, riuscire a pensare a qualcosa di concreto, perché poi alla fine puoi anche staccare l'assegnino, fare il bonifico alle varie associazioni, anche importanti bonifici, però non ti dà qualcosa di concreto. E quindi un giorno ero in studio, a marzo è nato tutto così, e ho detto ma io voglio fare questa cosa, è tanto che ci penso, eccetera. E quindi ho buttato giù un piccolo progetto, ma così, fatto in cassa, e l'ho inviato a tutte le associazioni dell'autismo, dell'X fragile e dei sindrome Down.
0: E infatti leggevo stamane il post che ieri ha voluto scrivere Davide Faraone, parlamentare di Italia Viva, che vi ha fatto visita, no? Nella giornata di ieri a Trieste per questa tappa finale.
1: Sì, infatti Davide Faraone è stato fondamentale perché inizialmente io non ho avuto nessun tipo di riscontro alla mia mail, è strano questo, ho inviato la mail a tutte le associazioni d'Italia, ma a tutte davvero, cioè ho preso l'elenco e inviato a tutte, ma non ho avuto nessuna risposta. In realtà poi ho capito perché, l'ho capito da poco, perché poi alla fine ti fai sempre un sacco di dietrologie, poi la cosa è molto più semplice, cioè queste associazioni ricevono tante di questi mail di pseudo progetti eccetera, che come quelle che riceviamo noi sulle offerte della telefonia o dell'elettricità, per cui noi le cestiniamo e loro secondo me le hanno cestinate ugualmente. E quindi mi sono ricordato che Davide Faraone c'era un articolo sul Corriere della Sera di Davide Faraone che aveva creato questa Fondazione Italiana dell'Autismo. L'ho chiamato, mi sono messo in contatto con lui e da lì è nato tutto, tramite poi il collegamento con l'ANGSA, l'Associazione Nazionale Genitori Autistici.
0: Mi piace ricordare che venne a parlarne anche qua a Rai News 24 nel nostro programma di questo progetto.

0: Davide Faraone, senta, Fisani ha detto no, sì, si può fare l'assegno, però volevo qualcosa di concreto, di tangibile e volevo restituire qualcosa. Io penso che dopo questa crociera anche quei ragazzi e quelle ragazze hanno restituito a lei qualcosa, le hanno dato qualcosa.
1: Sì, mi hanno dato qualcosa, ma dispiace dirlo, ma alla fine di ogni uscita ti rendi conto che quello che ho dato era semplicemente una goccia in un oceano. C'è bisogno di molto di più per aiutare questi ragazzi. Ho visto disparità di trattamento tra nord e sud. A Trieste siamo usciti con tanti ragazzi e con genitori che erano tutti esclusivamente del nord e che si erano trasferiti in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone, in altre parti. Perché? Perché qui in Friuli Venezia Giulia c'è un'attenzione molto particolare a questo tipo di neurodivergenze, e i ragazzi vengono seguiti molto molto bene, ciò che per esempio non accade in altre regioni o accade meno, ecco. Quindi c'è davvero tanto tanto tanto lavoro da fare. Sicuramente vedere questi ragazzi sorridere e vedere la cosa che mi fa più tenerezza non sono i ragazzi che ti fanno tanta tenerezza, ma sono i genitori. Perché la vera croce di questa neurodivergenza sono i genitori, che li vedi che vogliono far fare una cosa nuova a questi ragazzi, vogliono fare con loro una cosa nuova e mettere una X su questa cosa nuova. Abbiamo fatto la barca, siamo usciti in barca, ma lo sai che con Mario siamo andati anche sul treno? Cioè ogni punto, ogni momento è un traguardo da raggiungere, e poi vanno via felici, ma nella loro realtà, dei loro figli con queste neurodivergenze spesso gravi.
0: Però sa, avvocato, lei ha regalato una grande cosa, gli ha fatto mettere un punto in più tra le cose da fare, tra le esperienze da vivere questa estate. L'anno prossimo ci ha pensato già o aspetta marzo per rilanciare il progetto?
1: Allora, l'anno prossimo, ora qui di fronte a me c'ho il mio braccio destro Enzo, che continua a fare le riprese e che al quale continuo a dire: Enzo, l'anno prossimo però bisogna portare i ragazzi, i bambini oncologici, i bambini, bisogna cercare di portare i bambini. Non è facile, è stata dura, cioè rispetto a quello che uno può immaginare. E dice, vabbè, hai fatto il giro, hai portato su dei ragazzi, poi riscendono, perché originariamente la mia idea ancora più folle era quella di fare una staffetta, cioè portarli da un porto a un altro, ma ecco, non avevo assolutamente la minima conoscenza di cosa vuol dire neurodivergenza, autismo, eccetera. Non è assolutamente pensabile di portare un ragazzo con una sindrome di autismo da portarlo in barca. E comunque quindi è pesante. Noi siamo arrivati alla fine, tutti quelli che sono arrivati in barca e che mi hanno aiutato dopo la prima uscita dicevano: tu sei pazzo, non ce la facciamo, perché ti consuma proprio a livello psicologico, è forte come cosa.
0: Avvocato, quindi, noi amiamo la follia.
1: Siamo un po' stanchi, ma l'anno prossimo secondo me cercheremo di fare qualcosa sicuramente di particolare.
0: Dicevo che sa che c'è, che qua da noi la follia piace, e quindi io la ringrazio per aver accettato il nostro invito, ringrazio anche il suo braccio destro per averci dato una mano con le riprese, ovviamente. È tutto. Grazie. Per il filo diretto di Enews 24. Breve pausa e poi torniamo col telegiornale.

0: Chiesolino in vera pelle. Ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
2: E questa sarebbe la camera con vista.
3: Preve un colpo di fortuna.
2: Qui serve un colpo di genio.
4: Prenotato da soli?
5: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
6: Indossa l'essenza di Capricorn Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
7: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki e-Vitara.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: A 36.900 euro.
7: Suzuki.
9: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.
11: Poi...
12: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
13: Immobiliare.it.
14: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
15: E allora? C'è Prill.
14: Teglie da lavare, ma è ora di giocare?
15: E allora? C'è Prill.
16: Prill Excellence 5 in 1, la prima cap con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
17: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.

0: Dopo l'estate del caldo record, Italia flagellata da temporali e allagamenti, ingenti danni al nord, una donna annegata intrappolata nell'auto in un sottopasso alla Tisana vicino Udine. Legge elettorale in Senato, soglia del 42% per il premio di maggioranza, no al ballottaggio, tensione sulle preferenze, Fratelli d'Italia valuta gli emendamenti PD, ira di Forza Italia e Lega. Fatemi finire il lavoro, se vinco le elezioni di metà mandato darò $5,000 a ogni americano, promette Trump alla convention repubblicana, poi sull'Iran chiuderò la guerra dopo le elezioni. Attacco israeliano a Gaza, sterminato una famiglia di 4 persone, i figli erano minorenni. Arezzo conferma le accuse, Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il premier querela il quotidiano. Un ricercatore di Anthropic si dimette, la corsa incontrollata ad un sistema sempre più potente potrebbe portare ad un'intelligenza artificiale capace di distruggere l'umanità entro il 2030. Champions, il Napoli battuto 1-0 in casa dall'Arsenal, decide il gol di Odegaard, stasera Como Lipsia e Fenerbahce Roma. Buongiorno da Rai News 24. In apertura una notizia legata all'ondata di maltempo che interessa ormai da ore soprattutto il centro-nord della penisola. Una donna è morta, annegata, intrappolata nella sua auto. Stava percorrendo un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. C'è stato il pronto intervento del 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Uno di loro si è lanciato in acqua. È riuscito a estrarre la donna dall'abitacolo della vettura, ma non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco con più squadre. L'intera zona ha subito i disagi legati all'ondata di maltempo. Maltempo che colpisce non soltanto in Friuli Venezia Giulia. C'è un'allerta meteo arancione che interessa oggi il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche. Si registrano danni alla circolazione con alberi caduti, allagamenti anche in Lombardia, in Liguria. E ripercorriamo quanto accaduto in Versilia con Federica Sevi.
1: Un violento temporale sferzato da vento ad oltre 120 km orari e da una tromba d'aria sul litorale ha colpito la Versilia, lasciando dietro di sé danni a stabilimenti balneari, cantieri nautici e abitazioni private, in particolare a Viareggio. La passeggiata è stata chiusa per motivi di sicurezza. In centro un grosso pino sradicato è crollato su un pulmino parcheggiato e sulla veranda di un bar.
2: Ora vediamo i danni. Era prevista la cosa, l'albero non era in sicurezza.
3: Alla luce di quello che è successo, una grande disperazione, perché era un albero che noi erano anni che lo curavamo.
4: Fortunatamente non è successo nulla, ma è proprio brutto, brutto, brutto.
1: Un altro è caduto su un edificio in Darsena, danneggiati anche il tetto di un hotel e la veranda di un ristorante. Colpiti anche gli europei di beach soccer al Bagno Flora. A Camaiore è crollato un tiglio sulla provinciale bloccando il traffico, mentre a Forte dei Marmi si è scatenata una grandinata con chicchi grandi come palline da tennis. Allagamenti e blackout a Carrara, Massa e Montignoso. Spostandosi verso l'interno, il fronte temporalesco sta creando criticità anche nel Fiorentino. I vigili del fuoco sono al lavoro per numerosi interventi nel Val d'Arno, in particolare tra Figline, Reggello, Rignano e Incisa. Nelle prossime ore attese piogge con accumuli fino a 200 mm. Per questo la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico.
0: Piove anche a Roma, in ore nelle quali nei palazzi della politica si discute soprattutto di riforma elettorale e di temi economici. La stagione che punta alla manovra, alla legge di bilancio, scontro anche sul DDL antisemitismo. Andiamo a Montecitorio in diretta a Pablo Rojas.
5: È fissata per il 15 di settembre la seduta finale, il voto finale sulla legge elettorale, ma ci saranno prima dei punti cruciali di questo iter, perché il Partito Democratico ha presentato un subemendamento che chiede di introdurre le preferenze pure, quindi diverse da quelle presenti nel testo in questo momento. Allora, l'apertura di Fratelli d'Italia rischia di spaccare la maggioranza. Poco fa dai banchi del Senato Matteo Renzi ha detto: Giorgia Meloni ecco, quindi vota le preferenze, nel caso contrario dimostra di non rispettare quello che ha promesso in campagna elettorale. Dall'altra parte però Se invece spacca la maggioranza, allora bisogna andare al voto. Da questo punto di vista però la maggioranza continua a rivendicare il testo, dicendo: non è vero che noi lo abbiamo presentato per garantirci la vittoria, lo abbiamo presentato per garantire invece la stabilità e la governabilità del Paese. Dicevo, quindi il subemendamento del Partito Democratico in qualche modo cambierà le sorti di questa legge, se verrà comunque approvata e dovesse tornare qui alla Camera, perché bisognerà fare una terza lettura, allora qui le insidie riguardano il voto segreto, lo stesso che ha affossato le preferenze prima dell'estate. Gli altri temi su cui si continua a discutere ovviamente sono quelli economici, con la maggioranza che parla di riduzione delle tasse, dall'altra parte si continua a parlare invece di salario minimo, e poi alcune polemiche ancora sul DDL, sull'antisemitismo, dopo il presidio di ieri, durante il quale sono stati detti slogan anche pro Hamas. Allora il centrodestra chiede chiarimenti a quei partiti, AVS e Movimento 5 Stelle, che hanno aderito alla piazza. Per ora è tutto.
0: Nel pomeriggio dunque il Consiglio dei Ministri e sembra inevitabile una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Intanto i prezzi di gas e petrolio toccano livelli record. In studio Alessandro Marchetti.
6: Sì, dunque si va verso l'ottavo decreto a Palazzo Chigi che proroga lo sconto sui carburanti almeno dall'inizio della guerra nel Golfo. In particolare sarà la quinta proroga mirata sul prezzo del diesel alla pompa. Il Consiglio dei Ministri, salvo sorprese, dovrebbe quindi varare questo ennesimo taglio generalizzato delle accise sul gasolio. Un prodotto, bisogna dire, che in questi giorni i distributori, gli italiani, specie chi ha una ditta di autotrasporto, vedono rincarare a poco ma in modo costante. Allora, vediamo con l'aiuto della regia. Con questo cartello il prezzo medio, dall'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese, ecco qui, la benzina è a 2,07 euro, parliamo del prezzo medio su rete stradale in modalità self. Vediamo, è un centesimo in più rispetto all'ultima rilevazione. Andiamo avanti con il cartello, vediamo il secondo che parla del gasolio e il prezzo rilevato è di 2,18 euro. Anche qui c'è un aumento di un centesimo. Dopo questa proroga dovrebbe esserci un provvedimento che introdurrà dei tagli mirati, selettivi, destinati solo ad alcune categorie. Però bisogna dire che sono giorni di tensioni attorno allo stretto di Hormuz che si riversano sulle quotazioni di petrolio e gas. Quotazioni che sono salite molto nelle ultime 24 ore. L'indice europeo Brent sul greggio, quello di riferimento, ha superato i $100 al barile. Alla borsa di Amsterdam invece il prezzo di riferimento del gas è arrivato a superare 80 euro al megawattora, è il record dal 2022. Resta quindi una fase di scarsa offerta di materia prima, ma soprattutto di prodotti derivati come appunto il diesel. Questo ovviamente è quello che si è verificato in questi giorni, ma c'è di più, perché arriva un allarme da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Ci sono in Europa tante centrali elettriche alimentate a gas, ma laddove il gas costa troppo si inizia a usare il carbone, laddove si usa in Europa, ad esempio in Germania, ma nel mondo soprattutto in Cina e in India. I tecnici di Parigi lanciano questo allarme: la domanda globale di carbone quest'anno crescerà dell'1,2%, una tendenza non proprio in linea con la tabella di marcia della transizione energetica.
0: Grazie Alessandro. Allora andiamo subito a Milano, vediamo che cosa sta accadendo sui mercati in una giornata particolare. Si attende anche la decisione di politica monetaria della BCE. In diretta Luigina Venturelli.
7: Come dicevate, le operazioni militari in Medio Oriente continuano ad alimentare le preoccupazioni per le forniture energetiche e fanno salire ancora i prezzi. Il petrolio, che ieri ha sfondato la quota psicologica dei $100, in questi minuti ha superato i $102 al barile. L'aumento rispetto ad una settimana fa è quasi del 7%. Anche il gas ha invertito la corsa, questa mattina era in lieve ritirata, torna a salire e supera nuovamente gli 80 euro al megawattora, un aumento doppio, quasi del 12% rispetto a giovedì scorso. Questo quadro rende i mercati nervosi e le borse europee, che avevano aperto in modo cauto, hanno peggiorato le loro variazioni, sono contrastate in lieve aumento Milano e Parigi, ma di pochi decimi di punto. Invece sono in rosso Londra e Francoforte. Questo lo dicevi in attesa delle 14:15, quando sarà comunicata la decisione della Banca Centrale Europea sul costo del denaro. È atteso ampiamente un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base, che porterà i tassi al 2,5% per contenere l'inflazione aumentata proprio dalla componente energetica. Intanto a Piazza Affari però l'attenzione è sul comparto bancario. Nel giorno dell'assemblea di Intesa San Paolo, in corso in queste ore, per dare via libera all'aumento di capitale necessario alla scalata su Monte Paschi di Siena. Entrambi i titoli nel frattempo sono in territorio positivo, ma con variazioni contenute. A voi.
0: A luglio di quest'anno, in base alle stime Istat, è in risalita la produzione industriale dello 0,7% rispetto al mese precedente, a spingere la crescita dei beni di consumo, mentre cala lievemente l'energia. Su base annuale la produzione è ferma a zero, la forte crescita del comparto energetico del 6,4% rispetto a luglio del 2025 è compensata dal calo degli altri settori. Donald Trump accende la convention repubblicana di Dallas, la prima, con una promessa senza precedenti nella storia della politica degli Stati Uniti. Un premio in denaro se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso alle elezioni di metà mandato. A Dallas l'inviato Marco Valerio Loprete.
8: Please pretend that I'm running.
9: Per favore, fate finta che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome. È l'appello finale di Trump dopo un'ora e 45 minuti di comizio per convincere i suoi sostenitori a recarsi alle urne alle prossime elezioni di metà mandato a novembre, quando in palio ci saranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Ma la proposta più eclatante alla convention di Dallas arriva ancora prima. Se i repubblicani vinceranno la maggioranza di Camera e Senato, annuncia il presidente americano, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni adulto a condizione che siano spesi negli Stati Uniti. Idea sorprendente in vista di un voto che ora Trump definisce come decisivo e che vede il suo partito repubblicano indietro nei sondaggi, penalizzato da carovita e guerra all'Iran. Da qui l'idea dell'inquilino della Casa Bianca di questa due giorni straordinaria in Texas, per rivendicare innanzitutto i risultati su economia e contrasto all'immigrazione.

0: irregolare. Solo dopo il presidente parla di guerra all'Iran. La stiamo vincendo, assicura. I prezzi crolleranno dopo il voto e aggiunge: gli iraniani sperano che i Dem vincano le elezioni perché vorrebbero negoziare con loro. Democratici bollati come di estrema sinistra, nemmeno più socialisti, dichiara, ma ormai comunisti. Tra i Dem che Trump attacca più volte c'è il 37enne James Tallarico, che i sondaggi danno in testa nella corsa a senatore del Texas, stato tradizionalmente conservatore.
1: Donald Trump più che mai proiettato in campagna elettorale, e per questo domani non sarà a Ground Zero New York, sarà invece al Pentagono, l'anniversario dell'11 settembre. Vi ricordiamo anche il nostro speciale Rai News 24 dedicato agli attentati dell'11 settembre. L'appuntamento lo vedete alle 14.30. In Europa ora fa discutere la minaccia portata da quel drone che avrebbe addirittura sfiorato l'aereo di Zelensky, il presidente ucraino. Questo stando a quanto raccontato dal primo ministro di Norvegia. Soltanto un'invasione dello spazio aereo moldavo è la versione fornita dall'intelligence ucraina. Intanto Zelensky ha già raggiunto il Canada. La guerra intanto continua. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, intanto qui a Dnipro proprio un attimo fa abbiamo sentito una forte esplosione, un impatto, però non sappiamo chiaramente in questo momento di che cosa si tratta. Su questo vi daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni. Possiamo dire che comunque tutta la zona sud dell'Ucraina la più colpita negli ultimi attacchi. Ci sono stati diversi morti tra Zaporizhia, che si trova qui nella regione di Dnipro, e Kherson, sempre a sud, e anche diversi feriti negli ultimi attacchi della notte. Poi un drone ha colpito una nave che si dirigeva nel Mar Nero verso Odessa. 128 i droni abbattuti dalla contraerea ucraina, molti di più quelli lanciati dai russi. E poi, lo dicevi, intanto il presidente ucraino Zelensky è in viaggio dopo aver partecipato ieri ai funerali del re in Norvegia. Si è diretto in Canada passando per l'Islanda, e qui in Ucraina ci si interroga sull'episodio del drone russo, un drone jet kamikaze che ha sfiorato l'aereo di Zelensky al momento del collo da Chisinau per la Norvegia. È stato rivelato questo fatto dal premier norvegese Gahr Støre, che ne ha parlato all'emittente pubblica norvegese, e sostanzialmente la presidenza ucraina ha minimizzato, ha detto che è esagerato parlare di un rischio per l'allarme drone. Il tragitto di questo drone per circa un'ora ha scorazzato sui cieli di Moldavia e Romania, e anche l'orario dell'incursione fanno sospettare un tentativo di assassinare Zelensky, secondo il Kiev Independent. Per ora è tutto, a te.
1: E proseguono anche gli attacchi di droni ucraini verso la Russia, anche verso la Crimea, bersagliata anche Sochi, una località turistica. Ci sono vittime. Sul versante diplomatico, apertura alla possibilità di negoziati di nuovo ad Abu Dhabi, e si guarda anche ad un incontro a tre in Cina tra Putin, Trump e Xi Jinping. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Un attacco con un drone marino ha colpito la città portuale di Sochi. Siamo a 600 chilometri dal confine con l'Ucraina, una località turistica molto popolare, molto rinomata, dove tra l'altro ha anche una residenza il presidente Putin. E l'esplosione è avvenuta sulla passeggiata sul lungomare, ha scatenato un incendio. Ci sono almeno 8 feriti. Anche nei giorni scorsi Sochi era sotto tiro, ma colpita anche la città nel Mar Caspio di Makhachkala e anche Voronež al confine con l'Ucraina. Intanto si muove il fronte diplomatico. Dal Cremlino il portavoce fa sapere che Mosca spera ci possa essere presto un incontro trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti, ma non c'è ancora, dice Peskov, una tabella di marcia precisa, si tratta solo di una proposta. Intanto il consigliere di Putin Ushakov dice che questo incontro potrebbe tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, e rivela anche che nella telefonata tra Trump e Putin i presidenti avrebbero parlato della possibilità di un altro trilaterale, questa volta proprio tra Trump, Putin e Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre in Cina. Tutto dipenderà, dice Ushakov, dal padrone di casa, col quale Putin ha già parlato di questa ipotesi. Linea a voi.
1: Intanto l'Ucraina in queste ore rivendica l'attacco a più lungo raggio portato dall'inizio della guerra contro due infrastrutture del gas in Yamalia, Siberia occidentale. Siamo a 3.000 chilometri dai confini ucraini. nel cuore del bacino del gas russo. Zelensky si complimenta su Telegram, Mosca non deve arrivare all'inverno credendo di poterla passare liscia senza conseguenze per il terrore condotto con missili e droni. In Israele, il paese è immerso nella campagna elettorale, battaglia che potrebbe diventare anche legale tra il primo ministro Netanyahu e il quotidiano Haaretz dopo l'inchiesta sul 7 ottobre. Intanto nuove violenze a Gaza, uccisa una famiglia palestinese, altri raid anche in Cisgiordania. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Giannitti.
4: Sì, come hai detto, i raid su Gaza non si fermano. L'ultimo raid, quello che hai segnalato, e cioè quello su un campo di sfollati che ha ucciso un'intera famiglia questa mattina, questi raid continuano ormai da settimane. Il governo israeliano l'ha detto chiaramente: non ci fermeremo nella nostra battaglia contro Hamas, ma in questa battaglia ci vanno di mezzo anche i civili. E in tutto questo Netanyahu si trova a dover affrontare appunto le polemiche scatenate da quell'articolo pubblicato da Haaretz, che ha parlato di una telefonata intercorsa fra lui e il presidente degli Emirati Bin Zayed. Quest'ultimo avrebbe allertato Netanyahu di un attacco su larga scala da parte di Hamas. Per Netanyahu queste sono tutte quante bugie. Ieri ha annunciato anche una possibile querela per diffamazione al quotidiano israeliano, ma appunto, come detto, non arrivano di fatto smentite dal fronte degli Emirati, e questo sta animando moltissimo e agitando anche molto la campagna elettorale, che è nel vivo. Ricordo che si vota il 27 di ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi il blocco di governo è a pari con il blocco dell'opposizione, quindi veramente saranno elezioni che si giocheranno fino all'ultimo voto. E poi c'è la polemica ovviamente scatenata anche dalle sanzioni che sono state approvate dalla Gran Bretagna, come da altri 11 paesi, nei confronti di prodotti e persone degli provenienti da insediamenti illegali in Cisgiordania, che anche qui ha provocato una reazione durissima da parte del governo israeliano. Non soltanto la chiusura del consolato britannico qui a Gerusalemme entro 30 giorni, ma ora uno dei ministri minaccia anche l'esclusione di alcune organizzazioni non governative britanniche come Oxfam o Save the Children, come ritorsione appunto per queste sanzioni approvate da Londra. A te.
1: Grazie Maria, ritorniamo alla cronaca italiana con le vittime di un incidente stradale nel Reggino. Un uomo e le sue due figlie, 14 e 8 anni, incidente che è avvenuto verso le 6 di questa mattina sulla statale Ionio Tirreno, ferita in modo grave la mamma delle due bambine, che è ora ricoverata in rianimazione a Polistena. La famiglia di Gioiosa Ionica ha avuto questo scontro, un impatto frontale con un mezzo pesante che purtroppo non ha lasciato scampo al padre e alle due figlie morti sul colpo. E poi ancora legato al maltempo invece a Milano, il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri di fronte al carcere di San Vittore. Questo episodio ha fatto rinviare l'udienza del processo Idra alla mafia in Lombardia. I giudici e gli avvocati si sono presentati, hanno trovato chiuso l'ingresso con un cartello e la presenza dei vigili del fuoco, che hanno sostanzialmente dichiarato l'inagibilità dell'aula, dunque udienza rinviata. E allora parliamo proprio del maltempo che interessa buona parte della penisola nelle ultime ore, ormai non più soltanto il nord. In studio con noi il primo maresciallo dell'Aeronautica Militare Alfonso Sequino, benvenuto.
5: Buongiorno.
1: Abbiamo visto molteplici episodi che gradualmente dal nord stanno interessando anche le regioni del centro. Cosa accadrà invece nelle prossime ore? Quali sono le regioni più interessate da questa perturbazione?
5: Va benissimo, non solo più il nord come è successo nei giorni scorsi, ma anche le regioni centrali oggi sono interessate da maltempo. Maltempo diffuso con temporali che localmente saranno anche intensi, con quantitativi di precipitazione abbondanti associati anche a delle grandinate e a colpi di vento. Quindi prestare la massima attenzione. Chiaramente al sud resta ancora coperto da alta pressione, ci sarà bel tempo nel corso di questa giornata, anche se dal tardo pomeriggio sera sulla Campania cominceranno ad arrivare le prime piogge. Questo è foriero di un abbassamento, un calo delle temperature, chiaramente. Infatti sia oggi che domani al centro-nord sono previste in

0: diminuzione, perderanno qualche grado, specie sulle regioni centrali dove le temperature erano ancora abbastanza elevate nei giorni scorsi.
1: Maresciallo Sacquino, abbiamo visto nelle immagini episodi di particolare virulenza, ad esempio in Versilia. Quali sono le aree della penisola che, oltre alle piogge, alle precipitazioni, saranno investite anche da venti più forti, molto più forti di quelli conosciuti nelle ultime settimane?
0: Sì, oggi sono ben segnalate anche dalla Protezione Civile le regioni che sono maggiormente interessate dai fenomeni e dai fenomeni più intensi, come il vento, ma come le grandinate e come i temporali. Le regioni che oggi sono interessate dall'allerta sono 12, sono per lo più di colore giallo, 4 di colore arancione, tra cui c'è ancora la Toscana. Ci sono le Marche, c'è l'Umbria, c'è parte del Veneto, insomma una situazione che fino a questa sera almeno insisterà sul nostro territorio e sarà abbastanza importante come condizione meteorologica. Però ci aspettiamo che nella giornata di domani chiaramente ci sarà un miglioramento.
1: Ecco, venti sostenuti, dunque un'evoluzione più rapida delle condizioni meteo?
0: Esattamente, evoluzione più rapida delle condizioni meteo. Questo sistema nuvoloso rapidamente si sta spostando verso est, sta lasciando il nostro paese, mentre si sposta si troverà nella giornata di domani sulle coste adriatiche, dove ci saranno ancora dei temporali, e si sposterà anche leggermente con la sua coda verso il sud, dove tra venerdì e sabato avremo ancora delle precipitazioni. Precipitazioni che saranno meno intense, ma saranno ancora temporalesche, per poi portare bel tempo nella giornata di domenica.
1: Grazie e buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Noi spostiamoci a nord, a Venezia, dove si avvicina a conclusione la mostra del cinema, un programma che oggi vede riflettori puntati anche sull'ultimo lavoro di Mario Martone, Fuori concorso. Sentiamo uno dei nostri inviati, Lorenzo Di Las Plazas.
2: Sì, buongiorno. Di Martone ne parleremo credo dopo, perché adesso dobbiamo concentrarci su un film molto atteso in questa 80esima edizione, l'unico documentario in concorso. Si chiama Naza ed è di Yuval Abraham e Rachel Zohar, sono due israeliani già autori di No Other Land, che ha preso un Oscar nel 2025, uno dei film più attesi perché si parla del conflitto israelo-palestinese. È un film, dunque, innanzitutto l'acronimo Naza è un acronimo usato dall'esercito israeliano per indicare i danni collaterali quando c'è un bombardamento, quando si cerca di colpire una persona di Hamas. Il film è girato sui tetti di Tel Aviv e sono delle interviste sostanzialmente a dei militari, a delle persone dell'intelligence che spiegano come si facevano questi bombardamenti. Attraverso sostanzialmente delle intercettazioni telefoniche si capiva che una persona era lì, si bombardava il palazzo, veniva giù il palazzo e c'erano una serie di danni collaterali familiari, per esempio, di questa persona. Il Naza, il numero di danni collaterali che potevano essere ammessi in ogni attacco. Non soltanto un reportage, questo film tra l'altro è prodotto da The Guardian, è un'estensione delle inchieste che sono state fatte tra 2023 e 2025, ma pone anche la domanda come si può arrivare una società a disumanizzare un intero gruppo di persone. C'è una frase chiave che viene detta da una delle persone intervistate, da un militare, che dice: io sono cresciuto in Polonia, so cosa sono i nazisti, adesso mi sento come loro. Questa è una frase chiave. Ancora un film in concorso oggi, Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, con Chiara Mastroianni tra gli altri. È un po' un film sull'uomo maschio dopo il Me Too, un uomo che va a Parigi e incontra persone del passato e si chiede quali sono state le sue relazioni con le donne che ha incontrato nella sua vita. Poi dicevamo il film di Martone Scherzetto e un altro documentario invece sulla l'opera di Renzo Rosso, il patron della Diesel, ma di questo ne parleremo più tardi. A dopo.
1: A Milano torna la grande moda dal 22 al 28 settembre con le sfilate che guardano già alla primavera estate donna dell'anno prossimo e soprattutto agli acquirenti internazionali. Daniela Cuzzolino, Berosler.
3: Settembre caldo per la moda a Milano, sfilate, showroom, fiere, al centro i buyer. I grandi compratori che un anno prima acquistano collezioni e prodotti per i retailer, negozi, grandi magazzini in tutto il mondo. Fashion Link, l'insieme delle fiere MICAM, MIPEL, Milano Fashion Jewels, The One Milano e SIMAC, presenta The Buyer Journey.
4: Abbiamo ideato una piattaforma tecnologica che consentirà ai buyers di vivere un'esperienza immersiva, di essere più coinvolti con il territorio e di apprendere più a fondo la nostra cultura, che è la base del Made in Italy.
3: MICAM ha introdotto la piattaforma digitale Matchmaking.
5: Noi provvederemo moltissimo con i nostri espositori a riempire questa piattaforma, e questo matching porterà sicuramente un aiuto incredibile ai buyer.
3: Vita sempre più dura quella del buyer, su cui pesano grandi responsabilità. La situazione geopolitica, la fascia di età, dalla Gen Z ai boomer, volatilità dei mercati, l'area geografica. Chiara lo fa da 20 anni.
6: Comprerei slim back, tacco basso. Siamo stufi di tante scarpe in negozio con tacchi vertiginosi, stupendi da vedere, ma che le clienti non indossano.
3: I mercati più attrattivi ora?
7: La Grande Cina, Hong Kong, la Corea, Europa, in modo parziale.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
6: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
7: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Andiamo.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Non fartela scappare!
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
10: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: 100 volte Cuara! Mbappé! E la mette al centro Lautaro!
12: Qui si vive tutto al massimo.
13: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
14: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.

Buongiorno, notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Marianna Castrataro. Testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. Il maltempo che si è abbattuto da ore, soprattutto sulle regioni del centro-nord, registra una prima vittima. È una donna morta annegata nell'abitacolo della sua auto, intrappolata in un sottopassaggio allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Pioggia battente a Milano, crolla il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, di fronte al carcere di San Vittore. 4 le regioni con allerta meteo arancione oggi: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche. Forti disagi nella Bergamasca, nel Bresciano, nubifragio nel Grossetano, nel Livornese, tromba d'aria in Versilia con forti danni a Viareggio. Frane

Tane, strade trasformate in fiumi, alberi sradicati anche nel pesarese. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso, quale mandante dell'attentato a Silfrido Ranucci e quanto hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame, respingendo così l'istanza degli avvocati di Lavitola, confermata per l'indagato anche l'aggravante del metodo mafioso. In Senato è ripresa la discussione sulla riforma elettorale, per la maggioranza resta da sbrogliare il nodo preferenze, specie quelle cosiddette pure, per tutti gli eletti e senza i capolista bloccati, previste da due emendamenti del PD che Fratelli d'Italia sta valutando. Forza Italia ha fatto sapere ieri di essere contraria e Vannacci ha chiesto a tutta la coalizione di centrodestra di votare gli emendamenti Dem per coerenza con quanto proposto in precedenza alla Camera. Stati Uniti a Dallas, prima convention di metà mandato del Partito Repubblicano. Donald Trump ha promesso un dividendo di $5.000 ad ogni cittadino americano adulto se i repubblicani manterranno il controllo della Camera e del Senato alle elezioni di novembre. Unica condizione, ha aggiunto Trump, che questo denaro sia speso negli Stati Uniti. Traffico a Hormuz quasi bloccato, la società di tracciamento marittimo dell'Iran ha detto che ieri solo 7 navi hanno attraversato lo stretto. Escalation di attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, 5 petroliere iraniane affondate, colpite anche una base statunitense in Giordania e 2 mezzi della Marina. Almeno 5 morti e 87 dispersi dopo un incendio divampato sul traghetto June Aster a largo delle coste occidentali delle Filippine. Per la Guardia Costiera 42 persone sono state tratte in salvo. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili con il traghetto in fiamme e condizioni meteo avverse. A terra, in ansia, centinaia di familiari dei passeggeri di questo traghetto. 83esima Mostra del Cinema di Venezia, tra le opere in concorso oggi Naza di Yuval Abraham e di Rachel Zohr, accende l'attenzione su Gaza. Fuori concorso Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo e Serena Rossi. Al Lido anche l'intelligenza artificiale in Be Brave di Francesco Carrozzini, docufilm sulla carriera dell'imprenditore Renzo Rosso. US Open Tennis, niente da fare nel doppio per Bolelli-Vavassori, eliminati ai quarti da Harrison Skurski 6-3-6-2. Nel torneo femminile la vittoria su Zheng vale per Elena Rybakina la semifinale e anche il primo posto nella classifica mondiale. Champions, questa sera lo storico esordio del Como contro l'Ipsia, in campo in Turchia contro il Fenerbahce e la Roma. Ieri sera, seconda sconfitta delle italiane dopo quella dell'Inter, battuto in casa 1-0 dall'Arsenal il Napoli. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Marianna Castrataro. Noi parliamo della corsa allo spazio che vede protagonista la Cina ormai da anni. Molte le aziende private statunitensi che hanno guadagnato titoli e attenzioni negli ultimi tempi, non solo SpaceX. A Parigi il summit internazionale sullo spazio vede Macron invocare
un rilancio della

0: spaziale europeo, ma anche una governance condivisa. Sentiamo allora in diretta il corrispondente Gavino Moretti.
1: Sì, un settore sempre più importante, quello dello spazio per l'economia, ma anche per la difesa, le telecomunicazioni, la ricerca scientifica. E Macron, appunto, che ha concluso poco fa la parte più importante di questa seconda giornata, collegandosi in diretta con Sophia Deneau, la prima donna astronauta francese in questo momento in orbita nello spazio. Macron ha detto servono nuove regole, una governance condivisa a livello mondiale. Qui sono 90 le delegazioni da tutto il mondo, poco fa si è collegato anche il premier indiano Modi. Macron ha parlato molto dell'autonomia strategica, un ruolo che l'Europa deve rafforzare per avere un posto importante nello sviluppo appunto della tecnologia, ma anche della presenza nello spazio sempre più importante a livello geopolitico. Ha auspicato che entro i prossimi 10 anni l'Europa arrivi ad avere una propria stazione orbitante nello spazio. Ha parlato Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha detto il tema dei finanziamenti per lo spazio è sul tavolo insieme a ricerca scientifica e difesa, lo vediamo quanto è importante anche per continuare a sostenere l'Ucraina, e von der Leyen ha detto lavoriamo per avere 131 miliardi di euro nel prossimo bilancio dell'Unione. Per l'Italia è presente al vertice il ministro per gli affari italiani e per gli aiuti alle imprese Adolfo Urso, che ha detto l'Italia sta facendo la sua parte con l'Europa per avere un'importanza strategica, due gli accordi importanti firmati ieri tra Italia e Parigi, ma appunto sentiamo cosa ha detto il ministro Urso sul ruolo dell'Italia per quanto riguarda la ricerca nello spazio e poi lì nello studio.
2: Mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale applicata nell'industria, quindi alla robotica avanzata, all'intelligenza artificiale fisica e quindi di conseguenza anche agli umanoidi di cui l'Italia, proprio l'Italia, può essere il grande produttore in Europa perché abbiamo tutte le competenze, meglio di altri, per sviluppare un nostro progetto nazionale sul campo degli umanoidi, che ci liberi anche in questo caso dalla dipendenza dalla Cina.
0: L'agosto appena terminato è stato il mese più caldo mai registrato e per la seconda volta il riscaldamento ha superato la soglia di 1,5 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali. Temperature record anche per gli oceani. Sabrina Bellomo.
3: Che questo agosto fosse stato un mese di caldo record lo avevamo già capito tutti. Ora a certificarlo è anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di monitoraggio del clima. Con una temperatura media globale di 1,65 gradi sopra i livelli preindustriali, l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023. E per la seconda volta il mondo ha superato la fatidica soglia di 1,5 gradi di riscaldamento. E non va meglio sul fronte del mare. Sempre in agosto gli oceani, escluse le regioni polari, hanno registrato la temperatura media superficiale più alta mai rilevata, alla pari con marzo 2024, con medie giornaliere superiori ai 21 gradi. Temperature record anche nel Mar Pacifico tropicale, dove continua a intensificarsi il fenomeno del Super Niño, le cui conseguenze sono attese nei prossimi mesi anche in Europa, pur se in modo indiretto, con un inverno più caldo e piovoso. Insomma, la crisi climatica è oramai una realtà e la corsa per frenare il riscaldamento causato dai combustibili fossili, petrolio e gas in testa, è sempre più in salita. Solo pochi giorni fa un rapporto dell'ONU ha certificato che l'obiettivo stabilito nel 2015 dall'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi è oramai impossibile e che nel migliore degli scenari si arriverà a 1,8 gradi.
0: Negli Stati Uniti Donald Trump accende la convention repubblicana di Dallas con la promessa di un premio in denaro, dice, se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso dopo le elezioni di metà mandato. E il presidente non si ferma qua, annunciando il cambio del nome di Hormuz, chiamiamolo stretto Trump. Ascoltiamo questi due passaggi dell'intervento alla convention repubblicana.
4: Appena finirà la guerra contro l'Iran, scenderà anche il prezzo del petrolio e vinceremo quella guerra. La stiamo vincendo. Controlliamo lo stretto di Hormuz, che secondo me dovremmo

0: chiamarlo lo stretto di Trump. Trump Strait. Prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5,000.
1: Di nuovo in Italia con le rivelazioni di Giovanni Brusca, ascoltato quale testimone nel processo a Firenze contro Salvatore Baiardo. Volevamo dare la colpa delle stragi alla sinistra per aiutare Berlusconi, ha detto l'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca è già stata accertata in altre precedenti sentenze, la replica degli avvocati della famiglia Berlusconi. Andrea Marotta.
2: Prima dell'arresto nel 1996 era lo Scanna Cristiani. Ora Giovanni Brusca, pentito fino a un anno fa in libertà vigilata, parla da testimone da una località protetta. Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci torna all'autunno del 1993. Piena stagione delle stragi, dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
3: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scende in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
2: Se non ci avesse dato una mano lui, ricorda, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Al centro del processo a Baiardo l'esistenza di una foto che l'uomo di fiducia dei fratelli Graviano avrebbe mostrato al conduttore TV Massimo Giletti, Giuseppe Graviano, latitante, e Silvio Berlusconi insieme. Proprio Graviano sarà in aula il prossimo 21 settembre.
1: Una bambina di appena 2 anni è morta dopo essere stata trasferita in fin di vita all'ospedale Buzzi di Milano dal pronto soccorso dell'ospedale di Rho. La prima struttura ha segnalato quanto accaduto in procura per gli accertamenti del caso. Elena Scarrone.
4: I forti dolori addominali e il vomito, poi la corsa disperata dei genitori nell'ospedale più vicino, quello di Rho. Dopo l'arrivo al pronto soccorso, col passare delle ore le condizioni della bimba di 2 anni si sarebbero improvvisamente aggravate fino all'arresto cardiaco. I medici sono intervenuti per rianimarla. Una volta stabilizzata, la piccola è stata trasferita in ambulanza nell'ospedale pediatrico Buzzi di Milano, specializzato nella cura dei bambini. Poco dopo l'arrivo, la tragedia. Per la piccola, già in condizioni critiche, non c'è stato nulla da fare, è deceduta. Sono stati i responsabili del Buzzi a segnalare la morte alla procura di Milano, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Per ora ancora sconosciute le cause, sarà l'autopsia a chiarire cosa abbia provocato il decesso. La direzione del welfare regionale, nell'esprimere vicinanza alla famiglia, annuncia la costituzione di una commissione per verificare tutte le procedure adottate dai medici e fare luce sulla tragica vicenda.
1: A Firenze un uomo ha sequestrato una 18enne, è stato arrestato, deve rispondere ora dell'accusa di violenza sessuale. La vittima è riuscita a chiedere aiuto battendo su una vetrina, richiamando l'attenzione con i gesti di un passante che ha così allertato il 112. Valerio Scarponi.
5: La mia amica era qua, ha sentito una ragazza urlare e basta, poi credo sia stata chiamata a testimoniare.
6: Questo ragazzo, che chiede di rimanere anonimo, è ancora scosso quando racconta ciò che vede nella notte. Poco dopo le due passa da Borgo Pinti, nel cuore di Firenze.
5: Ho visto 4 pattuglie dei carabinieri davanti al negozio. Ci avevamo tenuto il perimetro intorno alla zona, non hanno fatto avvicinare nessuno.
6: È l'epilogo di quanto accade pochi minuti prima. Una studentessa americana di 18 anni, dopo una serata con un'amica in zona Santa Croce, si ferma in una rosticceria per mangiare qualcosa e chiede di usare il bagno. Secondo una prima ricostruzione, il commerciante, un 31enne di origine pakistana, chiude a chiave la porta d'ingresso e comincia a molestarla. Sarebbe arrivato anche a strapparle gli slip.
5: Conoscevamo bene il proprietario, non lo sarei immaginato come penso nessuno.
6: La giovane riesce a divincolarsi, raggiunge l'uscita, ma la trova bloccata. Batte allora contro la vetrina e fa il signal for help, il gesto silenzioso per chiedere aiuto. Pollice sul palmo, le altre dita che si chiudono sopra. Un passante la nota e chiama il 112. I militari dell'arma intervengono e arrestano l'uomo. Le ipotesi di reato sono sequestro di persona e violenza sessuale.
7: È una cosa però vergognosa e poi continua, cioè non è una volta né tanto.

0: democrazia americana contro le politiche di Trump, scatenando l'ira del presidente che lo ha ripetutamente attaccato dai social.
1: These days of corrupt presidente!
0: Attacchi personali che non hanno fermato però il boss, che ha continuato a testimoniare data dopo data il suo dissenso, dando vita a uno dei più importanti momenti di resistenza agli eccessi del potere nel mondo contemporaneo mai espressi durante un tour musicale. Nel video, disponibile gratuitamente sulle piattaforme in streaming, sono inclusi i brani War, Born in the USA, Death to My Hometown, Clap Down, No Surrender, Darkness on the Edge of Town e Street of Minneapolis, brano di protesta scritto subito dopo l'assassinio di Alex Pretti, un infermiere che era stato ucciso in quella città del Minnesota dagli agenti federali ai primi di gennaio.
2: Le potenzialità straordinarie e i rischi dell'intelligenza artificiale, l'ultimo allarme lanciato con l'addio a Anthropic da un ricercatore, di questo abbiamo parlato oggi con Stefano Epifani, presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale, il nostro focus.

0: diciamo che senz'altro alcuni di questi gruppi non hanno nella responsabilità uno dei propri obiettivi primari, anche quelli che spesso utilizzano invece la leva dell'etica e della responsabilità come leva di marketing. Si tratta di leva di marketing. Oggi questi grandi gruppi stanno facendo una corsa molto rapida verso la crescita di modelli che effettivamente non controllano completamente. Questo non vuol dire, attenzione, che l'intelligenza artificiale stia per prendere il controllo, semplicemente che stiamo giocando con macchine più complesse di quelle che sappiamo guidare.
1: L'altra espressione molto forte è, oltre a quello ci uccideranno tutti da qui alla fine del decennio, è stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Qual è la portata dell'azzardo?
0: Allora, che stiano giocando d'azzardo con le nostre vite mi sembra più un modo che usa Coxton per diventare famoso quanto Trump in una notte, fatto peraltro all'alba della quotazione in borsa di OpenAI, di Anthropic, e non possiamo non ricordare che il meccanismo che ha portato Anthropic a nascere è stata proprio la fuoriuscita di Amodei da OpenAI, fatta nel momento in cui storicamente eravamo abbastanza simili a quello che sta succedendo oggi in Anthropic con Coxton. È una portata grande. Oggi lo spettro di rischio è uno spettro ampio, ma questo, ripeto, dipende dal fatto che queste tecnologie si basano su processi e su principi che oggi le stesse aziende che stanno implementando spesso falliscono nel governare. Non dobbiamo confondere questo fatto con una nascita dell'intelligenza artificiale generale, con tutto ciò che spesso la narrativa avvolge di fascino, che è molto notiziabile ma molto poco concreta. La realtà è che oggi moltissime aziende che usano l'intelligenza artificiale, oltre che quelle che la fanno, lo fanno senza comprendere bene quali sono i rischi, talvolta anche le potenzialità, ma quali sono i rischi sottesi all'utilizzo di questi strumenti, che spesso automatizzano dei processi che non governano, che spesso automatizzano dei processi che non conoscono pienamente, e noi tendiamo a pensare che questo processo di automazione sempre più veloce risolva problemi, ma non conoscendo la dinamica di questi problemi, spesso queste macchine non fanno altro che aggravarli, e quando ce ne accorgiamo spesso è troppo tardi.
1: A occhio, Epifani, che io derubricherei anche potrebbero ucciderci tutti entro la fine del decennio a espressione per diventare famoso come Donald Trump in una notte, no? Immagino, cioè mi auguro.
0: Assolutamente, questa è un'operazione evidentemente di posizionamento che fa bene a Coxton, perché evidentemente Coxton prima non lo conosceva nessuno, oggi è conosciuto in tutto il mondo, fa bene anche ad Anthropic e agli attori dell'AI, perché l'unico modo che hanno per diventare da fornitori di sistemi a in qualche modo governatori di un processo sociale è quello di rappresentare il pericolo di questo processo sociale. Ognuno di questi signori sta facendo una vera e propria corsa, rincorsa a chi dice che l'intelligenza artificiale è più pericolosa, perché chi dice che l'intelligenza artificiale è pericolosa automaticamente si candida a gestire questo pericolo, questo rischio, ed è qualcosa che non possiamo permetterci di concedere a questi attori che stanno principalmente giocandosi una immensa partita economica.
1: Vede, Epifani, è molto interessante quello che lei ci dice, perché la considerazione in premessa l'avevamo fatta anche noi, e cioè parla alla vigilia poche ore dalla quotazione in borsa, però avevamo

0: fatto una eravamo arrivati a una conclusione differente, crea un danno al gruppo. Invece no, non crea un danno al gruppo, perché dice consegnatevi o date l'opportunità a chi oggi la gestisce di continuare a farlo senza troppi impedimenti?
1: Assolutamente, perché se andiamo a guardare la storia degli ultimi mesi di questi attori, vediamo che c'è davvero una rincorsa a chi la spara più grossa, con l'obiettivo di candidarsi a gestirla. C'è un altro elemento importante. In questo momento, se non hai un incident, quindi un incidente di sicurezza della tua intelligenza artificiale che puoi propagandare con il claim l'intelligenza artificiale sfuggita al controllo, non sei nessuno. Oggi tutti quanti grandi attori che gestiscono modelli linguistici come OpenAI, Anthropic e quant'altro stanno facendo del terrore una vera e propria strategia, e questo non possiamo permettercelo, perché in questo momento serve soprattutto da una parte di chi ha la governance di questi strumenti, la governance tecnica, dall'altra dei governi, serve grandissima lucidità, perché il fatto che non sta nascendo l'intelligenza artificiale generativa, e soprattutto che non è vero che entro il 2030 questa cosa distruggerà l'umanità, cosa che neanche in Matrix era così avanzata, diciamo così, come visione, non vuol dire che questi strumenti possano produrre dei grandi vantaggi o dei grandi problemi. In Europa si sta lavorando molto sulla leva regolamentare, si lavora troppo sulla leva regolamentare e troppo poco sulle politiche industriali. Negli Stati Uniti si sta facendo esattamente l'opposto. Noi siamo al centro di una vera e propria battaglia per il dominio di una tecnologia che è tanto importante quanto l'energia atomica, è tanto importante quanto le armi, è tanto importante quanto la ricerca biomedica. Su questi ambiti ci sono delle regole, costruire regole sull'intelligenza artificiale è molto più complesso, perché in effetti le barriere all'ingresso sono alte ma non invalicabili, ma dobbiamo senz'altro da una parte costruire regole che supportino i sistemi paese nella gestione di questi strumenti, e in questo il tema della sovranità tecnologica, della sovranità digitale, della sovranità cognitiva è fondamentale, dall'altra mettere in condizioni le aziende europee di avere una vera e propria politica industriale su questi argomenti. Quindi ancora una volta la partita è una partita economica che ha dei fortissimi impatti sociali e si gioca tutta sulla nostra capacità di investimento e di coordinamento di quella che purtroppo oggi a livello europeo è ancora un piccolo minestrone di aziende e aziendine, comprese i champion come la francese, che però rispetto alla dimensione e agli investimenti che fanno oltreoceano sono comunque delle pulci.
0: Sai Epifani, sarà che siamo pieni, i nostri scaffali sono pieni di romanzi distopici, no? E però tutto questo alimenta una certa ansia sul futuro, le preoccupazioni, questi messaggi entrano in quella carne viva ovviamente e amplificano le preoccupazioni. Quindi le chiedo, noi cittadini, non l'imprenditore del settore, no? Ecco, siamo indifesi?
1: Noi cittadini siamo indifesi finanche non sviluppiamo un minimo di cultura d'uso di questi strumenti. Il problema è che questi strumenti sembrano paradossalmente i più analogici di tutti. Faccio una domanda, ottengo una risposta. Invece dobbiamo capire come funzionano questi strumenti. Il nostro osservatorio ci dice che meno dell'1% delle piccole imprese italiane ha sviluppato una strategia dedicata all'intelligenza artificiale. Tenete presente che le piccole imprese italiane sono più del 90% della realtà economica italiana. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che siamo effettivamente impreparati a gestire le complessità di uno strumento che potrebbe darci delle opportunità. Il problema qual è? Se non cogliamo l'opportunità rischiamo di cadere sotto le minacce. Quindi senz'altro quello che serve è una gigantesca opera di sensibilizzazione, di costruzione di consapevolezza e di competenze, e questa è una responsabilità collettiva delle università, del governo, delle aziende stesse, delle associazioni di categoria, altrimenti il rischio davvero è di usare strumenti che non governiamo. Ma non saranno gli strumenti a prendere il governo, sarà chi usa bene questi strumenti a prendere il governo.

0: Dopo l'estate del caldo record, l'Italia flagellata da temporali e allagamenti, ingenti danni al nord, una donna annega nell'auto intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana, vicino a Udine. Legge elettorale al Senato, soglia del 42% per il premio di maggioranza, no al ballottaggio, tensione sulle preferenze, Fratelli d'Italia valuta gli emendamenti del PD, ira di Forza Italia e Lega. Fatemi finire il lavoro, se vinco alle midterm darò $5.000 ad ogni americano, promette Trump alla convention repubblicana, poi sull'Iran chiuderò la guerra dopo le elezioni. Attacco israeliano a Gaza, sterminata una famiglia di 4 persone, i figli erano minori. Haaretz conferma le accuse, Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il premier querela il quotidiano. Si accende il dibattito dopo le dimissioni di un ricercatore di Anthropic che ha lanciato l'allarme. Una corsa senza limiti potrebbe portare ad un'intelligenza artificiale capace di distruggere l'umanità. Champions League, il Napoli sconfitto per 1-0 dall'Arsenal allo stadio Maradona. Decisivo il gol di Odegaard al 75esimo, oggi Como Lipsia, Fenerbahce Roma. 1 minuto dopo le 12, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. In primo piano dunque il maltempo che si è abbattuto sul nord del paese, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche. Una donna, lo sentivate dai titoli, ha perso la vita alla Tisana, siamo in provincia di Udine, è annegata nella sua autovettura, rimasta intrappolata in un sottopasso che era allagato. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con numerosi equipaggi, 63.000 fulmini, pensate, hanno illuminato il cielo per tutta la scorsa notte. Poi in Toscana ci sono stati allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia, una frana in Valtellina con 45 persone evacuate. Dunque torneremo naturalmente sul maltempo e sulle sue conseguenze tra poco. Adesso invece in primo piano la riforma della legge elettorale al centro del dibattito politico, con i temi economici ancora in primo piano in vista della legge di bilancio. Scontro poi sul DDL antisemitismo, ma andiamo in diretta da Montecitorio, Pablo Rocas.
1: Si è finita la discussione in aula e si passa adesso alla votazione degli emendamenti, tra cui quello più rischioso per il centrodestra, cioè quello sulle preferenze, a cui hanno aderito tutti i partiti del campo largo, anche Matteo Renzi con un intervento in aula, ma è intervenuto prima Malan di Fratelli d'Italia rivendicando un testo, specificando, l'ho fatto anche la ministra Casellati, che questa legge non vuole far dare un premio di maggioranza al centrodestra, ma ovviamente a chiunque vincerà le elezioni, per dare stabilità e governabilità, perché solo così si possono fare le riforme nel nostro paese. Ma ascoltiamo il capogruppo di Fratelli d'Italia.
2: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
1: C'è un altro tema, non solo le preferenze ma anche la parità di genere. Su questo ha sollevato una questione Carlo Calenda, dice che bisognerebbe rivedere il subemendamento in modo da non squilibrare proprio le Camere con una maggioranza di presenze maschili. E Matteo Renzi, lo dicevo prima, ha detto, rivolgendosi proprio alla Premier figurativamente, nel senso che non era presente, devi essere coerente e quindi votare questo subemendamento, perché sei sempre stata favorevole alle preferenze. Nello stesso tempo, in caso in cui tu le votassi ma non le votassero Fratelli di Forza Italia, scusate, e Lega, che sono contrarie, allora bisogna prendere atto che il governo è finito e bisogna andare a elezioni. Ma ascoltiamo il leader di Italia Viva.
3: Non si faccia impaurire da Salvini e da Tajani, che sono contrari. Anche perché sarebbe l'unico essere vivente che si fa impaurire da persone come Salvini e da Tajani. Abbia il coraggio di andare fino in fondo. Voti il nostro subemendamento. Porti le preferenze nella legge elettorale.
1: Ci sono ancora polemiche, come accennavate voi, sul DDL legato all'antisemitismo e sul presidio di ieri, perché sono volati slogan pro Hamas. Allora il centrodestra chiede chiarimenti a quei partiti che hanno aderito al presidio. Nello stesso tempo però molte forze delle opposizioni chiedono di cambiare quel testo che metterebbe sullo stesso piano una critica al governo israeliano all'antisemitismo. L'altro tema sempre legato a Israele è la mancata sanzione nei confronti dei coloni israeliani. Allora Elish Line chiede a Giorgia Meloni al governo di fare come hanno fatto sia Londra che Parigi. Ed è tutto.
0: E nel pomeriggio dovrebbe dunque tenersi il Consiglio dei Ministri. Si va verso una nuova proroga del taglio delle accise, mentre i prezzi record di gas e petrolio spingono la domanda globale di carbone. Mi ha raggiunto Alessandro Marchetti.
4: Sì, dunque si va verso l'ottavo decreto a Palazzo Chigi che proroga lo sconto sui carburanti almeno dall'inizio della guerra nel Golfo. In particolare sarà la quinta proroga mirata sul prezzo del diesel alla pompa. Il Consiglio dei Ministri, salvo sorprese, dovrebbe quindi varare questo ennesimo taglio generalizzato delle accise sul gasolio. Un prodotto, bisogna dire, che in questi giorni i distributori, gli italiani, specie chi ha una ditta di autotrasporto, vedono rincarare a poco ma in modo costante. Allora, vediamo con l'aiuto della regia. Con questo cartello il prezzo medio, dall'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese, ecco qui, la benzina è a 2,07 euro, parliamo del prezzo medio su rete stradale in modalità self. Vediamo, è un centesimo in più rispetto all'ultima rilevazione. Andiamo avanti con il cartello, vediamo il secondo che parla del gasolio e il prezzo rilevato è di 2,18 euro. Anche qui c'è un aumento di un centesimo. Dopo questa proroga dovrebbe esserci un provvedimento che introdurrà dei tagli mirati, selettivi, destinati solo ad alcune categorie. Però bisogna dire che sono giorni di tensioni attorno allo stretto di Hormuz che si riversano sulle quotazioni di petrolio e gas. Quotazioni che sono salite molto nelle ultime 24 ore. L'indice europeo Brent sul greggio, quello di riferimento, ha superato i 100 dollari al barile. Alla borsa di Amsterdam invece il prezzo di riferimento del gas è arrivato a superare 80 euro al megawattora, è il record dal 2022. Resta quindi una fase di scarsa offerta di materia prima, ma soprattutto di prodotti derivati come appunto il diesel. Questo ovviamente è quello che si è verificato in questi giorni, ma c'è di più, perché arriva un allarme da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Ci sono in Europa tante centrali elettriche alimentate a gas, ma laddove il gas costa troppo si inizia a usare il carbone, laddove si usa in Europa, ad esempio in Germania, ma nel mondo soprattutto in Cina e in India. I tecnici di Parigi lanciano questo allarme: la domanda globale di carbone quest'anno crescerà dell'1,2%, una tendenza non proprio in linea con la tabella di marcia della transizione energetica.
0: Andiamo a Milano per l'aggiornamento sui mercati. Nel giorno della decisione della Banca Centrale Europea sui tassi, ieri la chiusura negativa per le borse europee sulla scia dell'aumento di petrolio e gas. Allora andiamo, così ci dice di più anche sulle quotazioni. Luigina Venturelli, siamo da te.
5: Iniziamo subito dalle quotazioni delle materie prime energetiche. Questa mattina erano in lieve calo, ma hanno subito invertito la rotta. Il prezzo del petrolio ieri ha sfondato quota 100 dollari al barile, oggi l'ha superata, in questi minuti è vicina a 102 dollari e mezzo al barile, più 7% in una settimana, è un aumento praticamente doppio, sta registrando il prezzo del gas naturale sulla piazza di Amsterdam, 81 euro al megawattora, quindi più 12%, è circa il doppio rispetto alle quotazioni del gas a febbraio scorso, prima dell'inizio del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. In questo contesto i mercati restano nervosi, le borse europee sono contrastate, restano in lieve aumento Milano e Parigi, mentre Londra e Francoforte sono sotto la parità in attesa alle 14:15 che venga annunciata la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. È dato per scontato un aumento del costo del denaro di 25 punti base che porterà i tassi al 2,5%, proprio per frenare l'inflazione alimentata dall'energia. Intanto a Piazza Affari gli occhi sono tutti puntati sul settore bancario, in moderato aumento sia i titoli di Intesa San Paolo che di Montepaschi di Siena, e questo nel giorno in cui si riunisce l'assemblea di Intesa San Paolo per dare il via libera l'aumento di capitale necessario alla scalata su MPS, mentre l'istituto senese dal canto suo ha presentato alla Consob i documenti necessari per le due offerte pubbliche di scambio, una nei confronti di Banco BPM e l'altra di Banca Generali. A voi.
0: E nel luglio di quest'anno, dopo due mesi di calo, torna a salire la produzione industriale, più 0,7% rispetto al mese precedente, spinta, lo rileva l'Istat, dalla crescita dei beni di consumo, mentre cala lievemente l'energia. Su base annua la produzione rimane ferma a zero, la forte crescita del comparto energetico del 6,4% rispetto a luglio dell'anno scorso è compensata dal calo degli altri settori. Donald Trump accende la convention repubblicana di Dallas con una promessa senza precedenti nella storia della politica americana, un premio in denaro se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso alle elezioni di metà mandato. Allora seguiamo da Dallas Marco Valerio Loprete.
6: Please pretend that I'm running.
7: Per favore, fate finta che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome. È l'appello finale di Trump dopo un'ora e 45 minuti di comizio per convincere i suoi sostenitori a recarsi alle urne alle prossime elezioni di metà mandato, a novembre, quando in palio ci saranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Ma la proposta più eclatante alla convention di Dallas arriva ancora prima. Se i repubblicani vinceranno la maggioranza di Camera e Senato, annuncia il presidente americano, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni adulto a condizione che siano spesi negli Stati Uniti. Idea sorprendente in vista di un voto che ora Trump definisce come decisivo e che vede il suo partito repubblicano indietro nei sondaggi, penalizzato da carovita e guerra all'Iran. Da qui l'idea dell'inquilino della Casa Bianca di questa due giorni straordinaria in Texas, per rivendicare innanzitutto i risultati su economia e contrasto all'immigrazione irregolare. Solo dopo il presidente parla di guerra all'Iran. La stiamo vincendo, assicura. I prezzi crolleranno dopo il voto e aggiunge: gli iraniani sperano che i Dem vincano le elezioni perché vorrebbero negoziare con loro. Democratici bollati come di estrema sinistra, nemmeno più socialisti, dichiara, ma ormai comunisti. Tra i Dem, che Trump attacca più volte, c'è il 37enne James Tallarico, che i sondaggi danno in testa nella corsa a senatore del Texas, stato tradizionalmente conservatore.
0: Vi ricordiamo il nostro speciale dedicato ai 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, sarà domani dalle 14:30, dunque restate con noi. Mosca non deve arrivare all'inverno credendo di poterla passare liscia, sono le parole del presidente ucraino Zelensky dopo il bombardamento contro un gasdotto in Siberia, bombardamento di Kiev. Sul fronte interno nuove vittime civili, due morti a Dnipro, non lontano a Zaporizhia si trova la nostra inviata Raffaella Cosentino.
8: Noi siamo nella parte sud della città di Zaporizhia, vi mostriamo che qui stanno installando le reti antidroni, così come è già successo nella regione di Kharkiv, in Donbass, a Kherson. Anche questa città, sempre più vicina al fronte, è sotto costante pericolo di attacchi con droni e infatti gli operai si sono fermati in questo momento perché c'è un'allerta, c'è un allarme aereo, poi riprenderanno a lavorare appena l'allerta finirà. Il sud dell'Ucraina è stato più volte attaccato oggi, a Kryvyi Rih è stata colpita anche la TV su Spilne, c'è stato un attacco con morti a Dnipro questa mattina e feriti a Kiev dove è stata colpita una stazione di rifornimento vicino a un importante centro commerciale, quindi nel cuore della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Canada dove discuterà ancora della difesa aerea dell'Ucraina e su X con un post si è complimentato con i suoi per l'attacco in Siberia e ha detto che un attacco come questo può costringere i russi a trattare e infine per quanto riguarda lo scampato pericolo del drone russo che ha rischiato di colpire l'aereo di Zelensky l'8 settembre mentre decollava dalla Moldavia per la Norvegia, la presidenza ucraina ha minimizzato, ha detto esagerato parlare di un rischio. A te.
0: E ci sono stati anche attacchi in Russia, droni ucraini a Sochi, sul Mar Nero, in altre regioni della federazione. Andiamo dalla corrispondente Liana Mistretta.
5: È l'attacco ucraino più in profondità nel territorio russo dall'inizio del conflitto, quello avvenuto in Siberia contro gli impianti per la lavorazione del gas di Novi Urengoi, 3.000 chilometri dal confine con l'Ucraina, danneggiate le strutture, un attacco che però viene finora confermato solo dalle autorità locali e non dalla difesa. Sotto attacco di Kiev è anche la città portuale di Sochi, dove un drone marino ha colpito la passeggiata del lungomare di una delle località turistiche più popolari della Russia. Ci sono almeno 28 feriti e il luogo dove Putin tra l'altro ha una sua residenza. Sotto attacco in Dagestan è anche la capitale Makhachkala, dove è stato colpito le infrastrutture portuali. Sul fronte diplomatico il Cremlino spera di tenere presto in incontro trilaterale con Ucraina e la mediazione statunitense. Intanto nel dibattito interviene il capo Khrushchev, che dice l'Europa non vuole la pace, gli Stati Uniti sì e possono avere un'influenza, ma ci sono molte divisioni in America, dunque la Russia può contare solo sulle sue forze. Linea a voi.
0: Nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, uccisa un'intera famiglia, lo sentivate dai titoli, montano le accuse poi verso Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti dagli Emirati prima dell'attacco del 7 ottobre. Torniamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
9: E sì, Gaza continua ad essere sotto il fuoco israeliano, un attacco su Beit Lahia, ieri un palazzo centrato in pieno, una famiglia è stata uccisa, padre, madre e due ragazze, ma gli attacchi ormai si sono intensificati. Negli ultimi due giorni l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver distrutto diversi depositi di armi. Il problema è che tutti questi attacchi avvengono in una parte molto popolosa, perché non ci dobbiamo dimenticare che ci sono quasi 2 milioni di palestinesi che vivono in poco più del 30% del territorio della striscia di Gaza. Ormai sono 1.300 i palestinesi che sono stati uccisi da quando è cominciato il cessate il fuoco, quasi un anno fa, a metà ottobre del 2025. L'esercito israeliano sottolinea che tra questi 1.300 ci sono tantissimi combattenti di Hamas, ma sappiamo che ci sono tantissimi civili, forse sono quasi sicuramente la maggioranza. E continuano queste violazioni dall'altra. In tutto questo non si placa la polemica scatenata dall'articolo pubblicato da Haaretz, che ha riportato di una telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Bin Zayed, che l'avrebbe messo in allerta su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas solo 10 giorni prima, il 7 di ottobre. Per Netanyahu sono soltanto bugie, annuncia che denuncerà per diffamazione il quotidiano Haaretz, che ha pubblicato appunto quanto detto, ma ci sono dei buchi soprattutto su quelle prime ore del 7 di ottobre, mentre il premier Netanyahu continua a gettare la responsabilità soprattutto sul capo dell'esercito di allora, il generale Halevi, e il capo dello Shin Bet, i servizi segreti interni, Ron Menbar, che accusati di non averlo avvertito in tempo, nonostante avessero già molti elementi che facessero pensare a un attacco imminente. A te.
0: Almeno 5 persone sono morte, 87 risultano disperse dopo l'incendio che è divampato sul traghetto Junoster al largo delle coste occidentali delle Filippine. Per la Guardia Costiera 42 persone sono state tratte in salvo, le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente difficili con il traghetto in fiamme e condizioni meteo avverse. Vedete le immagini, in ansia a terra centinaia di familiari dei passeggeri del traghetto. Walter La Vitola, e torniamo in Italia, rimane in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze delle difese, ha confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Siegfried Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. La Vitola nel corso dell'udienza di lunedì scorso aveva reso

0: dichiarazioni spontanee, aveva affermato che l'idea della bomba era stata di Eclesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco specificando che non doveva fare male a nessuno. Incidente mortale questa mattina lungo la statale Ionio Tirreno all'altezza di Rosarno. Siamo nel Reggino, sono morti sul colpo il padre e le due figlie di 8 e 14 anni, ferita gravemente la mamma e delle bimbe che si trova ora ricoverata in rianimazione all'ospedale. L'auto sulla quale viaggiava la famiglia si è scontrata frontalmente contro un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri e la Polstrada. E dicevamo in apertura le conseguenze del maltempo: temporali, piogge, a tratti anche molto intense, colpi di vento, un abbassamento delle temperature fino a 8-10 gradi. In queste ore il maltempo investe la nostra penisola da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. Ci aggiorna Emanuela Bonchino.
1: Ci ha provato un carabiniere a salvarla, si è tuffata in acqua, ma quando l'ha tirata fuori era troppo tardi. A Latisana, in provincia di Udine, una donna è morta annegata, intrappolata nella sua auto, bloccata in un sottopasso della ferrovia. Violenti nubifragi nelle ultime ore stanno colpendo diverse regioni del centro-nord. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia dopo i forti temporali della notte. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione, dove per precauzione due pazienti sono stati spostati. Piccoli allagamenti anche in altri reparti. In mattinata il problema è rientrato. Per un'ampia frana nella notte evacuate 45 persone in Valtellina, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo per tutta la scorsa notte in Toscana. Intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco, a Montepulciano e Bruna Gavorrano al primo livello di guardia, stabili. Allagamenti, alberi caduti nel Livornese, a Cecina e nel Grossetano, numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Forti temporali anche sul Lazio, le piogge hanno interessato il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, raffiche di vento, tanta acqua, è durato un'ora ma è stato molto molto violento.
0: Dopo gli studenti della provincia di Bolzano che sono tornati a scuola lunedì, oggi è la volta di quelli del Veneto, Val d'Aosta e provincia di Trento. Allora andiamo a San Vincent in Val d'Aosta, dove ci aggiorna Sofì Tavernese.
2: Suona la prima campanella del nuovo anno scolastico per oltre 15.000 studenti di ogni ordine e grado qui in Valle d'Aosta, ma oggi tornano tra i banchi anche quelli del Veneto e della provincia autonoma di Trento, a pochi giorni dall'avvio anticipato di Bolzano. Noi ci troviamo all'istituzione scolastica Abbé Trève a Saint-Vincent, dove è in corso la cerimonia ufficiale di apertura con i saluti istituzionali dell'assessore regionale all'istruzione e della sovrintendente agli studi. In Valle d'Aosta le lezioni erano già iniziate lo scorso 2 settembre a Courmayeur, al liceo linguistico paritario, frequentato da molti atleti dello sci alpino, lo stesso in cui si è diplomata Federica Brignone. Un rientro in classe anticipato per consentire di conciliare lo studio e lo sport, garantendo pause più lunghe durante l'anno per le gare e gli allenamenti. Tra pochi giorni, invece, lunedì 14 settembre, il ritorno a scuola interesserà la maggior parte delle altre regioni, tra cui Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, l'ultima in chiusura la Puglia il prossimo 17 settembre. Dina allo studio.
0: E intanto fa discutere l'addio ad Anthropic di un giovane ricercatore britannico che attraverso i social ha così motivato la sua decisione. L'AI potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Jacob Coxon, questo suo nome, ha negli ultimi anni lavorato anche per OpenAI e nel suo post ha poi aggiunto: nessuna delle due aziende sta agendo responsabilmente, stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Dall'allarme lanciato da Coxon abbiamo parlato con Stefano Epifani, presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale. Vediamo.
3: Allora, che stiano giocando d'azzardo con le nostre vite mi sembra più un modo che usa Coxon per diventare famoso quanto Trump in una notte, fatto peraltro all'alba della quotazione in borsa di OpenAI, non possiamo di Anthropic, e non possiamo non ricordare che il meccanismo che ha portato Anthropic a nascere è stata proprio la fuoriuscita di Amodei da OpenAI, fatta nel momento in cui storicamente eravamo abbastanza simili a quello che sta succedendo oggi in Anthropic con Coxon. Questi grandi gruppi stanno facendo una corsa molto molto rapida verso la crescita di modelli che effettivamente non controllano completamente. Questo non vuol dire, attenzione, che l'intelligenza artificiale stia per prendere il controllo, semplicemente che stiamo giocando con macchine

0: più complesse di quelle che sappiamo guidare.
1: E ce ne occuperemo ancora naturalmente. Intanto sono gli ultimi giorni della Mostra del Cinema di Venezia, nel programma di oggi anche Scherzetto, il film di Mario Martone fuori concorso. Torniamo dal nostro Lorenzo di Las Plazas, siamo da te.
2: Di nuovo buongiorno, sì, partiamo proprio da questo film fuori concorso di Mario Martone con Toni Servillo e il piccolo Lorenzo Perrotta. Questo passerà stasera alle 21.45 dopo la cerimonia del premio Campari Passion. Di cosa parla? Questo è un film tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone. Racconta di un nonno, interpretato appunto da Toni Servillo, che per qualche giorno deve stare con il nipotino perché sua figlia deve partire per un viaggio. Allora cosa succede in questo rapporto tra nonno e figlio? Che il nonno scopre che suo nipotino è molto più sveglio di quanto si immaginava e che non vuole essere non si lascia dominare dall'adulto. Allora questo ovviamente non vi racconto tutta la storia, ma insomma il punto è che questo rapporto obbliga il nonno, cioè Toni Servillo, a interrogarsi innanzitutto sul suo passato e poi si deve confrontare con la paura dell'invecchiamento, con la perdita del ruolo e il timore di diventare irrilevanti. Insomma, quindi è un'analisi interiore, soprattutto bravissimi tutti e due gli interpreti. Fuori concorso dunque Scherzetto, e poi fuori concorso anche invece un documentario, si chiama Be Brave di Francesco Carrozzini, dedicato a Renzo Rosso, il patrono, inventore del marchio Diesel. Parte dalla 1996, quando Diesel aprì a Lexington Avenue, cioè in piena Manhattan, un negozio nella stessa strada in cui c'era Levi's, il marchio americano di jeans per eccellenza, quindi una sfida aperta, e vuole focalizzare su questo impresario non tanto come impresario ma proprio come uomo capace di creare un immaginario, con testimonianze varie, Anna Wintour, John Galliano, Giovanotti e tanti altri. Questi sono i due documentari, questo è il documentario fuori concorso. Ripetiamo che il film più in vista della giornata è sicuramente Nazza, che parla appunto del conflitto israelo-palestinese. Ve ne parleremo nel prossimo collegamento, a dopo.
1: E alle 18.30, come sempre in questi giorni, l'appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83. Giancarlo Usai in studio, sul red carpet del Lido, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni ci raccontano, come da giorni a questa parte, il festival con immagini e interviste. Siamo alla Champions League, il Napoli che perde in casa 1-0 contro l'Arsenal nella prima sfida del girone unico, ci aggiorna Giacomo Capuano.
3: Tutto secondo pronostico. L'Arsenal, anche se con qualche affanno, riesce a superare un buon Napoli che parte comunque male anche in Champions. L'avvio è molto equilibrato. I padroni di casa, come da copione, aspettano, ma appena possibile provano a fare male in ripartenza. Il tentativo di De Bruyne viene respinto in qualche modo da Raya. Il possesso palla degli inglesi è sempre molto alto. Sulla sponda di Eze sembra fatta per Merino, ma Meret reagisce con un super riflesso. La pressione offensiva prima dell'intervallo sembra poter dare una risposta concreta. Saka però incredibilmente sciupa tutto. Il tema è sempre lo stesso anche nella ripresa. Può fare male anche in Capie, ma ad essere graziato questa volta è Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. I Gunners cominciano a far fatica a dare un senso al loro dominio. Per la buona resistenza azzurra ci vuole un'azione di grande qualità nello stretto per dare la possibilità ad Odegaard, il migliore in campo, di colpire con una grande giocata e di chiudere la storia.
1: Si chiude qui la prima parte del telegiornale di RaiNews 24, ma breve pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo con lo sport.

0: Ruffillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Tre Hybrid Plus, un'unica promessa, più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final Eight di Coppa Davis con MG.
2: E questa sarebbe la camera con vista.
3: Preve un colpo di fortuna.
2: Qui serve un colpo di genio.
4: Prenotato da soli?
5: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
6: Entra nel nuovo Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia. Trova l'auto perfetta per te grazie a tutti i nuovi fili.

0: dai migliori rivenditori verificati e venditori privati. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
3: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Andiamo!
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Non fartela scappare!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: 12.30, ben ritrovati a Sport 24. In primo piano la Champions League. Ieri sera al Maradona, il Napoli che cede 1-0 all'Arsenal. Per gli azzurri è la terza sconfitta di fila tra campionato e Coppa. Allora vediamo in apertura con Giacomo Capuano.
1: Una buona resistenza, ma non è bastata. La terza sconfitta stagionale consecutiva del Napoli deve tenere conto della forza specifica dell'Arsenal, che comunque ha avuto molti più problemi del previsto a portare a casa la prima vittoria europea. La sceneggiatura è stata chiara sin da subito, con l'esaltazione delle caratteristiche delle due squadre, gli inglesi a fare la partita, i padroni di casa ad aspettare e ripartire, anche se c'è stato qualche errore di troppo negli ultimi metri. Pure la pressione offensiva portata avanti dai vicecampioni d'Europa ha risentito di una esagerata mancanza di concretezza, per merito certo di un attento Meret fin quando è stato in campo, ma soprattutto per un'esagerata superficialità nelle conclusioni, come nel caso di Saka e Incapié. Il rammarico degli azzurri è stato di aver ceduto proprio nel momento nel quale sembravano aver superato la tempesta. Anche la differenza di cambi però ha inciso sul colpo decisivo di Odegaard, che rimanda ancora la possibile ripartenza degli avversari.
2: Di negativo ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori, nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, ragazzi devono rimanere sereni, perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
0: Stasera ancora Champions League con altre due italiani in campo, la Roma contro il Fenerbahce di Lukaku e il Como al suo storico debutto in Europa contro il Lipsia. Allora ci presentano le gare Luca Cardinalini, poi Andrea Riscassi.
3: Da Oporto a Istanbul, 7 anni dopo, la Roma si riaffaccia in Champions con molta curiosità e altrettanto aspettative, visto che le cose nel frattempo sono cambiate, almeno come dimostra questa prima parte della stagione. La squadra di Gasperini in campionato corre forte e arriva da primatista, sempre vittoriosa con prestazioni convincenti. Fiorentina, Lecce e Atalanta ne sanno qualcosa. Dybala e Malen in condizioni ottimali, Mora e Solé a rinforzare un reparto offensivo, come non ce ne sono troppi neppure in Europa. Unico dubbio per l'esordio il ballottaggio tra Molina e Lulli sulla destra, per il resto formazione titolare. Il Fenerbahce, che torna in Champions addirittura dopo 18 anni, soprattutto in casa, non è avversario molle. Lukaku dovrebbe partire dalla panchina, mentre sarà presente Greenwood, che è stato a un passo dal diventare giallorosso. Due anche gli ex laziali, uno non ci sarà per squalifica, Guendouzi, l'altro Muriqi forse in campo.
4: Anche per me è una soddisfazione ritrovare la Champions, che avevo conquistato 2 anni fa con l'Atalanta, ma poi sono venuto alla Roma. E quest'anno ritornarci con la Roma è un motivo ancora maggiore, se vogliamo, di gratificazione.
5: E adesso abbiamo visto che il stadio è pronto e noi saremo pronti per dare una bella partita ai nostri tifosi, perché giocare a casa e giocare una partita di Champions sarà bellissimo.
6: Per il capitano, che ha iniziato con l'Ariani in Serie B, quella di questa sera non potrà essere una gara come tutte le altre. Il Como esordisce in Champions League in un Senigallia rinnovato e tirato nuovo contro l'Lipsia. Obiettivo è continuare a fare bene per stupire tutti, anche in Europa.
5: Veniamo anche in Champions per fare la nostra roba, non veniamo per guardare la gente giocare, no, veniamo per fare le nostre partite.
6: A Como arriva Lipsia scottato alla sconfitta in Bundesliga contro il Werder Bremen. I tedeschi dovrebbero confermare il tridente offensivo Nusa, Bakayoko e l'ex rossone Nkunku. Anche mister De Michelis è all'esordio in Champions.
7: Oggi siamo atterrati a Milano. Milano è una città importantissima per la storia del calcio. La Champions League è sempre qualcosa di particolare. Cercheremo di vincere per mostrare che siamo una squadra forte.
6: Ed essendo di origine italiana, chiude la conferenza stampa nella nostra lingua.
8: Sì, abbiamo visto tante partite del Como. Come gioca bene.
0: Tiene banco il caso del mancato tesseramento alla Federcalcio del presidente Giovanni Malagò, dopo che il procuratore generale dello sport ha respinto l'archiviazione dall'indagine. Allora sentiamo le parole del diretto interessato al microfono di Massimo Proietto.
9: Io penso che tutto assolutamente regolare, d'altronde non debbo essere io a dover necessariamente sostenere questa tesi. sono tranquillo, non c'ho da aggiungere altro, anche perché oggettivamente credo che la competenza e i luoghi debbano essere altri che non, diciamo, questa situazione.
10: Presidente, mi perdoni, c'è chi parla anche di un possibile commissariamento.
9: Ma io non so che dire, c'è chi parla di tante cose, ma mi sembra una cosa assolutamente non plausibile, glielo dico con molta franchezza.
0: Tutto esaurito e cambiamo argomento. A Napoli per la prima partita degli europei di pallavolo, la location di eccezione, Piazza del Plebiscito a Napoli, e in tribuna tra gli spettatori ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Allora vediamo com'è l'atmosfera che si vive sul posto. Andiamo, siamo in diretta da Carlo Solimene, siamo da te.
11: Sì, buongiorno, il presidente Sergio Mattarella arriverà nel pomeriggio e sarà tra i 6.000 fortunati che affolleranno quella che vedete alle mie spalle, questa arena temporanea che è stata costruita nel giro di 3 settimane, con 500 punti luce che accoglieranno, illumineranno la partita e accoglieranno con effetti speciali anche l'ingresso in campo delle due squadre, Italia e Svezia, per questa gara inaugurale degli europei di volley, una partita poco dopo le 21 molto attesa, vista anche la tradizione di successi recenti e più passati della nostra nazionale. Napoli e ovviamente è molto entusiasta per questo evento, anche se in qualche modo si sta abituando ai grandi eventi, ce lo ricordavano anche le transenne montate su via Caracciolo arrivando qui per le pre-regate dell'America's Cup che si terranno a fine mese. In ogni caso c'è tanto entusiasmo e allora ascoltiamole le voci dei napoletani, a partire da un napoletano di eccezione, il responsabile comunicazione e cerimoniale del CONI, Danilo Tommaso. Ascoltiamo le voci, poi linea allo studio.
12: Aspettate un bel evento?
13: Assolutamente sì, e poi c'è il Capo dello Stato che sta arrivando a Napoli e quindi onorerà ancora di più questo evento.
11: C'era un po' di rischio pioggia, abbiamo un po' tribolato.
13: Sono napoletano, quindi conosco i venti magari meglio di altri che non fanno le previsioni giuste. Non avevo dubbi che non piovesse.
14: Una bella cosa, è una bella iniziativa. Una cosa bellissima per il nostro sport della pallavolo.
11: Ma fai fortunati che hanno il biglietto stasera?
14: No, no, sono sfortunato perché costa 200 euro l'ultimo, quindi no, ma gli ultimi 500 biglietti, quindi no.
11: Le piacerebbe vedere, non so, qualche altro sport per essere plebiscito a questo punto?
15: Tanti anni fa si faceva equitazione su questa piazza, famoso Piazza Plebiscito, sarebbe bello rivederlo un giorno.
16: Io veramente speravo di vedere la nazionale femminile, perché quella maschile sono troppo veloci, sono troppo forti, quindi non si riesce nemmeno a vedere la palla, però mi fa piacere comunque assistere.
11: Se la facciamo andare bene.
16: Ci arrangiamo.
0: E adesso i mondiali di basket femminile. L'Italia esce di scena contro l'Australia. Non basta una grande rimonta alle azzurre che escono sconfitte 82-80. Sentiamo Maurizio Fanelli.
17: Il finale più doloroso dopo una corsa entusiasmante che forse meritava un altro destino. A Berlino la nazionale femminile di basket esce a testa alta dal mondiale, sconfitta 82-80 dall'Australia dopo aver recuperato 26 punti di svantaggio.
18: Se volevamo cercare di continuare questo mondiale, questo viaggio, purtroppo è finito così, però ovviamente sono orgogliosa della squadra, quello sarò sempre.
17: Partita a due volti, Australia perfetta nei primi tre quarti, Italia in difficoltà e incapace di reagire fino agli ultimi 10 minuti. Le azzurre nel finale cambiano marcia. Verona, il suo record di punti, in nazionale la trascinatrice, l'esordiente Blasic tiratrice infallibile, fino a quell'ultimo tiro, che proprio non vuole entrare.
19: Noi forse potevamo difendere un po' meglio, però certamente una squadra che ha qualcosa dentro, che ha un'anima incredibile quando la vuole avere, e quindi posso dire solo brave a queste ragazze, peccato.
20: Credo che abbiamo un cuore enorme, un'anima enorme e sono sicura che ci saranno altri di mondiali e di occasioni per fare bene.
17: Italia dunque eliminata dopo aver dato tutto e trasmesso emozioni che questo gruppo proverà a trasformare in vittoria nelle prossime competizioni.
0: Italia grande protagonista ai campionati europei di pattinaggio artistico a rotelle in corso a Ponte di Legno, ultimo grande appuntamento in vista del World Skate Games di ottobre, i dettagli con Maddalena Montecucco.
21: È Ponte di Legno, la capitale europea del pattinaggio artistico a rotelle. Dal 3 fino al 12 settembre la celebre località della Val Camonica ospita gli europei di questo sport, dove l'Italia brilla per talento e tradizione. Come nella gara delle coppie di danza, dove il nostro paese nelle 4 categorie d'età, dai 13 anni fino ai senior, ha fatto l'amplen di medaglie d'oro. Splendido il programma portato in pista da Caterina Artoni e Raul Allegranti.
22: Noi Moonlight Sonata l'abbiamo già fatto. Nel 2021
1: proprio ad Asunción. Quest'anno, insomma, con la scoperta che c'erano i World Skate Games di nuovo in Paraguay, proprio ad Asunción, abbiamo detto
2: riportiamolo nel posto dove è nato, esatto, tra l'altro il primo anno senior.
21: La coppia di danza torna a vincere un titolo continentale dopo 10 anni e tra un mese andrà a difendere l'argento mondiale in Paraguay. Ed è proprio in vista dei World Skate di Asunción che la nostra nazionale guarda questi campionati.
22: Sicuramente il campionato europeo rimane un test molto importante, infatti in questa occasione abbiamo portato delle punte che poi ovviamente saranno atleti di punta anche al campionato mondiale.
21: Sono 330 gli atleti in gara Ponte di Legno per 4 categorie e 5 modalità, con Italia, Spagna e Portogallo a farla da padroni a livello continentale, ma in Paraguay ci saranno anche i fortissimi sudamericani.
0: Siamo al tennis, la Next Gen ATP Finals 2026 si giocheranno a Reggio Calabria, si tratta del torneo che ha lanciato tra gli altri Sinner e Alcaraz. L'annuncio ufficiale lo ha dato il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, e i dettagli li vediamo con Nicola San Giorgio.
23: L'ufficialità è arrivata direttamente da New York, dove i più grandi giocatori del mondo si stanno affrontando agli US Open, l'ultimo slam della stagione. Le Next Gen ATP Finals tornano in Italia, il torneo con i tennisti under 20 più forti e più promettenti del panorama internazionale si disputerà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre e il teatro sarà il Palacalafiore. Un torneo nato a Milano nel 2017 che dopo 5 anni in Arabia Saudita torna nel nostro paese.
24: In poche settimane, in pochi mesi abbiamo organizzato i Giochi del Mediterraneo a Taranto, i preliminari dell'America's Cup a Napoli, torneremo il prossimo anno per la competizione e appunto Next Gen, le finali ATP, a dimostrazione proprio di voler prendere tutta l'energia e estrarre tutte le potenzialità delle quali il Sud è pieno.
23: Fra 3 mesi i riflettori del tennis internazionale saranno dunque tutti puntati su Reggio Calabria, anche perché dalle Next Gen Finals sbocciano i campioni del futuro. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono gli esempi più splendenti.
0: Manuela Di Centa, Venanzio Ortis, Andrea Lucchetta sono alcuni dei protagonisti del cortometraggio dedicato alla longevità e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Il docufilm Vecchio a chi? La cura della longevità in salute, con il contributo di campioni olimpici ed esperti, affronta il tema dei corretti stili di vita e dei segreti per un'esistenza lunga e soddisfacente. L'opera illustra anche il progetto Sport Illumina, promosso dal Ministero per lo Sport per il tramite del Dipartimento per lo Sport, ideato da Sport e Salute. Allora vediamo il trailer.

0: come possiamo allungare gli anni di vita? Ma questa è la domanda giusta.
1: Quello che ci serve per poter prevenire e poterci mantenere in salute, garantire a se stessi e agli altri qualcosa di bello.
2: La laguna diventa la mia palestra, che è la palestra più grande del mondo.
3: Anche in questa età è importante stabilire delle relazioni.
4: Uno può essere vecchio da giovane, giovane da vecchio.
5: La longevità sta al proprio fisico come l'attività motoria sta alla voglia di poter generare non solo fatica, non solo sudore, ma sorridendo attraverso il gioco, l'interazione.
6: Per fare un po' di sport bisogna fare anche un po' di fatica, altrimenti i muscoli dove li mettiamo?
7: Pensiamo che il cibo ci possa fare bene, ma dobbiamo essere certi almeno che non ci faccia male.
8: Perché due persone possono invecchiare a velocità così diverse?

0: E allora alle 12.44 andiamo proprio alla Mostra del Cinema di Venezia con la nostra inviata Laura Squillacci e scopriamo quali sono i film in concorso oggi.
1: E sì, buongiorno, penultima giornata di concorso. In competizione arriva l'attesissimo Nazza di due degli autori del documentario premio Oscar No Otherland, che qui raccontano il massacro a Gaza. E poi Un peu avant minuit, che vede nel cast Chiara Mastroianni. Fuori concorso, scherzetto di Mario Martone. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
2: Arrivato alla Mostra del Cinema, il quarto film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, e tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo. Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
3: Tu mi sei passata per quello con un rullo compressore a quando sono nata.
2: Alvaro Orvacher e Vincent Lendon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Alvaro Orvacher interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complici. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasnovskij. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dau, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.
0: Il 23 settembre uscirà Quando ti rivedrò, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli. Era stato scritto per un duetto con Ornella Vanoni. Emanuela Pericu ricorda il rapporto speciale che legava i due artisti.
4: C'è un compositore italiano che ha scritto molte canzoni per me, e tutte bellissime.
5: Così Ornella Vanoni presentava Gino Paoli, era il 1967, ricordando tutte le canzoni che aveva scritto per lei. Ma ce n'è una, in particolare, che li lega in questo momento più che mai, quella che non sono riusciti a finire. Quando ti rivedrò, l'inedito composto per lei dal cantautore genovese, un brano a due voci, ancora un duetto tra loro il progetto, ma la morte è stata più veloce. Ornella se n'è andata nel novembre scorso, Gino ha fatto in tempo ad incidere il brano, ma quella voce così particolare non l'ha sostituita con nessun'altra, quel vuoto è stato colmato con le note sprigionate dalla tromba di Paolo Fresu.
6: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già.
5: Quando ti rivedrò, cantava Gino, non immaginava che sarebbe avvenuto così presto. 4 mesi dopo si spegneva anche lui. L'inedito uscirà a mezzanotte del 22 settembre, esattamente in mezzo ai compleanni dei due artisti, lei il 22 e lui il 23, per ricordare la vita invece che la morte, perché ci sono storie ed emozioni che sono veramente senza fine.
6: Senza fine.

0: Un ciclo di concerti dedicati a Schumann nel cortile del Museo Nazionale Etrusco a Roma, che rimane aperto la sera per l'occasione. Seguiamo Fabio Cappelli.
1: I dipinti in

0: arte, ha fatto un tentativo rivoluzionario che ancora oggi fa fatica ad essere compreso perché è complesso.
1: Con un solo biglietto, ingresso al museo e concerto.
2: Ogni volta che suoniamo nei musei, io ho fatto anche dei concerti, tanti concerti a Galleria Borghese, al chiuso in quel caso, e quando le orecchie e gli occhi stanno bene, funziona tutto.
3: Suonare così con amici da tanti anni insieme è veramente un bellissimo momento, secondo me.

0: Per la rubrica In scena, i Momix che torneranno in Italia con Botanica 2 nel 2027, rivediamo il debutto di quest'anno e allora poi ci ritroviamo alle 13 con il telegiornale Eva Giovannini.
1: The world of Momix, it's a kind of fantasy.
2: Entrare nel mondo dei Momix è una sorta di fantasia. Un viaggio nel nostro personale giardino immaginario di teatro visivo e fisico.
3: I Momix tornano nel giardino originale di Botanica, un grande successo del 2009 in una seconda stagione, lasciando che nuove innovative idee mettano le loro radici e dimostrando che la fotosintesi può avvenire anche nell'oscurità di un teatro.
2: Sì, e succede con Botanica, che è uno spettacolo profondamente fotosintetico.
4: Perché e in che modo?
2: Il giardino, il mondo delle piante e della natura ha un effetto importante su di noi. E lo spettacolo cerca di riflettere questo legame tra l'umano e il non umano. È questa l'essenza dello show nella nostra estetica. Creare un contatto con il mondo naturale che ti rigenera.
4: La natura è da sempre musa ispiratrice di Moses Pendleton, visionario, fondatore e coreografo dei Momix. La parola chiave è metamorfosi.
2: La vita è un suono di metamorfosi. È un gusto di metamorfosi. È la visione di alberi che cambiano continuamente, dove ci sono quattro stagioni.
4: Un'altra parola chiave è mix, come Momix.
2: Non aver paura di essere mescolato. In realtà, io il mix lo incoraggio, perché tutto, proprio tutto, si mescola continuamente. Si tratta di un approccio alchemico alla creatività. Stiamo usando l'intelligenza artificiale, l'abbiamo messa nel recipiente e sta contribuendo a far girare un po' la nuova Botanica. Cambiamo l'aspetto della scena, apriamo la proiezione sulle pareti del teatro, così da non avere più quella piccola scatola nera che era la prima Botanica.
4: Cosa accade all'interno?
2: Beh, vediamo immagini che prima non vedevamo, perché non c'è soltanto la danza, ma anche lo sfondo, il primo piano e lo sfondo. Lavoriamo con l'aiuto delle nuove tecnologie per aumentare anche il valore visivo di Botanica.
4: Ai suoi danzatori, cosa chiede dopo 40 anni di attività con i Momix?
2: Nello spettacolo c'è tanta danza, ma non ci sono tanti danzatori, o meglio, non sembrano danzatori, sembrano centauri, oppure girasoli o calendule. Ma il livello richiesto nella danza è molto alto. Si può andare a vedere Momix e apprezzarlo anche solo sul piano visivo, sul piano fisico. È molto appagante perché sono bravissimi.
4: Il tempo che stiamo vivendo è un periodo molto drammatico per il mondo.
2: Per usare un eufemismo.
4: Quanto è importante pensare alle origini, alle radici più autentiche?
2: È una piccola fuga, è tutto quello che possiamo fare.
4: Lei è ottimista?
2: A lei sembra

ottimista? In realtà sono piuttosto affascinato dalla positività del pianeta. Io non sono un politico, in qualche modo è anche politica, perché c'è un pubblico ed è questa l'immagine che diamo del mondo che conosciamo, o almeno di quello che speriamo di conoscere o che speriamo il mondo arrivi a conoscere.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
4: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
6: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
5: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
9: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata molto instabile al centro-nord. La protezione civile ha emesso un'allerta su 12 regioni, tra cui giallo e arancione, in particolare su quelle centrali dove i fenomeni saranno alquanto intensi. Ecco la nuvolosità che scorre sul nostro paese, ma ecco che cosa accadrà nelle prossime ore. Come dicevamo, ci sarà maltempo, sarà un po' generalizzato su tutte le regioni centrali e settentrionali. Arriveranno dei temporali che saranno anche associati a rovesci, ma soprattutto a grandinate e colpi di vento. I fenomeni interesseranno anche la Sardegna. Libero dal maltempo invece ancora il sud. Solo in serata arriverà qualche precipitazione sulla Campania, alla parte più settentrionale. Situazione che però nelle prossime ore tenderà a cambiare già dalla giornata di domani. Infatti il maltempo pian piano si sposterà verso sud, raggiungerà le regioni meridionali e lascerà un po' di tregua al nord. Questo porterà anche a un cambio dei venti, infatti saranno sicuramente più tesi. Lungo le coste esposte della Sardegna ci saranno venti da moderati a forti, saranno settentrionali di maestrale con possibili mareggiate. Altrove invece i venti saranno più meridionali, tesi lungo le coste tirreniche, quelle più settentrionali ma anche quelle adriatiche, con temperature che, dato il maltempo, chiaramente subiranno una lieve diminuzione, in particolare al centro-nord, dove non raggiungeranno i 30 gradi, mentre invece al sud resteranno stazionari intorno ai 34-35 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Dopo l'estate del caldo record di maltempo, sferza il centro-nord, una donna annega nell'auto in un sottopasso alla Tisana vicino Udine. Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker. Fatemi finire il lavoro, se vinco alle midterm darò $5,000 a ogni americano, promette Trump alla convention repubblicana, poi sull'Iran chiuderò la guerra entro le elezioni. Attacco israeliano a Gaza, sterminata una famiglia di 4 persone, i figli erano minorenni, Haaretz conferma le accuse, Netanyahu sapeva del 7 ottobre, lui querela il quotidiano. Legge elettorale al Senato, soglia del 42% per il premio di maggioranza, no ballottaggio, tensione preferenze, Fratelli d'Italia valuta gli emendamenti PD, ira di Forza Italia e Lega. La Vitola, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Ranucci, resta in carcere. Il Tribunale del Riesame ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Champions League, il Napoli sconfitto per 1-0 dall'Arsenal allo stadio Maradona, decisivo il gol di Odegaard al 75esimo, oggi Como Lipsia a Fenerbahce a Roma. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 13:01. Apriamo proprio sul maltempo, temporali, con piogge a tratti anche molto intense, colpi di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi. In queste ore il maltempo dunque investe l'Italia da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. Emanuela Bonchino.
1: Ci ha provato un carabiniere a salvarla, si è tuffata in acqua, ma quando l'ha tirata fuori era troppo tardi. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è morta annegata, intrappolata nella sua auto, bloccata in un sottopasso della ferrovia. Violenti nubifragi nelle ultime ore stanno colpendo diverse regioni del centro-nord. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia dopo i forti temporali della notte. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione, dove per precauzione due pazienti sono stati spostati. Piccoli allagamenti anche in altri reparti, in mattinata il problema è rientrato. Per un'ampia frana nella notte evacuate 45 persone in Valtellina, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo per tutta la scorsa notte in Toscana. Intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna Gavorrano al primo livello di guardia, stabili. Allagamenti, alberi caduti nel Livornese, a Cecina e nel Grossetano, numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Forti temporali anche sul Lazio, le piogge hanno interessato il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, raffiche di vento, tanta acqua, è durato un'ora ma è stato molto molto violento.
0: Ora la politica, riforma della legge elettorale al centro del dibattito, con i temi economici ancora in primo piano in vista della legge di bilancio, ed è anche scontro sul DDL antisemitismo. In diretta da Montecitorio per noi c'è Paolo Rojas.
2: In questo momento la seduta al Senato è sospesa fino alle 14, l'ho chiesto Fratelli d'Italia per poi dare seguito alle votazioni tutte consecutivamente, e c'è una riunione dei vertici di maggioranza alla presenza anche della Ministra per le Riforme Casellati, i tecnici, i capigruppo per sciogliere i nodi, soprattutto sulle preferenze, perché il PD, ma poi sono d'accordo quasi tutte le opposizioni, ha presentato un subemendamento che ha messo in difficoltà il centrodestra. Giorgia Meloni ha un subemendamento sulle preferenze, in questo caso pure non come quelle introdotte nel testo della legge elettorale, che hanno il capolista bloccato, e allora Giorgia Meloni, che si è sempre detta favorevole a questo tipo di sistema elettorale, ha aperto la possibilità di votare, anche se l'ha presentato il PD, come fece qui alla Camera con l'emendamento di Vannacci. Ma sulle preferenze pure non sono d'accordo Forza Italia e Lega, e quindi bisognerà trovare una sintesi. Hanno difeso gli esponenti di maggioranza il testo della legge elettorale, lo ha fatto Fratelli d'Italia dicendo da governabilità, sia che vinciamo noi sia che vincano gli altri. È intervenuta anche la ministra Casellati, che ascoltiamo.
3: Non c'entra nulla, assolutamente nulla, con il premierato. La legge elettorale è stata costruita dentro il perimetro della Costituzione e delle sentenze della Corte Costituzionale, e quindi parlare di deriva autoritaria, di lacerazione del tessuto costituzionale, di capocrazia, è davvero un fuor d'opera.
2: Sia le forze di opposizione che addirittura Vannacci invitano Giorgia Meloni a votare questo emendamento. Matteo Renzi ha affermato nel suo intervento: deve essere coerente, in caso contrario, se spacca la sua maggioranza, allora bisogna andare a votare. Dal Partito Democratico è intervenuto il senatore Giorgis, lo ascoltiamo e poi linea a te.
4: Questa proposta si caratterizza, in ultima analisi, per il cercare di ridurre la partecipazione democratica alla investitura di un capo.
0: Nel pomeriggio dovrebbe dunque tenersi il Consiglio dei Ministri, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise, mentre i prezzi record di gas e di petrolio spingono la domanda globale di carbone. In studio Alessandro Marchetti.
5: Sì, dunque si va verso l'ottavo decreto a Palazzo Chigi che proroga lo sconto sui carburanti almeno dall'inizio della guerra nel Golfo. In particolare sarà la quinta proroga mirata sul prezzo del diesel alla pompa. Il Consiglio dei Ministri, salvo sorprese, dovrebbe quindi varare questo ennesimo taglio generalizzato delle accise sul gasolio. Un prodotto, bisogna dire, che in questi giorni i distributori, gli italiani, specie chi ha una ditta di autotrasporto, vedono rincarare a poco, ma in modo costante. Allora, vediamo con l'aiuto della regia. Con questo cartello il prezzo medio, dall'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese, ecco qui, la benzina è a 2,07 euro, parliamo del prezzo medio su rete stradale in modalità self. Vediamo, è un centesimo in più rispetto all'ultima rilevazione. Andiamo avanti con il cartello, vediamo il secondo che parla del gasolio e il prezzo rilevato è di 2,18 euro. Anche qui c'è un aumento di un centesimo. Dopo questa proroga dovrebbe esserci un provvedimento che introdurrà dei tagli mirati, selettivi, destinati solo ad alcune categorie. Però bisogna dire che sono giorni di tensioni attorno allo stretto di Hormuz che si riversano sulle quotazioni di petrolio e gas. Quotazioni che sono salite molto nelle ultime 24 ore. L'indice europeo Brent sul greggio, quello di riferimento, ha superato i 100 dollari al barile. Alla borsa di Amsterdam invece il prezzo di riferimento del gas è arrivato a superare 80 euro al megawattora, è il record dal 2022. Resta quindi una fase di scarsa offerta di materia prima, ma soprattutto di prodotti derivati come appunto il diesel. Questo ovviamente è quello che si è verificato in questi giorni, ma c'è di più perché arriva un allarme da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Ci sono in Europa tante centrali elettriche alimentate a gas, ma laddove il gas costa troppo si inizia a usare il carbone, laddove si usa in Europa, ad esempio in Germania, ma nel mondo soprattutto in Cina e in India. I tecnici di Parigi lanciano questo allarme: la domanda globale di carbone quest'anno crescerà dell'1,2%, una tendenza non proprio in linea con la tabella di marcia della transizione energetica.
0: Già, grazie Alessandro. Parliamo di risico bancario. I soci di Intesa San Paolo hanno dato via libera a un aumento di capitale, un sostegno dell'offerta pubblica d'acquisto e scambio su Monte Paschi di Siena. Ha detto sì il 63,9% degli azionisti. Da parte sua proprio la banca senese porta avanti i suoi tentativi di fusione. MPS ha infatti depositato alla Consob i documenti per le due offerte lanciate sul mercato, quella per Banco BPM e quella su Banca Generali. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump accende la convention repubblicana di Dallas con una promessa senza precedenti nella storia della politica americana: un premio in denaro se i repubblicani manterranno il controllo del Congresso alle elezioni di metà mandato. Sentiamo l'inviato a Dallas, Marco Valerio Loprete.
6: Please pretend that I'm running.
7: Per favore, fate finta che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome. È l'appello finale di Trump dopo un'ora e 45 minuti di comizio per convincere i suoi sostenitori a recarsi alle urne alle prossime elezioni di metà mandato a novembre, quando in palio ci saranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Ma la proposta più eclatante alla convention di Dallas arriva ancora prima. Se i repubblicani vinceranno la maggioranza di Camera e Senato, annuncia il presidente americano, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni adulto a condizione che siano spesi negli Stati Uniti. Idea sorprendente in vista di un voto che ora Trump definisce come decisivo e che vede il suo partito repubblicano indietro nei sondaggi, penalizzato da carovita e guerra all'Iran. Da qui l'idea dell'inquilino della Casa Bianca di questa due giorni straordinaria in Texas, per rivendicare innanzitutto i risultati su economia e contrasto all'immigrazione irregolare. Solo dopo il presidente parla di guerra all'Iran. La stiamo vincendo, assicura. I prezzi crolleranno dopo il voto e aggiunge: gli iraniani sperano che i Dem vincano le elezioni perché vorrebbero negoziare con loro. Democratici bollati come di estrema sinistra, nemmeno più socialisti dichiara, ma ormai comunisti. Tra i Dem che Trump attacca più volte c'è il 37enne James Tallarico, che i sondaggi danno in testa nella corsa a senatore del Texas, stato tradizionalmente conservatore.
0: La Russia ha subito quello che gli ucraini stessi rivendicano come l'attacco più lontano dai propri confini, oltre 3.000 chilometri, colpita un'importante infrastruttura del gas, doni ucraini anche a Sochi sul Mar Nero e in altre regioni della Federazione Russa, ma ci dice tutto la corrispondente Liana Mistretta.
8: È l'attacco ucraino più in profondità nel territorio russo dall'inizio del conflitto, quello avvenuto in Siberia contro gli impianti per la lavorazione del gas di Novi Urengoi, 3.000 chilometri dal confine con l'Ucraina, danneggiate le strutture, un attacco che però viene finora confermato solo dalle autorità locali e non dalla difesa. Sotto attacco di Kiev è anche la città portuale di Sochi, dove un drone marino ha colpito la passeggiata del lungomare di una delle località turistiche più popolari della Russia. Ci sono almeno 28 feriti e il luogo dove Putin tra l'altro ha una sua residenza. Sotto attacco in Dagestan e anche la capitale Makhachkala, dove è stato colpito le infrastrutture portuali. Sul fronte diplomatico il Cremlino spera di tenere presto l'incontro trilaterale con Ucraina e la mediazione statunitense. Intanto nel dibattito interviene il capo del Consiglio di sicurezza russo Patrushev, che dice l'Europa non vuole la pace, gli Stati Uniti sì e possono avere un'influenza, ma ci sono molte divisioni in America, dunque la Russia può contare solo sulle sue forze. Linea a voi.
0: Mosca non deve arrivare all'inverno credendo di poterla passare liscia, così dice Zelensky dopo il bombardamento ucraino che sentivamo contro un gasdotto in Siberia. Sul fronte interno però ci sono nuove vittime civili, due morti a Dnipro e da Zaporizhzhia. Allora ci dice tutto l'inviata Raffaella Cosentino.
9: Noi siamo nella parte sud della città di Zaporizhzhia, vi mostriamo che qui stanno installando le reti antidroni, così come è già successo nella regione di Kharkiv, in Donbass, a Kherson. Anche questa città, sempre più vicina al fronte, è sotto costante pericolo di attacchi con droni e infatti gli operai si sono fermati in questo momento perché c'è un'allerta, c'è un allarme aereo, poi riprenderanno a lavorare appena l'allerta finirà. Il sud dell'Ucraina è stato più volte attaccato oggi, a Kryvyi Rih è stata colpita anche la TV su Spilne, c'è stato un attacco con morti a Dnipro questa mattina e feriti a Kiev, dove è stata colpita una stazione di rifornimento vicino a un importante centro commerciale, quindi nel cuore della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Canada, dove discuterà ancora della difesa aerea dell'Ucraina, e su X con un post si è complimentato con i suoi per l'attacco in Siberia e ha detto che un attacco come questo può costringere i russi a trattare. E infine per quanto riguarda lo scampato pericolo del drone russo che ha rischiato di colpire l'aereo di Zelensky l'8 settembre mentre decollava dalla Moldavia per la Norvegia, la presidenza ucraina ha minimizzato, ha detto esagerato parlare di un rischio. A te.
0: E ora in Israele, nuovo raid appunto delle forze di Tel Aviv nella striscia di Gaza, uccisa un'intera famiglia, e proseguono le accuse a Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti dagli Emirati prima del 7 di ottobre. Andiamo in diretta da Maria Gianniti.
10: E se Gaza continua ad essere sotto il fuoco israeliano, un attacco su Beit Lahia ieri, un palazzo centrato in pieno, una famiglia è stata uccisa, padre, madre e due ragazze, ma gli attacchi ormai si sono intensificati. Negli ultimi due giorni l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver distrutto diversi depositi di armi. Il problema è che tutti questi attacchi avvengono in una parte molto popolosa, perché non ci dobbiamo dimenticare che ci sono quasi 2 milioni di palestinesi che vivono in poco più del 30% del territorio della striscia di Gaza. Ormai sono 1.300 i palestinesi che sono stati uccisi da quando è cominciato il cessate il fuoco, quasi un anno fa, a metà ottobre del 2025. L'esercito israeliano sottolinea che tra questi 1.300 ci sono tantissimi combattenti di Hamas, ma sappiamo che ci sono tantissimi civili, forse sono quasi sicuramente la maggioranza. E continuano queste violazioni del cessate il fuoco sia da una parte che dall'altra. In tutto questo non si placa la polemica scatenata dall'articolo pubblicato da Haaretz, che ha riportato di una telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Bin Zayed, che l'avrebbe messo in allerta su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas solo 10 giorni prima, il 7 di ottobre. Per Netanyahu sono soltanto bugie. Annuncia che denuncerà per diffamazione il quotidiano Haaretz, che ha pubblicato appunto quanto detto, ma ci sono dei buchi soprattutto su quelle prime ore del 7 di ottobre, mentre il premier Netanyahu continua a gettare la responsabilità soprattutto sul capo dell'esercito di allora, il generale Halevi, e il capo dello Shin Bet, i servizi segreti interni, Ron Menbar, che accusati di non averlo avvertito in tempo, nonostante avessero già molti elementi che facessero pensare a un attacco imminente. A te.
11: Grazie Maria. Sono almeno 5 le persone morte e altre 87 risultano disperse dopo l'incendio divampato sul traghetto Junaster al largo delle coste occidentali delle Filippine. Lo vedete in queste immagini. Per la Guardia Costiera 42 persone sono state tratte in salvo. Le operazioni di soccorso si sono rivelate in realtà particolarmente difficili, anche oltre al traghetto in fiamme c'erano anche condizioni meteo avverse, innanzi a terra naturalmente le centinaia di familiari dei passeggeri del traghetto. Ultimo grado di giudizio per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 16enne ucciso nel parco a Pescara con 25 coltellate da due coetanei, condannati in appello poi a 16 anni. Linea Roberta Mancinelli dalla Cassazione.
12: Si è conclusa da poco alla prima sezione penale della Corte di Cassazione l'udienza per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, 16 anni, ucciso con 25 coltellate nel giugno 2024 in pieno centro a Pescara, in un parco pubblico, da due coetanei per un debito di droga e per un regolamento di conti portato avanti con modalità efferate. Si discute la determinazione della pena per i due imputati, già condannati a 16 e 14 anni dalla Corte d'Appello dell'Aquila. Stanno scontando la pena negli istituti minorili di Bari e L'Aquila e oggi chiedono di rivedere la decisione. Ma a sorpresa è arrivata la richiesta di inammissibilità anche del ricorso della pubblica accusa da parte del sostituto procuratore di Corte di Cassazione, che appunto ha affermato che sia stata congrua quella decisione di secondo grado e dunque chiede alla Suprema Corte di riconfermarla. Non è stata accolta bene questa pronuncia da parte della nonna Olga Cipriano, era qui in aula, l'abbiamo intercettata all'uscita, l'ascoltiamo, poi la linea può tornare a Roma.
13: Sono estremamente delusa, non riesco a capire perché ci sia questo accanimento, non riconoscere atti di crudeltà nei confronti di un ragazzo che era esanime a terra. Non è possibile. Io vorrei chiedere, nella mia ignoranza, dove sta il punto di confine tra la normalità e la crudeltà.
11: Walter La Vitola resta in carcere, il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze delle difese e ha confermato la misura cautelare in carcere per l'ex editore, mandante reo confesso, lo ricordiamo, dell'attentato davanti all'abitazione di Ranucci. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. La Vitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, ha affermato che l'idea della bomba bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco specificando che non doveva fare male a nessuno. Ultimi giorni della Mostra del Cinema di Venezia, nel programma di oggi anche Scherzetto, il film di Mario Martone fuori concorso. Linea a Lorenzo di Las Plazas.
14: Sì, buongiorno, ne parliamo tra un attimo, prima per dirvi che anche la seconda proiezione per la stampa del film Nazza ha avuto moltissimi applausi. Questo era un film molto atteso, l'unico documentario tra l'altro in concorso è degli due israeliani, Vival Abraham e Rachel Zor, a che fare con il conflitto israelo-palestinese. È un film che ha praticamente ambientato sui tetti di Gaza, in cui vengono intervistati militari e ex membri dell'intelligence israeliana che raccontano come avvengono i bombardamenti a Gaza, attraverso soprattutto un algoritmo che stabilisce attraverso il telefono dove sono presenti i presunti capi di Hamas e le loro famiglie. Nazza è appunto un codice che viene utilizzato dall'esercito israeliano per identificare quanti possibili effetti collaterali, cioè se si colpisce una persona e la sua famiglia di sei membri, i sei sono Nazza, cioè effetti collaterali delle morti che sono considerate comunque dovute perché si deve colpire quel bersaglio. Questo è un film molto atteso, dicevamo, prodotto dal giornale The Guardian e segue delle inchieste proprio fatte da The Guardian tra il 2023 e il 2025. Oggi poi fuori concorso il film di Mario Martone, dicevamo Scherzetto. È una con Tony Servillo e il piccolo Lorenzo Perrotta, è una storia di un nonno che deve tenere a bada un bambino, il suo nipotino, per alcuni giorni e non sapeva che il nipotino fosse così, diciamo, sicuro di sé che non si lascia dominare dall'adulto. C'è poi anche oggi la presentazione di una serie TV che è stata realizzata in collaborazione con Rai Cinema, Peccato, è un mockumentary, cioè una commedia satirica dove un'immaginaria Emanuela Fanelli nel 2049 racconta la sua tumultuosa carriera. C'è un catalogo di tutto il cinema italiano, dello spettacolo italiano del passato, da Alessandro Borghi a Ospitec, da Sabrina Ferilli al Gabibbo. La nostra Laura Squillaci le ha chiesto quanto è importante non prendersi sul serio. Sentiamo la sua intervista e poi la linea a voi.
15: Emanuela Fanelli è una donna realizzata.
16: Di fondo c'è questa capacità che avete tutti e che è meravigliosa di prendervi poco sul serio, di ridere, dell'autoironia. Quanto è importante che ancora in questo mestiere ci sia?
17: Ma nella vita, secondo me, già è fondamentale, si vive meglio, no? Prendendosi poco sul serio. In questo mestiere ancora di più, perché è davvero tutto molto volatile, nel senso che oggi sei una meraviglia, domani magari no, come raccontiamo. Quindi bisogna fare uno sforzo anche per stare poco legati a quanto questo mestiere poi ti definisca nella vita. E questo è un esercizio, secondo me, da portare avanti. E poi diciamo che in questa serie, con tutti questi nomi, potrebbe essere un po' la rivolta del circoletto. Invece scherziamo proprio sul fatto di esserlo o su tutti noi. Ecco.
18: Come è arrivata, poi è andata, è finita lì.
19: Io li chiamo i stagionali.
11: Ricordiamo alle 18.30 l'appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83. In studio Giancarlo Usai, sul red carpet del Lido invece Laura Squillaci, Alessandro Stefanoni, che ci raccontano le giornate, questa giornata del festival, con le loro interviste. E ora il calcio, la Champions League. Il Napoli perde 1-0 in casa contro l'Arsenal. Per gli azzurri è la terza sconfitta di fila tra campionato e Coppa. Ce ne parla Giacomo Capuano.
20: Una buona resistenza, ma non è bastata. La terza sconfitta stagionale consecutiva del Napoli deve tenere conto della forza specifica dell'Arsenal, che comunque ha avuto molti più problemi del previsto a portare a casa la prima vittoria europea. La sceneggiatura è stata chiara sin da subito, con l'esaltazione delle caratteristiche delle due squadre, gli inglesi a fare la partita, i padroni di casa ad aspettare e ripartire, anche se c'è stato qualche errore di troppo negli ultimi metri. Pure la pressione offensiva portata avanti dai vicecampioni d'Europa ha risentito di una esagerata mancanza di concretezza, per merito certo di un attento Meret fin quando è stato in campo, ma soprattutto per un'esagerata superficialità nelle conclusioni, come nel caso di Saka e Incapié. Il rammarico degli azzurri è stato di aver ceduto proprio nel momento nel quale sembravano aver superato la tempesta. Anche la differenza di cambi però ha inciso sul colpo decisivo di Odegaard, che rimanda ancora la possibile ripartenza degli avversari.
21: Di negativo ci sono stati molti errori
1: o diciamo diversi errori nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, i ragazzi devono rimanere sereni perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
21: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
22: Condizioni di maltempo al nord, ci saranno piogge, temporali, rovesci, ma anche colpi di vento che interesseranno buona parte delle regioni settentrionali, in particolare la pianura padana e le coste adriatiche. Anche sulle regioni centrali ci saranno fenomeni intensi, saranno presenti soprattutto tra Toscana, Umbria e Alto Lazio, molto meglio in area adriatica dove però non mancheranno le piogge e i temporali. Al sud peninsulare resiste il bel tempo, fatta eccezione per della debole instabilità sui monti tra Campania, Puglia e Molise e in serata sull'Alta Campania, dove arriveranno anche qui dei deboli temporali. Sulle due isole maggiori invece situazione stabile, sulla Sicilia dove ci saranno pochissime nubi, mentre invece sulla Sardegna ci aspettiamo sul settore centro-settentrionale, in particolare quello più ad ovest, che arrivino dei temporali, con situazione che nella giornata di domani tenderà leggermente a migliorare, in particolare al centro-nord dove i fenomeni residui resteranno solo sul Triveneto, mentre al sud arriverà della instabilità che interesserà sia le coste adriatiche che quelle tirreniche. Le temperature subiranno un calo, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, dove non supereranno i 30 gradi.
21: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
23: Si infiammano se lavi male i denti.
24: Gengive.
23: Ah, ma quindi li lavo male.
24: Il manuale non è il massimo.
25: Passa ora al BIO.
26: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
24: Enigma risolto.
26: Nulla pulisce come ora il BIO.
24: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
27: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B IO.
26: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.
28: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
29: E allora? C'è Prill!
28: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
29: E allora? C'è Prill!
30: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
31: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
32: Tuffa, mi hai insultato per un gol dei rivali.
33: Figliola, in Europa è concesso.
34: Si la mette al centro, Lautaro!
35: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
36: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
33: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
37: Vince l'Europa League!
38: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
39: Andate e guardatele tutte.
40: Vengan, rapido! Estamos atascados, necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
41: Cristianini te ayuda.
42: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
43: Come su una montagna russa!
44: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
42: Contro l'instabilità del mondo energetico.
45: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
46: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: know. I think we're getting hyped up.
1: Thousands of lives were suddenly ended by evil. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they have failed.
2: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
3: Ben ritrovati, sono le 13.30, ripartiamo dal maltempo. Al centro nord, una donna è morta intrappolata nella propria auto in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Per la pioggia è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano e anche in Veneto, in Emilia Romagna, Toscana e Marche. C'è allerta arancione, disagi nella Bergamasca e nel Bresciano. Un nubifragio ha poi interessato il Grossetano e anche le zone intorno a Livorno, danni per una tromba d'aria in Versilia, frane e alberi sradicati anche nel Pesarese. E poi il Medio Oriente a Gaza, secondo fonti locali l'esercito israeliano ha ucciso una famiglia di 4 persone palestinesi, una coppia e loro 2 bambini. Netanyahu ha annunciato che farà causa al quotidiano oppositore Haaretz dopo che una sua inchiesta ha sostenuto che gli Emirati avessero avvisato il primo ministro israeliano dell'attacco del 7 ottobre. Il giornale conferma la validità della sua ipotesi, della sua inchiesta. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dunque dei suoi difensori. La custodia cautelare è scattata per la detenzione e il porto d'armi illegale, aggravati dal metodo mafioso, aggravante peraltro confermata dai giudici. L'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, ha annunciato però un ricorso in Cassazione. Ora il calcio, la Champions League, il Napoli perde in casa 1-0 contro l'Arsenal, oggi tocca a Roma e Como, giallorossi in campo alle 18.45 a Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 lo storico esordio della squadra di Fabregas che affronta in casa il Lipsia. E questo agosto è stato il mese più caldo mai registrato e per la seconda volta il riscaldamento ha superato la soglia di 1,5 gradi in più rispetto ai livelli pre-industriali, temperature record anche però per gli oceani. Ce ne parla Sabrina Bellomo.
4: Che questo agosto fosse stato un mese di caldo record lo avevamo già capito tutti. Ora a certificarlo è anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di monitoraggio del clima. Con una temperatura media globale di 1,65 gradi sopra i livelli preindustriali, l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023. E per la seconda volta il mondo ha superato la fatidica soglia di 1,5 gradi di riscaldamento. E non va meglio sul fronte del mare. Sempre in agosto gli oceani, escluse le regioni polari, hanno registrato la temperatura media superficiale più alta mai rilevata, alla pari con marzo 2024, con medie giornaliere superiori ai 21 gradi. Temperature record anche nel Mar Pacifico tropicale, dove continua a intensificarsi il fenomeno del Super Niño, le cui conseguenze sono attese nei prossimi mesi anche in Europa, pur se in modo indiretto, con un inverno più caldo e piovoso. Insomma, la crisi climatica è ormai una realtà e la corsa per frenare il riscaldamento causato dai combustibili fossili, petrolio e gas in testa, è sempre più in salita. Solo pochi giorni fa un rapporto dell'ONU ha certificato che l'obiettivo stabilito nel 2015 dall'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi è oramai impossibile e che nel migliore degli scenari si arriverà a 1,8 gradi.
3: Dopo gli studenti della provincia di Bolzano che sono tornati a scuola lunedì, oggi è la volta di quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia di Trento. Allora andiamo a San Vincenzo in Valle d'Aosta, appunto, dove ci aggiorna Sofì Tavernese.
0: Suona la prima campanella del nuovo anno scolastico per oltre 15.000 studenti di ogni ordine e grado qui in Valle d'Aosta, ma oggi tornano tra i banchi anche quelli del Veneto e della provincia autonoma di Trento a pochi giorni dall'avvio anticipato di Bolzano. Noi ci troviamo all'istituzione scolastica a Betrev, a Saint-Vincent, dove è in corso la cerimonia ufficiale di apertura con i saluti istituzionali dell'assessore regionale all'istruzione e della sovrintendente agli studi. In Valle d'Aosta le lezioni erano già iniziate lo scorso 2 settembre a Courmayeur, al liceo linguistico paritaghio, frequentato da molti atleti dello sci alpino, lo stesso in cui si è diplomata Federica Brignone. Un rientro in classe anticipato per consentire di conciliare lo studio e lo sport, garantendo pause più lunghe durante l'anno per le gare e gli allenamenti. Tra pochi giorni, invece, lunedì 14 settembre, il ritorno a scuola interesserà la maggior parte delle altre regioni, tra cui Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, l'ultima in chiusura la Puglia il prossimo 17 settembre. Dina allo studio.
3: Parliamo ora della nuova corsa all'esplorazione spaziale, perché a Parigi il summit internazionale sullo spazio è in corso, con Macron che invoca una governance condivisa ed esorta i paesi europei a collaborare per rafforzare le loro capacità spaziali. Nella capitale francese c'è anche l'Italia con il ministro Urso. Allora andiamo in diretta al corrispondente Gavino Moretti.
5: Sì, un settore sempre più importante, quello dello spazio, per l'economia ma anche per la difesa, le telecomunicazioni, la ricerca scientifica. E Macron, appunto, che ha concluso poco fa la parte più importante di questa seconda giornata, collegandosi in diretta con Sophia Denault, la prima donna astronauta francese in questo momento in orbita nello spazio. Macron ha detto: servono nuove regole, una governance condivisa a livello mondiale. Qui sono 90 le delegazioni da tutto il mondo, poco fa si è collegato anche il premier indiano Modi. Macron ha parlato molto dell'autonomia strategica, un ruolo che l'Europa deve rafforzare per avere un posto importante nello sviluppo, appunto, della tecnologia, ma anche della presenza nello spazio sempre più importante a livello geopolitico. Ha auspicato che entro i prossimi 10 anni l'Europa arrivi ad avere una propria stazione orbitante nello spazio. Ha parlato Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha detto il tema dei finanziamenti per lo spazio è sul tavolo insieme a ricerca scientifica e difesa, lo vediamo quanto è importante anche per continuare a sostenere l'Ucraina, e von der Leyen ha detto lavoriamo per avere 131 miliardi di euro nel prossimo bilancio dell'Unione. Per l'Italia è presente al vertice il ministro per gli affari italiani e per gli aiuti alle imprese Adolfo Urso, che ha detto l'Italia sta facendo la sua parte con l'Europa per avere un'importanza strategica, due gli accordi importanti firmati ieri tra Italia e Parigi, ma appunto sentiamo cosa ha detto il ministro Urso sul ruolo dell'Italia per quanto riguarda la ricerca nello spazio e poi lì nello studio.
6: Mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale applicata nell'industria, quindi alla robotica avanzata, all'intelligenza artificiale fisica e quindi di conseguenza anche agli umanoidi, di cui l'Italia, proprio l'Italia, può essere il grande produttore in Europa, perché abbiamo tutte le competenze, meglio di altri, per sviluppare un nostro progetto nazionale sul campo degli umanoidi, che ci liberi anche in questo caso dalla dipendenza dalla Cina.
3: A proposito di intelligenza artificiale, fa discutere l'addio ad Anthropic di un giovane ricercatore britannico che attraverso i social ha così motivato la sua decisione. L'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Jacob Coxon, questo è il suo nome, ha negli ultimi anni lavorato appunto non solo per Anthropic ma anche per OpenAI, e nel suo post ha aggiunto: nessuna delle due aziende sta agendo responsabilmente. Stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Dell'allarme lanciato da Coxcon abbiamo parlato con Stefano Epifani, che è presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale. Ascoltiamo.
7: Allora, che stiano giocando d'azzardo con le nostre vite mi sembra più un modo che usa Coxton per diventare famoso quanto Trump in una notte, fatto peraltro all'alba della quotazione in borsa di OpenAI, non possiamo di Anthropic, e non possiamo non ricordare che il meccanismo che ha portato Anthropic a nascere è stata proprio la fuoriuscita di Amodei da OpenAI, fatta nel momento in cui storicamente eravamo abbastanza simili a quello che sta succedendo oggi in Anthropic con Coxton. Questi grandi gruppi stanno facendo una corsa molto rapida verso la crescita di modelli che effettivamente non controllano completamente. Questo non vuol dire, attenzione, che l'intelligenza artificiale stia per prendere il controllo, semplicemente che stiamo giocando con macchine più complesse di quelle che sappiamo guidare.
3: E ora la mostra del cinema di Venezia. Con la nostra inviata Laura Squillaci scopriamo quali sono i film in concorso oggi.
8: E sì, buongiorno, penultima giornata di concorso. In competizione arriva l'attesissimo Nazza di due degli autori del documentario premio Oscar No Otherland, che qui raccontano il massacro a Gaza. E poi Un peu avant minuit, che vede nel cast Chiara Mastroianni. Fuori concorso, scherzetto di Mario Martone. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
9: Arrivato alla mostra del cinema, il quarto film italiano in concorso. Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, è tratto da un libro autobiografico di Antonio Franchini, racconta il tema dell'ambivalenza dell'amore materno, ovvero quando l'amore familiare diventa oppressivo. Vanessa Scalera interpreta una madre napoletana, esagerata e invadente, che si scontra con il figlio, interpretato da Lino Musella, che è andato a vivere al nord. La scena della vigilia di Natale diventa un campo di battaglia in cui riaffiorano incomprensioni e rancori familiari.
10: Tu mi sei passata per quello come un rullo compressore, a quanto sono nata!
9: Alvar Horvaker e Vincent Lindon sono i protagonisti di Un bon petit soldat, film francese diretto da Stéphane Brisé, totalmente incentrato sul mondo del lavoro, il potere aziendale e la violenza psicologica del management. Alvar Horvaker interpreta la responsabile delle risorse umane di una grande azienda di assicurazioni, combattuta tra la famiglia e il lavoro. Quando si imbatte in un caso di management tossico, deve decidere fino a che punto è possibile scendere a compromessi senza diventare complice. Arriva alla mostra anche l'ultimo lavoro del dissidente russo Ilya Krasnovsky. Qui lo vediamo sul red carpet con Marina Abramovic, che partecipa al suo film. Dau, accusato dalle autorità ucraine di favorire la propaganda russa, parte dalla figura del premio Nobel per la fisica Landau, le cui ricerche furono assorbite nell'Unione Sovietica per la costruzione della bomba atomica. Un film che però va letto come un'opera contro il totalitarismo e l'intrusione dello Stato nella vita degli individui.

Infine, con il professor Mario Del Pero abbiamo analizzato il lungo discorso pronunciato nella notte italiana dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas in Texas. Ascoltiamo allora prima un passaggio delle parole del presidente degli Stati Uniti e poi l'analisi del professor Del Pero. Guardiamo insieme poi una brevissima pausa.

0: prometto dividendi per americano di un valore di $5,000.
1: Mario Del Pero, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Professore Achille Lauro, buongiorno. Nel senso dell'armatore ovviamente, non del cantante, diventa pallido davanti a 5.000 euro proposti da Donald Trump.
2: Lì era solo una scarpa, no? La seconda per completare il paio in caso di risultato elettorale positivo, anche se poi andiamo a leggere i discorsi di Achille Lauro, una certa retorica demagogica, oggi la chiamiamo populista, la possiamo già trovare nella Napoli degli anni 50. È stata una boutade quella di Trump, una delle tante, e in realtà dei dollari sono giunti nelle tasche degli statunitensi in conseguenza dei rimborsi fiscali, no? Dopo la legge di bilancio del 2025, i tagli alle tasse, sono giunti in questi mesi, in queste settimane, credo anche con l'obiettivo ultimo di ottenere un ritorno elettorale che oggi, sondaggi alla mano e altri indicatori, a partire dagli indici di fiducia dei consumatori, questa vittoria elettorale dei repubblicani o questo ritorno elettorale per questi contributi non sembra essere probabile.
1: Ecco, li risparmia, insomma, è probabile li risparmi questi 5.000 euro americano. Abbiamo visto il solito Trump, professore, questa notte, o c'era qualche sfumatura diversa?
2: No, io credo sia stato il solito Trump anche nei tempi castristi, no? del suo discorso che ha durato 2 ore. Un uomo di straordinaria vitalità ed energia a dispetto dell'età, a dispetto di altre immagini che ci sono giunte in questi mesi di lui che si appisolava durante le riunioni di gabinetto.

0: un Trump molto pugnace, un Trump ossessionato come sempre dalle elezioni del 2020, che ribadisce che quelle elezioni lui in realtà l'ha vinta, e un Trump tutto proiettato, diciamo, a cercare di galvanizzare e mobilitare l'elettorato, perché poi alle sfide elettorali, soprattutto il midterm, la priorità è portare i propri elettori alle urne, convincerli a votare. E di nuovo abbiamo vari indicatori, abbiamo gli esempi di questo lunghissimo ciclo di primarie che hanno scelto candidate e candidati. Questi dati e queste primarie ci dicono che c'è un gap di entusiasmo a favore dei democratici, 10-15 punti in più nella percentuale dei registrati democratici che dichiarano la loro intenzione di andare a votare in novembre rispetto ai repubblicani.
1: Questo anche al netto del fatto che non c'è ad oggi lo sfidante, il candidato, una rosa vera di candidati democratici per la Casa Bianca, andando un po' oltre, anzi molto oltre il midterm?
0: Ma di quello c'è bisogno tra un anno, sarà bisogno tra un anno, ci sarà bisogno di un ciclo di primarie vere come non ci furono nel 2024. Fu un errore catastrofico dei democratici che le primarie presidenziali servono a presentare i candidati al pubblico, a legittimarne, a validarne la nomination. Pensiamo a cosa sarebbe stato Obama senza le primarie del 2008 e la sua sfida con Hillary Clinton. Non credo ci sia bisogno adesso di una figura nazionale. Oggi c'è bisogno di candidature forti sul territorio, c'è bisogno di candidature anche in grado, talora con messaggi radicali, però di mostrare all'elettorato, diciamo, per usare un termine abusato, una parola abusata, un'empatia, una capacità di connessione che spesso manca alla politica. Poi una cosa che non diciamo, che non si sa, è che a livello municipale e statale, e in questo ciclo elettorale si voterà anche per 36 governatorati, per 88 camere statali su 99, a livello statale e municipale i democratici sono messi molto meglio oggi di quanto non fossero 10 anni fa. Nell'era Trump, diciamo, il numero di governi statali controllati dai democratici è molto aumentato, è più che raddoppiato, così come sono cresciuti anche i controlli delle città, elezioni di sindaci, è stata eletta una sindaca democratica a Miami dopo molto tempo. Ora i democratici devono confermare in questo ciclo elettorale questi successi o questi buoni risultati di tutti i midterm che ci sono stati nell'era Trump, il 2018 e il 2022.
1: Professore, poi torniamo al discorso dai tempi castristi, come ha detto lei, non dai contenuti ovviamente castristi di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas in Texas, però stando ancora al campo democratico, davanti a un presidente così radicale, a prospettive alternative, una molto radicale, no? Come il vice presidente J.D. Vance, un'altra più tradizionale, Marco Rubio. I democratici devono tirar fuori l'arma del radicalismo di sinistra, cioè quell'anima socialista che inizia ad emergere, o il vecchio Partito Democratico, quello più affine alla tradizione clintoniana degli ultimi anni? Via.
0: Guardi, la risposta che le do è molto banale, devono trovare una sintesi tra i due. I democratici sono strutturalmente maggioritari nel paese, lo vediamo anche dal numero di registrati, no? Nelle liste elettorali, però sono anche un partito, una coalizione più composita, più omogenea da un punto di vista politico-ideologico, da un punto di vista anagrafico, etnico-razziale. E allora questa maggioranza a volte non si mobilita pieno perché la coperta è troppo corta, ti sposti a sinistra, perdi sostegno al centro e viceversa. Credo che i democratici devono trovare una qualche sintesi, e la sintesi si trova mettendo da parte alcune follie del passato, no? Riformare gli apparati di polizia municipali, a cui era data sostanzialmente carta bianca in nome di una politica di tolleranza zero contro il crimine, era necessario. Farlo con uno slogan come definanziare la polizia, no? Defund the police, vuol dire davvero cadere in una trappola e farlo in maniera sciocca e stupida. Allora bisogna evitare questi eccessi, anche linguistici, anche sloganistici, e dovranno poi concentrarsi su questioni concrete. Le faccio solo un esempio: la sanità pubblica è molto popolare negli Stati Uniti, anche tra molti elettori repubblicani, anche perché nelle aree rurali solo la sanità pubblica garantisce l'apertura di piccoli ospedali e cliniche. Ecco, è una parola, come dire, è un progetto politico più della sinistra democratica, l'espansione dell'offerta di sanità pubblica, ma è una proposta politica, oggi sappiamo, vincente, che può essere accettata, abbracciata anche dal centro democratico, più di quanto questo centro non abbia fatto in passato.
1: Tornando a quel che ci ha detto, meglio che ha detto agli americani Donald Trump, perché ovviamente ha parlato agli americani, alla convention repubblicana, forse anche un messaggio di

0: Trump, io parteciperò a questa campagna elettorale, io posso mobilitare gli elettori come voi non siete in grado di fare. I sondaggi lo smentiscono in teoria, l'esperienza ci dice il contrario. Trump, lui, persona, ha sempre sovraperformato rispetto ai repubblicani. Nei cicli presidenziali in cui lui ha fatto da traino, i repubblicani sono andati meglio. Quindi i sondaggi dicono che Trump dovrebbe stare lontano dalla campagna elettorale, rischia di, visto quanto impopolare è, rischia di danneggiare i candidati repubblicani. La storia recente ci dà un'indicazione diversa, se non opposta.
1: Diciamo che la storia europea recente ci dice invece che più Trump si è avvicinato ad alcuni candidati europei e diciamo, non ha fatto effetto traino o trascinamento, anzi, e anche per questo diciamo, una forza come AfD non è che proprio ha associato il suo nome a quello di Donald Trump, e però Trump, dopo aver postato la grafica del risultato senza commento, io dico ieri, ma insomma per ragioni di fuso orario è un po' shiftata la cosa, ha voluto proporre il proprio entusiasmo per il risultato di AfD. Che ci azzecca AfD con Donald Trump?
0: Ci azzecca perché su alcuni temi cruciali, l'immigrazione, il pluralismo, il nazionalismo, comunque un'affinità c'è e l'affinità si estende alla comune opposizione all'Unione Europea, che è un nemico che accomuna, diciamo, la destra statunitense e le destre europee. Nell'ultima dottrina di sicurezza nazionale, nell'ultima National Security Strategica del novembre 2025, nella parte sull'Europa, gli Stati Uniti si esprimono in modo molto netto su questo. I nostri partiti, i gemelli, diciamo, i nostri alleati sono i partiti patriottici, si usa questa formula, europei, e sono partiti della destra sovranista. Poi Trump è straordinariamente impopolare in Europa. E per una forza politica, pensiamo al caso di Orban in Ungheria, legarsi troppo a Trump o venire visti come appendici del trumpismo in Europa è il bacio della morte. E questo vale anche per le nostre forze di governo, diciamo così, che penso lo abbiano capito. Vediamo anche l'atteggiamento diverso che Giorgia Meloni negli ultimi mesi ha assunto nei confronti di Trump.
1: E allora invece le chiedo cosa distingue e distanzia AfD dal mondo MAGA, dal mondo trampiano, se c'è qualcosa, ovviamente, professore.
0: Ma allora, se AfD dovesse andare a governare, i diversi interessi nazionali credo porterebbero i due paesi in rotta di collisione. AfD ha una piattaforma politica molto liberista, che è lontana dal nazionalismo economico e dal protezionismo trampiano, ambisce a ricreare condizioni che facilitino l'export tedesco, e l'export tedesco e gli attivi commerciali della Germania con gli Stati Uniti sono una delle cose su cui Trump è sempre intervenuto criticamente. Ricordate il primo incontro con Angela Merkel in cui si rifiutò di stringerle la mano. La Germania, che ha ampi attivi commerciali con gli Stati Uniti, è un nemico, è una Germania che l'AfD credo auspica di ricreare o di porre le condizioni perché si venga a rideterminare una situazione simile, quando dall'ideologia, dagli slogan, dalla retorica scendiamo sugli interessi concreti, beh, credo che tra AfD e MAGA ci sarà, se mai questa situazione si verrà a determinare, una certa lontananza.
1: Tanto quel posto un effetto l'ha avuto, cioè la cancellazione di una telefonata che era prevista proprio tra Donald Trump e Friedrich Merz, il cui portavoce ha voluto evidenziare, ecco, è questo il posto, il partito populista in Germania ha overperformato, com'è che si dice, perfetto, wow, ha detto Trump, e il portavoce di Merz, come sottolineavamo in precedenza, ha voluto evidenziare che non è un tema d'agenda se è saltata la telefonata, cioè proprio Merz non l'ha voluto chiamare Donald Trump. È il momento molto particolare e delicato della politica tedesca che fa fare quel passo, o c'è anche qua, professore, l'ultima cosa le chiedo, una idiosincrasia profonda tra un leader tutto sommato tradizionale come Merz del mondo del popolarismo europeo e Donald Trump?
0: Ma credo che Merz esprima una tendenza che abbiamo visto dal gennaio scorso, dalla crisi, dalla prima crisi sulla Groenlandia, che abbiamo visto anche in altri leader europei, che per un anno hanno teso la mano a Trump, hanno cercato di essere accondiscendenti, credo abbiano sperato di guadagnare tempo e moderare le posizioni di Trump, e che negli ultimi mesi hanno assunto anche proprio posture, posizioni pubbliche più ferme, vuoi perché l'impatto radicale delle politiche di Trump sull'Europa è stato visibile, vuoi perché c'è un tornaconto politico elettorale oggi ad opporsi a Trump in Europa. In Germania credo che il

di impopolarità di Trump sia oltre l'80-85%, quindi essere trumpiani in Europa non aiuta le urne e quindi tutti i leader europei si riposizionano su posizioni più critiche nei confronti di Trump, a cui viene anche data una dimensione pubblica, dicevo, una postura, le parole. Merz ha approfittato dell'occasione per fare questo, credo.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
3: Eresia! Questa è da punizione. Diretta.
4: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
5: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
3: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
6: Di Lavinia Molle!
7: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
8: Andate e guardatele tutte.
9: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
10: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
11: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Andiamo!
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Non fartela scappare!
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.

0: Dopo l'estate del caldo record, il maltempo sferza il centro-nord. Una donna annega nell'auto in un sottopasso alla Tisana vicino a Udine, Milano. Crolla il controsoffitto nell'aula bunker. Fatemi finire il lavoro, se vinco le midterm darò $5,000 ogni americano, promette Trump alla convention repubblicana. Poi sull'Iran chiuderò la guerra dopo le elezioni. Attacco israeliano a Gaza, sterminata una famiglia di 4 persone, figli minorenni. Arez conferma le accuse, Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il premier querela il quotidiano. Legge elettorale al Senato, sola del 42% per il premio di maggioranza. No, ballottaggio, tensione, preferenze, Fratelli d'Italia valuta gli emendamenti del PD, ira di Forza Italia e Lega. La vittima mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Ranucci resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Champions League, il Napoli sconfitto per 1-0 dall'Arsenal allo stadio Maradona. Decisivo il gol di Odegaard al 75esimo. Oggi Como Lipsia e Ferenbahce Roma. 14:01, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Dunque, temporali, piogge a tratti molto intense, colpi di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi. Il maltempo investe l'Italia da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. Crolla il controsoffitto poi dell'aula bunker al Tribunale di Milano, ma su tutto questo ci aggiorna Emanuela Bonchino.
1: Ci ha provato un carabiniere a salvarla, si è tuffata in acqua, ma quando l'ha tirata fuori era troppo tardi. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è morta annegata, intrappolata nella sua auto, bloccata in un sottopasso della ferrovia. Violenti nubifragi nelle ultime ore stanno colpendo diverse regioni del centro-nord. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia dopo i forti temporali della notte. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione, dove per precauzione due pazienti sono stati spostati. Piccoli allagamenti anche in altri reparti. In mattinata il problema è rientrato. Per un'ampia frana nella notte evacuate 45 persone in Valtellina, scuole chiuse, verifiche tuttora in corso. 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo per tutta la scorsa notte in Toscana. Intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco, a Montepulciano e Bruna Gavorrano al primo livello di guardia, stabili. Allagamenti, alberi caduti nel Livornese, a Cecina e nel Grossetano, numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Forti temporali anche sul Lazio, le piogge hanno interessato il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, raffiche di vento, tanta acqua, è durato un'ora ma è stato molto molto violento.
0: Politica, c'è la riforma della legge elettorale al centro del dibattito, il testo è all'esame infatti dell'Aula del Senato, intanto dalla Camera via libera bipartisan ad un'altra riforma, quella sul cinema, ma facciamo il punto su tutto questo con Pablo Rocas in diretta da Montecitorio.
2: Sì, allora cominciamo proprio dalla votazione qui alla Camera, dall'approvazione dell'Agenzia del Cinema che verrà istituita dal 2028 ed effettivamente in questa giornata dalle geometrie variabili una decisione bipartisan è stata approvata infatti da tutti i partiti, si sono invece detti contrari soltanto 6 deputati, tra cui Vannacciani e il segretario Marattin del Partito Liberal Democratico. Adesso però la legge dovrà essere approvata dal Senato. Invece per quanto riguarda la legge elettorale, sempre a Palazzo Madama, i lavori riprenderanno alle 14:30, nel frattempo si sono riuniti i vertici di maggioranza con i tecnici, con la ministra Casellati, capigruppo. Il governo probabilmente non ostacolerà gli emendamenti delle opposizioni in linea di massima. Quindi Fratelli d'Italia potrebbe dare seguito a quell'apertura rivolta all'emendamento del PD sulle preferenze, emendamento che anche le altre forze di opposizione invitano a votare, ma in questo caso il rischio di spaccatura all'interno della maggioranza è molto alto. Sentiamo però nel difendere il testo che cosa ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan.
3: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
2: Questo per quanto riguarda il testo, ma il commento agli emendamenti presentati dalle opposizioni lo fa Maurizio Lupi di Noi Moderati, che dice sono pretestuosi, sicuramente introdurre le preferenze è importante ed è sempre stata un'istanza di Noi Moderati. Questo non accadeva o non accadrebbe, perché ancora deve essere approvata la legge dal 1993, lo ha sottolineato la ministra Casellati. Dunque le opposizioni hanno invitato il governo, soprattutto ovviamente la maggioranza, a votare gli emendamenti. Matteo Renzi ha detto nel caso in cui si dovesse spaccare invece il centrodestra si dovrebbe andare alle urne, e ha invitato Giorgia Meloni a essere coerente. Dal Movimento 5 Stelle è intervenuta la senatrice Maiorino, ascoltiamo anche lei e poi Lina te.
4: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme?
5: Oggi pomeriggio dovrebbe tenersi il Consiglio dei Ministri, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise, mentre i prezzi record di gas e petrolio spingono la domanda globale di carbone. Facciamo il punto in studio con Alessandro Marchetti.
6: Sì, dunque si va verso l'ottavo decreto a Palazzo Chigi che proroga lo sconto sui carburanti almeno dall'inizio della guerra nel Golfo. In particolare sarà la quinta proroga mirata sul prezzo del diesel alla pompa. Il Consiglio dei Ministri, salvo sorprese, dovrebbe quindi varare questo ennesimo taglio generalizzato delle accise sul gasolio. Un prodotto, bisogna dire, che in questi giorni i distributori, gli italiani, specie chi ha una ditta di autotrasporto, vedono rincarare a poco ma in modo costante. Allora, vediamo con l'aiuto della regia. Con questo cartello il prezzo medio, dall'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese, ecco qui, la benzina è a 2,07 euro, parliamo del prezzo medio su rete stradale in modalità self. Vediamo, è un centesimo in più rispetto all'ultima rilevazione. Andiamo avanti con il cartello, vediamo il secondo che parla del gasolio e il prezzo rilevato è di 2,18 euro. Anche qui c'è un aumento di un centesimo. Dopo questa proroga dovrebbe esserci un provvedimento che introdurrà dei tagli mirati, selettivi, destinati solo ad alcune categorie. Però bisogna dire che sono giorni di tensioni attorno allo stretto di Hormuz che si riversano sulle quotazioni di petrolio e gas. Quotazioni che sono salite molto nelle ultime 24 ore. L'indice europeo Brent sul greggio, quello di riferimento, ha superato i $100 al barile. Alla borsa di Amsterdam invece il prezzo di riferimento del gas è arrivato a superare 80 euro al megawattora, è il record dal 2022. Resta quindi una fase di scarsa offerta di materia prima, ma soprattutto di prodotti derivati come appunto il diesel. Questo ovviamente è quello che si è verificato in questi giorni, ma c'è di più, perché arriva un allarme da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Ci sono in Europa tante centrali elettriche alimentate a gas, ma laddove il gas costa troppo si inizia a usare il carbone, laddove si usa in Europa, ad esempio in Germania, ma nel mondo soprattutto in Cina e in India. I tecnici di Parigi lanciano questo allarme: la domanda globale di carbone quest'anno crescerà dell'1,2%, una tendenza non proprio in linea con la tabella di marcia della transizione energetica.
5: Grazie Alessandro, e ora parliamo del risico bancario. I soci di Intesa San Paolo hanno dato via libera a un aumento di capitale a sostegno dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Montepaschi di Siena. Ha detto sì il 63,9% degli azionisti. Da parte sua, proprio la banca senese porta avanti i suoi tentativi di fusione. MPS ha infatti depositato alla Consob i documenti per le due offerte lanciate sul mercato, quella per Banco BPM e quella su Banca Generali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto dunque che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato di novembre, ma gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Iran contro le petroliere nei pressi di Hormuz continuano e stanno anche alimentando i timori di devastanti sversamenti di petrolio nel Golfo. Vediamo tutti i dettagli con Marila Lalovic qua in studio.
7: Eh sì, dunque è in corso una nuova, possiamo aggiungere, ennesima escalation nello stretto di Hormuz, dove continuano gli attacchi sulle petroliere sia statunitensi che iraniane. Qui sul touch abbiamo appunto delle immagini che ci fanno vedere uno degli interventi statunitensi. CENTCOM appunto ha confermato questo attacco su una della petroliera iraniana, ma questo impatta direttamente ovviamente sul traffico marittimo. Secondo questa mappa di Marine Traffic, di fatto sono riuscite a passare solo le 6 navi, 40 stanno cercando di transitare, questo rappresenta, immaginate, solo il 10% del traffico normale. Questa mappa invece delinea in maniera precisa quante navi sono state appunto attaccate in pochi giorni, oltre 70, oltre 20 marinai uccisi, e in rosa con questi puntini infatti vediamo delle navi che alcune sono affondate, altre danneggiate, ma di fatto le conseguenze riguardano innanzitutto lo sversamento del petrolio nel mare. Cosa questo significa in una zona altamente dipendente dell'acqua dissalata? L'altra mappa ci appunto sottolinea quanto e qual è l'impatto rispetto ai paesi del Golfo, che producono, ricordiamo, circa il 40% dell'acqua dissalata mondiale, gestiscono oltre 400 di impianti, e ovviamente immaginate con l'acqua appunto inquinata da petrolio, delle conseguenze potrebbero essere devastanti anche oltre ovviamente geopolitiche, anche sulla cittadinanza locale. Per il momento è tutto, a te.
5: Marina, e la Russia ha subito quello che gli ucraini rivendicano come l'attacco più lontano dai propri confini, oltre 3.000 chilometri, colpita una importante infrastruttura del gas, droni ucraini anche a Sochi, sul Mar Nero e in altre regioni della Federazione Russa. Ma facciamo il punto con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
8: Una minaccia effimera, così il Cremlino commenta l'episodio dell'aereo di Zelensky. Per il portavoce Pieskov si tratta di una minaccia che non esiste, perché, ha detto nel briefing quotidiano, neanche gli ucraini lo confermano. In primo piano in Russia intanto gli attacchi delle forze ucraine la scorsa notte, che hanno raggiunto il punto più in profondità del territorio russo. I droni di Kiev infatti hanno raggiunto oltre 3.000 chilometri dal confine la città di Novi Urengoi in Siberia, colpendo uno dei principali impianti per la lavorazione del gas, ma ci sono droni anche nella città portuale di Sochi, colpito il lungomare. La passeggiata in questa località molto popolare, dove anche Putin ha una residenza, ci sono 28 feriti, ma i droni hanno colpito anche la capitale del Dagestan, dove hanno danneggiato le infrastrutture portuali. Linea a voi.
5: Grazie Liana. Mosca non deve arrivare all'inverno credendo di poterla passare liscia, parole di Zelensky dopo il bombardamento ucraino contro, lo sentivamo appunto, il gasdotto in Siberia. Sul fronte interno però ancora vittime civili, 2 morti a Dnipro. Andiamo a Zaporizhzhia, dove c'è la nostra inviata Raffaella Cosentino.
9: Noi siamo nella parte sud della città di Zaporizhzhia, vi mostriamo che qui stanno installando le reti antidroni, così come è già successo nella regione di Kharkiv, in Donbass, a Kherson. Anche questa città, sempre più vicina al fronte, è sotto costante pericolo di attacchi con droni, e infatti gli operai si sono fermati in questo momento perché c'è un'allerta, c'è un allarme aereo, poi riprenderanno a lavorare appena l'allerta finirà. Il sud dell'Ucraina è stato più volte attaccato. Oggi a Kryvyi Rih è stata colpita anche la TV su Spilne. C'è stato un attacco con morti a Dnipro questa mattina e feriti a Kiev, dove è stata colpita una stazione di rifornimento vicino a un importante centro commerciale, quindi nel cuore della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Canada, dove discuterà ancora della difesa aerea dell'Ucraina. E su X, con un post, si è complimentato con i suoi per l'attacco in Siberia e ha detto che un attacco come questo può costringere i russi a trattare. E infine, per quanto riguarda lo scampato pericolo del drone russo che ha rischiato di colpire l'aereo di Zelensky l'8 settembre mentre decollava dalla Moldavia per la Norvegia, la presidenza ucraina ha minimizzato, ha detto esagerato parlare di un rischio. A te.
5: Un nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, uccisa un'intera famiglia, e proseguono le accuse a Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti dagli Emirati prima del 7 di ottobre. Andiamo in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti.
10: Sì, sono due giorni che i raid sulla striscia di Gaza si sono particolarmente intensificati. Ieri un missile ha centrato in pieno un palazzo uccidendo un'intera famiglia, e una padre, madre e due figlie. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver preso di mira soprattutto dei depositi di armi, e resta questo il nodo. Senza il disarmo di Hamas, Israele dice, non andremo avanti con il piano di pace e quindi non lasceremo la striscia. E poi c'è tutta la polemica legata alle rivelazioni del quotidiano Haaretz, che ha parlato di questa telefonata che il premier Netanyahu avrebbe ricevuto dal presidente degli Emirati Bin Zayed, che lo avrebbe allertato di un possibile attacco, ma Netanyahu nega questa telefonata e continua a gettare la responsabilità sui vertici militari e dello Shin Bet, i servizi interni, che non lo avrebbero avvertito, quando invece già ore prima avevano elementi che qualcosa stava accadendo. A te.
5: Restiamo dunque in Medio Oriente, perché i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, lo ricordiamo, avrebbero preso il controllo della città di Mocha sul Mar Rosso, un'avanzata significativa nella loro progressione verso lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. L'avanzata si inserisce a questo punto in un contesto di ripresa del conflitto anche in Yemen a partire da luglio. Testimoni hanno riferito di aver visto le forze ribelli entrare nella città portuale, che è a 70 km circa a nord dello stretto, scandendo morte all'America, morte a Israele. Gli Houthi si sarebbero anche impadroniti dell'isola di Zucar, nel sud del Mar Rosso, con lo sbarco di combattenti preceduto dal lancio di razzi. Minacciano ora un blocco navale del Mar Rosso e danni proprio dell'Arabia Saudita, che è il primo esportatore mondiale di greggio. E ora la cronaca. Lo dicevamo, resta in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato, reo confesso peraltro, di a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso della difesa, ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali ora depositeranno oggi stesso un ricorso. Stefano Corradino ci aggiorna.
11: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il tribunale del riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
12: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
11: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
12: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP, che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
11: Lavitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. Intanto le indagini della Procura di Roma proseguono anche con verifiche nelle chat tra i soggetti coinvolti, e i magistrati stanno svolgendo ulteriori verifiche sull'affare del Carbon Credit avviato da Lavitola.
5: Ultimo grado di giudizio per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 16enne ucciso nel parco a Pescara con 25 coltellate da due coetanei condannati in appello a 16 anni. Linea a Roberta Mancinelli dalla Cassazione.
13: Si è conclusa da poco alla prima sezione penale della Corte di Cassazione l'udienza per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, 16 anni, ucciso con 25 coltellate nel giugno 2024 in pieno centro a Pescara, in un parco pubblico, da due coetanei per un debito di droga e per un regolamento di conti portato avanti con modalità efferate. Si discute la determinazione della pena per i 10 e 14 anni dalla Corte d'Appello dell'Aquila. Stanno scontando la pena negli istituti minorili di Bari e L'Aquila, e oggi chiedono di rivedere la decisione. Ma a sorpresa è arrivata la richiesta di inammissibilità anche del ricorso della pubblica accusa da parte del sostituto procuratore di Corte di Cassazione, che appunto ha affermato che sia stata congrua quella decisione di secondo grado e dunque chiede alla Suprema Corte di riconfermarla. Non è stata accolta bene questa pronuncia da parte della nonna Olga Cipriano, era qui in aula, l'abbiamo intercettata all'uscita, l'ascoltiamo, poi la linea può tornare a Roma.
14: Sono estremamente delusa, non riesco a capire perché ci sia questo accanimento, non riconoscere atti di crudeltà nei confronti di un ragazzo che era esanime a terra. Non è possibile, io vorrei chiedere nella mia ignoranza dove sta il punto di confine tra la normalità

0: l'umanità e la crudeltà.
1: Ultimi giorni della Mostra del Cinema di Venezia, nel programma di oggi anche Scherzetto di Mario Martone, Fuori concorso, e la serie di Emanuela Fanelli, Peccato, linea a Lorenzo di Las Plazas.
2: Prima per dirvi che anche la seconda proiezione per la stampa del film Nazza ha avuto moltissimi applausi. Questo era un film molto atteso, l'unico documentario tra l'altro in concorso, è degli due israeliani Vival Abraham e Rachel Zor, a che fare con il conflitto israelo-palestinese. È un film che ha praticamente ambientato sui tetti di Gaza, in cui vengono intervistati militari e ex membri dell'intelligence israeliana che raccontano come avvengono i bombardamenti a Gaza, attraverso soprattutto un algoritmo che stabilisce attraverso il telefono dove sono presenti i presunti capi di Hamas e le loro famiglie. Nazza è appunto un codice che viene utilizzato dall'esercito israeliano per identificare quanti possibili effetti collaterali, cioè se si colpisce una persona e la sua famiglia di sei membri, i sei sono Nazza, cioè effetti collaterali delle morti che sono considerate comunque dovute perché si deve colpire quel bersaglio. Questo è un film molto atteso, dicevamo, prodotto dal giornale The Guardian e segue delle inchieste proprio fatte da The Guardian tra il 2023 e il 2025. Oggi poi fuori concorso il film di Mario Martone, dicevamo Scherzetto, è una con Toni Servillo e il piccolo Lorenzo Perrotta, è una storia di un nonno che deve tenere a bada un bambino, il suo nipotino, per alcuni giorni e non sapeva che il nipotino fosse così, diciamo, sicuro di sé che non si lascia dominare dall'adulto. C'è poi anche oggi la presentazione di una serie TV che è stata realizzata in collaborazione con Rai Cinema, Peccato, è un mockumentary, cioè una commedia satirica dove un'immaginaria Emanuela Fanelli nel 2049 racconta la sua tumultuosa carriera. C'è un catalogo di tutto il cinema italiano, dello spettacolo italiano del passato, da Alessandro Borghi a Ospitec, da Sabrina Ferilli al Gabibbo. La nostra Laura Squillaci le ha chiesto quanto è importante non prendersi sul serio. Sentiamo la sua intervista e poi la linea a voi.
3: Emanuela Fanelli è una donna realizzata.
4: Di fondo c'è questa capacità che avete tutti e che è meravigliosa, di prendervi poco sul serio, di ridere, dell'autoironia. Quanto è importante che ancora in questo mestiere ci sia?
5: Ma nella vita, secondo me, già è fondamentale, si vive meglio, no? Prendendosi poco sul serio. In questo mestiere ancora di più, perché è davvero tutto molto volatile, nel senso che oggi sei una meraviglia, domani magari no, come raccontiamo. Quindi bisogna fare uno sforzo anche per stare poco legati a quanto questo mestiere poi ti definisca nella vita. E questo è un esercizio, secondo me, da portare avanti. E poi diciamo che in questa serie, con tutti questi nomi, potrebbe essere un po' la rivolta del circoletto. Invece scherziamo a dire proprio sul fatto di esserlo o su tutti noi. Ecco.
6: Beh, è arrivata, poi è andata, finita lì.
7: Io li chiamo i stagionali.
1: E alle 18.30, appuntamento quotidiano, lo ricordiamo, con lo speciale Venezia 83. In studio ci sarà Giancarlo Usai, sul red carpet Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni con le loro interviste. E ora il calcio, Champions League, il Napoli perde 1-0 in casa contro l'Arsenal. Per gli azzurri è la terza sconfitta di fila tra campionato e Coppa, ce ne parla Giacomo Capuano.
8: Una buona resistenza, ma non è bastata. La terza sconfitta stagionale consecutiva del Napoli deve tenere conto della forza specifica dell'Arsenal, che comunque ha avuto molti più problemi del previsto a portare a casa la prima vittoria europea. La sceneggiatura è stata chiara sin da subito, con l'esaltazione delle caratteristiche delle due squadre, gli inglesi a fare la partita, i padroni di casa ad aspettare e ripartire, anche se c'è stato qualche errore di troppo negli ultimi metri. Pure la pressione offensiva portata avanti dai vicecampioni d'Europa ha risentito di una esagerata mancanza di concretezza, per merito certo di un attento Meret fin quando è stato in campo, ma soprattutto per un'esagerata superficialità nelle conclusioni, come nel caso di Saka e Incapié. Il rammarico degli azzurri è stato di aver ceduto proprio nel momento nel quale sembravano aver superato la tempesta. Anche la differenza di cambi però ha inciso sul colpo decisivo di Odegaard, che rimanda ancora la possibile ripartenza degli avversari.
9: Di negativo ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori, nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, i ragazzi devono rimanere sereni,

0: perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
1: È ancora calcio, stasera Champions League, appunto, con altre due italiane in campo, la Roma contro il Fenerbahce di Lukaku e il Como al suo storico debutto in Europa contro il Lipsia. Ci presentano le gare Luca Cardinalini e Andrea Riscassi, guardiamo insieme, poi una brevissima pausa.
2: Da Oporto a Istanbul, 7 anni dopo, la Roma si riaffaccia in Champions con molta curiosità e altrettanto aspettative, visto che le cose nel frattempo sono cambiate, almeno come dimostra questa prima parte della stagione. La squadra di Gasperini in campionato corre forte e arriva da primatista, sempre vittoriosa con prestazioni convincenti. Fiorentina, Lecce e Atalanta ne sanno qualcosa. Dybala e Malen in condizioni ottimali, Mora e Solé a rinforzare un reparto offensivo, come non ce ne sono troppi neppure in Europa. Unico dubbio per l'esordio è il ballottaggio tra Molina e Lulli sulla destra, per il resto formazione titolare. Il Fenerbahce, che torna in Champions addirittura dopo 18 anni, soprattutto in casa, non è avversario molle. Lukaku dovrebbe partire dalla panchina, mentre sarà presente Greenwood, che è stato a un passo dal diventare giallorosso. Due anche gli ex laziali, uno non ci sarà per squalifica, Guendouzi, l'altro Muriqi forse in campo.
3: Anche per me è una soddisfazione ritrovare la Champions, che avevo conquistato 2 anni fa con l'Atalanta, ma poi sono venuto alla Roma. E quest'anno ritornarci con la Roma è un motivo ancora maggiore, se vogliamo, di
4: adesso
3: gratificazione.
4: Abbiamo visto che il stadio è pronto e noi saremo pronti per dare una bella partita ai nostri tifosi, perché giocare a casa e giocare una partita di Champions sarà bellissimo.
5: Per il capitano, che ha iniziato con i Lariani in Serie B, quella di questa sera non potrà essere una gara come tutte le altre. Il Como esordisce in Champions League in un Senigallia rinnovato e tirato nuovo contro l'Lipsia. Obiettivo è continuare a fare bene per stupire tutti, anche in Europa.
4: Veniamo anche in Champions per fare la nostra roba, non veniamo per guardare la gente giocare, no, veniamo per fare le nostre partite.
5: A Como arriva l'Ipsia scottato alla sconfitta in Bundesliga contro il Werder Bremen. I tedeschi dovrebbero confermare il tridente offensivo Nusa, Bakayoko e l'ex rossone Nkunku. Anche mister De Michelis è all'esordio in Champions.
6: Oggi siamo atterrati a Milano. Milano è una città importantissima per la storia del calcio. La Champions League è sempre qualcosa di particolare. Cercheremo di vincere per mostrare che siamo una squadra forte.
5: Ed essendo di origine italiana, chiude la conferenza stampa nella nostra lingua.
7: E abbiamo visto tante partite del Como. Come gioca bene.
8: Condizioni di maltempo al nord. Ci saranno piogge, temporali, rovesci, ma anche colpi di vento che interesseranno buona parte delle regioni settentrionali, in particolare la pianura padana e le coste adriatiche. Anche sulle regioni centrali ci saranno fenomeni intensi, saranno presenti soprattutto tra Toscana, Umbria e Alto Lazio, molto meglio in area adriatica, dove però non mancheranno le piogge e i temporali. Al sud peninsulare resiste il bel tempo, fatta eccezione per della debole instabilità sui monti tra Campania, Puglia e Molise e in serata sull'Alta Campania, dove arriveranno anche qui dei deboli temporali. Sulle due isole maggiori invece situazione stabile, sulla Sicilia dove ci saranno pochissime nubi, mentre invece sulla Sardegna ci aspettiamo sul settore centro-settentrionale, in particolare quello più ad ovest, che arrivino dei temporali, con situazione che nella giornata di domani tenderà leggermente a migliorare, in particolare al centro-nord dove i fenomeni residui resteranno solo sul Triveneto, mentre al sud arriverà della instabilità che interesserà sia le coste adriatiche che quelle tirreniche. Le temperature subiranno un calo, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, dove non supereranno i 30 gradi.

0: Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, sono arrivati. Sì, sono arrivati. E dopo le dimissioni si è andato.

0: 21 minuti, rieccoci in diretta per il nostro filo diretto. $5,000 a tutti se vincono i repubblicani. Le parole di Donald Trump, l'ultima poco credibile promessa del presidente degli Stati Uniti. Ne parliamo in studio con Marco Simoni, direttore dell'Istituto Affari Internazionali e anche professore della LUIS. Dunque, ennesima boutade credibile gli elettori. Ci sono le elezioni di metà mandato il 3 novembre. Crederanno a Donald Trump?
1: Ma in realtà, diciamo, serve un po' di memoria per capire perché lui ha fatto questa proposta, perché lui l'ha già fatto. Durante il Covid, tutti ricordiamo che ci sono state misure straordinarie per tutti i paesi, anche da noi. Quello che fece Donald Trump fu spedire a casa di ogni americano un assegno di $2,000. Lui questa cosa l'ha già fatta. Quindi, per quanto ne possa sembrare una promessa da marinaio, nel suo primo mandato, certo. Per quanto possa sembrare una promessa da marinaio, una di quelle cose che i politici possono dire, i politici un po' sopra le righe come Trump, in realtà è una proposta molto credibile perché l'ha già fatto. Si chiamava helicopter money, soldi con l'elicottero, ed era una delle teorie poi messe in pratica da Trump su come fare per ravvivare l'economia in un momento di crisi. E all'epoca, diciamo, pare un po' funzionò, poi naturalmente causò anche dell'inflazione. Ogni americano ricevette fisicamente un assegno, io li ho visti, un assegno con la firma del presidente, c'era scritto $1,000, $2,000, a seconda di quanto era grande il nucleo familiare. Quindi questa promessa, che a noi sembra una mossa da disperati, in realtà verrà ascoltata dagli americani e sanno che l'ha già fatto, quindi può rifarlo.
0: E dove potrà trovare questi soldi? Perché non è messo molto bene in questo momento, sia come casse sia come consenso, e poi si parlerebbe di moltissimi soldi.
1: Non ci dimentichiamo che gli Stati Uniti d'America in questo momento hanno un debito pubblico così alto come non hanno mai avuto, ma rimangono l'economia più grande del mondo. Rimane il mercato del debito americano il più profondo del mondo, che vuol dire che uno può venderlo, comprarlo e non cambia il prezzo, perché ce n'è talmente tanto di debito pubblico americano in giro che le persone si sanno che l'economia americana va bene e quindi nel lungo periodo potrà pagare. Se Trump vorrà, potrà fare debito pubblico e pagare questi soldi.
0: E sarebbe necessario un intervento del Congresso per sì, approvare, certo, questo tipo di pagamenti? E poi, se davvero fosse attuata, la misura potrebbe essere contestata a livello legale?
1: A livello legale no, ma è sicuramente una misura che ha bisogno dell'approvazione del Congresso, che ha i cordoni della borsa come tutti i parlamenti del mondo. Naturalmente, se avesse successo e davvero non perdesse le elezioni di metà mandato come tutti pensano e conservasse la maggioranza di entrambi i rami del Parlamento, beh, a quel punto sarebbe difficile per la maggioranza repubblicana negare questa decisione del Presidente, anzi impossibile.
0: Trump poi ha trasformato di fatto questo discorso e, insomma, in vista delle midterm, un referendum su se stesso.
1: È molto interessante questa mossa. Questa mossa un po' inaspettata, anche perché un presidente al secondo mandato di solito non ha interesse a mettere la propria legacy, la propria eredità sul piatto quando mancano 2 anni alla fine di ogni possibile mandato. Eppure lo ha fatto, mostrando una volta ancora di spiazzare sia gli avversari sia i repubblicani stessi, che speravano di andare verso un po' un tramonto di questo leader MAGA per trovare un nuovo leader MAGA. Attenzione, Trump non è un fenomeno passeggero, il movimento di Trump è profondo, è molto ampio, è molto largo, e adesso inizia la ricerca della successione. Chi sarà il prossimo leader MAGA per sfidare i democratici?

0: le prossime elezioni presidenziali.
1: Vance, Rubio, lei cosa dice?
0: Vance, Rubio, profili diversi, alcuni più vicini, alcuni più lontani, potrebbe essere un terzo. Il punto in questo momento è di avere un profilo capace di attirare l'attenzione dei media, di andare sui meme particolari su internet, di far discutere l'opinione pubblica prima ancora del contenuto, proprio farla discutere, farne parlare. Questa è la tecnica di Trump, che ha inondato, che inonda ogni giorno i media con notizie vere, false, presunte, plausibili. L'importante è stare in prima pagina. Quale sarà il leader repubblicano in grado di fare questo? Ancora non è chiaro.
1: E i democratici rincorrono, rincorrono anche la stessa tecnica? Ce la fanno o è con chi sfidano Trump?
0: I democratici e diciamo, i progressisti in tutto il mondo stanno attraversando un momento comunque di grande difficoltà, perché ancora devono trovare un bandolo della matassa. La polemica sul woke lanciata dalla deputata AOC qualche settimana fa lo ha mostrato con grande chiarezza. I profili dei candidati potenziali dei democratici sono ancora molto diversi tra di loro. Non esiste ancora un anti-MAGA, un movimento speculare opposto che abbia la capacità di raccogliere la maggioranza dei consensi, o almeno ancora non si vede.
1: Continuano a rincorrere. Allora, tornando al soldo, il superamento della soglia dei $100 al barile da parte del petrolio,
0: 103, sì,
1: aggrava
0: fa.
1: Proprio la sfida del partito repubblicano in vista delle midterm, o no?
0: L'aggrava tanto. Il costo della benzina inizia a essere altissimo dappertutto, mentre io qua, quello di cui si lamentava il gentilissimo tassista che mi ha accompagnato, è una sfida di tenuta di tutti i governi, non soltanto di quello americano, nonostante, come sappiamo, per gli americani l'automobile è un fatto di sopravvivenza, quindi particolarmente grave.
1: Ecco, una domanda sui giovani. I giovani, gli Stati Uniti, insomma, sono molto ampi, ecco, ma il giovane americano dà il suo voto a Donald Trump ancora nel 2026?
0: La cosa interessante sul voto dei giovani è notare che c'è una grande differenza tra maschi e femmine. In maniera crescente, le giovani donne tendono a essere più progressiste dei giovani uomini. In maniera crescente nel tempo è uno dei misteri della politologia contemporanea. I giovani non sono una categoria politica, sono una categoria per noi altri che siamo non più giovani, ahimè, per parlare di cosa forse succederà nel futuro, ma le persone, tutti noi eravamo giovani in un tempo, ora non lo siamo più, e i giovani sono transeunti. Quello che bisogna guardare in realtà è dove abitano, se sono benestanti o no, se hanno un titolo di studio oppure no. Queste sono le variabili che davvero importano piuttosto che l'età.
1: Ecco, se si dicono queste cose in Italia però non va bene per i politici italiani, però è vero, c'è una differenza di voto proprio sul livello di istruzione. Allora, tornando in Europa...
0: Non bisogna neanche esagerare però su questo elemento, perché si è parlato dell'AfD, del voto recente
1: in
0: Germania,
1: lì.
0: Nella Sassonia-Anhalt, in cui la maggior parte dei voti dell'AfD veniva da ceti operai, che una volta votavano magari per il centro-sinistra, ma... Non è vero che tutti, come dire, le persone più istruite votano per gli altri partiti, perché un buon 24%, cioè uno su quattro delle persone più istruite di quella regione, ha votato per l'AfD. Quindi questi partiti, si vede adesso l'immagine, riescono ad avere un consenso molto trasversale. Certo, una relativa maggioranza di persone un po' meno istruite, ma molti anche istruiti.
1: Anche perché quella, appunto, la Sassonia-Anhalt, che comunque molti dei giornali e dei telegiornali in Italia continuavano a chiamare Sassonia, mi ha stupito molto, perché sono due stati molto diversi anche a livello di istruzione, stiamo parlando a livello di
0: anche
1: popolazione
0: di
1: e di dimensione, appunto. Ecco, Merz ha detto che l'AfD vuole attuare una pulizia etnica, ha fatto questo discorso molto duro ieri, c'è stata anche la tensione con il presidente Trump, dopo che Trump appunto ha esultato per questo risultato, tanto che non c'è stata la telefonata per il ricordo dell'11 settembre, che sarà poi domani. Quindi rapporti tesi.
0: Questo è normale, nel senso che è veramente inusuale, anche se un partito tuo alleato vince alcune elezioni locali di un altro paese, di solito ci si astiene, magari si fa una telefonata privata, si manda un messaggino, ma non si fa una dichiarazione pubblica. Questo fa parte dell'inondazione di cui parlavo prima. Trump ci inonda in continuo di cose anche per distrarre l'opinione pubblica. Ma rimanendo alla Germania, il voto io penso è un errore derubricarlo come nazista, come fascista, come parole come deportazioni. Credo che siano il segno di una difficoltà politica del cancelliere, che non ha un vero piano politico per rispondere alla sfida. questo movimento AFD, un po' come anche i movimenti nostrani gemelli, diciamo, penso a quello del signor Bannacci, sono dei movimenti che hanno delle grandi contraddizioni interne.

0: interne. Sicuramente usano delle parole d'ordine e alcune proposte che sono assimilabili all'estrema destra di un tempo, ma non è così semplice. Sappiamo che la leader nazionale di questo partito è una donna omosessuale che sta insieme a un'immigrata. Quindi un'accusa di volere deportare tutti gli immigrati nei confronti di questo partito è poco credibile, perché è chiaro che lei non vorrà deportare la propria compagna.
1: Ecco, prego. Poi in chiusura le volevo appunto chiedere, uno, se Merz non sa più che fare, e poi due, sui fondi russi, perché arrivano in questi partiti, lo sappiamo, e quindi la posizione di questi partiti, che in Germania appunto la più grande, la locomotiva d'Europa, possono spostare la posizione dell'Europa sull'Ucraina, che per ora viene molto sostenuta, soprattutto dalla Germania.
0: Che per ora è molto ferma. Non si tratta soltanto di fondi russi, sia pure se si provassero cose del genere, sarebbero molto gravi. Ci sono leggi per cui è illegale ricevere per un partito fondi da uno Stato estero. In realtà l'interferenza russa, la cosiddetta guerra ibrida, è qualcosa di molto più profondo. Basti guardare alle risposte sui social che avvengono quando recentemente il ministro Crosetto ha detto di aver nominato l'ex ministro della difesa ucraino come suo consigliere. È un gesto politico, cui uno può essere o non essere d'accordo. Se lei va sotto il profilo del ministro, vedrà centinaia di bot dormienti che hanno commentato contro, facendo finta di essere degli esseri umani. Ecco, questa qua è l'interferenza russa che viene ogni giorno nei social media, che sono lo strumento con il quale tutti ci informiamo.
1: Guerra ibrida anche quella.
0: Ed è la guerra ibrida.
1: Grazie a Marco Simoni, direttore dell'Istituto Affari Internazionali, professore e della LUIS, per essere stato con noi. Torni presto, allora, buon lavoro.
0: Grazie.
1: E noi cambiamo argomento, perché Bruxelles conferma la stretta sugli affitti brevi, con l'obiettivo appunto di abbassare i prezzi degli alloggi nelle zone a elevato stress abitativo. In che modo? E allora ci ha raggiunto Giuseppe Latour, collega del Sole 24 Ore. Ben trovato. Allora, è una normativa difficile, non ancora in vigore, se ce la riassumi in breve.
2: Sì, parliamo di un regolamento, quindi qualcosa che sarà direttamente operativo nei Paesi membri, che però deve ancora fare una serie di passaggi prima di arrivare all'approvazione definitiva. Si poggia su due pilastri. Il primo è il concetto di stress abitativo. Vengono definiti dei parametri in base ai quali una determinata area, un quartiere, un centro storico di solito può essere definito ad alto stress abitativo. Quindi in queste aree ci sono problemi sul fronte degli immobili. Se questi problemi sono legati alla presenza di affitti brevi, ed è questo il secondo pilastro, i comuni, in base a questa regolamentazione, a questa normativa, saranno autorizzati, legittimati a prendere delle misure per andare a limitare gli affitti brevi, questo tipo di locazione. Quindi stress abitativo e limite sono i due elementi chiave.
1: Ecco, e dunque questo regolamento permette ai comuni di porre limiti non soltanto agli affitti brevi, ma più in generale alle seconde case, case vacanze o immobili speculativi, dando molto margine ai comuni.
2: Esattamente, l'idea nasce dal fatto che sia in Italia che anche nel resto d'Europa, quando i comuni hanno provato a prendere misure di questo tipo, posso citare il caso di Firenze, ma c'è anche quello di Bologna, insomma sono diverse le amministrazioni che hanno già adottato misure restrittive, queste amministrazioni, i sindaci si sono visti travolgere da ricorsi, proteste, contestazioni e anche ricorsi in via ufficiale. La Regione Toscana ha affrontato un ricorso davanti alla Corte Costituzionale avanzato dallo stesso governo. Sostanzialmente l'idea è che questi comuni devono avere, con l'ombrello, con la protezione di Bruxelles, dell'Europa, la possibilità di sapere in maniera esatta e precisa quando possono intervenire, quando i loro interventi di limitazione non possono essere oggetto di contestazione. In sostanza si danno maggiori poteri agli amministratori locali in generale, quindi sia ai sindaci che ai governatori.
1: Ecco, si può intervenire, dicevi, nelle aree ad alto stress abitativo, e Bruxelles appunto ha stabilito dei requisiti. Sono chiari oppure si va incontro poi a dei ricorsi?
2: I requisiti sono chiari, diciamo che su questo punto, questo è uno dei punti di maggiore contestazione del regolamento, il problema, l'obiezione è che si tratta di requisiti in qualche modo arbitrari. Sostanzialmente è stata individuata una formula che è la chiave del concetto di stress abitativo, cioè il rapporto tra prezzo medio di compravendita e reddito medio in una determinata area, che deve essere non superiore a 8. Detta male, questo vuol dire che con i guadagni con i guadagni annuali bisogna impiegare non più di 8 anni a comprarsi l'appartamento medio che viene venduto in quel quartiere. Quindi questi 8 anni sono un tempo limite che viene individuato dalla commissione. Se si va oltre, quindi se gli appartamenti costano troppo in proporzione ai redditi, si può intervenire con delle contromisure. Il discorso è che si tratta di un parametro posto a tavolino, individuato a tavolino, che in qualche modo, proprio perché appunto non basato su regole scientifiche ma individuato dalla Commissione come una scelta politica, è chiaramente contestabile.
1: Ecco, la proposta però non piace a tutti, ad esempio ai liberali non è piaciuta, neppure alla Lega. Ennesimo attacco di Bruxelles sulla casa, la proprietà privata e i risparmi degli italiani, fa sapere appunto il Carroccio in una nota. Si riusciranno a superare queste divisioni?
2: La vedo difficile finché soprattutto c'è un passaggio del regolamento che non abbiamo citato, che è quello nel quale si fa riferimento alla possibilità di andare a limitare l'uso e l'acquisizione, insomma la compravendita degli immobili. Su questo punto la Commissione dice che si tratta di un passaggio generale che non supera le norme nazionali, per cui se nei singoli paesi, come ad esempio in Italia, non è possibile porre questo tipo di limiti alla compravendita, questa parte del regolamento non ha effetto. Chiaramente però si tratta anche di una questione politicamente molto delicata, per cui tutti quei partiti in Italia che mettono al centro la tutela della proprietà e la tutela della casa, al centro del loro disegno politico, penso a Forza Italia, alla Lega, stessa Fratelli d'Italia, si sono scagliati contro questa norma. Quindi finché resteranno in vita questi punti, credo sarà difficile trovare un accordo, tant'è che forze politiche che citavi hanno chiesto la cancellazione del regolamento, non la sua riforma.
1: Ecco, l'Europa dopo queste parole, dopo queste decisioni, viene percepita ancora una volta come un insieme di burocrati distanti, oppure invece regolamentando di fatto un mercato che noi tutti tocchiamo con mano, viene sentita più vicina secondo te?
2: Ma sicuramente alcuni passaggi del regolamento fanno pensare più all'Europa dirigista che all'Europa dei popoli. Detto questo, però, va anche detto che il tema degli affitti brevi è sicuramente molto sentito, per cui bisogna anche citare tutta un'altra serie di pareri e di opinioni che hanno visto quantomeno con favore la scelta politica di intervenire, di fare qualcosa per regolamentare un fenomeno che certamente in molte città è problematico. Poi gli strumenti sono sempre perfettibili, diciamo così.
1: Grazie a Giuseppe Latour, collega del Sole 24 Ore, per averci spiegato questo regolamento che è davvero un po' complicato. E allora, in questi istanti sta iniziando a parlare la Presidente della BCE Lagarde, perché per la decisione di aumentare di un quarto di punto il costo del denaro contro l'inflazione. L'ascoltiamo.
3: E l'intero staff per la loro gentile ospitalità, e voglio esprimere la mia gratitudine a tutti loro per l'organizzazione eccellente dell'incontro di oggi del Consiglio Direttivo, e spero che abbiate percepito questa ospitalità dal Bundestag. Il Consiglio Direttivo ha deciso oggi di innalzare i 3 tassi di interesse di riferimento di 25 punti base. Il conflitto nel Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione, che dovrebbe rimanere ai livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato. La decisione di oggi sottolinea l'impegno del Consiglio Direttivo di definire la politica monetaria per assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Nello scenario delle nuove proiezioni degli esperti delle BCE, l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 3% nel 2026, al 2,5% nel 2027 e al dal 2,1 nel 2028. L'inflazione, al netto della componente energetica e alimentare, si porterebbe al 2,5 nel 2026, al 2,6 nel 2027 e al 2,3% nel 2028. Rispetto all'esercizio dello scorso giugno, le proiezioni per l'inflazione restano invariate per il 2020.

0: dell'area dell'euro maggiore di quanto ci si aspettasse. Le prospettive rimangono molto incerte, con rischi orientati al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita economica. Per quanto riguarda lo shock energetico, i nuovi scenari formulati dai nostri esperti mostrano l'ampia gamma di esiti per l'evoluzione della crescita e dell'inflazione in base a diverse ipotesi
1: della BCE, Christine Lagarde, che stava spiegando i motivi per cui è stata costretta ad aumentare di un quarto di punto il costo del denaro proprio per contrastare l'inflazione. Alle 14:51 cambiamo argomento, parliamo di fragilità che diventa forza collettiva, dove al Paranoia Festival, che mette al centro il benessere mentale delle nuove generazioni, media d'età 23 anni, a Milano l'11 e il 12 di settembre. Allora ne parliamo con Nicola Amigone, cofondatore del Paranoia Festival, e Simona Silvestro, consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Ben trovati su Rai News 24. Dunque, il manifesto di questa stagione del 2026, Tutto questo niente, che prende un po' le mosse dal famoso brano di Marrakesh. E questo niente è un bellissimo titolo, ma che cosa significa? Che cos'è tutto questo niente?
2: Tutto questo niente, e buongiorno a tutti, innanzitutto sono Nicola Amigone, cofondatore di Paranoia Festival. È proprio il nome che abbiamo voluto dare a questa stagione del festival per descrivere e per centrare il tema di quest'anno, ovvero l'identità. E grazie al supporto e alla partnership con l'Ordine dei Psicologi della Lombardia abbiamo compreso come oggi parlare di identità dei giovani adulti, quindi della generazione Z, e non solo, voglio dire, parlare di tantissime cose. I giovani oggi vivono nel digitale, vivono al passo con l'intelligenza artificiale, nel rapporto col proprio corpo, nel rapporto addirittura o nel loro mondo dello studio e del lavoro. E in questo senso molto spesso invece la narrazione pubblica non è capace di raccontare e rispecchiare tutti questi elementi invece che compongono un'entità sempre più frammentata che in qualche modo in questi due giorni abbiamo voluto provare a ricomporre proprio con le parole dei giovani.
1: Ecco, una domanda a Simona Silvestro, perché appunto è interessante anche parlare con una psicologa e che appunto una psicologa intervenga in un festival come questo. Voi sottolineate il fatto che ci sono linguaggi troppo semplici sulle piattaforme social che non rappresentano in realtà una generazione Z molto complessa.
3: Sì, buongiorno a tutti, sono consigliera dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Noi abbiamo scelto appunto di sostenere Paranoia Festival per il secondo anno perché pensiamo che sia molto importante che gli psicologi proprio escano dagli studi professionali e entrino a contatto con i giovani coprogettando con loro il tema del benessere mentale dei ragazzi. Rispetto al tema del digitale, uno dei focus principali di cui ci occuperemo, in uno dei panel in particolare, e in realtà è un tema centrale per i ragazzi, anche perché arriva a delineare un po' una dimensione parallela in cui loro vivono e in cui cercano anche un po' la propria identità. So che c'è un partner digitale di forte interesse che è Webbo, che è la piattaforma dei Mondadori, che è un partner che presenterà alcuni dati interessanti rispetto al tema del digitale, per cui diciamo è uno degli aspetti su cui focalizzeremo anche l'attenzione, perché quando parliamo di disagio e benessere dei ragazzi non possiamo ormai non tenere conto della dimensione tecnologica.
1: Certo, e Nicola Amigone, voi questo festival c'è da pochi anni, avete proprio sentito la necessità di esserci perché voi ragazzi di media 23 anni non c'eravate, non parlavate con la vostra voce?
2: Esatto, il festival è proprio nato da una riflessione molto, molto vicina a questa, principalmente da una domanda. Noi ci siamo resi conto nel 2023, alcuni di noi avevano 19 anni, altri già 20, che non riuscivamo neanche a chiederci come stessimo, seppur appunto pensavamo di aver avuto un'educazione emotiva, un percorso personale che ci aveva dato gli strumenti per rispondere a questa domanda. Ma non solo non avevamo le risposte, non avevamo neanche coscienza di quali fossero i tempi, i luoghi per farlo. E in questo senso abbiamo proprio voluto creare un'alleanza con le generazioni precedenti, con le competenze per disegnare un luogo, con le regole dei ragazzi, con le geometrie dei ragazzi, in cui in qualche modo noi potessimo tornare ad essere protagonisti e si potesse parlare di benessere mentale dei giovani, finalmente anche con i giovani.
1: Ecco, in chiusura, Simona

0: Silvestro, interessante anche la mappatura dei dati che fa il Paranoia Festival, misura il cambiamento, in che modo?
1: Noi abbiamo sostenuto questi ragazzi attraverso diverse iniziative. Una di queste prevede anche un'indagine, una ricerca svolta da Assirm, che è un altro partner del Paranoia Festival, in cui sostanzialmente i ragazzi si interrogano proprio sul tema dell'identità, e quindi poi saranno presentati anche gli esiti di questa ricerca interessante e questo approfondimento interessante di Assirm. Diciamo che al fianco di questi ragazzi siamo un po' usciti dai nostri studi professionali per stare in campo con loro. Per esempio, in alcune serate musicali ci saranno anche gli psicologi della notte, quindi degli psicologi messi, diciamo, a disposizione nella serata musicale per dei supporti, delle consulenze dei ragazzi, un po' nell'idea che lo psicologo debba un po' modificare il proprio atteggiamento e diventare più un supporto di prossimità nelle
0: esatto,
1: scuole,
0: proprio esserci. Grazie dunque a Simona Silvestro e Nicola Migone, Milano, 11-12 settembre, davvero interessante questo Paranoia Festival. Noi dunque ci salutiamo, chiudiamo così il nostro filo diretto per oggi.
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Faccio fatica a digerire, mi sento gonfia.
1: E se ti dico Jeffer?
2: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.

0: Signore e signori, il programma della serata. Per cena, cannelloni, ricotta e spinaci per dimagrire.
1: Con Mi Piace Così ci sono piatti gustosissimi, pronti in due minuti. E perdi peso senza alcuna fatica. Guardate me, meno 12 kg e non dimentichiamo la comodità. Non fai la spesa, non cucini, non pesi e il benessere inizia a tavola. Amiche mie, tre taglie in meno.
2: Mi Piace Così ti offre la prima settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Dopo l'estate del caldo record, il maltempo sferza il centro-nord. Una donna annega nell'auto in un sottopasso alla Tisana vicino a Udine. Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker. Fatemi finire il lavoro, se vinco alle midterm darò 5.000 dollari a ogni americano, promette Trump alla convention repubblicana, poi sull'Iran chiuderò la guerra dopo le elezioni. Attacco israeliano a Gaza, sterminata una famiglia di 4 persone, i figli erano minorenni, Haaretz conferma le accuse, Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il premier querela il quotidiano. Legge elettorale al Senato, soglia del 42% per il premio di maggioranza, no ballottaggio, tensione, preferenze, Fratelli d'Italia valuta gli emendamenti PD, IRA di Forza Italia e Lega. L'avvito alla mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Ranucci resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Champions League, il Napoli sconfitto per 1-0 dall'Arsenal allo stadio Maradona. Decisivo il gol di Odegaard al 75esimo. Oggi Como Lipsia e Ferenbahce Roma. Ben ritrovati, sono le 15:01. Partiamo con questa edizione del telegiornale dal maltempo, dai temporali, dai nubi fragili, dai colpi di vento e un abbassamento anche delle temperature fino ad 8 gradi. In queste ore dunque tutte queste precipitazioni investono l'Italia da nord a sud e in provincia di Udine una donna è morta. Lo dicevamo nei titoli, nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. A Milano invece è crollato un controsoffitto dentro il tribunale, ma sentiamo Emanuela Bonchino.
1: Ci ha provato un carabiniere a salvarla, si è tuffata in acqua, ma quando l'ha tirata fuori era troppo tardi. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è morta, annegata, intrappolata nella sua auto, bloccata in un sottopasso della ferrovia. Violenti nubi fragili nelle ultime ore hanno colpito diverse regioni del centro-nord. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia, l'acqua è entrata nel reparto di rianimazione dove per precauzione due pazienti sono stati spostati. Piccoli allagamenti anche in altri reparti, in mattinata il problema è rientrato.
2: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
1: Una storica frana in Valtellina ha fatto finire a valle una grande quantità di terra e sassi, evacuate 45 persone, verifiche tuttora in corso.
3: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
1: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo per tutta la scorsa notte in Toscana. Intense precipitazioni. I fiumi Salarco, a Montepulciano e Bruna, Gavorrano al primo livello di guardia. Allagamenti e alberi caduti nel Livornese, un nubifragio su Grosseto. E un forte temporale ha interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Monte Mario. Tanta acqua, raffiche di vento.
0: E ora la politica, c'è la riforma della legge elettorale al centro del dibattito, il testo è all'esame dell'Aula del Senato, intanto dalla Camera via libera bipartisan ad un'altra riforma, quella sul cinema. Ma facciamo il punto su tutto questo con Pablo Rojas in diretta da Montecitorio.
4: Sì Eva, allora ricominciamo proprio dalla novità sul mondo del cinema. Un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo verrà creata nel 2028, quanto stabilito dalla legge approvata oggi pomeriggio alla Camera, che però dovrà fare il passaggio successivo, quello al Senato. Più indipendenza dalla politica e più garanzie per i lavoratori dello spettacolo, prima firmataria Elly Schlein, ma poi il testo è confluito anche insieme a quello di altre forze politiche. È una legge bipartisan che ha visto solo 6 no in tutto l'emiciclo. Ovviamente soddisfazione è stata espressa sia dalla segretaria del PD come però da Mollicone, presidente della Commissione Cultura, e dalle altre forze politiche anche di maggioranza. Ma la maggioranza in queste ore sta cercando di sciogliere il nodo sulla legge elettorale, perché tra poco, in questi minuti, sta riaprendo la seduta al Senato e si dovranno votare quegli emendamenti anche delle opposizioni che hanno messo in difficoltà il centro destra. Quello del PD, appoggiato anche dalle altre forze del campo largo, che dice introduciamo le preferenze, però pure non con il capolista bloccato come previsto dal testo che è stato scritto in questi giorni proprio dalla maggioranza. Non porrà limiti, non ostacolerà gli emendamenti il governo, quindi, lo ha detto anche poco fa Donzelli di Fratelli d'Italia, saranno i gruppi parlamentari a decidere che cosa fare. Giorgia Meloni aveva aperto a dire di sì, ma questo spaccherebbe la maggioranza, quindi in molti chiedono anche eventualmente il voto anticipato. Vediamo però che cosa ha detto la ministra Casellati questa mattina in aula.
5: Non c'entra nulla, assolutamente nulla, con il premierato. La legge elettorale è stata costruita dentro il perimetro della Costituzione e delle sentenze della Corte Costituzionale, e quindi parlare di deriva autoritaria, di lacerazione del tessuto costituzionale, di capocrazia, è davvero un fuor d'opera.
4: La sintesi delle posizioni del centrosinistra, ma anche paradossalmente di Vannacci, è: Giorgia Meloni dimostri di essere coerente, altrimenti tragga le conclusioni. Ascoltiamo quello che ha detto anche d'Azione Carlo Calenda e poi linea a te.
6: Quello che diciamo a Meloni con grande chiarezza: se la maggioranza non ha più la forza di affrontare un periodo straordinario come questo, con appunto inflazioni, guerre, l'Europa che sta cadendo a pezzi, ma andiamo alle elezioni. Perché non è che possiamo stare tutti i giorni a parlare delle preferenze che poi non ci sono, che poi quando fanno gli emendamenti sono sbagliati.
0: Nel pomeriggio dovrebbe tenersi il Consiglio dei Ministri, perché si va verso una nuova proroga del taglio delle accise, mentre i prezzi record di gas e petrolio spingono invece la domanda globale di carbone. Ma ci dice tutto Alessandro Marchetti al Touch.
7: Sì, dunque si va verso l'ottavo decreto a Palazzo Chigi che proroga lo sconto sui carburanti almeno dall'inizio della guerra nel Golfo. In particolare sarà la quinta proroga mirata sul prezzo del diesel alla pompa. Il Consiglio dei Ministri, salvo sorprese, dovrebbe quindi varare questo ennesimo taglio generalizzato delle accise sul gasolio. Un prodotto, bisogna dire, che in questi giorni i distributori, gli italiani, specie chi ha una ditta di autotrasporto, vedono rincarare a poco ma in modo costante. Allora, vediamo con l'aiuto della regia. Con questo cartello il prezzo medio, dall'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese, ecco qui, la benzina è a 2,07 euro, parliamo del prezzo medio su rete stradale in modalità self. Vediamo, è un centesimo in più rispetto all'ultima rilevazione. Andiamo avanti con il cartello, vediamo il secondo che parla del gasolio e il prezzo rilevato è di 2,18 euro. Anche qui c'è un aumento di un centesimo. Dopo questa proroga dovrebbe esserci un provvedimento che introdurrà dei tagli mirati, selettivi, destinati solo ad alcune categorie. Però bisogna dire che sono giorni di tensioni attorno allo stretto di Hormuz che si riversano sulle quotazioni di petrolio e gas. Quotazioni che sono salite molto nelle ultime 24 ore. L'indice europeo Brent sul greggio, quello di riferimento, ha superato i 100 dollari al barile. Alla borsa di Amsterdam invece il prezzo di riferimento del gas è arrivato a superare 80 euro al megawattora, è il record dal 2022. Resta quindi una fase di scarsa offerta di materia prima, ma soprattutto di prodotti derivati come appunto il diesel. Questo ovviamente è quello che si è verificato in questi giorni, ma c'è di più, perché arriva un allarme da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Ci sono in Europa tante centrali elettriche alimentate a gas, ma laddove il gas costa troppo si inizia a usare il carbone, laddove si usa in Europa, ad esempio in Germania, ma nel mondo soprattutto in Cina e in India. I tecnici di Parigi lanciano questo allarme: la domanda globale di carbone quest'anno crescerà dell'1,2%, una tendenza non proprio in linea con la tabella di marcia della transizione energetica.
0: La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare di un quarto di punto il costo del denaro per contrastare l'inflazione, che è salita ad agosto al 3,3%, ben oltre dunque il target del 2%. Riviste al rialzo anche le stime di crescita, nonostante lo scenario resti molto incerto. Allora sentiamo un passaggio della conferenza stampa della Presidente della BCE, Christine Lagarde.
8: Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare i 3 tassi di interesse di riferimento di 25 punti base. Il conflitto nel Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione, che dovrebbe rimanere ai livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato. Rispetto all'esercizio dello scorso giugno, le proiezioni per le inflazioni restano invariate per il 2026, ma sono state riviste al rialzo per il 2027 e 2028. Nello scenario di base delle proiezioni, la crescita economica dovrebbe attestarsi allo 0,9% nel 2026, all'1,4% nel 2027 e all'1,5% nel 2028. E questa è una correzione al rialzo, sia per il 2026 e per il 2027, che riflette una capacità di tenuta dell'economia dell'area dell'euro maggiore di quanto ci si aspettasse.
0: Donald Trump accende la convention repubblicana di Dallas con una promessa senza precedenti nella storia della politica americana. Un premio in denaro se i repubblicani manterranno il controllo del congresso alle elezioni di midterm. Sentiamo il nostro inviato Marco Valerio Loprete.
9: Please pretend that I'm running.
10: Per favore, fate finta che sulla scheda elettorale ci sia il mio nome. È l'appello finale di Trump dopo 1 ora e 45 minuti di comizio per convincere i suoi sostenitori a recarsi alle urne alle prossime elezioni di metà mandato, a novembre, quando in palio ci saranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Ma la proposta più eclatante alla convention di Dallas arriva ancora prima. Se i repubblicani vinceranno la maggioranza di Camera e Senato, annuncia il presidente americano, distribuirò un dividendo di $5,000 a ogni adulto a condizione che siano spesi negli Stati Uniti. Idea sorprendente in vista di un voto che ora Trump definisce come decisivo e che vede il suo partito repubblicano indietro nei sondaggi, penalizzato da carovita e guerra all'Iran. Da qui l'idea dell'inquilino della Casa Bianca di questa 2 giorni straordinaria in Texas, per rivendicare innanzitutto i risultati su economia e contrasto all'immigrazione irregolare. Solo dopo il presidente parla di guerra all'Iran. La stiamo vincendo, assicura. I prezzi crolleranno dopo il voto e aggiunge: gli iraniani sperano che i Dem vincano le elezioni perché vorrebbero negoziare con loro. Democratici bollati come di estrema sinistra, nemmeno più socialisti dichiara, ma ormai comunisti. Tra i Dem che Trump attacca più volte c'è il 37enne James Tallarico, che i sondaggi danno in testa nella corsa a senatore del Texas, stato tradizionalmente conservatore.
0: Il presidente degli Stati Uniti quindi ha detto anche che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato di novembre, ma gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Iran contro le petroliere nei pressi dello stretto di Hormuz continuano, stanno peraltro alimentando anche forti timori di devastanti sversamenti di petrolio nel Golfo. Vediamo i dettagli con Marina Lalovic in studio.
11: Eh sì, dunque è in corso una nuova, possiamo aggiungere, ennesima escalation nello stretto di Hormuz, dove continuano gli attacchi sulle petroliere sia statunitensi che iraniane. Qui sul Touch abbiamo appunto delle immagini che ci fanno vedere uno degli interventi statunitensi. CENTCOM appunto ha confermato questo attacco su una della petroliera iraniana, ma questo impatta direttamente ovviamente sul traffico marittimo. Secondo questa mappa di Marine Traffic, di fatto sono riuscite a passare solo le 6 navi, 40 stanno cercando di transitare. Questo rappresenta, immaginate, solo il 10% del traffico normale. Questa mappa invece delinea in maniera precisa quante navi sono state appunto attaccate in pochi giorni, oltre 70, oltre 20 marinai uccisi, e in rosa con questi puntini infatti vediamo delle navi che alcune sono affondate, altre danneggiate, ma di fatto le conseguenze riguardano innanzitutto lo sversamento del petrolio nel mare. Cosa questo significa in una zona altamente dipendente dell'acqua dissalata? L'altra mappa ci appunto sottolinea quanto e qual è l'impatto rispetto ai paesi del Golfo, che producono, ricordiamo, circa il 40% dell'acqua dissalata mondiale, gestiscono oltre 400 di impianti, e ovviamente immaginate con l'acqua appunto inquinata da petrolio delle conseguenze potrebbero essere devastanti anche oltre ovviamente geopolitiche, anche sulla cittadinanza locale. Per il momento è tutto, a te.
0: Nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, uccisa un'intera famiglia con due bambini e montano le accuse a Netanyahu dopo le rivelazioni sugli allarmi ricevuti dagli Emirati prima del 7 di ottobre. In diretta per noi la corrispondente Maria Gianniti.
12: Sì, sono due giorni che i raid sulla striscia di Gaza si sono particolarmente intensificati. Ieri un missile ha centrato in pieno un palazzo uccidendo un'intera famiglia, e una padre, madre e due figlie. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver preso di mira soprattutto dei depositi di armi e resta questo il nodo. Senza il disarmo di Hamas, Israele dice, non andremo avanti con il piano di pace e quindi

0: non lasceremo la striscia. E poi c'è tutta la polemica legata alle rivelazioni del quotidiano Haaretz, che ha parlato di questa telefonata che il premier Netanyahu avrebbe ricevuto dal presidente degli Emirati Bin Zayed, che lo avrebbe allertato di un possibile attacco, ma Netanyahu nega questa telefonata e continua a gettare la responsabilità sui vertici militari e dello Shin Bet, i servizi interni, che non lo avrebbero avvertito, quando invece già ore prima avevano elementi che qualcosa stava accadendo. A te.
1: I ribelli Houthi dello Yemen, ricordiamo che sono sostenuti dall'Iran, avrebbero preso il controllo della città di Mocha sul Mar Rosso, una avanzata significativa nella loro progressione verso lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi si sarebbero anche impadroniti dell'isola di Zucar nel sud del Mar Rosso, con lo sbarco di combattimenti preceduto dal lancio di razzi. Minacciano ora un blocco navale del Mar Rosso ai danni dell'Arabia Saudita, che è il primo esportatore mondiale di greggio. La Russia ha subito quello che gli stessi ucraini rivendicano come l'attacco più lontano dai propri confini, oltre 3.000 chilometri, colpita un'importante infrastruttura del gas siberiano, droni ucraini anche a Sochi, sul Mar Nero e in altre regioni della Federazione Russa, ma ci aggiorna la corrispondente Liana Mistretta.
2: Una minaccia effimera, così il Cremlino commenta l'episodio dell'aereo di Zelensky. Per il portavoce Peskov si tratta di una minaccia che non esiste, perché, ha detto nel briefing quotidiano, neanche gli ucraini lo confermano. In primo piano in Russia intanto gli attacchi delle forze ucraine la scorsa notte, che hanno raggiunto il punto più in profondità del territorio russo. I droni di Kiev infatti hanno raggiunto oltre 3.000 chilometri dal confine la città di Novi Urengoi in Siberia, colpendo uno dei principali impianti per la lavorazione del gas, ma ci sono droni anche nella città portuale di Sochi, colpito il lungomare. La passeggiata in questa località molto popolare, dove anche Putin ha una residenza, ci sono 28 feriti, ma i droni hanno colpito anche la capitale del Dagestan, dove hanno danneggiato le infrastrutture portuali. Linea a voi.
1: Mosca non deve arrivare all'inverno credendo di poterla passare liscia, parole di Zelensky dopo il bombardamento ucraino, lo dicevamo, contro un gasdotto. Sul fronte interno però ci sono nuove vittime civili, due morti a Dnipro. Andiamo da Zaporizhzhia, dove ci aggiorna l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Noi siamo nella parte sud della città di Zaporizhzhia, vi mostriamo che qui stanno installando le reti antidroni, così come è già successo nella regione di Kharkiv, in Donbass, a Kherson. Anche questa città, sempre più vicina al fronte, è sotto costante pericolo di attacchi con droni, e infatti gli operai si sono fermati in questo momento perché c'è un'allerta, c'è un allarme aereo, poi riprenderanno a lavorare appena l'allerta finirà. Il sud dell'Ucraina è stato più volte attaccato oggi, a Kryvyi Rih è stata colpita anche la TV su Spilne, c'è stato un attacco con morti a Dnipro questa mattina e feriti a Kiev, dove è stata colpita una stazione di rifornimento vicino a un importante centro commerciale, quindi nel cuore della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Canada, dove discuterà ancora della difesa aerea dell'Ucraina. E su X, con un post, si è complimentato con i suoi per l'attacco in Siberia e ha detto che un attacco come questo può costringere i russi a trattare. E infine, per quanto riguarda lo scampato pericolo del drone russo che ha rischiato di colpire l'aereo di Zelensky l'8 settembre mentre decollava dalla Moldavia per la Norvegia, la presidenza ucraina ha minimizzato, ha detto esagerato parlare di un rischio.
1: Resta in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore reo confesso, accusato comunque di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali di Lavitola depositeranno oggi stesso un ricorso. Sentiamo però il servizio di Stefano Corradino.
4: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa e i giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
5: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
4: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
5: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
4: La Vitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. Intanto le indagini della Procura di Roma proseguono anche con verifiche nelle chat tra i soggetti coinvolti e i magistrati stanno svolgendo ulteriori verifiche sull'affare del Carbon Credit avviato dalla Vitola.
1: Ultimo grado di giudizio per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 16enne ucciso nel parco a Pescara con 25 coltellate da due coetanei il 23 giugno del 2024, condannati in appello a 16 anni. Diamo la linea a Roberta Mancinelli dalla Cassazione.
6: Si è conclusa da poco alla prima sezione penale della Corte di Cassazione l'udienza per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, 16 anni, ucciso con 25 coltellate nel giugno 2024 in pieno centro a Pescara, in un parco pubblico, da due coetanei per un debito di droga e per un regolamento di conti portato avanti con modalità efferate. Si discute la determinazione della pena per i due imputati, già condannati a 16 e 14 anni dalla Corte d'Appello dell'Aquila. Stanno scontando la pena negli istituti minorili di Bari e L'Aquila e oggi chiedono di rivedere la decisione. Ma a sorpresa è arrivata la richiesta di inammissibilità anche del ricorso della pubblica accusa da parte del sostituto procuratore di Corte di Cassazione, che appunto ha affermato che sia stata congrua quella decisione di secondo grado e dunque chiede alla Suprema Corte di riconfermarla. Non è stata accolta bene questa pronuncia da parte della nonna Olga Cipriano, era qui in aula, l'abbiamo intercettata all'uscita. L'ascoltiamo, poi la linea può tornare a Roma.
7: Sono estremamente delusa, non riesco a capire perché ci sia questo accanimento, non riconoscere atti di crudeltà nei confronti di un ragazzo che era esanime a terra. Non è possibile, io vorrei chiedere, nella mia ignoranza, dove sta il punto di confine tra la normalità e la crudeltà.
1: Ultimi giorni della Mostra del Cinema di Venezia, nel programma di oggi anche Scherzetto, il film di Mario Martone fuori concorso e l'attesa serie di Emanuela Fanelli, Peccato. Linea a Lorenzo de las Plazas.
8: Sì, buongiorno, ne parliamo tra un attimo, prima per dirvi che anche la seconda proiezione per la stampa del film Nazza ha avuto moltissimi applausi. Questo era un film molto atteso, l'unico documentario tra l'altro in concorso è degli due israeliani, Vival Abraham e Rachel Zor, a che fare con il conflitto israelo-palestinese. È un film che ha praticamente ambientato sui tetti di Gaza, in cui vengono intervistati i militari e ex membri dell'intelligence israeliana che raccontano come avvengono i bombardamenti a Gaza, attraverso soprattutto un algoritmo che stabilisce attraverso il telefono dove sono presenti i presunti capi di Hamas e le loro famiglie. Nazza è appunto un codice che viene utilizzato dall'esercito israeliano per identificare quanti possibili effetti collaterali, cioè se si colpisce una persona e la sua famiglia di sei membri, i sei sono Nazza, cioè effetti collaterali delle morti che sono considerate comunque dovute perché si deve colpire quel bersaglio. Questo è un film molto atteso, dicevamo, prodotto dal giornale The Guardian e segue delle inchieste proprio fatte da The Guardian tra il 2023 e il 2025. Oggi poi fuori concorso il film di Mario Martone, dicevamo Scherzetto. È una con Tony Servillo e il piccolo Lorenzo Perrotta, è una storia di un nonno che deve tenere a bada un bambino, il suo nipotino, per alcuni giorni e non sapeva che il nipotino fosse così, diciamo, sicuro di sé che non si lascia dominare dall'adulto. C'è poi anche oggi la presentazione di una serie TV che è stata realizzata in collaborazione con Rai Cinema, Peccato, è un mockumentary, cioè una commedia satirica dove un'immaginaria Emanuela Fanelli nel 2049 racconta la sua tumultuosa carriera. C'è un catalogo di tutto il cinema italiano, dello spettacolo italiano del passato, da Alessandro Borghi a Ospitec, da Sabrina Ferilli al Gabibbo. La nostra Laura Squillaci le ha chiesto quanto quanto è importante non prendersi sul serio. Sentiamo la sua intervista e poi la linea a voi.
9: Emanuela Fanelli è una donna realizzata.
10: Di fondo c'è questa capacità che avete tutti e che è meravigliosa di prendervi poco sul serio.

0: serio, di ridere, dell'autoironia. Quanto è importante che ancora in questo mestiere ci sia.
1: Ma nella vita, secondo me, già è fondamentale, si vive meglio, no? Prendendosi poco sul serio. In questo mestiere ancora di più, perché è davvero tutto molto volatile, nel senso che oggi sei una meraviglia, domani magari no, come raccontiamo. Quindi bisogna fare uno sforzo anche per stare poco legati a quanto questo mestiere poi ti definisca nella vita. E questo è un esercizio, secondo me, da portare avanti. E poi diciamo che in questa serie, con tutti questi nomi, potrebbe essere un po' la rivolta del circoletto. Invece scherziamo proprio sul fatto di esserlo o su tutti noi. Ecco.
2: Ma è arrivata, poi è andata, finita lì.
3: Io li chiamo i stagionali.
4: Ricordiamo alle 18.30 l'appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83. In studio ci sarà Giancarlo Usai e sul red carpet del Lido naturalmente Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, che racconteranno questa giornata con immagini e interviste. Ci fermiamo per una piccolissima pausa, ma restate con noi.
5: Che cosa disegni, amore?
6: La nostra casa.
7: La casa che cerchi è su casa.it.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
0: Non fartela scappare!
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: 100 volte Cuara! E la mette al centro Lautaro!
4: Qui si vive tutto al massimo.
5: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
6: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
7: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
1: Qui è Verisure, si identifichi subito.
0: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
4: Ben ritrovati in diretta Rai News 24. Ripartiamo dal maltempo al centro-nord. Una donna è morta intrappolata nella propria auto in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Per la pioggia crollato anche il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangeria, Milano, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche in allerta arancione, disagi nella Bergamasca, nel Bresciano e anche un nubifragio ha interessato il Grossetano e la provincia di Livorno, danni per una tromba d'aria anche in Versilia, infine frane e alberi sradicati nel Pesarese. La Banca Centrale Europea alza ancora i tassi dello 0,25%, portando quello sui depositi dal 2,25% al 2,5%. A spingere la preoccupazione per le possibili ricadute dei rincari dell'energia, che ha fatto balzare l'inflazione in agosto al 3,3% ai massimi dal settembre del 2023. Si tratta del secondo rialzo dall'11 giugno, quando la Banca Centrale Europea era intervenuta per la prima volta in 3 anni. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo dunque l'istanza dei suoi difensori. La custodia cautelare è scattata per la detenzione e il porto di armi aggravati dal metodo mafioso, aggravante peraltro confermata dai giudici. L'avvocato di Lavitola Cola, il difensore, ha annunciato un ricorso in Cassazione. Ora il calcio, Champions League, il Napoli perde in casa 1-0 contro l'Arsenal, oggi tocca a Roma e Como, giallorossi in campo alle 18:45 a Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 lo storico esordio della squadra di Fabregas che affronta in casa il Lipsia. La procura di Benevento ha aperto un'inchiesta per incendio doloso dopo il rogo che ha interessato di nuovo Airola nel sito di smaltimento rifiuti della cittadina del Beneventano. Appunto, linea a Enzo Perone.
5: Siamo davanti alla Eco Energy di Airola, un'azienda di stoccaggio e smaltimento di rifiuti con ecoballe anche plastiche, negli anni scorsi sequestrata per 3 volte dalla autorità giudiziaria, che ha visto 10 giorni fa svilupparsi un incendio di vastissime proporzioni che ha fatto propagare nell'aria anche una nube di sostanze inquinanti, tra cui la diossina, che per alcune ore ha superato i livelli di guardia per poi rientrare. Ieri c'è stato un rinfocolamento dell'incendio, una fiammella a contatto con una sacca di ossigeno creatasi in una di queste ecoballe ha fatto sviluppare nuove fiamme che sono state domate dai vigili del fuoco. La Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo per incendio doloso, articolo 423 del Codice Penale, che punisce chi appicca un incendio con i caratteri della vastità, della rapida propagazione e della difficoltà di spegnimento, ponendo in pericolo la pubblica incolumità. L'ipotesi di reato è realizzabile anche in forma omissiva qualora il colpevole abbia un obbligo giuridico di impedire l'incendio. La delega per l'inchiesta è stata affidata ai carabinieri del NOE.
6: Col prefetto di Benevento ci sono stati vari punti che abbiamo discusso. Il fatto che ci debba essere una vigilanza H24 che controlli il sito. Quando ci deve essere la bonifica? Chi metterà i soldi della bonifica?
7: Tenere aggiornata la popolazione sulle analisi, ma anche come comportarsi nel frattempo, girando per il paese, ci sono persone che portano a pascolo gli animali. Non si dovrebbe ancora fare perché non ancora sappiamo bene qual è la situazione.
6: Com'è possibile che in questi anni queste aziende sequestrate non abbiano avuto una revoca delle concessioni e si sia provveduto ad una bonifica definitiva?
4: Incidente mortale in Calabria sulla statale Ionica. Sono morti papà e due figlie di 14 e 8 anni. Ricoverata in gravi condizioni invece la mamma. Sentiamo Michele Carlino.
2: Si chiamava Vincenzo Loccisano, aveva 53 anni, è morto insieme alle figlie Maria Sofì e Grace Fatima in un incidente sulla strada Ionio Tirreno, nei pressi di Rosarno. La moglie resta ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. La famiglia viveva a Gioiosa Ionica, dove era diretta forse al ritorno di un viaggio, e intorno alle 6 di questa mattina l'auto si è scontrata frontalmente con un autocarro. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, l'impatto è avvenuto durante una manovra di sorpasso. Il boato ha svegliato i residenti della zona.
8: Una bomba, una cosa proprio fuori dal normale, una cosa del genere non l'ho mai. Guarda la finestra e c'era tutta la macchina che fumava, le persone che gridavano dentro, che la moglie, che non lo so, morto. E poi arrivarono i soccorsi, dopo un po' di tempo arrivarono i soccorsi.
2: Dopo il primo intervento dei carabinieri del nucleo radiomobili di Gioia Tauro, gli accertamenti della polizia stradale puntano ora a chiarire la dinamica e l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Sulla 682 torna il tema del rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica stradale, probabili concause anche di questo incidente.
4: E ora parliamo della nuova corsa all'esplorazione spaziale. A Parigi il summit internazionale sullo spazio, appunto, Macron invoca una governance condivisa, esortando i paesi europei a collaborare per rafforzare le loro capacità spaziali. Nella capitale francese per l'Italia c'era anche il ministro Urso, ma ci aggiorna Gavino Moretti.
9: Buongiorno Sophie.
10: L'emozione più forte al vertice internazionale sullo spazio arriva quando Macron si collega con Sophia Deneau, prima donna francese in orbita, impegnata in una missione di lunga durata iniziata 7 mesi fa sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel suo intervento al Grand Palais, il presidente francese auspica un coinvolgimento sempre maggiore di giovani astronauti nelle missioni spaziali e indica un obiettivo, la prima navicella interamente europea con astronauti dell'Unione entro i prossimi 10 anni. Nel suo intervento la Presidente della Commissione europea von der Leyen chiede poi di aumentare gli investimenti per lo spazio nel prossimo bilancio comunitario. Per l'Italia presente al vertice il Ministro per le Imprese Adolfo Urso, che ha parlato dell'impegno del nostro Paese nello spazio anche in relazione alle nuove sfide dell'intelligenza artificiale.
11: Mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale applicata nell'industria, quindi alla robotica avanzata, perché abbiamo tutte le competenze, meglio di altri, per sviluppare un nostro progetto nazionale sul campo degli umanoidi, che ci liberi anche in questo caso dalla dipendenza dalla Cina.
10: Si rafforza intanto la collaborazione tra Italia e Francia, firmati a Parigi 2 accordi industriali per rafforzare le infrastrutture spaziali e l'attività satellitare.
4: Ora il calcio, Champions League, il Napoli ha perso 1-0 in casa contro l'Arsenal stasera, ancora Champions League con altre 2 italiane in campo, la Roma contro il Fenerbahce di Lukaku e il Como, il suo storico debutto in Coppa in Europa, contro il Lipsia. Ci presentano le gare Luca Cardinalini e Andrea Riscassi.
12: Da Oporto a Istanbul, 7 anni dopo, la Roma si riaffaccia in Champions con molta curiosità e altrettanto aspettative, visto che le cose nel frattempo sono cambiate, almeno come dimostra questa prima parte della stagione. La squadra di Gasperini in campionato corre forte e arriva da primatista, sempre vittoriosa con prestazioni convincenti. Fiorentina, Lecce e Atalanta ne sanno qualcosa. Dybala e Malen in condizioni ottimali, Mora e Solé a rinforzare un reparto offensivo come non ce ne sono troppi neppure in Europa. Unico dubbio per l'esordio è il ballottaggio tra Molina e Lulli sulla destra, per il resto formazione titolare. Il Fenerbahce, che torna in Champions addirittura dopo 18 anni, soprattutto in casa, non è avversario molle. Lukaku dovrebbe partire dalla panchina, mentre sarà presente Greenwood, che è stato a un passo dal diventare giallorosso. 2 anche gli ex laziali, uno non ci sarà per squalifica, Guendouzi, l'altro Muriqi forse in campo.
13: Anche per me è una soddisfazione ritrovare la Champions, che avevo conquistato 2 anni fa con l'Atalanta, ma poi sono venuto alla Roma. e quest'anno ritornarci con la Roma è un motivo ancora maggiore, se vogliamo, di gratificazione.
9: E adesso abbiamo visto che il stadio è pronto e noi saremo pronti per dare una bella partita ai nostri tifosi, perché giocare a casa e giocare una partita di Champions sarà bellissimo.
14: Per il capitano che ha iniziato con i Lariani in Serie B, quella di questa sera non potrà essere una gara come tutte le altre. Il Como esordisce in Champions League in un Senigallia rinnovato e tirato nuovo contro l'Ipsia. Obiettivo è continuare a fare bene per stupire tutti, anche in Europa.
9: Veniamo anche in Champions per fare la nostra roba, non veniamo per guardare la gente giocare, no, veniamo per fare le nostre partite.
14: A Como arriva l'Ipsia scottato alla sconfitta in Bundesliga contro il Werder Bremen. I tedeschi dovrebbero confermare il tridente offensivo Nusa, Bakayoko e l'ex rossone Nkunku. Anche mister De Michelis è all'esordio in Champions.
15: Oggi siamo atterrati a Milano. Milano è una città importantissima per la storia del calcio. La Champions League è sempre qualcosa di particolare. Cercheremo di vincere per mostrare che siamo una squadra forte.
14: Ed essendo di origini italiane, chiude la conferenza stampa nella nostra lingua.
16: Sì, abbiamo visto tante partite del Como. Come gioca bene.
4: Per il nostro faccia a faccia adesso Fausto Pellegrini ha incontrato Sal Da Vinci, allora guardiamo insieme questo incontro e poi una brevissima pausa.

0: vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo, edizione 2026. Laura, dillo tu.
1: No, non ci...
0: Dillo tu.
1: Devo dire il vincitore?
0: Sì.

0: Sal, un anno straordinario e adesso un disco che si chiama Per Sempre Sì. Partiamo da qui e raccontiamolo, che disco è?
1: È un disco onesto, è un disco vero, è un disco familiare, è un disco amorevole, è un album che racconta le varie sfaccettature dell'amore attraverso il suo linguaggio musicale, attraverso le storie che mi fotografo ogni giorno che apro gli occhi. È un disco che parla di famiglia, insomma è un disco, è il mio disco, sono un po' come i figli che tu consegni alla vita, in questo caso le canzoni, e le canzoni vanno un po' come i figli in giro nella vita, nel villaggio vita.
2: Tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo innamorato, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina, ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato fino in una grande

0: questo disco, no? Perché appunto lo dicevi, c'è la famiglia, c'è l'amore, c'è l'idea di fedeltà che è un po' la, come dire, la spina dorsale della tua idea di musica e anche di vita. Che cosa è per te? Cosa significa per te fedeltà, essere fedeli a qualcosa?
1: Ma credo che sia un obiettivo importante primario, la costruzione del tuo cammino, essere fedele al tuo cammino, al tuo sogno, al tuo pensiero, al tuo stile di vita, al tuo modo di essere. La fedeltà non è solo una parola, è un impegno importante ed è fascinoso, ma essere fedeli è perseverare. L'infedeltà la devi perseverare, la devi tagliare in due, la devi trapassare per arrivare dall'altra parte. Non è una cosa, tu dici una parola e via e tutto si materializza. Non si materializza in un batter d'occhio. È come perseverare il tuo sogno, il tuo obiettivo tra cadute e risalite, tra fallimenti, delusioni. È un ricominciare continuo. La fedeltà ti mette alla prova continuamente, ma forse la magia della vita è proprio quella, risiede proprio in questo.

0: E poi quando il sogno arriva, perché adesso il sogno è vivo, è vero, no? lo stai toccando anche con mano, anche nella musica, in tutto quello che fai, e anche quel sogno ti mette alla prova in qualche modo, o no? Con la fedeltà, con un'idea di vita, nel senso devi confrontarti con...
1: Quel sogno non ti fa dormire, quel sogno perché ti tiene sempre con gli occhi aperti, è così bello e dolce che certe volte preferisci più rimanere con gli occhi aperti che chiudere gli occhi per paura di non farcela a resistere alla luce così potente del sogno realizzato. Quanto bene.

0: Senti, questo è un disco che possiamo definirlo come un mosaico di emozioni, l'hai anche un po' detto, no? Un mosaico in cui diversi tasselli, che sono le canzoni, possono andare a formare anche, devono andare a formare un disegno complessivo. Qual è il disegno che ti piace pensare di tirar fuori da questo disco?
1: Ma un disegno dai mille colori, perché sai, le canzoni ognuno se le spopazza a modo suo, ognuno se le porta a modo suo nel cuore, passano prima per la mente e poi inevitabilmente si fanno un bagno nel cuore, ma se restano nel cuore durano per sempre. Ma allo stesso tempo potrei dirti che sono come i figli che tu consegni alla vita, non puoi dire sì, quello è più speciale dell'altro, i figli sono tutti belli come le canzoni. Tu ti fai portare, poi ci sono delle canzoni che corrono più del dovuto, altre invece che si fermano per strada e che sono pur sempre belle.

0: C'è una spina dorsale che può essere considerato quasi un viaggio questo disco, da Rossetto e Caffè, Per sempre sì, adesso Poesia, che in qualche modo apre anche le porte all'estate, alla gioia del sole, del mare, di tutta una serie di cose. Ecco, sono un po' queste tre canzoni la spina dorsale di un viaggio che continua e che va avanti e che è meraviglioso da percorrere.
1: Ma credo che sono proprio l'ossatura fondamentale di questo viaggio, nuovo viaggio di questo album, dove io ho messo a nudo, se vuoi, anche le mie tenerezze, ho messo a nudo anche le mie paure, le mie incertezze, le mie realizzazioni. Insomma, è un mix di cose, è un racconto, è una specie di romanzo che inizia da una storia e dentro questo contenitore ogni canzone rappresenta il suo spettacolo.

0: poesia che cos'è, oltre ad essere appunto una porta sull'estate che si apre?
1: È la descrizione della mia mente che ha generato l'essere donna. Io sono papà di una meravigliosa creatura, una figlia straordinaria che si chiama Anna Chiara. Sono marito di una donna, una compagna fantastica. Sono fratello di due tre sorelle meravigliose, come una madre super. E allora ho analizzato tutte le varie sfumature dell'essere donna attraverso la mia famiglia, avendo un'osservazione molto analitica sul mondo della donna, perché la donna è l'unico essere speciale che fa continuare l'umanità. Si chiama speciale proprio per questo, perché è qualcosa di alto, troppo alto, è una luce che invade le nostre vite.

0: E questo viaggio continua, e continua anche un viaggio fisico, oltre che ideale, artistico e mentale, perché continua e riparte, parte un tour che attraverserà città, paesi, insomma, un tour veramente che
1: infatti
0: si prospetta.
1: Difatti mi sono molto raffreddato in questi giorni, perché vengo da un viaggio abbastanza, come dire, serrato, veloce, d'impatto. Dopo Eurovision sono tornato a Napoli, ho fatto un cambio di bagagli e sono partito per il Canada, dove ho tenuto due concerti bellissimi a Montreal e a Toronto, e purtroppo tra fuso orario, cambio il clima e rientro in Italia con un'aria condizionata in aereo veramente altissima, purtroppo mi sono raffreddato, ma oggi c'era un impegno importante. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima festa per la presentazione del disco, oggi qui con voi, e quindi il viaggio mio continua, perché non mi fermo qui, riparto subito. Perché

0: ci sono delle dediche particolari che ti piace fare, ti è piaciuto fare con questo disco?
1: Ce n'è una che ho dedicato a mio padre, una canzone che è nata nel 2015 quando lui è andato via, ma il dolore era così forte che non ho avuto il coraggio di cantarla, o meglio non riuscivo ad affrontare il dolore. Poi grazie al cielo a ognuno di noi viene data una ricompensa, quel dolore si trasforma in altro, ma lo devi anche volere tu. E adesso mio padre è una dolce compagnia spiritualmente.

niente nelle mie giornate, non quando hai difficoltà, no, perché lui c'è, esiste, non lo vedo materialmente, ma lui c'è, lo sento, è un fatto di energia che lo sento. E allora ho preso coraggio e ho voluto fortemente portare questa testimonianza mia in questo album e che possa essere veramente un calmante per tutti quelli che come me hanno vissuto questo dolore forte.

0: L'altra invece è un duetto che io ho voluto cantare con mio figlio e ho chiesto a lui di dire quello che pensava nei riguardi miei, essendo pure lui un genitore, come che cosa sono io per te, che cosa posso rappresentare nella tua vita. Sii te stesso, sii vero, ma soprattutto onesto. C'è un duetto, un altro duetto che mi piace un casino, che ho condiviso con Serena Brancale, bellissimo. Tre settimane fa è nato, è stato l'ultimo brano nel rush finale che abbiamo inserito. Io l'ho fatto ascoltare a Serena e lei è una donna meravigliosa, è una ragazza, una musicista bravissima, una cantante, una performer pazzesca, e quindi ci eravamo già incontrati, avevamo già duettato insieme in varie occasioni e questa volta ho chiesto a lei, perché noi siamo molto amici, perché non credo nei duetti convenzionali, non credo nei duetti quelli che si costruiscono al tavolino, ma nasce sempre da un'esigenza proprio di comunicazione e da un obiettivo importante che i due soggetti devono avere. In questo caso Serena, essendo una mia amica, è veramente rimasta molto affascinata dalla melodia, dal linguaggio del testo, ha detto no, dobbiamo assolutamente fare questa canzone insieme ed è nata questa canzone.
1: E il sogno continua?
0: Il sogno deve continuare per forza. Il sogno continua perché siamo noi che vogliamo farlo continuare, siamo noi che lo sosteniamo, lo dobbiamo perseverare, lo dobbiamo nutrire tutti i giorni.

0: Dopo l'estate del caldo record, il maltempo sferza il centro-nord. Una donna annega nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana, vicino Udine. A Milano crolla il controsoffitto nell'aula bunker. Fatemi finire il lavoro, se vinco alle midterm darò $5,000 ad ogni americano, promette Trump alla convention repubblicana, poi sull'Iran chiuderò la guerra dopo le elezioni. La presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, annuncia l'aumento del costo del denaro di 25 punti base, confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno. Attesa per il Consiglio dei Ministri, si va verso la proroga del taglio delle accise per i carburanti. Il Senato boccia il subemendamento delle opposizioni sulle preferenze. Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Ranucci, rimane in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. A Venezia, accolto da applausi e commozioni, NASA, documentario sulla guerra a Gaza realizzato da due registi israeliani, presentato fuori concorso il film di Mario Martone. Due minuti dopo le 16, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Temporali, numeri fragi, colpi di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi in queste ore. Il maltempo e le sue conseguenze investono l'Italia del nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta, sentivate dai titoli, nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. A Milano è crollato persino il controsoffitto dell'aula bunker. Il punto in apertura con Emanuela Bonchino.
1: Ci ha provato un carabiniere a salvarla, si è tuffata in acqua, ma quando l'ha tirata fuori era troppo tardi. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è morta, annegata, intrappolata nella sua auto, bloccata in un sottopasso della ferrovia. Violenti nubifragi nelle ultime ore hanno colpito diverse regioni del centro-nord. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia, l'acqua è entrata nel reparto di rianimazione dove per precauzione due pazienti sono stati spostati. Piccoli allagamenti anche in altri reparti, in mattinata il problema è rientrato.
2: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
1: Una storica frana in Valtellina ha fatto finire a valle una grande quantità di terra e sassi, evacuate 45 persone, verifiche tuttora in corso.
3: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
1: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo per tutta la scorsa notte in Toscana. Intense precipitazioni. I fiumi Salarco, a Montepulciano e Bruna, a Gavorrano al primo livello di guardia. Allagamenti e alberi caduti nel Livornese, un nubifragio su Grosseto. E un forte temporale ha interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Monte Mario. Tanta acqua, raffiche di vento.
0: Come nelle attese, la Banca Centrale Europea ha alzato di un quarto di punto i tassi di interesse, portandoli così al 2,5% ai massimi dall'aprile del 2025, nonostante però gli scenari incerti e gli shock derivanti dai conflitti rivede al rialzo le stime di crescita. Allora sentiamo la Lagarde.
4: Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare i tre tassi di interesse di riferimento di 25 punti base. Il conflitto nel Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione, che dovrebbe rimanere ai livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato.
0: Andiamo più in dettaglio nell'intervento della Presidente della BCE con la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden, siamo da te.
5: Il direttivo della BCE si è riunito eccezionalmente a Berlino e qui ha preso una decisione unanime e scontata, così l'ha definita la Presidente Lagarde, ciò perché l'inflazione che ad agosto è arrivata al 3,3% è al livello più alto degli ultimi anni e rischia di restare alta molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE si assesterà al 3% nel corso di questo anno, poi al 2,5% nel 2027 e solo nel 2028 arriverà più vicina all'obiettivo previsto, che è quello del 2%, insomma nel 2028 dovrebbe attestarsi al 2,1. Lagarde non ha voluto assolutamente fare previsioni sul futuro, non abbiamo discusso alcun percorso futuro dei tassi, queste le sue parole, continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati che abbiamo di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto tuttavia sorpreso, queste proprio le parole usate rilevante da Lagarde dalla resilienza dell'economia dell'Eurozona, che si sta adattando meglio del previsto agli shock, bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro, e la crescita quest'anno dell'Eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso, e quindi non è escluso che i prezzi dell'energia, incluso il gas, possano aumentare ancora. E alle insistenti domande sul suo futuro Lagarde ha risposto in modo netto, ha detto: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. A voi.
0: Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre, ma gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Iran contro le petroliere nei pressi dello Stretto di Hormuz continuano e stanno alimentando i timori di devastanti sversamenti di petrolio nel Golfo. Allora vediamo i dettagli, mi ha raggiunto in studio Marina Lalovic.
6: Eh sì, dunque è in corso una nuova, possiamo aggiungere, ennesima escalation nello stretto di Hormuz, dove continuano gli attacchi sulle petroliere sia statunitensi che iraniane. Qui sul touch abbiamo appunto delle immagini che ci fanno vedere uno degli interventi statunitensi. CENTCOM appunto ha confermato questo attacco su una della petroliera iraniana, ma questo impatta direttamente ovviamente sul traffico marittimo. Secondo questa mappa di Marine Traffic, di fatto sono riuscite a passare solo le 6 navi, 40 stanno cercando di transitare, questo rappresenta, immaginate, solo il 10% del traffico normale. Questa mappa invece delinea in maniera precisa quante navi sono state appunto attaccate in pochi giorni, oltre 70, oltre 20 marinai uccisi, e in rosa con questi puntini infatti vediamo delle navi che alcune sono affondate, altre danneggiate, ma di fatto le conseguenze riguardano innanzitutto lo sversamento del petrolio nel mare. Cosa questo significa in una zona altamente dipendente dell'acqua dissalata? L'altra mappa ci appunto sottolinea quanto e qual è l'impatto rispetto ai paesi del Golfo, che producono, ricordiamo, circa il 40% dell'acqua dissalata mondiale, gestiscono oltre 400 di impianti, e ovviamente immaginate con l'acqua appunto inquinata da petrolio delle conseguenze potrebbero essere devastanti anche oltre ovviamente geopolitiche, anche sulla cittadinanza locale. Per il momento è tutto, a te.
0: Dopo il Golfo Persico con lo Stretto di Hormuz, l'Iran minaccia un'altra cruciale rotta commerciale, quella del Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti da Teheran, avanzano sempre di più in direzione dello Stretto di Bab el-Mandeb. Allora ci spiega tutto Leonardo Scura.
7: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el-Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita, colpita dai missili Houthi due giorni fa, ha ordinato ai suoi caccia bombardamenti mirati sulle postazioni dei ribelli. Operazioni che avrebbero permesso di tagliare le linee di approvvigionamento delle truppe Houthi che si trovano a Taiz e nelle altre aree della costa occidentale, adesso bersagliate dalle incursioni dei caccia governativi e sauditi. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco, faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto.
0: Nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, è stata uccisa un'intera famiglia, montano intanto le accuse verso Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti dagli Emirati prima dell'attacco del 7 ottobre. Andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
8: Sì, sono due giorni che i raid sulla striscia di Gaza si sono particolarmente intensificati. Ieri un missile ha centrato in pieno un palazzo uccidendo un'intera famiglia, e una padre, madre e due figlie. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver preso di mira soprattutto dei depositi di armi, e resta questo il nodo. Senza il disarmo di Hamas, Israele dice, non andremo avanti con il piano di pace, quindi non lasceremo la striscia. E poi c'è tutta la polemica legata alle rivelazioni del quotidiano Haaretz, che ha parlato di questa telefonata che il premier Netanyahu avrebbe ricevuto dal presidente degli Emirati Bin Zayed, che lo avrebbe allertato di un possibile attacco, ma Netanyahu nega questa telefonata e continua a gettare la responsabilità sui vertici militari e dello Shin Bet, i servizi interni, che non lo avrebbero avvertito, quando invece già ore prima avevano elementi che qualcosa stava accadendo. A te.
0: Il Cremlino, per bocca del portavoce Peskov, torna a rivendicare non il solo Donbass ma anche le ragioni di Zaporizhia e Kherson. Le nostre condizioni sono quelle del 2024, ha affermato Peskov. Intanto droni ucraini penetrano in profondità nel territorio russo, oltre 3.000 km sino ad un importante snodo dalla rete del gas, da Mosca agli Anami Stretta.
9: Minaccia effimera, così il Cremlino commenta l'episodio dell'aereo di Zelensky. Per il portavoce Peskov si tratta di una minaccia che non esiste, perché, ha detto nel briefing quotidiano, neanche gli ucraini lo confermano. In primo piano in Russia intanto gli attacchi delle forze ucraine la scorsa notte, che hanno raggiunto il punto più in profondità del territorio russo. I droni di Kiev infatti hanno raggiunto oltre 3.000 km dal confine la città di Novi Urengoi in Siberia, colpendo uno dei principali impianti per la lavorazione del gas, ma ci sono droni anche nella città portuale di Sochi, colpito il lungomare. La passeggiata in questa località molto popolare, dove anche Putin ha una residenza, ci sono 28 feriti, ma i droni hanno colpito anche la capitale del Dagestan, dove hanno danneggiato le infrastrutture portuali. Linea a voi.
0: In Ucraina non si fermano i bombardamenti russi, ce n'è stato ancora un altro su un impianto di produzione di olio di girasole a Dnipro, due vittime, poi ci sono stati anche altre vittime nel paese. Ma andiamo a Zaporizhia, dove c'è la nostra inviata Raffaella Cosentino.
10: Noi siamo nella parte sud della città di Zaporizhia, vi mostriamo che qui stanno installando le reti antidroni, così come è già successo nella regione di Kharkiv, in Donbass, a Kherson. Anche questa città, sempre più vicina al fronte, è sotto costante pericolo di attacchi con droni, e infatti gli operai si sono fermati in questo momento perché c'è un'allerta, c'è un allarme aereo, poi riprenderanno a lavorare appena l'allerta finirà. Il sud dell'Ucraina è stato più volte attaccato. Oggi a Kryvyi Rih è stata colpita anche la TV su Spilne. C'è stato un attacco con morti a Dnipro questa mattina e feriti a Kiev, dove è stata colpita una stazione di rifornimento vicino a un importante centro commerciale, quindi nel cuore della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Canada, dove discuterà ancora della difesa aerea dell'Ucraina. E su X, con un post, si è complimentato con i suoi per l'attacco in Siberia e ha detto che un attacco come questo può costringere i russi a trattare. E infine, per quanto riguarda lo scampato pericolo del drone russo che ha rischiato di colpire l'aereo di Zelensky l'8 settembre mentre decollava dalla Moldavia per la Norvegia, la presidenza ucraina ha minimizzato, ha detto esagerato parlare di un rischio.
0: C'è la riforma della legge elettorale al centro del dibattito politico e rientriamo così in Italia. Il testo all'esame è dell'Aula del Senato. Intanto dalla Camera, via libera bipartisan ad un'altra riforma, quella sul cinema. Allora torniamo a Montecitorio, Alberto Puoti.
11: Sì, 98 no e 68 sì. In questo modo il Senato respinge il subemendamento del Partito Democratico che reintroduceva preferenze piene, e un emendamento sul quale un voto sul quale il governo si era rimesso proprio all'Aula. Il centrodestra ha discusso su questa possibilità dopo che Fratelli d'Italia sembrava aperta a votare il subemendamento, per introdurre piene preferenze e Forza Italia e Lega sono contrarie e noi moderati invece favorevole. Ma appunto Fratelli d'Italia aveva mostrato questa apertura e Malan ha chiarito poi il voto contrario, come si è rivelato alla fine, con una scelta chiara: votiamo contro un emendamento strumentale, siamo fedeli agli accordi di maggioranza. E durante la discussione Malan è andato all'attacco della sinistra, sentiamolo.
12: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni e il centrodestra. Tuttavia questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
11: Ecco, sulla legge elettorale, ma in particolare sul tema delle preferenze, hanno insistito le opposizioni, anche da destra, dall'estrema destra. Vannacci chiedeva di votare per le preferenze, ma il centrosinistra si è unito intorno al subemendamento del PD che in qualche modo cercava di stanare le contraddizioni all'interno della maggioranza, così ha detto Parrini, e l'ora della verità l'hanno chiamata dal Partito Democratico, perché i Fratelli d'Italia dovevano dimostrare una coerenza rispetto a una posizione sempre sostenuta per le preferenze. Ma su questo sentiamo Alfieri.
13: Superare liste bloccate. C'è questo emendamento presentato dalle diverse forze politiche di opposizione? Lo abbiamo fatto in forme diverse. Scegliete quale, a noi non interessa. Però questo è il momento della verità. Mi rivolgo alle colleghe e ai colleghi del centrodestra. Volete ridare la possibilità di scelta ai cittadini e cittadini italiani? Votate quell'emendamento.
11: Ecco, poi alla Camera c'è stato un ok bipartisan per dare il via libera alla legge per l'Agenzia per il Cinema. Giuli parla di scelta storica, Schlein di aver assecondato l'appello di Avati. Adesso il testo passa al Senato. A voi.
0: Dunque, il Consiglio dei Ministri si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. I prezzi record di gas e petrolio, che oggi ha toccato i 105 dollari al barile, spingono la domanda globale di carbone. Allora mi ha raggiunto in studio Alessandro Marchetti.
14: Sì, dunque si va verso l'ottavo decreto a Palazzo Chigi che proroga lo sconto sui carburanti almeno dall'inizio della guerra nel Golfo. In particolare sarà la quinta proroga mirata sul prezzo del diesel alla pompa. Il Consiglio dei Ministri, salvo sorprese, dovrebbe quindi varare questo ennesimo taglio generalizzato delle accise sul gasolio. Un prodotto, bisogna dire, che in questi giorni i distributori, gli italiani, specie chi ha una ditta di autotrasporto, vedono rincarare a poco ma in modo costante. Allora, vediamo con l'aiuto della regia. Con questo cartello il prezzo medio, dall'ultima rilevazione del Ministero delle Imprese, ecco qui, la benzina è a 2,07 euro, parliamo del prezzo medio su rete stradale in modalità self. Vediamo, è un centesimo in più rispetto all'ultima rilevazione. Andiamo avanti con il cartello, vediamo il secondo che parla del gasolio e il prezzo rilevato è di 2,18 euro. Anche qui c'è un aumento di un centesimo. Dopo questa proroga dovrebbe esserci un provvedimento che introdurrà dei tagli mirati, selettivi, destinati solo ad alcune categorie. Però bisogna dire che sono giorni di tensioni attorno allo stretto di Hormuz che si riversano sulle quotazioni di petrolio e gas. Quotazioni che sono salite molto nelle ultime 24 ore. L'indice europeo Brent sul greggio, quello di riferimento, ha superato i 100 dollari al barile. Alla borsa di Amsterdam invece il prezzo di riferimento del gas è arrivato a superare 80 euro al megawattora, è il record dal 2022. Resta quindi una fase di scarsa offerta di materia prima, ma soprattutto di prodotti derivati come appunto il diesel. Questo ovviamente è quello che si è verificato in questi giorni, ma c'è di più, perché arriva un allarme da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Ci sono in Europa tante centrali elettriche alimentate a gas, ma laddove il gas costa troppo si inizia a usare il carbone, laddove si usa in Europa, ad esempio in Germania, ma nel mondo soprattutto in Cina e in India. I tecnici di Parigi lanciano questo allarme: la domanda globale di carbone quest'anno crescerà dell'1,2%, una tendenza non proprio in linea con la tabella di marcia della transizione energetica.
0: Rimane in carcere Walter La Vitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali depositeranno oggi stesso il ricorso. Stefano Corradino.
15: Niente arresti domiciliari per Walter La Vitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
16: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
15: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
16: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
15: La Vitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. Intanto le indagini della Procura di Roma proseguono anche con verifiche nelle chat tra i soggetti coinvolti e i magistrati stanno svolgendo ulteriori verifiche sull'affare del carbon credit avviato dalla Vitola.
0: Ultimi giorni della Mostra del Cinema di Venezia, nel programma oggi anche Scherzetto, il film di Mario Martone fuori concorso. Andiamo dal nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
17: Buongiorno, io vi presento subito il nostro ospite di oggi, Marcello Fonte, che è uno dei protagonisti di Ground Floor, una produzione italo-ungherese. Buongiorno, benvenuto Marcello, con te torniamo tra un attimo, solo per ricapitolare quali sono i film più importanti della giornata. Innanzitutto Nazza, alla seconda proiezione per la stampa questa mattina ci sono stati grandi applausi, è un film documentario girato da due israeliani, Yuval Abraham e Rachel Zohar, che sono stati anche premio Oscar nel 2025 per No Other Land, e è un film girato sui tetti di Tel Aviv, dove noi scopriamo con quali sistemi l'esercito israeliano riesce a colpire gli obiettivi nella zona di Gaza. Nazza, la parola che identifica il film, è in realtà un acronimo usato dal governo israeliano per indicare le morti collaterali, i danni che si hanno quando si cerca un obiettivo e le altre persone che muoiono di conseguenza. L'algoritmo trova la persona, viene bombardato il palazzo, muore con tutta la famiglia, ecco, il resto della famiglia sono i danni collaterali. Un film molto forte e che si sviluppa anche dalle inchieste fatte dal giornale The Guardian, che è produttore di questo film tra il 2023 e il 2025. Vi cito anche Scherzetto, fuori concorso di Mario Martone con Toni Servillo e Lorenzo Perrotta, un film tratto dal romanzo di Domenico Starnone, che racconta le vicende di un nonno che viene lasciato solo con il nipotino a cui deve badare per qualche giorno e lì scopre molto, non solo del nipotino che scopre molto più sicuro di sé, ma anche della propria vita personale. Ci ritorneremo, adesso invece andiamo a Marcello Fonte, film ungherese, Ground Floor, Venezia Spotlight, regista Gabor Rice. Si parte da una muffa all'interno di un appartamento che apre problemi e conflitti all'interno di un condominio, però diciamo che la muffa è una specie di metafora politica.
18: Sì, la muffa è un allarme, un campanello d'allarme, l'infiltrazione, no? Che ti fa capire che c'è un problema, quindi sì. È un po' politica.
17: È un film che parla un po' dell'Ungheria di oggi, se vogliamo.
18: Parla dell'Ungheria di oggi e poi, vabbè, il mio personaggio è particolare, è un esterno che va lì a comprare un appartamento e si ritrova in questa situazione.
17: Tra l'altro è una commedia questa, che è una commedia anche assurda. L'ironia secondo te può essere più efficace della denuncia per raccontare il potere, cosa che fa questo film?
18: Sì, a me mi ha colpito molto l'ironia ungherese, cioè, che è molto diversa da quella italiana, cioè, hanno un umorismo diverso. E comunque sì, per me l'ironia attraverso la satira, attraverso lo scherzare si dicono tante verità. È un modo leggero per dire la verità.
17: E per raccontare la società di oggi. Grazie Marcello Fonte, Film Ungherese Ground Floor. Ne parleremo più tardi nei prossimi collegamenti. A dopo.
0: E infatti alle 18.30 c'è l'appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83 in studio Giancarlo Usai sul red carpet dell'Ido. Laura Squillace e Alessandro Stefanoni che, è come da giorni a questa parte, raccontano le giornate del festival con immagini e interviste. Allora, noi ci fermiamo soltanto qualche istante, rimanete con noi perché c'è tutta la seconda parte del telegiornale.
19: Pubblicità.
20: Mi hai insultato per un gol del rivale.
21: Figliola, in Europa.

0: è concesso.
1: E la mette al centro Lautaro.
2: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
3: Don Fabio, ho peccato. Credevo fossero coppe minori.
0: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
4: Vince l'Europa League.
5: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
6: Andate e guardatele tutte.
7: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
8: Per 500 azioni team, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Non fartela scappare!
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
9: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
10: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
11: Si infiammano se lavi male i denti.
12: Gengive.
11: Ah, ma quindi li lavo male.
12: Il manuale non è il massimo.
13: Passa Oral-B IO.
14: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
12: Enigma risolto.
14: Nulla.
12: È sul nuovo sito Oral-B.
15: Fino al 60% di sconto sugli isolini elettrici Oral-B IO.
14: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.
16: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
17: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
18: Dice 28 minuti, rieccoci in diretta con l'informazione di RaiNews 24. Allora ripartiamo dalle notizie in primo piano, sicuramente le conseguenze del maltempo. Una donna è morta intrappolata nella propria auto in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Per la pioggia è anche crollato il controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangeri a Milano. Un nubifragio poi ha interessato il Grossetano e anche Livorno. Danni per una tromba d'aria in Versilia, frane, alberi sradicati nel Pesarese. La perturbazione in queste ore sta interessando anche il centro, come abbiamo raccontato, Marche, Umbria e Lazio. E la BCE alza ancora i tassi dello 0,25%, portando quello sui depositi dal 2,25 al 2,5%. A spingere la preoccupazione per le possibili ricadute dei rincari dell'energia, che ha fatto balzare l'inflazione in agosto al 3,3%, i massimi dal settembre del 2023, si tratta del secondo rialzo dall'11 giugno, quando la Banca Centrale era intervenuta per la prima volta in 3 anni. Rimane in carcere Walter Lavito, la reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, hanno respinto l'istanza dei difensori. La custodia cautelare è scattata per la detenzione e il porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso, aggravante confermata dai giudici. L'avvocato difensore di Lavito ha annunciato ricorso in Cassazione. Poi il calcio, è il giorno dello storico esordio in Champions League del Como, che alle 21 affronta in casa il Lipsia. In attacco il ballottaggio Duvikas, favorito il greco. Alle 18.45 in campo la Roma e Istanbul contro il Fenerbahce dell'ex Lukaku, che dovrebbe partire dalla panchina sulla tre quarti. Gasperini dovrà sciogliere il dubbio tra Mora e Sulè. Alle 16.30, ultimo grado di giudizio per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il ragazzo di 16 anni ucciso nel parco a Pescara con 25 coltellate e da due coetanei. Era il 23 giugno del 2004, condannati in appello a 16 anni. Andiamo da Roberta Mancinelli.
13: Si è conclusa da poco alla prima sezione penale della Corte di Cassazione l'udienza per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, 16 anni, ucciso con 25 coltellate nel giugno 2024 in pieno centro a Pescara in un parco pubblico da due coetanei per un debito di droga e per un regolamento di conti portato avanti con modalità efferate. Si discute la determinazione della pena per i due imputati, già condannati a 16 e 14 anni dalla Corte d'Appello dell'Aquila. Stanno scontando la pena negli istituti minorili di Bari e L'Aquila e oggi chiedono di rivedere la decisione. Ma a sorpresa è arrivata la richiesta di inammissibilità anche del ricorso della pubblica accusa da parte del sostituto procuratore di Corte di Cassazione, che appunto ha affermato che sia stata congrua quella decisione di secondo grado e dunque chiede alla Suprema Corte di riconfermarla. Non è stata accolta bene questa pronuncia da parte della nonna Olga Cipriano, era qui in aula, l'abbiamo intercettata all'uscita, l'ascoltiamo, poi la linea può tornare a Roma.
19: Sono estremamente delusa, non riesco a capire perché ci sia questo accanimento, non riconoscere atti di crudeltà nei confronti di un ragazzo che era esanime a terra. Non è possibile, io vorrei chiedere nella mia ignoranza dove sta il punto di confine tra la normalità e la crudeltà.
18: La Procura di Benevento ha aperto un'inchiesta per incendio doloso dopo il rogo che ha interessato di nuovo Airola nel sito di smaltimento dei rifiuti nella cittadina del Beneventano. Allora diamo la linea ad Enzo Perone.
20: Siamo davanti alla Eco Energy di Airola, un'azienda di stoccaggio e smaltimento di rifiuti con ecoballe anche plastiche, negli anni scorsi sequestrata per tre volte dalla autorità giudiziaria, che ha visto 10 giorni fa svilupparsi un incendio di vastissime proporzioni che ha fatto propagare nell'aria anche una nube di sostanze inquinanti, tra cui la diossina, che per alcune ore ha superato i livelli di guardia per poi rientrare. Ieri c'è stato un rinfocolamento dell'incendio, una fiammella a contatto con una sacca di ossigeno creatasi in una di queste ecoballe ha fatto sviluppare nuove fiamme che sono state domate dai vigili del fuoco. La Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo per incendio doloso, articolo 423 del Codice Penale, che punisce chi appicca un incendio con i caratteri della vastità, della rapida propagazione e della difficoltà di spegnimento, ponendo in pericolo la pubblica incolumità. L'ipotesi di reato è realizzabile anche in forma omissiva qualora il colpevole abbia un obbligo giuridico di impedire l'incendio. La delega per l'inchiesta è stata affidata ai carabinieri del NOE.
21: Col prefetto di Benevento ci sono stati vari punti che abbiamo discusso. Il fatto che ci debba essere una vigilanza H24 che controlli il sito. Quando ci deve essere la bonifica? Chi metterà i soldi della bonifica?
22: Tenere aggiornata la popolazione sulle analisi, ma anche come comportarsi nel frattempo, girando per il paese, ci sono persone che portano a pascolo gli animali. Non si dovrebbe ancora fare perché non ancora sappiamo bene qual è la situazione.
21: Com'è possibile che in questi anni queste aziende sequestrate non abbiano avuto una revoca delle concessioni e si sia provveduto ad una bonifica definitiva?
18: Il caso Orlandi, nuovi esami del RIS di Roma sulle tracce di DNA presenti su un flauto che potrebbe appartenere alla giovane scomparsa a Roma nell'83. Per questo sono stati convocati i consulenti della difesa di Marco Accetti, l'ex fotografo e cineasta indagato nel nuovo procedimento della Procura. Intanto è stata rinviata l'audizione davanti alla commissione bicamerale di inchiesta a Palazzo San Macuto per Raul Bonarelli. Ai tempi della scomparsa di Emanuela e Mirella Gregori era sovrastante del corpo della vigilanza dello Stato della Città del Vaticano. La nuova corsa all'esplorazione spaziale a Parigi, il summit internazionale sullo spazio, Macron invoca una governance condivisa ed esorta i paesi europei a collaborare per rafforzare le loro capacità spaziali. Nella capitale francese c'è anche il ministro Urso, sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
23: Buongiorno Sophie.
24: L'emozione più forte al vertice internazionale sullo spazio arriva quando Macron si collega con Sophia Deneau, prima donna francese in orbita, impegnata in una missione di lunga durata iniziata 7 mesi fa sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel suo intervento al Grand Palais, il presidente francese auspica un coinvolgimento sempre maggiore di giovani astronauti nelle missioni spaziali e indica un obiettivo, la prima navicella interamente interamente europea con astronauti dell'Unione entro i prossimi 10 anni. Nel suo intervento, la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, chiede poi di aumentare gli investimenti per lo spazio nel prossimo bilancio comunitario. Per l'Italia, presente al vertice il Ministro per le Imprese, Adolfo Urso, che ha parlato dell'impegno del nostro Paese nello spazio.

0: spazio, anche in relazione alle nuove sfide dell'intelligenza artificiale.
1: Mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale applicata nell'industria, quindi alla robotica avanzata, perché abbiamo tutte le competenze, meglio di altri, per sviluppare un nostro progetto nazionale sul campo degli umanoidi che ci liberi anche in questo caso dalla dipendenza dalla Cina.
0: Si rafforza intanto la collaborazione tra Italia e Francia, firmati a Parigi due accordi industriali per rafforzare le infrastrutture spaziali e l'attività satellitare.
2: Tutto esaurito a Napoli per la prima partita degli europei di pallavolo. La location di eccezione è Piazza del Plebiscito. In tribuna tra gli spettatori ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Allora vediamo qual è l'atmosfera sul posto con Carlo Solimene.
3: Sì, noi stavolta vi facciamo vedere un po' più da vicino il campo che è stato allestito qui in Piazza del Plebiscito per ospitare la gara inaugurale degli europei di volley tra Italia e Svezia alle 21.05 e vedete lo scenario incantevole, il palazzetto praticamente creato in 3 settimane alle sue spalle, Palazzo Reale, 2 tribune a destra e a sinistra a fianco al campo e una più piccola invece di fronte che è la tribuna delle autorità e sarà proprio in quella tribuna che si accomoderà il capo dello Stato Sergio Mattarella in prima fila al posto 34. Fervono ancora i preparativi verso la partita, i tecnici della federazione sono stati fino a poco fa per verificare il rimbalzo della palla sul parquet che è stato montato per l'occasione, mentre ieri sera fino all'una di notte, pensate, hanno verificato che non si formasse della condensa sul parquet, che era uno dei rischi che si potevano correre per la alta umidità che in questi giorni c'è a Napoli. Tra pochi minuti questa piazza sarà completamente chiusa, resterà l'accesso solamente per gli accreditati e per gli spettatori e di lì a poco lo spettacolo di questa serata di sport potrà cominciare. Linea allo studio.
2: Siamo al calcio, la Champions League, il Napoli ha perso 1-0 in casa contro l'Arsenal questa sera, ancora Champions League con altri due italiani in campo, la Roma contro il Fenerbahce di Lukaku e il Como al suo debutto storico in Europa contro il Lipsia. Allora sentiamo prima Luca Cardinalini, poi Andrea Riscassi.
4: Da Oporto a Istanbul, 7 anni dopo, la Roma si riaffaccia in Champions con molta curiosità e altrettanto aspettative, visto che le cose nel frattempo sono cambiate, almeno come dimostra questa prima parte della stagione. La squadra di Gasperini in campionato corre forte e arriva da primatista, sempre vittoriosa con prestazioni convincenti. Fiorentina, Lecce e Atalanta ne sanno qualcosa. Dybala e Malen in condizioni ottimali, More e Solé a rinforzare un reparto offensivo, come non ce ne sono troppi neppure in Europa. Unico dubbio per l'esordio è il ballottaggio tra Molina e Lulli sulla destra, per il resto formazione titolare. Il Fenerbahce, che torna in Champions addirittura dopo 18 anni, soprattutto in casa, non è avversario molle. Lukaku dovrebbe partire dalla panchina, mentre sarà presente Greenwood, che è stato a un passo dal diventare giallorosso. Due anche gli ex laziali, uno non ci sarà per squalifica, Guendouzi, l'altro Muriqi forse in campo.
5: Anche per me è una soddisfazione ritrovare la Champions, che ho conquistato 2 anni fa con l'Atalanta, ma poi sono venuto alla Roma. E quest'anno ritornarci con la Roma è un motivo ancora maggiore, se vogliamo, di gratificazione.
6: E adesso abbiamo visto che il stadio è pronto e noi saremo pronti per dare una bella partita ai nostri tifosi, perché giocare a casa e giocare una partita di Champions sarà bellissimo.
7: Per il capitano che ha iniziato con i Lariani in Serie B, quella di questa sera non potrà essere una gara come tutte le altre. Il Como esordisce in Champions League in un Senigallia rinnovato e tirato nuovo contro l'Lipsia. Obiettivo è continuare a fare bene per stupire tutti, anche in Europa.
6: Veniamo anche in Champions per fare la nostra roba, non veniamo per guardare la gente giocare, no, veniamo per fare le nostre partite.
7: A Como arriva l'Ipsia scottato alla sconfitta in Bundesliga contro il Werder Bremen. I tedeschi dovrebbero confermare il tridente offensivo Nusa, Bakayoko e l'ex rossone Nkunku. Anche Mister De Michelis è all'esordio in Champions.
8: Oggi siamo atterrati a Milano. Milano è una città importantissima per la storia del calcio. La Champions League è sempre qualcosa di particolare. Cercheremo di vincere per mostrare che siamo una squadra forte.
7: Ed essendo di origine italiana, chiude la conferenza stampa nella nostra lingua.
9: Sì, abbiamo visto tante partite del Como. Come gioca bene, come gioca bene.
2: 16:41.

arte e cucina, due settori in cui fondamentale è la creatività ed è forse per questo che diversi grandi artisti sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità. Lo vediamo allora con Silvia Rita in questa puntata di Sapori e Colori. Alle 17 tornano le notizie con Eva Giovannini.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E ma caro, non mi ha rossa una cosa!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per me mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma visto la mangiata voi,
4: Ma no, buoni, non mi ricordo. E tu, mi si salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Beh, lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia. Per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo. Ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai, Questo non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
3: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
6: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano, pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive, e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
0: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
7: Come e dove nasce la Tognazza?
8: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto

0: 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
1: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
0: Ho voluto fare come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
2: Questo girare continuamente, senza mai stancarsi, questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella con un cucchiaio di legno.
3: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
0: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
4: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate di Amici miei.
0: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
5: Cosa diventerà la Tognazza?
0: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
6: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
7: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
8: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
7: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
9: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente. Fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
6: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: Pubblicità.
1: Chiesolino in vera pelle ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Pubblicità.
2: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
3: Poi
4: sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
5: Immobiliare.it.
6: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
7: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki e-Vitara.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: A 36.900 euro.
7: Suzuki.
9: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: E questa sarebbe la camera con vista.
11: Preve un colpo di fortuna.
10: Qui serve un colpo di genio.
12: Prenotato da soli?
13: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
14: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Presidente della Banca Centrale Europea Lagarde annuncia l'aumento del costo del denaro di 25 punti base, confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno. Si va verso la proroga del taglio delle accise, legge elettorale al centro, il nodo delle preferenze, il centrodestra si ricompatta, vota contro l'emendamento delle opposizioni. Dopo l'estate del caldo record, il maltempo sferza il centro-nord, una donna annega nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana, vicino a Udine, a Milano, crolla il controsoffitto dell'aula bunker. La Vitola, mandante reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Ranucci, resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato l'aggravante del metodo mafioso. Arriva l'Agenzia per il Cinema, ok, bipartisan alla Camera, ora passa al Senato. Il ministro della Cultura Giuli, legge storica. Tutto esaurito a Napoli per la prima partita degli europei di pallavolo, campo fuori dagli schemi, piazza del plebiscito e in tribuna tra gli spettatori ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Mattarella. 17:01, ben ritrovati in diretta News 24. In apertura dunque la Banca Centrale Europea che ha deciso di aumentare di un quarto di punto il costo del denaro per contrastare l'inflazione, salita ad agosto al 3,3%, ben oltre il target del 2%. Riviste al rialzo anche le stime di crescita, nonostante lo scenario resti molto incerto. Sentiamo un passaggio della conferenza stampa della Presidente Christine Lagarde.
1: Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare i tre tassi di interesse di riferimento di 25 punti base. Il conflitto nel Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione, che dovrebbe rimanere ai livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato.
0: Ancora sulle decisioni della BCE che, nonostante gli scenari appunto incerti e gli shock derivanti dai conflitti, rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Era proprio lì a Berlino la nostra corrispondente Barbara Gruden.
2: Una decisione unanime e scontata, così l'ha definita la Presidente Lagarde, ciò perché l'inflazione che ad agosto è arrivata al 3,3% è al livello più alto degli ultimi anni e rischia di restare alta molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE si assesterà al 3% nel corso di questo anno, poi al 2,5% nel 2027 e solo nel 2028 arriverà più vicina all'obiettivo previsto, che è quello del 2%, insomma nel 2028 dovrebbe attestarsi al 2,1. Lagarde non ha voluto assolutamente fare previsioni sul futuro, non abbiamo discusso alcun percorso futuro dei tassi, queste le sue parole, continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati che abbiamo di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto tuttavia sorpreso, queste proprio le parole usate da Lagarde, dalla resilienza dell'economia dell'Eurozona che si sta adattando meglio del previsto agli shock, bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro e la crescita quest'anno dell'Eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso e quindi non è escluso che i prezzi dell'energia, incluso il gas, possano aumentare ancora. E alle insistenti domande sul suo futuro Lagarde ha risposto in modo netto, ha detto: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. A voi.
0: Dubbi fragi, temporali, venti molto forti e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi centigradi. Il maltempo investe tutta la penisola. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso, mentre a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Emanuela Bonchino.
3: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato alla Tisana in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro-nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione. Per precauzione due pazienti sono stati spostati. Disagi anche in altre zone.
4: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
3: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
5: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
3: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio sul Grosseto, non si contano gli interventi dei Vigili del Fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
0: Adesso a Palazzo Chigi, perché si riunirà a breve il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Facciamo il punto in diretta con il nostro Gabriele Martelloni.
6: Sì, un Consiglio dei Ministri convocato in questi minuti, ma che non è ancora iniziato. Il governo che si trova ancora una volta a fronteggiare la questione del rincaro dei carburanti, un impegno che prosegue da metà marzo con una serie di decreti tampone. Si è deciso di proseguire su questa strada, ricordiamo finora spesi 2,7 miliardi all'incirca per le misure sul taglio delle accise. La decisione che dovrebbe arrivare dal CDM di oggi, a quanto si apprende, è una proroga del taglio attuale, che lo ricordiamo scade a mezzanotte, che riguarda soltanto il gasolio per circa 17 centesimi al litro. Il governo, che poi dovrà intervenire invece con un provvedimento più mirato, selettivo, questo è stato annunciato anche dalla Presidente del Consiglio da Bari durante la festa per il record di longevità del governo, ma al momento manca ancora un accordo all'interno della maggioranza e dell'esecutivo, in particolare sulla platea, quanto deve essere allargata, ma anche sullo strumento da utilizzare. Sicuramente comunque si concentrerà sulle famiglie, anche sulle categorie lavorative più penalizzate per il rincaro dei carburanti. Era stata proprio la Presidente del Consiglio a chiarire che non possiamo continuare ad aiutare anche chi non ne ha bisogno, ma certo è che al momento la strada che si segue è ancora quella di proseguire con un taglio delle accise, prorogarlo per circa due settimane. Questa è l'impostazione che emerge. Il Presidente del Consiglio, che ritroverà anche alcuni degli alleati, con i contatti che sono proseguiti anche in questa giornata, soprattutto sul tema della legge elettorale. Al termine del Consiglio dei Ministri, attesa una conferenza stampa, non è previsto che ci sia la Premier, vedremo se scenderà il Ministro Giorgetti. Per il momento è qui tutto, linea a voi.
0: E c'è la riforma della legge elettorale al centro del dibattito politico. Il testo della legge d'altronde è all'esame dell'Aula del Senato, dove la maggioranza ha prima bocciato le proposte di modifica delle opposizioni sulle preferenze. Il centro-sinistra protesta, ma facciamo il punto su tutto questo con Alberto Puoti.
7: Sì, 99 no e 68 sì per bocciare il subemendamento del Partito Democratico che avrebbe ripristinato le preferenze in maniera completa, mentre la legge elettorale in discussione al Senato prevede le liste bloccate più tre preferenze. A favore di questa possibilità era stata Fratelli d'Italia in un primo momento, ma la netta contrarietà di Forza Italia e Lega ha sicuramente compattato la maggioranza su questo punto, tant'è che Malan lo ha ribadito: tra un emendamento strumentale e la compattezza della maggioranza preferiamo la seconda. Stessa linea da Forza Italia, che ribadisce questa unità del centrodestra. Sentiamo Gasparri.
8: Noi siamo una coalizione e ciascuno sa fare anche delle rinunce o cercare delle mediazioni. Questa è la saggezza della politica, questa è la capacità di sintesi. Voi state ancora litigando le primarie, le secondarie, online a casa. Noi oggi diamo prova di intelligenza e di coesione e lo facciamo alla luce del sole.
7: Il centro-sinistra ha parlato di vergogna, di voltafaccia della maggioranza. Il Partito Democratico ha rivendicato la mossa sulle preferenze per incalzare la maggioranza su questo punto e vedere le divisioni al suo interno. E anche Matteo Renzi in aula ha letto un intervento di Giorgia Meloni di anni fa in cui si parlava a favore delle preferenze. Stessa linea dai 5 Stelle, che attaccano proprio per l'incoerenza del centrodestra. Allora sentiamo Maiorino e poi linea a te.
9: Le minacce di far cadere il governo, di togliere la maggioranza a questo governo, dei partiti di maggioranza minori hanno sortito i loro effetti e quindi si è tornati a più miti consigli e quindi quell'emendamento è stato bocciato.
0: Resta in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato e reo confesso di essere il mandante dell'attentato di Sigfrido Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso della difesa, confermando peraltro l'aggravante del metodo mafioso. I legali depositeranno in queste ore un ricorso. Stefano Corradino.
10: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa e i giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
11: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
10: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
11: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
10: Lavitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva

0: va a fare male a nessuno. Intanto le indagini della Procura di Roma proseguono anche con verifiche nelle chat tra i soggetti coinvolti e i magistrati stanno svolgendo ulteriori verifiche sull'affare del Carbon Credit avviato dalla Vitola.
1: La morte di una bambina di 2 anni e mezzo all'ospedale Buzzi di Milano dopo il trasporto dal pronto soccorso dell'ospedale di Ro. La Procura di Milano apre un'inchiesta. Sentiamo Elena Scarrone.
2: Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte per ora ancora oscure della piccola Anastasia, 2 anni e mezzo. Martedì pomeriggio i forti dolori addominali e la nausea. I familiari, su consiglio del medico di base, portano la piccola all'ospedale di Ro, nell'Interland di Milano, dove vive la mamma. Al pronto soccorso le prime cure, gli accertamenti diagnostici, la terapia con la flebo. Poi, col passare delle ore, le condizioni di salute si aggravano fino all'arresto cardiaco. I medici riescono a rianimarla. Una volta stabilizzata, la bimba viene trasportata attorno alle 23 all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. Era in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, la piccola non ce l'ha fatta. Ai medici non è rimasto che constatarne la morte. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La bambina non aveva mai mostrato problemi di salute. Sulla vicenda è intervenuta la direzione del welfare regionale. Si tratta di un evento estremamente doloroso, ha detto l'assessore Bertolaso. Nell'esprimere vicinanza alla famiglia, ha annunciato la costituzione di una commissione per far luce sulla tragica vicenda, verificare tutte le procedure adottate e il percorso seguito dai medici nelle cure.
1: La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per il ragazzo coinvolto nel processo per l'omicidio di Aurora Tila. La ragazzina 13enne morta dopo essere stata spinta dal balcone di un palazzo a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'imputato all'epoca dei fatti era minorenne e recentemente aveva confessato di essere proprio stato l'autore di quel gesto. Andrà sempre peggio, dice la mamma di Aurora, le sentenze sono fatte alla legge. Poi pretendiamo che i femminicidi diminuiscano o interviene la Premier e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio. Ripetiamo, queste sono le parole naturalmente coinvolte della madre di Aurora in corte di appello a Bologna. Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto dunque che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato di novembre, ma gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Iran contro le petroliere nei pressi di Hormuz stanno continuando ad alimentare anche i timori devastanti di sversamenti di petrolio nel Golfo. Vediamo tutti i dettagli con la nostra Marina Lalovic.
3: Eh sì, dunque è in corso una nuova, possiamo aggiungere, ennesima escalation nello stretto di Hormuz, dove continuano gli attacchi sulle petroliere sia statunitensi che iraniane. Qui sul touch abbiamo appunto delle immagini che ci fanno vedere uno degli interventi statunitensi. CENTCOM appunto ha confermato questo attacco su una della petroliera iraniana, ma questo impatta direttamente ovviamente sul traffico marittimo. Secondo questa mappa di Marine Traffic, di fatto sono riuscite a passare solo le 6 navi, 40 stanno cercando di transitare, questo rappresenta, immaginate, solo il 10% del traffico normale. Questa mappa invece delinea in maniera precisa quante navi sono state appunto attaccate in pochi giorni, oltre 70, oltre 20 marinai uccisi, e in rosa con questi puntini infatti vediamo delle navi che alcune sono affondate, altre danneggiate, ma di fatto le conseguenze riguardano innanzitutto lo sversamento del petrolio nel mare. Cosa questo significa in una zona altamente dipendente dell'acqua dissalata? L'altra mappa ci appunto sottolinea quanto e qual è l'impatto rispetto ai paesi del Golfo che producono, ricordiamo, circa il 40% dell'acqua dissalata mondiale, gestiscono oltre 400 di impianti e ovviamente immaginate con l'acqua appunto inquinata da petrolio delle conseguenze potrebbero essere devastanti anche oltre ovviamente geopolitiche, anche sulla cittadinanza locale. Per il momento è tutto, a te.
1: Un nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, è stata uccisa un'intera famiglia con 2 bambini e montano anche le accuse a Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti prima del 7 ottobre. Andiamo in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti.
4: Sì, sono due giorni che i raid sulla striscia di Gaza si sono particolarmente intensificati. Ieri un

0: missile ha centrato in pieno un palazzo uccidendo un'intera famiglia, e una padre, madre e due figlie. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver preso di mira soprattutto dei depositi di armi, e resta questo il noto: senza il disarmo di Hamas, Israele dice, non andremo avanti con il piano di pace e quindi non lasceremo la striscia. E poi c'è tutta la polemica legata alle rivelazioni del quotidiano Haaretz, che ha parlato di questa telefonata che il premier Netanyahu avrebbe ricevuto dal presidente degli Emirati Bin Zayed, che lo avrebbe allertato di un possibile attacco, ma Netanyahu nega questa telefonata e continua a gettare la responsabilità sui vertici militari e dello Shin Bet, i servizi interni, che non lo avrebbero avvertito, quando invece già ore prima avevano elementi che qualcosa stava accadendo. A te.
1: Il Cremlino invece, per bocca del portavoce Peskov, torna a rivendicare non il solo Donbass ma anche le regioni di Zaporizhia e Kherson. Le nostre condizioni sono quelle del 2024, ha affermato appunto il portavoce Peskov. Intanto droni ucraini penetrano in profondità nel territorio russo come mai prima, oltre 3.000 chilometri verso un importante snodo della rete del gas. Andiamo a Mosca dalla corrispondente Liana Mistretta.
2: Una minaccia effimera, così il Cremlino commenta l'episodio dell'aereo di Zelensky. Per il portavoce Peskov si tratta di una minaccia che non esiste, perché, ha detto nel briefing quotidiano, neanche gli ucraini lo confermano. In primo piano in Russia intanto gli attacchi delle forze ucraine la scorsa notte, che hanno raggiunto il punto più in profondità del territorio russo. I droni di Kiev infatti hanno raggiunto oltre 3.000 chilometri dal confine la città di Novi Urengoi in Siberia, colpendo uno dei principali impianti per la lavorazione del gas, ma ci sono droni anche nella città portuale di Sochi, colpito il lungomare, la passeggiata in questa località molto popolare dove anche Putin ha una residenza. Ci sono 28 feriti, ma i droni hanno colpito anche la capitale del Dagestan, dove hanno danneggiato le infrastrutture portuali. Linea a voi.
1: In Ucraina, un bombardamento russo su un impianto di produzione di olio di girasole a Dnipro, due morti, ma andiamo appunto in Ucraina, Zaporizhia, lì c'è l'inviata Raffaella Cosentino.
3: Noi siamo nella parte sud della città di Zaporizhia, vi mostriamo che qui stanno installando le reti antidroni, così come è già successo nella regione di Kharkiv, in Donbass, a Kherson. Anche questa città, sempre più vicina al fronte, è sotto costante pericolo di attacchi con droni, e infatti gli operai si sono fermati in questo momento perché c'è un'allerta, c'è un allarme aereo, poi riprenderanno a lavorare appena l'allerta finirà. Il sud dell'Ucraina è stato più volte attaccato, oggi a Kryvyi Rih è stata colpita anche la TV su Spilne, c'è stato un attacco con morti a Dnipro questa mattina e feriti a Kiev, dove è stata colpita una stazione di rifornimento vicino a un importante centro commerciale, quindi nel cuore della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Canada, dove discuterà ancora della difesa aerea dell'Ucraina. E su X, con un post, si è complimentato con i suoi per l'attacco in Siberia e ha detto che un attacco come questo può costringere i russi a trattare. E infine, per quanto riguarda lo scampato pericolo del drone russo che ha rischiato di colpire l'aereo di Zelensky l'8 settembre mentre decollava dalla Moldavia per la Norvegia, la presidenza ucraina ha minimizzato, ha detto esagerato parlare di un rischio.
1: Fa discutere l'addio ad Anthropic di un giovane ricercatore britannico che attraverso i social ha motivato così la sua decisione. L'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Jacob Coxon, questo è il suo nome, ha negli ultimi anni lavorato anche per OpenAI e nel suo post ha aggiunto: nessuna delle due aziende sta agendo responsabilmente, stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Dell'allarme lanciato da Coxon abbiamo parlato con Stefano Epifani, presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale. Ascoltiamo.
4: Allora, che stiano giocando d'azzardo con le nostre vite mi sembra più un modo che usa Coxton per diventare famoso quanto Trump in una notte, fatto peraltro all'alba della quotazione in borsa di OpenAI, non possiamo di Anthropic, e non possiamo non ricordare che il meccanismo che ha portato Anthropic a nascere è stata proprio la fuoriuscita di Amodei da OpenAI, fatta nel momento in cui storicamente eravamo abbastanza simili a quello che sta succedendo oggi in Anthropic con Coxton. Questi grandi gruppi stanno facendo una corsa molto rapida verso la crescita di modelli che effettivamente non controllano completamente. Questo non vuol dire, attenzione, che l'intelligenza artificiale stia per prendere il controllo, semplicemente che stiamo giocando con macchine più complesse di quelle che sappiamo guidare.
1: Ora lo sport, tutto esaurito a Napoli per la prima partita degli europei di pallavolo, la location d'eccezione, Piazza del Plebiscito. E in tribuna tra gli spettatori ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Vediamo qual è l'atmosfera a poche ore dall'inizio della partita. Andiamo subito in diretta da Carlo Solimene.
5: Sì, esattamente 3 ore e mezzo dall'inizio di questa partita, Italia-Svezia, gara inaugurale degli europei di volley. Lo dicevate, una location inedita e splendida. Alle mie spalle potete vedere l'arena che è stata montata in 3 settimane a partire dal 17 agosto. 6.000 posti, tutti esauriti, 500 luci, 2.000 impianti per gli effetti speciali per accompagnare con giochi di luce l'ingresso delle squadre in campo. E poi, se vedete, alla destra si intravede la Basilica Reale Pontificio di San Francesco di Paola, e alla sinistra invece la a Palazzo Reale. Veramente una location d'eccezione per questa gara, così come d'eccezione sarà il parterre. Ci sarà, l'avete anticipato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Se adesso vedete questo fermento, il fatto che hanno già chiuso la piazza è proprio per le necessità di sicurezza imposte dalla presenza del Capo dello Stato, ma ci sarà anche il Ministro dell'Economia Giorgetti, il Ministro dello Sport Abodi, il Presidente della Regione Roberto Fico, fin anche l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri. Quindi diciamo un parterre di VIP molto variegato e molto composto. I napoletani, abituati ai grandi eventi, vivono comunque con emozione questa partita, questa vigilia. Noi ne abbiamo ascoltati diversi su quello che significa ospitare una manifestazione così importante qui a Napoli, a partire da un napoletano d'eccezione che è il responsabile della comunicazione del CONI. E allora ascoltiamo queste voci, poi la linea può tornare allo studio.
6: L'evento. Assolutamente sì, e poi c'è il Capo dello Stato che sta arrivando a Napoli e quindi onorerà ancora di più questo evento.
7: C'era un po' di rischio pioggia, abbiamo un po' tribolato.
6: Sono napoletano, quindi conosco i venti magari meglio di altri che non fanno le previsioni giuste. Non avevo dubbi che non piovesse.
8: Una bella cosa, è una bella iniziativa, una cosa bellissima per il nostro sport della pallavolo.
7: Ma fai fortunati che hanno il biglietto stasera?
8: No, sono sfortunato perché costa 200 euro l'ultimo, quindi no, ma gli ultimi 500 biglietti, quindi no.
7: Le piacerebbe vedere, non so, qualche altro sport per essere plebiscito a questo punto?
9: Tanti anni fa si faceva equitazione su questa piazza, famoso piazza plebiscito, sarebbe bello rivederlo un giorno.
10: Io veramente speravo di vedere la nazionale femminile, perché quella maschile sono troppo veloci, sono troppo forti, quindi non si riesce nemmeno a vedere la palla, però mi fa piacere comunque assistere.
7: Se la facciamo andare bene.
10: Ci arrangiamo.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 218 voti a favore e 6 contrari in prima lettura, va detto, il testo unico sul cinema. La proposta, che ora appunto passa al Senato, incassa un via libera bipartisan. Sentiamo il commento del ministro Giuli.
11: A tutte le persone che hanno mostrato, dichiarato sostegno a favore di questa storica legge delega, in un clima di collaborazione dialettica e di concordia, un clima reso possibile dalla straordinaria attitudine, dallo straordinario lavoro svolto dalla 7ª Commissione, dal relatore al Presidente, senza dimenticare nessuno e nessuna nei nostri doverosi ringraziamenti.
1: Alla mostra del cinema di Venezia il film documentario Nazza, una potente denuncia dei metodi usati dall'esercito israeliano a Gaza. Le interviste sono di Laura Squillaci.
12: This film is showing what the Israeli system of killing in Gaza looks like.
13: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. mostra anche come in vaste aree di Gaza i soldati operassero secondo una sorta di protocollo che, per usare le loro parole, prevedeva di uccidere chiunque vedessero. I civili uccisi li chiamano NAZA, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. Quello che avviene a Gaza da anni è già noto. I giornalisti palestinesi lo hanno documentato coraggiosamente. Molti di loro sono stati uccisi, assassinati, pagando con la propria vita il fatto di averlo raccontato. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
14: Hanno accettato di parlare a condizione di rimanere anonimi, ma credo che entrambi sentiamo che non stiamo facendo nulla di sbagliato e che anzi stiamo facendo qualcosa di molto importante per portare alla luce questi sistemi. Quindi speriamo che non ci siano conseguenze per loro.
1: E alle 18.30, lo ricordiamo, il nostro appuntamento quotidiano con lo speciale Venezia 83. In studio c'è Giancarlo Usai e sul red carpet Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, che racconteranno il festival con le loro immagini e interviste. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, restate con noi perché c'è la pagina economica.
15: Pubblicità.
16: La la la la la la la la la la la.
17: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
18: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
19: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
20: Abbandoni ora l'immobile,
19: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
21: The Voice Senior. Prossimamente, Rai 1.
22: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
23: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
22: Andiamo!
24: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
22: Non fartela scappare!
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
25: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
26: E allora? C'è Pril!
25: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
26: E allora? C'è Pril!
27: Pril Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
28: Pril Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
1: Di nuovo in onda, ben ritrovati, sono le 17.30 e dunque, come atteso, la BCE alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portandoli al 2.5%, ai massimi da aprile 2025. Ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivanti dai conflitti, rivede anche al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Ma ci fa il punto da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
29: Una decisione unanime scontata, riferisce la Presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi tre anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni.
30: Constantly under shocks.
29: Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'Eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. After my grandchildren.
1: And there is nothing to report. E delle mosse della Banca Centrale Europea parliamo con il nostro ospite Giacomo Calef di Reos Partners, ben tornato. Intanto per la seconda volta le chiedo subito, la BCE ritocca al rialzo i tassi per contenere l'inflazione e avverte che i prezzi di energia e petrolio appunto potrebbero aumentare più del previsto, d'altronde già oggi con il crollo della produzione saudita il greggio, il Brent appunto è schizzato a $105 al barile. Ecco, che cosa dobbiamo attenderci?
0: Ricordiamoci appunto che questa è un'inflazione che deriva soprattutto da uno shock di offerta, cioè arriva poco petrolio, ne arriva meno e quindi ovviamente i prezzi salgono. Questi prezzi poi, il problema vero è che possono andare ad intaccare anche i prezzi sui servizi e su altri beni, quindi scatenare un'inflazione ancora più alta. Ed è per questo che la Banca Centrale Europea dice che è persistente, anche perché non vediamo la fine di queste guerre e quindi non riusciamo neanche a capire, per esempio, quando lo stretto di Hormuz dovesse riaprire. Quindi il vero problema per la Banca Centrale Europea è da una parte dover gestire uno shock di offerta che difficilmente si gestisce con l'aumento dei tassi, però dall'altra parte, come dicevate voi, hanno visto un'economia molto più resiliente, ad esempio hanno anche ritoccato le stime di crescita.
1: E questo infatti volevo chiederle, perché appunto abbiamo sottolineato adesso il caos e anche insomma, l'impossibilità di fare in realtà delle previsioni, quindi ci ha stupito la previsione di crescita per il 2027-28 al rialzo. Come ve lo spiegate?
0: Ce lo spieghiamo perché di crisi ne abbiamo avute molte, abbiamo avuto quella del Covid, abbiamo avuto la guerra Russia-Ucraina che ancora non è terminata ma va avanti da molto tempo e quindi abbiamo dei dati per dire effettivamente l'economia è più resiliente, è stata veloce a trovare anche nuove fonti di approvvigionamento, l'Italia è una tra questi paesi e quindi vuol dire che l'economia, sia le imprese che gli stati sono stati rapidi e hanno trovato delle soluzioni, in alcuni casi tampone, in alcune più strutturali. Questo fa sì che effettivamente queste aspettative possono avere un certo grado di certezza.
1: Ecco, non so se siete d'accordo con diciamo, l'atteggiamento che è stato tenuto, perché non sono state spese nessuna parola per il futuro, cioè le mosse future sono rimaste, come dire, coperte, è giusto come atteggiamento?
0: In questo caso devo dire di sì, perché effettivamente non si sa quanto andrà avanti, per esempio, la chiusura dello stretto di Hormuz, che è la variabile al momento più importante. E si tengono quello che loro stanno comprando, e la Lagarde sta comprando oggi con la riunione che ha fatto, è la flessibilità. Da una parte la flessibilità che viene determinata da aspettative di crescita più buone e quindi un rialzo dei tassi non dovrebbe soffocare o rallentare troppo l'economia e dall'altra però la grande incertezza su quello che succederà nei prossimi mesi con i due grandi conflitti e anche il meteo avverso, perché loro hanno parlato anche del Niño come problema sull'aumento dei prezzi.
1: Certo. Senta, l'ultima domanda, se secondo lei c'è il rischio che si debba rivedere l'obiettivo dal 2 al 3%?
0: No, questo sarebbe l'errore più grande, perché significherebbe andare a rivedere un obiettivo che è un obiettivo corretto, che è quello di un intorno del 2%, quando ci sono dei problemi. In realtà questo è il lavoro arduo delle banche centrali, dover gestire anche gli shock, e in questo caso appunto ne abbiamo avuto molto, ma bisogna tenere dritta l'aspettativa sul 2% è il target. Quindi quello che sta facendo la BCE sta dicendo: avremo bisogno di più tempo, ma manteniamo quel target, ed è giusto così.
1: Grazie Giacomo Kalef per questa sua analisi, buon lavoro.
0: Buona serata, arrivederci.
1: Inevitabili quindi le ripercussioni del rialzo dei tassi su mutui e prestiti, ci dice tutto Marco Mirabile.
2: La decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base pesa su famiglie e imprese. Secondo Facile.it, per un mutuo variabile di 126.000 euro in 25 anni, la rata salirà infatti di circa 17 euro, passando da 614 a 631 euro al mese. Dall'inizio dell'anno l'aumento è già stato di 36 euro ed entro la fine del 2026 potrebbe arrivare complessivamente a 53 euro. Nel 2027, per chi ha un mutuo a tasso variabile, il costo degli interessi potrebbe essere quindi di oltre 600 euro in più. Oltre ai mutui a tasso variabile, anche i nuovi prestiti a tasso fisso saranno più costosi. Nessun effetto invece per chi ha già scelto il tasso fisso, perché la rata resta invariata. Per le piccole e medie imprese, secondo Confesercenti, l'aumento dei tassi potrebbe comportare un onere aggiuntivo pari a 460 milioni l'anno. La decisione della Banca Centrale Europea, ha invece commentato l'Unione dei Consumatori, è una scelta dolorosa per chi si appresta a chiedere un mutuo, ma giusta per combattere l'inflazione.
1: Inevitabilmente le decisioni della BCE e anche il conflitto in Iran appesantiscono le chiusure delle borse europee. Facciamo il punto con Federico Simonelli da Milano.
3: Sì, la borsa europea che pur attendevano la decisione anticipata della BCE subito dopo il comunicato stampa hanno girato in negativo e alla fine chiudono tutte in rosso. Milano meno pesante delle altre a meno 0,1%, più decisamente in calo Londra, Francoforte e Parigi. Salgono gli spread e i rendimenti dei titoli di Stato, quello italiano a 87 punti con rendimento del decennale su di 14 punti base al 4,38%, siamo ai massimi da tre anni, a spingere al ribasso i listini però lo vediamo oltre alle parole di Lagarde anche la notizia che arriva dalla penisola araba che la produzione saudita di greggio è scesa ai minimi dal 90, il Brent è schizzato a 105 dollari al barile, più 10% nel giro di una settimana, anche il WTI Texano ha toccato i 100 dollari, il gas supera gli 81 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam, Wall Street è in rosso per la quarta giornata di seguito in questo momento, a Milano attenzione fra le altre cose anche al risico bancario, oggi l'assemblea straordinaria di Intesa San Paolo che ha approvato con il 97% l'aumento di capitale per l'Opas su MPS, tutti e due i titoli delle banche sono leggermente positivi. Quindi a voi.
1: Adesso i nostri approfondimenti dal filo diretto, oggi abbiamo parlato del nuovo regolamento europeo sugli affitti brevi, a seguire focus sugli Stati Uniti e sulle ultime dichiarazioni di Trump a proposito delle elezioni di midterm, ricordiamo che il prossimo TG sarà alle ore 18, buona visione.

0: parliamo di un regolamento, quindi qualcosa che sarà direttamente operativo nei Paesi membri, che però deve ancora fare una serie di passaggi prima di arrivare all'approvazione definitiva. Si poggia su due pilastri. Il primo è il concetto di stress abitativo. Vengono definiti dei parametri in base ai quali una determinata area, un quartiere, un centro storico di solito, può essere definito ad alto stress abitativo. Quindi in queste aree ci sono problemi sul fronte degli immobili. Se questi problemi sono legati alla presenza di affitti brevi, ed è questo il secondo pilastro, i comuni, in base a questa regolamentazione, a questa normativa, saranno autorizzati, legittimati a prendere delle misure per andare a limitare gli affitti brevi, questo tipo di locazione. Quindi stress abitativo e limiti sono i due elementi chiave.
1: Ecco, e dunque questo regolamento permette ai comuni di porre limiti non soltanto agli affitti brevi, ma più in generale alle seconde case, case vacanze o immobili speculativi, dando molto margine ai comuni.
0: Esattamente, nasce dal fatto, l'idea nasce dal fatto che sia in Italia che anche nel resto d'Europa, quando i comuni hanno provato a prendere misure di questo tipo, posso citare il caso di Firenze, ma c'è anche quello di Bologna, insomma, sono diverse le amministrazioni che hanno già adottato misure restrittive. Queste amministrazioni, i sindaci, si sono visti travolgere da ricorsi, proteste, contestazioni e anche ricorsi in via ufficiale. La Regione Toscana ha affrontato un ricorso davanti alla Corte Costituzionale avanzato dallo stesso governo. Sostanzialmente l'idea è che questi comuni devono avere con l'ombrello, con la protezione di Bruxelles dell'Europa, la possibilità di sapere in maniera esatta e precisa quando possono intervenire e quando i loro interventi di limitazione non possono essere oggetto di contestazione. In sostanza si danno maggiori poteri agli amministratori locali in generale, quindi sia ai sindaci che ai governatori.
1: Ecco, si può intervenire, dicevi, nelle aree ad alto stress abitativo e Bruxelles appunto ha stabilito dei requisiti. Sono chiari oppure si va incontro poi a dei ricorsi?
0: I requisiti sono chiari, diciamo che su questo punto, questo è uno dei punti di maggiore contestazione del regolamento, il problema, l'obiezione è che si tratta di requisiti in qualche modo arbitrari. Sostanzialmente è stata individuata una formula che è la chiave del concetto di stress abitativo, cioè il rapporto tra prezzo medio di compravendita e reddito medio in una determinata area, che deve essere non superiore a 8. Detta male, questo vuol dire che con i guadagni, con i guadagni annuali bisogna impiegare non più di 8 anni a comprarsi l'appartamento medio che viene venduto in quel quartiere. Quindi questi 8 anni sono un tempo limite che viene individuato dalla Commissione. Se si va oltre, quindi se gli appartamenti costano troppo in proporzione ai redditi, si può intervenire con delle contromisure. Il discorso è che si tratta di un parametro posto a tavolino, individuato a tavolino, che in qualche modo, proprio perché appunto non basato su regole scientifiche, ma individuato dalla Commissione come una scelta politica, è chiaramente contestabile.
1: Ecco, la proposta però non piace a tutti, ad esempio ai liberali non è piaciuta, neppure alla Lega. Ennesimo attacco di Bruxelles sulla casa, la proprietà privata e i risparmi degli italiani, fa sapere appunto il Carroccio in una nota. Si riusciranno a superare queste divisioni?
0: La vedo difficile finché soprattutto c'è un passaggio del regolamento che non abbiamo citato, che è quello nel quale si fa riferimento alla possibilità di andare a limitare l'uso e l'acquisizione, insomma, la compravendita degli immobili. Su questo punto la Commissione dice che si tratta di un passaggio generale che non supera le norme nazionali, per cui se nei singoli paesi, come ad esempio in Italia, non è possibile porre questo tipo di limiti alla compravendita, questa parte parte del regolamento non ha effetto. Chiaramente però si tratta anche di una questione politicamente molto delicata, per cui tutti quei partiti in Italia che mettono al centro la tutela della proprietà e la tutela della casa al centro del loro disegno politico, penso a Forza Italia, alla Lega, stessa Fratelli d'Italia, si sono scagliati contro questa norma. Quindi finché resteranno in vita questi punti, credo sarà difficile trovare un accordo, tant'è che le forze politiche che citavi hanno chiesto la cancellazione del regolamento, non la sua riforma.
1: Ecco, l'Europa, dopo queste parole, dopo queste decisioni, viene percepita ancora una volta come un insieme di burocrati distanti, oppure invece regolamentando di fatto un mercato che noi tutti tocchiamo con mano, viene sentita più vicina, secondo te?
0: Ma sicuramente alcuni passaggi del regolamento fanno pensare più all'Europa dirigista che all'Europa dei popoli. Detto questo, però, va anche detto che il tema degli affitti brevi è sicuramente molto sentito, per cui bisogna anche citare tutta un'altra serie di pareri e di opinioni che hanno visto quantomeno con favore la scelta politica di intervenire, di fare qualcosa per regolamentare un fenomeno che certamente in molte città è problematico. Poi gli strumenti sono sempre perfettibili, diciamo così.

0: Ennesima boutade credibile gli elettori. Ci sono le elezioni di metà mandato il 3 novembre. Crederanno a Donald Trump?
1: Ma in realtà, diciamo, serve un po' di memoria per capire perché lui ha fatto questa proposta, perché lui l'ha già fatto. Durante il Covid, tutti ricordiamo che ci sono state misure straordinarie per tutti i paesi, anche da noi. Quello che fece Donald Trump fu spedire a casa di ogni americano un assegno di $2000. Lui questa cosa l'ha già fatta. Quindi, per quanto noi possa sembrare una promessa da marinaio, nel suo primo mandato, certo. Per quanto possa sembrare una promessa da marinaio, una di quelle cose che i politici possono dire, i politici un po' sopra le righe come Trump, in realtà è una proposta molto credibile, perché l'ha già fatto. Si chiamava Helicopter Money, soldi con l'elicottero, ed era una delle teorie poi messe in pratica da Trump su come fare per ravvivare l'economia in un momento di crisi. E all'epoca, diciamo, pare un po' funzionò, poi naturalmente causò anche dell'inflazione. Ogni americano ricevette fisicamente un assegno, io li ho visti, un assegno con la firma del presidente, c'era scritto $1000, $2000, a seconda di quanto era grande il nucleo familiare. Quindi questa promessa, che a noi sembra una mossa da disperati, in realtà verrà ascoltata dagli americani e sanno che l'ha già fatto, quindi può rifarlo.
0: E dove potrà trovare questi soldi? Perché non è messo molto bene in questo momento, sia come casse sia come consenso, e poi si parlerebbe di moltissimi soldi.
1: Non ci dimentichiamo che gli Stati Uniti d'America in questo momento hanno un debito pubblico così alto come non hanno mai avuto, ma rimangono l'economia più grande del mondo. Rimane il mercato del debito americano il più profondo del mondo, che vuol dire che uno può venderlo, comprarlo e non cambia il prezzo, perché ce n'è talmente tanto di debito pubblico americano in giro che le persone si sanno che l'economia americana va bene e quindi nel lungo periodo potrà pagare. Se Trump vorrà, potrà fare debito pubblico e pagare questi soldi.
0: E sarebbe necessario un intervento del Congresso per approvare,
1: certo,
0: questo tipo di pagamenti? E poi, se davvero fosse attuata, la misura potrebbe essere contestata a livello legale?
1: A livello legale no, ma è sicuramente una misura che ha bisogno dell'approvazione del Congresso, che ha i cordoni della borsa come tutti i parlamenti del mondo. Naturalmente, se avesse successo e davvero non perdesse le elezioni di metà mandato come tutti pensano e conservasse la maggioranza di entrambi i rami del Parlamento, beh, a quel punto sarebbe difficile per la maggioranza repubblicana negare questa decisione del Presidente, anzi impossibile.
0: Trump poi ha trasformato di fatto questo discorso e, insomma, in vista delle midterm, un referendum su se stesso.
1: È molto interessante questa mossa un po' inaspettata, anche perché un presidente al secondo mandato di solito non ha interesse a mettere la propria legacy, la propria eredità sul piatto quando mancano 2 anni alla fine di ogni possibile mandato, eppure lo ha fatto, mostrando una volta ancora di spiazzare sia gli avversari sia i repubblicani stessi, che speravano di andare verso un po' un tramonto di questo leader MAGA per trovare un nuovo leader MAGA. Attenzione, Trump non è un fenomeno passeggero, il movimento di Trump è profondo, è molto ampio, è molto largo, e adesso inizia la ricerca della successione. Chi sarà il prossimo leader MAGA per sfidare i democratici alle prossime elezioni presidenziali?
0: Pence, Rubio, lei cosa dice?
1: Pence, Rubio, profili diversi, alcuni più vicini, alcuni più lontani, potrebbe essere un terzo. Il punto in questo momento è di avere un profilo capace di attirare l'attenzione dei media, di andare sui meme particolari su internet, di far discutere l'opinione pubblica prima ancora del contenuto, proprio farla discutere, farne parlare. Questa è la tecnica di Trump, che ha inondato, che inonda ogni giorno i media con notizie vere, false, presunte, plausibili. L'importante è stare in prima pagina. Quale sarà il leader repubblicano in grado di fare questo? Ancora non è chiaro.
0: E i democratici rincorrono anche la stessa tecnica? Ce la fanno, o è con chi sfidano Trump?
1: I democratici e, diciamo, i progressisti in tutto il mondo stanno attraversando un momento comunque di grande difficoltà, perché ancora devono trovare un bandolo della matassa. La polemica sul woke lanciata dalla deputata AOC qualche settimana fa lo ha mostrato con grande chiarezza. I profili dei candidati potenziali dei democratici sono ancora molto diversi tra di loro. Non esiste ancora un anti-MAGA, un movimento speculare opposto che abbia la capacità di raccogliere la maggioranza dei consensi, o almeno ancora non si vede.
0: continuano a rincorrere. Allora, tornando al soldo, il superamento della soglia dei $100 al barile da parte del petrolio,
1: 103, sì,
0: aggrava
1: fa.
0: Proprio la sfida del partito repubblicano in vista delle midterm, o no?
1: L'aggrava tanto, il costo della benzina inizia a essere altissimo dappertutto, mentre io qua, quello di cui si lamentava il gentilissimo tassista che mi ha accompagnato, è una sfida di tenuta di tutti i governi, non soltanto di quello americano, nonostante, come sappiamo, per gli americani l'automobile è un fatto di sopravvivenza, quindi particolarmente grave.
0: Ecco, una domanda sui giovani. I giovani, gli Stati Uniti, insomma, sono molto ampi, ecco, ma il giovane americano dà il suo voto a Donald Trump ancora nel 2026?
1: La cosa interessante sul voto dei giovani è notare

0: oppure no? Queste sono le variabili che davvero importano piuttosto che l'età.
1: Ecco, se si dicono queste cose in Italia però non va bene per i politici italiani, però è vero, c'è una differenza di voto proprio sul livello di istruzione. Allora, tornando in Europa...
0: Non bisogna neanche esagerare però su questo elemento, perché si è parlato dell'AfD, del voto recente in Germania, nella Sassonia-Anhalt, in cui la maggior parte dei voti dell'AfD veniva da ceti operai, che una volta votavano magari per il centro-sinistra, ma... Non è vero che tutti, come dire, le persone più istruite votano per gli altri partiti, perché un buon 24%, cioè uno su quattro delle persone più istruite di quella regione, ha votato per l'AfD. Quindi questi partiti, si vede adesso l'immagine, riescono ad avere un consenso molto trasversale. Certo, una relativa maggioranza di persone un po' meno istruite, ma molti anche istruiti.
1: Anche perché quella, appunto, la Sassonia-Anhalt, che comunque molti dei giornali e dei telegiornali in Italia continuavano a chiamare Sassonia, mi ha stupito molto, perché sono due stati molto diversi anche a livello di istruzione, stiamo parlando a livello di
0: anche
1: popolazione
0: di
1: e di dimensione, appunto. Ecco, Merz ha detto che l'AfD vuole attuare una pulizia etnica, ha fatto questo discorso molto duro ieri, c'è stata anche la tensione con il presidente Trump, dopo che Trump appunto ha esultato per questo risultato, tanto che non c'è stata la telefonata per il ricordo dell'11 settembre, che sarà poi domani. Quindi rapporti tesi.
0: Questo è normale, nel senso che è veramente inusuale, anche se un partito tuo alleato vince alcune elezioni locali di un altro paese, di solito ci si astiene, magari si fa una telefonata privata, si manda un messaggino, ma non si fa una dichiarazione pubblica. Questo fa parte dell'inondazione di cui parlavo prima, Trump ci inonda in continuo di cose anche per distrarre l'opinione pubblica. Ma rimanendo alla Germania, il voto io penso è un errore derubricarlo come nazista, come fascista, come parole come deportazioni. Credo che siano il segno di una difficoltà politica del cancelliere, che non ha un vero piano politico per rispondere alla sfida. Questo movimento AfD, un po' come anche i movimenti nostrani gemelli, diciamo, penso a quello del signor Bannacci, sono dei movimenti che hanno delle grandi contraddizioni interne. Sicuramente usano delle parole d'ordine, alcune proposte che sono assimilabili all'estrema destra di un tempo, ma non è così semplice. Sappiamo che la leader nazionale di questo partito è una donna omosessuale che sta insieme a un'immigrata. Quindi un'accusa di volere deportare tutti gli immigrati nei confronti di questo partito è poco credibile, perché è chiaro che lei non vorrà deportare la propria compagna.
1: Ecco, prego. Poi in chiusura le volevo appunto chiedere, uno, se Merz non sa più che fare, e poi due, sui fondi russi, perché arrivano in questi partiti, lo sappiamo, e quindi la posizione di questi partiti, che in Germania appunto la più grande, la locomotiva d'Europa, possono spostare la posizione dell'Europa sull'Ucraina, che per ora viene molto sostenuta, soprattutto dalla Germania.
0: Che per ora è molto ferma. Non si tratta soltanto di fondi russi, sia pure se si provassero cose del genere sarebbero molto gravi. Ci sono leggi per cui è illegale ricevere per un partito fondi da uno Stato estero. In realtà l'interferenza russa, la cosiddetta guerra ibrida, è qualcosa di molto più profondo. Basti guardare alle risposte sui social che avvengono quando recentemente il ministro Crosetto ha detto di aver nominato l'ex ministro della difesa ucraino come suo consigliere. È un gesto politico, cui uno può essere o non essere d'accordo. Se lei va sotto il profilo del ministro vedrà centinaia di bot dormienti che hanno commentato contro, facendo finta di essere degli esseri umani. Ecco, questa qua è l'interferenza russa che viene ogni giorno nei social media, che sono lo strumento con il quale tutti ci informiamo.
1: Guerra ibrida anche quella.
0: Ed è la guerra ibrida.

In serata ancora maltempo residuo al settentrione, con temporali sulla parte più occidentale del settore ma anche lungo le coste adriatiche, in una situazione molto instabile. Spiccata variabilità con temporali anche intensi ancora in serata anche sulle regioni centrali. I fenomeni saranno più localizzati sulle coste tirreniche, su quelle adriatiche, ma anche sui monti. Arriveranno fenomeni intensi. Come in serata sono previsti delle piogge e dei temporali sulla Campania, in particolare sulla parte più alta, mentre invece altrove il tempo resiste con una situazione ancora di tempo stabile. Ci saranno piogge temporali anche sulla Sardegna, nelle aree più interne, ma anche lungo le coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo con pochissime nubi. Situazione che nella giornata di venerdì tenderà temporaneamente a migliorare. Ci saranno poche nubi sul nostro paese, con temporali localizzati sulle coste adriatiche, sul Triveneto, ma anche sulla Campania, mentre invece altrove ci sarà maggior bel tempo. Temperature che saranno in calo generalizzato nella giornata di venerdì, con valori massimi che al centro-nord non supereranno i 30 gradi.

0: Dopo l'estate del caldo record, il maltempo sferza il centro nord. Una donna annega nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana vicino a Udine. A Milano crolla il controsoffitto nell'aula bunker. Nubi fragio a Roma. Mentre Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso per conto di Teheran nell'area di Bab el Mandeb. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, riviste comunque al rialzo le stime della crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, la maggioranza, noi restiamo compatti, resta valido il nostro patto, opposizioni all'attacco. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavito, la mandante, reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. IPM, nelle chat tra i due ci sono cancellazioni sospette. A Venezia, accolto da applausi e commozione, Nazza, documentario sulla guerra a Gaza realizzato da due registi israeliani. La Camera intanto approva il testo unico sul cinema con un voto bipartisan. Un minuto dopo le 18, bentrovate e bentrovati su RaiNews 24. In primo piano il maltempo, temporali, nubifragi, colpi di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi. In queste ore il maltempo investe l'Italia da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto, sommersa dall'acqua in un sottopasso. A Milano crollato un controsoffitto dell'aula bunker. Emanuela Bonchino.
1: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato alla Tisana in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione. Per precauzione due pazienti sono stati spostati. Disagi anche in altre zone.
2: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
1: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
3: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
1: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio su Grosseto, non si contano gli interventi dei vigili del fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
0: Stati Uniti, giornata densa di appuntamenti per il presidente americano Trump, che in Texas partecipa a una visita per commemorare gli eroi di guerra e poi a Dallas chiuderà nella notte italiana la convention politica dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm. Noi andiamo subito a New York in diretta dall'inviata Francesca Romana Elisei.
4: Eh sì, Donald Trump definisce questa convention come qualcosa di straordinario, l'ha scritto sul suo social Truth, una convention da tutto esaurito, la gente letteralmente mi adora, così scrive, ed è per questo che stasera sarà nuovamente presente alla chiusura di questa due giorni, di questo evento, un evento fortemente voluto dal presidente per galvanizzare, diciamo, la base elettorale in vista delle elezioni di medio termine, elezioni in cui ci si gioca molto, si gioca la Camera, un terzo dei seggi al Senato, elezioni che potrebbero anche essere molto insidiose per i repubblicani, visto che il presidente è in netto calo di consensi per il protrarsi della guerra in Iran e per il fatto che i cittadini stanno pagando di tasca loro le conseguenze di questa guerra in termini di rialzo dei prezzi della benzina e dei generi alimentari. Cosa ha detto ieri Trump nel suo lungo intervento? 1:45 alla convention, ha promesso $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se vinceranno i repubblicani, ha ammesso che questi soldi vengano spesi sul territorio statunitense, ha promesso la fine della guerra in Iran, ha rivendicato i successi nel contrasto contro l'immigrazione irregolare e soprattutto ha rivendicato anche, ha dato tutte le colpe, diciamo, anche del rialzo dei prezzi, della situazione economica ai democratici che ha definito più volte come dei comunisti e degli estremisti. Stasera parlerà non soltanto Trump a chiusura della due giorni, ma anche il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. È tutto per ora.
0: L'abbiamo sentito, Trump ha detto dunque che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato di novembre, ma gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran contro le petroliere nei pressi di Hormuz continuano e stanno alimentando i timori di devastanti sversamenti di petrolio nel Golfo Persico. Ma vediamo i dettagli con Marina Lalovic in studio.
5: Eh sì, dunque è in corso una nuova, possiamo aggiungere, ennesima escalation nello stretto di Hormuz, dove continuano gli attacchi sulle petroliere sia statunitensi che iraniane. Qui sul touch abbiamo appunto delle immagini che ci fanno vedere uno degli interventi statunitensi. CENTCOM appunto ha confermato questo attacco su una della petroliera iraniana, ma questo impatta direttamente ovviamente sul traffico marittimo. Secondo questa mappa di Marine Traffic, di fatto sono riuscite a passare solo le 6 navi, 40 stanno cercando di transitare, questo rappresenta, immaginate, solo il 10% del traffico normale. Questa mappa invece delinea in maniera precisa quante navi sono state appunto attaccate in pochi giorni, oltre 70, oltre 20 marinai uccisi, e in rosa con questi puntini infatti vediamo delle navi che alcune sono affondate, altre danneggiate, ma di fatto le conseguenze riguardano innanzitutto lo sversamento del petrolio nel mare. Cosa questo significa in una zona altamente dipendente dell'acqua dissalata? L'altra mappa ci appunto sottolinea quanto e qual è l'impatto rispetto ai paesi del Golfo che producono, ricordiamo, circa il 40% dell'acqua dissalata mondiale, gestiscono oltre 400 di impianti e ovviamente immaginate con l'acqua appunto inquinata da petrolio delle conseguenze potrebbero essere devastanti anche oltre ovviamente geopolitiche, anche sulla cittadinanza locale. Per il momento è tutto, a te.
0: E non solo il Golfo Persico con lo stretto di Hormuz, anche un'altra cruciale rotta commerciale è minacciata, quella del Mar Rosso, lo stretto di Bab el Mandeb. I ribelli Houthi dello Yemen, infatti sostenuti da Teheran, avanzano sempre più in direzione dello stretto. Allora ci spiega tutto Leonardo Sgura.
6: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita, colpita dai missili Houthi due giorni fa, ha ordinato ai suoi caccia bombardamenti mirati sulle postazioni dei ribelli. Operazioni che avrebbero permesso di tagliare le linee di approvvigionamento delle truppe Houthi che si trovano a Taiz e nelle altre aree della costa occidentale, adesso bersagliate dalle incursioni dei caccia governativi e sauditi. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco, faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto.
0: Ora l'altro fronte di crisi internazionale, l'Ucraina, un bombardamento russo a Dnipro, 2 i morti, mentre ancora si discute del drone che ha minacciato l'aereo di Zelensky che si trova in questo momento in Canada, dove ha incontrato il premier Mark Carney. Allora da Zaporizhia ci aggiorna su tutto l'inviata Raffaella Cosentino.
7: Sì, con Kearney il presidente ucraino Zelensky ha parlato di rafforzare la partnership militare, ma su X oggi il leader ucraino ha ringraziato i suoi uomini per gli attacchi in Siberia ai giacimenti di gas russi, perché ha detto servono per spingere la Russia a trattare. Intanto il governo moldavo ha chiarito che il drone russo Kamikaze è caduto prima del decollo dell'aereo di Zelensky, è stato proprio ritardato per questo il decollo dell'aereo di Zelensky da Chisinau due giorni fa, confermando quello che già aveva detto l'entourage del presidente ucraino, cioè che Zelensky non aveva corso alcun rischio per la presenza di questo drone kamikaze russo sui cieli di Moldavia e Romania mentre si stava dirigendo in Norvegia. E intanto continuano gli attacchi russi, la contraerea ucraina ha abbattuto nella notte 128 droni su 149 e poi gli attacchi sono continuati di giorno, in particolare qui nell'Ucraina meridionale dove ci troviamo a Dnipro. Stamattina è stata bombardata una fabbrica di olio di semi di girasole di una multinazionale americana, ci sono stati due morti e diversi feriti, e poi nel pomeriggio è stata bombardata Pavlograd, anche lì due morti con video spaventosi della gente in fuga, forse un doppio attacco. Infine bombardato di nuovo per il secondo giorno di fila lo stesso centro commerciale a Sumi nel nord. A te.
0: Il Cremlino, tramite il portavoce Peskov, torna a rivendicare non solo il Donbass, ma anche le altre due regioni contese, Zaporizhia e Kherson. Intanto droni ucraini penetrano nel territorio russo mai così in profondità, circa 3.000 chilometri, sino a un importante snodo della rete del gas. Da Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
8: È l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novi Urengoi in Siberia, a 3.000 km dal confine, una delle zone più importanti del paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche russe più popolari, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono una ventina di feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche le infrastrutture portuali di Makhachkala sul Mar Caspio in Dagestan. Sul fronte diplomatico il Cremlino auspica al più presto la pace, ma al momento non la vede possibile e dunque continua il conflitto, dice il portavoce dal volo diretto in India per il vertice BRICS. Le condizioni della Russia per una pace negoziata non sono cambiate rispetto a quanto affermato da Putin nel 2024, precisa Peskov. Mosca rivendica le quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Quanto a una possibile tregua energetica, per il Cremlino non sono in corso discussioni concrete. Peskov giudica infine inesistente la minaccia contro l'aereo di Zelensky, non riconosciuta, dice, neanche da Kiev.
0: Torniamo in Italia, a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Facciamo subito il punto in diretta con Gabriele Martelloni.
9: Sì, riunione del Consiglio dei Ministri rapidissima, durata di fatto appena 10 minuti, il tempo necessario per la nuova proroga sul taglio delle accise che ancora una volta riguarda soltanto il gasolio, 17 centesimi al litro, e a sorpresa rispetto a quanto era previsto, insomma, in questa giornata si era parlato di due settimane di proroga, in realtà sarà soltanto una e terminerà dunque l'attuale taglio delle accise il 17 di settembre. Dopo questo provvedimento probabilmente il prossimo del governo guarderà a interventi mirati, un po' come annunciato dalla Presidente del Consiglio nei giorni scorsi, lo ha fatto anche alla festa per il record di longevità del governo, basta aiutare chi non ne ha bisogno, ha detto la Presidente del Consiglio. Ricordiamo che i provvedimenti contro i rincari dei carburanti che vanno avanti da metà marzo hanno già portato una spesa di oltre 2,7 miliardi. Presidente del Consiglio, che non è previsto scenda in conferenza stampa, potrebbe scendere però qualche ministro, vedremo se ci sarà Giorgetti per illustrare questo provvedimento. Per il momento da qui è tutto, linea a voi.
0: La nuova legge elettorale al centro del dibattito politico al Senato, la maggioranza boccia l'emendamento del PD per sopprimere i capolista bloccati e inserire le preferenze e le proteste in aula delle opposizioni. Facciamo il punto in diretta con Alberto Puoti.
10: Eh sì, il centrodestra si ricompatta e non vota quel subemendamento del Partito Democratico per preferenze libere e quindi si va avanti invece con il modello ideato dal centrodestra per questa nuova legge elettorale con i capilista bloccati e tre preferenze. La maggioranza aveva avuto ore convulse perché Fratelli d'Italia aveva ragionato sulla possibilità di votare a favore di questo emendamento, ma Forza Italia e Lega erano contrari, noi moderati favorevole alle preferenze, ma il centrodestra ha deciso di ricompattarsi, di privilegiare l'unità della coalizione e anche il presidente del Senato La Russa intervistato ha commentato dicendo la sinistra se voleva questo modello con le preferenze libere poteva farlo alla Camera e la maggioranza quindi si ricompatta. Sentiamo Romeo della Lega.
11: Il centrodestra ha dato prova di compattezza respingendo gli emendamenti della minoranza e tenendo fede a quello che era un accordo politico sulle preferenze che abbiamo fatto da tempo.
10: Non passa quindi la trappola, se possiamo dire così, ideata dalle opposizioni, in particolare dal Partito Democratico per in qualche modo incalzare la maggioranza, visto che quello delle preferenze è un vecchio pallino della Premier e di Fratelli d'Italia. Quindi si accusa la maggioranza di incoerenza da più parti, da Renzi ai 5 Stelle. Sentiamo Maiorino e poi linea a voi.
12: Le minacce di far cadere il governo, di togliere la maggioranza a questo governo dei partiti di maggioranza minori hanno sortito i loro effetti e quindi si è tornati a più miti consigli e quindi quell'emendamento è stato bocciato.
13: Come nelle attese, la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto di tassi di interesse portandoli al 2,5% ai massimi da aprile 2025, ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivanti dai conflitti, rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
14: Anime scontata, riferisce la Presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi tre anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni.
15: We are constantly under shocks.
14: Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde. Non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti.
15: After my grandchildren. And there is nothing to report.
13: Resta in carcere Walter La Vitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali depositeranno oggi stesso il ricorso. Stefano Corradino.
16: Niente arresti domiciliari per Walter La Vitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il tribunale del riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa e i giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
17: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
16: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
17: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
16: La Vitola nel corso dell'udienza di lunedì scorso ha reso dichiarazioni spontanee affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco specificando che non doveva fare male a nessuno.
18: Intanto dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter La Vitola e Sigfrido Ranucci.
13: Prosegue il domino delle riaperture scolastiche iniziato il 7 di settembre. Il calendario si completerà il 17 con il rientro degli studenti della Puglia. Primo giorno di scuola anche per Aisha, unica alunna a Ginostra, frazione di Stromboli. Daniele Sinibaldi.
19: Dopo gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, rientrati a scuola lunedì scorso, la campanella è suonata anche per quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Un rientro che è coinciso con l'arrivo del maltempo, quasi a disinnescare le polemiche, dopo le ipotesi di rinvio per il caldo eccessivo nelle aule. Secondo il calendario deciso autonomamente dalle regioni e dai singoli istituti, i prossimi ingressi interesseranno il 14 Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Gli ultimi a rientrare saranno gli studenti della Puglia il prossimo 17 settembre. Un evento il primo giorno tra i banchi della piccola Aisha, 6 anni, unica alunna della scuola di Ginostra in Sicilia. Campana e campanella, l'aula, riaperta dopo 20 anni, è infatti ospitata nella chiesa del paese. Aisha è stata accolta dalla sua insegnante con un dono, il cono di dolci tipico del posto nel primo giorno alle elementari.
20: Io sono Laura. Andiamo.
19: Campanella che invece non è suonata per Tiziana, la ragazzina che aveva scritto alla Premier Meloni per frequentare la prima media a Filicudi senza essere costretta a lasciare l'isola. A mancare all'appuntamento è stata la docente assegnata che non si è presentata.
13: Un ricercatore di intelligenza artificiale, Jacob Coxon, si è appena licenziato dalla società Anthropic lanciando un allarme. E ha detto potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Ci spiega nei dettagli Paola Erba.
21: I resigned from Anthropic today.
22: I modelli di superintelligenza artificiale potrebbero ucciderci tutti entro pochi anni. Le parole sono di Jacob Coxon, ricercatore esperto di Anthropic, che si è appena dimesso dall'azienda per motivi etici. Sul suo account di X, Coxon, che aveva lavorato anche per OpenAI, ha denunciato l'irresponsabilità di queste imprese, impegnate in una corsa allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale sempre più potenti, in particolare di una superintelligenza in grado di automigliorarsi, che nessuno però sarà più in grado di controllare.
23: Questi gruppi non hanno nella responsabilità uno dei propri obiettivi primari. Oggi questi grandi gruppi stanno facendo una corsa molto rapida verso la crescita di modelli che effettivamente non controllano completamente. Stiamo giocando con macchine più complesse di quelle che sappiamo guidare.
22: L'addio di Coxon è in realtà solo l'ultima voce di un crescente dibattito sulla sicurezza, la governance e la necessità di un rallentamento coordinato dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. E non sono solo gli addetti ai lavori a preoccuparsi. Pochi giorni fa, l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani ha lanciato un appello per chiedere agli Stati Uniti di intervenire prima che l'intelligenza artificiale diventi un rischio per l'umanità. Intanto la competizione uomo-macchina è già diventata realtà in un episodio recente, la soluzione di uno dei misteri matematici del millennio, le equazioni Navier-Stokes, risolte da 2 matematici umani con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il problema ora è a chi andrà il premio da $1 milione, se ai 2 matematici o a OpenAI.
13: Champions League, italiani in cerca di riscatto stasera con la Roma, tra pochi minuti in campo contro il Fenerbahce, il Como al suo storico debutto in Europa contro il Lipsia. Proprio su quest'ultima sfida sentiamo Andrea Riscassi.
24: E adesso abbiamo visto che il stadio è pronto e noi saremo pronti per dare una bella partita ai nostri tifosi perché giocare a casa e giocare una partita di Champions sarà bellissimo.
25: Per il capitano che ha iniziato con i Lariani in Serie B, quella di questa sera non potrà essere una gara come tutte le altre. Il Como esordisce in Champions League in un Senigallia rinnovato e tirato nuovo contro l'Ipsia. Obiettivo è continuare a fare bene per stupire tutti, anche in Europa.
24: Veniamo anche in Champions per fare la nostra roba, non veniamo per guardare la gente giocare, no, veniamo per fare le nostre partite.
25: A Como arriva l'Ips scottato alla sconfitta in Bundesliga contro il Werder Bremen. I tedeschi dovrebbero confermare il tridente offensivo Nusa, Bakayoko e l'ex rossone Nkunku. Anche mister De Michelis è all'esordio in Champions.
1: Oggi siamo atterrati a Milano. Milano è una città importantissima per la storia del calcio. La Champions League è sempre qualcosa di particolare. Cercheremo di vincere per mostrare che siamo una squadra forte.
25: Ed essendo di origini italiane, chiude la conferenza stampa nella nostra lingua.
2: E abbiamo visto tante partite del Como. Come gioca bene.
13: La Camera ha approvato con 218 voti a favore, 6 contrari in prima lettura il testo unico sul cinema. Procedure più trasparenti e finestre temporali certe sono tra i principali obiettivi per la ripartenza dell'intera filiera cinematografica e audiovisiva con l'istituzione dell'agenzia, la programmazione triennale e il rafforzamento dei controlli. Frutto del contributo di maggioranza e opposizioni, la proposta che ora passa al Senato incassa un'importante via libera bipartisan. Allora sentiamo il commento del ministro Giuli.
3: A tutte le persone che hanno mostrato, dichiarato sostegno a favore di questa storica legge delega, in un clima di collaborazione dialettica e di concordia, un clima reso possibile dalla straordinaria attitudine, dallo straordinario lavoro svolto dalla settima commissione, dal relatore al presidente, senza dimenticare nessuno e nessuna nei nostri doverosi ringraziamenti.
13: Ultimi giorni della Mostra del Cinema a Venezia, nel programma di oggi un toccante documentario su Gaza e il film di Mario Martone fuori concorso, Scherzetto, di questo e di altro. Si parlerà nel nostro speciale con Laura Squillaci che abbiamo in collegamento insieme ad Alessandro Stefanoni.
4: Buonasera Andrea, buonasera ai telespettatori. Proprio così, c'è stato un lunghissimo applauso, una standing ovation alla proiezione qui in Sala Grande, partita alle 17.15, proprio di Naza, il film dei due registi Yuval Abraham e Rachel Zohar, che sono gli stessi registi che hanno realizzato No Other Land, il documentario che ha vinto l'Oscar nel 2025. Lì raccontavano la Cisgiordania, qui raccontano attraverso una serie di interviste a soldati israeliani e a membri dell'intelligence israeliana i meccanismi di uccisione dei palestinesi a Gaza. Un secondo film in concorso è Un peu avant minuit con Chiara Mastroianni e poi dicevi fuori concorso Scherzetto di Mario Martone. Di tutto questo parliamo tra pochissimo. Grazie a te.
13: È tutto per questa edizione. Ora una breve pausa, poi lo speciale su Venezia 83 con Giancarlo Sai.

0: pubblicità.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito. Andiamo!
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 900...
1: Scappare!
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.

0: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
1: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
2: Cristanini te ayuda.
3: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
4: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
5: Qui è Verisure, si identifichi subito.
4: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
7: Come su una montagna russa! Quando l'aumento energia ti protegge!
6: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
8: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e
9: giù!
10: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
11: Praticamente siamo il tuo paracadute!
6: Contro l'instabilità del mondo energetico,

0: Buonasera, ben trovati. È la mostra del cinema di Venezia anche stasera. Ci avviciniamo al gran finale. Vedo tra l'altro una serie di spettacoli che stanno avendo luogo sul red carpet. È una situazione un po' particolare. Laura Squillaci, infatti, la vedete oggi, si collega eccezionalmente dall'interno del Palazzo del Cinema, perché Laura, è una cosa abbastanza rara, ma siamo abituati, l'abbiamo già vista in passato. Quando piove parecchio a Venezia si rivoluziona un po', no, tutto il cerimoniale.
1: È proprio così, Giancarlo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Noi abbiamo deciso insieme ad Alessandro Stefanoni di ripararci qui dentro perché c'è forte vento, ma a quanto pare il red carpet ufficiale di Un peu avant minuit, chiedo di togliermi il ritorno della mia voce dalle orecchie, avverrà comunque nel red carpet all'esterno, quindi ce lo godremo, non sarà, diciamo, qui dentro in spazi più risicati.
0: Allora, infatti mi ha stupito questo che le immagini che vedete in diretta sono dall'esterno, perché è da lì che stanno passando i primi invitati. Come sempre, poi il red carpet dura parecchio, perché la proiezione di Un peu avant minuit è alle 19:15, quindi siamo un po' in anticipo, ci torneremo dopo. Però intanto, Laura, ci dai un po' un quadro di questo film da prima serata del concorso di stasera, di direzione e regia di Nicolas Parisien, francese.
1: E beh, Giancarlo, lo vedevamo nelle immagini del fotocall che stavamo mandando in onda, c'è Chiara Mastroianni, quindi film francese, ma dove c'è lei presente in un ruolo minore. Ho di nuovo il ritorno nelle orecchie, scusate che non riesco,
0: allora,
1: a parlare,
0: Laura,
1: altrimenti.
0: Aspetta, allora guadagno tempo io, allora, perché sicuramente è molto fastidioso per te parlare in queste condizioni. Oggi è una giornata particolare perché appunto abbiamo uno spettacolo, una proiezione di seconda serata che sarà fuori concorso, che è l'atteso ritorno alla regia di Mario Martone. I due film in concorso invece vanno a concludersi così, no? Questo film di Nicolas Parisien, di cui ci stava parlando la nostra inviata, e poi c'è stato Naza, che era molto atteso, il film che torna a parlare di Palestina e di Medio Oriente nel pomeriggio. Allora, Laura, forse vediamo un po' se adesso va meglio. Stavamo parlando appunto di che cosa
1: dice. Vediamo se risento la mia voce. Purtroppo la sento ancora un po', però forse è sostenibile adesso. Intanto vedete i due registi. I due registi, questi due ragazzi per i quali io provo una profonda ammirazione. Registi israeliani, si chiamano Yuval Abram e Rachel Zohr, e sono i registi di Naza. Lo dicevi, Giancarlo.

0: questo, di quest'anno è veramente un festival politico. Alberto Barbera ha fatto delle scelte ben precise, tra le quali quella di introdurre, tra l'altro come ultimo film tra i 22 in concorso, Nazza, di questi due registi che conosciamo già perché sono due tra i quattro registi del documentario No Other Land, che ha vinto un Oscar nel 2025. All'epoca si raccontava della Cisgiordania. In questo documentario, che è potentissimo, questi registi intervistano sui tetti di Tel Aviv 24 tra soldati israeliani e membri dell'intelligence israeliana per farsi raccontare i meccanismi di uccisione dei palestinesi a Gaza. Meccanismi che sono dettati, Giancarlo, e questo fa molto effetto, dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, tramite una mappatura degli edifici che sono presenti a Gaza, nei quali si presuppone di trovare membri di Hamas, a partire da questo dato inizia una serie di ramificazioni tali per cui un po' tutti diventano collegati con Hamas, e questa intelligenza artificiale, data questa ramificazione che li porta a individuare queste persone, decide di distruggere l'intero edificio e provocando i cosiddetti Nazza, ovvero danni collaterali, ovvero l'uccisione di civili palestinesi innocenti.
1: Molto diversi, no, dalla voce di Indra Rajab dell'anno scorso, che era un film che a molti era piaciuto, ad alcuni non era molto piaciuto per quel suo anche essere un po' sopra le righe, no, l'utilizzo di una documento reale, la voce della bambina all'altro lato della linea del telefono dentro un film di finzione. Qui siamo invece su tutto un altro tipo di narrazione, più asciutta, è un documentario. Gli autori, appunto, li hai citato, no? Netherland lo conosciamo già, quindi è tutto un altro modo. Però quello che colpisce è che sembra che alla mostra quello che accade in Medio Oriente e la questione palestinese in particolare tenga particolarmente, interessi particolarmente, che praticamente abbiamo un film all'anno.
0: Sì, è proprio così. Tra l'altro la regista della voce di Indra Rajab, ricordiamolo Giancarlo, è nella giuria guidata da Maggie Gyllenhaal. E quindi, insomma, immagino che questo film la colpirà particolarmente. Lo dicevi giustamente, è un film dove non si vede la violenza, non c'è sangue, non si vede morte, ma c'è tutto il pre di come si arriva a quelle morti. È un documentario asciutto, ma che ci restituisce uno schema veramente incredibile da immaginare. Guardi questo film e dici: ma non è possibile, non è semplicemente possibile che avvenga tutto attraverso, quasi fosse un videogame, ecco, è questo il senso.
1: Laura ha intervistato i due autori, reduci dal grande successo internazionale di Netherland. Sentiamo cosa ci hanno detto.
2: This film is showing what the Israeli system of killing in Gaza looks like.
3: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. Mostra anche come in vaste aree di Gaza i soldati operassero secondo una sorta di protocollo che, per usare le loro parole, prevedeva di uccidere chiunque vedessero. I civili uccisi li chiamano Nazza, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. Quello che avviene a Gaza da anni è già noto. I giornalisti palestinesi lo hanno documentato coraggiosamente. Molti di loro sono stati uccisi, assassinati, pagando con la propria vita il fatto di averlo raccontato. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
4: יש בתוך הנאזה הבדל בין נגיד ילדים ותינוקות לגבר?
5: אין.
0: Hanno accettato di parlare a condizione di rimanere anonimi, ma credo che entrambi sentiamo che non stiamo facendo nulla di sbagliato e che anzi stiamo facendo qualcosa di molto importante per portare alla luce questi sistemi. Quindi speriamo che non ci siano conseguenze per loro.
1: cosa che purtroppo drammaticamente sappiamo essere successa a chi ha partecipato a Netherland, con purtroppo anche l'uccisione appunto di alcune persone che comparivano nel documentario premio Oscar di pochi mesi fa. Allora andiamo però a fare un po' il punto, Laura, perché dopo vi faremo sentire tra l'altro le voci dei protagonisti del film francese che sta per passare in, alla mostra, però andiamo a fare un po' il riepilogo di come stanno le cose dal punto di vista della critica finora a Venezia. Chiedo alla regia se ci mostra le due grafiche che abbiamo aggiornato con i film di ieri delle valutazioni. Ecco qua, questi ormai l'avete imparati a conoscere perché sono i film in ordine di tempo che sono usciti da mercoledì, quando c'è stata la serata inaugurale con Inc. di Danny Boyle. Le valutazioni non cambiano, vedete ancora una volta i due film più valutati della prima metà della mostra sono Wild Horse 9 di Martin McDonagh e Possible Love di Lee Chang-dong. Andiamo a vedere però la seconda grafica perché c'è una sorpresa, c'è una novità sostanziale. Un Bon Petit Soldat, il film di Stéphane Brisé, presentato ieri alla mostra, ve l'avevamo detto, Laura era stata buona profeta ieri, ci aveva detto attenzione perché questo è un film potente, ottiene il plauso della critica al pari degli altri due film. Era prevedibile, Laura, secondo te?
0: Decisamente prevedibile perché la storia è una storia che insomma è importante, riguarda un po' tutte, mettere al centro di una storia una donna dirigente che però deve avere a che fare con un sistema maschile e maschilista, insomma già la storia di per sé catturava, e poi degli attori così bravi, Giancarlo. Alvar Horvacher, adesso lo posso dire, ma proprio in stato di grazia assoluta, io penso sia la sua migliore interpretazione di sempre. Vincent Landon è sempre lui, carismatico, violento anche in questa parte dove si vede proprio che cosa può fare un uomo quando abusa del suo potere, e poi con Brisé ci ha lavorato in decine di film. Era un film che nasceva già funzionante di per sé. Poi non vi racconto ovviamente la trama nel dettaglio, ma per come è costruita, insomma, ci sono detti e non detti, scelte che questa donna a capo delle risorse umane, interpretata da Alvar Horvacher, deve decidere di prendere oppure no per difendere una collega mobbizzata. Insomma, proprio un film che funziona, ma perché è proprio solido, è scritto bene, recitato bene, diretto bene.
1: Se torniamo, Laura, scusami un attimo, no, volevo anche mostrare per dovere di cronaca anche quello che è il responso dell'altro film italiano che era in concorso ieri, che era Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, che comunque ha avuto una buona valutazione. Dopo il film di Nanni Moretti mi sembra di poter dire che è quello che è piaciuto di più. E tra l'altro, siccome è arrivato in concorso a tarda sera, quando noi eravamo già andati in onda, adesso Laura, magari mentre ci dici come, adesso ce lo puoi dire come è stato accolto, mostriamo anche un po' di immagine, no, del Red Carpet.
0: Guarda, lo sai che ogni anno qui c'è il cronometro in sala, ci sono stati 14 minuti di applausi per questo film, se tanto mi dà tanto, è piaciuto tantissimo, soprattutto agli italiani, devo dire, perché la critica internazionale è un po' più tiepida, e soprattutto è piaciuta Vanessa Scalera. Lo dicevamo già ieri, lo ripetiamo, già prima che arrivasse qui, per chi lo aveva visto anticipatamente, l'interpretazione di Vanessa Scalera aveva colpito tantissimo, si parlava di Coppa Volpi che ancora qua non era neanche arrivato. E ha confermato, no? Questo ha confermato che la critica, quantomeno, e anche il pubblico che ieri sera era in sala, lo ha accolto calorosamente. Ricordiamo che è una storia, la storia vera di Antonio Franchini e del difficile, complicatissimo rapporto con sua madre, interpretata da Vanessa Scalera, mentre Antonio Franchini, lo scrittore, interpretato da Lino Musella. Quindi
1: è piaciuto molto. È una sorta di risposta indiretta del cartello principale, del concorso principale di Venezia, a una polemica, che c'è stata prima della partenza della mostra, cioè che quest'anno, a differenza di Cannes e a differenza di edizioni precedenti di Venezia, c'è solo una regista in concorso e gli altri sono tutti uomini. La risposta indiretta, ma anche diretta da parte di Barbera, è che però ci sono tantissimi film con forti personaggi femminili in concorso, forse più del passato.
0: È vero, è proprio così. Il film a cui tu fai riferimento è Woman Unknown di Mayel Touki, con una grandissima Mathilde Arcel, anche lei tra le favorite per una possibile Coppa Volpi. Una storia molto centrata su questo personaggio, che è una sorta di domestica che dopo un po' conquista il cuore del suo padrone, mettiamola così, che è un uomo d'affari che possiede un'azienda di guanti, ma arriva un amico dal suo passato e tira fuori un segreto inconfessabile che ha a che fare con il nazismo, quando molte donne avevano difficoltà, insomma, a sopravvivere, quindi la scelta era collaborare o morire. Insomma, bella storia potente, lei praticamente ha tutto il film sulle spalle sue, quindi
1: vediamo per completezza se la regia ci può rimostrare la prima delle due grafiche, perché l'abbiamo citato effettivamente forse un po' poco, Woman Unknown, allora vediamo come era stato valutato dalla critica, ecco qua, ecco, insomma, vedete che è uno dei film che è piaciuto di più nella prima metà della mostra. Noi gli abbiamo dato un 3.5 stelle, che equivale comunque a essere un film più che discreto, insomma siamo tra il 7 e l'8, quindi ha sicuramente delle possibilità di essere protagonista sabato. Tra poco torniamo nel vivo del red carpet, però come sempre noi siamo sempre molto attenti con l'aiuto di Laura Squillaci a quello che succede fuori dal concorso principale. Oggi il protagonista, una delle attrici più amate del nostro paese,
0: Emanuela Fanelli. Questa serie che si intitola Peccato, Rai e HBO, è davvero un prodotto, possiamo dire, molto intelligente se non geniale. È metacinema, perché Emanuela Fanelli, ma lei per prima che se l'è scritta questa serie, si immagina, lei dice in maniera un po' mitomane, nel 2049 a 63 anni si è immaginata come un'attrice che ormai è sul viale del tramonto, che si nasconde, anzi perché ha combinato qualcosa per cui è finita sotto processo, ma non viene bene spiegato perché, e vuole ricordare quella che è stata la sua carriera folgorante. E in questa serie, che è appunto metacinema, coinvolge alcune delle persone con cui ha collaborato, tra tutte Paola Cortellesi, che l'ha resa celebre in C'è ancora domani, quindi li vediamo tutti invecchiati, non so, Sabrina Ferilli, Alessandro Borghi, Ferzan Ospetek, e ognuno che dice che cosa ricorda di Emanuela Fanelli quando era giovane. L'ho trovata veramente una scelta molto curiosa.
1: Ha fatto molto discutere, no? Ci si è domandati molto, ma perché Emanuela Fanelli è arrivata così invecchiata anche alla mostra del cinema? Ecco, adesso è spiegato il perché. Senti, vogliamo sentire che ti ha detto in questa vostra chiacchierata.
0: Volentieri.
6: Me la ricordate, Emanuela Fanelli?
7: Emanuela, che esperienza è stata per te vederti nel 2049 a 63 anni, un'attrice un po' in declino, diciamo, che si nasconde adesso, ma con tantissima dignità?
8: Avendolo scritto ci sono andata proprio incontro a questo desiderio, volevo quello, mi piaceva l'idea di raccontare questo e di usare il linguaggio del mockumentary, del finto documentario, per parlare di questo futuro e di questa donna così in là con gli anni, un po' disincantata.
9: Realizzare questo documentario sulla Fanelli è il sogno della mia vita?
5: No.
8: Quando arriva questa troupe di Malcolm Pagani che vuole fare un documentario su di lei, lei pensa con piacere, in realtà il pubblico vedrà che è completamente controvoglia, perché Malcolm Pagani vorrebbe farne un altro molto più alto su Alberto Moravia e Elsa Morante, ma il produttore non glielo fa fare. Quindi in realtà di giorno in giorno sembra rinascere in lei quella parte umana un po' stuzzicata, no, dell'ego, o dell'avere una luce puntata addosso, che poi, come vedremo nel racconto, quella luce l'ha anche distrutta.
6: Emanuela Fanelli è una donna realizzata.
7: Di fondo c'è questa capacità che avete tutti e che è meravigliosa, di prendervi poco sul serio, di ridere, dell'autoironia. Quanto è importante che ancora in questo mestiere ci sia?
8: Ma nella vita, secondo me, già è fondamentale, si vive meglio, no? Prendendosi poco sul serio. In questo mestiere ancora di più, perché è davvero tutto molto volatile, nel senso che oggi sei una meraviglia, domani magari no, come raccontiamo. Quindi bisogna fare uno sforzo anche per stare poco legati a quanto questo mestiere poi ti definisca nella vita. E questo è un esercizio, secondo me, da portare avanti. E poi diciamo che in questa serie, con tutti questi nomi, potrebbe essere un po' la rivolta del circoletto.
10: Sei croccante?
11: Sì.
10: Sì.
11: Diciamolo.
10: Diciamo. Croccante.
1: Tra l'altro ricorda molto l'operazione anche fatta da Carlo Verdone, no? In Vita da Carlo, in cui la vita dell'artista e la vita di Carlo si mischiano, no? In questa difficoltà di distinguere l'uno dall'altra. E a proposito di grandi italiani, ce n'è un altro che è protagonista indirettamente, diciamo così, di un altro documentario che viene presentato oggi a Venezia, Laura.
0: Si intitola Be Brave, la regia è di Francesco Carrozzini e racconta Roberto Rosso, cioè il fondatore di Diesel, e c'è stato un red carpet, come potete vedere, ricco di celebrità italiane, da Fiorello ad Achille Lauro. Spesso succede, no, che quando ci sono delle personalità del mondo della moda, poi o chi le ha vestite o chi per amicizia le ha incontrate nel corso della carriera, arrivi qui a Venezia ed eccolo qui, lo vedete, lo stilista diventato famoso in tutto il mondo grazie al marchio Diesel, iniziato negli anni 90, poi esploso negli Stati Uniti e in qualche modo Venezia, visto che lui è veneto, non è di Venezia ma è di Padova, ma insomma lo vuole celebrare attraverso questo documentario che è passato questo pomeriggio e che insomma ci porta anche un po' dentro il mondo della moda, che è un altro aspetto di Venezia, no? Che mette insieme cinema, magari cinema d'autore, però anche red carpet, vestiti, pagelle di vestiti e di abiti che sfilano qua fuori.
1: Allora, intanto che cerchiamo di capire se Nicola Parisè e Chiara Mastroianni sono già passati sul red carpet o devono ancora arrivare, perché non sono riuscito adesso a capire a che punto siamo del red carpet, ma ci siamo quasi, perché probabilmente che cosa succede? Che stanno un po' anticipando per approfittare di questa finestra in cui non piove, fondamentalmente, anche se vedete che il vento è molto forte sul red carpet del Palazzo del Cinema. Allora, vogliamo un po' entrare nel dettaglio di questo Un peu avant minuit, una bella rappresentanza francese, ieri il film di Stéphane Brisé, di questo che cosa possiamo aggiungere, Laura?
0: Possiamo aggiungere che è un film drammatico, Giancarlo, e che ha come protagonista un uomo sulla mezz'età, sui 50 anni, che deve fare un po' i conti con la sua vita, deve fare conti con il suo passato, quante volte lo stiamo dicendo in questi giorni, no? E c'è tra i protagonisti anche Chiara Mastroianni, che vedete nel fotocall, e si trova a dover ritornare in Italia perché dopo, a seguito della morte del padre biologico, che lui non aveva mai conosciuto, ma prima di arrivare in Italia si ferma a Parigi, e dove vive la figlia, e qui incontra degli amici con i quali fa delle riflessioni, ed ecco qui l'elemento politico, sui loro rapporti con le donne, e quindi ritorna centrale il tema del Me Too. Insomma, in Francia c'è sempre stato forte, no, la discussione intorno a questo tema, vi ricorderete anche a Cannes, Kate Blanchett, che si fece promotrice di un lungo tappeto rosso in cui tutte le donne chiedevano la parità di genere, chiedevano...
1: Pensare a quanto sia stata drammatica per i francesi l'elaborazione del lutto, di dover rimettere in discussione un idolo assoluto come è stato Gérard Depardieu per decenni di storia del cinema francese, no? Proprio per questa ritrovata sensibilità di questi ultimi anni del cinema e dell'opinione pubblica francese.
0: Decisamente, e dunque farne il tema di un film con attori appunto del calibro di Chiara Mastroianni, ma di Melville Poupaud, che è il protagonista, un volto che avevamo incontrato qui a Venezia nell'ultimo film di Woody Allen, tra l'altro, e insomma è bello sentire delle discussioni tra adulti su come siamo cambiati. Adesso abbiamo una consapevolezza che anni e anni prima non avevamo, perché magari la società era diversa, perché si usava un linguaggio diverso, ci si comportava in maniera diversa, e oggi, un po' riflettendo quello che è la nostra società, ci si è resi conto che magari certi comportamenti non erano del tutto giusti.
1: Allora,
0: e che c'era
1: attesa,
0: il solito...
1: Magari vediamo se riusciamo poi a intercettare sul red carpet i protagonisti prima che ci salutiamo a fine puntata, però nel frattempo mi pare che sia stato Francesco Gatti, no, il nostro Francesco Gatti a incontrare i protagonisti, quindi intanto li possiamo sentire.
10: Alexandre m'a dit que t'étais très drôle avant. Très cynique, mais très drôle.
11: Ah bon?
12: Plusieurs années qu'en France, il y a un vrai débat.
3: Da diversi anni in Francia c'è un vero dibattito sul Me Too, soprattutto tra generazioni diverse. Anch'io, come il mio personaggio, ho una figlia di 20 anni e anch'io mi sono confrontato con lei sulle dinamiche tra uomo e donna. Credo sia importante che questo film parli di questo tema, per una volta, dal punto di vista dell'uomo, che si interroga, che si mette in discussione e che cambia punto di vista.
11: J'aimerais bien que les mecs de ton âge réfléchissent un peu.
13: Alors, Romer è quelqu'un qui était extrêmement important pour moi.
3: Per me Romer è stato estremamente importante come regista. Quando ero un cinefilo ho seguito dei suoi corsi alla Sorbona per 2 anni. C'è stato un momento ben preciso in cui non sapevo assolutamente cosa fare della mia vita. E poi ho visto Agente Speciale, uno dei suoi ultimi film, non particolarmente conosciuto, il suo penultimo. E ho vissuto una vera epifania. Mi sono detto, ecco cosa farò, il regista. E così poco dopo ho iniziato anch'io a girare. In questo film c'è un tocco molto romeriano. C'è una sceneggiatura dove i personaggi si

0: Aspettiamo, anche se stiamo andando a chiudere, chiaramente quando il film è alle 19.15 è un po' più complicato, però Laura, vogliamo andare a parlare però di Mario Martone che arriva stasera fuori concorso?
1: Partiamo proprio dal fuori concorso, Giancarlo, perché ricordo in conferenza stampa Alberto Barbera dire che Gianni Amelio e Mario Martone erano stati talmente signori da accettare di essere a Venezia ma fuori concorso, e anche se i loro film l'avrebbero meritato, secondo Alberto Barbera. In questo caso Mario Martone porta sullo schermo le pagine scritte da Domenico Starnone in questo film Scherzetto, che racconta del rapporto tra un nonno, interpretato da Tony Servillo, e il nipotino piccolo, che si ritrovano rinchiusi in una stanza praticamente di una casa a Napoli, la casa che fu di questo nonno che ha abbandonato Napoli però per trasferirsi a Milano, e lì c'è una sorta di duello in cui però ricompaiono per questo nonno dei fantasmi che quella casa abita, dove lui aveva abitato. Insomma, Tony Servillo e Mario Martone hanno collaborato insieme tantissime volte, mi sembra 7 in tutto. Mario Martone è comunque un habitué di Venezia, in concorso c'è stato 6 volte, ma complessivamente molte di più, e ritorna con questo film che gli ha parlato molto, perché anche lui dice che girandolo un po' di fantasmi dal passato li ha sentiti rivenire a galla. Nel
0: ricordiamo.
1: Film c'è anche Serena Rossi.
0: Certo, vai, vai, vai, sì. No, certo, concludi.
1: Nel film c'è anche Serena Rossi, che è la mamma di questo bambino, e che invece racconta una cosa carina, e che praticamente ha ricevuto un WhatsApp da Mario Martone il 30 dicembre in cui diceva: ma ti va di fare questo film insieme a Tony Servillo? Lei tipo rimasta così, ha detto che l'ha chiamato subito al telefono perché non sarebbe arrivata l'anno successivo, senza sapere se davvero era vero, per dire quanto era emozionata di far parte di questo film.
0: Lo ricordiamo, e con questo Martone caso. Tu ricordavi la sua storia d'amore con Venezia, il suo primo film è Morte di un matematico napoletano, fu subito gran premio della giuria, è stato a Venezia in concorso con il suo penultimo film, Qui rido io, anche lì no? La collaborazione con Tony Servillo, invece l'ultimo film, Nostalgia, aveva optato per il Festival di Cannes. Siamo quasi in chiusura, però un flash te lo voglio chiedere su questo. Quali sono i motivi per cui due grandi come Amelio e Martone vanno fuori concorso?
1: Come li ha spiegati Alberto Barbera, probabilmente lui voleva dare anche l'opportunità, per esempio, a Paolo Strippoli con L'Estranea, finalmente di arrivare in concorso.
0: Per dare spazio più ai giovani,
1: 5
0: certo,
1: film.
0: Certo, erano tanti.
1: E dare un pazzo spazio più ai giovani. E loro sono stati signori.
0: Ci
1: così
0: sentiamo
1: proprio
0: domani, Laura.
1: Signori che hanno accettato comunque.
0: Ci sentiamo domani, Laura. Grazie mille. Grazie, grazie. Intanto è arrivato il cast del film francese in questo momento sul Red Carpet. Ve lo mostreremo nel TG delle 19. Adesso l'intervista a Mario Martone. Grazie, a domani.
2: Una delle cose che mi colpirono moltissimo del libro è che i due protagonisti fossero, come dire, due personaggi agli estremi della vita, cioè un uomo verso la fine e un altro che è appena apparso, diciamo, no? Quindi ancora non si sa nulla di lui. In più, per chi si aspetta da questo film che è la storia di un nonno e di un nipote, qualcosa di tenero, di così, di commovente, di strappalacrime, così eccetera. No, purtroppo non è così.
3: Eravate veramente tu, nonno?
4: Certo, ti piace?
3: Sono un po' scure.
4: Scure?
3: La prossima volta falle più chiare.
5: No, ma che scure, vanno benissimo.
3: No, sono scure.
6: Torna nella casa dove era stato bambino e si manifesta il fantasma di quello che lui sarebbe stato se fosse rimasto a vivere lì. E da questa casa, in maniera anche inquietante, vengono fuori i fantasmi del passato. È un film che riflette con leggerezza sulla famiglia, sul successo, sul fallimento, sull'ambizione, sull'infanzia, sulla vecchiaia.
7: Il 30 dicembre Mario Martone mi ha detto: ti vorrei proporre un ruolo nel mio prossimo film con Tony Servillo. Ho detto: sei serio? È uno scherzetto? È stato un invito veramente prezioso per me, un'occasione un po' inaspettata. Sono arrivata in punta di piedi cercando di osservare questi due grandi vecchi amici che lavorano insieme e creano delle cose stupende ormai da tanto tempo.

0: Pubblicità. Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni, con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu. Pubblicità.
1: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
2: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
3: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
4: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
2: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
5: La mia madre!
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.
8: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
9: Tenamen. Mantieni il controllo.
10: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
11: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
12: Abbandoni ora l'immobile.
11: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Dopo l'estate del caldo record, il maltempo sferza il centro nord. Una donna annegata nell'auto in un sottopasso allagato da Tisana vicino a Udine. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker. Nubifragio a Roma. Mentre Trump promette $5,000 ogni americano in caso di vittoria alle elezioni del medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso per conto di Teheran nell'area di Mbabe del Maltempo. La stretta sulla BCE, nuova stretta, aumentano i tassi 0,25%, riviste comunque al rialzo le stime della crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026. La vittola resta preferenza della Discordia, scusate, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, la maggioranza, noi restiamo compatti, per restare valido il nostro patto, opposizione all'attacco per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter La Vittola, mandante, reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere, i PM nelle chat tra i due, ci sono cancellazioni sospette. A Venezia accolto da applausi e commozione NASA, documentario sulla guerra a Gaza realizzato da due registi israeliani, la Camera intanto approva il testo unico sul cinema con un voto bipartisan. E buonasera, bentornati in diretta su Rai News 24, edizione delle 19 del nostro telegiornale. Partiamo dai temporali, nubifragi e colpi di vento e l'abbassamento delle temperature fino a 8 gradi. In queste ore il maltempo infatti sta investendo l'Italia da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Allora sentiamo Emanuela Bonchino.
1: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato alla Tisana in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione. Per precauzione due pazienti sono stati spostati. Disagi anche in altre zone.
2: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
1: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
3: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
1: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio sul Grosseto, non si contano gli interventi dei vigili del fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
0: E adesso vi diamo conto di questa ultima ora, lo vedete, c'è stata una tromba d'aria nel Senese e una donna è morta in casa, si sarebbe ferita con una scheggia del vetro della finestra infranto, è una donna anziana morta questo pomeriggio a Sinalunga in provincia di Siena a seguito appunto della tromba d'aria che si è abbattuta nel territorio. Da una prima ricostruzione la donna che ha circa 80 anni, aveva circa 80 anni, sarebbe andata a chiudere la finestra, ma il forte vento appunto avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. A dare la conferma del decesso il sindaco di Sinalunga Edo Zaccheri e poi naturalmente da chiarire i dettagli di questo incidente, a nulla è valso l'intervento dei sanitari una volta che sono appunto giunti sul posto. Adesso voltiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti perché è stata una giornata densa, sarà una giornata densa di appuntamenti per il presidente americano Trump, che in Texas partecipa ad Arlington ad una visita per commemorare gli eroi di guerra e poi a Dallas chiuderà, nella notte italiana, la convention politica dei repubblicani. Da New York l'inviata Francesca Romani Lisei.
4: Eh sì, Donald Trump definisce questa convention come qualcosa di straordinario, l'ha scritto sul suo social Truth, una convention da tutto esaurito, la gente letteralmente mi adora, così scrive, ed è per questo che stasera sarà nuovamente presente alla chiusura di questa due giorni, di questo evento, un evento fortemente voluto dal presidente per galvanizzare, diciamo, la base elettorale in vista delle elezioni di medio termine, elezioni in cui ci si gioca molto, si gioca la Camera, un terzo dei seggi al Senato, elezioni che potrebbero anche essere molto insidiose per i repubblicani, visto che il presidente è in netto calo di consensi per il protrarsi della guerra in Iran e per il fatto che i cittadini stanno pagando di tasca loro le conseguenze di questa guerra in termini di rialzo dei prezzi della benzina e dei generi alimentari. Cosa ha detto ieri Trump nel suo lungo intervento? 1:45 alla convention, ha promesso $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se vinceranno i repubblicani, ha ammesso che questi soldi vengano spesi sul territorio statunitense, ha promesso la fine della guerra in Iran, ha rivendicato i successi nel contrasto contro l'immigrazione irregolare e soprattutto ha rivendicato anche, ha dato tutte le colpe, diciamo, anche del rialzo dei prezzi, della situazione economica ai democratici, che ha definito più volte come dei comunisti e degli estremisti. Stasera parlerà non soltanto Trump a chiusura della due giorni, ma anche il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. È tutto per ora.
0: Insomma, l'avete sentito, il presidente americano ha promesso la fine della guerra in Iran, ma nel Golfo Persico non c'è solo lo stretto di Hormuz come appunto stretto e rotta cruciale commerciale, c'è anche quella del Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti da Teheran, avanzano sempre di più in direzione dello stretto di Bab el Mandeb. Ci spiega tutto Leonardo Sgura.
5: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita, colpita dai missili Houthi due giorni fa, ha ordinato ai suoi caccia bombardamenti mirati sulle postazioni dei ribelli. Operazioni che avrebbero permesso di tagliare le linee di approvvigionamento delle truppe Houthi che si trovano a Taiz e nelle altre aree della costa occidentale, adesso bersagliate dalle incursioni dei caccia governativi e sauditi. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco, faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo

0: 8 anni di sanguinoso conflitto.
1: Adesso in Ucraina, bombardamenti russi a Dnipro e colpito di nuovo il centro commerciale di Sumi con almeno 3 morti e feriti. Mentre ancora si discute del drone che ha minacciato l'aereo di Zelensky, il presidente ucraino oggi è in Canada dove ha incontrato il premier Mark Carney. Da Zaporizhzhia l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, con Carney il presidente ucraino Zelensky ha parlato di rafforzare la partnership militare, ma su X oggi il leader ucraino ha ringraziato i suoi uomini per gli attacchi in Siberia ai giacimenti di gas russi, perché ha detto servono per spingere la Russia a trattare. Intanto il governo moldavo ha detto che ha chiarito che il drone russo Kamikaze è caduto prima del decollo dell'aereo di Zelensky, è stato proprio ritardato per questo il decollo dell'aereo di Zelensky da Chisinau 2 giorni fa, confermando quello che già aveva detto l'entourage del presidente ucraino, cioè che Zelensky non aveva corso alcun rischio per la presenza di questo drone kamikaze russo sui cieli di Moldavia e Romania mentre si stava dirigendo in Norvegia. E intanto continuano gli attacchi russi, la contraerea ucraina ha abbattuto nella notte 128 droni su 149 e poi gli attacchi sono continuati di giorno, in particolare qui nell'Ucraina meridionale dove ci troviamo a Dnipro. Stamattina è stata bombardata una fabbrica di olio di semi di girasole di una multinazionale americana, ci sono stati 2 morti e diversi feriti, e poi nel pomeriggio è stata bombardata Pavlograd, anche lì 2 morti con video spaventosi della gente in fuga, forse un doppio attacco. Infine bombardato di nuovo per il secondo giorno di fila lo stesso centro commerciale a Sumi nel nord. A te.
1: Il Cremlino, per bocca del portavoce Peskov, torna a rivendicare non solo il Donbass ma anche regioni di Zaporizhzhia e Kherson. Intanto droni ucraini penetrano in profondità nel territorio russo come mai prima, oltre 3.000 chilometri, sino ad un importante snodo della rete del gas. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: È l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novi Urengoi in Siberia, a 3.000 km dal confine, una delle zone più importanti del paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche russe più popolari, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono una ventina di feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche le infrastrutture portuali di Makhachkala sul Mar Caspio in Dagestan. Sul fronte diplomatico il Cremlino auspica al più presto la pace, ma al momento non la vede possibile e dunque continua il conflitto, dice il portavoce dal volo diretto in India per il vertice BRICS. Le condizioni della Russia per una pace negoziata non sono cambiate rispetto a quanto affermato da Putin nel 2024, precisa Peskov. Mosca rivendica le 4 regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Quanto a una possibile tregua energetica, per il Cremlino non sono in corso discussioni concrete. Peskov giudica infine inesistente la minaccia contro l'aereo di Zelensky, non riconosciuta, dice, neanche da Kiev.
1: La politica italiana adesso. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Intanto la Premier Giorgia Meloni sui social commenta i lavori sulla riforma della legge elettorale. Grazie al centrodestra, dopo 35 anni, scrive, tornano le preferenze. Facciamo il punto in diretta con Gabriele Martelloni.
4: Giorgia Meloni interviene sulla questione della legge elettorale che ha alimentato il dibattito parlamentare per tutta la giornata, soltanto dopo che viene approvato in Senato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. La Presidente del Consiglio che rivendica le preferenze sono reintrodotte grazie al centrodestra, in particolare alla proposta che era arrivata da Fratelli d'Italia. Non è credibile quella sinistra che oggi propone le preferenze libere ma che in 35 anni non le ha mai volute e che ha anche bocciato l'emendamento che avevamo presentato, comunque votato contro, ricordiamo a luglio proprio sulle preferenze c'era stato uno scivolone per la maggioranza con questo emendamento che era stato bocciato, presentato da Fratelli d'Italia e poi è stato riproposto secondo l'accordo degli alleati proprio in Senato. La Presidente del Consiglio che dunque adesso guarda al prossimo passaggio che ci sarà sulla legge elettorale alla Camera e confida che l'accordo che si è trovato nella maggioranza possa reggere. Oggi l'indicazione che è stata data al suo partito era quella di votare contro l'emendamento per le preferenze libere delle opposizioni. La Premier, che intanto oggi ha presieduto un CDM durato appena 10 minuti, che è servito per prorogare il taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi per una sola settimana, perché poi in un videomessaggio ha chiarito alla Premier che dalla prossima ci sarà un Consiglio dei Ministri per un nuovo provvedimento che avrà aiuti selettivi mirati alle categorie che ne hanno più bisogno. In questo videomessaggio la Premier rivendica anche un'altra norma che è stata varata in questo Consiglio dei Ministri e che consentirà più facilmente l'estrazione di petrolio e di gas, perché dice la Premier questo, insieme al ritorno al nucleare, segnerà per l'Italia un passo importante verso l'autonomia strategica sugli approvvigionamenti energetici. Per il momento è tutto, linea a voi.
1: E grazie a Gabriele Martelloni. Dicevamo della nuova proroga di una settimana del taglio delle accise, e la sforbiciata sarà sempre sul gasolio di 17 centesimi al litro. Si tratta del 15° intervento per contenere il caro carburanti dal 18 marzo scorso e sarà dunque valido fino al 17 settembre. Sul tavolo anche un confronto su investimenti, infrastrutture, attività energetiche strategiche da destinare ai fondi europei, fino a 14 miliardi di euro in extra deficit, proprio quelli a disposizione per l'energia. Ma torniamo appunto sulla questione legge elettorale, perché naturalmente è al centro del dibattito politico. Lo sentivate, al Senato la maggioranza boccia l'emendamento del Partito Democratico per sopprimere i capolista bloccati e inserire le preferenze NIB, le proteste in aula, ma insomma ci dice tutto. Alberto Puoti in diretta.
5: Sì, si ricompatta la maggioranza sul voto all'emendamento presentato dal PD per introdurre preferenze libere, e non passa questa modifica, mentre l'emendamento proposto dalla maggioranza, che prevede il capolista bloccato e tre preferenze, è approvato dal Senato. Quindi il centrodestra ritrova un'unità dopo alcune ore convulse, con Forza Italia e Lega che ribadivano la contrarietà alle preferenze e noi moderati e Fratelli d'Italia favorevoli, con il partito della Premier che rivendica di aver portato le preferenze. E allora sentiamo sulla coerenza e sul rapporto con la coalizione quello che ha detto Malan.
6: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze, e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
5: Vergogna, gridano dai banchi dell'opposizione i membri del centrosinistra, che avevano provato con un subemendamento del PD in qualche modo a dividere la maggioranza, e incoerenza è l'accusa che fa Renzi, ma anche i 5 Stelle, che sottolineano i ricatti tra le varie forze di maggioranza e anche AVS. Per il PD è l'ora della verità. Sentiamo Boccia e poi ne voi.
7: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: E adesso la missione in America Latina di Confindustria del ministro degli Esteri Tajani, la prima di un paese europeo in Sud America dopo l'accordo UE-Mercosur, si sta chiudendo appunto questa visita a San Paolo. L'inviata è Stefania Battistini.
8: Il vice premier Tajani ha deciso di chiudere proprio qui, all'interno del Museo dell'Immigrazione di San Paolo in Brasile, la sua missione in Sud America, proprio per sottolineare la fratellanza tra i due popoli. Prima ha visitato le due eccellenze italiane qui a San Paolo, il quartier generale di Enel, Brasil, che sta vivendo una fase di incertezza perché l'ente regolatore brasiliano ha chiesto la decadenza della concessione. Tajani ha sottolineato, pur nel rispetto di tutte le leggi brasiliane, il governo italiano sostiene la società di Enel, ovviamente, e ha poi visitato lo storico stabilimento, ora di Stellantis, di Fiat. Ancora oggi nel mercato brasiliano il modello di Stellantis è il primo venduto nel paese. Ha poi fatto una sintesi di questa missione organizzata da Confindustria, ha detto l'Istat ha già certificato un aumento delle esportazioni del 4%, puntiamo ad aumentarle di 14 miliardi con questi nuovi contratti. contratti e con l'apertura del Mercosur. Da San Paolo è tutto, a voi.
1: E come nelle attese, la BCE alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portandoli al 2,5% ai massimi da aprile 2025, ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivanti dai conflitti, rivede a rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
9: Una decisione unanime scontata, riferisce la presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi tre anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde. Non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. After my grandchildren.
1: And there is nothing to report. E adesso lo sport, tutto esaurito a Napoli per la prima partita degli europei maschili di pallavolo. La location è d'eccezione, Piazza Plebiscito. In tribuna tra gli spettatori ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vediamo qual è l'atmosfera che si vive sul posto. Andiamo in diretta a Carlo Solimene.
10: Sì, la novità, diciamo, dell'ultimissimo minuto è che è caduta qualche goccia di pioggia intorno alle 19. Subito il parquet dove si dovrebbe disputare la partita è stato coperto con un teone bianco. Ovviamente si spera, nonostante questo cielo nuvoloso, che non ci siano altri contrattempi, anche perché la macchina organizzativa si è messa in moto, i 6.000 che hanno comprato il biglietto e soprattutto anche le autorità, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è già qui a Napoli, a Villa Rosbevi, e ha anche incontrato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. 6.000 persone, dicevamo, tanto entusiasmo, i cancelli sono aperti intorno alle 6:30. Noi abbiamo ascoltato un po' delle persone venute qui per assistere a questa gara inaugurale di volley tra Italia e Svezia. Allora possiamo vedere la clip, poi la linea allo studio.
11: Ho visto qualche foto della notturna e credo che sia, ci aspetti uno spettacolo interessante. Ci auguriamo anche in una splendida partita.
12: Noi siamo appassionati, quindi vederlo qua nella nostra città è sempre bellissimo.
10: Come la vedete stasera la partita?
12: Una vittoria facile sicuramente.
13: Sì, ma non lo diciamo.
14: It's fantastic.
10: È fantastico, cioè giocare a pallavolo all'aperto è pazzesco.
14: That's amazing.
10: I cappelli tricolori per la nazionale di calcio non li mettiamo da 12 anni.
15: Che la moda allora vada ripresa a questo punto, dai, vanno bene per qualsiasi sport.
16: Ci dobbiamo vedere lo spettacolo della pallavolo stasera, il calcio mettiamo un attimo da parte stasera.
10: Tu sei venuto già eventualmente pronto al cambio, se ci dovesse essere bisogno.
15: Magari entro.
1: E adesso la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali depositeranno oggi stesso un ricorso. Stefano Corradino.
17: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa e i giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
18: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
17: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
18: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
17: Lavitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno.
19: Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci.
1: Prosegue il domino delle riaperture scolastiche, iniziato il 7 di settembre. Il calendario si completerà il 17 con il rientro degli studenti della Puglia. Primo giorno di scuola anche per Aisha, unica alunna sull'isola di Ginosa in Sicilia. Allora sentiamo, di Ginostra, scusatemi, in Sicilia. Sentiamo Danilo Silibaldi.
14: Dopo gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, rientrati a scuola lunedì scorso, la campanella è suonata anche per quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Un rientro che è coinciso con l'arrivo del maltempo, quasi a disinnescare le polemiche, dopo le ipotesi di rinvio per il caldo eccessivo nelle aule. Secondo il calendario deciso autonomamente dalle regioni e dai singoli istituti, i prossimi ingressi interesseranno il 14 Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Gli ultimi a rientrare saranno gli studenti della Puglia il prossimo 17 settembre. Un evento il primo giorno tra i banchi della piccola Aisha, 6 anni, unica alunna della scuola di Ginostra in Sicilia. Campana e campanella, l'aula, riaperta dopo 20 anni, è infatti ospitata nella chiesa del paese. Aisha è stata accolta dalla sua insegnante con un dono, il cono di dolci tipico del posto nel primo giorno alle elementari.
20: Io sono Laura. Andiamo.
14: Campanella che invece non è suonata per Tiziana, la ragazzina che aveva scritto alla Premier Meloni per frequentare la prima media a Filicudi senza essere costretta a lasciare l'isola. A mancare all'appuntamento è stata la docente assegnata che non si è presentata.
1: Il 23 settembre uscirà Quando ti rivedrò, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli. Era stato scritto per un duetto con Erla Vanoni e Manuela Perico, ricorda il rapporto speciale che legava i due.
21: C'è un compositore italiano che ha scritto molte canzoni per me, e tutte bellissime.
22: Così Ornella Vanoni presentava Gino Paoli, era il 1967, ricordando tutte le canzoni che aveva scritto per lei. Ma ce n'è una, in particolare, che li lega in questo momento più che mai, quella che non sono riusciti a finire. Quando ti rivedrò, l'inedito composto per lei dal cantautore genovese, un brano a due voci, ancora un duetto tra loro il progetto, ma la morte è stata più veloce. Ornella se n'è andata nel novembre scorso, Gino ha fatto in tempo ad incidere il brano, ma quella voce così particolare non l'ha sostituita con nessun'altra, quel vuoto è stato colmato con le note sprigionate dalla tromba di Paolo Fresu.
23: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già.
22: Quando ti rivedrò, cantava Gino, non immaginava che sarebbe avvenuto così presto. 4 mesi dopo si spegneva anche lui. L'inedito uscirà a mezzanotte del 22 settembre, esattamente in mezzo ai compleanni dei due artisti, lei il 22 e lui il 23, per ricordare la vita invece che la morte, perché ci sono storie ed emozioni che sono veramente senza fine.

0: L'Aula della Camera ha approvato con 218 voti a favore e 6 contrari in prima lettura il testo unico sul cinema. Procedure più trasparenti, finestre temporali certe sono tra i principali obiettivi per la ripartenza dell'intera filiera cinematografica e audiovisiva con l'istituzione dell'agenzia, la programmazione triennale e il rafforzamento dei controlli. Frutto del contributo di maggioranza e opposizione, la proposta che ora passa al Senato incassa un'importante via libera bipartisan. Allora è stato anche riordinato il tema del tax credit. Sentiamo il commento del ministro Giuli.
1: A tutte le persone che hanno mostrato, dichiarato sostegno a favore di questa storica legge delega, in un clima di collaborazione dialettica e di concordia, un clima reso possibile dalla straordinaria attitudine, dallo straordinario lavoro svolto dalla settima commissione, dal relatore al presidente, senza dimenticare nessuno e nessuna nei nostri doverosi ringraziamenti.
0: E allora andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel programma di oggi un toccante documentario su Gaza, il film di Mario Martone fuori concorso Scherzetto. Di questo e altro si parlerà nel nostro speciale. No, scusatemi, di tutto questo parliamo con la nostra Laura Squillaci, che è a Venezia per noi. Laura.
2: Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. Sono stati 25 minuti gli applausi. È un record per la Mostra del Cinema di Venezia, gli applausi per il film Nazza. Abbiamo le immagini dall'interno del Palazzo del Cinema, questo è il red carpet. Se possiamo fare vedere questi lunghi applausi che ci sono stati, applausi bellissimi, abbiamo appena mandato questi, eccoli qua. Come vedete i due registi, giovanissimi Yuval Abram e Rachel Zohar, sono gli stessi registi che hanno firmato il documentario No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025, mentre lì si parlava di Cisgiordania, qui si parla di Gaza, attraverso delle interviste realizzate da questi registi sui tetti di Tel Aviv con dei soldati israeliani, dei membri dell'intelligence israeliana. Facciamoli sentire questi applausi, chiedo alla regia, bandiere palestinesi che sventolavano, perché questo documentario fa vedere... fa vedere il meccanismo che ci sta dietro, il sistema di uccisione di massa dei palestinesi, quelli che vengono chiamati Nazza, ovvero i danni collaterali. Guardate la sala gremita, c'era anche la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, commossa a accogliere questi ragazzi e questo loro film veramente, veramente potente, toccante, che ci porta dentro la storia nostra quotidiana di tutti i giorni. E vedete anche Jonathan Glazer, l'autore della zona di interesse tra i produttori del film, applaudire, molto commosso per questi due ragazzi che vedete al centro dell'inquadratura. Questo dunque è uno dei due film in concorso Nazza. Nel concorso di oggi ce n'era un altro che passato proprio adesso e sarà tra poco proiettato in sala grande, Un peu avant minuit, con la nostra Chiara Mastroianni, che ha sfilato sul tappeto rosso. Lo cito perché è un altro film politico a sua volta, in maniera diversa, perché qui è la storia di un uomo che fa i conti con il suo passato, e quel passato è il modo per indagare sul suo rapporto con le donne e quindi tema centrale, il Me Too. Vi restituiamo la linea con Alessandro Stefanoni.
0: E allora grazie ai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, noi ci fermiamo solo per una breve pausa.

0: I don't know. I think we're getting hijacked.
1: Thousands of lives were suddenly ended by evil. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they have failed.
2: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
3: E adesso è arrivato il momento delle nostre rubriche. Prima tutte le notizie sportive della giornata con Sport 24 e poi a seguire Sapori e Colori, la nostra rubrica di enogastronomia. Poi il nostro telegiornale torna alle 20 nell'edizione della lingua dei segni italiana. A più tardi.

0: Adesso abbiamo visto che il stadio è pronto e noi saremo pronti per dare una bella partita ai nostri tifosi perché giocare a casa e giocare una partita di Champions sarà bellissimo.
1: Per il capitano che ha iniziato con l'Ariane in Serie B, quella di questa sera non potrà essere una gara come tutte le altre. Il Como esordisce in Champions League in un Senigallia rinnovato e tirato nuovo contro l'Ipsia. Obiettivo è continuare a fare bene per stupire tutti, anche in Europa.
0: Veniamo anche in Champions per fare la nostra roba, non veniamo per guardare la gente giocare, no, veniamo per fare le nostre partite.
1: A Como arriva Lipsia scottato alla sconfitta in Bundesliga contro il Werder Brema. I tedeschi dovrebbero confermare il tridente offensivo Nusa, Bakayoko e l'ex rossone Nkunku. Anche mister De Michelis è all'esordio in Champions.
2: Oggi siamo atterrati a Milano. Milano è una città importantissima per la storia del calcio. La Champions League è sempre qualcosa di particolare. Cercheremo di vincere per mostrare che siamo una squadra forte.
1: Ed essendo di origini italiane, chiude la conferenza stampa nella nostra lingua.
3: Sì, abbiamo visto tante partite del Como. Come si gioca bene, come si gioca bene.
4: Questi fantasmi, l'esordio negativo anche in Champions, certifica un inizio di stagione molto più complicato del previsto per il Napoli, che non perdeva 3 partite consecutive nelle prime 4 uscite ufficiali, addirittura da 26 anni. Il calendario certo non è stato favorevole, ma anche il faccia a faccia con l'Arsenal ha messo in mostra alcune delle criticità del nuovo corso, nonostante una prestazione nel complesso dignitosa. Il piano partita, secondo la filosofia della casa, è mancato paradossalmente proprio nella lucidità di fare le scelte giuste negli ultimi metri, quando si sono aperti gli spazi previsti. Una buona fase difensiva e la compattezza della squadra nel sacrificio non sono bastate ed ha pesato anche la differenza di cambi con gli inglesi, ancora di più se una delle alternative come Lang finisce fuori rosa per problemi disciplinari. Un'altra delusione comunque da metabolizzare presto per cercare di cambiare la tendenza negativa per ripartire già dalla prossima immediata verifica chiamata Bologna.
5: Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo barra due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile perché in Champions, vedendo tutte le partite, a parte stasera l'Arsenal, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
6: La Fiorentina si prepara alla sfida di Venezia in silenzio. Dopo il terremoto che ha portato all'esonero di Fabio Grosso e al ritorno di Paolo Vanoli, la società ha scelto di non aggiungere altre parole a una settimana già piuttosto movimentata. Non ha parlato Paratici, non ha parlato nemmeno il tecnico. La presentazione del nuovo allenatore è stata rinviata dopo la partita. Una scelta precisa, nessuna distrazione, nessun altro elemento esterno che possa spostare l'attenzione. Adesso conta soltanto Venezia, perché la Fiorentina arriva al penso con 0 punti, 3 sconfitte e la necessità di cominciare immediatamente a muovere una classifica che dopo appena 3 giornate è già diventata pesante. Dall'altra parte ci sarà una squadra che si trova nella stessa situazione. Anche il Venezia infatti è ancora fermo a 0 punti. Vanoli ha avuto pochissimo tempo per lavorare e soprattutto si è ritrovato davanti a una squadra molto diversa da quella che aveva lasciato pochi mesi fa, ma proprio per questo, almeno all'inizio, potrebbe affidarsi a qualche certezza già conosciuta, come Fagioli a centrocampo e Dodò, per esempio, sulla destra. Tra i giocatori già allenati dal tecnico ci sono anche Ranieri, Brescianini, Indur e Pongracic. Non sarà comunque ancora la Fiorentina di Vanoli, per quella servirà tempo, ma a Venezia dovrà esserci già una prima risposta.
7: Un'estate infinita e forse ancora ricca di colpi di scena. È ancora aperta la vicenda che vede coinvolto il presidente della FIGC Giovanni Malagò, dopo che la Procura Generale dello Sport ha respinto la richiesta di archiviazione dell'indagine relativa al suo mancato tesseramento prima delle elezioni federali dello scorso giugno. Malagò però non sembra preoccupato.
8: Sono tranquillo, non c'ho da aggiungere altro, anche perché oggettivamente credo che la competenza e i luoghi debbano essere altri che non, diciamo, questa situazione.
7: Il presidente risponde anche sull'ipotesi di un possibile commissariamento.
8: Io non so che dire, c'è chi parla di tante cose, ma mi sembra una cosa assolutamente non plausibile.
7: E inoltre afferma, a margine del suo intervento agli Stati Generali degli eventi a Roma, la situazione ha dell'incredibile, non è un cavillo, ma semplicemente una dinamica interpretativa e il caso strano è che valga solo ad personam. Si è espressa sulla questione anche Diana Bianchedi, capo delegazione della Nazionale, scelta proprio da Malagò, nonostante il ruolo di di vicepresidente vicario del CONI.
9: Bisogna avere anche la forza di guardare le cose con pazienza, con attenzione, con profondità e con rispetto, proprio per poter dare delle risposte concrete e giuste, il più giuste possibile. Quindi è quello che stiamo facendo.
7: Sul caso interviene il ministro dello sport e dei giovani Andrea Bodi, che si definisce osservatore rispettoso ma interessato. E dal CONI il presidente Buonfiglio chiede attenzione e assicura che la vicenda sarà affrontata cercando di non commettere errori.
10: Un'altra impresa sfiorata, un altro finale, ricco di emozioni e di amarezza. La nazionale femminile di basket esce a testa alta dal mondiale, sconfitta 82-80 dall'Australia, dopo aver recuperato 26 punti di svantaggio e sbagliato il canestro della partita con una corsa di Francesca Pasa, tanto bella quanto sfortunata.
11: Penso che le mie compagne, quelle che sono state in campo, soprattutto l'ultimo quarto, abbiano dato veramente tutto quello che avevano, quindi io sono super orgogliosa di loro, di noi. Sicuramente potevamo iniziare la partita in modo diverso, perché abbiamo dimostrato in diverse occasioni di cosa siamo capaci, quindi ovviamente il dispiacere è molto grande.
10: Tanti rimpianti di un mondiale in cui le azzurre hanno lottato punto a punto con squadre formidabili come gli Stati Uniti, campione in carica, o la stessa Australia.
12: Noi forse potevamo difendere un po' meglio, però certamente una squadra che ha qualcosa dentro, che ha un'anima incredibile quando la vuole avere, e quindi posso dire solo brave a queste ragazze. È peccato. E dobbiamo portarci dentro, dire una cosa importante: giocare contro la prima, la seconda, la quarta del ranking mondiale significa curare i dettagli, questi piccoli dettagli che poi fanno la differenza.
13: Credo che abbiamo un cuore enorme, un'anima enorme, e sono sicura che ci saranno altri di mondiali e di occasioni per fare bene.
10: Oggi ritorno a casa per l'Italia, a breve le azzurre cominceranno la stagione dei club, ma con la testa al prossimo obiettivo in nazionale, l'Europeo del 2027.
14: Grandi semifinali di tennis a New York con sfide di altissimo livello sia nel torneo maschile che in quello femminile. Fra le donne, le prime quattro super campionesse Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff e Jessica Pegula promettono scintille. Per la prima volta tutte insieme in semifinale dal 2009. La prima sfida maschile invece vede al confronto Alexander Zverev e Karen Khachanov. Per il tedesco si tratta della terza semifinale raggiunta agli US Open e farà di tutto per aggiudicarsi. Il russo di origini armene invece non potrà che dimostrare di battere il tedesco, da cui è stato più volte sconfitto. L'altra semifinale maschile è particolarmente significativa: Francis Tiafoe contro Ben Shelton, due americani che si contenderanno un posto in finale giocando in casa. Un confronto storico nell'era Open tra due statunitensi. La prima semifinale femminile invece vedrà di fronte Arina Sabalenka e Jessica Pegula. La bielorussa, campionessa in carica, è alla ricerca del terzo titolo consecutivo a New York. L'americana Pegula non sarà da meno davanti al suo pubblico, che la sosterrà in casa. L'altra semifinale sarà Coco Gauff contro Elena Rybakina, una sfida tra due giocatrici che hanno già dimostrato di avere tutte le qualità per conquistare il titolo. Le semifinali di New York promettono dunque spettacolo e chissà quanta storia ancora da raccontare sia al femminile che al maschile.
15: Nessun italiano era mai riuscito a vincere nello stesso anno Giro della Toscana e Coppa Sabatini. Per Giulio Pellizzari il sogno della doppietta svanisce a pochi metri dal traguardo. A beffarlo è il francese Conefroa, che rimonta a tutta velocità sul rettilineo in leggera salita e si porta a casa la classica di Peccioli. Le stesse rampe che salgono al Borgo della Valdera erano state il terreno su cui Pellizzari aveva costruito la sua azione a lunga gittata. Al primo dei tre passaggi il marchigiano della Red Bull Borans Groe esce dal gruppo e va a riprendere i due fuggitivi di giornata, il veneto Samuele Battistella e l'olandese Molenaar. La collaborazione del terzetto al comando si esaurisce però dopo solo un giro, e allora, quando la strada torna a salire, Pellizzari decide di fare tutto da solo. Per 12 km il marchigiano cerca di resistere al ritorno degli inseguitori, che si riportano sulla sua ruota proprio sotto il triangolo dell'ultimo chilometro. Pellizzari ha però il coraggio di provarci ancora, di guadagnare qualche decina di metri sugli inseguitori, ma quando Benoît Conefroy si avventa su di lui deve alzare bandiera bianca. Alle spalle dell'atleta della UAE un podio tutto francese, con Clément Venturini secondo davanti al campione transalpino Romain Grégoire.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E maccheroni mi ha rossana!
3: Ehi, saccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per mi mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma visto l'ho mangiata voi,
4: eh? No, buoni, non mi ricordo. E tu, Emi, ci salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo. Beh, lui ci è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
5: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia. Per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo. Ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella e una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma sa da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
4: Hai. Questo non è caffè, questo è cioccolato.
0: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
3: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
0: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2000

0: 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
1: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici. Però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.
2: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano. Pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive, e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
0: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
3: Come e dove nasce la Tognazza?
4: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
5: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto a 3000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
4: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
5: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
4: Ho voluto fare, come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. Ho formato libero territorio il Toscazio, che è la 21esima regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
5: Girare continuamente, senza mai stancarsi, questa maionese che va girata così sul fondo di questa scodella.
6: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
4: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
7: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. eventi conviviali una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia, sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema.

0: sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna Matteo Parlato.
1: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
2: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro era la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
1: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
3: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente. Fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
0: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
5: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
6: Come su una montagna russa! Dolomite Energia ti protegge!
5: Conosciamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane
7: ti diamo stabilità, anche quando i costi delle materie prime vanno su e
8: giù!
9: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto!
10: Praticamente siamo il tuo paracadute!
5: Contro l'instabilità del mondo energetico.
11: Vengan rapido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
12: Cristianini te ayuda.
13: Signore e signori, il programma della serata. Per cena, cannelloni, ricotta e spinaci per dimagrire.
14: Con Mi Piace Così ci sono piatti gustosissimi, pronti in due minuti e perdi peso senza alcuna fatica. Guardate me, meno 12 kg e non dimentichiamo.

0: Amo la comodità, non fai la spesa, non cucini, non pesi e il benessere inizia a tavola. Amiche mie, 3 taglie in meno.
1: Mi piace così, ti offre la prima settimana di prova gratis. Vai su mipiacecosi.it, mipiacecosi.it.
2: Quando ogni strada è possibile, dove sceglierai di andare? Nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, tua, da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Ready for what's next.

0: Il maltempo sferza il centro-nord, una donna annega nell'auto in un sottopasso allagato vicino Udine, danni a Milano, nubifragio a Roma. Mentre Trump promette $5.000 ad ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, riviste al rialzo le stime della crescita, inflazione confermata al 3%. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, la maggioranza, noi restiamo compatti, opposizioni all'attacco. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. A Venezia applausi per NASA, documentario sulla guerra a Gaza. La Camera intanto approva il testo unico sul cinema con un voto bipartisan. Le 20 e un minuto, buonasera e benvenuti al TG LIS di Rai News 24. Buonasera anche a Silvia Del Vecchio, interprete della lingua dei segni italiana. Temporali, nubifragi, colpi di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi. In queste ore il maltempo investe l'Italia da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta annegata nell'auto, rimasta intrappolata in un sottopasso. Alberi e rami caduti, allagamenti e forti ripercussioni sul traffico a Roma, colpita da un violento temporale. A Milano ha crollato un controsoffitto dell'aula bunker, frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto ribaltate e strade allagate. Nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini sui cieli della Toscana. 5.000 dollari ad ogni americano se vinciamo le elezioni di midterm. Così Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare gli elettori al voto, proprio mentre sprofonda l'indice di gradimento di Trump intorno al 38%. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente americano che promette dopo il voto finirà la guerra in Iran. Il tycoon poi attacca le politiche passate di Biden e avverte se perdiamo perderete la vostra sicurezza. I democratici rispondono, Trump vuole comprare il voto. Come nelle attese, la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portandoli al 2,5%, ai massimi da aprile 2025. L'obiettivo è contrastare l'inflazione, salita ad agosto al 3,3%, ben oltre il target del 2%. Ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivanti dai conflitti internazionali, la BCE rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. La nuova legge elettorale in Senato, dopo la bocciatura dell'emendamento del PD per sopprimere i capolista bloccati e inserire le preferenze, la maggioranza si ricompatta e con 97 voti favorevoli approva l'emendamento. A prima firma Marco Lisei, Fratelli d'Italia. Frutto dell'accordo nel centrodestra che prevede nei collegi plurinominali capolista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze scegliendole con le crocette da un elenco di 6 candidati. Per Meloni oggi tornano le preferenze su proposta di Fratelli d'Italia e continua su X la Presidente del Consiglio. La sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni. Le opposizioni unite protestano. Una vergogna. Resta in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali depositeranno oggi stesso un ricorso. l'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di La Vitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report, forse conversazioni cancellate. La difesa di La Vitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. A Venezia, giornata importante per il cinema italiano, con Mario Martone protagonista fuori concorso con Scherzetto, interpretato da Tony Servillo, e applausi per Naza sulla guerra a Gaza, il documentario del duo di registi già autori di No Other Land, una pellicola che mette sotto accusa l'uso di sistemi tecnologici e dell'intelligenza artificiale nella selezione degli obiettivi militari, un titolo che ha riportato al centro del Lido il tema del conflitto in Medio Oriente. Ringraziamo l'interprete Silvia Del Vecchio e, come di consueto, ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: In serata ancora della instabilità resterà presente sia al settentrione che sulle regioni centrali, ma anche sulla Campania e la Sardegna, dove saranno possibili dei temporali. Molto meglio all'estremo sud, dove ci saranno le maggiori schiarite. Durante la giornata di domani al nord invece il tempo sarà stabile, con qualche nube in più in pianura padana e qualche temporale ancora residuo solo sulla parte più orientale del settore. Sulle regioni centrali torna il bel tempo, con nuvolosità più consistente sulla Toscana, ma soprattutto lungo le coste adriatiche di Marche e Abruzzo, dove sono previsti dei temporali localmente anche di forte intensità. Piove anche in area garganica, dove ci saranno dei temporali, e sulla Campania, la parte centrale e meridionale, mentre invece sul restante settore ci saranno poche nubi e con tanto sole. Come sarà una giornata soleggiata anche sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia arriveranno delle nubi innocue solo sulla parte settentrionale e nelle aree più interne. Le temperature risulteranno per lo più in diminuzione, con valori che scenderanno anche al sud e non supereranno i 33 gradi.

0: Le 27 minuti su Renews 24, riprendiamo dal maltempo, temporali, nubifragi, colpi di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi in queste ore. Dunque il maltempo a investire l'Italia da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopassaggio. Manuela Bonchino.
1: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro-nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione. Per precauzione due pazienti sono stati spostati. Disagi anche in altre zone.
2: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
1: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
3: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
1: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio sul Grosseto, non si contano gli interventi dei Vigili del Fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
0: E come abbiamo appena sentito, il maltempo di queste ore ha provocato molti danni anche in Toscana. A Sinalunga, in provincia di Siena, una donna è morta dopo essere stata investita dai vetri rotti di una finestra che stava cercando di chiudere. Michela Barilari.
4: Cercava di chiudere una finestra durante le fortissime raffiche di vento quando il vetro si è rotto, provocandole una ferita alla safena, risultata fatale. Una donna di 80 anni è morta durante l'ondata di maltempo che ha colpito Sinalunga. Una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e abbattuto alberi, tra le strutture colpite anche il palazzetto dello sport. Il maltempo ha provocato allagamenti e danni anche nel Grossetano.
5: Il controsoffitto era venuto giù, non totalmente fortunatamente, ma insomma in tutte le stanze diversi pannelli avevano ceduto e quindi reato danni a scrivanie, computer.
6: Un vento fortissimo e non ho potuto nemmeno aprire la finestra per la paura che ha fatto volare tutta una tettoia completamente, con il telai, con tutta la struttura lignea che la sorreggeva.
4: Disagi all'Elba. Nel giro di mezz'ora sull'isola sono caduti 50 mm di pioggia, provocando allagamenti e qualche smottamento. Allagato anche il piazzale dove attraccano i traghetti. La situazione, fa sapere il sindaco Nocentini, è sotto controllo e le strade sono nuovamente agibili. Sempre nel Livornese, a Cecina, in meno di due ore sono caduti oltre 80 mm di pioggia, allagati scantinati e parcheggi sotterranei, danni a tetti e alberi con rami spezzati. Un violento nubifragio ha colpito nel pomeriggio anche Firenze, dove in poco meno di tre ore sono caduti 30 mm di pioggia. Per liberare una caditoia ostruita che aveva provocato l'allagamento della strada, è stata momentaneamente chiusa al traffico via circondaria, chiusa anche via di Careggi per il parziale crollo di un muro e un allagamento in prossimità di Piazza Meyer. I fiumi rimangono all'interno delle soglie di riferimento, a eccezione del Bruna Gavorrano, alla prima soglia di guardia in diminuzione. Nessuna criticità lungo l'Arno.
0: Ora occupiamoci degli esteri, con il conflitto nel Golfo Persico che interessa non soltanto il Medio Oriente, che interessa non soltanto il Golfo Persico con lo stretto di Hormuz, ma c'è un'altra cruciale rotta commerciale che è minacciata, ed è quella del Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen, che sono sostenuti da Teheran, avanzano sempre di più in direzione dello stretto, non quello di Hormuz, ma un altro, quello di Bab el-Mandeb. Ma ci spiega tutto Leonardo Sgura.
7: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el-Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al al Mar Rosso è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita, colpita dai missili Houthi 2 giorni fa, ha ordinato ai suoi caccia bombardamenti mirati sulle postazioni dei ribelli. Operazioni che avrebbero permesso di tagliare le linee di approvvigionamento delle truppe Houthi che si trovano a Taiz e nelle altre aree della costa occidentale, adesso bersagliate dalle incursioni dei caccia governativi e sauditi. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco, faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto.
0: Ma sono anche i giorni della missione in America Latina di Confindustria e del ministro degli esteri Tajani, la prima di un paese europeo in Sud America dopo l'accordo UE-Mercosur. E si sta chiudendo proprio in queste ore la visita del ministro degli affari esteri Tajani a San Paolo, in Brasile. Ma ci racconta tutto l'inviata Stefania Battistini.
8: Il vice premier Tajani ha deciso di chiudere proprio qui all'interno del Museo dell'Immigrazione di San Paolo in Brasile la sua missione in Sud America, proprio per sottolineare la fratellanza tra i due popoli. Prima ha visitato le due eccellenze italiane qui a San Paolo, il quartier generale di Enel, Brasil, che sta vivendo una fase di incertezza perché l'ente regolatore brasiliano ha chiesto la decadenza della concessione. Tajani ha sottolineato, pur nel rispetto di tutte le leggi brasiliane, il governo italiano sostiene la società di Enel ovviamente, e ha poi visitato lo storico stabilimento ora di Stellantis di Fiat. Ancora oggi nel mercato brasiliano il modello di Stellantis è il primo venduto nel paese. Ha poi fatto una sintesi di questa missione organizzata da Confindustria, ha detto l'Istat ha già certificato un aumento delle esportazioni del 4%, puntiamo ad aumentarle di 14 miliardi con questi nuovi contratti e con l'apertura del Mercosur. Da San Paolo è tutto, a voi.
0: Torniamo in Italia con la politica, con la nuova legge elettorale che è al centro del dibattito. Al Senato la maggioranza boccia l'emendamento del PD per sopprimere i capolista bloccati e inserire le preferenze libere. Le proteste in aula delle opposizioni, via libera invece all'emendamento del centrodestra, a quello che consente di esprimere le fino a 3 preferenze in un elenco di 6 candidati, ma ci spiega tutto Alberto Puoti.
9: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo con i capilista bloccati e 3 preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze infatti restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il presidente del Senato La Russa.
10: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero, propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
9: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centro-sinistra che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da AVS. Per il PD è l'ora della verità.
11: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
0: E mentre a Palazzo Chigi dal Consiglio dei Ministri arriva la proroga di una settimana sul taglio delle accise sul gasolio, arriva poi anche il commento della Premier Meloni sui lavori sulla riforma della legge elettorale, che dice grazie al centrodestra dopo 35 anni tornano le preferenze, scrive, ma facciamo il punto in diretta con Gabriele Martelloni.
12: Sì, Giorgio Meloni che attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza sulle preferenze, prima di intervenire su questo tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito politico, la Presidente del Consiglio che di fatto risponde alle opposizioni che l'hanno sfidata con quell'emendamento del Partito Democratico per reintrodurre le preferenze libere, sottolinea, qui non è la gara tra chi vuole più preferenze e chi meno, ma chi le ha reintrodotte per legge e chi no. E dunque rivendica che è stato il centrodestra a farlo, proprio con questo emendamento la Presidente del Consiglio sottolinea, sono 35 anni che non ci sono in Italia le preferenze, il centrosinistra non le ha mai volute e non ha neanche votato il nostro emendamento oltre un mese fa. La Premier si riferisce a quel passaggio che c'era stato alla Camera con lo scivolone proprio della maggioranza sulle preferenze, auspica ovviamente la Presidente del Consiglio che in vista del prossimo e decisivo passaggio alla Camera della legge sia compatta la maggioranza sull'accordo che oggi è passato con l'emendamento in Senato. Presidente del Consiglio che oggi ha presieduto un CDM durato circa 10 minuti per confermare il taglio delle accise per una settimana sul gasolio 17 centesimi, ma poi in un videomessaggio ha voluto anche annunciare che quel provvedimento mirato con aiuti selettivi per chi ne ha bisogno, che in particolare era stato preannunciato da Bari, arriverà la prossima settimana in Consiglio dei Ministri e ha rimarcato anche che nella seduta di oggi è stata approvata anche una norma che faciliterà l'estrazione, la ricerca di idrocarburi con la nomina di commissari e su questo la Presidente del Consiglio dice grazie a questa norma facciamo un passo in avanti verso l'autonomia strategica. Facciamo sentire le sue parole, Pauline Abuoi.
13: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
0: Ora andiamo negli Stati Uniti. Dopo la promessa di 5.000 euro ad ogni adulto americano in caso di vittoria, Trump è ancora in Texas, a Dallas, dove chiuderà nella notte italiana la convention politica dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm. E proprio a Dallas c'è in diretta l'inviato Marco Valerio Prete.
14: Sì, qui sta per iniziare la seconda giornata di questa convention straordinaria. Ovviamente tutti i media americani parlano della proposta eclatante lanciata ieri nel discorso conclusivo della prima giornata dal presidente Trump. Ha detto se i repubblicani si aggiudicheranno la maggioranza di Camera e Senato alle prossime elezioni di metà mandato, quelle che si terranno a inizio novembre, allora ogni cittadino adulto americano avrà un dividendo Trump, così lo ha chiamato, di $5.000 da spendere però solamente negli Stati Uniti. L'opposizione democratica attacca, dice è un tentativo di comprare i voti degli americani, appunto, e invece Trump ha fatto questo tentativo anche perché nei sondaggi proprio i repubblicani sono indietro rispetto ai democratici, da qui l'idea di questa convention straordinaria. In genere eventi come questo si tengono alla vigilia delle elezioni presidenziali, stavolta qui l'appuntamento con esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini e attivisti per rilanciare le scelte della Casa Bianca, in particolare su economia e immigrazione. La fiducia che abbiamo raccolto, che abbiamo sentito parlando con i militanti, soprattutto presenti qui in questo palazzetto, è massima. Fuori da questo palazzetto ovviamente la situazione è diversa, molto diversa. Linea a voi.
0: Con l'economia torniamo in Europa, perché come si attendeva la BCE alza di un quarto di punto i tassi di interesse portandoli al 2,5% ai massimi da aprile 2025, ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivanti dai conflitti internazionali rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
15: Una decisione unanime scontata, riferisce la Presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi tre anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea, che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. After my grandchildren.
0: And there is nothing to report. La cronaca ci riporta in Italia. Resta in carcere Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Stefano Corradino.
16: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il tribunale del riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
17: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
16: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
17: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
16: Lavitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno.
18: Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci.
0: È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Garofalo si è tolta la vita a 35 anni. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell''ndrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Secondo quanto si è appreso, il gesto disperato sarebbe avvenuto domenica e poi la donna sarebbe morta alcuni giorni dopo in ospedale. La Camera approva con 218 voti a favore e 6 contrari in prima lettura il testo unico sul cinema, procedure più trasparenti e finestre temporali certe sono tra i principali obiettivi per la ripartenza dell'intera filiera cinematografica e audiovisiva con l'istituzione dell'agenzia, la programmazione triennale e il rafforzamento dei controlli. La proposta che ora passa al Senato incassa un importante via libera bipartisan. Sentiamo proprio su questo il commento del ministro Giuli.
19: A tutte le persone che hanno mostrato, dichiarato sostegno a favore di questa storica legge delega, in un clima di collaborazione dialettica e di concordia, un clima reso possibile dalla straordinaria attitudine, dallo straordinario lavoro svolto dalla settima commissione, dal relatore al presidente, senza dimenticare nessuno e nessuna nei nostri doverosi ringraziamenti.
0: Alla mostra del cinema di Venezia il film documentario NASA ha ricevuto 25 minuti di applausi, un record per Venezia. Il film è una potente denuncia dei metodi usati dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Allora sentiamo i due registi intervistati da Laura Squillaci, poi dopo una breve pausa la nostra inchiesta Spotlight.
20: This film is showing what the Israeli system of killing in Gaza looks like.
21: Questo film mostra dall'interno come funziona il sistema israeliano di uccisioni a Gaza ed è basato sulle conversazioni con 24 ufficiali dell'intelligence e soldati dell'IDF, in molti casi provenienti da unità segrete. Il film descrive la modalità di individuare gli obiettivi da parte dell'esercito israeliano, basata sull'intelligenza artificiale. I target vengono cercati a partire dalle abitazioni a Gaza e quindi all'interno di spazi civili. Mostra anche come in vaste aree di Gaza i soldati operassero secondo una sorta di protocollo che, per usare le loro parole, prevedeva di uccidere chiunque vedessero. I civili uccisi li chiamano NAZA, un acronimo militare per indicare danni collaterali. Per loro è semplicemente un suono, non considerano la dimensione umana. Quello che avviene a Gaza da anni è già noto. I giornalisti palestinesi lo hanno documentato coraggiosamente. Molti di loro sono stati uccisi, assassinati, pagando con la propria vita il fatto di averlo raccontato. La novità è che siano i soldati israeliani a parlare. Speriamo che il film porti ulteriori prove di come tutto questo appaia dall'interno, rendendo più difficile negarlo.
2: Hanno accettato di parlare a condizione di rimanere anonimi, ma credo che entrambi sentiamo che non stiamo facendo nulla di sbagliato e che anzi stiamo facendo qualcosa di molto importante per portare alla luce questi sistemi. Quindi speriamo che non ci siano conseguenze per loro.
3: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
22: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Swiffer scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
23: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
24: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
25: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
26: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
27: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
28: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa!
27: Infatti Pandina è ancora tua da 9.950 euro e con un pieno fai oltre 700 chilometri.
29: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
30: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
31: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
32: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
33: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
31: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
34: La minia molla!
35: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
36: Andate e guardatele tutte.
37: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
0: Sono le 20.30, è il momento delle nostre inchieste. L'avviso degli Emirati Arabi al premier israeliano Netanyahu sul massacro del 7 ottobre, arrivato una decina di giorni prima di quanto poi fatto da Hamas, è al centro dello scoop di Haaretz. Giornale israeliano e sta facendo il giro del mondo. Rai News 24 già nel luglio del 2024 con l'inchiesta esclusiva di Spotlight aveva anticipato i segnali inascoltati dal governo israeliano. Noi questa sera vi riproponiamo proprio quella puntata firmata da Giulia Bosetti.
38: Zia Col.
39: Hamas's budget is very significant in the hundreds of millions of dollars.
40: They began getting money from Qatar.
41: In Syria, they finance ISIS.
42: Over 300 million dollars in bitcoins.
43: יותר מ-150 מיליון דולר הועברו מאיראן לחמאס.
44: Documents that show how those companies move money via Italy.
45: شكل رئيس إيران
1: بتعطينا مال وسلاح هذا
2: There is no event in the world of attack in the last 20 years that the Qataris' money not involved.
40: They found a way to bypass all legal channels.
3: Suitcases filled with cash money, cash dollars.
4: I started working for the French intelligence.
5: I spent 35 years in Israeli intelligence.
6: I served as the Deputy Assistant Secretary for Intelligence at the U.S. Department of the Treasury and before that at the FBI.
43: Our security and the prospects of peace in the Middle East depend on one thing, total victory over Hamas.
7: How do you explain that during his time as a Prime Minister, he is letting Hamas getting so much cash?
8: He has only one ideology, to be prime minister. That's all.
9: Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah.

0: Quella che vedete è un'esercitazione militare della sala operativa congiunta delle fazioni della resistenza a Gaza, pubblicata il 30 dicembre 2022 sul loro account Telegram. È la simulazione di un attacco contro basi militari israeliane e del rapimento di soldati, prove di un'operazione che non può che far pensare a quella del 7 ottobre 2023, avvenuta a meno di un anno di distanza. Questa esercitazione è solo uno degli incredibili segnali che avevano anticipato il massacro compiuto da Hamas oltre i confini della striscia di Gaza. Almeno 1.200 vittime tra civili e militari israeliani e il sequestro di 250 ostaggi.
1: Una guerra totale è diventata inevitabile. Tutti la consideriamo necessaria e la vogliamo. L'asse della resistenza, il popolo palestinese e la nostra nazione vogliamo questa guerra totale.
0: Saleh al-Arouri, vicepresidente dell'ufficio politico di Hamas, ucciso da un raid aereo israeliano a Beirut il 2 gennaio 2024, lo aveva persino annunciato all'emittente libanese Mayadin TV.
1: Ne parliamo a porte chiuse. Ci incontriamo con tutti i partiti che prenderanno parte a questa guerra totale e discutiamo insieme dei vari scenari e possibilità. Siamo convinti di potercela fare. Non che sia possibile, ma che certamente li sconfiggeremo.
0: Eppure, Yigal Carmon, ex colonnello dell'intelligence israeliana e consigliere antiterrorismo di due primi ministri israeliani, Yitzhak Shamir e Yitzhak Rabin, è stato l'unico a leggere questi segnali e a prevedere l'attacco con grande anticipo.
2: Era chiaro come il sole. Con l'Istituto di ricerca sui media del Medio Oriente che dirigo, abbiamo scritto diversi rapporti, uno addirittura del 2018, che anticipavano quello che sarebbe successo. Avevano pubblicato la mappa degli itinerari da seguire, le posizioni dei villaggi israeliani oltre il confine e quanti minuti servivano per raggiungerli. E scrivevano uccidere, macellare, bruciare.
0: Il 31 agosto 2023, con oltre un mese di anticipo, Yigal Carmon ha pubblicato un articolo che oggi ha il sapore di un vaticinio. Elencava altri 5 segnali di una possibile guerra contro Israele che sarebbe avvenuta tra settembre e ottobre 2023, esattamente come poi è successo.
3: Ma lei ha provato a condividere queste informazioni con le istituzioni, con il governo?
2: Certamente.
3: Ma
4: the notion that was spread primarily by the Prime Minister.
2: L'idea che è stata diffusa soprattutto dal primo ministro e da altri, come il capo dei nostri servizi segreti militari, era: ci pensiamo noi, li stiamo coprendo di denaro. Stiamo facendo in modo di non lasciarli mai senza i soldi. Li stiamo sistemando, così ce li compriamo.
0: Quando Yigal Carmon, parlando del premier israeliano Netanyahu, usa l'espressione inondare di denaro Hamas, sta pensando innanzitutto a queste valigette. Valigette piene di contanti che per anni hanno attraversato i confini più controllati del mondo, quelli della striscia di Gaza. Destinatario Hamas, mittente lo Stato del Qatar, garanti della consegna i servizi segreti israeliani.
5: Era pubblico e noto a tutti. Il primo ministro israeliano Netanyahu difendeva pubblicamente la scelta di autorizzare le autorità di Hamas a ricevere il denaro. In molte occasioni sono arrivati dal Qatar messaggeri con valigie piene di contanti. Sono venuti a Israele e da Israele sono stati autorizzati ad andare a Gaza e protetti affinché potessero consegnare quei soldi.
2: Miliardi di dollari che il nostro primo ministro non solo ha lasciato passare, ma ha anche supportato, perché a consegnare il denaro dal Qatar a Gaza è stato il Mossad stesso.
4: Gaza,
2: I servizi segreti israeliani. Aerei provenienti dal Qatar hanno portato denaro in contanti. E sa perché era in contanti?
4: Perché
2: Hamas è un'organizzazione terroristica e non si poteva trasferire il denaro attraverso una banca israeliana o di qualsiasi altro paese, perché è illegale. Sarebbe stata una violazione delle leggi internazionali. Così hanno trovato un modo per aggirare tutti i canali legali e portare i soldi con le valigette.
5: Lo Stato di Israele ha chiesto al Qatar di pagare Hamas. E poi abbiamo cominciato a fare uno dei nostri più grandi errori. Permettere ai qatarioti di portare direttamente i soldi ad Hamas, senza che nessuno sapesse davvero come sarebbero stati utilizzati.
0: Udi Levi, ex ufficiale di intelligence delle forze di difesa israeliane, ha lavorato per 35 anni nei servizi segreti e diretto l'unità guerra economica del Mossad.
5: I qatarioti sono molto intelligenti. Da una parte hanno ottenuto da Israele il permesso di portare i soldi ad Hamas e dall'altro hanno continuato a finanziarlo in altri modi. Hanno usato l'ente Qatar Charity per spostare denaro all'estero e foraggiare direttamente i leader di Hamas e le sue attività militari. Parliamo di miliardi di dollari per molti anni. Ci sono due procedimenti giudiziari contro il Qatar e il Qatar Charity. Uno negli Stati Uniti, perché la famiglia di una vittima americana uccisa in un attentato di Hamas li ha citati in giudizio per aver finanziato l'organizzazione. E la seconda proprio qua in Israele.
0: Questa è la denuncia effettuata negli Stati Uniti. Gli avvocati delle famiglie delle vittime degli attentati ricostruiscono i flussi finanziari e il sostegno economico e politico ricevuti da Hamas e chiedono ai giudici americani di condannare la Qatar Charity, finanziata dalla famiglia reale del Qatar, la banca qatariota Masraf Al Rayan e la Qatar National Bank, l'unica ad essere stata esclusa dal fascicolo processuale il 31 marzo del 2023 per ragioni di competenza.
5: Senza l'assistenza economica del Qatar, Hamas non esiste.
6: There is no Hamas. The Hamas leaders,
5: i leader di Hamas prendono quei soldi e li spostano in Turchia, dove ha sede la principale rete finanziaria di Hamas, che lì ha fondato la sua maggiore società di investimento quotata in borsa.
6: It's going between $400 million to $750 million,
5: con un valore tra i 400 e i 750 milioni di dollari.
0: Di che tipo di società si tratta?
6: Yes, it's dealing with real estate.
5: Investe nel settore immobiliare, nel turismo, nei trasporti e nel settore farmaceutico.
7: Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, seguito ora da quello del Regno Unito e da altri, ha intrapreso azioni significative contro i leader di Hamas e i loro investimenti in Giordania, Algeria, Arabia Saudita e altri paesi. Ma il quartier generale è in Turchia. Intorno al 7 ottobre si ritiene che ricevessero circa 100-120 milioni di dollari all'anno dall'Iran. Ma la cosa più significativa è che questa somma di denaro era destinata quasi esclusivamente all'ala militare di Hamas.
0: Nel suo discorso al Congresso degli Stati Uniti, lei ha detto che identificare come Hamas raccoglie fondi è fondamentale, ma è altrettanto importante capire come Hamas trasferisce i fondi.
7: Sì.
0: Perché?
7: Perché se raccolgo i fondi qui, ma non riesco a farli arrivare dove mi servono laggiù, allora non serve a molto. C'è uno spettro di attività che va dalla raccolta dei fondi allo spostamento del denaro, all'accesso al denaro, al riciclaggio del denaro.
0: Con l'unità guerra economica del Mossad, Udi Levi stava indagando proprio su questa complessa rete finanziaria che spazia dal Qatar alla Turchia, quando l'unità che dirigeva è stata improvvisamente chiusa.
5: Sono andato molte volte dal premier Netanyahu a dirgli che lo Stato di Israele aveva la possibilità di distruggere Hamas bloccando i suoi finanziamenti, ma lui ha deciso di fare il contrario e io penso che il risultato lo abbiamo visto il 7 ottobre.
0: Il progetto Raven, Corvo, è un'operazione di spionaggio informatico ad ampio raggio condotta da una squadra di hacker, ex agenti della National Security Agency americana, per conto degli Emirati Arabi Uniti contro dissidenti e leader stranieri. L'operazione Raven ha prodotto un'enorme mole di documenti che riguardavano attivisti, giornalisti ed enti governativi in Turchia, Francia, Yemen, Iran, Qatar, Libano e Israele. Documenti che sono in parte trapelati, rivelando le interferenze politiche del Qatar a livello internazionale e i trasferimenti di denaro a politici, organizzazioni, personaggi pubblici.
8: We investigate. We will search.
9: Abbiamo indagato, raccolto prove dell'autenticità di questi documenti e ne abbiamo individuato alcuni in particolare che riguardavano le attività di Israele e del primo ministro Netanyahu.
0: A Ginevra ho incontrato Mark Eschinger, ex agente dei servizi segreti francesi, che tutt'oggi, racconta, collabora con intelligence e polizia. Nel 2021, Eschinger è entrato in possesso di una parte dei documenti del Qatar trapelati dal progetto Raven.
8: And I knew that there were much more documents regarding Israel.
9: Sapevo che c'erano molti altri documenti che riguardavano Israele. Le mie fonti mi dicevano che gli apparati di sicurezza israeliani erano stati infiltrati e volevano mostrarmi quanto profondamente.
8: I had good reason to believe.
9: Avevo buone ragioni per credere che fosse tutto vero. Così sono andato all'ambasciata israeliana, qua in Svizzera, ho consegnato il mio passaporto, le mie indagini e tutti i documenti che avevo raccolto e ho dichiarato di essere pronto a testimoniare in tribunale.
0: La denuncia di Mark Eschinger all'ambasciata israeliana non ha avuto alcun esito. E lui ha deciso di rendere pubblici i documenti che aveva. Documenti che sono stati rilanciati e avvalorati anche dall'ex consigliere dei primi ministri israeliani, Yigal Karmon.
4: Here I'm holding the ones that relate to Netanyahu, 5 documents.
2: Qua ho in mano quelli che riguardano Netanyahu. 5 documenti. Lettere dall'emiro del Qatar al ministro delle finanze. E dal ministro al governatore della Banca Nazionale del Qatar. E poi ancora da lui al capo dei servizi segreti. C'è scritto che nel 2012 hanno elargito 15 milioni di euro per la campagna elettorale di Netanyahu e nel 2018 altri 50 milioni. Ho consegnato questi documenti al procuratore generale affinché aprisse un'indagine. Sono 50 anni che mi occupo di documenti arabi e le dico che questi sono solidi e autentici.
0: Dopo Mark Eschinger, anche Yigal Karmon ha fatto una denuncia ufficiale. Ma nonostante il primo ministro Benjamin Netanyahu sia stato incriminato in Israele in 3 diverse inchieste che includono l'accusa di corruzione, non c'è invece alcuna indagine pubblica sui soldi che sarebbero stati elargiti dal Qatar. E a Tel Aviv, i cittadini israeliani manifestano per la liberazione degli ostaggi e le dimissioni del premier israeliano.
3: Che cosa c'è scritto sullo striscione?
10: Vogliamo sapere da Netanyahu se ha intascato 65 milioni di euro dal Qatar.
11: Vogliamo un'indagine e vogliamo chiedere al mondo che cosa sta succedendo con il Qatar.
10: Se il Qatar ha finanziato Bibi Netanyahu e anche Hamas, allora abbiamo un problema.
12: Ci sentiamo traditi.
11: Il Qatar dirige lo spettacolo ed è il principale vincitore di tutto quello che sta succedendo.
10: Tutti lo sanno, ma hanno paura di dirlo.
9: Non mi importa delle minacce che ho ricevuto. Se è arrivato il mio momento, se domani mi uccideranno, allora va bene, così sia. Avrò fatto il mio lavoro.
0: Mark Eschinger mi racconta di essere entrato in possesso di nuovi documenti esclusivi, documenti mai divulgati che metterebbero nero su bianco i flussi finanziari diretti ad Hamas e che porterebbero dritti al premier israeliano Benjamin Netanyahu.
9: È una catena completa di documenti.
0: Documenti che Eschinger mi ha consegnato. Il primo anello della catena è un bonifico datato 5 luglio 2012, effettuato dalla Qatar Foundation, organizzazione creata nel 1995 dall'allora emiro del Qatar. 50 milioni di dollari destinati al conto nella filiale di Amman di World Vision Syrian Relief Organization. Secondo Eschinger, si tratterebbe della sezione giordana dell'Organizzazione per i diritti umani World Vision, il cui responsabile delle operazioni a Gaza, come si legge in questa sintesi della sentenza del Tribunale israeliano del 15 giugno 2022, è stato accusato da Israele di aver distratto fondi dal bilancio della ONG in favore di Hamas.
12: The NGO was active in Gaza.
9: L'ONG era attiva a Gaza e c'era un'altra entità fittizia in Israele con lo stesso nome.
0: L'altro documento è una segnalazione delle autorità giordane del 10 luglio del 2012, con cui il bonifico della Qatar Foundation viene bloccato per sospetto riciclaggio. C'è scritto che l'organizzazione World Vision è sospettata di lavorare per finanziare organizzazioni sospette, inclusa Hamas, in cooperazione con Benjamin Netanyahu, attraverso altri conti finanziari. Infine, questo documento del 2 settembre 2012 riporta che l'unità giordana antiriciclaggio ha confermato tutti i sospetti.
9: La polizia finanziaria giordana fa un rapporto completo e collega il pagamento ad Hamas e a Netanyahu attraverso la ONG. E c'è la lettera del ministro del Qatar che dice che siccome il trasferimento è stato bloccato, verrà effettuato in contanti.
12: Let's do it in cash.
0: La lettera che chiude il cerchio è firmata dal ministro dell'Economia e Finanza del Qatar, che scrive direttamente al primo ministro di Doha, informandolo che a causa del blocco del bonifico e per decisione dell'emir del Qatar, 50 milioni di dollari in contanti sarebbero stati affidati al responsabile degli apparati di sicurezza di Stato, per essere consegnati direttamente al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Perché lei è così sicuro che i documenti siano originali?
9: È esattamente lo stesso tipo di lettere che ho ricevuto da un'altra fonte. Stessa qualità, stesso tipo di firma, stesso tipo di codice a barre. Per creare documenti così diversi tra loro, devi essere più che un genio. Devi essere in grado di identificare la banca giusta e costruire la ricevuta del 2012. Devi replicare un documento della polizia giordana e avere un complice all'interno. E devi manipolare un documento del Qatar.
12: Sono
9: pronto ad andare dal procuratore in Israele per consegnargli tutto e la mia dichiarazione giurata per dimostrarne l'autenticità.
0: I documenti di Mark Eschinger raccontano una triangolazione che ha dell'incredibile. Per verificarne l'autenticità siamo partiti dalla Giordania. In questi due allegati al report dell'antiriciclaggio c'è il fascicolo investigativo del giudice della Corte di Sicurezza di Stato della Giordania, Ali Mubaydin. Mr. Ali Mubaydin?
13: Somebody.
0: Can you hear me?
13: Somebody.
0: Il giudice non parla inglese e mi chiede di mettere per iscritto le mie domande, a cui risponde con questa lettera. Mi spiega di essere in pensione dal 2020, motivo per cui non può più consultare personalmente il fascicolo numero 974 del 2012. Conferma però che proprio in quell'anno la Corte della Sicurezza di Stato ha avviato procedimenti investigativi su alcuni casi di sospetto riciclaggio collegati ad attività terroristiche. Casi che non sono mai arrivati a compimento per problemi procedurali. Ma quando gli mando il documento in cui si parla del Qatar per sapere se sia autentico, improvvisamente smette di rispondermi.
13: Hello?
14: Good morning, Mrs. Dana Jumblatt?
13: Yes.
0: Allora mi rivolgo a Dana Jumblatt, direttrice dell'unità antiriciclaggio e finanziamenti al terrorismo e firmataria della relazione che confermerebbe i sospetti. Sebbene si sia dimessa da 5 anni, è ancora sotto giuramento e deve rispettare la clausola di riservatezza.
13: If you can send me via WhatsApp the document so I can check for you.
0: Alcune ore dopo che le ho mandato il documento che la riguarda, Dana Jumblatt mi scrive che non è autentico, in modo che, specifica, non si possa costruire nulla su di esso. È impossibile, dice, che ci siano state fughe di documenti da fascicoli di questo genere. Il logo si può ottenere facilmente, mi scrive, ma le lettere sono formattate in maniera diversa da quelle dell'unità e la firma non è la sua. Poi aggiunge un dettaglio che mi sorprende. In Giordania i casi di antiriciclaggio non vengono assegnati alla Corte di Sicurezza di Stato, esattamente il contrario di quello che mi aveva scritto il giudice Mubaydin a proposito del 2012, l'anno di cui ci stiamo occupando. Per eliminare ogni dubbio, mi sono rivolta all'ambasciata giordana a Roma, che mi ha scritto che il portavoce del ministro degli esteri aveva

0: avuto un conto con la banca HSBC nel paese. E alla domanda se avessero mai ricevuto finanziamenti dalla Qatar Foundation o dallo Stato del Qatar, ha risposto di non avere mai contattato donatori del Qatar per finanziare il loro progetto World Vision Syria Response, che ha sede proprio ad Amman.
1: Tonight I want to speak to you about total victory. Our security and the prospects of peace in the Middle East depend on one thing: total victory over Hamas.
0: Anche il premier Netanyahu ha rifiutato la nostra richiesta di intervista sui finanziamenti ad Hamas e le relazioni con l'organizzazione. Ma ci sono altri elementi. In questa dichiarazione giurata e vidimata da un notaio dello Stato della Florida sui finanziamenti di Hamas e i rapporti con il Qatar, firmata da un ex agente della CIA e un ex investigatore della DEA, l'Agenzia Federale Antidroga statunitense, agenti dei quali non possiamo rivelarvi i nomi, si legge nero su bianco che numerosi documenti provenienti dal Qatar e dalla Giordania sono stati sottoposti al Dipartimento della Difesa americano e riportano il tentativo di trasferimento di 50 milioni di dollari a favore di Netanyahu e il sospetto riciclaggio da parte delle autorità giordane e, si legge alla fine, gli esperti di settore li hanno ritenuti documenti credibili. Questa è una storia di spie, di contraddizioni e di silenzi. Una storia che porta la società israeliana a porsi ancora una domanda. Perché il primo ministro Netanyahu, che oggi vuole la guerra fino alla distruzione totale di Hamas, ha non solo permesso per anni che Hamas venisse finanziato, ma sostenuto e favorito quei finanziamenti proprio negli stessi anni in cui Israele attaccava Gaza con ripetute operazioni militari?
2: Israele in particolare, il suo governo, se niega rotundamente, ayer mismo lo repetía Netanyahu, como si se anticipara mis palabras de hoy, aceptar una solución que lleva boicoteando él personalmente durante los últimos 30 años. Solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah.
3: Netanyahu ha rifiutato di trattare con l'autorità palestinese e ha preferito mantenere una sorta di equilibrio con Hamas, commettendo uno storico e tragico errore che ha portato agli eventi di questi mesi. Ha preferito ignorare l'autorità palestinese, che era un potenziale interlocutore nei negoziati di pace, perché temeva che sarebbe stato costretto a fare concessioni territoriali e che questo avrebbe deluso le aspettative di base dei suoi partner politici. Si può quindi dire che ha ignorato l'interesse nazionale dello Stato di Israele, dando la precedenza alla stabilità politica del suo governo, e per questo ha preferito flirtare con Hamas.
1: And he preferred to somehow flirt with Hamas.
4: Il Salone del Camper, Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Camper, caravan, accessori, turismo. Info su salonedelcamper.it.

0: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa. Anche per chi ha già aderito. Andiamo.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Non fartela scappare!
5: Rivolgiti alla tua

0: banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
1: E questa sarebbe la camera con vista.
2: Preve un colpo di fortuna.
1: Qui serve un colpo di genio.
3: Prenotato da soli?
4: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
5: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
6: Come su una montagna russa! Quando lo metti energia ti protegge!
5: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
7: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
8: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
5: Contro l'instabilità del mondo energetico.
9: Dopo il caldo record, il maltempo sferza il centro nord. Una donna annega nell'auto in un sottopasso allagato vicino a Udine. Nel senese un'altra donna muore trafitta da una scheggia di vetro. Mentre Trump promette $5,000 a ogni americano in casa di vittoria alle elezioni di medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso per conto di Teheran nell'area di Bab el Mandeb. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, riviste comunque al rialzo le stime della crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza su capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Le opposizioni protestano. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavito, l'amandante reo confesso dell'attentato a Siegfried Ranucci, resta in carcere. I PM nelle chat tra i due ci sono cancellazioni sospette. A Venezia accolto da applausi e commozioni Naza, documentario sulla guerra a Gaza realizzato da 2 registi israeliani. La Camera intanto approva il testo unico sul cinema con un voto bipartisan. E buonasera dunque, edizione delle 21 del nostro telegiornale. Ripartiamo anche in questa edizione dai temporali, dal cambio nel maltempo che c'è stato nel nostro paese, con temperature che si sono abbassate fino a 8 centimetri. In queste ore il maltempo da nord a sud della penisola investe appunto il nostro paese. In provincia di Udine, lo sentivate nei nostri titoli, una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. Emanuela Bonchino.
10: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione. Per precauzione 2 pazienti sono stati spostati. Disagi anche in altre zone.
11: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
10: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
12: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
10: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio su Grosseto, non si contano gli interventi dei vigili del fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
9: E il maltempo di queste ore ha provocato molti danni anche in Toscana. A Sinalunga, in provincia di Siena, una donna è morta dopo essere stata investita dai vetri rotti di una finestra che stava cercando di chiudere. Sentiamo Michela Barilari.
2: Cercava di chiudere una finestra durante le fortissime raffiche di vento quando il vetro si è rotto, provocandole una ferita alla safena, risultata fatale. Una donna di 80 anni è morta durante l'ondata di maltempo che ha colpito Sinalunga. Una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e abbattuto alberi, tra le strutture colpite anche il palazzetto dello sport. Il maltempo ha provocato allagamenti e danni anche nel Grossetano.

0: soffitto era venuto giù, non totalmente fortunatamente, ma insomma in tutte le stanze diversi pannelli avevano ceduto e quindi reato danni a scrivania, computer.
1: Un vento fortissimo e non ho potuto nemmeno aprire la finestra per la paura che ha fatto volare tutta una tettoia completamente, con il telaio, con tutta la struttura lignea che la sorreggeva.
2: Disagi all'Elba. Nel giro di mezz'ora sull'isola sono caduti 50 mm di pioggia, provocando allagamenti e qualche smottamento. Allagato anche il piazzale dove attraccano i traghetti. La situazione, fa sapere il sindaco Nocentini, è sotto controllo e le strade sono nuovamente agibili. Sempre nel Livornese, a Cecina, in meno di due ore sono caduti oltre 80 mm di pioggia, allagati scantinati e parcheggi sotterranei, danni a tetti e alberi con rami spezzati. Un violento nubifragio ha colpito nel pomeriggio anche Firenze, dove in poco meno di tre ore sono caduti 30 mm di pioggia. Per liberare una caditoia ostruita che aveva provocato l'allagamento della strada, è stata momentaneamente chiusa al traffico via circondaria, chiusa anche via di Careggi per il parziale crollo di un muro e un allagamento in prossimità di Piazza Meyer. I fiumi rimangono all'interno delle soglie di riferimento, a eccezione del Bruno a Gavorrano, alla prima soglia di guardia in diminuzione. Nessuna criticità lungo l'Arno.
3: E adesso voltiamo pagina e andiamo negli Stati Uniti. Dopo la promessa di 5.000 dollari ad ogni adulto americano in caso di vittoria, Trump è ancora in Texas, a Dallas, dove chiuderà nella notte italiana la convention politica dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm. E proprio a Dallas c'è il nostro corrispondente Marco Valerio Loprete.
4: Sì, qui sta per iniziare la seconda giornata di questa convention straordinaria. Ovviamente tutti i media americani parlano della proposta eclatante lanciata ieri nel discorso conclusivo della prima giornata dal presidente Trump. Ha detto: se i repubblicani si aggiudicheranno la maggioranza di Camera e Senato alle prossime elezioni di metà mandato, quelle che si terranno a inizio novembre, allora ogni cittadino adulto americano avrà un dividendo Trump, così lo ha chiamato, di $5.000 da spendere però solamente negli Stati Uniti. L'opposizione democratica attacca, dice è un tentativo di comprare i voti degli americani, appunto, e invece Trump ha fatto questo tentativo anche perché nei sondaggi proprio i repubblicani sono indietro rispetto ai democratici, da qui l'idea di questa convention straordinaria. In genere eventi come questo si tengono alla vigilia delle elezioni presidenziali. Stavolta qui l'appuntamento con esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini e attivisti per rilanciare le scelte della Casa Bianca, in particolare su economia e immigrazione. La fiducia che abbiamo raccolto, che abbiamo sentito parlando con i militanti, soprattutto presenti qui in questo palazzetto, è massima. Fuori da questo palazzetto ovviamente la situazione è diversa, molto diversa. Linea a voi.
3: Ma non c'è soltanto lo stretto di Hormuz in crisi, ovviamente a livello internazionale c'è un'altra cruciale rotta commerciale minacciata, quella del Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti da Teheran, avanzano sempre più in direzione dello stretto di Bab el Mandeb. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
5: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita, colpita dai missili Houthi due giorni fa, ha ordinato ai suoi caccia bombardamenti mirati sulle postazioni dei ribelli. Operazioni che avrebbero permesso di tagliare le linee di approvvigionamento delle truppe Houthi che si trovano a Taiz e nelle altre aree della costa occidentale, adesso bersagliate dalle incursioni dei caccia governativi e sauditi. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco, faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto.
3: Nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, uscita un'intera famiglia. Montano poi le accuse a Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti dagli Emirati prima del 7 ottobre. La corrispondente Maria Gianniti.

0: I sacchi bianchi con i corpi di un'intera famiglia, uccisi marito, moglie e due figlie, erano nella loro casa di Beit Lahia quando un missile sganciato da un jet israeliano l'ha centrata in pieno. Non c'è giorno in cui a Gaza non si piangano dei morti, perché Israele non sta fermando i suoi raid. L'obiettivo restano i miliziani di Hamas e i depositi di armi del gruppo, fa sapere l'esercito israeliano. Ma i civili sono intrappolati in tutto questo. Da quando è scattato il cessate il fuoco, quasi un anno fa, sono più di 1.300 i palestinesi uccisi, fanno sapere fonti di Gaza. Per Israele, centinaia erano combattenti di Hamas. La maggior parte, però, restano civili. Difficile immaginare così la ripresa di quel piano di pace approvato solo un anno fa. Intanto Netanyahu è sempre più nella bufera. Quanto pubblicato due giorni fa dal quotidiano Haaretz su una telefonata ricevuta del presidente degli Emirati che lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas per il premier israeliano è solo una bugia. Non c'è stata alcuna comunicazione di questo tipo, ribadisce, ma dagli Emirati non arrivano smentite. Netanyahu torna a puntare il dito su chi guidava l'esercito e i servizi di intelligence interni, il generale Halevi e Ronen Bar. Loro avevano elementi molte ore prima che Hamas cominciasse l'attacco, ma mi hanno lasciato all'oscuro, la sua giustificazione.
1: In Ucraina, bombardamenti russi in varie regioni, 5 morti e più di 60 feriti, il bilancio di un raid su un centro commerciale a Pavlograd. Parole di condanna del presidente ucraino Zelensky, che oggi in Canada ha incontrato il premier Mark Carney e siglato nuovi accordi per la difesa. Da Zaporizhzhia l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Dal Canada, Zelensky ha condannato l'attacco di droni russi a Pavlograd, nella regione di Dnipro, nel primo pomeriggio, dove, ha rimarcato, sono state uccise persone che si trovavano semplicemente vicino a un centro commerciale e ha promesso ulteriori pacchetti di difesa aerea per proteggere la popolazione. Dall'inizio del conflitto il Canada ha fornito aiuti a Kiev per 16 miliardi di euro e il premier Carney si appresta a sostenere la difesa dei cieli ucraini. Su X, Zelensky ha ringraziato i suoi uomini per l'attacco ai giacimenti di gas in Siberia, perché ha detto serve a spingere la Russia a trattare. Intanto il governo moldavo fa sapere che l'aereo di Zelensky è decollato da Chisinau due giorni fa, solo dopo che il drone kamikaze russo si è schiantato. Anche l'entourage di Zelensky aveva minimizzato e detto che il leader ucraino non ha corso rischi. Dopo i 149 droni russi che hanno attaccato l'Ucraina nella notte, di cui 128 abbattuti dalla contraerea, Mosca ha continuato a colpire con missili e Shahed i civili per tutto il giorno. A Kiev è stata presa di mira una stazione di carburante vicino a un centro commerciale. A Dnipro ci sono state vittime per il bombardamento di una fabbrica di olio di semi di girasole di una multinazionale americana. Colpito di nuovo a Sumy, per il secondo giorno di fila, lo stesso centro commerciale in cui mercoledì si contavano morti e feriti.
1: E il Cremlino, per bocca del portavoce Peskov, torna a rivendicare non solo il Donbass, ma anche le regioni di Zaporizhzhia e Kherson. Intanto droni ucraini penetrano in profondità nel territorio russo, come mai prima, oltre 3.000 chilometri, sino a un importante snodo della rete del gas. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: È l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novi Urengoi in Siberia, a 3.000 km dal confine, una delle zone più importanti del paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche russe più popolari, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono una ventina di feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche le infrastrutture portuali di Makhachkala sul Mar Caspio in Dagestan. Sul fronte diplomatico il Cremlino auspica al più presto la pace, ma al momento non la vede possibile e dunque continua il conflitto, dice il portavoce dal volo diretto in India per il vertice BRICS. Le condizioni della Russia per una pace negoziata non sono cambiate rispetto a quanto affermato da Putin nel 2024, precisa Peskov. Mosca rivendica le quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Quanto a una possibile tregua energetica, per il Cremlino non sono in corso discussioni concrete. Peskov giudica infine inesistente la minaccia contro l'aereo di Zelensky, non riconosciuta, dice, neanche da Kiev.
1: E come era atteso, la Banca Centrale Europea ha alzato di un quarto di punto i tassi di interesse, portandoli al 2,5%, ai massimi d'aprile 2025, ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivanti dal conflitto, rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: Una decisione unanime scontata, riferisce la Presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi tre anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. After my grandchildren.
1: And there is nothing to it. Adesso la missione in America Latina di Confindustria e del ministro degli esteri italiani è la prima di un paese europeo in Sud America dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur. Si sta chiudendo, si è chiusa la visita a San Paolo. L'inviata Stefania Battistini.
5: Il vice premier Tajani ha deciso di chiudere proprio qui all'interno del Museo dell'Immigrazione di San Paolo in Brasile la sua missione in Sud America proprio per sottolineare la fratellanza tra i due popoli. Prima ha visitato le due eccellenze italiane qui a San Paolo, il quartier generale di Enel, Brasil, che sta vivendo una fase di incertezza perché l'ente regolatore brasiliano ha chiesto la decadenza della concessione. Tajani ha sottolineato, pur nel rispetto di tutte le leggi brasiliane, il governo italiano sostiene la società di Enel ovviamente e ha poi visitato lo storico stabilimento ora di Stellantis di Fiat. Ancora oggi nel mercato brasiliano il modello di Stellantis è il primo venduto nel paese. Ha poi fatto una sintesi di questa missione organizzata da Confindustria, ha detto l'Istat ha già certificato un aumento delle esportazioni del 4%, puntiamo ad aumentarle di 14 miliardi con questi nuovi contratti e con l'apertura del Mercosur. Da San Paolo è tutto, a voi.
1: Adesso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, poi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social commenta i lavori sulla legge elettorale. Grazie al centrodestra dopo 35 anni tornano le preferenze, questo ha scritto Gabriele Martelloni.
6: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza prima di intervenire via social sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento, annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
7: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
1: E naturalmente la legge elettorale è al centro del dibattito politico, ci dice tutto Alberto Puoti.
8: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo con i capilista bloccati e 3 preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze infatti restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli noi moderati e Fratelli d'Italia. che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il presidente del Senato La Russa.
9: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
8: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centrosinistra che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da AVS. Per il PD è l'ora della verità.
10: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: Adesso la cronaca. Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Schifo Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali hanno depositato un ricorso oggi. Stefano Corradino.
11: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
12: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
11: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
12: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
11: Lavitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno.
13: Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci.
1: Processo d'appello bis a Perugia per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del procuratore generale e rinvia gli atti per una valutazione dell'aggravante della crudeltà. Soddisfatti i familiari della vittima. Roberta Mancinelli.
14: Ci sarà un nuovo processo di secondo grado per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, lo ha stabilito la Cassazione, prima sezione penale, accogliendo il ricorso del procuratore di Corte d'Appello Alessandro Mancini. Saranno i giudici di Perugia a valutare l'aggravante della crudeltà.
15: Non può essere, cioè inconcepibile, ai dati di fatto come è stato ridotto, non c'è stata crudeltà, io non so quale sia la crudeltà o la normalità, questo non lo so, però per me c'è stato.
16: I gesti che sono stati commessi, le diverse coltellate, le sputa, i calci, tutte le condotte successive e concomitante non possono essere sminuite.
14: Avrebbe compiuto 18 anni il 30 agosto, Crocs, ucciso a 16 anni nel parco Baden-Powell di Pescara con 25 coltellate da due coetanei il 23 giugno 2024. Le difese degli imputati, condannati a 16 e 14 anni, avevano presentato ricorso chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche per uno degli imputati, l'assoluzione per il secondo.
17: La ragazza è all'IPM di Bari, l'Istituto Penale Minorile di Bari, sta facendo il suo percorso di recupero con studiando e portando avanti la sua vita di studente, più svolgendo quel percorso di giustizia riparativa che la Corte d'Appello ha deciso con la sentenza di secondo grado.
14: È pentito?
17: Assolutamente sì.
14: Voi contestate molto di questa decisione a partire dalla perizia medico-legale?
18: Sì, la perizia medico-legale è dirimente per accertare se vi è stato un contributo causale da parte del nostro assistito.
1: E sarebbe stato il malfunzionamento di un power bank a causare il principio di incendio su un aereo che all'aeroporto di Malpensa stava decollando diretto a Praga. Il dispositivo per la ricarica dei cellulari era in uno dei bagagli a mano. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso per permettere tutte le operazioni necessarie. I passeggeri del velivolo sono stati evacuati e due di loro sono rimasti contusi durante la discesa sugli scivoli gonfiabili. In serata lo scalo è stato riaperto ed è tornato alla piena operatività.

0: approvato con 218 voti a favore, 6 contrari. In prima lettura il testo unico sul cinema, procedure più trasparenti con l'istituzione dell'agenzia, la programmazione triennale, il rafforzamento dei controlli. Il procedimento dispone anche un riordino del tax credit in relazione alle dimensioni delle imprese, alla qualità delle opere e dei loro costi. La proposta che è passata con il contributo di maggioranza e opposizione adesso passa al Senato e quindi incassa un via libera bipartisan. Sentiamo il commento del ministro Giulia.
1: A tutte le persone che hanno mostrato, dichiarato sostegno a favore di questa storica legge delega, in un clima di collaborazione dialettica e di concordia, un clima reso possibile dalla straordinaria attitudine, dallo straordinario lavoro svolto dalla settima commissione, dal relatore al presidente, senza dimenticare nessuno e nessuna nei nostri doverosi ringraziamenti.
0: 25 minuti di applausi, rimaniamo sul cinema, è un record per la Mostra del Cinema di Venezia al termine della proiezione del film documentario Naza, una potente denuncia dei metodi utilizzati dall'esercito israeliano a Gaza. Poi altri film protagonisti in questa nona giornata del festival, ci dice tutto Lorenzo Di Las Plazas dopo una breve pausa e poi il nostro faccia a faccia.
2: Arriva la Mostra del Cinema, uno dei film più attesi di questa 83esima edizione. Naza di Yuval Abraham e Rachel Zor racconta l'attuale guerra israelo-palestinese dai tetti di Tel Aviv, dove militari e membri dell'intelligence israeliana spiegano agli autori come, grazie all'intelligenza artificiale, l'esercito israeliano riesca a colpire i suoi obiettivi a Gaza pur con pesanti danni collaterali, codificati con l'acronimo Naza, titolo di questo documentario destinato a scuotere le coscienze. Fuori concorso invece Scherzetto, con cui Mario Martone, partendo dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, racconta di un nonno, Beppe Servillo, che per qualche giorno deve occuparsi del nipotino interpretato da Lorenzo Perrotta.
3: L'avete veramente tu, nonno?
4: Certo, ti piace?
3: Sono un po' scura.
2: Un incontro-scontro che obbliga il nonno a confrontarsi con la sua vita passata, la paura dell'invecchiamento e la perdita del proprio ruolo. In concorso Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, con tra gli altri Chiara Mastroianni, un uomo di mezza età costretto a riflettere sul proprio passato, chiedendosi che persona è stata nel rapporto con le donne. Potremmo definirlo un film sull'uomo dopo l'uragano del Me Too. Fuori concorso anche Be Brave, il documentario di Francesco Carrozzini dedicato al patron della diesel Renzo Rosso. E la serie TV Peccato, in cui Emanuela Fanelli, immaginandosi nel 2049, ricostruisce una sua altrettanto immaginaria, tumultuosa carriera.
5: Realizzare questo documentario sulla Fanelli era il sogno della mia vita.

0: È dalla bontà della nostra terra, dalla passione con cui ce ne prendiamo cura, dal senso di comunità che unisce i nostri masi e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà del nostro latte e di tutti i prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Con tante proteine e pochi grassi, lo Skyr Mila è il cremosissimo e fresco piacere di montagna. Buono per davvero.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Andiamo!
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
1: Non fartela scappare!
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina domani.
4: Scegli la qualità per il tuo riposo.
5: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
4: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: E questa sarebbe la camera con vista.
7: Breve un colpo di fortuna.
8: Qui serve un colpo di genio.
9: Prenotato da soli?
10: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomark ogni viaggio è esaudito.

E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.

Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.

0: vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo, edizione 2026. Laura, dillo tu.
1: No, non c'è.
0: Dillo tu.
1: Devo dire il vincitore.
0: Sì.

0: Sal, un album straordinario e adesso un disco che si chiama Per Sempre Sì. Partiamo da qui e raccontiamolo, che disco è?
1: È un disco onesto, è un disco vero, è un disco familiare, è un disco amorevole, è un album che racconta le varie sfaccettature dell'amore attraverso il suo linguaggio musicale, attraverso le storie che mi fotografo ogni giorno che apro gli occhi. È un disco che parla di famiglia. Insomma, è un disco, è il mio disco. Sono un po' come i figli che tu consegni alla vita, in questo caso le canzoni. E le canzoni vanno un po' come i figli in giro nella vita, nel villaggio vita.
2: Tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo innamorato, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina, ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato figli in una grande

0: tu in questo disco, no? Perché appunto lo dicevi, c'è la famiglia, c'è l'amore, c'è l'idea di fedeltà che è un po' la, come dire, la spina dorsale della tua idea di musica e anche di vita. Che cosa è per te? Cosa significa per te fedeltà, essere fedeli a qualcosa?
1: Ma credo che sia un obiettivo importante primario, la costruzione del tuo cammino, essere fedele al tuo cammino, al tuo sogno, al tuo pensiero, al tuo stile di vita, al tuo modo di essere. La fedeltà non è solo una parola, è un impegno importante ed è fascinoso, ma essere fedeli è perseverare l'infedeltà. La devi perseverare, la devi tagliare in due, la devi trapassare per arrivare dall'altra parte. Non è una cosa, tu dici una parola e via, e tutto si materializza. Non si materializza in un batter d'occhio. È come perseverare il tuo sogno, il tuo obiettivo tra cadute e risalite, tra fallimenti, delusioni. È un ricominciare continuo. La fedeltà ti mette alla prova continuamente, ma forse la magia della vita è proprio quella, risiede proprio in questo.

0: E poi quando il sogno arriva, perché adesso il sogno è vivo, è vero, no? lo stai toccando anche con mano, anche nella musica, in tutto quello che fai, e anche quel sogno ti mette alla prova in qualche modo, o no? Con la fedeltà, con un'idea di vita, nel senso di confrontarti con...
1: Quel sogno non ti fa dormire, quel sogno perché ti tiene sempre con gli occhi aperti, è così bello e dolce che certe volte preferisci più rimanere con gli occhi aperti che chiudere gli occhi per paura di non farcela a resistere alla luce così potente del sogno realizzato.

0: Senti, questo è un disco che possiamo definirlo come un mosaico di emozioni, l'hai anche un po' detto, no? Un mosaico in cui diversi tasselli, che sono le canzoni, possono andare a formare anche, devono andare a formare un disegno complessivo. Qual è il disegno che ti piace pensare di tirar fuori da questo disco?
1: Ma un disegno dai mille colori, perché sai, le canzoni ognuno se le spropazza a modo suo, ognuno se le porta a modo suo nel cuore, passano prima per la mente e poi inevitabilmente si fanno un bagno nel cuore, ma se restano nel cuore durano per sempre. Ma allo stesso tempo potrei dirti che sono come i figli che tu consegni alla vita, non puoi dire sì, quello è più speciale dell'altro, i figli sono tutti belli come le canzoni. Tu ti fai portare, poi ci sono delle canzoni che corrono più del dovuto, altre invece che si fermano per strada e che sono pur sempre belle.

0: c'è una spina dorsale che può essere considerato quasi un viaggio, questo disco, da Rossetto e Caffè, Per sempre sì, adesso Poesia, che in qualche modo apre anche le porte all'estate, alla gioia del sole, del mare, tutta una serie di cose. Ecco, sono un po' queste tre canzoni la spina dorsale di un viaggio che continua e che va avanti e che è meraviglioso da percorrere.
1: Ma credo che sono proprio l'ossatura fondamentale di questo viaggio, nuovo viaggio di questo album, dove io ho messo a nudo, se vuoi, anche le mie tenerezze, ho messo a nudo anche le mie paure, le mie incertezze, le mie realizzazioni. Insomma, è un mix di cose, è un racconto, è una specie di romanzo che inizia da una storia e dentro questo contenitore ogni canzone rappresenta il suo spettacolo.

0: in questo spettacolo, in questo modo di intendere le canzoni, poesia che cos'è, oltre ad essere appunto una porta sull'estate che si apre?
1: È la descrizione della mia mente che ha generato l'essere donna. Io sono papà di una meravigliosa creatura, una figlia straordinaria che si chiama Anna Chiara. Sono marito di una donna, una compagna fantastica. Sono fratello di 2-3 sorelle meravigliose, come una madre super. E allora ho analizzato tutte le varie sfumature dell'essere donna attraverso la mia famiglia, avendo un'osservazione molto analitica sul mondo della donna, perché la donna è l'unico essere speciale che fa continuare l'umanità. Si chiama speciale proprio per questo, perché è qualcosa di alto, troppo alto, è una luce che invade le nostre vite.

0: E questo viaggio continua, e continua anche un viaggio fisico, oltre che ideale, artistico e mentale, perché continua e riparte, parte un tour che attraverserà città, paesi, insomma, un tour veramente che si prospetta.
1: Difatti mi sono molto raffreddato in questi giorni, perché vengo da un viaggio abbastanza, come dire, serrato, veloce, d'impatto. Dopo Eurovision sono tornato a Napoli, ho fatto un cambio di bagagli e sono partito per il Canada, dove ho tenuto due concerti bellissimi a Montreal e a Toronto, e purtroppo tra fuso orario, cambio il clima e rientro in Italia con un'aria condizionata in aereo veramente altissima, purtroppo mi sono raffreddato, ma oggi c'era un impegno importante. Ieri sera abbiamo fatto una bellissima festa per la presentazione del disco, oggi qui con voi, e quindi il viaggio mio continua, perché non mi fermo qui, riparto subito. Perché

0: ci sono delle dediche particolari che piace fare, ti è piaciuto fare con questo disco?
1: Ce n'è una che ho dedicato a mio padre, una canzone che è nata nel 2015 quando lui è andato via, ma il dolore era così forte che non ho avuto il coraggio di cantarla, o meglio non riuscivo ad affrontare il dolore. Poi grazie al cielo a ognuno di noi viene data una ricompensa, quel dolore si trasforma in altro, ma lo devi anche volere tu. E adesso mio padre è un dolce, è una dolce compagnia spiritualmente nelle mie giornate, non quando hai difficoltà, no, perché lui c'è. Lui c'è, esiste, non lo vedo materialmente, ma lui c'è, lo sento, un fatto di energia che lo sento. E allora ho preso coraggio e ho voluto fortemente portare questa testimonianza mia in questo album e che possa essere veramente un calmante per tutti quelli che come me hanno vissuto questo dolore forte.

0: L'altra invece è un duetto che io ho voluto cantare con mio figlio e ho chiesto a lui di dire quello che pensava nei riguardi miei, essendo pure lui un genitore, come che cosa sono io per te, che cosa posso rappresentare nella tua vita. Sii te stesso, sii vero, ma soprattutto onesto. C'è un altro duetto che mi piace un casino, che ho condiviso con Serena Brancale, bellissimo. Tre settimane fa è nato, è stato l'ultimo brano nel rush finale che abbiamo inserito. Io l'ho fatto ascoltare a Serena e lei è una donna meravigliosa, è una ragazza, una musicista bravissima, una cantante, una performer pazzesca, e quindi ci eravamo già incontrati, avevamo già duettato insieme in varie occasioni e questa volta ho chiesto a lei, perché noi siamo molto amici, perché non credo nei duetti convenzionali, non credo nei duetti quelli che si costruiscono al tavolino, ma nasce sempre da un'esigenza proprio di comunicazione e da un obiettivo importante che i due soggetti devono avere. In questo caso Serena, essendo una mia amica, è veramente rimasta molto affascinata dalla melodia, dal linguaggio del testo, ha detto no, dobbiamo assolutamente fare questa canzone insieme, ed è nata questa canzone.
1: E il sogno continua?
0: Il sogno deve continuare per forza. Il sogno continua perché siamo noi che vogliamo farlo continuare, siamo noi che lo sosteniamo, lo dobbiamo perseverare, lo dobbiamo nutrire tutti i giorni.

0: forza, coraggio, lealtà, equilibrio, sacrificio, tenacia ed umiltà. La pallavolo è densa di valori.
1: Un desiderio di aiutare, di farsi aiutare, che è un valore molto importante nel gioco di squadra.
2: Arrivare agli obiettivi assieme e portarli fino in fondo.
3: Quando scendo in campo con la maglietta della mia nazionale è sempre un orgoglio poter giocare per l'Italia.
4: È una famiglia, sono tutti insieme, si danno la carica.
2: Piazza del Plebiscito farà la cornice all'apertura di questo europeo, da lì partirà il cammino della nostra nazionale.
3: La prima squadra che affronteremo l'europeo sarà la Svezia. Non vediamo l'ora di essere lì a giocare questa bellissima partita inaugurale.
1: Bulgaria, Polonia e Cechia. Queste squadre che ho nominato sono tra quelle che possono vincere le medaglie. Ci aggiungerei la Francia anche. La Slovenia è una squadra che si è mantenuta sempre ad alto livello.
3: Sarà un campionato europeo difficile, tosto.
1: Sarà impegnativo.
5: Sono 14 match point con l'endesimo ace, non li conto più.
0: Essere un pallavolista vuol dire saper trasferire non solo emozioni, ma anche un modello di vita.
1: Il rapporto che si crea tra l'allenatore e la squadra deve essere un rapporto di grande fiducia.
3: Il ruolo da capitano è un ruolo che deve coinvolgere e unire tutta quanta la squadra e nei momenti difficili essere in grado di dare l'esempio positivo a tutti quanti, aiutare i ragazzi che sono in difficoltà e anche farsi aiutare.
2: L'offerta della RAI in questo campionato europeo sarà di offrire ovviamente le dirette di tutte le partite dell'Italia, speriamo che siano il più possibile, e poi di altre 10 partite importanti di questo campionato europeo. Una bella offerta che dà la possibilità a tutti in chiaro di vedere la pallavolo.
0: Allora, ho vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo per tantissimi anni, ora vesto la maglia della RAI. Per me vuol dire ritornare in campo, vuol dire trasmettere le sensazioni che ho vissuto alle nuove generazioni. Nella mia telecronaca entro nel divano di casa.
4: Una difesa pazzesca, Monster Block, azzurro.
2: Loro saranno bravissimi, ma se noi diamo una mano a far emozionare, a far sentire qualcosa di più, sarà veramente importante.
0: Siamo pronti per poter portare a casa l'ennesimo risultato di una squadra che continua a rappresentare l'Italia intera.
1: E tutti ci dicono che dobbiamo vincere. L'obbligo di vincere è una cosa che non fa parte, diciamo, del nostro percorso, se non l'obbligo di dare il massimo e di rappresentare al massimo la nostra nazione, l'Italia, la nostra maglia.
3: Sicuramente il nostro obiettivo a chi guarda questo campionato è quello di far avvicinare tante persone a questo sport, di farli appassionare, di coinvolgerli dal punto di vista anche emotivo, no? E non vediamo l'ora di abbracciare tutta l'Italia.
6: Campionato europeo maschile di pallavolo, dal 9 al 26 settembre, sui canali RAI.
7: In serata ancora maltempo residuo al settentrione, con temporali sulla parte più occidentale del settore ma anche lungo le coste adriatiche. In una situazione

0: probabile. Ci saranno piogge temporali anche sulla Sardegna, nelle aree più interne, ma anche lungo le coste orientali, mentre invece sulla Sicilia ci sarà bel tempo con pochissime nubi. Situazione che nella giornata di venerdì tenderà temporaneamente a migliorare. Ci saranno poche nubi sul nostro paese, con temporali localizzati sulle coste adriatiche, sul Triveneto, ma anche sulla Campania, mentre invece altrove ci sarà maggior bel tempo. Temperature che saranno in calo generalizzato nella giornata di venerdì, con valori massimi che al centro-nord non supereranno i 30 gradi.
1: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
2: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Momentact in capsule molli, piccole e facili da deglutire. Grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Momentact, perché i bei momenti non possono aspettare.
3: Poi
4: sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla. Immobiliare.it.
5: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
6: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: A 36.900 euro.
6: Suzuki.
8: Benvenuto al Super Pilota.
9: Ciao Alex.
8: Ciao Kimi, ma e quel poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
10: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
12: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio, una Fiat Grande Panda.

Dopo il caldo record, il maltempo sferza il centro-nord. Una donna annega nell'auto in un sottopasso allagato vicino a Udine. Nel senese un'altra donna muore trafitta da una scheggia di vetro.

0: Mentre Trump promette $5,000 ad ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso per conto di Teheran, nell'area di Bab el-Mandeb. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, riviste comunque al rialzo le stime della crescita e inflazione confermata al 3% per il 2026. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza su capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere, le opposizioni protestano. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavito, la mandante, reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. IPM, nelle chat tra i due ci sono cancellazioni sospette. A Venezia accolto da applausi e commozione Naza, documentario sulla guerra a Gaza realizzato da due registi israeliani. La Camera intanto approva il testo unico sul cinema con un voto bipartisan. Le 22 e un minuto su Rai News, in primo piano il maltempo, temporali, nubi fragi, colpi di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi. In queste ore il maltempo investe l'Italia da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto, sommersa dall'acqua in un sottopassaggio. Emanuela Bonchino.
1: Aveva 83 anni la donna, morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione. Per precauzione due pazienti sono stati spostati. Disagi anche in altre zone.
2: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
1: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
3: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
1: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio sul Grosseto, non si contano gli interventi dei Vigili del Fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
0: E l'abbiamo sentito, il maltempo di queste ore ha provocato molti danni anche in Toscana. A Sinalunga, in provincia di Siena, una donna è morta dopo essere stata investita dai vetri rotti di una finestra che stava cercando di chiudere. Micaela Barilari.
4: Cercava di chiudere una finestra durante le fortissime raffiche di vento quando il vetro si è rotto, provocandole una ferita alla safena, risultata fatale. Una donna di 80 anni è morta durante l'ondata di maltempo che ha colpito Sinalunga. Una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e abbattuto alberi, tra le strutture colpite anche il palazzetto dello sport. Il maltempo ha provocato allagamenti e danni anche nel grossetano.
5: Il controsoffitto era venuto giù, non totalmente fortunatamente, ma insomma in tutte le stanze diversi pannelli avevano ceduto e quindi reato danni a scrivania, computer.
6: Un vento fortissimo e non ho potuto nemmeno aprire la finestra per la paura che ha fatto volare tutta una tettoia completamente, con il telaio, con tutta la struttura lignea che la sorreggeva.
4: Disagi all'Elba. Nel giro di mezz'ora sull'isola sono caduti 50 mm di pioggia, provocando allagamenti e qualche smottamento. Allagato anche il piazzale dove attraccano i traghetti. La situazione, fa sapere il sindaco Nocentini, è sotto controllo e le strade sono nuovamente agibili. Sempre nel Livornese, a Cecina, in meno di due ore sono caduti oltre 80 mm di pioggia, allagati scantinati e parcheggi sotterranei, danni a tetti e alberi con rami spezzati. Un violento nubifragio ha colpito nel pomeriggio anche Firenze, dove in poco meno di tre ore sono caduti 30 mm di pioggia. Per liberare una caditoia ostruita che aveva provocato l'allagamento della strada, è stata momentaneamente chiusa al traffico via circondaria, chiusa anche via di Careggi per il parziale crollo di un muro e un allagamento in prossimità di Piazza Meyer. I fiumi rimangono all'interno delle soglie di riferimento, a eccezione del Bruna Gavorrano, alla prima soglia di guardia in diminuzione. Nessuna criticità lungo l'Arno.
0: Ora agli esteri, Stati Uniti, dopo la promessa di 5.000 euro ad ogni adulto americano in caso di vittoria, Trump è ancora in Texas, Dallas, dove chiuderà nella notte italiana la convention politica dei repubblicani in vista delle elezioni di midterm. Proprio a Dallas c'è il corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: Sì, qui sta per iniziare la seconda giornata di questa convention straordinaria. Ovviamente tutti i media americani parlano della proposta eclatante lanciata ieri nel discorso conclusivo della prima giornata dal presidente Trump. Ha detto: se i repubblicani si aggiudicheranno la maggioranza di Camera e Senato alle prossime elezioni di metà mandato, quelle che si terranno a inizio novembre, allora ogni cittadino adulto americano avrà un dividendo Trump, così lo ha chiamato, di $5.000 da spendere però solamente negli Stati Uniti. L'opposizione democratica attacca, dice è un tentativo di comprare i voti degli americani, appunto, e invece Trump ha fatto questo tentativo anche perché nei sondaggi proprio i repubblicani sono indietro rispetto ai democratici, da qui l'idea di questa convention straordinaria. In genere eventi come questo si tengono alla vigilia delle elezioni presidenziali. Stavolta qui l'appuntamento con esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini e attivisti per rilanciare le scelte della Casa Bianca, in particolare su economia e immigrazione. La fiducia che abbiamo raccolto, che abbiamo sentito parlando con i militanti, soprattutto presenti qui in questo palazzetto, è massima. Fuori da questo palazzetto ovviamente la situazione è diversa, molto diversa. Linea a voi.
0: E le scelte della Casa Bianca hanno riguardato anche il Golfo Persico con lo stretto di Hormuz, ma esiste anche un'altra rotta commerciale cruciale che in questo momento è minacciata come lo stretto di Hormuz, e parliamo di quella del Mar Rosso, dove i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti da Teheran avanzano sempre di più in direzione dello stretto di Bab el Mandeb. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
8: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita, colpita dai missili Houthi due giorni fa, ha ordinato ai suoi caccia bombardamenti mirati sulle postazioni dei ribelli. Operazioni che avrebbero permesso di tagliare le linee di approvvigionamento delle truppe Houthi che si trovano a Taiz e nelle altre aree della costa occidentale, adesso bersagliate dalle incursioni dei caccia governativi e sauditi. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli anche nella parte meridionale del porto di Hodeida, punto strategico per i rifornimenti Houthi, e nelle province di Jauf e Marib. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco, faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto.
0: Sempre in Medio Oriente, un nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, uccisa un'intera famiglia, e montano le accuse a Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti dagli Emirati Arabi prima del 7 ottobre in serata. Intanto raid israeliani anche nel sud del Libano. Su tutto questo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: I sacchi bianchi con i corpi di un'intera famiglia, uccisi marito, moglie e due figlie, erano nella loro casa di Beit Lahia quando un missile sganciato da un jet israeliano l'ha centrata in pieno. Non c'è giorno in cui a Gaza non si piangano dei morti, perché Israele non sta fermando i suoi raid. L'obiettivo restano i miliziani di Hamas e i depositi di armi del gruppo, fa sapere l'esercito israeliano, ma i civili sono intrappolati in tutto questo. Da quando è scattato il cessate il fuoco, quasi un anno fa, sono più di 1.300 i palestinesi uccisi, fanno sapere fonti di Gaza. Per Israele, centinaia erano combattenti di Hamas, la maggior parte però restano civili. Difficile immaginare così la ripresa di quel piano di pace approvato solo un anno fa. Intanto Netanyahu è sempre più nella bufera. Quanto pubblicato 2 giorni fa dal quotidiano Haaretz su una telefonata ricevuta del presidente degli Emirati, che lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas, per il premier israeliano è solo una bugia.
9: Non c'è stata alcuna comunicazione di questo tipo, ribadisce, ma dagli Emirati non arrivano smentite. Netanyahu torna a puntare il dito su chi guidava l'esercito e i servizi di intelligence interni, il generale Halevi e Ronen Bar. Loro avevano elementi molte ore prima che Hamas cominciasse l'attacco, ma mi hanno lasciato all'oscuro, la sua giustificazione.
0: E dai media israeliani arriva la notizia di prossimi colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana, che si terranno ancora una volta a Roma, mediati ovviamente dagli Stati Uniti. Si parla della prossima settimana, questo riferisce un funzionario israeliano al Times of Israel. Dureranno 2 giorni, ma non è ancora stato deciso se inizieranno martedì o mercoledì, ha dichiarato il funzionario. Negoziati a cui non prenderà parte ovviamente Hezbollah, ma solo il governo di Beirut. L'altro fronte di crisi internazionale, l'Ucraina, bombardamenti russi in varie regioni, almeno 5 morti, più di 60 feriti e il bilancio di un raid su un centro commerciale a Pavlograd. Arrivano le parole di condanna del presidente ucraino Zelensky, che oggi si trova in Canada, dove ha incontrato il premier Mark Carney e siglato nuovi accordi per la difesa. Da Zaporizhia, l'inviata Raffaella Cosentino.
10: Dal Canada, Zelensky ha condannato l'attacco di droni russi a Pavlograd, nella regione di Dnipro, nel primo pomeriggio, dove, ha rimarcato, sono state uccise persone che si trovavano semplicemente vicino a un centro commerciale, e ha promesso ulteriori pacchetti di difesa aerea per proteggere la popolazione. Dall'inizio del conflitto il Canada ha fornito aiuti a Kiev per 16 miliardi di euro e il premier Carney si appresta a sostenere la difesa dei cieli ucraini. Su X, Zelensky ha ringraziato i suoi uomini per l'attacco ai giacimenti di gas in Siberia, perché ha detto serve a spingere la Russia a trattare. Intanto il governo moldavo fa sapere che l'aereo di Zelensky è decollato da Chisinau 2 giorni fa, solo dopo che il drone kamikaze russo si è schiantato. Anche l'entourage di Zelensky aveva minimizzato e detto che il leader ucraino non ha corso rischi. Dopo i 149 droni russi che hanno attaccato l'Ucraina nella notte, di cui 128 abbattuti dalla contraerea, Mosca ha continuato a colpire con missili e Shahed i civili per tutto il giorno. A Kiev è stata presa di mira una stazione di carburante vicino a un centro commerciale. A Dnipro ci sono state vittime per il bombardamento di una fabbrica di olio di semi di girasole di una multinazionale americana. Colpito di nuovo a Sumy, per il secondo giorno di fila, lo stesso centro commerciale in cui mercoledì si contavano morti e feriti.
0: E il Cremlino, tramite il portavoce Peskov, torna a rivendicare non solo il Donbass, ma anche le altre 2 regioni contese, Zaporizhia e Kherson. Intanto droni ucraini penetrano in profondità nel territorio russo come mai prima, circa 3.000 chilometri, sino a un importante snodo della rete del gas. Da Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
11: È l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novi Urengoi in Siberia, a 3.000 km dal confine, una delle zone più importanti del paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche russe più popolari, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono una 20 di feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche le infrastrutture portuali di Makhachkala sul Mar Caspio in Dagestan. Sul fronte diplomatico il Cremlino auspica al più presto la pace, ma al momento non la vede possibile e dunque continua il conflitto, dice il portavoce dal volo diretto in India per il vertice BRICS. Le condizioni della Russia per una pace negoziata non sono cambiate rispetto a quanto affermato da Putin nel 2024, precisa Peskov. Mosca rivendica le 4 regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Quanto a una possibile tregua energetica, per il Cremlino non sono in corso discussioni concrete. Peskov giudica infine inesistente la minaccia contro l'aereo di Zelensky, non riconosciuta, dice, neanche da Kiev.
0: Torniamo in Italia. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Intanto la Premier Meloni sui social commenta i lavori sulla riforma della legge elettorale. Grazie al centrodestra, dopo 35 anni, tornano le preferenze, scrive Gabriele Martelloni.
12: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza, prima di intervenire via social, sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare, e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le è rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento, annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
13: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
0: La nuova legge elettorale, l'abbiamo sentito, è in aula al Senato, dove la maggioranza boccia l'emendamento del PD per sopprimere i capolista bloccati e inserire le preferenze libere. Arriva la protesta in aula delle opposizioni. Via libera invece è all'emendamento del centrodestra che consente di esprimere fino a 3 preferenze in un elenco di 6 candidati. Ma ci spiega tutto Alberto Puoti.
14: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo con i capilista bloccati e 3 preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze infatti restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il Presidente del Senato La Russa.
15: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero, propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
14: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centrosinistra che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da AVS. Per il PD è l'ora della verità.
16: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
0: E come nelle attese, la BCE alza di 0,25 punto i tassi di interesse, portandoli al 2,5% ai massimi da aprile 2025, ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivanti dai conflitti internazionali, rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
17: Una decisione unanime scontata, riferisce la Presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi 3 anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle 2 guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde. Non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti.
18: after my grandchildren.
0: Inevitabili le ripercussioni del rialzo dei tassi su mutui e prestiti, ce ne parla Marco Mirabile.
19: La decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base pesa su famiglie e imprese. Secondo Facile.it, per un mutuo variabile di 126.000 euro in 25 anni, la rata salirà infatti di circa 17 euro, passando da 614 a 631 euro al mese. Dall'inizio dell'anno l'aumento è già stato di 36 euro ed entro la fine del 2026 potrebbe arrivare complessivamente a 53 euro. Nel 2027, per chi ha un mutuo a tasso variabile, il costo degli interessi potrebbe essere quindi di oltre 600 euro in più. Oltre ai mutui a tasso variabile, anche i nuovi prestiti a tasso fisso saranno più costosi. Nessun effetto invece per chi ha già scelto il tasso fisso, perché la rata resta invariata. Per le piccole e medie imprese, secondo Confesercenti, l'aumento dei tassi potrebbe comportare un onere aggiuntivo pari a 460 milioni l'anno. La decisione della Banca Centrale Europea, ha invece commentato l'Unione dei Consumatori, è una scelta dolorosa per chi si appresta a chiedere un mutuo, ma giusta per combattere l'inflazione.
0: La cronaca resta in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali depositeranno oggi stesso un ricorso. Stefano Corradino.
20: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il tribunale del riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa e i giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
21: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sì, in fatto e in diritto.
20: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
21: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
20: Lavitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno.
22: Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci.
0: Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni, la stessa età in cui la madre venne uccisa dall''ndrangheta nel 2009. Denise aveva testimoniato al processo per l'omicidio della madre ed era rimasta sotto protezione per anni. Angela Caponnetto.
23: Stessa voglia di riscatto, stessa età per morire, Denise Cosco a 35 anni non ha retto al peso del suo passato. Lei era figlia della testimone di giustizia calabrese Lea Garofalo, simbolo di coraggio per la forza con la quale era riuscita a sganciarsi dall''ndrangheta e dal compagno affiliato ad una cosca. Sarà lui a ucciderla e a violare la sua salma nel 2009. Lea più volte aveva detto che la sua era una scelta di libertà che faceva soprattutto per sua figlia. Quando decise di collaborare con la giustizia insieme finirono sotto protezione. Con il sostegno di Libera portò avanti il progetto Liberi di Scegliere, ma le famiglie non le avevano mai perdonato quella scelta di libertà. Così l'ex compagno e padre di Denise la convinse a raggiungerla a Milano per poi ucciderla. I suoi resti furono trovati anni dopo grazie alle rivelazioni di Carmine Venturino, fidanzato di Denise. A celebrare i suoi funerali nel 2013 a Milano, Don Luigi Ciotti, davanti ad una folla di migliaia di persone, in quell'occasione nascosta dietro ad una finestra, Denise pronuncia un discorso in cui sottolinea il coraggio della madre contro la cultura della mafia. A 17 anni, Denise decide di denunciare e di testimoniare al processo per l'omicidio della mamma contro suo padre, contro gli zii e lo stesso fidanzato e di vivere così per sempre sotto protezione.
0: Prosegue il domino delle riaperture scolastiche iniziato il 7 settembre. Il calendario si completerà il 17 con il rientro degli studenti pugliesi. Primo giorno di scuola anche per Aisha, unica alunna Ginostra, sull'isola di Stromboli. Danilo Senibaldi.
1: Dopo gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, rientrati a scuola lunedì scorso, la campanella è suonata anche per quelli di Veneto, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Un rientro che è coinciso con l'arrivo del maltempo, quasi a disinnescare le polemiche, dopo le ipotesi di rinvio per il caldo eccessivo nelle aule. Secondo il calendario deciso autonomamente dalle regioni e dai singoli istituti, i prossimi ingressi interesseranno il 14 Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Gli ultimi a rientrare saranno gli studenti della Puglia il prossimo 17 settembre. Un evento il primo giorno tra i banchi della piccola Isha, 6 anni, unica alunna della scuola di Ginostra in Sicilia. Campana e campanella, l'aula, riaperta dopo 20 anni, è infatti ospitata nella chiesa del paese. Aisha è stata accolta dalla sua insegnante con un dono, il cono di dolci tipico del posto nel primo giorno alle elementari.
2: Io sono Laura. Andiamo.
1: Campanella che invece non è suonata per Tiziana, la ragazzina che aveva scritto alla Premier Meloni per frequentare la prima media a Filicudi senza essere costretta a lasciare l'isola. A mancare all'appuntamento è stata la docente assegnata che non si è presentata.
0: Un ricercatore di intelligenza artificiale, Jacob Coxon, si è appena licenziato dalla società Anthropic, lanciando un allarme inquietante. L'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Ci spiega che cosa vuol dire Paola Erba.
3: I resigned from Anthropic today.
18: I modelli di superintelligenza artificiale potrebbero ucciderci tutti entro pochi anni. Le parole sono di Jacob Coxon, ricercatore esperto di Anthropic, che si è appena dimesso dall'azienda per motivi etici. Sul suo account di X, Coxon, che aveva lavorato anche per OpenAI, ha denunciato l'irresponsabilità di queste imprese, impegnate in una corsa allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale sempre più potenti, in particolare di una superintelligenza in grado di automigliorarsi, che nessuno però sarà più in grado di controllare.
24: Questi gruppi non hanno nella responsabilità uno dei propri obiettivi primari. Oggi questi grandi gruppi stanno facendo una corsa molto rapida verso la crescita di modelli che effettivamente non controllano completamente. Stiamo giocando con macchine più complesse di quelle che sappiamo guidare.
18: L'addio di Coxon è in realtà solo l'ultima voce di un crescente dibattito sulla sicurezza, la governance e la necessità di un rallentamento coordinato dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. E non sono solo gli addetti ai lavori a preoccuparsi. Pochi giorni fa, l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani ha lanciato un appello per chiedere agli Stati Uniti di intervenire prima che l'intelligenza artificiale diventi un rischio per l'umanità. Intanto la competizione uomo-macchina è già diventata realtà in un episodio recente, la soluzione di uno dei misteri matematici del millennio, le equazioni Navier-Stokes, risolte da due matematici umani con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il problema ora è a chi andrà il premio da $1 milione, se ai due matematici o a OpenAI.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha assistito a Napoli alla gara d'esordio dell'Italia contro la Svezia, gli europei maschili di pallavolo. Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, ha preso posto in tribuna nell'arena all'aperto realizzata per l'occasione in piazza del Plebiscito. Nel pomeriggio a Villa Rosbery, lungo colloquio con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, su tutti i principali temi riguardanti la città. Calcio, serata di Champions League per due squadre italiane, pareggio 1-1 della Roma Istanbul contro il Fenerbahce. In campo in questo momento il Como, che ospita i tedeschi gli austriaci dell'Ipsia. L'Ariani in questo momento in vantaggio 3-1, siamo nel secondo tempo del match. 25 minuti di applausi, un record per la Mostra del Cinema di Venezia al termine della proiezione del film documentario Naza, una potente denuncia dei metodi usati dall'esercito israeliano a Gaza. Poi altri film e protagonisti in questa nona giornata del festival. Andiamo con l'inviato Lorenzo Di Laspassas e poi, dopo una breve pausa, la seconda parte del TG.
25: Arriva la Mostra del Cinema, uno dei film più attesi di questa 83esima edizione. Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, racconta l'attuale guerra israelo-palestinese dai tetti di Tel Aviv, dove militari e membri dell'intelligence israeliana spiegano agli autori come, grazie all'intelligenza artificiale, l'esercito israeliano riesca a colpire i suoi obiettivi a Gaza, pur con pesanti danni collaterali, codificati con l'acronimo Naza, titolo di questo documentario destinato a scuotere le coscienze. Fuori concorso invece Scherzetto, con cui Mario Martone, partendo dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, racconta di un nonno, Beppe Servillo, che per qualche giorno deve occuparsi del nipotino interpretato da Lorenzo Perrotta.
4: L'avete veramente tu, nonno?
5: Certo, ti piace?
4: Sono un po' scura.
25: Un incontro-scontro che obbliga il nonno a confrontarsi con la sua vita passata, la paura dell'invecchiamento e la perdita del proprio ruolo. In concorso Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, con tra gli altri Chiara Mastroianni, un uomo di mezza età costretto a riflettere sul proprio passato, chiedendosi che persona è stata nel rapporto con le donne. Potremmo definirlo un film sull'uomo dopo l'uragano del Me Too. Fuori concorso anche Be Brave, il documentario di Francesco Carrozzini dedicato al patron della diesel Renzo Rosso. E la serie TV Peccato, in cui Emanuela Fanelli, immaginandosi nel 2049, ricostruisce una sua altrettanto immaginaria, tumultuosa carriera.
6: Realizzare questo documentario sulla Fanelli è il sogno della mia vita?
7: No.

0: Chiesolino in vera pelle ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico è il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicroRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
5: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli.
4: Su biorepair.it.
6: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
7: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
8: E allora? C'è Pril.
7: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
8: E allora? C'è Pril.
9: Pril Excellence 5 in 1. La prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
10: Pril Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.
11: Caro carburante e incentivi auto. È caos. In Europa ognuno va per la sua strada.
12: Annunciamo l'ambizioso plan di aiutas del governo.
13: Miliardi d'euro.
14: Für Hybridfahrzeuge.
11: E in Italia?
15: Ok, ci pensiamo noi. Con il decreto BYD ti diamo fino a 11.600 euro di incentivi per cambiare la tua vecchia auto e ridurre anche i consumi. Gamma BYD Super Ibrida DMI. È l'ora dell'autonomia.

0: A 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, pubblica migliaia di pagine di documenti che sembrano confermare come le autorità di allora sapessero che nell'aria, dopo il crollo delle torri, c'era dell'amianto, ma hanno nascosto queste informazioni alla popolazione. Quasi 3.000 persone persero la vita l'11 settembre e molte altre probabilmente sono state ammalate subito dopo, proprio a causa di questo amianto. Seguiamo Marina Lalovic.
1: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
2: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'aria era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode, rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine, che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari.
1: This is only the beginning.
2: La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
0: E ricordiamo domani alle 14.30 lo speciale di Rai News 24 a 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle. La guerra divampa in tutto il Medio Oriente, si riflette sulle rotte commerciali della navigazione, oltre al Golfo Persico, dove è in corso una vera e propria battaglia navale nello stretto di Hormuz. I ribelli Houthi minacciano un'altra rotta cruciale per petrolio e merci. Parliamo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb. Allora, noi vi proponiamo il reportage esclusivo di Nick Robertson della CNN.
3: Quello che accadrà qui potrebbe avere conseguenze per noi ancora più pesanti di quelle che ha avuto la guerra in Iran. Queste isole, questa importantissima rotta marittima, il prezzo del petrolio, tutto oggi è estremamente vulnerabile. E ciò che succederà qui potrebbe avere ripercussioni anche sulle sorti politiche del presidente Trump. Nelle ultime settimane gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno attaccato diverse petroliere saudite in queste acque. Perin si trova nel punto più stretto, a soli 12 miglia dalle coste africane. Dopo che l'Iran ha bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, l'Arabia Saudita ha dirottato le proprie esportazioni di petrolio attraverso il Mar Rosso, un tempo da cui transitava il 10% del petrolio consumato nel mondo. Oggi siamo scesi a meno della metà, o comunque a circa la metà di quel livello, e se gli Houthi riuscissero a prendere il controllo, potrebbero azzerare il flusso di petrolio attraverso questa rotta. Durante la nostra breve visita non vediamo una forza militare che sembri all'altezza della posta in gioco per il resto del mondo. Per il comandante responsabile di questa regione è un motivo di seria preoccupazione. Perché gli Houthi cercherebbero di uccidervi, giusto? E agli iraniani farebbe molto piacere, esattamente. E l'Iran, che sta cercando di fare pressioni sul presidente Trump, esattamente. State ricevendo qualche aiuto dagli Stati Uniti? Solo parole. Eppure Saleh si dice fiducioso nella capacità delle proprie truppe, afferma di aver ottenuto risultati sul campo di battaglia grazie a nuove attrezzature e nuove tattiche. Attacchi con droni quadcopter contro i covi degli Houthi. Ma la strada non è semplice. Dopo anni di guerra, gli Houthi sono saldamente radicati sul territorio, controllano la capitale e gran parte del nord-ovest dello Yemen, compresa una vasta parte della costa sul Mar Rosso. Il governo controlla l'est e il sud, mentre gli attacchi degli Houthi premono verso l'ultimo tratto della costa del Mar Rosso ancora in mano al governo. Nelle ultime settimane gli Houthi hanno intensificato gli attacchi contro le forze di Saleh a Mocha. È un porto commerciale strategico, un bersaglio regolare degli Houthi, che lo hanno colpito più volte, tanto che le banchine, le strutture del porto sono punteggiate di navi affondate, in procinto di affondare. Sono caduti così tanti missili che le autorità portuali sono state costrette a chiudere il porto. Più di 10 anni di guerra civile hanno portato lo Yemen sull'orlo del collasso. Secondo le organizzazioni umanitarie, oltre la metà della popolazione ha bisogno di aiuto. E ora la guerra tra Iran e Stati Uniti minaccia di spingere lo Yemen definitivamente oltre il punto di rottura.
0: Un grande incendio su una nave mercantile ha provocato la morte di 25 persone e il ferimento di 5 al porto di Qingdao sulla costa est della Cina. Il nostro servizio.
4: È stata una strage che ha lasciato scampo a pochi. Dei 42 membri dell'equipaggio se ne sono salvati 17, 5 i feriti portati in ospedale, gli altri invece sono stati trovati tutti morti. Al momento non si conosce la nazionalità delle persone coinvolte. La nave cargo sarebbe la Ocean Melody, battente bandiera della Liberia, era nel cantiere di uno dei più importanti porti cinesi di fronte alla Corea del Sud per lavori di manutenzione. Il fatto è avvenuto quando in Cina erano le 11 di mattina e le fiamme sono state spente molto rapidamente dopo circa 3 ore. Il presidente cinese Xi Jinping in persona è intervenuto per supervisionare le ricerche e i soccorsi e ha ordinato un'indagine rigorosa sulle cause, una scelta inusuale da parte della carica più alta del paese. Al momento non è noto cosa abbia provocato l'incendio.
0: Questo agosto, quello appena trascorso, è stato il mese più caldo mai registrato e per la seconda volta il riscaldamento ha superato la soglia di 1,5 gradi in più rispetto ai livelli pre-industriali. Sabrina Bellomo.
5: Che questo agosto fosse stato un mese di caldo record lo avevamo già capito tutti. Ora a certificarlo è anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di monitoraggio del clima. Con una temperatura media globale di 1,65 gradi sopra i livelli preindustriali, l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023. E per la seconda volta il mondo ha superato la fatidica soglia di 1,5 gradi di riscaldamento. E non va meglio sul fronte del mare. Sempre in agosto gli oceani, escluse le regioni polari, hanno registrato la temperatura media superficiale più alta mai rilevata, alla pari con marzo 2024, con medie giornaliere superiori ai 21 gradi. Temperature record anche nel Mar Pacifico tropicale, dove continua a intensificarsi il fenomeno del Super Niño, le cui conseguenze sono attese nei prossimi mesi anche in Europa, pur se in modo indiretto, con un inverno più caldo e piovoso. Insomma, la crisi climatica è ormai una realtà e la corsa per frenare il riscaldamento causato dai combustibili fossili, petrolio e gas in testa, è sempre più in salita. Solo pochi giorni fa un rapporto dell'ONU ha certificato che l'obiettivo stabilito nel 2015 dall'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi è oramai impossibile e che nel migliore degli scenari si arriverà a 1,8 gradi.
0: E l'abbiamo visto, come atteso, la BCE ha alzato di 0,25 punto i tassi di interesse, portandoli al 2,5% ai massimi da aprile 2025. Su questo Eva Giovannini ha parlato con Giacomo Calef di Reos Partners e a seguire il focus sull'intelligenza artificiale e sulle ultime rivelazioni del ricercatore di Anthropic, di cui abbiamo dato conto, insieme a Stefano Epifani, presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale. Poi alle 23 la rassegna stampa con Francesca Biagiotti. Buon proseguimento di serata.
6: Una decisione unanime scontata, riferisce la presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi 3 anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso tuttavia dalla resilienza dell'economia europea, che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'Eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. After my grandchildren.
7: And there is nothing to report. E delle mosse della Banca Centrale Europea parliamo con il nostro ospite Giacomo Calef di Reos Partners, ben tornato. Intanto per la seconda volta le chiedo subito, la BCE ritocca al rialzo i tassi per contenere l'inflazione e avverte che i prezzi di energia e petrolio appunto potrebbero aumentare più del previsto, d'altronde già oggi con il crollo della produzione saudita il Brent appunto è schizzato a $105 al barile. Ecco, che cosa dobbiamo attenderci?
8: Ricordiamoci appunto che questa è un'inflazione che deriva soprattutto da uno shock di offerta, cioè arriva poco petrolio, ne arriva meno e quindi ovviamente i prezzi salgono. Questi prezzi poi, il problema vero è che possono andare ad intaccare anche i prezzi sui servizi e su altri beni e quindi scatenare un'inflazione ancora più alta. Ed è per questo che la Banca Centrale Europea dice che è persistente, anche perché non vediamo la fine di queste guerre, quindi non riusciamo neanche a capire, per esempio, quando lo stretto di Hormuz dovesse riaprire. Quindi il vero problema per la Banca Centrale Europea è da una parte dover gestire uno shock di offerta che difficilmente si gestisce con l'aumento dei tassi, però dall'altra parte, come dicevate voi, hanno visto un'economia molto più resiliente, ad esempio hanno anche ritoccato le stime di crescita.
7: E questo infatti volevo chiederle, perché appunto abbiamo sottolineato adesso il caos e anche insomma, l'impossibilità di fare in realtà delle previsioni, quindi ci ha stupito la previsione di crescita per il 2027-28 al rialzo. Come ve lo spiegate?
8: Ce lo spieghiamo perché di crisi ne abbiamo avute molte, abbiamo avuto quella del Covid, abbiamo avuto la guerra Russia-Ucraina che ancora non è terminata ma va avanti da molto tempo e quindi abbiamo dei dati per dire effettivamente l'economia è più resiliente, è stata veloce a trovare anche nuove fonti di approvvigionamento, l'Italia è una tra questi paesi e quindi vuol dire che l'economia, sia le imprese che gli stati sono stati rapidi e hanno trovato delle soluzioni, in alcuni casi tampone, in alcune più strutturali. Questo fa sì che effettivamente queste aspettative possono avere un certo grado di certezza.
7: Ecco, non so se siete d'accordo con diciamo, l'atteggiamento che è stato tenuto, perché non sono state spese nessuna parola per il futuro, cioè le mosse future sono rimaste, come dire, coperte, è giusto come atteggiamento?
8: In questo caso devo dire di sì, perché effettivamente non si sa quanto andrà avanti, per esempio, la chiusura dello stretto di Hormuz, che è la variabile al momento più importante. E si tengono quello che loro stanno comprando, e la Lagarde sta comprando oggi con la riunione che ha fatto, è la flessibilità. Da una parte la flessibilità che viene determinata da aspettative di crescita più buone e quindi un rialzo dei tassi non dovrebbe soffocare o rallentare troppo l'economia e dall'altra però la grande incertezza su quello che succederà nei prossimi mesi con i due grandi conflitti e anche il meteo avverso, perché loro hanno parlato anche del Niño come problema sull'aumento dei prezzi.
7: Certo. Senta, l'ultima domanda, se secondo lei c'è il rischio che si debba rivedere l'obiettivo dal 2 al 3%?
8: No, questo sarebbe l'errore più grande, perché significherebbe andare a rivedere un obiettivo che è un obiettivo corretto, che è quello di un intorno del 2%, quando ci sono dei problemi. In realtà questo è il lavoro arduo delle banche centrali, dover gestire anche gli shock, e in questo caso appunto ne abbiamo avuto molto, ma bisogna tenere dritta l'aspettativa sul 2% è il target. Quindi quello che sta facendo la BCE sta dicendo avremo bisogno di più tempo, ma manteniamo quel target ed è giusto così.
7: Grazie Giacomo Calef per questa sua analisi, buon lavoro.
8: Buona serata, arrivederci.
7: Inevitabili quindi le ripercussioni del rialzo dei tassi su mutui e prestiti, ci dice tutto Marco Mirabile.
9: La decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base pesa su famiglie e imprese. Secondo Facile.it, per un mutuo variabile di 126.000 euro in 25 anni, la rata salirà infatti di circa 17 euro, passando da 614 a 631 euro al mese. Dall'inizio dell'anno l'aumento è già stato di 36 euro ed entro la fine del 2026 potrebbe arrivare complessivamente a 53 euro. Nel 2027, per chi ha un mutuo a tasso variabile, il costo degli interessi potrebbe essere quindi di oltre 600 euro in più. Oltre ai mutui a tasso variabile, anche i nuovi prestiti a tasso fisso saranno più costosi. Nessun effetto invece per chi ha già scelto il tasso fisso, perché la rata resta invariata. Per le piccole e medie imprese, secondo Confesercenti, l'aumento dei tassi potrebbe comportare un onere aggiuntivo pari a 460 milioni l'anno. La decisione della Banca Centrale Europea, ha invece commentato l'Unione dei Consumatori, è una scelta dolorosa per chi si appresta a chiedere un mutuo, ma giusta per combattere l'inflazione.

0: diciamo che senz'altro alcuni di questi gruppi non hanno nella responsabilità uno dei propri obiettivi primari, anche quelli che spesso utilizzano invece la leva dell'etica e della responsabilità come leva di marketing. Si tratta di leva di marketing. Oggi questi grandi gruppi stanno facendo una corsa molto rapida verso la crescita di modelli che effettivamente non controllano completamente. Questo non vuol dire, attenzione, che l'intelligenza artificiale stia per prendere il controllo, semplicemente che stiamo giocando con macchine più complesse di quelle che sappiamo guidare.
1: L'altra espressione molto forte è, oltre a quello ci uccideranno tutti da qui alla fine del decennio, è stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Qual è la portata dell'azzardo?
0: Allora, che stiano giocando d'azzardo con le nostre vite mi sembra più un modo che usa Coston per diventare famoso quanto Trump in una notte, fatto peraltro all'alba della quotazione in borsa di OpenAI, non possiamo di Anthropic, e non possiamo non ricordare che il meccanismo che ha portato Anthropic a nascere è stata proprio la fuoriuscita di Amodei da OpenAI, fatta nel momento in cui storicamente eravamo abbastanza simili a quello che sta succedendo oggi in Anthropic con Coston. È una portata grande. Oggi lo spettro di rischio è uno spettro ampio, ma questo, ripeto, dipende dal fatto che queste tecnologie si basano su processi e su principi che oggi le stesse aziende che stanno implementando spesso falliscono nel governare. Non dobbiamo confondere questo fatto con una nascita dell'intelligenza artificiale generale, con tutto ciò che spesso la narrativa avvolge di fascino, che è molto notiziabile ma molto poco concreta. La realtà è che oggi moltissime aziende che usano l'intelligenza artificiale, oltre che quelle che la fanno, lo fanno senza comprendere bene quali sono i rischi, talvolta anche le potenzialità, ma quali sono i rischi sottesi all'utilizzo di questi strumenti, che spesso automatizzano dei processi che non governano, che spesso automatizzano dei processi che non conoscono pienamente, e noi tendiamo a pensare che questo processo di automazione sempre più veloce risolva problemi, ma non conoscendo la dinamica di questi problemi, spesso queste macchine non fanno altro che aggravarli, e quando ce ne accorgiamo spesso è troppo tardi.
1: A occhio, Epifani, che io derubricherei anche potrebbero ucciderci tutti entro la fine del decennio, a espressione per diventare famoso come Donald Trump in una notte, no? Immagino, cioè mi auguro.
0: Assolutamente, questa è un'operazione evidentemente di posizionamento che fa bene a Coxton, perché evidentemente Coxton prima non lo conosceva nessuno, oggi è conosciuto in tutto il mondo, fa bene anche ad Anthropic e agli attori dell'AI, perché l'unico modo che hanno per diventare da fornitori di sistemi a in qualche modo governatori di un processo sociale è quello di rappresentare il pericolo di questo processo sociale. Ognuno di questi signori sta facendo una vera e propria corsa, rincorsa a chi dice che l'intelligenza artificiale è più pericolosa, perché chi dice che l'intelligenza artificiale è pericolosa automaticamente si candida a gestire questo pericolo, questo rischio, ed è qualcosa che non possiamo permetterci di concedere a questi attori che stanno principalmente giocandosi una immensa partita economica.
1: Vede, Epifani, è molto interessante quello che lei ci dice, perché la considerazione in premessa l'avevamo fatta anche noi, e cioè parla alla vigilia, poche ore dalla quotazione in borsa, però eravamo arrivati a una conclusione differente: crea un danno al gruppo. Invece no, non crea un danno al gruppo, perché dice consegnatevi o date l'opportunità a chi oggi la gestisce di continuare a farlo senza troppi impedimenti?
0: Assolutamente, perché se andiamo a guardare la storia degli ultimi mesi di questi attori, vediamo che c'è davvero una rincorsa a chi la spara più grossa, con l'obiettivo di candidarsi a gestirla. C'è un altro elemento importante: in questo momento, se non hai un incident, quindi un incidente di sicurezza della tua intelligenza artificiale che puoi propagandare con il claim l'intelligenza artificiale è sfuggita al controllo, non sei nessuno. Oggi tutti quanti i grandi attori che gestiscono modelli linguistici come OpenAI, Anthropic e quant'altro stanno facendo del terrore una vera e propria strategia, e questo non possiamo permettercelo, perché in questo momento serve soprattutto da una parte di chi ha la governance di questi strumenti, la governance tecnica, dall'altra dei governi serve grandissima lucidità, perché il fatto che non sta nascendo l'intelligenza artificiale generativa, e soprattutto che non è vero che entro il 2030 questa cosa distruggerà l'umanità, cosa che neanche in Matrix era così avanzata, diciamo così, come visione, non vuol dire che questi strumenti possano produrre dei grandi grandi vantaggi o dei grandi problemi. In Europa si sta lavorando molto sulla leva regolamentare, si lavora troppo sulla leva regolamentare e troppo poco sulle politiche industriali. Negli Stati Uniti si sta facendo esattamente l'opposto. Noi siamo al centro di una vera e propria battaglia per il dominio di una tecnologia che è tanto importante quanto l'energia atomica, è tanto importante quanto le armi, è tanto importante quanto la ricerca biomedica. Su questi ambiti ci sono delle regole, costruire regole sull'intelligenza artificiale è molto più complesso perché in effetti le barriere all'ingresso sono alte ma non invalicabili, ma dobbiamo senz'altro da una parte costruire regole che supportino i sistemi paese nella gestione di questi strumenti, e in questo il tema della sovranità tecnologica, della sovranità digitale, della sovranità cognitiva è fondamentale, dall'altra mettere in condizioni le aziende europee di avere una vera e propria politica industriale su questi argomenti. Quindi ancora una volta la partita è una partita economica che ha dei fortissimi impatti sociali e si gioca tutta sulla nostra capacità di investimento e di coordinamento di quella che purtroppo oggi a livello europeo è ancora un piccolo minestrone di aziende e aziendine, comprese i champion come la francese, che però rispetto alla dimensione e agli investimenti che fanno oltre

Paesi finanche non sviluppiamo un minimo di cultura d'uso di questi strumenti. Il problema è che questi strumenti sembrano paradossalmente i più analogici di tutti. Faccio una domanda, ottengo una risposta. Invece dobbiamo capire come funzionano questi strumenti. Il nostro osservatorio ci dice che meno dell'1% delle piccole imprese italiane ha sviluppato una strategia dedicata all'intelligenza artificiale. Tenete presente che le piccole imprese italiane sono più del 90% della realtà economica italiana. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che siamo effettivamente impreparati a gestire le complessità di uno strumento che potrebbe darci delle opportunità. Il problema qual è? Se non cogliamo l'opportunità, rischiamo di cadere sotto le minacce. Quindi, senz'altro, quello che serve è una gigantesca opera di sensibilizzazione, di costruzione di consapevolezza e di competenze. E questa è una responsabilità collettiva delle università, del governo, delle aziende stesse, delle associazioni di categoria. Altrimenti il rischio davvero è di usare strumenti che non governiamo. Ma non saranno gli strumenti a prendere il governo, sarà chi usa bene questi strumenti a prendere il governo.

0: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Frosta scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
2: Ora basta.
3: Vabbè, dai, è acqua.
2: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
4: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
5: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
6: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
7: La la la la la la la la la la.
8: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
2: Che cosa vuoi che ti dica?
3: Alfa Romeo Junior, con 5.000 euro di vantaggi per tutti, da 159 euro al mese.
4: Yeah. I don't know, I think we're getting hyped up.
5: Thousands of lives were suddenly ended by evil. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they have failed.
6: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.

Dopo il caldo record, il maltempo sversa il centro nord. Una donna annega nell'auto in un sottopasso allagato vicino Udine. Nel senese un'altra donna muore trafitta da una scheggia di vetro. Mentre Trump promette $5,000 ad ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso per conto di Teheran nell'area di Bab al-Mandeb. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, riviste comunque al rialzo le stime della crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026.

Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza su capilista, bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere, le opposizioni faremo muro. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavito, la mandante reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. I PM, nelle chat tra i due ci sono cancellazioni sospette. A Venezia è accolto con 25 minuti di applausi per NASA, documentario sulla guerra a Gaza realizzato da 2 registi israeliani. La Camera intanto approva il testo unico sul cinema con voto bipartisan.

0: E buonasera, ben ritrovati alla nostra edicola, alla nostra rassegna stampa che come sempre parte dalle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola domani mattina e diciamo cerca di ragionare sulle notizie appunto che sono passate, su quelle che ci saranno. Naturalmente domani è l'11 settembre, quindi c'è questo anniversario che sarà probabilmente su tutti i quotidiani, anche perché l'America naturalmente fa discutere ancora Donald Trump nella sua convention a Dallas, guarda verso il midterm, lancia la sua proposta, diciamo, che viene diciamo letta, vedremo in che modo nei quotidiani, diciamo, di dare del denaro, $5,000 ad ogni elettore se vincerà al midterm. C'è chiaramente anche tutta la politica nostrana, da un lato la questione economica, dall'altra la questione della legge elettorale, insomma sono tornate, sembra, le preferenze con qualche, diciamo, cosa in particolare. Ma prima di guardare le prime pagine, do il benvenuto alle mie ospiti, sono collegate stasera con me Janina Landau, Class CNBC, bentornata con noi, Janina.
1: Buonasera.
0: E Lucia Capuzzi di Avvenire, bentornata anche a te.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, partiamo dal Corriere della Sera che apre così: Meloni, tornano le preferenze, la Presidente del Consiglio questa sera in un post ha di fatto rivendicato questo emendamento voluto da Fratelli d'Italia e diciamo sul quale si è trovata una complessa diciamo così unità con gli altri alleati di maggioranza, insomma ha rivendicato che con questo governo sono tornate le preferenze. Che preferenze sono? Così ci dice il Domani, diciamo non sono preferenze ben accolte. Il Quotidiano dice così: rinnegare per non morire, Meloni dice no alle preferenze, legge elettorale, la maggioranza si ricompatta, Parrini ha perso la faccia, perché diciamo c'è una questione su come sono rientrate, diciamo, queste preferenze dalla finestra, dopo che ricorderete, insomma, alla Camera dei Deputati ci fu diciamo quella clamorosa bocciatura dell'emendamento, insomma, per voti anche dei franchi tiratori interni alla stessa maggioranza, probabilmente franche tiratrici si disse. La destra boccia l'emendamento del PD e introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini, restano i capilista bloccati, la Premier ha preferito salvare la poltrona e non scontentare gli alleati. Janina, partiamo da qua, poi cioè, allarghiamo lo sguardo, ma io partirei da qui, no? Perché quello che è avvenuto oggi, diciamo, ci racconta di un esecutivo che è arrivato a fare il record di durata, insomma Meloni lo ha festeggiato e anche gli alleati l'hanno festeggiato, però sembra una maggioranza e un esecutivo che guarda già a quello che verrà, perché se adesso si discute di legge elettorale, diciamo con una legge invece di bilancio e poi ci arriviamo che va imbastita e che sarà complessa, vuol dire che si guarda un po' avanti.
1: Beh sì, però quello che bisogna dire è che quello che è stato il voto di oggi di Fratelli d'Italia non era scontato, si è trovato di fronte un bivio, se andare dritto per quella che era la sua strada, quella che era insomma anche un po' la sua ideologia sul tema delle preferenze, oppure fare un passo indietro e mostrare un governo, una maggioranza compatta e solida. Beh, devo dire che ecco, fino a ieri, anzi anche questa mattina proprio c'era anche tra i giornalisti insomma una certa curiosità su quale sarebbe stata la postura, non era assolutamente scontato, è andato nella direzione che in fondo questo governo, il messaggio forte, che è vero che era sceso, era andato sotto proprio sul tema delle preferenze, ma poi in extremis in questa occasione si è ricompattato. Quindi sicuramente fa il paio con quanto dicevi giustamente tu solo pochi giorni fa, un governo che ha festeggiato il fatto di essere il più longevo dopo aver assistito a un inizio 2026 non facile, non dimentichiamo il tema del referendum appunto, non dimentichiamo anche tanti incidenti di percorso, ma ha voluto dare secondo me un messaggio di unità. Chiaramente da qui si aprirà comunque, diciamolo subito, che sì, parlare di legge elettorale poi in un qualsiasi governo non ha mai portato benissimo bene. Metterci mano, quindi sicuramente vedremo poi cosa verrà portato a casa e sicuramente quello che sappiamo, ecco, secondo me più che questo, quello che dicevi tu, quella che sarà la legge di bilancio sarà il vero spartiacque per il futuro di questo governo. Siamo in piena campagna elettorale, maggioranza opposizione, ma anche all'interno degli stessi schieramenti.
0: Allora, vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, preferenze e la giravolta di Meloni per affossarle, perché questa è la lettura che viene data dai quotidiani, diciamo così, diciamo non esattamente filogovernativi, diciamo per usare un eufemismo. Vi faccio però vedere il Foglio, perché è interessante, sulla sua, diciamo, retroscena di Caruso. Meloni infuriata con la russa sulle preferenze, la catena degli errori. Perché, dice Caruso? Perché di fatto la maggioranza si compatta e boccia il subemendamento delle opposizioni, perché il Partito Democratico, tentando di fare, diciamo così, un'operazione un po', diciamo, un colpo gobbo, ha presentato un subemendamento in cui sarebbero tornate le preferenze, diciamo, libere, niente capilisti bloccati, eccetera, eccetera. Emendamento sul quale ha sfidato, diciamo così, la maggioranza a votare, ovviamente è stato bocciato, come ci potevamo aspettare, però di fatto è passato il concetto che, dice Caruso, il governo che ripristina le preferenze dopo 35 anni passa come quello che le cassa, è una Waterloo comunicativa, e quindi Meloni decide di intervenire, le preferenze tornano perché le ha introdotte Fratelli d'Italia. Infatti la Presidente del Consiglio ha fatto un post proprio appena passato questo emendamento per rivendicare appunto che tornano le preferenze. Lucia Capuzzi, che cosa ti sembra di tutto questo meccanismo?
2: Mi sembra che in questo caso il governo, che è sempre stato capace di avere un controllo dell'agenda comunicativa, in questo Meloni è molto efficace, abbia avuto effettivamente un cortocircuito. Probabilmente non si è mai ripreso dallo shock di essere andato sotto alla Camera, della bagarre che era scoppiata quella volta. E tutte queste giravolte su un tema di per sé spinoso, che è quello delle preferenze elettorali, ha fatto sì che anche il ricompattarsi della maggioranza in extremis, probabilmente grazie a un lavoro di ricucitura di Meloni stesso, passi poi a molteplici interpretazioni, cioè che sia una sorta di compromesso però al ribasso in cui si vedono, si notano tutte le varie fragilità della coalizione. Quindi uno sforzo di Meloni in extremis che però non sembra invertire o poi salvare la faccia del governo, che punta molto a mostrare unità, e in effetti appunto l'abbiamo visto gli stessi giorni nel celebrare il fatto di essere il governo più longevo. Esatto.
0: Ti riporto un attimo sul Fatto Quotidiano, perché diciamo c'è una parola che ovviamente è un effetto che di cui in questi giorni parliamo molto, ovvero l'effetto Vannacci. Perché effettivamente l'ex generale, da fuori del Parlamento, perché ricordiamolo, è un parlamentare ma europeo, non italiano, dopo la sfida di Futuro Nazionale si torna ai capilisti bloccati per evitare la disfatta bis. Perché effettivamente Vannacci aveva sfidato Fratelli d'Italia a reinserire le preferenze, quindi a essere coerenti, questo è il concetto. Quanto secondo te è pericoloso, fa paura? Quanto, diciamo, si deve di questi movimenti della maggioranza, in particolar modo di Fratelli d'Italia, all'effetto Vannacci?
2: Io, più che sull'analisi dei comportamenti dei parlamentari, mi baso molto sull'analisi, in questo caso con cui ho più familiarità, piuttosto che appunto sulle vicende partitiche in senso stretto, della stampa, dei quotidiani vicini al governo. In questi giorni, stranamente, stiamo notando una serie di distinguo, mi riferisco soprattutto appunto al Giornale, alla Verità, tutta quella stampa Libero che è più vicina al governo, ha una serie di distinguo sulla destra, cosa sia la destra e cosa invece non sia troppo di destra e quindi non vada bene. È evidente che il destinatario di questi distinguo è Vannacci, e a me questa sorta di dibattito che si è aperto a destra, la sensazione che mi dà è che Meloni, la compagine governativa, tema molto di più il nemico interno, quindi Vannacci, piuttosto che appunto l'opposizione. In questo caso Vannacci è riuscito a spiazzare Salvini, è riuscito a spiazzare Meloni, perché anche forte di un fatto che una certa destra così spregiudicata ha avuto successo in Germania.
0: Ecco, infatti anche lì voleva arrivare.
2: Esatto, in un certo qual modo l'effetto AfD si nota, e questo appunto anche distinguo della leader dell'AfD, Alice Weidel, che ha sottolineato appunto come non sia appunto Meloni, non sia la vera destra, ma rappresenti una sorta di appunto compromesso moderato. Mm. La frizioni con Trump, che invece rivendica molto questa destra spregiudicata, in qualche modo mettono Meloni in una difficile posizione agli occhi del proprio stesso elettorato. Mm.
0: Allora, ci arriviamo, proprio qua volevo arrivare. Janina, vengo da te, vi faccio vedere Libero, che oggi apre con un tema caro, decisamente alla destra, crollano gli sbarchi. I dati UE diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. Questo è il titolo di Libero. Anche qui Annalisa Terranova ci racconta, dopo 33 anni tornano le preferenze. Janina, effetto Vannacci e un po' su quello che stavamo dicendo, insomma, anche guardando a quello che è accaduto in Germania con la AfD, vedendo queste vicinanze, similitudini, anche se la Lega di Matteo Salvini, anzi Matteo Salvini in particolare, ha rivendicato una vicinanza con la AfD anche lì per tornare ad occupare un pezzo, diciamo così, dello spettro della politica parlamentare, che sente forse che gli sta venendo, diciamo, tolto.
1: Allora, quella che invece è la mia posizione è che secondo me l'effetto Vannacci su questa maggioranza non ha un effetto dirompente, nel senso che non la sdretola, ma tende a compattarla, perché hanno capito che l'unica strada per cercare di arginare Vannacci, perché se andiamo a vedere quella che è, insomma, il suo manifesto elettorale, è, insomma, abbastanza variegato e prende soprattutto alcuni temi cari soprattutto a Fratelli d'Italia e alla Lega. Quindi questo, quello che possiamo dire è che secondo me questo è stato un po' un effetto, e anche forse anche quello che è successo oggi, proprio il voto di oggi, potrebbe essere anche il frutto di un ragionamento di questo tipo. Mm. Per quanto riguarda l'AfD e il fatto che Salvini insomma abbia così insomma salutato con vicinanza questo risultato, secondo me non è molto producente. Ecco, quello che posso dire è che c'è bisogno, secondo me, in questo momento di ripartire da quelli che sono i temi italiani, le esigenze della Germania. È vero che ci sono delle similitudini anche economiche, poi ci torniamo, ma quello che è il sottostato e la storia dei due paesi è completamente diversa, le necessità sono diverse, e anche le tradizioni sono anche semplicemente il credo, insomma, è abbastanza, in alcuni punti si riunisce, altri si divide. Quindi secondo me, ripeto, abbiamo visto anche la postura di Salvini nei confronti di Vannacci a Cernobbio. Si sono stretti la mano come neanche due conoscenti, quando, insomma, bisognerà dirlo, insomma, che è un frutto di un'idea di Vannacci, un frutto di un'idea di Salvini. Quindi veramente secondo me tanto ci sarà da vedere, tanto ci sarà da ascoltare durante questa, insomma, quella che è già iniziata
0: questa campagna elettorale. Però Janina, a questo punto arriviamo un attimo alla questione economica, perché chiaramente, diciamo, è in primo piano, anche perché in questo momento, diciamo, il tema energia è ancora, diciamo, è ancora in primo piano, non è variata la situazione, anzi, ed è stato rinnovato questo famoso taglio delle accise. Sull'energia è scontro, governi industriali, accise un altro taglio, Meloni in più petrolio e gas delle trivelle, Orsini presi in giro sul nucleare e rinnovabili. Noi diciamo sempre che, insomma, la legge elettorale è la legge più importante, scusate, la legge elettorale, lapsus, la legge di bilancio è la legge più importante, no? Che il governo deve fare durante la sua legislatura. Diciamo, Meloni anche oggi è tornata a parlare di un intervento sul gas, per cui cercare di stimolare e di usare le fonti petrolifere e gas che abbiamo nel nostro paese, quindi non importarlo. Insomma, anche questo un discorso che in questo momento sa di campagna elettorale, mentre quello che si fa concretamente è un taglio che però in realtà è una piccola cosa, o no?
1: Allora, partiamo dal presupposto, dal primo, quella della novità di oggi, il Consiglio dei Ministri, che di fatto ha rinnovato per una settimana quelle che sono le misure in atto, per cercare poi in questa settimana di fare un po' il quadro per capire poi dove andare a intervenire. Oggi già gironzolava un po' l'idea che ci potesse essere qualche novità, qualche misura appunto che potesse essere un passo avanti rispetto a quello che è stato invece fatto, ma di fatto il MEF si è preso un'altra settimana proprio perché siamo in prossimità della legge di bilancio, cioè bisogna far quadrare i conti, bisogna rientrare all'interno di quello che è il patto di stabilità, insomma sicuramente saranno giorni molto interessanti. Io sono convinta che entro fine di questo mese ci saranno per l'Italia delle importanti novità, ma insomma non mi voglio sbilanciare. Quello che posso dire è che quella che si sta ragionando a questo punto, la prossima settimana, è una strada che possa andare da due parti. Una sicuramente che possano essere delle sorta di voucher per le persone più fragili, per famiglie più fragili, e l'altra possa essere degli sgravi per quelli che sono invece le categorie che sono più esposte a questi rincari. Rincari che quello che stiamo vedendo, secondo me, non faranno che aumentare, perché abbiamo visto come questa è continua escalation, quelle l'avete raccontato anche correttamente voi, questo continuo far saltare in aria petroliere iraniane, USA, stanno facendo schizzare in alto il prezzo del petrolio. Quindi sicuramente quello che ci aspettiamo, parlavi del caro energia, andrà sempre peggio. Però ricordiamoci una cosa, che quello che diciamo l'industriale, poi chiudo, che diceva Orsini, è una delle voci quando lui fu insediato, ma non solo lui, anche prima Bonomi, era una delle prime voci di allarme, prima di dire allarme. Adesso si è tutto acutizzato per questa guerra, ma ricordiamoci che noi abbiamo un costo di energia più caro che in Europa, e quindi non è solo far andare avanti le aziende, ma anche farle competere e anche appunto farle gareggiare con quello che dovrebbe essere un mercato, che dovrebbe essere paritario, quello europeo, e di fatto abbiamo visto che assolutamente non è.
0: Allora, Lucia, tutto questo ci riporta naturalmente a quella che è la situazione internazionale, no? Perché lo stavamo dicendo proprio con Janina Landau, chiaramente diciamo, in questo contesto internazionale in cui continuano anche ieri nuovi, diciamo, sono state colpite delle isole a largo dell'Iran, i porti da dove partono le petroliere, cioè siamo in una situazione in cui appunto non c'è assolutamente, almeno non sembra esserci, diciamo, una prospettiva di anche lì fine guerra a breve termine. Eppure ieri Donald Trump, che diciamo, ha un tema molto pressante, che sono le elezioni di midterm, oltre a promettere diciamo, $5,000 a ogni adulto americano che potrà garantire la sua vittoria a questa elezione, ha detto se potrò portare a termine quello che ho iniziato, insomma la guerra finirà. Questo ha detto in maniera molto, diciamo, trampiana.
2: Sì, la misura però anche del momento che vive Trump la dà la promessa dei $5,000 a elettore in caso appunto vincesse in caso il Partito Repubblicano vincesse le elezioni di midterm. E le grandi sedie vuote alla convention repubblicana, perché una parte dei candidati repubblicani teme l'identificazione con Trump, cioè teme di perdere perché appunto Trump è in difficoltà in casa, anche perché la situazione internazionale molto complessa ha fatto schizzare il prezzo dell'energia. Ieri il gallone di benzina ha raggiunto il record dei $5,94, che è un fattore politicamente molto rilevante per gli americani. Punto è che dal punto di vista della situazione internazionale, da fine agosto, dopo qualche settimana di pausa in cui anche era ripreso un certo flusso petrolifero da Hormuz, assistiamo di nuovo a un'escalation in corso, un'escalation che peggiora, anche perché di fronte all'escalation e temendo un'escalation da parte di Trump, l'Iran sta giocando il tutto per tutto e ha deciso di alzare la posta in due modi. Primo, utilizzando i missili balistici per colpire il flusso del petrolio e anche le navi da guerra, lo abbiamo visto ieri. Da ieri poi l'Iran ha attivato pesantemente il proxy regionale più in salute, che sono gli Houthi
0: iraniani. Allora guarda, ti do subito voglio soltanto far vedere se il nostro regista Andrea Doria ci fa vedere questo giornale, che è un pezzo proprio della Stampa. Minaccia Houthi, Mar Rosso sempre più a rischio, nello del gatto, che è dove stavamo arrivando, no? Che lo abbiamo detto anche noi, lo abbiamo raccontato nei nostri TG, Lucia.
2: Perché è tanto rilevante la questione Houthi e la questione Yemen? Perché con Hormuz bloccato ormai di fatto dal 28 febbraio, l'Arabia Saudita in particolare utilizza, e l'Arabia Saudita, uno dei principali produttori mondiali, utilizza come canale alternativo lo stretto di Bab al-Mandeb, che sta appunto in Yemen e che finora è sotto controllo del governo riconosciuto, o almeno appunto fino alle ultime 24 ore si pensava che fosse ancora nelle mani del governo riconosciuto, governo favorevole a Riyadh e quindi che ha permesso finora a Riyadh di utilizzare quel canale. Punto è che gli Houthi hanno lanciato una pesantissima offensiva per conquistare Bab al-Mandeb e stamattina ci siamo svegliati con la notizia che appunto gli Houthi avessero preso, sostengono di aver preso, la città di Mocha, tra l'altro appunto nome da cui deriva la nostra Mocha, ma al di là di questo Mocha è la città che ha affacciato su Bab al-Mandeb, quindi di fatto sarebbero alle porte dello stretto. Se riescono a bloccare quello, gli Houthi hanno detto è aperto a tutti tranne che i sauditi sono quelli che principalmente lo utilizzano. Se dovesse bloccarlo e i sauditi hanno forti armi di pressione su Trump, in quel caso rischiamo un'ulteriore escalation che non sappiamo dove può portare. L'idea iraniana è quella di premere il più possibile fino al midterm, perché sa che in questo momento...
0: Che Trump è debole.
2: Trump è più debole perché man mano che aumenta il prezzo della benzina diminuiscono i voti. E quindi questo è il momento di agire, anche perché teme che dopo il midterm, in caso di vittoria appunto dei repubblicani, che non dovrebbe accadere, però appunto l'Iran teme un colpo di mano di Trump e quindi sta giocando il tutto per tutto in questo momento.
0: Senti Lucia, poi vengo da te Janina, ma in tutto questo i democratici? Tu che sei magari un'osservatrice degli Stati Uniti, che stanno facendo i democratici? Perché Trump fa un po' tutto da solo e quindi rischia fare danni anche da solo a se stesso, dico. Però in tutto questo dovrebbero esserci, come dire, che è un po' una dinamica che conosciamo anche nel nostro paese, insomma, no? Cioè, dove stanno i democratici?
2: Questa è la gran domanda. Io ho una mia teoria al proposito, che la cosa migliore che deve fare il Partito Democratico americano, ogni riferimento in casa nostra è puramente casuale, però per vincere le elezioni è star fermo, nel senso che in questo momento i democratici meno fanno, perché fanno disastro ogni volta che si muovono.
0: Come si dice, fingersi morti, diciamo, quello esatto, dovrebbe essere l'obiettivo.
2: Trump sta facendo tutto da sola, diciamo che gliela sta servendo abbastanza facile, anche perché dopo la sparata dei $5,000 è subito intervenuto Vance in fortissimo imbarazzo, perché non può dargli $5,000 se non c'è una legge del congresso e quindi si ritorna a una serie di problemi. Quindi diciamo che sta facendo abbastanza da solo, anche perché il Partito Democratico veramente ha brillato d'assenza finora, ma anche d'assenza di un'alternativa e incapacità di coagulare il malcontento. A questo punto la cosa migliore che può fare, tanto è incapace di partorire un'alternativa, è star fermo e far sì che Trump continui con le sue sparate quotidiane.
0: Ecco, Janina, sembra che fermo ci stia benissimo, diciamo, il Partito Democratico americano sembra, però insomma domani c'è una ricorrenza che se non unisce e se non crea, diciamo così, un moto, quello che è accaduto l'11 settembre, quindi l'anniversario dell'11 settembre.
1: Sì, posso fare una sottolineatura per quanto riguarda cosa voglia dire in America dare $5,000 a persona, cioè, a parte che non è possibile, ma mettiamo conto che fosse possibile. Gli americani votanti sopra i 18 anni sono 270 milioni. Se moltiplichiamo $5,000 per 270 milioni fa 1.350 miliardi, ok? Quindi questo cosa vorrebbe dire? Che siamo a circa 3,4% di quello che è il debito americano che è già in mostra.

0: 40.000 miliardi. In più siamo quasi al 65% di quello che è il deficit americano, che sta intorno ai 2.000 miliardi. Cosa succede questo? Se io, quello che diceva il premio Nobel Friedman, l'helicopter money, se io do soldi a pioggia, ammesso che fosse possibile, ammesso che li trovi, cosa succede? Genera più inflazione, perché iniziano a girare più soldi, perché in una famiglia ci possono anche essere tre persone sopra 18 anni, non è che certo, ogni famiglia può passare una persona. Quindi stiamo parlando con una persona che non ha assolutamente, nel senso, non ha la visione, non ha nessuno al suo interno dello Stato che gli dica che quello che sta dicendo è assolutamente impossibile da realizzare. Cioè, stiamo parlando di cifre che lo Stato americano non ha. Quindi è qualcosa di come quando dice metterò fine alla guerra, a 20 giorni dall'inizio del suo mandato aveva promesso che avrebbe terminato tutte le guerre. Insomma, questa è una cosa che ci stiamo portando avanti. Quindi stiamo parlando con una persona che non ha la concezione. Durante la convention continuava a dire che l'America era il momento più alto della sua economia. Ci sono degli elementi che vanno bene, questo è indubbio. Ma non è anche vero che ci sono tantissimi elementi che vanno male. Cioè, siamo di fronte a una persona come facevano un tempo, ti do una scarpa, se mi voti poi ti do la seconda scarpa. Cioè, siamo a livelli veramente dal punto di vista economico di una persona che non ha chiara ancora quella che è proprio la portata.
1: Diciamo anche la matematica più basilare, diciamo. $5.000 all'elettore sono troppi, presidente Trump. Si fidi dalla tradizione italiana, chi opino per tutti, dice Salvatore Merlo, dal Foglio.
0: Noi c'erano gli 80.
1: Janina, però in tutto questo, diciamo...
0: Domani, secondo me, invece, è una data che non unisce solo l'America, non deve unire solo repubblicani, democratici, deve unire il mondo. Secondo me è stato uno spartiacque per tutti. C'era oggi girava un po' sui social una domanda che diceva dove eri quando, la mattina dell'11 settembre. Tutti noi ce lo ricordiamo. Io me lo ricordo mi ricordo esattamente dove stavo e quella sensazione di qualcosa che sarebbe cambiato. Da lì è cambiato tutto per noi. Se noi pensiamo anche semplicemente quanto è stato più difficile prendere un aereo, i controlli, i complessi di sicurezza, la diffidenza che c'è stata, questo ricorso a riammarco, tutto quello che poi a domino ha causato su tutta la stabilità sul Medio Oriente. Insomma, secondo me domani deve essere non una data tanto celebrativa del passato, ma deve essere una data che ci deve ricordare l'oggi, capire cosa è successo per evitare che riaccada.
1: E questo è l'Espresso 2001-2026, l'11 settembre ha colpito al cuore l'identità e la centralità degli Stati Uniti, ha dato forma 25 anni dopo a un mondo più diviso, sorvegliato e impaurito. Allora, Lucia, torno da te perché ti voglio sapere, insomma, la tua sensazione, insomma, anche su questa, appunto, su questo 11 settembre, su questo ennesimo, diciamo, anniversario, perché effettivamente da allora è cambiato tutto, però come dire, è cambiata molto anche l'America, soprattutto è cambiata l'America e anche negli ultimi, insomma, con Trump ovviamente.
2: Steve Levitsky, che è un politologo di Harvard, diceva che appunto la guerra al terrore, che è scaturita dall'11 settembre, è stata il punto di caduta che ha aperto la strada a quello che lui oggi chiama l'autoritarismo competitivo che c'è in America, cioè alla crisi della democrazia. Punto è che domani non sarà un giorno di unità né per democratici e repubblicani negli Stati Uniti, anzi le stesse celebrazioni riconfermeranno la profonda frattura e polarizzazione, ne temo il mondo, perché l'esempio drammatico di quello che è accaduto l'11 settembre e poi dopo l'11 settembre, clamoroso fallimento della guerra al terrore, la dimostrazione è l'Afghanistan, dopo 25 anni sono al potere i talebani che si era cacciato in un paio di mesi, quindi evidentemente ci sono delle cose che non hanno funzionato clamorosamente. Ecco, non c'è stata una presa di coscienza di quel fallimento e un interrogarsi di dove si è sbagliato. Anzi, si è continuato sulla stessa scia a riproporre quei meccanismi che avevano già eroso. Si è iniziata con l'erosione forte della democrazia, con la guerra al terrore, e questo ha aperto la strada alla situazione che viviamo oggi. Credo che però un dibattito su questo non ci sia, non ci sia stato, che ci si fermi appunto a dichiarare la guerra al terrore combattuta con appunto prove, soprattutto la guerra in Iraq, con le famose prove ritoccate dell'intelligence, ha rotto un patto fondamentale tra cittadini e leader.
1: Guarda, Lucia, ti fermo un momento soltanto perché ti volevo far vedere il Avvenire, il tuo giornale, per avere un ultimo commento, poi diciamo il nostro collegamento si chiude, perché diciamo, voi fate diciamo, questo taglio alto in cui da un lato mettete l'11 settembre e dall'altro mettete Gaza. Gaza si muore anche per la tonsillite. Volevo un commento da te veramente rapido perché abbiamo quasi finito il collegamento, su quello che sta avvenendo a Gaza, perché anche lì c'è una nuova recrudescenza. Non si è mai fermato, insomma, lo sappiamo. E oggi, tra l'altro, alla Festa del Cinema di Venezia ci sono stati lunghissimi applausi per un film che parla nuovamente di come si uccide e si muore a Gaza.
2: In tema di anniversari, il 10 ottobre sarà un anno dalla tregua presunta di Gaza, una tregua in cui ancora non si capisce chi, come, quando debba governare la striscia, cosa accadrà alla popolazione. Nel frattempo la popolazione continua a vivere ammassata in una percentuale molto piccola della striscia e si muore per malattie curabili come la tonsillite, perché appunto si fa di fatica a reperire i farmaci, ci sono raid, soprattutto c'è ancora un problema di aiuti umanitari.
1: Allora, grazie tante a Lucia Capuzzi per essere tornata con noi in Rassegna Stampa, ci rivediamo presto. Allora, Janina, vengo da te chiaramente per un tuo commento, se vuoi, su questo, insomma, questa proiezione che c'è stata alla Festa del Cinema di Venezia, veramente ci raccontavano i nostri inviati, è stata molto molto sentita, e, insomma, raccontando di quella sorta, diciamo, vengono chiamati così, effetti collaterali, che in realtà sono i civili che poi muoiono sotto i bombardamenti che non discriminano tra chi è un terrorista, presunto terrorista, e chi invece non lo è. E poi volevo andare con te sulla questione di Lagarde.
0: Sì, assolutamente. Per quanto riguarda il film, 25 minuti di applausi, le parole dei registi sono state molto belle. Hanno detto: ci farebbe piacere portare, e sappiamo che questo è praticamente impossibile, questo film in Israele prima delle elezioni, perché vorremmo far capire la nostra visione con un mezzo che è un mezzo pacifico, quello che è quello dei film, della cultura. Quindi secondo me questo è stato un messaggio uscito da Venezia molto molto bello. In una giornata ricordiamo che ci sono stati altri morti, una famiglia in Cisgiordania, quindi non solo la striscia, ma certo, c'è tutta un'area ancora di grandissima instabilità. Per quanto riguarda la Lagarde, sì, sicuramente
1: la Lagarde ci arriviamo, guarda, ti faccio vedere i giornali, sì, così ci aiutiamo a fare il volta pagina, perché poi quando parliamo, sì, ovviamente di temi così è sempre molto complicato,
0: è difficile.
1: No? È sempre difficile, però insomma parlavamo prima delle questioni economiche, delle questioni energetiche, dell'inflazione, cioè di tutto questo, diciamo, insieme di cose. Oggi c'è stata anche questa nuova dichiarazione, diciamo, di Christine Lagarde, e soprattutto l'alzata dei tassi che si aspettava. Si innesca la spirale, l'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione, la BCE alza i tassi, più 0,25%, il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio, la mossa scontata della Banca Centrale, Meloni, dobbiamo aumentare la nostra produzione di petrolio. E qui c'è, diciamo, Lagarde con il ditino alzato, diciamo, in atteggiamento un po', diciamo così, bacchettone nei confronti dei paesi dell'Unione Europea. BCE alza i tassi, rate del mutuo su del 3%, rally petrolifero, vendite sui titoli di Stato, insomma, come dire, non ci si prospetta un buon futuro a breve termine.
0: Allora, da una parte no, però allora bisogna subito cominciare col dire che questo rialzo era previsto, era ampiamente previsto. Durante la conferenza stampa la Lagarde ha messo le mani avanti e ha detto che navigheremo a vista, e questo era un consiglio che gli è stato dato visto degli scivoloni in passato che aveva fatto proprio dal punto di vista della comunicazione. Vedremo se ci saranno altri rialzi, probabilmente sì. Dall'altra però ha sottolineato come, e questo è un dato positivo, ci sia stata una resilienza da parte dell'economia europea. Questo però è come una sorta di bilanciamento rispetto al rialzo dei tassi. Quindi possiamo dire che il grave sarebbe stato se ci fossero stati due elementi negativi. In questo caso sicuramente ha un pochettino bilanciato la situazione. Quello che possiamo dire sicuramente è qui poi possiamo capire come tutto il mondo sia concatenato. Adesso si guarda la Fed, perché Washington ha una situazione davvero molto difficile, perché effettivamente anche in America, come dicevamo prima, c'è un rialzo dell'inflazione, dall'altra non puoi alzare i mutui a ridosso, delle elezioni. Quindi sicuramente è una situazione complessa, il tema dell'inflazione è alto, è sfuggito assolutamente di mano, colpa e soprattutto vedi la striscia, la riga sotto e il petrolio, cioè nel senso questa fumata dell'inflazione è stata data principalmente dal costo dell'energia in Europa, quindi possiamo immaginare in Italia. Però bisogna dire anche un'altra cosa, che oggi è uscito anche il dato della produzione industriale, che è stato leggermente positivo nel nostro paese, 1,07%, si aspettavano 0,3%, questo non vuol dire che le cose vanno bene, però bisogna vedere se questo dopo due mesi di negativo ci sarà una lenta ripresa. Per se poi andiamo a vedere nel sottostante quali sono poi i settori che vanno sempre meglio, vediamo per esempio che continua ad andare molto bene appunto l'energetico, il farmaceutico, male il tessile, tutta l'industria, la calzaturiera e parte elettronica. Quindi insomma sicuramente ci sarà un fine anno faticosissimo, già è faticoso, già era faticoso per le famiglie italiane, perché un 3% di rialzo può arrivare a costare anche 50, 60, a seconda del mutuo che si ha, una rata al mese rialzo, in più la benzina, in più il carrello della spesa, perché che se ne dica, andare a fare la spesa è diventato quasi un lusso, eccolo là che insomma quello che ci aspetta sicuramente è un autunno molto complesso.
1: Allora, per la serie buone notizie proseguiamo, perché il Sole 24 Ore diciamo mette anche l'altra notizia diciamo che arriva dall'Europa e che potrebbe, a parte mette questa questione sulle compravendite, scusate avevo malinterpretato il titolo, però c'è un altro tema che anche oggi c'è sulla questione della casa, ovvero che l'Unione Europea avrebbe deciso una stretta sulle cosiddette affitti brevi. Questa notizia diciamo da un lato va nel senso di soddisfare anche diciamo i sindaci delle città a grande impatto diciamo turistico, città anche diciamo come nel nostro paese, che chiaramente vedono lievitare i prezzi delle case, quindi il costo per chi ci abita di affittare o comprare una casa, perché vengono utilizzati ad abitazioni turistica. Dall'altro lato c'è chi dice invece comunque sono introiti, capitale che arriva sempre a persone proprietarie di casa, e per esempio il nostro paese è uno dei paesi che maggiormente diciamo in cui la proprietà della casa c'è maggiormente, no, nella popolazione. Ecco, anche lì è l'Europa matrigna o l'Europa che tenta di diciamo regolare un settore complesso, anche perché lì poi vedremo, perché insomma se si attuerà questa stretta eventuale saranno norme che entreranno in vigore comunque nel 2030, insomma, non prima, ecco.
0: No, assolutamente, non sull'oggi. Allora, che ci sia necessità di una regolamentazione, secondo me, è necessario, perché questo non è un problema italiano, l'abbiamo visto in altre città, abbiamo visto quello che è successo, ad esempio, a Barcellona nei confronti dei turisti.
1: Certo.
0: Ormai, quello abbiamo visto anche nelle grandi città, a Londra, a Parigi, affittare una casa o comprare una casa è praticamente impossibile per chi vuole andare o per uno studente, perché comunque i prezzi sono drogati da questo tipo di situazione. È anche vero che ci dobbiamo fare un distinguo, perché se io ad esempio sono una persona, magari un anziano, un giovane, ho una casa magari in centro, la voglio affittare e decido di affittarla per poi ripagarmi una serie di spese, magari perché ho avuto, per integrare la mia pensione oppure per integrare il mio reddito, e magari io mi vado ad abitare leggermente fuori, quello secondo me è una cosa sacrosanta e giusto, ognuno della propria casa fa quello che vuole, e anche secondo me qualcosa che da questo punto di vista va incentivato in un momento in cui i salari sono davvero molto bassi. Dall'altra invece quello che si cerca di fare è di regolamentare tutta quella che è stata proprio una corsa anche delle grandi società a creare proprio dei... Ci sono realtà che possiedono quasi centinaia di mobili da affittare e che è ben diverso dal singolo o dalla famiglia che affitta il suo. Quindi una regolamentazione da questo

0: questo punto di vista, secondo me può far bene. Da qui al 2030, insomma,
1: c'è lontano. Tempo, come dire, per capire tempo. Come farla, no? Anche perché dovrebbe, diciamo, dovrebbe essere deciso, diciamo, dai sindaci, o comunque sì, dovrebbe essere regolamentato in quale area applicare questo tipo di restrizione, appunto per evitare che aree che hanno già una grande percentuale di affitti, di affitti brevi, di case per affitti brevi, insomma, non si aumenti questa offerta e magari venga a detrimento di chi deve invece affittare casa per poterci vivere. Però insomma, questo vento anti-Bruxelles un po' soffia, Janina, no? Questa è la verità. Da Bruxelles solo mazzate, l'UE ci alza le tasse e i tassi. Idea geniale, dare alle commissioni la possibilità di fare raccolta fiscale, la Lagarde ci condanna con un rialzo forte. Allora a questo punto, visto che molte riflessioni si stanno facendo, no? Su questa elezione che ha vinto la AfD in Sassonia-Anhalt, volevo anche da te la tua opinione su quello che è avvenuto. Questo è l'editoriale di Piero Ignazzi sul Domani. Quell'elite moderata e lo spirito di Monaco salta il cordone antifascista che parte da quella sorta di patto, insomma, tedesco, no? Per arginare gli estremismi, che in questo caso non ha retto. Ma c'è un po' di responsabilità nella gestione delle politiche europee, come per esempio il Green Deal, la questione immigrazione? Cioè c'è un elemento che è proprio in come l'Europa ha deciso di gestire certi fenomeni?
0: Allora, noi vediamo sempre l'Europa come matrigna, dimentichiamo che è stata anche quella che ci ha aiutato a superare il Covid, quella che ci ha dato il PNRR, quello che ci ha dato i fondi europei, quindi bisogna anche sempre vedere da diversi punti di vista. Quello che sicuramente, secondo me, va ripensato è proprio il modello di Europa, quello che l'Europa vuole essere nel futuro, perché noi non abbiamo un'Europa. Quando parliamo di Europa, in fondo, quell'Europa vera non c'è, perché poi ci sono 27 stati, 27 decisioni, 27 fisco, realtà fiscali, quello che poi arriva sembra calato dall'alto e al cittadino non viene percepito. Sicuramente ci sono stati degli errori, delle accelerazioni e anche delle malagenze su alcune tematiche. Anche il tema dell'immigrazione, secondo me, è stato a livello europeo gestito molto male, e sono in un momento, e torno sempre a dire che l'economia è poi la bussola sociale, nel momento in cui le cose non vanno economicamente bene, che la prima reazione è proprio questa di rottura. Tant'è vero, guardiamo nelle realtà dove queste situazioni si stanno manifestando, nelle realtà dove l'economia sono più in sofferenza. Non ci dimentichiamo che la Germania, da economia che era la locomotiva europea, è diventata quasi qualcosa che dobbiamo trainare. Guardiamo anche la Francia non è che si colloca bene anche dal punto di vista economico, e sono tutte realtà che a breve avranno elezioni, quindi sono delle forme sicuramente, secondo me, non vanno minimamente sottovalutate, ecco. Tutto questo tipo di vento che c'è non va sottovalutato.
1: E non vanno sottovalutate anche le ragioni, appunto, economiche, come tu dicevi, economiche, non soltanto, che magari sono la base.
0: Ma c'è sempre la base, quello. Se vai a vedere in un qualsiasi cambiamento, anche storico, i grandi passaggi storici sono sempre stati poi spinti da situazioni economiche complesse.
1: Comunque si ragiona di Europa, questo è il dubbio, con questa iniziativa di Pina Picerno, parte da Ventotene contro le autocrazie, un UE forte, troviamo questa notizia anche sul Riformista, l'isola che non c'è, conferenza di Ventotene. Vi faccio vedere, siamo in chiusura, ho soltanto qualche altra prima pagina, vi faccio vedere il manifesto, perché come sempre apre con un bellissimo titolo: non è un film, tecniche da videogame per un genocidio, presentato alla Mostra di Venezia, il film Nazza, l'acronimo israeliano per vittime collaterali. Allora, Janina, abbiamo concluso per questa sera la nostra rassegna stampa, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a te sempre.
1: E noi ci fermiamo per il meteo.
2: Al nord, maltempo ancora sul settore orientale, dove ci saranno dei temporali nel corso della giornata, mentre invece altrove ci sarà bel tempo con poche nubi. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, resta della instabilità con temporali

0: ancora intensi lungo le coste adriatiche, specie dell'Abruzzo. Al sud peninsulare piove sulla Campania, sulla parte centrale e meridionale, in area garganica con temporali, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Come sarà una bella giornata soleggiata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.
1: Ben ritrovati alla nostra edicola. Allora, scopriamo le nostre prime pagine. Naturalmente domani è una giornata particolare, l'11 settembre, per cui la ricorrenza, il ricordo di quello che è avvenuto lo troviamo su molti quotidiani. Naturalmente però c'è anche tanta politica italiana, perché è stato approvato questo emendamento sulle preferenze voluto da Fratelli d'Italia, che diciamo reintroduce una parte, diciamo non preferenze diciamo tout court, ma un meccanismo simile alle preferenze rivendicato dalla Presidente del Consiglio. Così troviamo anche le questioni economiche in primo piano, ma insomma andiamo a vedere. Partiamo dal Corriere della Sera, che parte proprio dalle preferenze, perché è dalle parole della Presidente del Consiglio. Meloni, tornano le preferenze. Così la Presidente del Consiglio questa sera in un post proprio subito dopo il voto al Senato, dopo, ricordiamolo, che invece alla Camera dei Deputati ci fu fu bocciato l'emendamento proprio e la maggioranza andò sotto, e lo ricorderete, perché è stato un momento abbastanza complicato, diciamo così, per la maggioranza di governo. Invece il Sole 24 Ore apre sulla decisione della BCE di alzare i tassi, rate del mutuo su del 3%, dice il Sole, rally petrolifero, vendite sui titoli di Stato. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, che fa come sempre un focus anche su quello che sta avvenendo diciamo nelle crisi. Da un lato la questione degli UTI, che prendono il porto di Mocha e avanzano verso Bab el Mandeb, l'altro importante per le rotte appunto petrolifere, oltre allo stretto di Hormuz. E poi anche qui, sempre di spalla, c'è la questione di Gaza, come sta in questo momento la ripresa, anche se non sono mai fermate, diciamo così, dell'offensiva dentro Gaza. E poi collegato alla Mostra del Cinema di Venezia, al film Nazza, che ha ricevuto 25 minuti di applauso e che parla proprio di questi danni collaterali, chiamati così, cioè civili di fatto che vengono uccisi in attacchi che non discriminano, diciamo così. Veniamo invece a Avvenire. Avvenire apre proprio facendo una specie di doppia apertura, doppia lettura. Da un lato l'11 settembre è riscritto nelle scuole americane, quindi il racconto che però divide, non unifica, dice Avvenire. In questo momento il popolo americano a Gaza si muore anche solo per la tonsillite, invece il racconto che viene fatto da Luca Foschi e da Ramalla. E invece al centro pagine abbiamo sempre la questione dei tassi aumentati in Europa dalla BCE, si innesca la spirale, dice il quotidiano, l'impennata dei costi spinge l'inflazione, il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, quindi si torna a parlare dell'iniziativa dell'esecutivo, questa proroga successiva a quella che c'era già stata, per cercare di tenere contenuti sotto controllo i prezzi del gasolio, che sappiamo insomma sono alti. Vi faccio vedere anche questo pezzo di Paolo Benanti, perché in questi giorni si parla molto di intelligenza artificiale, il potere di fermarsi, la corsa dell'intelligenza artificiale e il guardrail, perché si sta parlando molto, appunto c'è stato anche un iscritto, diciamo una dipendente di Anthropic, una delle aziende che si occupa di intelligenza artificiale, insomma, che si è dimesso lanciando un allarme molto forte. Di questo si discute tanto sui giornali. Vediamo la Stampa invece. La Stampa apre così, con due aperture messe in parallelo. Da un lato sull'energia, scontro governo industriali, accise un altro taglio, la BCE alza i tassi contro l'inflazione, e dall'altro il mondo dopo, l'immagine delle Torri Gemelle col colpite dagli aerei 25 anni fa, l'11 settembre, così cambiò le nostre vite. Nuove destre, radicalismo a tinte varie, Giovanni Orsina racconta e ci riflette sulla vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt. Andiamo ancora avanti, vediamo domani che apre sulla legge elettorale, questa è la lettura, rinnegare per non morire, Meloni dice no alle preferenze, la destra boccia l'emendamento del PD e introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini. Restano i capilista bloccati, la Premier ha preferito salvare la poltrona e non scontentare gli alleati. La maggioranza si ricompatta, Parrini ha perso la faccia. Insomma, molto duro il quotidiano, la lettura del quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. Quell'elite moderata e lo spirito di Monaco, riflette Piero Ignazzi sulle elezioni in Sassonia-Anhalt e su questo cordone, diciamo, che era stato, diciamo, innalzato in Germania contro gli estremismi, che di fatto è venuto giù e non soltanto lì, sembra dire. C'è anche Donald Trump e la sua, diciamo, la sua proposta, che il quotidiano chiama voto di scambio, ovvero $5,000 a chi mi vota per riuscire a vincere le elezioni di midterm, se il dollaro diventa arma di ricatto, e anche la riflessione di Salvatore Bragantini. Andiamo ancora avanti, vediamo il giornale. Scelgono gli italiani, questa è l'apertura, naturalmente il riferimento è la legge elettorale. Centrodestra compatto, opposizione respinta, tornano le preferenze. Meloni: le abbiamo rimesse noi dopo 35 anni, come cambia il voto? C'è ancora il caso La Vitola, che resta in carcere, su molte prime pagine. 11 settembre, il mondo dopo 25 anni, vi faccio vedere veramente l'ultima pagina velocemente, quella del Manifesto. Non è un film, stiamo parlando naturalmente di Gaza, tecniche da videogame per un genocidio, presentato alla Mostra di Venezia, il film Nazza, l'acronimo israeliano per vittime collaterali. E questi erano i giornali, appunto, presenti nella nostra edicola. Adesso torniamo in Europa, torniamo ad occuparci di un tema caro agli italiani, non soltanto, ovvero il tema casa, perché Bruxelles avrebbe deciso una sorta di stretta sugli affitti brevi. Vediamo.

0: Parliamo di un regolamento, quindi qualcosa che sarà direttamente operativo nei Paesi membri, che però deve ancora fare una serie di passaggi prima di arrivare all'approvazione definitiva. Si poggia su due pilastri. Il primo è il concetto di stress abitativo. Vengono definiti dei parametri in base ai quali una determinata area, un quartiere, un centro storico di solito, può essere definito ad alto stress abitativo. Quindi in queste aree ci sono problemi sul fronte degli immobili. Se questi problemi sono legati alla presenza di affitti brevi, ed è questo il secondo pilastro, i comuni, in base a questa regolamentazione, a questa normativa, saranno autorizzati, legittimati a prendere delle misure per andare a limitare gli affitti brevi, questo tipo di locazione. Quindi stress abitativo e limiti sono i due elementi chiave.
1: Ecco, e dunque questo regolamento permette ai comuni di porre limiti non soltanto agli affitti brevi, ma più in generale alle seconde case, case vacanze o immobili speculativi, dando molto margine ai comuni.
0: Esattamente, l'idea nasce dal fatto che sia in Italia che anche nel resto d'Europa, quando i comuni hanno provato a prendere misure di questo tipo, posso citare il caso di Firenze, ma c'è anche quello di Bologna, insomma sono diverse le amministrazioni che hanno già adottato misure restrittive, queste amministrazioni, i sindaci si sono visti travolgere da ricorsi, proteste, contestazioni e anche ricorsi in via ufficiale. La Regione Toscana ha affrontato un ricorso davanti alla Corte Costituzionale avanzato dallo stesso governo. Sostanzialmente l'idea è che questi comuni devono avere, con l'ombrello, con la protezione di Bruxelles dell'Europa, la possibilità di sapere in maniera esatta e precisa quando possono intervenire, quando i loro interventi di limitazione non possono essere oggetto di contestazione. In sostanza si danno maggiori poteri agli amministratori locali in generale, quindi sia ai sindaci che ai governatori.
1: Ecco, si può intervenire, dicevi, nelle aree ad alto stress abitativo, e Bruxelles appunto ha stabilito dei requisiti. Sono chiari oppure si va incontro poi a dei ricorsi?
0: I requisiti sono chiari, diciamo che su questo punto, questo è uno dei punti di maggiore contestazione del regolamento, il problema, l'obiezione è che si tratta di requisiti in qualche modo arbitrari. Sostanzialmente è stata individuata una formula che è la chiave del concetto di stress abitativo, cioè il rapporto tra prezzo medio di compravendita e reddito medio in una determinata area, che deve essere non superiore a 8. Detta male, questo vuol dire che con i guadagni con i guadagni annuali bisogna impiegare non più di 8 anni a comprarsi l'appartamento medio che viene venduto in quel quartiere. Quindi questi 8 anni sono un tempo, un

0: alla Lega, ennesimo attacco di Bruxelles sulla casa, la proprietà privata e i risparmi degli italiani, fa sapere appunto il Carroccio in una nota. Si riusciranno a superare queste divisioni?
1: La vedo difficile finché soprattutto c'è un passaggio del regolamento che non abbiamo citato che è quello nel quale si fa riferimento alla possibilità di andare a limitare l'uso e l'acquisizione, insomma la compravendita degli immobili. Su questo punto la Commissione dice che si tratta di un passaggio generale che non supera le norme nazionali, per cui se nei singoli paesi come ad esempio in Italia non è possibile porre questo tipo di limiti alla compravendita, questa parte del regolamento non ha effetto. Chiaramente però si tratta anche di una questione politicamente molto delicata, per cui tutti quei partiti in Italia che mettono al centro la tutela della proprietà e la tutela della casa, al centro del loro disegno politico, penso a Forza Italia, alla Lega, stessa Fratelli d'Italia, si sono scagliati contro questa norma. Quindi finché resteranno in vita questi punti, credo sarà difficile trovare un accordo, tant'è che le forze politiche che citavi hanno chiesto la cancellazione del regolamento, non la sua riforma.
0: Ecco, l'Europa dopo queste parole, dopo queste decisioni, viene percepita ancora una volta come un insieme di burocrati distanti, oppure invece regolamentando di fatto un mercato che noi tutti tocchiamo con mano, viene sentita più vicina secondo te?
1: Ma sicuramente alcuni passaggi del regolamento fanno pensare più all'Europa dirigista che all'Europa dei popoli. Detto questo, però, va anche detto che il tema degli affitti brevi è sicuramente molto sentito, per cui bisogna anche citare tutta un'altra serie di pareri e di opinioni che hanno visto quantomeno con favore la scelta politica di intervenire, di fare qualcosa per regolamentare un fenomeno che certamente in molte città è problematico. Poi gli strumenti sono sempre perfettibili, diciamo così.

L'auto in un sottopasso ha lagato vicino a Udine. Nel senese un'altra donna muore trafitta da una scheggia di vetro. Mentre Trump promette $5,000 a un americano in caso di vittoria alle elezioni di medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso per conto di Teheran. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, riviste comunque al rialzo le stime della crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza sui capilista bloccati, fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci, resta in carcere. I PM nelle chat tra i due ci sono cancellazioni sospette. A Venezia ha accolto 25 minuti di applausi per Naza, documentario sulla guerra a Gaza realizzato da due registi israeliani. La Camera intanto approva il testo unico sul cinema con un voto bipartisan. Edizione di mezzanotte, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque apriamo subito con il maltempo, temporali, nubifragi, raffiche di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi centigradi da nord a sud. Sta investendo dunque tutto il paese. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. Sentiamo Emanuela Bonchino.

0: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato alla Tisana in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione. Per precauzione due pazienti sono stati spostati. Disagi anche in altre zone.
1: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
0: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale, evacuate 45 persone.
2: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
0: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio sul Grosseto, non si contano gli interventi dei Vigili del Fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
3: Il maltempo ha provocato molti danni anche in Toscana. A Sinalunga, in provincia di Siena, una donna è morta dopo essere stata investita dai vetri rotti di una finestra. Sentiamo Micaela Barilari.
4: Cercava di chiudere una finestra durante le fortissime raffiche di vento quando il vetro si è rotto, provocandole una ferita alla safena, risultata fatale. Una donna di 80 anni è morta durante l'ondata di maltempo che ha colpito Sinalunga. Una tromba d'aria ha scoperchiato tetti e abbattuto alberi, tra le strutture colpite anche il palazzetto dello sport. Il maltempo ha provocato allagamenti e danni anche nel Grossetano.
5: Il controsoffitto era venuto giù, non totalmente fortunatamente, ma insomma in tutte le stanze diversi pannelli avevano ceduto e quindi reato danni a scrivanie, computer.
6: Un vento fortissimo e non ho potuto nemmeno aprire la finestra per la paura che ha fatto volare tutta una tettoia completamente, con il telaio, con tutta la struttura lignea che la sorreggeva.
4: Disagi all'Elba. Nel giro di mezz'ora sull'isola sono caduti 50 mm di pioggia, provocando allagamenti e qualche smottamento. Allagato anche il piazzale dove attraccano i traghetti. La situazione, fa sapere il sindaco Nocentini, è sotto controllo e le strade sono nuovamente agibili. Sempre nel Livornese, a Cecina, in meno di due ore sono caduti oltre 80 mm di pioggia, allagati scantinati e parcheggi sotterranei, danni a tetti e alberi con rami spezzati. Un violento nubifragio ha colpito nel pomeriggio anche Firenze, dove in poco meno di tre ore sono caduti 30 mm di pioggia. Per liberare una caditoia ostruita che aveva provocato l'allagamento della strada, è stata momentaneamente chiusa al traffico via circondaria, chiusa anche via di Careggi per il parziale crollo di un muro e un allagamento in prossimità di Piazza Meyer. I fiumi rimangono all'interno delle soglie di riferimento, a eccezione del Bruna Gavorrano, alla prima soglia di guardia in diminuzione. Nessuna criticità lungo l'Arno.
3: A 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle, il sindaco di New York, Mandani, ha pubblicato migliaia di pagine di documenti che sembrano confermare come le autorità sapessero che nell'area c'era dell'amianto, ma hanno nascosto queste informazioni alla popolazione. Quasi 3.000, lo ricordiamo, persero la vita l'11 settembre, ma altre migliaia sono morte successivamente a causa di tumori. Sentiamo Marina Lalovic.
7: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
8: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'aria era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode, rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine, che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari.
7: This is only the beginning.
8: La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
3: Adesso andiamo in Medio Oriente, c'è stato un nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, è stata uccisa un'intera famiglia. Montano intanto anche le accuse al premier israeliano Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti dagli Emirati prima del 7 ottobre. In serata poi ci sono stati raid israeliani anche nel sud del Libano. Se andiamo da Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti.
9: I sacchi bianchi con i corpi di un'intera famiglia, uccisi marito, moglie e due figlie, erano nella loro casa di Beit Lahia quando un missile sganciato da un jet israeliano l'ha centrata in pieno. Non c'è giorno in cui a Gaza non si piangano dei morti perché Israele non sta fermando i suoi raid. L'obiettivo restano i miliziani di Hamas e i depositi di armi del gruppo, fa sapere l'esercito israeliano, ma i civili sono intrappolati in tutto questo. Da quando è scattato il cessate il fuoco, quasi un anno fa, sono più di 1.300 i palestinesi uccisi, fanno sapere fonti di Gaza. Per Israele, centinaia erano combattenti di Hamas, la maggior parte però restano civili. Difficile immaginare così la ripresa di quel piano di pace approvato solo un anno fa. Intanto Netanyahu è sempre più nella bufera. Quanto pubblicato due giorni fa dal quotidiano Haaretz su una telefonata ricevuta del presidente degli Emirati che lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas per il premier israeliano è solo una bugia. Non c'è stata alcuna comunicazione di questo tipo, ribadisce, ma dagli Emirati non arrivano smentite. Netanyahu torna a puntare il dito su chi guidava l'esercito e i servizi di intelligence interni, il generale Halevi e Ronen Bar. Loro avevano elementi molte ore prima che Hamas cominciasse l'attacco, ma mi hanno lasciato all'oscuro, la sua giustificazione.
3: Altro fronte di guerra, l'Ucraina. Ci sono stati diversi bombardamenti russi in varie regioni, almeno 5 i morti e più di 60 feriti. Questo è il bilancio provvisorio di un raid. E poi su un centro commerciale a Volgograd, parole di condanna dal presidente ucraino Zelensky, che si trova in Canada, dove ha incontrato il premier Carney e siglato nuovi accordi per la difesa. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
10: Dal Canada, Zelensky ha condannato l'attacco di droni russi a Pavlograd, nella regione di Dnipro, nel primo pomeriggio, dove, ha rimarcato, sono state uccise persone che si trovavano semplicemente vicino a un centro commerciale e ha promesso ulteriori pacchetti di difesa aerea per proteggere la popolazione. Dall'inizio del conflitto il Canada ha fornito aiuti a Kiev per 16 miliardi di euro e il premier Carney si appresta a sostenere la difesa dei cieli ucraini. Su X, Zelensky ha ringraziato i suoi uomini per l'attacco ai giacimenti di gas in Siberia, perché ha detto serve a spingere la Russia a trattare. Intanto il governo moldavo fa sapere che l'aereo di Zelensky è decollato da Chisinau due giorni fa, solo dopo che il drone kamikaze russo si è schiantato. Anche l'entourage di Zelensky aveva minimizzato e detto che il leader ucraino non ha corso rischi. Dopo i 149 droni russi che hanno attaccato l'Ucraina nella notte, di cui 128 abbattuti dalla contraerea, Mosca ha continuato a colpire con missili e Shahed i civili per tutto il giorno. A Kiev è stata presa di mira una stazione di carburante vicino a un centro commerciale. A Dnipro ci sono state vittime per il bombardamento di una fabbrica di olio di semi di girasole di una multinazionale americana. Colpito di nuovo a Sumy, per il secondo giorno di fila, lo stesso centro commerciale in cui mercoledì si contavano morti e feriti.
3: Il Cremlino è tornato a rivendicare non solo diversi territori, non solo il Donbass, ma anche le regioni di Zaporizhia e Kherson. Intanto droni ucraini hanno cominciato ad entrare molto più in profondità nel territorio russo come mai prima d'ora. Allora sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana in stretta.
9: È l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novi Urengoi in Siberia, a 3.000 km dal confine, una delle zone più importanti del paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche russe più popolari, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono una ventina di feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche le infrastrutture portuali di Makhachkala sul Mar Caspio in Dagestan. Sul fronte diplomatico il Cremlino auspica al più presto la pace, ma al momento non la vede possibile e dunque continua il conflitto, dice il portavoce dal volo diretto in India per il vertice BRICS. Le condizioni della Russia per una pace negoziata non sono cambiate rispetto a quanto affermato da Putin nel 2024, precisa Peskov. Mosca, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Quanto a una possibile tregua energetica, per il Cremlino non sono in corso discussioni concrete. Peskov giudica infine inesistente la minaccia contro l'aereo di Zelensky, non riconosciuta, dice, neanche da Kiev.
3: E adesso seguiamo insieme la rassegna stampa a cura di Francesca Biagiotti.
11: Ben ritrovati alla nostra edicola. Allora scopriamo le nostre prime pagine. Naturalmente domani è una giornata particolare, l'11 settembre, per cui la ricorrenza, il ricordo di quello che è avvenuto lo troviamo su molti quotidiani. Naturalmente però c'è anche tanta politica italiana, perché è stato approvato questo emendamento sulle preferenze voluto da Fratelli d'Italia, che diciamo reintroduce una parte, diciamo non preferenze diciamo tout court, ma un meccanismo simile alle preferenze rivendicato dalla Presidente del Consiglio, così troviamo anche le questioni economiche in primo piano, ma insomma andiamo a vedere. Partiamo dal Corriere della Sera, che parte proprio dalle preferenze, perché è dalle parole della Presidente del Consiglio. Meloni, tornano le preferenze, così la Presidente del Consiglio questa sera in un post proprio subito dopo il voto al Senato, dopo ricordiamo che invece alla Camera dei Deputati ci fu una sorta di, cioè fu bocciato l'emendamento proprio e la maggioranza andò sotto, e lo ricorderete, perché è stato un momento abbastanza complicato, diciamo così, per la maggioranza di governo. Invece il Sole 24 Ore apre sulla decisione della BCE di alzare i tassi, rate del mutuo su del 3%, dice il Sole, rally petrolifero, vendite sui titoli di Stato. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, che fa come sempre un focus anche su quello che sta avvenendo diciamo nelle crisi. Da un lato la questione degli UTI che prendono il porto di Mocha e avanzano verso Bab el Mandeb, l'altro stretto importante per le rotte appunto petrolifere oltre allo stretto di Hormuz, e poi anche qui sempre di spalla c'è la questione di Gaza, come sta in questo momento la ripresa, anche se non sono mai fermate, diciamo così, dell'offensiva dentro Gaza, e poi collegato alla Mostra del Cinema di Venezia al film Nazza, che ha ricevuto 25 minuti di applauso e che parla proprio di questi danni collaterali, chiamati così, cioè civili di fatto che vengono uccisi in attacchi che non discriminano, diciamo così. Veniamo invece a Avvenire. Avvenire apre proprio facendo una specie di doppia apertura, doppia lettura. Da un lato l'11 settembre è riscritto nelle scuole americane, quindi il racconto che però divide, non unifica, dice Avvenire. In questo momento il popolo americano, a Gaza si muore anche solo per la tonsillite, invece il racconto che viene fatto da Luca Foschi e da Ramallah. E invece al centro pagine abbiamo sempre la questione dei tassi aumentati in Europa dalla BCE, si innesca la spirale, dice il quotidiano, l'impennata dei costi spinge l'inflazione, il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, quindi si torna a parlare dell'iniziativa dell'esecutivo, questo questo, diciamo, questa proroga successiva a quella che c'era già stata per cercare di tenere contenuti sotto controllo i pezzi del gasolio che sappiamo insomma sono alti. Vi faccio vedere anche questo pezzo di Paolo Benanti, perché in questi giorni si parla molto di intelligenza artificiale, il potere di fermarsi, la corsa dell'intelligenza artificiale e il guardrail, perché si sta parlando molto, appunto, c'è stato anche diciamo un iscritto, diciamo una dipendente di Anthropic, una delle aziende che si occupa di intelligenza artificiale, insomma, che si è dimesso lanciando un allarme molto forte, di questo si discute tanto sui giornali. Vediamo La Stampa invece, La Stampa apre così, con due, diciamo, tagli, con due aperture messe in parallelo, da un lato sull'energia e scontro governo industriali, accise un altro taglio, la BCE alza i tassi contro l'inflazione, e dall'altro il mondo dopo, l'immagine delle torri gemelle colpite dagli aerei 25 anni fa, l'11 settembre, così cambiò le nostre vite.

0: Nuove destre e radicalismo a tinte varie. Giovanni Orsina racconta e ci riflette sulla vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt. Andiamo ancora avanti, vediamo domani. Domani che apre sulla legge elettorale. Questa è la lettura. Rinnegare per non morire. Meloni dice no alle preferenze. La destra boccia l'emendamento del PD e introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini. Restano i capilista bloccati. La premier ha preferito salvare la poltrona e non scontentare gli alleati. La maggioranza si ricompatta. Parrini ha perso la faccia, insomma molto duro il quotidiano, la lettura del quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. Quelle elite moderate, lo spirito di Monaco, riflette Piero Ignazzi sulle elezioni in Sassonia-Anhalt e su questo cordone, diciamo, che era stato, diciamo, innalzato in Germania contro gli estremismi, che di fatto è venuto giù e non soltanto lì, sembra dire. C'è anche Donald Trump e la sua, diciamo, la sua proposta, che il quotidiano chiama voto di scambio, ovvero $5,000 a chi mi vota per riuscire a vincere le elezioni di midterm, se il dollaro diventa arma di ricatto, e anche la riflessione di Salvatore Bragantini. Andiamo ancora avanti, vediamo il giornale. Scelgono gli italiani, questa è l'apertura, naturalmente il riferimento è la legge elettorale. Centrodestra compatto, opposizione respinta, tornano le preferenze. Meloni: le abbiamo rimesse noi dopo 35 anni, come cambia il voto? C'è ancora il caso La Vitola che resta in carcere su molte prime pagine. 11 settembre, il mondo dopo 25 anni. Vi faccio vedere veramente l'ultima pagina velocemente, quella del Manifesto. Non è un film, stiamo parlando naturalmente di Gaza, tecniche da videogame per un genocidio, presentato alla Mostra di Venezia, il film Nazza, l'acronimo israeliano per vittime collaterali.
1: Parliamo adesso della legge elettorale. Non solo, a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, e intanto la Premier Meloni ha commentato i lavori sulla riforma della legge elettorale, che ricordiamo ora passa alla Camera il 28 settembre. Ha scritto: grazie al centrodestra, dopo 35 anni tornano le preferenze. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza prima di intervenire via social sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare, e l'affondo è diretto alle opposizioni, che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
3: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
1: La nuova legge elettorale è al centro del dibattito politico. Al Senato la maggioranza ha bocciato l'emendamento del PD per sopprimere i capolista bloccati e inserire così le preferenze libere. Le proteste poi in aula delle opposizioni, e c'è stato il via libera invece all'emendamento del centrodestra, che consente di esprimere fino a 3 preferenze in un elenco di 6 candidati. Sentiamo Alberto Poti.
4: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo, con i capilista bloccati e 3 preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze, infatti, restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il presidente del Senato La Russa.
5: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente, e non al fine di avercele davvero, propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
6: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centro-sinistra che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da AVS. Per il PD è l'ora della verità.
7: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: Invece parliamo di economia adesso. La Banca Centrale Europea alza di un punto, di un quarto di punto i tassi di interesse, ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivati dai conflitti, rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
8: Una decisione unanime scontata, riferisce la Presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi 3 anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso tuttavia dalla resilienza dell'economia europea, che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso, che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde: non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. After my grandchildren.
1: And there is not... Veniamo in Italia, parliamo di cronaca. Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni. Sentiamo Angela Caponnetto.
9: Stessa voglia di riscatto, stessa età per morire, Denise Cosco a 35 anni non ha retto al peso del suo passato. Lei era figlia della testimone di giustizia calabrese Lea Garofalo, simbolo di coraggio per la forza con la quale era riuscita a sganciarsi dall'andrangheta e dal compagno affiliato ad una cosca. Sarà lui a ucciderla e a violare la sua salma nel 2009. Lea più volte aveva detto che la sua era una scelta di libertà che faceva soprattutto per sua figlia. Quando decise di collaborare con la giustizia insieme finirono sotto protezione. Con il sostegno di Libera portò avanti il progetto Liberi di Scegliere, ma le famiglie non le avevano mai perdonato quella scelta di libertà. Così l'ex compagno e padre di Denise la convinse a raggiungerla a Milano per poi ucciderla. I suoi resti furono trovati anni dopo grazie alle rivelazioni di Carmine Venturino, fidanzato di Denise. A celebrare i suoi funerali nel 2013 a Milano, Don Luigi Ciotti, davanti ad una folla di migliaia di persone, in quell'occasione nascosta dietro ad una finestra, Denise pronuncia un discorso in cui sottolinea il coraggio della madre contro la cultura della mafia. A 17 anni, Denise decide di denunciare e di testimoniare al processo per l'omicidio della mamma contro suo padre, contro gli zii e lo stesso fidanzato, e di vivere così per sempre sotto protezione.
1: Resta in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Stefano Corradino.
10: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
11: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
10: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
11: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
10: La Vitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter La Vitola e Sigfrido Ranucci.
1: Il presidente Mattarella ha assistito a Napoli alla gara d'esordio dell'Italia contro la Svezia agli europei maschili di pallavolo. Il capo dello Stato, ecco, lo vedete accompagnato dalla figlia Laura, ha preso posto in tribuna nell'arena all'aperto realizzata per l'occasione in piazza del Plebiscito. Nel pomeriggio poi a Villa Rosbery, lungo colloquio con il sindaco di Napoli Manfredi su tutti i principali temi riguardanti la città. Adesso invece chiudiamo questa edizione con la mostra del cinema di Venezia, 25 minuti di applausi, un record per la mostra di Venezia al termine della proiezione del film documentario Naza, una potente denuncia dei metodi usati dall'esercito israeliano a Gaza, poi altri film e protagonisti in questa nona giornata del festival. Ci racconta tutto Lorenzo Di Las Plazas. Poi ci fermiamo un attimo, vediamo quali sono le condizioni meteo, forse le rivediamo più tardi. Ma ci vediamo come sempre a 12:30.
12: Arriva la mostra del cinema, uno dei film più attesi di questa 83esima edizione. Naza di Yuval Abraham e Rachel Zor racconta l'attuale guerra israelo-palestinese dai tetti di Tel Aviv, dove militari e membri dell'intelligence israeliana spiegano agli autori come, grazie all'intelligenza artificiale, l'esercito israeliano riesca a colpire i suoi obiettivi a Gaza pur con pesanti danni collaterali, codificati con l'acronimo Naza, titolo di questo documentario destinato a scuotere le coscienze. Fuori concorso invece Scherzetto, con cui Mario Martone, partendo dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, racconta di un nonno, Beppe Servillo, che per qualche giorno deve occuparsi del nipotino interpretato da Lorenzo Perrotta.
13: Sei veramente tu, nonno?
14: Certo, ti piace?
13: Sono un po' scura.
12: Un incontro-scontro che obbliga il nonno a confrontarsi con la sua vita passata, la paura dell'invecchiamento e la perdita del proprio ruolo. In concorso Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, con, tra gli altri, Chiara Mastroianni, un uomo di mezza età costretto a riflettere sul proprio passato, chiedendosi che persona è stata nel rapporto con le donne. Potremmo definirlo un film sull'uomo dopo l'uragano del Me Too. Fuori concorso anche Be Brave, il documentario di Francesco Carrozzini dedicato al patron della diesel Renzo Rosso. E la serie TV Peccato, in cui Emanuela Fanelli, immaginandosi nel 2049, ricostruisce una sua, altrettanto immaginaria, tumultuosa carriera.
15: Realizzare questo documentario sulla Fanelli era il sogno della mia vita.

0: Dopo il caldo record, il maltempo sferza il centro-nord. Una donna annega intrappolata nella sua auto nell'Udinese. Nel Senese invece un'altra vittima muore trafitta da una scheggia di vetro. Mentre Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso per conto di Teheran nell'area di Bab el-Mandeb. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi al 2,5%, riviste comunque al rialzo le stime della crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza su capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavitola, mandante ero confesso dell'attentato a Ranucci, resta in carcere. PM nelle chat tra i due, ci sono cancellazioni sospette. A Venezia, 25 minuti di applausi per Naza, documentario sulla guerra a Gaza, realizzato da 2 registi italiani, israeliani. La Camera intanto approva il testo unico sul cinema. Edizione di mezzanotte e 30, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, dopo il Golfo Persico con lo stretto di Hormuz, l'Iran ha minacciato un'altra cruciale rotta commerciale, quella del Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, avanzano sempre più in direzione dello stretto di Bab el-Mandeb, come avete sentito dai nostri titoli, e nelle ultime ore hanno conquistato un'isola e un porto, sono davvero strategici. Allora adesso vi proponiamo questo reportage esclusivo della CNN.
1: Quello che accadrà qui potrebbe avere conseguenze per noi ancora più pesanti di quelle che ha avuto la guerra in Iran. Queste isole, questa importantissima rotta marittima, il prezzo del petrolio, tutto oggi è estremamente vulnerabile. E ciò che succederà qui potrebbe avere ripercussioni anche sulle sorti politiche del presidente Trump. Nelle ultime settimane gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno attaccato diverse petroliere saudite in queste acque. Perin si trova nel punto più stretto, a soli 12 miglia dalle coste africane. Dopo che l'Iran ha bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, l'Arabia Saudita ha dirottato le proprie esportazioni di petrolio attraverso il Mar Rosso, un tempo da cui transitava il 10% del petrolio consumato nel mondo. Oggi siamo scesi a meno della metà, o comunque a circa la metà di quel livello, e se gli Houthi riuscissero a prendere il controllo, potrebbero azzerare il flusso di petrolio attraverso questa rotta. Durante la nostra breve visita non vediamo una forza militare che sembri all'altezza della posta in gioco per il resto del mondo. Per il comandante responsabile di questa regione è un motivo di seria preoccupazione. Perché gli Houthi cercherebbero di uccidervi, giusto? E agli iraniani farebbe molto piacere, esattamente. E l'Iran, che sta cercando di fare pressioni sul presidente Trump, esattamente. State ricevendo qualche aiuto dagli Stati Uniti? Solo parole. Eppure Saleh si dice fiducioso nella capacità delle proprie truppe, afferma di aver ottenuto risultati sul campo di battaglia grazie a nuove attrezzature e nuove tattiche. Attacchi con droni quadcopter contro i covi degli Houthi. Ma la strada non è semplice. Dopo anni di guerra, gli Houthi sono saldamente radicati sul territorio, controllano la capitale e gran parte del nord-ovest dello Yemen, compresa una vasta parte della costa sul Mar Rosso. Il governo controlla l'est e il sud, mentre gli attacchi degli Houthi premono verso l'ultimo tratto della costa del Mar Rosso ancora in mano al governo. Nelle ultime settimane gli Houthi hanno intensificato gli attacchi contro le forze di Saleh a Mocha. È un porto commerciale strategico, un bersaglio regolare degli Houthi, che lo hanno colpito più volte, tanto che le banchine, le strutture del porto sono punteggiate di navi affondate in procinto di affondare. Sono caduti così tanti missili che le autorità portuali sono state costrette a chiudere il porto. Più di 10 anni di guerra civile hanno portato lo Yemen sull'orlo del collasso. Secondo le organizzazioni umanitarie, oltre la metà della popolazione ha bisogno di aiuto. E ora la guerra tra Iran e Stati Uniti minaccia di spingere lo Yemen definitivamente oltre il punto di rottura.
0: Ora vi parliamo della missione in America Latina di Confindustria del ministro degli esteri Tajani, la prima di un paese europeo in Sud America dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur. Ultima giornata è stata a San Paolo, in Brasile, dove Tajani ha visitato gli uffici di Enel e Stellantis. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
2: Dal quartier generale di Enel Brasil, l'Italia guarda San Paolo. Per il vice premier Tajani, l'energia è uno dei settori chiave per rafforzare la nostra presenza in Sud America. La visita, proprio nei giorni in cui si discute la revoca della concessione, il governo segue da vicino l'azienda, assicura Tajani, è un fiore all'occhiello del nostro sistema imprenditoriale. Visita anche lo stabilimento di Fiat Stellantis, presenza industriale storica italiana. Fiat ha appena celebrato 50 anni della fabbrica di Betim. L'automotive è uno dei settori prioritari del piano export italiano per il Brasile. Un export che in Italia segna il più 4,5% secondo gli ultimi dati Istat degli ultimi 6 mesi. L'obiettivo è arrivare a 14 miliardi. L'ultima tappa della missione organizzata da Confindustria, Tajani la chiude al Museo dell'Immigrazione, simbolo della fratellanza tra i due popoli e dello spirito di solidarietà italiano.
3: Noi dobbiamo difendere innanzitutto il diritto a non emigrare, come diceva Papa Benedetto XVI, perché chi emigra evidentemente sta male. Noi dobbiamo fare in modo invece che tutti possano rimanere laddove ci sono gli affetti.
0: Un grande incendio su una nave mercantile ha provocato la morte di 25 persone, il ferimento di altre 5 persone a bordo e al porto di Qingzhou sulla costa est della Cina. Sentiamo questo servizio.
4: È stata una strage che ha lasciato scampo a pochi. Dei 42 membri dell'equipaggio se ne sono salvati 17, 5 i feriti portati in ospedale, gli altri invece sono stati trovati tutti morti. Al momento non si conosce la nazionalità delle persone coinvolte. La nave cargo sarebbe la Ocean Melody, battente bandiera della Liberia, era nel cantiere di uno dei più importanti porti cinesi di fronte alla Corea del Sud per lavori di manutenzione. Il fatto è avvenuto quando in Cina erano le 11 di mattina e le fiamme sono state spente molto rapidamente dopo circa 3 ore. Il presidente cinese Xi Jinping in persona è intervenuto per supervisionare le ricerche e i soccorsi e ha ordinato un'indagine rigorosa sulle cause, una scelta inusuale da parte della carica più alta del paese. Al momento non è noto cosa abbia provocato l'incendio.
0: Parliamo adesso della nuova corsa all'esplorazione spaziale. A Parigi c'è il summit internazionale sullo spazio. Macron ha invocato una governance condivisa, esortando i paesi europei a collaborare per rafforzare le loro capacità spaziali. Sentiamo Gavino Moretti.
5: Bonjour Sophie.
6: L'emozione più forte al vertice internazionale sullo spazio arriva quando Macron si collega con Sophia Deneau, prima donna francese in orbita, impegnata in una missione di lunga durata iniziata 7 mesi fa sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nel suo intervento al Grand Palais, il presidente francese auspica un coinvolgimento sempre maggiore di giovani astronauti nelle missioni spaziali e indica un obiettivo, la prima navicella interamente europea con astronauti dell'Unione entro i prossimi 10 anni. Nel suo intervento la Presidente della Commissione europea von der Leyen chiede poi di aumentare gli investimenti per lo spazio nel prossimo bilancio comunitario. Per l'Italia presente al vertice il Ministro per le Imprese Adolfo Urso, che ha parlato dell'impegno del nostro Paese nello spazio anche in relazione alle nuove sfide dell'intelligenza artificiale.
7: Mi riferisco soprattutto all'intelligenza artificiale applicata nell'industria, quindi alla robotica avanzata, perché abbiamo tutte le competenze, meglio di altri, per sviluppare un nostro progetto nazionale sul campo degli umanoidi che ci liberi anche in questo caso dalla dipendenza dalla Cina.
6: Si rafforza intanto la collaborazione tra Italia e Francia, firmati a Parigi 2 accordi industriali per rafforzare le infrastrutture spaziali e l'attività satellitare.
0: Quest'agosto è stato il mese più caldo mai registrato e per la seconda volta il riscaldamento ha superato la soglia di 1,5 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali, temperature record anche per gli oceani. Sentiamo Sabrina Bellomo. Che questo agosto fosse stato un mese di caldo record lo avevamo già capito tutti. Ora a certificarlo è anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di monitoraggio del clima. Con una temperatura media globale di 1,65 gradi sopra i livelli preindustriali, l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023. E per la seconda volta il mondo ha superato la fatidica soglia di 1,5 gradi di riscaldamento. E non va meglio sul fronte del mare. Sempre in agosto gli oceani, escluse le regioni polari, hanno registrato la temperatura media superficiale più alta mai rilevata, alla pari con marzo 2024, con medie giornaliere superiori ai 21 gradi. Temperature record anche nel Mar Pacifico tropicale, dove continua a intensificarsi il fenomeno del Super Niño, le cui conseguenze sono attese nei prossimi mesi anche in Europa, pur se in modo indiretto, con un inverno più caldo e piovoso. Insomma, la crisi climatica è oramai una realtà e la corsa per frenare il riscaldamento causato dai combustibili fossili, petrolio e gas in testa, è sempre più in salita. Solo pochi giorni fa un rapporto dell'ONU ha certificato che l'obiettivo stabilito nel 2015 dall'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi è oramai impossibile e che nel migliore degli scenari si arriverà a 1,8 gradi.
8: Lo chiamano il prete della Terra dei Fuochi o il parroco anticlan. Da anni sotto scorta per la sua lotta contro la camorra, Don Patriciello si racconta nel nostro Faccia a Faccia. Sentiamo dunque l'intervista di Stefano Corradino, poi a seguire ovviamente a Luna c'è una nuova edizione sempre in diretta, vi aspettiamo.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato quasi dieci anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica. Sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi, e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione, che è stata veramente una grazia di Dio, perché lavorare con gli ammalati è veramente una grazia di Dio, è una cattedra continua, una lezione continua per imparare ad essere uomini. Io penso che impariamo tante cose nella vita, ma poche volte ci soffermiamo sull'importanza di imparare ad essere uomini. Ecco, l'ospedale mi ha aiutato in questo. E un giorno capita per tutti quanti che arriva un incontro che ti cambia la vita. Un giorno io andavo a Napoli con la mia Renault 5 e ho incrociato un frate francescano scalzo che chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato. E ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto: ma chi sei? Ma come ti chiami? Dice: mi chiamo Riccardo. E di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se è così, ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile, perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra, e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60, che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare. E quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare, e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico. Quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
0: C'è un filo conduttore, quindi, tra, in qualche modo, la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente?
1: Ma certamente, guarda, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora, diciamo, queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente, gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco, e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona. E qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, certamente avrà bisogno di perdono.
0: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
1: Nel giro di pochi anni Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14. E però io un po' mi arrabbiavo, perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua, dico, ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa. E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto, non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
0: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso?
1: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire. E adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga deve andare altrove, perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
0: Le minacce a lei, il proiettile, in che circostanza sono arrivate?
1: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete, e un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco, si chiama Vittorio, purtroppo la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine, credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Quindi lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati. Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
0: E secondo lei chi è stato?
1: Si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. E il male non vuol morire. Dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, piegare la Chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano, la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari, ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto tanti omicidi.

0: omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona, e arrivavano torme di bambini che stavano là, e mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, per così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
1: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11 e 13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà.
0: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna Loffredo. Chicca aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
1: La scuola, la famiglia.
0: A scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buon'anima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
1: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche a La Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono la soluzione.
0: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così, perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello, e se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no, e poi lo riprenderà all'uscita della scuola. Allora abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
1: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario, delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
0: Io sono un credente, sono un cristiano e dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave. E poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade, quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa e hanno cominciato così, quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato, è l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile, no? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
1: La sua speranza per il futuro?
0: che chi ci sta ascoltando

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Dopo il caldo record, il maltempo sferza il centro-nord. Una donna annega intrappolata nella sua auto vicino Udine, nel Senese. Un'altra vittima muore trafitta da una scheggia di vetro. Mentre Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso per conto di Teheran nell'area di Bab el-Mandeb. Nuova stretta della BCE aumenta i tassi al 2,5%, riviste comunque al rialzo le stime della crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza sui capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere. Le opposizioni, faremo muro. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavito, l'ammandante lo confesso dell'attentato a Ranucci, resta in carcere. PM nelle chat, tra i due ci sono cancellazioni sospette. A Venezia 25 minuti di applausi per Naza, documentario sulla guerra a Gaza realizzato da due registi israeliani. La Camera intanto approva il testo unico sul cinema. Ben ritrovati su Rai News 24, apriamo con il maltempo, con i temporali, nubifragi, raffiche di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi centigradi che hanno coinvolto dal nord a sud Italia. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. Sentiamo Emanuela Bonchino.
1: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro-nord, dove il meteo resta ancora instabile. Per la pioggia a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di fronte a San Vittore, saltata l'udienza del processo Idra sulla mafia in Lombardia. Allagamenti per forti temporali anche agli ospedali civili di Brescia. L'acqua è entrata nel reparto di rianimazione. Per precauzione due pazienti sono stati spostati. Disagi anche in altre zone.
2: Un fiume d'acqua ha invaso l'ingresso nord, ma grazie a un lavoro incessante della squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco, ringrazio davvero tutti, con le idropulitrici la situazione è stata ripristinata.
1: Una storica frana in Valtellina ha trascinato a valle grandi quantità di materiale evacuate, 45%.

0: persone.
1: Purtroppo siamo sotto una frana, i pericoli ci sono sempre.
0: 63.000 fulmini hanno illuminato il cielo in Toscana, allagamenti, alberi caduti nel Livornese, nubifragio sul Grosseto, non si contano gli interventi dei vigili del fuoco e forti temporali hanno interessato anche il quadrante nord di Roma. Queste sono le strade di Montemario, piogge, raffiche di vento, come non si vedeva da mesi.
2: Il maltempo provoca una vittima anche in Toscana, a Sinalunga, in provincia di Siena. Una donna è morta dopo essere stata investita dai vetri rotti di una finestra. Sentiamo Erika Tuccino.
3: Purtroppo la conoscevo, sì. Purtroppo lei è la cosa peggio. Lei è la cosa che dispiace più di tutte. Le case si aggiustano, le macchine si aggiustano. La signora non è giusto.
4: Stava chiudendo una finestra di casa Giuliana Cassioli, 82 anni. Alle 3 di ieri pomeriggio una violenta tromba d'aria si abbatte su Sinalunga, in provincia di Siena. 15 minuti in tutto. Sradica alberi, distrugge lampioni, danneggia i tetti, fa sbattere le finestre. L'anziana è sola in casa. Chiude in fretta le imposte lasciate aperte, ma il vento ha troppa forza. Il vetro sbatte e va in mille frantumi che la travolgono. Un pezzo la ferisce alla gamba, recide una vena. Giuliana muore dissanguata. È la figlia a chiamare il 118. Era andata a controllare se la mamma stesse bene.
3: Il vento fortissimo, fortissimo. Qualche minuto. Manco il tempo di accorgersene.
4: A Sinalunga il vento è riuscito a scoperchiare persino il tetto del palazzetto dello sport. Più di una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore. Fenomeni violenti e improvvisi. Ora le amministrazioni fanno la conta dei danni.
5: Tanti tetti che sono saltati, divelti, qualcuno in maniera totale, qualcuno in maniera parziale, però il danno è ingente.
2: A 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle, il sindaco di New York pubblica migliaia di pagine di documenti che sembrano confermare come le autorità sapessero che nell'area c'era dell'amianto, ma hanno nascosto queste informazioni alla popolazione. Quasi 3.000 persone, ricordiamo, persero la vita l'11 settembre, ma altre migliaia sono morte successivamente a causa dei tumori. Sentiamo Marina Lalovic.
6: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
7: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'area era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode, rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine, che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari. La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
2: Nuovo raid israeliano nella striscia di Gaza, uccisa un'intera famiglia, e montano anche le accuse a Netanyahu dopo la rivelazione sugli allarmi ricevuti dagli Emirati prima del 7 ottobre. In serata poi raid israeliani anche nel sud del Libano. Vedete, per quanto riguarda il Libano sono previsti colloqui tra Israele e il Libano appunto la prossima settimana a Roma per cercare di arrivare ad un accordo. Intanto sentiamo da Gerusalemme Maria Gianniti.
8: I sacchi bianchi con i corpi di un'intera famiglia, uccisi marito, moglie e due figlie, erano nella loro casa di Beit Lahia quando un missile sganciato da un jet israeliano l'ha centrata in pieno. Non c'è giorno in cui a Gaza non si piangano dei morti perché Israele non sta fermando i suoi raid. L'obiettivo restano i miliziani di Hamas e i depositi di armi del gruppo, fa sapere l'esercito israeliano. Ma i civili sono intrappolati in tutto questo. Da quando è scattato il cessate il fuoco, quasi un anno fa, sono più di 1.300 i palestinesi uccisi, fanno sapere fonti di Gaza. Per Israele, centinaia erano combattenti di Hamas. La maggior parte però restano civili. Difficile immaginare così la ripresa di quel piano di pace approvato solo un anno fa. Intanto Netanyahu è sempre più nella bufera. Quanto pubblicato due giorni fa dal quotidiano Haaretz su una telefonata ricevuta del presidente degli Emirati che lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas per il premier israeliano è solo una bugia. Non c'è stata alcuna comunicazione di questo tipo, ribadisce, ma dagli Emirati non arrivano smentite. Netanyahu torna a puntare il dito su chi guidava l'esercito e i servizi di intelligence interni, il generale Halevi e Ronen Bar. Loro avevano elementi molte ore prima che Hamas cominciasse l'attacco, ma mi hanno lasciato all'oscuro la sua giustificazione.
2: In Ucraina bombardamenti russi in varie regioni, almeno 5 morti e più di 60 feriti. Questo è il bilancio provvisorio di un raid su un centro commerciale a Pavlograd. Parole di condanna dal presidente ucraino Zelensky, che si trova in Canada dove ha incontrato il premier Carney e siglato nuovi accordi per la difesa. Sentiamo da Zaporizhzhia l'inviata Raffaella Cosentino.
9: Dal Canada, Zelensky ha condannato l'attacco di droni russi a Pavlograd, nella regione di Dnipro, nel primo pomeriggio, dove, ha rimarcato, sono state uccise persone che si trovavano semplicemente vicino a un centro commerciale e ha promesso ulteriori pacchetti di difesa aerea per proteggere la popolazione. Dall'inizio del conflitto il Canada ha fornito aiuti a Kiev per 16 miliardi di euro e il premier Carney si appresta a sostenere la difesa dei cieli ucraini. Su X, Zelensky ha ringraziato i suoi uomini per l'attacco ai giacimenti di gas in Siberia, perché ha detto serve a spingere la Russia a trattare. Intanto il governo moldavo fa sapere che l'aereo di Zelensky è decollato da Chisinau due giorni fa, solo dopo che il drone kamikaze russo si è schiantato. Anche l'entourage di Zelensky aveva minimizzato e detto che il leader ucraino non ha corso rischi. Dopo i 149 droni russi che hanno attaccato l'Ucraina nella notte, di cui 128 abbattuti dalla contraerea, Mosca ha continuato a colpire con missili e Shahed i civili per tutto il giorno. A Kiev è stata presa di mira una stazione di carburante vicino a un centro commerciale. A Dnipro ci sono state vittime per il bombardamento di una fabbrica di olio di semi di girasole di una multinazionale americana. Colpito di nuovo a Sumy, per il secondo giorno di fila, lo stesso centro commerciale in cui mercoledì si contavano morti e feriti.
2: Il Cremlino torna a rivendicare non solo il Donbass ma anche le regioni di Zaporizhzhia e Kherson. Intanto droni ucraini entrano nel territorio russo come mai fino ad ora. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta e a seguire subito dopo la rassegna stampa di Eugenio Francesconi.
10: È l'attacco ucraino più profondo in territorio russo dall'inizio del conflitto. Le forze di Kiev hanno colpito gli impianti per la lavorazione del gas a Novi Urengoi in Siberia, a 3.000 km dal confine, una delle zone più importanti del paese per l'industria energetica. Colpita anche Sochi, la città portuale tra le mete turistiche russe più popolari, dove anche Putin ha una residenza. Un drone marino ha centrato la passeggiata sul lungomare, ci sono una ventina di feriti. Nel mirino delle forze ucraine anche le infrastrutture portuali di Makhachkala sul Mar Caspio in Dagestan. Sul fronte diplomatico il Cremlino auspica al più presto la pace, ma al momento non la vede possibile e dunque continua il conflitto, dice il portavoce dal volo diretto in India per il vertice BRICS. Le condizioni della Russia per una pace negoziata non sono cambiate rispetto a quanto affermato da Putin nel 2024, precisa Peskov. Mosca rivendica le quattro regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Quanto a una possibile tregua energetica, per il Cremlino non sono in corso discussioni concrete. Peskov giudica infine inesistente la minaccia contro l'aereo di Zelensky, non riconosciuta, dice, neanche da Kiev.
11: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola. Vi anticipo già che la questione della legge elettorale, la riforma, ma soprattutto l'emendamento sulle preferenze sta un po' scombinando tutto l'arco costituzionale delle testate, perché chiaramente ci sono i quotidiani di area di centrosinistra che dicono no, non le avete reintrodotte. Ricordiamo che c'era stato quel temporaneo avvicinamento tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico sull'emendamento per reintrodurre introdurle tout court, ovvero la possibilità di scegliere completamente tutti i nomi da una lista o comunque mettere le proprie preferenze, invece

0: Si è optato per una soluzione intermedia, il centrodestra si è ricompattato e quindi da qui i quotidiani di area centrodestra che esultano. Facciamo ordine però, andiamo a vedere, partendo dalla prima del Corriere della Sera, come si articola questa notizia. Meloni, tornano le preferenze, questo è il titolo, al Senato è ok all'emendamento che prevede anche però i capilista bloccati ed è qui la mediazione. Alta la proposta dell'opposizione, infatti il centrosinistra attacca e dice non è vero che sono state reintrodotte le preferenze, la Premier siete voi a non averle mai volute, così ha rilanciato e chiuso il capitolo su questo emendamento la Presidente del Consiglio. Il taglio alto del Corriere invece è dedicato alle parole di Donald Trump, che vi abbiamo fatto sentire la notte scorsa in diretta, un intervento fiume, quasi due ore a Dallas, un vero e proprio show elettorale in previsione delle elezioni di midterm tra due mesi, e forse quella, la promessa più eclatante è stata quella di dare $5,000 a ogni americano nel caso in cui dovessero mantenere il controllo sia della Camera che del Senato. Una scelta che ha già fatto fare diversi conti a diversi analisti, si tratterebbe di più di mille miliardi di dollari, una cifra quasi impossibile da dire perché e sarebbe chiaramente poi da passare per un'approvazione del Congresso, e quindi se riuscisse a mantenere il controllo del Congresso a questo punto potrebbe eventualmente realizzare questa promessa. Di fatto però tutte le precedenti promesse di Donald Trump in questo senso non si sono mai realizzate, così sempre per quanto hanno analizzato i quotidiani. Vediamo insieme poi un ricordo chiaramente di Federico Rampini dell'11 settembre, l'anniversario sono 25 anni ed era inevitabile che se ne parlasse sui quotidiani, anche se quest'anno non c'è una particolare attenzione, almeno nei nostri nazionali. In ultimo vi segnalo con la Banca Centrale Europea che ha deciso di alzare i tassi di un quarto di punto, si è arrivati al 2,5%, sullo sfondo c'è l'inflazione al 3%, l'obiettivo della Banca Centrale per statuto è di mantenerla intorno al 2%. Però sono stati rivisti anche a rialzo le prospettive di crescita, dunque delle notizie che sono in chiaro scuro per quanto riguarda la politica monetaria. Vediamo Repubblica con la prima, il titolo è Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, ve lo abbiamo raccontato, e poi si ricompatta e boccia le preferenze, la lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità, caro energia, Banca Centrale sui tassi dello 0,25%, perché sono associate questi due temi? Perché il caro energia chiaramente spinge l'inflazione e per contenerla la Banca Centrale utilizza lo spazio di politica monetaria che ha a disposizione aumentando il costo del denaro e quindi riducendo gli investimenti e riducendo la domanda si riesce a contenere l'inflazione, almeno questo per quanto riguarda le strategie di politica monetaria. Poi vediamo a centropagina questa foto dalla comizio di Dallas con Donald Trump acclamato dai suoi sostenitori, anche qui vedete $5,000 per ogni americano, Donald Trump che ha detto un sacco di cose, voleva cambiare il nome dello Stato New Mexico in New America, il classico poi ritorno sullo stretto di Hormuz, chiamarlo di nuovo stretto di Trump, tutte queste super promesse elettorali così definite e raccontate da Repubblica, che chiaramente non ha potuto raccontarle ieri perché il discorso in al Trump è stato trasmesso, comunque è andato in diretta alle 3 di notte. Vediamo insieme anche un'altra notizia importante che vi abbiamo raccontato anche nel nostro telegiornale, NASA, un film per raccontare i crimini militari sui civili di Gaza, fa notizia ed è estremamente importante che i due registi siano proprio israeliani. Per quanto riguarda la Germania invece, dopo l'esplosione di AfD in Sassonia, il partito di estrema destra cerca alleati, prove di dialogo con i rossobruni per governare, i rossobruni sarebbero l'estrema sinistra, in un avvicinamento assolutamente inedito per la politica europea. Queste poi a questo punto le principali scelte di Repubblica. Andiamo a vedere anche il Messaggero. Preferenze, la maggioranza si blinda. Centrodestra che si ricompatta, respinge l'emendamento del PD, le opposizioni gridano vergogna, Meloni tornano fino a tre nomi sulla scheda, vedete che dunque i capilista sono bloccati, c'è la possibilità di scrivere fino a tre nomi, non sono preferenze completamente libere, è una soluzione di mediazione che però non è avvenuta all'interno dell'arco costituzionale parlamentare ma solo all'interno della maggioranza. Sinistra non credibile, la critica di Meloni, e poi Conte e Renzi che rintuzzano voi incoerenti. Anche sul Messaggero vedete la notizia di politica economica, Banca Centrale Europea che alza i tassi al 2,5%, resta lo sconto sul diesel, un'altra notizia importante perché se ne parlava di adeguare l'aiuto soltanto ai redditi bassi, ma il governo non è riuscito ancora a trovare il meccanismo più idoneo e dunque lo sconto resta per tutti. Più gas e petrolio nazionali, lo abbiamo sentito anche questo dalle parole della Presidente del Consiglio, che dice abbiamo gas e petrolio da estrarre, utilizziamolo per non doverlo comprare dall'estero. Bisogna vedere se effettivamente questo gas e questo petrolio da estrarre siano più convenienti. Questo chiaramente sarà il Ministero e il Governo a deciderlo e a fare i conti. Per quanto riguarda invece un'altra notizia rilevante, ha parlato della Bundesbank, che insomma ha tutto il suo peso quando parla, e dice la AfD allontana gli investitori perché chiaramente c'è incertezza su quelle che potrebbero essere le loro politiche, le loro scelte economiche, e dunque c'è questo timore sui mercati. Anche qui nelle analisi del Messaggero vedete ci sono tante analisi per quanto riguarda l'economia, soprattutto la fame dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda l'energia, poi la promessa elettorale di Donald Trump, $5,000 ogni americano, e c'è anche spazio per la Vitola che nonostante il riesame resterà in carcere per decisione dei giudici e si indaga sull'origine del denaro. Il Messaggero riempie la prima pagina, vedete, di notizie, non soltanto, ma anche la Roma che ha pareggiato 1-1 con il Fenerbahce, un debutto europeo nella massima competizione dopo tanti anni, ha segnato Cristante, ma poi con uno svarione difensivo è stata raggiunta sull'1-1. Chiudo con La Stampa, così abbiamo visto le prime pagine nazionali sull'energia e scontro governo industriali, il taglio delle accise, ne arriva un altro, ve lo abbiamo raccontato, mentre La Stampa invece, a differenza di altri quotidiani, mette questa immagine che ricorda l'11 settembre, oggi sono i 25 anni dall'attacco alle Torri Gemelle.
1: Politica, Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, lo avete sentito. Intanto la Premier Meloni ha commentato i lavori sulla riforma della legge elettorale che ora passa alla Camera il 28 settembre. Grazie al centrodestra, scritto sui social, dopo 35 anni tornano le preferenze. Sentiamo Gabriele Martelloni.
2: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza prima di intervenire via social sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare, e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
3: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
1: E la nuova legge elettorale è al centro del dibattito politico. Al Senato la maggioranza ha bocciato l'emendamento del PD per sopprimere i capolista bloccati e inserire le preferenze libere. Le opposizioni invece protestano in aula, e c'è stato anche il via libera all'emendamento del centrodestra che consente di esprimere fino a 3 preferenze in un elenco di 6 candidati. Ce ne parla Alberto Puoti.
4: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo con i capilista bloccati e 3 preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze infatti restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il

0: presidente del Senato La Russa.
1: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
0: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centrosinistra che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da AVS. Per il PD è l'ora della verità.
2: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
3: Adesso l'economia in primo piano, la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interessi portandoli al 2,5% ai massimi di aprile 2025, ma nonostante gli scenari incerti e gli shock derivati dai conflitti, rivede al rialzo le stime di crescita per il prossimo biennio. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: Una decisione unanime scontata, riferisce la Presidente Lagarde, quella di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso di riferimento al 2,5%. E ciò perché l'inflazione, che ad agosto è arrivata al 3,3%, il livello più alto degli ultimi 3 anni, rischia di restare a questi livelli molto più a lungo del previsto. Secondo le proiezioni della BCE, si avvicinerà al target del 2% solo nel 2028. Lagarde si rifiuta quindi di fare previsioni. Continuiamo a subire uno shock dopo l'altro e quindi dobbiamo basarci sui dati disponibili di volta in volta. Il Consiglio direttivo è rimasto sorpreso, tuttavia, dalla resilienza dell'economia europea che si sta adattando meglio del previsto agli shock. Bene la produzione, la fiducia dei consumatori, il mercato del lavoro. La crescita quest'anno nell'eurozona potrebbe essere superiore allo 0,9%. Tuttavia le prospettive sono incerte a causa delle due guerre in corso che potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi dell'energia, gas incluso. E alle insistenti domande sul suo futuro, molte voci la danno in uscita anticipata, Lagarde risponde. Non ho nulla da riferire, sarete i primi a saperlo subito dopo i miei nipoti. After my grandchildren.
3: Inevitabili dunque le ripercussioni sui tassi di interesse, sui mutui e prestiti. Sentiamo Marco Mirabile.
5: La decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base pesa su famiglie e imprese. Secondo Facile.it, per un mutuo variabile di 126.000 euro in 25 anni, la rata salirà infatti di circa 17 euro, passando da 614 a 631 euro al mese. Dall'inizio dell'anno l'aumento è già stato di 36 euro ed entro la fine del 2026 potrebbe arrivare complessivamente a 53 euro. Nel 2027, per chi ha un mutuo a tasso variabile, il costo degli interessi potrebbe essere quindi di oltre 600 euro in più. Oltre ai mutui a tasso variabile, anche i nuovi prestiti a tasso fisso saranno più costosi. Nessun effetto, invece, per chi ha già scelto il tasso fisso, perché la rata resta invariata. Per le piccole e medie imprese, secondo Confesercenti, l'aumento dei tassi potrebbe comportare un onere aggiuntivo pari a 460 milioni l'anno. La decisione della Banca Centrale Europea, ha invece commentato l'Unione dei Consumatori, è una scelta dolorosa per chi si appresta a chiedere un mutuo, ma giusta per combattere l'inflazione.
3: Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, si è tolta la vita a 35 anni. Sentiamo Angela Caponnetto.
6: Stessa voglia di riscatto, stessa età per morire, Denise Cosco a 35 anni non ha retto al peso del suo passato. Lei era figlia della testimone di giustizia calabrese Lea Garofalo, simbolo di coraggio per la forza con la quale era riuscita a sganciarsi dall'andrangheta e dal compagno affiliato ad una cosca. Sarà lui a ucciderla e a violare la sua salma nel 2009. Lea più volte aveva detto che la sua era una scelta di libertà che faceva soprattutto per sua figlia. Quando decise di collaborare con la giustizia insieme insieme finirono sotto protezione. Con il sostegno di Libera portò avanti il progetto Liberi di Scegliere, ma le famiglie non le avevano mai perdonato quella scelta di libertà. Così l'ex compagno e padre di Denise la convinse a raggiungerla a Milano per poi ucciderla. I suoi resti furono trovati anni dopo grazie alle rivelazioni di Carmine Venturino, fidanzato di Denise. A celebrare i suoi funerali nel 2013 a Milano, Don Luigi Ciotti, davanti ad una folla di migliaia di persone, in quell'occasione nascosta dietro ad una finestra, Denise pronuncia un discorso in cui sottolinea il coraggio della madre contro la cultura della mafia. A 17 anni, Denise decide di denunciare e di testimoniare al processo per l'omicidio della mamma contro suo padre, contro gli zii e lo stesso fidanzato, e di vivere così per sempre sotto protezione.
3: Resta in carcere Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso della difesa e ha confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Stefano Corradino.
7: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il tribunale del riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa e i giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
8: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
7: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
8: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
7: Lavitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci.
3: Esordio con vittoria per l'Ital Volley agli europei. Nel match disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, la squadra ha battuto la Svezia per 3-0, parterre d'eccezione con il presidente della Repubblica Mattarella. La gara ha subito un paio di interruzioni a causa di una leggera pioggia. Adesso parliamo del Festival del Cinema di Venezia, 25 minuti di applausi, un record per la mostra al termine della proiezione del film documentario Naza, una potente denuncia dei metodi usati dall'esercito israeliano a Gaza. Sentiamo Lorenzo di Las Plazas, poi a seguire la rassegna stampa con Francesca Biagiotti, prossima edizione come sempre alle 2.
9: Arriva la mostra del cinema, uno dei film più attesi di questa 83esima edizione. Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, racconta l'attuale guerra israelo-palestinese dai tetti di Tel Aviv, dove militari e membri dell'intelligence israeliana spiegano agli autori come, grazie all'intelligenza artificiale, l'esercito israeliano riesca a colpire i suoi obiettivi a Gaza, pur con pesanti danni collaterali, codificati con l'acronimo Naza, titolo di questo documentario destinato a scuotere le coscienze. Fuori concorso invece Scherzetto, con cui Mario Martone, partendo dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, racconta di un nonno, Beppe Servillo, che per qualche giorno deve occuparsi del nipotino interpretato da Lorenzo Perrotta.
10: E vedi veramente tu, nonno?
11: Certo, ti piace?
10: Sono un po' scura.
9: Un incontro-scontro che obbliga il nonno a confrontarsi con la sua vita passata, la paura dell'invecchiamento e la perdita del proprio ruolo. In concorso Un peu avant minuit di Nicolas Parisier, con, tra gli altri, Chiara Mastroianni, un uomo di mezza età costretto a riflettere sul proprio passato, chiedendosi che persona è stata nel rapporto con le donne. Potremmo definirlo un film sull'uomo dopo l'uragano del Me Too. Fuori concorso anche Be Brave, il documentario di Francesco Carrozzini dedicato al patron della diesel Renzo Rosso. E la serie TV Peccato, in cui Emanuela Fanelli, immaginandosi nel 2049, ricostruisce una sua, altrettanto immaginaria, tumultuosa carriera.
12: Realizzare questo documentario sulla Fanelli era il sogno della mia vita?
13: No.
11: libertà delle donne.

0: Buonasera, ben ritrovate, alla nostra edicola, dalle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola domani mattina e diciamo cerca di ragionare sulle notizie appunto che sono passate, su quelle che ci saranno. Naturalmente domani è l'11 settembre, quindi c'è questo anniversario che sarà probabilmente su tutti i quotidiani, anche perché l'America naturalmente fa discutere ancora. Donald Trump nella sua convention a Dallas guarda verso il midterm, lancia la sua proposta, diciamo, che viene diciamo letta, vedremo in che modo, nei quotidiani, diciamo, di dare del denaro, $5,000 ad ogni elettore se vincerà al midterm. C'è chiaramente anche tutta la politica nostrana, da un lato la questione economica, dall'altra la questione della legge elettorale. Insomma, sono tornate, sembra, le preferenze, con qualche, diciamo, cosa in particolare. Ma prima di guardare le prime pagine, do il benvenuto alle mie ospiti. Sono collegate stasera con me Janina Landau, Class CNBC, bentornata con noi Janina.
1: Buonasera.
0: E Lucia Capuzzi di Avvenire, bentornata anche a te.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, partiamo dal Corriere della Sera, che apre così: Meloni, tornano le preferenze. La Presidente del Consiglio questa sera in un post ha di fatto rivendicato questo emendamento voluto da Fratelli d'Italia e, diciamo, sul quale si è trovata una complessa unità con gli altri alleati di maggioranza. Insomma, ha rivendicato che con questo governo sono tornate le preferenze. Che preferenze sono? Così ci dice il Domani, non sono preferenze ben accolte dal quotidiano, dice così: rinnegare per non morire, Meloni dice no alle preferenze, legge elettorale, la maggioranza si ricompatta, Parrini ha perso la faccia, perché c'è una questione su come sono rientrate queste preferenze dalla finestra, dopo che ricorderete, insomma, alla Camera dei Deputati ci fu quella clamorosa bocciatura dell'emendamento, insomma, per voti anche dei franchi tiratori interni alla stessa maggioranza, probabilmente franche tiratrici si disse. La destra boccia l'emendamento del PD, introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini, restano i capilista bloccati, la Premier ha preferito salvare la poltrona e non scontentare gli alleati. Janina, partiamo da qua, poi allarghiamo lo sguardo, ma io partirei da qui, no? Perché quello che è avvenuto oggi ci racconta di un esecutivo che è arrivato a fare il record di durata. Insomma, Meloni lo ha festeggiato e anche gli alleati l'hanno festeggiato, però sembra una maggioranza e un esecutivo che guarda già a quello che verrà, perché se adesso si discute di legge elettorale, con una legge invece di bilancio, e poi ci arriviamo, che va imbastita e che sarà complessa, vuol dire che si guarda un po' avanti.
1: Beh sì, però quello che bisogna dire è che quello che è stato il voto di oggi di Fratelli d'Italia non era scontato, si è trovato di fronte un bivio, se andare dritto per quella che era la sua strada, quella che era, insomma, anche un po' la sua ideologia sul tema delle preferenze, oppure fare un passo indietro e mostrare un governo, una maggioranza compatta e solida. Beh, devo dire che fino a ieri, anzi anche questa mattina, proprio c'era anche tra i giornalisti una certa curiosità su quale sarebbe stata la postura, non era assolutamente scontato, è andato nella direzione che in fondo questo governo, il messaggio forte, che è vero che era sceso, era andato sotto proprio sul tema delle preferenze, ma poi in extremis in questa occasione si è ricompattato. Quindi sicuramente fa il paio con quanto dicevi giustamente tu solo pochi giorni fa, un governo che ha festeggiato il fatto di essere il più longevo dopo aver assistito a un inizio 2026 non facile. Non dimentichiamo il tema del referendum, appunto, non dimentichiamo anche tanti incidenti di percorso, ma ha voluto dare, secondo me, un messaggio di unità. Chiaramente da qui si aprirà comunque, diciamolo subito, che sì, parlare di legge elettorale poi in un qualsiasi governo non ha mai portato benissimo, bene, metterci mano. Quindi sicuramente vedremo poi cosa verrà portato a casa, e sicuramente quello che sappiamo, secondo me, più che questo, quello che dicevi tu, quella che sarà la legge di bilancio sarà il vero spartiacque per il futuro di questo governo. Siamo in piena campagna elettorale, maggioranza opposizione, ma anche all'interno degli stessi schieramenti.
0: Allora, vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, preferenze e la giravolta di Meloni per affossarle, perché questa è la lettura che viene data dai quotidiani, diciamo così, diciamo non esattamente filogovernativi, diciamo per usare un eufemismo. Vi faccio però vedere il Foglio, perché è interessante, sulla sua, diciamo, retroscena di Caruso. Meloni infuriata con la russa sulle preferenze, la catena degli errori. Perché, dice Caruso? Perché la maggioranza si compatta e boccia il subemendamento delle opposizioni, perché il Partito Democratico, tentando di fare, diciamo così, un'operazione un po', diciamo, un colpo gobbo, ha presentato un subemendamento in cui sarebbero tornate le preferenze, diciamo, libere, niente capilisti bloccati, eccetera, eccetera. Emendamento sul quale ha sfidato, diciamo così, la maggioranza a votare, ovviamente è stato bocciato come ci potevamo aspettare, però di fatto è passato il concetto che, dice Caruso, il governo che ripristina le preferenze dopo 35 anni passa come quello che le cassa, è una Waterloo comunicativa, e quindi Meloni decide di intervenire, le preferenze tornano perché le ha introdotte Fratelli d'Italia. Infatti la Presidente del Consiglio ha fatto un post proprio appena passato questo emendamento per rivendicare appunto che tornano le preferenze. Lucia Capuzzi, che cosa ti sembra di tutto questo meccanismo?
2: Mi sembra che in questo caso il governo, che è sempre stato capace di avere un controllo dell'agenda comunicativa, in questo Meloni è molto efficace, abbia avuto effettivamente un cortocircuito. Probabilmente non si è mai ripreso dallo shock di essere andato sotto alla Camera, della bagarre che era scoppiata quella volta. E tutte queste giravolte su un tema di per sé spinoso, che è quello delle preferenze elettorali, ha fatto sì che anche il ricompattarsi della maggioranza in extremis, probabilmente grazie a un lavoro di ricucitura di Meloni stesso, passi poi a molteplici interpretazioni, cioè che sia una sorta di compromesso però al ribasso in cui si notano tutte le varie fragilità della coalizione. Quindi uno sforzo di Meloni in extremis che però non sembra invertire o poi salvare la faccia del governo, che punta molto a mostrare unità, e in effetti appunto l'abbiamo visto gli stessi giorni nel celebrare il fatto di essere il governo più longevo. Esatto.
0: Ti riporto un attimo sul Fatto Quotidiano, perché diciamo c'è una parola che ovviamente è un effetto che di cui in questi giorni parliamo molto, ovvero l'effetto Vannacci. Perché effettivamente l'ex generale, da fuori del Parlamento, perché ricordiamolo, è un parlamentare ma europeo, non italiano, dopo la sfida di Futuro Nazionale si torna ai capilisti bloccati per evitare la disfatta bis. Perché effettivamente Vannacci aveva sfidato Fratelli d'Italia a reinserire le preferenze, quindi a essere coerenti, questo è il concetto. Quanto secondo te è pericoloso, fa paura? Quanto, diciamo, si deve di questi movimenti della maggioranza, in particolar modo di Fratelli d'Italia, all'effetto Vannacci?
2: Io, più che sull'analisi dei comportamenti dei parlamentari, mi baso molto sull'analisi, in questo caso con cui ho più familiarità, piuttosto che appunto sulle vicende partitiche in senso stretto, della stampa, dei quotidiani vicini al governo. In questi giorni, stranamente, stiamo notando una serie di distinguo, mi riferisco soprattutto appunto al Giornale, alla Verità, tutta quella stampa Libero che è più vicina al governo, ha una serie di distinguo sulla destra, cosa sia la destra e cosa invece non sia, sia troppo di destra e quindi non vada bene. È evidente che il destinatario di questi distinguo è Vannacci, e a me questa sorta di dibattito che si è aperto a destra, la sensazione che mi dà è che Meloni, la compagine governativa, tema molto di più il nemico interno, quindi Vannacci, piuttosto che appunto l'opposizione. In questo caso Vannacci è riuscito a spiazzare Salvini, è riuscito a spiazzare Meloni, perché anche forte di un fatto che una certa destra così spregiudicata ha avuto successo in Germania.
0: Ecco, infatti anche lì volevo arrivare.
2: Esatto, in un certo qual modo l'effetto AfD si nota, e questo appunto anche distinguo della leader dell'AfD, Alice Weidel, che ha sottolineato appunto come non sia appunto Meloni, non sia la vera destra, ma rappresenti una sorta di appunto compromesso moderato. Mm. La stessa frizione con Trump, che invece rivendica molto questa destra spregiudicata, in qualche modo mettono Meloni in una difficile posizione agli occhi del proprio stesso elettorato. Mm.
0: Allora, ci arriviamo, proprio qua volevo arrivare. Janina, vengo da te, vi faccio vedere Libero, che oggi apre con un tema caro, decisamente alla destra, crollano gli sbarchi. I dati UE diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. Questo è il titolo di Libero. Anche qui Annalisa Terranova ci racconta, dopo 33 anni tornano le preferenze. Janina, effetto Vannacci e un po' su quello che stavamo dicendo, insomma anche guardando a quello che è accaduto in Germania con la AfD, vedendo queste vicinanze, similitudini, anche se la Lega di Matteo Salvini, anzi Matteo Salvini in particolare, ha rivendicato una vicinanza con la AfD anche lì per occupare, per tornare ad occupare un pezzo, diciamo così, dello spettro della politica parlamentare che sente forse che gli sta venendo, diciamo, tolto.
1: Allora, quella che invece è la mia posizione è che secondo me l'effetto Vannacci su questa maggioranza non ha un effetto dirompente, nel senso che non la sdretola ma tende a compattarla, perché hanno capito che l'unica strada per cercare di arginare Vannacci, perché se andiamo a vedere quella che è, insomma, il suo manifesto elettorale, è, insomma, abbastanza variegato e prende soprattutto la alcuni temi cari soprattutto a Fratelli d'Italia e alla Lega. Quindi questo è quello che possiamo dire, che secondo me questo è stato un po' un effetto, e anche forse anche quello che è successo oggi, proprio il voto di oggi, potrebbe essere anche il frutto di un ragionamento di questo tipo. Mm. Per quanto riguarda l'AfD e il fatto che Salvini insomma abbia così insomma salutato con vicinanza questo risultato, secondo me non è molto producente. Ecco, quello che posso dire è che c'è bisogno, secondo me, in questo momento di ripartire da quelli che sono i temi italiani, le esigenze della Germania. È vero che ci sono delle similitudini anche economiche, poi ci torniamo, ma quello che è il sottostato e la storia dei due paesi è completamente diversa, le necessità sono diverse e anche le tradizioni sono anche semplicemente il credo, insomma è abbastanza, in alcuni punti si riunisce e altri si divide. Quindi secondo me, ripeto, abbiamo visto anche la postura di Salvini nei confronti di Vannacci a Cernobbio. Si sono stretti la mano come neanche due conoscenti, quando, insomma, bisognerà dirlo, insomma, che è un frutto di un'idea di Vannacci, un frutto di un'idea di Salvini. Quindi veramente secondo me tanto ci sarà da vedere, tanto ci sarà da ascoltare durante questa, insomma, quella che è già iniziata
0: questa campagna elettorale. Però Janina, a questo punto arriviamo un attimo alla questione economica, perché chiaramente, diciamo, è in primo piano, anche perché in questo momento, diciamo, il tema energia è ancora, è ancora in primo piano, non è variata la situazione, anzi, ed è stato rinnovato questo famoso taglio delle accise. Sull'energia è scontro, governi industriali, accise un altro taglio, Meloni in più petrolio e gas delle trivelle, Orsini presi in giro sul nucleare e rinnovabili. Noi diciamo sempre che, insomma, la legge elettorale è la legge più importante, scusate, la legge elettorale, lapsus, la legge di bilancio è la legge più importante, no? Che il governo deve fare durante la sua legislatura. Diciamo, Meloni anche oggi è tornata a parlare di un intervento sul gas, per cui cercare di stimolare e di usare le fonti petrolifere e gas che abbiamo nel nostro paese, quindi non importarlo. Insomma, anche questo un discorso che in questo momento sa di campagna elettorale, mentre quello che si fa concretamente è un taglio che però in realtà è una piccola cosa, o no?
1: Allora, partiamo dal presupposto, dal primo, quella della novità di oggi, il Consiglio dei Ministri che di fatto ha rinnovato per una settimana quelle che sono le misure in atto, per cercare poi in questa settimana di fare un po' il quadro per capire poi dove andare a intervenire. Oggi già gironzolava un po' l'idea che ci potesse essere qualche novità, qualche misura appunto che potesse essere un passo avanti rispetto a quello che è stato invece fatto, ma di fatto il MEF si è preso un'altra settimana proprio perché siamo in prossimità della legge di bilancio, cioè bisogna far quadrare i conti, bisogna rientrare all'interno di quello che è il patto di stabilità, insomma sicuramente saranno giorni molto interessanti. Io sono convinta che entro fine di questo mese ci saranno per l'Italia delle importanti novità, ma insomma non mi voglio sbilanciare. Quello che posso dire è che quella che si sta ragionando a questo punto, la prossima settimana, è una strada che possa andare da due parti. Una sicuramente che possano essere delle sorta di voucher per le persone più fragili, per famiglie più fragili, e l'altra possa essere degli sgravi per quelli che sono invece le categorie che sono più esposte a questi rincari. Rincari che quello che stiamo vedendo, secondo me, non faranno che aumentare, perché abbiamo visto come questa è continua escalation, quelle l'avete raccontato anche correttamente voi, questo continuo far saltare in aria petroliere iraniane, USA, stanno facendo schizzare in alto il prezzo del petrolio. Quindi sicuramente quello che ci aspettiamo, parlavi del caro energia, andrà sempre peggio. Però ricordiamoci una cosa, che quello che diciamo l'industriale, poi chiudo, che diceva Orsini, è una delle voci quando lui fu insediato, ma non solo lui, anche prima Bonomi, era una delle prime voci di allarme, prima di dire allarme. Adesso si è tutto acutizzato per questa guerra, ma ricordiamoci che noi abbiamo un costo di energia più caro che in Europa, e quindi non è solo far andare avanti le aziende, ma anche farle competere e anche appunto farle gareggiare con quello che dovrebbe essere un mercato, che dovrebbe essere paritario, quello europeo, e di fatto abbiamo visto che assolutamente non è.
0: Allora, Lucia, tutto questo ci riporta naturalmente a quella che è la situazione internazionale, no? Perché lo stavamo dicendo proprio con Janina Landau, chiaramente diciamo in questo contesto internazionale in cui continuano anche ieri nuovi, diciamo, sono state colpite delle isole a largo dell'Iran, i porti da dove partono le petroliere, cioè siamo in una situazione in cui appunto non c'è assolutamente, almeno non sembra esserci, diciamo, una prospettiva di anche lì fine guerra a breve termine. Eppure ieri Donald Trump, che diciamo, ha un tema molto pressante, che sono le elezioni di midterm, oltre a promettere, diciamo, $5,000 a ogni adulto americano che potrà garantire la sua vittoria a questa elezione, ha detto se potrò portare a termine quello che ho iniziato, insomma la guerra finirà. Questo ha detto in maniera molto, diciamo, trampiana.
2: Sì, la misura però anche del momento che vive Trump la dà la promessa dei $5,000 a elettore in caso appunto vincesse il partito repubblicano vincesse le elezioni di midterm. E le grandi sedie vuote alla convention repubblicana, perché una parte dei candidati repubblicani teme l'identificazione con Trump, cioè teme di perdere perché appunto Trump è in difficoltà in casa, anche perché la situazione internazionale molto complessa ha fatto schizzare il prezzo dell'energia. Ieri il gallone di benzina ha raggiunto il record dei $5,94, che è un fattore politicamente molto rilevante per gli americani. Punto è che dal punto di vista della situazione internazionale, da fine agosto, dopo qualche settimana di pausa in cui anche era ripreso un certo flusso petrolifero da Hormuz, assistiamo di nuovo a un'escalation in corso, un'escalation che peggiora. Anche perché di fronte all'escalation e temendo un'escalation da parte di Trump, l'Iran sta giocando il tutto per tutto e ha deciso di alzare la posta in due modi. Primo, utilizzando i missili balistici per colpire il flusso del petrolio e anche le navi da guerra, lo abbiamo visto ieri. Da ieri poi l'Iran ha attivato pesantemente il proxy regionale più in salute, che sono gli Houthi in Yemen.
0: Allora guarda, ti do subito voglio soltanto far vedere se il nostro regista Andrea Doria ci fa vedere questo giornale, che è un pezzo proprio della Stampa. Minaccia Houthi, Mar Rosso sempre più a rischio, nello del gatto, che è dove stavamo arrivando, no? Che lo abbiamo detto anche noi, lo abbiamo raccontato nei nostri TG, Lucia.
2: perché è tanto rilevante la questione Houthi e la questione Yemen? Perché con Hormuz bloccato ormai di fatto dal 28 febbraio, l'Arabia Saudita in particolare utilizza, e l'Arabia Saudita uno dei principali produttori mondiali, utilizza come canale alternativo lo stretto di Bab al-Mandeb, che sta appunto in Yemen e che finora è sotto controllo del governo riconosciuto, o almeno appunto fino alle ultime 24 ore si pensava che fosse ancora nelle mani del governo riconosciuto, governo favorevole a Riyadh, e quindi che ha permesso finora a Riyadh di utilizzare quel canale. Punto è che gli Houthi hanno lanciato una pesantissima offensiva per conquistare Bab al-Mandeb, e stamattina ci siamo svegliati con la notizia che appunto gli Houthi avessero preso, sostengono di aver preso, la città di Mocha, tra l'altro appunto nome da cui deriva la nostra Mocha, ma al di là di questo, Mocha è la città che ha affacciato su Bab al-Mandeb, quindi di fatto sarebbero alle porte dello stretto. Se riescono a bloccare quello, gli Houthi hanno detto è aperto a tutti tranne che i sauditi sono quelli che principalmente lo utilizzano. Se dovesse bloccarlo, e i sauditi hanno forti armi di pressione su Trump, in quel caso rischiamo un'ulteriore escalation che non sappiamo dove può portare. L'idea iraniana è quella di premere il più possibile fino al midterm, perché sa che in questo momento...
0: Che Trump è debole.
2: Trump è più debole perché man mano che aumenta il prezzo della benzina diminuiscono i voti, e quindi questo è il momento di agire, anche perché teme che dopo il midterm, in caso di vittoria appunto dei repubblicani, che non dovrebbe accadere, però appunto l'Iran teme un colpo di mano di Trump, e quindi sta giocando il tutto per tutto in questo momento.
0: Senti Lucia, poi vengo da te Janina, in tutto questo i democratici? Tu che sei magari un'osservatrice degli Stati Uniti, che stanno facendo i democratici? Perché Trump fa un po' tutto da solo, quindi rischia di fare danni anche da solo a se stesso, in tutto questo dovrebbero esserci, come dire, che è un po' una dinamica che conosciamo anche nel nostro paese, insomma, no? Cioè, dove stanno i democratici?
2: Questa è la gran domanda. Io ho una mia teoria al proposito, che la cosa migliore che deve fare il Partito Democratico americano, ogni riferimento in casa nostra è puramente casuale, però per vincere le elezioni è star fermo, nel senso che in questo momento i democratici meno fanno, perché fanno disastro ogni volta che si muovono.
0: Come si dice, fingersi morti, quello esatto, dovrebbe essere l'obiettivo.
2: Trump sta facendo tutto da sola, che la sta servendo abbastanza facile, anche perché dopo la sparata dei $5,000 è subito intervenuto Vance in fortissimo imbarazzo, perché non può dargli $5,000 se non c'è una legge del congresso, e quindi si ritorna a una serie di problemi. Quindi diciamo che sta facendo abbastanza da solo, anche perché il Partito Democratico veramente ha brillato d'assenza finora, ma anche d'assenza di un'alternativa e incapacità di coagulare il malcontento. A questo punto la cosa migliore che può fare, tanto è incapace di partorire un'alternativa, e star fermo e far sì che Trump continui con le sue sparate quotidiane.
0: Ecco, Janina, sembra che fermo ci stia benissimo, il Partito Democratico americano sembra, però insomma domani c'è una ricorrenza che se non unisce e se non crea, un moto, quello che è accaduto l'11 settembre, quindi l'anniversario dell'11 settembre.
1: Sì, posso fare una sottolineatura per quanto riguarda cosa voglia dire in America dare $5,000 a persona, cioè, a parte che non è possibile, ma mettiamo conto che fosse possibile. Gli americani votanti sopra i 18 anni sono 270 milioni. Se moltiplichiamo $5,000 per 270 milioni fa 1.350 miliardi, ok? Quindi questo cosa vorrebbe dire? Che siamo a circa 3,4% di quello che è il debito americano che è già in Monster, che è 40.000 miliardi. In più siamo quasi al 65% di quello che è il deficit americano, che sta intorno ai 2.000 miliardi.

0: mente o non, nel senso, non ha la visione, non ha nessuno al suo interno dello Stat che gli dica che quello che sta dicendo è assolutamente impossibile da realizzare. Cioè, stiamo parlando di cifre che lo Stato americano non ha. Quindi è qualcosa di come quando dice metterò fine alla guerra a 20 giorni dall'inizio del suo mandato aveva promesso che avrebbe terminato tutte le guerre. Insomma, questa è una cosa che ci stiamo portando avanti. Quindi stiamo parlando con una persona che non ha la concezione. Durante la convention continuava a dire che l'America era il momento più alto della sua economia. Ci sono degli elementi che vanno bene, questo è indubbio, ma non è anche, è anche vero che ci sono tantissimi elementi che vanno male. Cioè, siamo di fronte a una persona come facevano un tempo, ti do una scarpa, se mi voti poi ti do la seconda scarpa. Cioè, siamo a livelli veramente dal punto di vista economico di una persona che non ha chiara ancora quella che è proprio la portata.
1: Diciamo anche la matematica più basilare, diciamo. $5,000 all'elettore sono troppi, presidente Trump. Si fidi dalla tradizione italiana, chiupino per tutti, dice Salvatore Merlo dal Foglio.
0: Noi ci abbiamo gli 80.
1: Janina, però in tutto questo, diciamo.
0: Domani. Secondo me invece è una data che non unisce solo l'America, non deve unire solo repubblicani e democratici, deve unire il mondo. Secondo me è stato uno spartiacque per tutti. C'era oggi girava un po' sui social una domanda che diceva dove eri quando, la mattina dell'11 settembre. Tutti noi ce lo ricordiamo, io me lo ricordo mi ricordo esattamente dove stavo e quella sensazione di qualcosa che sarebbe cambiato. Da lì è cambiato tutto per noi, se noi pensiamo anche semplicemente quanto è stato più difficile prendere un aereo, i controlli, i complessi di sicurezza, la diffidenza che c'è stata, questo ricorso a riammarco, tutto quello che poi a domino ha causato su tutta la stabilità in Medio Oriente. Insomma, secondo me domani deve essere non una data tanto celebrativa del passato, ma deve essere una data che ci deve ricordare l'oggi, capire cosa è successo per evitare che riaccada.
2: Dopo il caldo record, il maltempo sferza il centro-nord. Una donna annega nell'auto in un sottopasso allagato vicino Udine. Nel Senese un'altra donna muore trafitta da una scheggia di vetro. Mentre Trump promette $5,000 a ogni americano in caso di vittoria alle elezioni di medio termine, gli Houthi avanzano nel Mar Rosso per conto di Teheran nell'area di Bab el-Mandeb. Nuova stretta della BCE, aumenta i tassi dello 0,25%, riviste comunque al rialzo le stime di crescita, inflazione confermata al 3% per il 2026. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze, via libera invece a quello della maggioranza su capilista bloccati e fino a 3 preferenze con alternanza di genere, opposizione all'attacco. Per il Tribunale del Riesame di Roma, Walter Lavitola, mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci, resta in carcere. PM nelle chat tra i due ci sono cancellazioni sospette. A Venezia, accolto da 25 minuti di applausi, NASA, il documentario sulla guerra a Gaza realizzato da due registi israeliani. Bentrovati in diretta sulla News 24, edizione delle 2. A breve dunque ci collegheremo con la convention di Dallas, la convention dei repubblicani, dove il presidente Trump chiuderà appunto l'assemblea, la grande convention politica. E prima di lui è atteso anche l'intervento del vicepresidente J.D. Vance, che ascolteremo. Intanto torniamo alla notizia di apertura con il maltempo che ha colpito il nostro paese con nubi fragili, raffiche di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8 gradi centigradi da nord a sud. In provincia di Udine una donna è morta nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopasso. Sentiamo Emanuela Bonchino.
3: Aveva 83 anni la donna morta annegata, intrappolata con la sua auto in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Invano un carabiniere si era tuffato per soccorrerla, troppo tardi. Il territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è stato quello più colpito dalla forte ondata di maltempo delle ultime ore, ma violenti nubifragi si sono abbattuti un po' su tutto il centro.